0: ha funzionato la squadra. La squadra che è quella che è fatta male. Fatta male perché praticamente non ha attaccanti giusti, non ha centrocampisti giusti, solo in difesa. Ma anche lì c'è da sollevare qualche obiezione, perché Bremer ovviamente è rientro da un anno di inattività, però non è stato all'altezza della situazione in molte partite, compresa, ecco, per fare un esempio, quella del Sassuolo, quella col Verona in casa. Sono state partite che lui si è perso l'avversario e è venuto fuori il gol. Quindi che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che è una squadra che, vogliamo dire, che ha fatto anche troppo per quello che vale, considerando magari la pochezza del campionato italiano, diciamo questo. E poi si può dire che Spalletti, in un certo qual modo, a un certo punto ha risvegliato uno spogliatoio che dormiva, e almeno hanno lottato.
1: E se ripartissimo con quelli che, così come siamo l'anno prossimo, si può far già solo meglio? Imparando queste lezioni, o no?
0: No, se partiamo con quelli
1: che siamo,
0: che hanno giocato adesso, sì, quest'anno, supponendo che magari le squadre si siano rinforzate, lottiamo per la retrocessione. Ma che dici?
1: No, era per capire, perché sai, quando ci dicono non è che possiamo fare chissà quale mercato. Quindi, cosa bisognerebbe fare? Cioè, qual è la cosa?
0: Qui bisogna rivoluzionare la squadra. Allora, se vogliamo diventare una squadra discreta è più facile. Se vogliamo diventare una squadra competitiva, ci sarebbe da farsi da primo all'ultimo giocatore.
1: Una squadra discreta dove può ambire?
0: A metà classifica.
1: E in Europa League, partecipando all'Europa League, può competere per cercare la via della Champions attraverso la vittoria in Europa League?
0: Beh, se è come quest'anno, no, perché la Aston Villa, per esempio, che ha vinto, è una squadra importante. Quindi, voglio dire, sarebbe sbarrata la via anche lì. Bisogna migliorarsi. Questa non è una squadra che può dare affidamento. Questo è appunto. È inutile stare a cercare le vie di mezzo per... O siamo competitivi oppure siamo una squadra come tante.
1: Per essere competitivi
0: in questo momento, siamo una squadra aumentante, anche se lottiamo per il quarto posto, ma vedi che siamo già sesti, quindi voglio dire, è una cosa che praticamente lascia molto a desiderare, considerando che qualcuno ha scritto in tempi debiti che poteva arrivare anche seconda. E illudere le persone, illudere i tifosi, a me non è mai piaciuto, io non l'ho mai detto, però purtroppo la situazione è quella che pensavo.
1: Che cosa hanno di più quelle che sono davanti a noi? Visto che una settimana fa erano dietro di noi, parlo di Roma e Milan sostanzialmente. È solo una questione
0: Il Milan proprio dietro non è mai stato, a dire la verità. Il Milan è sempre stato davanti.
1: Beh, una settimana fa ci ha regalato...
0: Si è fatto raggiungere praticamente inanellando sconfitte una dietro l'altra. Però anche il Milan ha qualcosa, ha molto di più di noi. E la Roma, vedete, è bastardo, un attaccante come Malen, per portare avanti la Roma. Però attenzione, se per esempio la Roma in questo momento pensa di andare a Verona a fare una gita di piacere, sbaglierebbe. Perché a quel punto lì potrebbe anche incappare, non in una sconfitta, ma quantomeno in un pareggio. E se il Como dovesse vincere praticamente contro la Cremonese, condannando la Cremonese oltretutto alla retrocessione, il Como sarebbe quello che va in Coppa dei Campioni.
1: Assolutamente.
0: No, bisogna prestare attenzione, perché il Como intanto è la squadra che gioca meglio di tutte. E io ho proprio l'impressione che possa lottare fino all'ultimo per la Coppa dei Campioni. Ovviamente c'è rimasta una giornata, quindi si tratta di un risultato. Però ecco, bisogna vedere la Roma come interpreta la partita di Verona, perché attenzione, il Verona è venuto da noi, ha pareggiato e tra poco perdevamo in casa. Poi è andato a Milano a San Siro e ha pareggiato con l'Inter. Addirittura ha raggiunto l'Inter che era in vantaggio, per cui bisogna stare attenti.

0: quando tu praticamente hai una bella idea, io mi sono sempre sforzato di dire, attenzione, abbiamo giocato a Bergamo con l'Atalanta e abbiamo vinto con fortuna perché hanno fatto un palo e una traversa, però ci siamo difesi abbastanza bene. Abbiamo giocato a Lecce vincendo addirittura 2-1. E abbiamo giocato addirittura il miglior giocatore della Juventus, è stato considerato Locatelli. Poi però queste partite in trasferta si trasformano in boomerang in casa. Perché? Perché la squadra non ha un attacco, perché la squadra non ha un centrocampo e non sa fare la partita. E se fa la partita per segnare gol, succede come è successo a Firenze con la Fiorentina, perché lascia praterie di spazi liberi per l'incursione avversaria e poi subisce gol. E questo l'ha fatto con la Fiorentina e l'ha fatto anche con Verona, entrambe le partite in casa. Quindi di che dobbiamo parlare? È una squadra che non sa fare la partita, che però di rimessa può fare anche qualche risultato, ed è quindi una squadra non competitiva.
1: Senti, la squadra non l'hai fatta tu, quanti ne servono però, quindi, per non dire l'anno prossimo la stessa pesante
0: Beh,
1: affermazione?
0: guarda, adesso forse io sarò troppo esigente, però facendo un rapporto tra le squadre che facevo io e quelle di adesso, questi di ora, la maggior parte andrebbero in panchina e qualcuno in tribuna.
1: Quindi ne servirebbero 11 almeno, dici tu.
0: Beh, 11 no, ma insomma 5-6 sicuramente.
1: Luciano Moggi, come sempre, grazie. Non le manda
0: Prego,
1: dire,
0: prego.
1: ci racconta il calcio come ce l'ha fatto vivere e anche sognare. Grazie. Ciao, direttore.
0: Ciao.
1: Tut. E sono le 14. Noi abbiamo finito. Hai sentito? Tu non hai sentito cosa ha detto? Sarebbe andato negli spogliatoi a dire qualcosa alla squadra? No, mi sarei guardato allo specchio e avrei detto che squadra ho fatto. Cosa ci ha voluto dire? Chi è il responsabile? Quindi le soluzioni sono in quest'ultima affermazione. Ciao, io adesso lascio spazio al DJ. È arrivato il DJ? C'è il DJ. Musica, ragazzi. Musica adesso per le vostre orecchie. Domani ci rivediamo. Paolo Rossi, Antonio Paolino. L'altro tema, parleremo di altri temi. Preparatevi. Intanto grazie perché di nuovo tantissimo affetto, tantissimi vocali, tantissimi messaggi. Non dovete pensarla come noi. Dovete pensarla e ragionarci sopra, aiutati magari anche dai contributi dei nostri ospiti. Let's go, queste cose di calcio, a domani.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
1: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
2: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8%.

0: Precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL e dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
1: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
0: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan-Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas-Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese-Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce-Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Ciao direttore, il vero problema è che la maggior parte di questi calciatori non sono da Juve e non per un discorso tecnico. Sarebbe bastato che anche solo un paio di loro avessero delle caratteristiche umane un po' più forti e avremmo sicuramente centrato la Champions. Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao Luciano da Prato, no, volevo dire una volta, ma questa storia dell'Europa League che la vince solo chi non vince il campionato, ma per forza, in Premier e in Liga, ma anche in Ligue 1, l'Europa League non la fanno certo le squadre che poi possano vincere il campionato, e non lo fa il Real, non la fa il Barcellona, non la fa il Bayern Monaco, non la fa il Paris Saint Germain, e chi la deve vincere il campionato?
8: Caro Balza, se non mi sbaglio il 3-2 lo fece Brady.
9: Salve a tutti, sono Marcello da Pesaro. È forte Balzarini, dice che dovevamo vincere 5-0 contro il Verona, ma per vincere 5-0 contro il Verona bisogna fare 15 gol, perché su ogni 3 gol ce ne hanno loro 2. Ma questo qui lo deve dire però, perché per la Juventus per vincere 5-0 ne deve fare 15 di gol. C'è qualcosa che non va oltre al 5-0, secondo me. C'è qualcosa che non va, che i giocatori sono demotivati da come vedono le altre squadre essere arbitrate, come sono arbitrati loro. Per me è questo, perché loro lo conoscono il calcio, mica sono scemi.
10: Paolino, buongiorno, mi viene in mente una canzone. Uno su mille ce la fa. La la la la la la la la la la la la. Uno su mille ce la fa.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: 8 minuti dopo le 14, oggi puntata intensa, ospiti, notizie poche, però riflessioni tantissime, forse troppe, ma è giusto farlo in questo momento, momento di riflessione, momento di transizione, di valutazione, ancora non di bilanci, quelli definitivi si faranno dopo il derby, nella giornata di martedì, ormai sappiamo anche la data, ci sarà questo faccia a faccia che coinvolgerà un po' tutto lo Stato Maggiore Juventino con John Elkann, nel quale si decideranno le sorti della Juventus e si delineeranno anche le strategie per il futuro immediato, ovvero chi è confermato, chi non è confermato, chi salta, chi non salta. In tutta questa, diciamo così, situazione ancora poco definita, perché qualcosa cambierà e probabilmente cambierà anche tanto, c'è la figura di Luciano Spalletti. Come dicevamo ieri, io vi aggiorno giorno per giorno, se poi ho novità vi aggiornerò anche magari nei giorni in cui non sono in diretta, però come dicevamo ieri, lo confermiamo anche oggi, tra le due componenti, Spalletti e Juve, è forse più Spalletti che ha dei dubbi sul futuro, non tanto la Juve e John Elkann, che hanno rinnovato l'allenatore prima ancora di conoscere il destino europeo. Cambia? Certo che cambia, ragazzi, con o senza Champions ti cambia tanto, e quindi anche il giudizio nei confronti di Spalletti va ricalibrato, registrato sulla base della mancata qualificazione in Champions. Però se tu guardi il lavoro che ha fatto, dove ha preso la Juve, dove l'ha portata, eccetera eccetera, ci si aspettava tutti qualcosa di più? Sì, ha fallito? No, cioè Luciano Spalletti come allenatore della Juventus da quando è arrivato ad oggi non ha fatto dei disastri. Probabilmente, anzi, avrebbe dovuto fare meglio, soprattutto in quest'ultimo periodo. Però si deve guardare i punti fatti. Secondo solo all'Inter, la classifica di prima, la classifica dopo, il fatto che comunque la squadra sia migliorata sotto alcuni aspetti, poi è crollata nelle partite decisive, ma questa è una questione più di personalità. Puoi insegnare tutti gli schemi che vuoi, puoi mettere il 4-3-3 o il 4-2-3, ma se poi i giocatori, detto tra noi, hanno FIFA, sentono la pressione della Fiorentina o del Verona, questo è un problema che prescinde dall'allenatore. Puoi prepararli come vuoi, puoi dirgli quello che vuoi, puoi caricarli, puoi schierarli nella migliore delle formazioni possibili, ma se poi i giocatori non sono all'altezza di un impegno, tra virgolette, neanche troppo dispendioso come Fiorentina e Verona, questo è un problema che secondo me prescinde dal tecnico. Si faranno delle valutazioni, dei bilanci poi di fine stagione martedì, si tracceranno le linee per il mercato. Come dicevamo ieri, molti giocatori, Bernardo Silva, Rudiger, forse probabilmente anche Kim, Colomoni, ma figurati se vengono senza Champions League. Altri magari sì, Alisson, ma complicato. Al netto di questo, dicevamo, sarà un mercato ridimensionato, ci sono tante situazioni da valutare sul mercato, in uscita, tante in entrata, tanti rientri prestiti, tanti giocatori in bilico, tanti che non rientrerebbero nel progetto futuro dell'anno prossimo, ma che magari poi ci rientreranno se non saranno trovate delle soluzioni. Quindi capite bene la difficoltà nel fare il mercato, nell'impostare delle strategie, perché banalmente quel giocatore, faccio un esempio, Douglas Luiz, tu dici fuori dal progetto, bene, lo vendiamo. Nessuno te lo compra, nessuno te lo riscatta, nessuno lo vuole e rimane. Alla fine poi ti ritrovi a giocare con un giocatore che consideravi fuori. Questa è un po' la situazione delicatissima nella quale si andrà a muovere lo staff dirigenziale juventino, i vari Ottolini, Chiellini, come lì, se e quando, fin quando rimarrà, il DT Modestò, stessa situazione per come lì e tanti altri. E poi le cose cambieranno inevitabilmente, non credo che sarà un ennesimo anno zero di ribaltone totale, però le cose cambieranno in dirigenza, cambieranno in campo, non credo che cambieranno in panchina e non credo che cambieranno in alcune figure che al momento secondo me rimangono comunque importanti, come quella di Giorgio Chiellini e come altre. Difficilissima situazione da gestire, difficilissima situazione da gestire anche in campo, alla Continassa, in questi giorni che precedono il derby, un derby della speranza, chiamiamolo così, nel quale la Juventus si deve aggrappare ai risultati altrui, deve sperare di battere il Toro che non ha più nulla da un mese, da quando, insomma, dopo le prime 3-4 partite di D'Aversa, non ha praticamente più nulla da chiedere alla classifica, ma può togliersi la soddisfazione della stagione, perché di fatto tante altre non ne ha avute, e quindi quella di eventualmente fare lo sgambetto alla Juventus, anche nel caso in cui magari una vittoria potrebbe essere decisiva. per andare in Champions oppure no, dipende cosa faranno gli altri, però ecco, il Toro se non altro si potrà togliere la soddisfazione eventualmente di fare lo sgambetto alla Juventus e di provare a vincere il secondo derby negli ultimi 30 anni. Queste sono le sensazioni, questa è l'aria che tira qui a Torino a pochi giorni dal derby, un derby particolare, ribaltato, in cui la Juventus arriva affranta col morale a terra, chiaramente la classifica la vede comunque sopra e ci mancherebbe, però ecco, a livello di morale in questo momento il Toro è una spanna sopra, mentre la Juve dopo l'1-2 Verona-Fiorentina insomma deve soprattutto anche riprendersi dal punto di vista mentale, perché è utile provare a dare una scossa se non altro dando un segnale al gruppo, al gruppo Juve, a tutti, ma anche fuori, dopo uno scivolone che sicuramente ha lasciato tutti sconcertati. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa del genere contro una Fiorentina già salva, ampiamente salva e tranquilla. Intanto c'è qualcuno che scherzava nella nostra messaggistica, si potrebbe assoldare Emery, visto che di Europa League se ne intende. Chiaramente stiamo scherzando, passateci qualche battuta, perché oggettivamente ogni tanto bisogna anche stemperare un clima difficile in questo momento intorno alla Continassa, sulla Juventus in generale, sull'universo juventino. Ci si aspettava un'altra stagione, un altro finale, ci si aspettava la Champions, obiettivo minimo. Ecco che mancando quell'obiettivo minimo tutto viene messo in discussione, tutti vengono messi in discussione, come giusto che sia, alla fine di una stagione lavorativa. Poi si tracciano i bilanci, si fanno le somme e si deciderà chi sarà riconfermato, chi non sarà riconfermato, da chi ripartire, chi sarà più centrale, chi sarà meno centrale, tutte e anche nuove gerarchie in vista della prossima stagione. Però è giusto anche concentrarci sul derby, lo facciamo sentendo il primo ospite della nostra puntata, conosce molto bene la città di Torino, conosce altrettanto bene la sponda Toro per raccontarci anche le ultime, non soltanto di formazione, Lorenzo Bosca, GRP. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Eccomi, buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Ciao Lore, allora intanto speriamo che non ci saranno episodi di violenza che hanno contraddistinto negli ultimi anni purtroppo il derby, soprattutto prima, nei giorni prima, nelle serate precedenti alla partita. È sempre una sfida molto sentita, soprattutto tra le varie fazioni, i vari tifosi. Ci sono già stati 30 DASPO preventivi da parte della Questura di Torino, probabilmente per andare a anticipare ed evitare poi che si arrivi a qualche scontro magari nel giorno prima, nella serata prima, come ormai purtroppo è triste consuetudine negli ultimi anni.
1: Assolutamente, come era accaduto in modo particolare, ti ricorderà chi ci ascolta, nel 2024, sì, quando ci furono degli scontri la notte prima nella zona della Gran Madre.
0: Esatto.
1: Esattamente, sono stati notificati, ecco, questi 30 DASPO, non relativi, come dire, al derby, però può essere, ecco, l'indirizzo, assolutamente come dici tu, anche per andare un po' a smorzare e appunto prevenire eventuali scontri. Poi, nello specifico, questi DASPO sono stati notificati per altri fatti, in modo particolare prima della partita contro il Monza c'erano stati appunto dei possibili scontri, anche poi in occasione della partita contro la Roma alcuni tifosi del Toro avevano tentato di entrare in contatto con quelli giallorossi e quindi sono stati notificati appunto questi 30 DASPO.
0: Esatto, l'ordine pubblico, speriamo che tutto proceda al meglio, che vada tutto liscio in generale per tutte le partite, ma soprattutto nel derby di Torino ci teniamo particolarmente. Lorenzo, tu che segui anche le questioni, le vicende, le partite del Toro, mi racconti un po' che impatto ha dato ad Aversa, perché io l'ho visto in campo, ho seguito le partite, però tu magari da dietro le quinte sai qualcosa in più, ci racconti quante possibilità intanto ha di restare, immagino non tante, ma soprattutto cosa ha portato ad Aversa oltre a una salvezza che era l'obiettivo primario e ha centrato quasi subito.
1: Guarda, l'impatto di D'Aversa è stato determinante, non lo dico io, lo dice la classifica. Quando D'Aversa ha raccolto le ceneri della gestione Baroni, sì, il Toro era non in zona retrocessione, ma poco ci mancava, era 4 punti sopra la zona retrocessione, e adesso D'Aversa ha fatto ciò per cui era stato chiamato, ovvero portare il Granata verso una salvezza tranquilla.
0: Sì.
1: Come ha fatto? con un gesto in realtà abbastanza semplice, mi parlavi di dietro le quinte, ecco ti rispondo subito, sì. Appena arrivato ha imposto delle regole rigide, ma cercando di farle, come dire, di edulcorarle per farle comprendere al meglio ai propri giocatori, ad esempio a partire dagli orari, sì. A partire dal pranzo, a metà volta anche colazione insieme per unire il gruppo squadra, ha fatto tanti colloqui singoli, questo ne abbiamo la certezza, con i singoli calciatori per cercare appunto di posizionarli proprio letteralmente in campo nelle posizioni a loro più utili.
0: Congeniale,
1: tanti
0: certo.
1: Giocatori si erano poi, come dire, un po' velatamente lamentati di come invece Baroni a quanto pare li gestiva. E così con la forza del gruppo, ma anche con dei piccoli insegnamenti anche di carattere morale, se vogliamo, sì. È riuscito, e questi risultati gli hanno dato ragione assolutamente, a risollevare un po' la stagione del Toro, che naturalmente, ovviamente, va detto, si concluderà con una posizione ahimè mediocre, passami il termine, come ormai tante nella gestione Cairo.
0: Eh sì, ormai sono anni e consuetudini ormai che il Toro, insomma, nel finale tira un po' i remi in barca, si accontenti di una posizione tranquilla di classifica, senza infamia, senza Europa, e quindi veleggi nelle ultime giornate, ed è anche, immagino, anche un po' snervante per la tifoseria. Ti chiedo anche questo, andiamo un po' nel particolare di una vicenda che è nota, però se ne parla magari poco. C'è una costante contestazione da parte della tifoseria granata nei confronti, diciamo, della proprietà, Urbano Cairo, eccetera, eccetera. Sospesa durante il derby, quindi i tifosi ci saranno. Ci racconti un po' questo clima? Abbiamo visto tante partite recentemente in cui lo stadio era, non dico vuoto, ma poco ci mancava. Ci racconti un po' che clima si respirerà al Grande Torino, uno stadio che tra l'altro la Juventus conosce abbastanza bene.
1: Conosce molto bene, ma aggiungo, se poco ci mancava, e grazie all'intervento della società che con, va detto, tante promozioni, tanti biglietti venduti a prezzi agevolati, è riuscita in qualche modo a salvare il salvabile, altrimenti lo stadio sarebbe stato verosimilmente vuoto, lasciato appunto completamente vuoto, un po' simile a quanto sta accadendo a Roma a Sponda Lazio,
0: certo.
1: Se vogliamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Negli ultimi mesi, lo sappiamo, c'è stata una, come dire, la contestazione verso il presidente Cairo si è esacerbata, e i tifosi che andavano allo stadio per contestarlo hanno deciso, in modo particolare i gruppi organizzati della maratona, di appunto organizzarsi protestando in una maniera diversa, quindi lasciando lo stadio vuoto. Attenzione, per le partite casalinghe,
0: sì.
1: I gruppi ultras, i gruppi organizzati hanno comunque continuato a seguire la squadra in trasferta. Okay. Proprio per mandare un messaggio alla certo. dirigenza, alla società. Ti correggo, mi permetto solo un attimo di correggerti, hai detto la contestazione, hai detto forse sarà frenata, sarà bloccata per il derby. In realtà mi permetto di dire che forse non sarà parzialmente vero, perché sì, i tifosi torneranno allo stadio, sì, sarà tutto esaurito,
0: sì.
1: Però la proprietà, la presidenza Cairo, quindi verrà, possiamo dirlo con certezza anche qua, fortemente contestata, proprio durante tutta la partita.
0: Quindi sì alla presenza, però la contestazione continua, permane, anzi probabilmente durante il derby sarà l'occasione di...
1: Alternata al supporto alla squadra,
0: certo,
1: sul campo.
0: Lore, ti chiedo anche un paio di dritte a livello di formazione. Adesso poi in realtà abbiamo parlato pochissimo anche in questi giorni di campo, e puoi immaginare il perché in casa Juve. Però ti chiedo, per quanto riguarda il Toro, ci sono un paio di giocatori. Ginetis credo che rientri la squalifica, Marianucci out, Zapata dovrebbe andare in panchina, però io mi affido a te per capire un pochino quali possono essere le scelte di D'Aversa.
1: Guarda, il grande punto interrogativo in questo momento riguarda Ismaili.
0: Okay.
1: Ismaili è diventato un perno della difesa del Toro, è tornato ad allenarsi e si sta davvero facendo di tutto al Philadelphia, proprio a partire da oggi per cercare di recuperarlo, perché mi sento di dire che c'è un Toro con e un Toro senza Ismaili.
0: Okay.
1: Naturalmente invece Marianucci e Ismaili, ecco, diciamo così, stanno crescendo le quotazioni per un rientro, ne parlavo proprio giusto oggi nel nostro telegiornale a GRP.
0: Sì.
1: Altro discorso invece possiamo fare per Marianucci. Ecco, Marianucci è ancora da valutare, ma le possibilità di un rientro sono più basse nel suo caso. Zapata anche un punto interrogativo, potrebbe esserci in coppia con Simeone l'altra certezza, alle loro spalle Vlasic, che è indubbiamente il giocatore del Toro che in questa stagione si sta comportando meglio, rientra dall'infortunio anche Tamese, che non dovrebbe comunque essere un titolare.
0: Okay.
1: Insomma, non, diciamo, mi metto nella mente di un tifoso juventino, la squadra granata non arriverà particolarmente debilitata, non arriverà con tante defezioni. Il punto interrogativo più importante, ribadisco, riguarda proprio il rientro possibile di Ismaili.
0: Certo, grazie. L'ultima cosa, io guardo quasi tutte le partite del Toro. Io ho visto e continuo a vedere uno Zapata ancora lontanissimo dalla sua migliore condizione, pre-infortunio, ecco, per intenderci. Tu come lo vedi e secondo te c'è possibilità che torni quello di prima? Prima o poi?
1: Guarda, è una domanda che se lo pongono in tanti a Torino. Zapata è riuscito, come forse pochissimi altri calciatori nella storia recente del Toro, a conquistarsi le grazie della tifoseria in pochissimo tempo. Sì, ricordiamo, sì. Zapata vantava una carriera comunque importante all'Atalanta ed è riuscito a diventare in pochissimo tempo un idolo, un simbolo del Toro, anche per i tifosi del Toro, tant'è che appunto è diventato capitano ed è stato rinnovato il suo contratto proprio quando era infortunato. Ciò nonostante, va detto che lo Zapata di oggi, dicevi in maniera assolutamente corretta, è ancora lontano dalla forma fisica dello Zapata pre-infortunio. Sì, sì. D'altronde, va detto, un giocatore che ha 35 anni, quindi non è più, come dire, una prima leva, un giocatore con una muscolarità, con insomma, una struttura fisica importante,
0: pesante, sì, sì.
1: Quindi, esatto, molto pesante. Diciamo gli manca ancora forse quella freschezza, quella lucidità, quella capacità nel caricare il tiro e lasciarlo partire che aveva appunto per infortunio.
0: Sì.
1: Non so, appunto, io me lo auguro, ma se lo augurano tutti i tifosi, che possa tornare lo Zapata che conosciamo, appunto, in questo momento va detto non ci siamo ancora, naturalmente no. Migliorerà col tempo, però anche in questo caso un bel punto interrogativo che lo devo mettere per forza.
0: Ci sta e vedremo se partirà come sembra dalla panchina. Intanto grazie a Lorenzo Bosca, GRP, ti seguiamo anche su GRP per le ultime news che riguardano in generale lo sport Torino e il Toro, e quindi ci sentiamo presto, buona partita.
1: Grazie mille e che vinca il migliore.
0: Ciao Lore, grazie. Lorenzo Bosca, GRP, ai nostri microfoni per fare il punto in generale sulla città di Torino, su come sta per affrontare, ve lo racconto io, ma lo facciamo sentire anche dalla voce di chi si occupa di ordine pubblico, di Torino, ma di Juventus e di tante altre cose qua in città, che c'è un po' di apprensione, ve lo dico, lato ordine pubblico, su quelli che potrebbero essere degli scontri, tifoserie che aspettano questo momento, così come ci sono state qualche frizione, c'è stata anche evitata dall'intervento della Digos prima del derby d'andata. Negli ultimi anni ci sono state situazioni attenzionate, quindi occhi aperti e forze dell'ordine che tenteranno di evitare qualsiasi cosa succederà. La speranza che vada tutto liscio, ce lo auguriamo. Allora, siamo a 3 punti dal terzo posto, non a 20. Per fare bene in Italia serve tanto, giocatori 4-5 giusti, ma non una rivoluzione. Sono d'accordo con il tuo messaggio e il tuo punto di vista, cioè secondo me sarebbe un errore anche abbastanza grave fare tabula rasa di tutto, giocatori, staff, allenatore, dirigenza, tutto totalmente. Secondo me bisogna cogliere l'occasione per valutare chi ha reso di più, chi ha reso meglio, chi è da Juve e chi non è da Juve. Martedì, dopo la sfida contro il Torino, dopo l'ultima di campionato, ci si siede a un tavolo con un elenco, con un foglio, dei nomi scritti e dei parametri, con delle crocette da mettere. Dopodiché, non so se lo farà direttamente John Elkann, lo faranno insieme, si ragionerà su chi si merita di rimanere e chi non si merita di rimanere, come in tutti gli universi lavorativi, come in tutte le questioni. C'è chi ha performato bene, c'è chi ha performato così così, c'è chi non ha dato l'apporto che ci si poteva aspettare. E questo a tutti i livelli, ragazzi, dirigenza, staff, giocatori, chiunque. Dopodiché si prenderanno dei provvedimenti, si faranno delle decisioni, si deciderà chi tagliare, come tagliare, quando tagliare. Poi non tutti evidentemente saranno tagliabili, mi riferisco ai giocatori. Io non credo che in questo momento, purtroppo aggiungo, la Juventus possa liberarsi di tutti i giocatori che considera non prioritari nel progetto, perché sono troppi, banalmente sono troppi, e quindi devi fare di necessità virtù, devi trovare una quadra, devi probabilmente tenere qualcuno anche se non lo consideri una priorità, e magari cedere anche chi ha più mercato. Queste sono riflessioni che si stanno facendo in questi minuti, in queste ore, in questi giorni alla Continassa, che porteranno poi in una direzione del mercato. Si va in un senso o nell'altro, ma il senso sarà dettato evidentemente anche dalle richieste, dal mercato stesso, dalle opportunità e anche dal prezzo che faranno magari delle squadre interessate ad alcuni giocatori. Difficile in questo momento che qualcuno ti venga a strappare Miretti a 20 milioni. Difficile che qualcuno ti venga a offrire più di quanto tu hai pagato con Mainz. Difficilmente João Mario può avere mercato, diciamo le cose come stanno, e quindi devi cercare di fare una sintesi tra i giocatori che tu ritieni fuori dal progetto e quelli che invece sono appetibili sul mercato, senza indebolirti, cercando poi di reinvestire e rinforzarti. Non è proprio scontato, Si può puntare a vincere l'Europa League approntando una ricca rosa. Io su ricca rosa, ricca a livello di giocatori ce l'hai già, il problema è che quanti di questi giocatori sono da Juve? Io non voglio rispondere perché sarebbe un numero molto basso. Bisogna eliminare i rami secchi, questo è il messaggio continuo con Piero, e introdurre giovani, specialmente italiani. Calafiori, Scalvini, Palestra, Calafiori oggi come oggi, ragazzi, non so quanto può valere. Possono essere altri nomi, Kayode, Udogi, eccetera, possono essere presi con una politica di scambi. Per me no. Forse uno di questi sì, ma dubito. Mandar via quelli scarsi, riflettere sui giocatori che ormai sono discontinui. Questa è la ricetta di Piero. Su alcune cose sono molto d'accordo, su altre, ragazzi, giocatori come Calafiori, Scalvini, Palestra, Kayode, non li vai a prendere con i prestiti, devi andare a pagare giustamente l'Arsenal, che perché ti deve dare Calafiori per João Mario più qualcosa, ma perché mai? Ciao Alberto, ho da poco ascoltato le parole di Luciano Moggi, che dire, ho perso un po' la speranza di vedere la nostra Juventus tornare a dominare in Italia. Mirko, guarda, non voglio essere pessimista, non voglio castrare sogni, speranze, però ci vorrà tempo, perché per costruire i cicli ci vuole tempo, e in questo momento la Juventus non l'ha neanche ancora abbozzato il ciclo, non è che ha iniziato a costruirlo, non l'ha ancora abbozzato, non ha ancora neanche nella testa idea del progetto, del ciclo che vuole fare. Per me aveva un'idea un anno fa, poi sei mesi fa l'idea è cambiata, proviamo così, cambiamo, arriva con Molip, poi quello, poi Thiago Motta, poi prima Giuntoli, cioè la confusione mi sembra abbastanza evidente a livello di progettualità, e questo comporta cosa? Che i cicli non partono. Con gli stessi anni senza vincere, iniziavi 1, 2, 3 cicli. Invece hai voluto tutto subito e hai ottenuto nulla, perché non hai vinto nulla, ma non hai neanche posto le basi per un nuovo ciclo che proverai a far partire l'anno prossimo. Forse, chissà. Ma con una rosa del genere, per me è complicato comunque, perché come dicevo prima ci sono tanti troppi giocatori che non sono da Juve, e per far partire il ciclo, purtroppo o per fortuna, servono giocatori da Juve, servono giovani, ma servono anche vincenti, servono giocatori d'esperienza. In questo momento la Juventus ha tanti giocatori medio buoni, ma ha pochissimi giocatori di alto livello che ti fanno la differenza da Juve. 14:31, torniamo tra pochissimo, tanti i vostri messaggi, abbiamo ancora un ospite dopo, oggi si abbonda, è giusto anche sentire il parere, magari un parere esterno che ci possa aiutare a provare a fare chiarezza su un momento molto molto difficile. Torniamo tra poco, ciao.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i 3 col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono 3 pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con 2 clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villans vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo, ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A, a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Re Bull Dumbia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12esima tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Allora, sono le 14.36 e noi non è che siamo andati via, è una piccolissima pausa, ma torniamo pronti, prontissimi a parlare di Juve, come sempre, ma perché lo facciamo anche volentieri, nonostante il momento tragico, sportivamente tragico. E continuiamo con i vostri messaggi prima di sentire il nostro prossimo ospite, perché ci sono tante situazioni, zone grigie da chiarire, proviamo a farlo noi al momento, come detto. L'appuntamento è a martedì dopo il derby, faccia a faccia, tutti contro tutti, chiamiamolo così, nel quale poi si tireranno le somme. Ora noi andiamo di ipotesi, valutazioni che stiamo facendo, ma i bilanci si faranno poi alla fine della stagione, come giusto che sia. Marco da Imola, premetto che di bilanci non capisco tanto, ma piuttosto che tenere sei giocatori che devi finire di pagare e li devi anche dare lo stipendio, persi per persi, non converrebbe svenderli? Almeno qualcosa ricavi e te li togli, altrimenti rischiamo di trovarci come Arturo. Sì, Arturo è veramente il caso limite, però sì, sono d'accordo con te, cioè io farei proprio così, caro Marco da Imola, cioè chi non è da Juve basta, fuori, ma non per cattiveria, ma perché non c'è più spazio, perché dobbiamo iniziare un progetto e provare a aprire un ciclo. Cosa serve chi ti ha dimostrato un anno, due anni che non è da Juve? Cosa te ne fai? Nulla. Riparti da chi ti dà qualcosa. Da chi può essere uno su cui puntare nel futuro. Ma ci sono tanti e troppi giocatori che per un motivo o per l'altro non sono all'altezza della situazione. E questo la Juventus lo sta pagando con la classifica e con la mancata qualificazione in Champions. Parliamo con chi ha vestito una maglia, la maglia pesante, quella della Juventus, che probabilmente capisce questo momento meglio di noi, meglio di tanti altri. Davide Baiocco, i nostri microfoni. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: benvenuto.
0: Sempre un piacere averti qui e poter sentire la tua opinione. Io ti chiedo subito, ma una partita come quella contro la Fiorentina, di cui abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi, per te cosa rappresenta? Cioè, un ex giocatore, uno che ha vissuto lo spogliatoio, partite anche importanti come te, che vede una prestazione del genere, cosa significa? Andando oltre banalmente, sì, il crollo, il 2-0, eccetera, probabilmente c'è qualcosa in più, no?
1: È molto difficile da fuori poter capire profondamente quali sono le problematiche di un risultato del genere. E che però è molto riduttivo legare un'annata a un risultato.
0: Certo.
1: È vero che purtroppo questo risultato incide in un altro obiettivo veramente importante per la Juve, che era quello di andare in Champions, però secondo me sarebbe un po' limitativo fermarsi a questo. Quando ci sono questo tipo di partite subentrano tanti fattori che sono anche diversi da quelli meramente tecnici. Tenendo in considerazione che parliamo di una squadra, la Fiorentina, che ha una classifica che non è, secondo me,
0: sì,
1: molto in linea con quello che sono i reali valori della squadra, che ha migliorato moltissimo anche sotto il profilo di gioco da quando è arrivato mister Vanoli. E quindi poi quando analizzi una partita, al di là della delusione del risultato, che quella può essere compresa e anche accettata da una parte, soprattutto dalla tifoseria, e l'ha detto lavori, però devo andare più in profondità, secondo me, per capire realmente cosa c'è stato in questa partita, ma soprattutto poi valutare, visto che siamo quasi a fine anno, il lavoro di un'annata che è inevitabilmente ottimo, perché i numeri sono numeri, contano, ma conta anche un po' la qualità di gioco che ha espresso, sì, la squadra, sì, di Spalletti. Da quando è arrivato Spalletti, la Juve è seconda, ha fatto 48 punti come il Milan, secondo solo l'Inter che ne ha fatti 60, quindi adesso ci fermiamo a una partita, pur quanto ripeto, poi la Juve conti, perché so che cosa vuol dire giocare la Juve e non qualificarsi in Champions, però onestamente il lavoro poi di una persona dovremmo farle finita, insomma, se vogliamo costruire, certo, qualcosa di importante, di determinare un lavoro di quasi un anno, nove mesi, con una semplice partita. Spero che non si fermano a questo. No, nel senso, il tifoso è giusto che sia arrabbiato, io questo da giocatore, adesso da allenatore, lo capisco, lo accetto anche. È diverso per chi invece deve,
0: chiaro,
1: fare le scelte, insomma, sì, che ci vuole un po' più di equilibrio.
0: Sì, sì, e immagino e credo che sia così, almeno questi sono i segnali che ci arrivano dalla continassa e dalla dirigenza. Sì. Davide, ti chiedo anche se hai sentito le parole di Locatelli nel post partita. Lui ha parlato di pressione, ha detto che, faccio proprio una sintesi, che la squadra evidentemente ha patito la pressione. Però la domanda che faccio io a te, che conosci l'ambiente, sai cosa vuol dire giocare alla Juventus e avere la pressione addosso. È da un lato sì, ci può essere pressione chiaramente con l'obiettivo Champions, però giochi contro la Fiorentina già salva, non stai giocando la semifinale di Champions ad Anfield. E dall'altro può essere un limite di questi giocatori, cioè giocatori che non sono così strutturati anche a livello di personalità e carattere da andare in tilt, da faticare, perché il primo tempo è stato di una squadra completamente in tilt contro una banale Fiorentina, tra virgolette metto banale, però ecco, la Juve è abituata a supportare altre pressioni normalmente.
1: Sì, la premessa è sempre quella, che la Fiorentina è un'ottima squadra, la settimana prima col Genoa, in una partita entusiasmante, comunque ottimi principi di calcio, forse magari con la tranquillità della salvezza si esce anche sciolta un po'. Mm-hmm. Detto questo, beh, dire pressione alla Juve è un po' eufemismo, cioè chi arriva alla Juve, cioè non può parlare di pressioni, perché tu lo sai che la Juve, io lo sapevo che quando sono arrivato alla Juve, gli standard della Juve sono quelli, non esiste manco un allenamento dove, che puoi perdere, dove puoi perdere una partita, quindi su questo un pochettino lo sai. Diverso è il discorso molto più ampio, che i giocatori di oggi sono leggermente, se non più leggermente fragili rispetto ai giocatori del passato, fragili mentalmente, fragili emotivamente, caratterialmente, e quindi probabilmente patiscono più il peso di alcune partite, che però la Juve sono, diciamo, una normalità, quindi quella della della formazione del carattere è un punto molto importante. Io che alleno lo vedo, è proprio cambiato rispetto a quando c'ero io la forza, no? Quindi quando intendo fragilità, tra virgolette, è proprio una cosa sociale, questi ragazzi sono molto molto più fragili, quindi e quindi vanno anche formati su questo. Formati come? Formati con facendogli prendere responsabilità da piccoli, quindi proponendo un gioco dove loro devono comunque prendersi le responsabilità di uno contro uno difensivo, offensivo, dove tu vai a alimentare il coraggio e quindi poi anche la fiducia. E però questo è un percorso che va fatto da subito, da quando iniziano a giocare, quindi probabilmente manca questa parte di formazione che prima noi avevamo dalla strada.
0: È vero, con oratorio, strada, strada, scuola, certo.
1: Ti dovevi, no, tra virgolette, svegliare e iniziare prima, oggi un pochettino non c'è.
0: È vero.
1: E poi viene, ma questo penso che l'abbiamo visto anche a livelli più grandi, se parliamo di nazionale, che un po' manca rispetto ad altre, e quindi non mi sorprende, però certo la Juve, lo standard anche a livello di personalità, di carattere, di coraggio, beh, deve essere altro, e se arrivi alla Juve lo sai.
0: Sono d'accordissimo con questa riflessione. Guarda, forse per me io renderei il calcio obbligatorio nelle scuole, però sai, purtroppo non decido io.
1: Ma poi un certo tipo di calcio, capito? Perché se tu vedi, io adesso in settore giovani, se tu vedi che già gli under 17 incominciano a fare un calcio conservativo legato al risultato, e se i ragazzi non guidano la palla per cercare di creare su piano numerica, non si prendono i rischi giocando uno contro uno difensivo, oppure l'uno contro uno offensivo, sviluppando fantasia, coraggio, personalità, e invece stanno dietro per vincere la partita e andare dai regionali a 2-1.
0: Hai ragione. È un modo di vivere il calcio che non appartiene alla nostra generazione, più o meno siamo coetanei, io e te.
1: Dobbiamo cambiarlo questo approccio alla formazione.
0: Anche perché poi se no si va, adesso non per fare qualunquismo eccetera, se no poi si va in Bosnia, si perde. Poi.
1: Sì, no, non è qualunquismo, ma perché è cambiato anche un pochettino, no, la realtà sociale di questi ragazzi, hanno più distrazione rispetto a noi, quindi quello è un dato di fatto che non si può opporre nessuno, e quindi da chi li forma ti si aspetta un pochettino di più, sono più fragili, quindi devi avere anche il modo di più empatico di parlare con loro. Una volta se a me urlavo non faccio, cioè, manco mi toccava. Oggi invece di stare attento, perché se i ragazzi si in faccia, oppure veniva il tifoso che ti faceva la voce un po' alta in allenamento, a me mi caricava. Oggi invece magari gli fa l'effetto contrario. Oggi, quindi questo deve tener conto, capisci?
0: Sono d'accordissimo. Troppo politically correct, ma si perde poi la parte genuina, ma della vita, e poi ovviamente anche del calcio.
1: È un discorso ampio, perché comunque per riportare quello che manca oggi, ripeto, devi incominciare a lavorarci da molto molto
0: da
1: piccoli,
0: giovane,
1: in un certo modo, con costanza, perché quello magari va a sopperire a quello che sono le lacune di strade formative che ci venivano in maniera molto naturale.
0: Sono d'accordissimo. Prima di salutarti, Davide, ti chiedo ancora questa domanda che mi sono fatto io, cioè volendo ripartire dalla prossima stagione, chiaramente ci sono dei punti fermi, immagino, Yildiz, Spalletti, eccetera, eccetera. Però in questa rosa io vedo troppi giocatori che hanno avuto tante chance, ma hanno fallito, Cobb Miners e tanti altri. Adesso non faccio i nomi, sennò veramente più rientreranno molti giocatori dai rispettivi prestiti. Ecco, gestire un mercato di questo tipo quanto è difficile, perché hai veramente un numero di giocatori altissimo di surplus che non rientrano nel progetto e devi in qualche modo o darli in prestito o cederli prima di pensare a chi arriverà. Non è semplice, sono almeno io no. Li ho contati a spanne, siamo tra i 10 e i 15, poi a seconda dei punti di vista.
1: Non è facilissimo, però credo che io farei questo, darei per quello che ho visto quest'anno, darei continuità al progetto tecnico, che mm-hmm. mi è piaciuto molto. E quindi darei carta bianca Spalletti. A Spalletti, carta totalmente bianca per quelle che sono le sue idee, i suoi principi sì. di gioco, e quindi tenere i giocatori che hanno dimostrato più affinità con questi principi, mm-hmm. sia di quelli che ci sono che di quelli che non ci sono, e cercare di piazzare gli altri. Però tutto parte da lì, dalla fiducia piena al progetto tecnico, che secondo me ha fatto vedere che è la strada giusta, sì. al di là, ripeto, del risultato finale. Quindi io fare questo, per me è fondamentale il ruolo dell'allenatore che insieme alla società, direttore sportivo, chi per lui, vanno a fare queste valutazioni, però ripeto, partendo da quello che lui, che è la sua richiesta, perché se
0: certo.
1: no è tutto più difficile, capisci, perché se devo tenere quel giocatore per forza, ma quel giocatore non si incastrano con col mio modo di gioco, però il risultato io lo voglio subito, quindi non ho tempo di far adeguare quel giocatore al mio sistema di gioco.
0: È vero.
1: Se ci avessi tempo, sì, ma la Juve questo tempo
0: non ce l'ha mai avuto e ha perso.
1: Non ce l'hanno avuto, quindi devi trovare il giocatore pronto, come è successo a me. Non ero magari prontissimo per quello che mi hanno chiesto, e la Juve non è che aspetta tanto. Quindi,
0: vero.
1: Questo è il tempo, magari in un'altra squadra c'è di più che la Juve, chiaramente, di poter far crescere il giocatore per i tuoi principi. Oggi. Spalletti ha lavorato 9 mesi e con quelli con cui ha lavorato sicuramente avrà dei nomi ben chiari su chi può proseguire, e poi avrà visionato anche quelli che sono in prestito, credo che l'avrà fatto sicuramente, poi avrà anche un'idea di quello che manca per caratteristiche, lascia stare i nomi, per caratteristiche magari sa, che ne so, se faccio un esempio, un difensore centrale che sa guidare la palla, perché secondo me è un attaccante esterno che sa saltare l'uomo e pressare, indirizzare il gioco nella maniera corretta, cioè le indicazioni tecniche credo che lui le sappia, quello che possa servire alla Juve,
0: secondo me anche. Ma poi anche l'esperienza giusta per essere messo al centro del progetto, perché tanti allenatori magari non sono ancora strutturati, lui secondo me possiamo magari, tranquillamente dirgli guarda,
1: l'allenatore magari trova una società, come è successo a De Zerbi, che a Foggia, che magari il direttore si fila totalmente di te, tu dici un giocatore, un portiere bravo coi piedi, perché tu vuoi fare la costruzione, il portiere deve essere bravo, lui te lo prende. È chiaro che per te allenatore più giocatori vicini ai tuoi principi hai,
0: certo, più è facile esprimerti,
1: più è facile
0: vero. Davide, grazie come sempre, sempre illuminante fare due chiacchiere con te. Ci sentiamo presto, buon lavoro da allenatore, ci sentiamo presto. Ciao, ciao Davide Baiocco, ai nostri microfoni. E torniamo con i vostri messaggi, i vostri pareri, i vostri punti di vista, come sempre preziosi, perché io non ve lo dico tutti i giorni, però lo sapete ormai, non è che c'è bisogno di ripeterlo. Questa è la radio nostra, ma in realtà è vostra, dei tifosi juventini, nella quale chiunque, tutti voi potete esprimere le vostre opinioni, chiaramente, nei limiti delle educazioni e come fate. Già era difficile che Silva Bernardo potesse venire da noi, anche con la qualificazione in Champions, ora è proprio scontato che non venga. Ragazzi, ve l'ho detto ieri, cioè io non mi metto a fare percentuali, ma Bernardo Silva, oggi come oggi, ce lo possiamo scordare, ma anche Rudiger, ma anche Kim, ma anche Colomani. Forse Alisson è l'unico dei nomi grossi che sono stati fatti sul mercato che potrebbe venire, a prescindere, perché è una situazione diversa, è in uscita dal Liverpool, non gioca, c'è Mamardashvili, quindi cioè deve uscire dal Liverpool. Ma tutti gli altri, ma perché? Ma voi, vi ribalto la domanda, ma voi foste Bernardo Silva, reduci da tutto quel che ha vinto e ha fatto al City, dovendo andare a scegliere un ultimo, penultimo, ma credo ultimo contratto della vostra vita, con tutto il bene che potete volere alla Juventus, perché la Juve è la Juve e rimarrà sempre la Juve. Ma voi andreste l'anno prossimo a ficcarvi in una situazione in cui, non lo so, ma è complicato, non giochi la Champions, situazione complicata, delicata a livello strutturale, dirigenziale e anche di riflesso sulla panchina, cioè non hai certezze. Io non ci andrei, lo dico con tutto il bene che posso volere alla Juventus. Hanno rovinato i prossimi anni questi giocatori mediocri e strapagati, scrive Massimiliano da Roma, il peggior gruppo squadra della fin qui gloriosa storia juventina. Non sono totalmente d'accordo, purtroppo in 40 e qualcosa anni di vita ho avuto modo di vedere dei gruppi squadra anche peggio, molto peggio, però sono d'accordo sul fatto che il livello medio di questo gruppo squadra è medio, non è alto. Buon compleanno Marione, se gli attuali giocatori avessero il 10% del tuo carisma e carattere, la tua cattiveria agonistica, avremmo vinto la Champions League, immagino, non sapevo, ma Mario Mandzukic. Se come penso sarà Europa League con i rientri, prestiti, mancati riscatti, dando via Di Gregorio, Cambiaso, Cobb Miners, sì, ma tu li devi dare via, poi devi trovare qualcuno che Cop te lo compri. Stesso discorso Di Gregorio. Di Gregorio l'hai pagato 18, l'hai ammortato, lo devi vendere a 15. Potremmo allestire una squadra decente. Carlo da Carpi è ottimista. Beh, è giusto che ci sia qualcuno anche un po' ottimista, ci mancherebbe. Sono Andrea da Poggiomoiano. Probabilmente per un accordo tra Spalletti e la Juventus, probabilmente Spalletti si dimetterà. No, io non credo. Io credo che gli sia balenato nell'idea, nella testa anche l'idea forse di farsi da parte. Però molto dipenderà poi da cosa si diranno e da che discorso gli farà John Elkann. Banalmente quello, se John Elkann dice noi ti vogliamo comunque a prescindere al centro del progetto, Spalletti non avrà nessun motivo di farsi da parte. Se evidentemente o eventualmente Elkann mostrerà, evidenzierà qualche dubbio anche sulla panchina, allora lì forse Spalletti potrebbe, però non credo che in questo momento abbia intenzione di lasciare. Buon pomeriggio, Alberto, avrei una domanda di mercato. Ti risulta che Dovbyk sia stato offerto alla Juve? Ma potrebbe anche essere stato offerto, ragazzi. O si tratta di un semplice rumor? Nel caso non ritieni possibile che potrebbe rivelarsi un nuovo Jonathan David? Assolutamente sì. Ragazzi, no. Alessio da Grosseto, ti dico subito, Dovbyk no. Se tu vuoi continuare con questi nomi, continuerai con delle stagioni di questo tipo e continuerai a provare ad arrivare in Champions, forse, e non ci arrivi. Se vuoi alzare il livello, non hai bisogno di Dovbyk. Se vuoi alzare il livello non ti serve Dovbyk lì in avanti, ti serve un attaccante vero che ti garantisca dei gol. Ragazzi, lo stesso David e comunque anche Openda erano giocatori che segnavano e hanno avuto difficoltà. Immaginiamoci uno che già ha avuto difficoltà alla Roma. No, la situazione sicuramente è delicata e mi sembra che lo scoramento sia enorme. Inviterei però a considerare che il portiere ci ha fatto perdere almeno 10 punti, sì, secondo me è un po' meno di 10, stiamo tra i 8, e gli arbitraggi ci hanno messo del loro, per cui speriamo, sì, ci abbiamo messo anche noi del noi, non cerchiamo sempre di diluire le colpe, è vero, Di Gregorio sicuramente errori pesanti, però ragazzi, sei tu che non hai battuto il Verona, sei tu che hai preso due schiaffi dalla Fiorentina, questo non ci sono stati errori arbitrali, ci sono stati dei errori di Di Gregorio, però io metto sotto accusa tutta la squadra, anche Di Gregorio, ma tutta la squadra. Per cui speriamo che chi ci sarà sappia cogliere il meglio da quello che abbiamo fatto. La mia paura è che Elkann, le sue prossime mosse circa dirigenza, vista la sua non abilità nel scegliere uomini al comando, scrive Giacomo da Susa. E diciamo che non tutte le scelte di Elkann, per usare un eufemismo, si sono rivelate poi vincenti sul campo. Questo è giusto dirlo. A proposito di Daspo, ma che fine hanno fatto i Daspo per i tifosi del Parma? Non lo so. E le sanzioni della giustizia sportiva per i cori razzisti? Giusto così per rimarcare. Hai fatto bene, Marco, non ti so dire. Bernardo Silva, l'Atletico Madrid? Sì. Diciamo che in questo momento l'Atletico è non in vantaggio. È di più. Giustamente. Ma perché? Ma non, in questo momento, ragazzi, non c'è partita. Buon pomeriggio, Alberto. Oltre ad essere molto arrabbiata, giusto, sono anche molto confusa. Il mister non è convinto. Non è che non è convinto, vuole sentire la convinzione della società. Se il mister, martedì o quando sarà, sentirà la convinzione di Elkann e della dirigenza e della società nei suoi confronti, si convincerà. Giustamente lui rimette il suo mandato nelle mani di chi lo paga, gli dice io non sono riuscito a fare quello che dovevo, quindi è giusto che tu decida. Se tu mi vuoi e continui a volermi e mi vuoi mettere al centro del progetto, io sono ben contento. Se tu hai dei dubbi, però, ce li abbiamo in due. Secondo me è un discorso molto onesto e molto maturo da fare. I calciatori non sono convinti, quindi la prossima stagione non si riparte. Terry, stai tranquilla che secondo me si riparte e si ripartirà anche da Spalletti, almeno di imprevisti. Svendere Coop, Nico, Digre, vendere, Bremer, Cambiaso, David, prestiti, Openda, Douglas. Queste operazioni potrebbero portarci i soldi necessari per fare il mercato, vero? Considerando che a questo punto non credo al rinnovo di Vlahovic, sarà necessario acquistare un portiere, un centrale difensivo, almeno un terzino e un centravanti, e oltre a un regista. Giuseppe, d'accordissimo con te, abbastanza molto lucida la tua analisi, e secondo me anche condivisibile, più o meno. Io credo che l'idea di fondo della Juventus sia proprio questa. Alcuni da dare via a tutti i costi, quelli da svendere. Alcuni vendere, Bremer e Cambiaso, capire se ti arrivano delle offerte buone, allora li puoi vendere delle cifre molto alte, sì. E poi i prestiti, perché Openda e non puoi fare null'altro che il prestito. Douglas Luiz forse dopo la vetrina europea magari qualcosa trovi, però sono d'accordo con te, Vlahovic al momento per me rimane più out che in. E poi ci sono tanti quei giocatori un po' così, forse Zegrova cosa ne fai? E Kostic cosa ne fai? Miretti cosa ne fa? E compagnia. Ciao ragazzi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League? Va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi qualificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia, il Benfica, questa Juve all'altezza di queste squadre? Domanda legittima, caro Luca. Questa Juventus all'altezza dell'Aston Villa che ho visto ieri? Luca, te lo dico, perché prima parlando con Manu in regia, ho detto che questa Juve le avrebbe buscate ieri sera dalla Aston Villa. Sono convinto di questo. Benfica, Bayer e Marsiglia magari te la puoi giocare, forse. Aston Villa ieri sera le buscavi. Purtroppo è difficile da dire, ma siamo diventati una squadra da seconda fascia. Sono d'accordo con te, caro Bonni. Al pari di Bologna, Atalanta e Fiorentina, no, non la metterei a questo livello, però di seconda fascia sì. Per me siamo Atalanta, Roma, non siamo Inter, Napoli. Non siamo Inter Napoli, siamo livello di ci metto il Milan, ci metto l'Atalanta, anche se c'è un po' di differenza in classifica,

0: ruoli. De Gea è un portiere vero. Comuzzo. Comunque è una squadra che puoi dire non è da Champions, d'accordissimo, non è da Europa League, sicuro. Per me è da Conference fino a, non so, dodicesima, tredicesima posizione. Se vai più in giù di lì è un problema. Poi capitano le annate storte, le situazioni di questo tipo, ed è successo proprio alla Fiorentina. Purtroppo non abbiamo tempo, abbiamo ancora diversi messaggi e tanti vocali, perdonatemi. Aldo da Alba, l'ultimo. Vogliamo capire che se la Juve cambia di nuovo tutto, saremo d'accordissimo, di nuovo in un tunnel, d'accordo, ripartiamo da zero la prossima stagione e rischiamo la prossima stagione di arrivare di nuovo fuori dalla Champions e ripartire di nuovo. E stiamo ripartendo ogni anno. Ripartiamo, ripartiamo, ma non arriviamo da nessuna parte. Questa è la problematica principale della Juventus oggi. Cambiare troppo dopo un disastro del genere non porta a nulla. D'accordo con te, caro Aldo, noi ci salutiamo. 14:59, adesso le 15 in punto. Linea a Frank che arriva davanti al microfono. Rimanete qui su Radio Bianconera. Ciao a tutti.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
1: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi degli anni americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
2: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
1: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Daniez a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Daniez l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
2: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade, in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
1: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio.

merda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Trovati a questa ultima puntata settimanale di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta qui su Radio Bianconera. Saluto il signor Caffè delle 15.05, che ormai è un caffè istituzionale, sdoganato, quindi neanche da dire.
1: Andrò da Mattarella.
0: Esatto, andrai da Mattarella come cavaliere del lavoro, portatore sano di caffè, quindi bravissimo, molto molto bene. Allora, partiamo perché ovviamente ci sono tante tematiche da sviscerare e la realtà è che in questa settimana abbiamo parlato e parleremo ancora oggi ovviamente di quello che sta succedendo o non sta succedendo in seno alla società Juventus, perché adesso insomma tutti i colleghi, tutti i giornali si sono accorti che probabilmente Comon lì non è in bilico, ma qualcosa di più. A me non interessa fare il profeta, ne parlo da tanto tempo, avevo avuto delle buone informazioni, poi attenzione, vedremo cosa succederà, perché qui le decisioni spettano poi a John Elkann, che tra l'altro in questi giorni è all'estero per altri affari, credo, come è giusto fare, che si attenderà alla fine del campionato, quindi dopo il derby vedremo poi quello che sarà il verdetto definitivo, la Juve se rimarrà al sesto posto, se riuscirà nel miracolo di acciuffare l'Europa, quella più ricca, quella che conta, oppure se sarà Europa League. Bisognerà confrontarsi ovviamente con i risultati degli altri e poi capiremo, e quindi credo che dalla prossima settimana, tra lunedì e martedì, insomma quei giorni, si dovrà poi arrivare alla stretta finale e alle decisioni, mi pare molto molto chiaro. L'ho detto ieri, l'ho detto nei giorni scorsi, il primo imputato sul banco degli imputati, dei colpevoli, è sicuramente la proprietà, quindi John Elkann, che è riuscito a scegliere un amministratore delegato, in precedenza Giuntoli, due uomini che ad oggi i risultati che hanno portato li abbiamo sotto gli occhi, purtroppo sappiamo benissimo. E poi ovviamente Comon lì, come dicevo e come ribadisco oggi, tra l'altro nella seconda parte della trasmissione avremo un Nicola Penta, credo, estremamente infuocato, ma ci arriveremo poi. E gli errori di Comon lì li conosciamo, li ho sottolineati anche martedì nella mia frecciata su bianconeranews.it. Un fattore che in questo momento non viene preso tanto in considerazione è il fatto che la Juve è sotto regime di fair play finanziario. Quindi bisognerà vedere. Io del fair play finanziario ho timore, perché abbiamo visto negli anni scorsi, proprio in Inghilterra, con il Chelsea, il City, che hanno fatto un po' di tutti i colori, e la scura e la mannaia del fair play finanziario non è mai uguale per tutti. Quindi bisognerà capire. La Juve si è sempre detta, la Juventus si è sempre detta tranquilla, al massimo una multa. Ecco, io mi auguro solo che non debba arrivare una decisione drastica con una limitazione della rosa per le coppe europee, o peggio del peggio, ancora un mercato bloccato. Quindi speriamo assolutamente che la questione del fair play finanziario si risolva con un'ammenda, però poi c'è aperto ovviamente l'argomento, credo più pressante dopo la fine del campionato, che sarà ovviamente quello del mercato. Capire per esempio che fine farà Comon lì, che come ho già detto e continuo a ripetere sarà fuori dalle logiche di mercato. L'asse è quello di Chiellini, presumibilmente con un ruolo ancora più importante all'interno della società. I grandi input già dati e che continueranno ad arrivare da parte di Luciano Spalletti, che come insomma ribadito nel post di Juve Fiorentina parlerà direttamente con Elkann, e quindi capiremo anche da lì, perché Spalletti va per incassare ovviamente la fiducia della proprietà, avere quei rinforzi che ha chiesto e anche, come dicevo, ma è giusto ripeterlo, Non avere più Common Lee all'interno del settore tecnico e un Common Lee che non si occupi più del mercato. Questi giorni ci sono tante indiscrezioni, si fanno i nomi di Manna, di Tognozzi, uomini che sono diventati dirigenti di ottimo livello proprio sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Capiremo con Conte che andrà via da Napoli se Manna verrà confermato da De Laurentiis oppure se sarà così pronto ad accettare nuove destinazioni. Tognozzi, che è uno degli scopritori e grandi talenti della Juventus, penso a Ildiz, ma comunque ha scoperto tanti altri giocatori, e comunque un dirigente che personalmente io in passato non mi sarei lasciato scappare. Però sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è successo veramente di tutto. E quindi due punti, il titolo può essere ricostruire una dirigenza che abbia un peso. Anche qui è un mio mantra: se tu non hai una dirigenza forte, è una dirigenza che ha una progettualità, troppo spesso si parla di progetto, ma per arrivare a un progetto serve una pianificazione e una stabilità societaria. La Juve purtroppo queste caratteristiche negli ultimi anni non le ha avute e i risultati, ahi noi, purtroppo li vediamo, sono sotto gli occhi di tutti. E quindi speriamo che innanzitutto il derby vada bene. Oggi parleremo anche un pochino di derby, perché poi c'è questa ultima partita da giocare, ma soprattutto dopo quello che sarà il verdetto definitivo, speriamo che ovviamente si possa arrivare a una società forte con uomini di calcio messi al punto giusto, nel posto giusto. Credo che questo sia l'auspicio che tutti noi e tutti voi all'ascolto vi fate. I temi sono questi, quindi potete esprimervi ovviamente a riguardo. Vedo che sono già arrivati tantissimi messaggi e quindi ne darò e ne daremo conto. Armando Vittorio, buon pomeriggio. Non lo sento.
1: Mi senti?
0: Ah, adesso sì, eri sprofondato nell'oblio del sesto posto della nostra misera classifica. Come stai innanzitutto?
1: Ma abbastanza bene. La Juventus non aiuta a stare in effetti meglio, però non lo so, è una settimana veramente particolare, perché ne sono successi di ogni, soprattutto in questa partita francamente maledetta con la Fiorentina, perché adesso, al di là delle polemiche di tutto quanto, comunque la partita era stata rimessa in piedi, si era 1-1 perché il gol di McKennie era regolarissimo, sì. E secondo me andava a finire tutta in un altro modo, e da qui nasce tutto l'ambaradan e la situazione che non è più da Juventus, perché non si può continuare a subire partita su partita, campionato su campionato. Qui ci vuole qualche dirigente che vada a Roma, che vada a Milano e che dia il giro alle scrivanie. Noi siamo Juventus, o ci rispettate, ho chiuso, i cartellini sono qui, fatevi voi il campionato, fatevela, giocatela, vendete voi le tessere, fate voi le sponsorizzazioni.
0: Quindi la Juventus, cambieresti campionato?
1: Tutto, delle polemiche, la Juventus merita rispetto, non c'è più rispetto per questa società, non per la squadra, ma per questa società, e questa è una bruttissima cosa.
0: Quindi tu mi stai...
1: La Juventus va rispettata nel bene o nel male, perché comunque ha la sua storia, e noi siamo noi, gli altri lasciamo in effetti stare.
0: Sì, però la realtà è che poi se non hai peso politico, come fai a farti rispettare?
1: Cioè, il peso politico, io credo che sia con gli uomini giusti bisogna prenderli, non bisogna sbagliare. Nella politica, nella vita privata, nelle grandi aziende si prendono dei grandi collaboratori per continuare ed avere consigli pratici, ma persone soprattutto che siano in gamba. Qui il problema è quello, ci vogliono persone di calcio, persone che conoscano l'ambiente Juventus per andare avanti. Qui c'è francamente poco.
0: Quindi siamo d'accordo sul fatto che io ho ribadito e continuo a ribadire anche con te, il primo che deve sedersi sul banco degli imputati è ovviamente John Elkann, la proprietà, perché sta alla proprietà scegliere i collaboratori che poi dovranno sedersi sullo scranno di comando per costruire una società forte, politicamente importante, e poi scegliere i giocatori che dovrebbero formare l'ossatura.
1: Secondo me ci sono tutti, comunque.
0: Tutti cosa?
1: Dirigenza, calciatori, direttore tecnico.
0: No, ma certo.
1: Perché ci sono in effetti tutti, anche bisogna dirle, e queste cose mi dispiace, anche Spalletti è stato comunque una delusione, perché noi siamo arrivati nella stessa situazione di 12 mesi or sono, anzi peggio, perché come vi ricordate 12 mesi fa col Venezia una speranza c'era. È chiaro che domenica la speranza non c'è, l'unica cosa che spero che questa benedetta partita si faccia in un determinato modo e si porti a casa, ecco tutto qua, perché tanto non c'è più nessuna speranza di
0: non dai neanche un 2% di speranza. Io
1: no,
0: sì,
1: ma
0: io sì, dai, il 2%
1: miracoli,
0: si dà.
1: I miracoli succedevano nel 2002, nel 73, nel 67, però erano altre Juventus ed era un altro calcio. Questo è un calcio molto ma molto particolare. Quella vicenda di Parma-Roma si commenta da solo, chi vuol capire capisca. Io sono convinto che se alcune partite non verranno sbloccate ci sarà probabilmente fallo da ultimo uomo, spinta in area, attacca, rigore e fine, finiamola lì. Io francamente è un calcio che non va, a partire dall'AIA non si è fatto nulla, stiamo ancora aspettando qualcosa, è tutto completamente
0: aspettiamo
1: fermo.
0: Dalla procura, certo.
1: Sì, ma è tutto comunque completamente fermo, è tutto che non va, nazionale compreso, è tutto da rifare, compreso la nostra Juventus, che è tutto da rifare.
0: Guarda, oggi ti sento non polemico, no, di più, ti sento infuocato, Armando Vittorio on fire.
1: Sì, bisognerebbe andare in effetti indietro, neanche di tanto tempo, all'epoca ero molto dentro le questioni Juventus. Il primo anno di Conte, quello che si disse, a parte le litigate, le urlate dell'allenatore, perché pretendeva da tutti,
0: certo.
1: Ma lui ha fatto tornare il senso di appartenenza. Qui Spalletti, se ci sei, sentimi anche, hai fatto degli ottimi gesti, ti sei comportato benissimo, però il gruppo e l'azienda che deve far tornare il senso di appartenenza. Se non c'è quel senso di appartenenza, dipendenti compreso, non si va avanti. Pardon, chiedo scusa.
0: Ma sei qui assolutamente per esternare, ma dico, è un discorso circolare. Torniamo, non penso di essermi spiegato male, però riavvolgo il nastro. Allora, sul banco degli imputati in primis la proprietà è John Elkann, ma poi tutti gli altri ovviamente a scendere, questo è evidente. Fai bene a ribadire alcuni aspetti, perché non basta solo il DNA Juve, ma intanto il DNA Juve te lo deve dare la proprietà e la società, e qui ogni anno si cambia tutto. Però adesso ti leggerò un messaggio, io non sono d'accordo con questo nostro amico di Alba, lui dice ogni anno cambiare tutto si finisce in un tunnel, sì per alcuni aspetti, ma come fai se tu hai scelto, cioè la proprietà ha scelto un dirigente che non è adeguato? Mi pare evidente, l'ho già detto tante volte, il mercato estivo di Comolli è disastroso, fallimentare, non ha preso un centravanti quando Spalletti gliel'ha chiesto, ma la madre di tutti gli errori è aver tenuto un allenatore in cui non si credeva, cioè Igor Tudor, per poi licenziarlo al 27 di ottobre. Io personalmente, ma non decido io, un dirigente di questo tipo alla Juve non lo voglio più vedere. Mi pare abbastanza chiaro. Poi vedremo se rimane demansionato o viene cacciato la prossima settimana.
1: Non voglio dire una cosa per l'altra, però non so se è vero. Però se fosse solo vero al 60-70% di questa telefonata fra Comolli e Gasperini, veramente è una cosa ridicola, perché non
0: ti stupiresti?
1: Beh, Sì, perché
0: No, io
1: non lo
0: no.
1: so, qui le cose bisogna anche in
0: Io
1: effetti
0: no.
1: dirle. Fosse stato diverso, sarebbe stata una stagione comunque diversa, perché Gasperini, lo sappiamo tutti e tu lo sai benissimo, non è juventino e di più è bianco e nero a strisce, avrebbe dato il 101%.
0: Certo.
1: E non, è tutto che in effetti è strano, ma molto strano.
0: Intanto c'è un,
1: Anche questi acquisti. Francamente curiosi, perché poi non
0: diciamo
1: si
0: curiosi, dai.
1: capiva
0: Diciamo curiosi.
1: che non erano calciatori da Juventus. No, no, no, no.
0: Eppure
1: Gli ultimi due sono da
0: l'uomo
1: Juventus,
0: scelto dalla
1: sia
0: proprietà, il
1: Pogà
0: signor
1: che
0: Comolli, è
1: Oltra.
0: andato a prenderli. La
1: Perché
0: realtà è
1: Pogà,
0: questa.
1: nessuno se l'aspettava, ma ha dato l'anima, ha dato tutto in campo, la cosiddetta maglia sudata. Gli altri è veramente una cosa penosa. Poi bisogna anche dirle, non sono pettegolezzi, è anche difficile entrare nel gruppo Juventus, non è facile, non
0: No, no,
1: credeate,
0: ma
1: ci sono anche
0: certo.
1: i clan da noi, è
0: Ma da tutte le parti.
1: complicato,
0: Ma.
1: non bisogna pestare i piedi a uno, non bisogna pestare i piedi all'altro, Vlahovic gioca, lo sanno tutti, ha un ingaggio faraonico, a qualcuno dà fastidio e poi si litiga anche in campo.
0: Vabbè,
1: Sono
0: ma quelle sono cose di campo,
1: situazioni, ci
0: non
1: vorrebbe
0: ci
1: un
0: vedo un problema.
1: manager veramente capace e competente.
0: Guarda,
1: Sono
0: io vorrei
1: errori che si
0: vedere i
1: pagano.
0: giocatori bisticciare in
1: Esatto.
0: campo, però avere gli attributi piuttosto che vedere certe prestazioni o scene. Allora, caro Armanno, oggi per te non è un plebiscito, qualcosa di più. Ci mancano solo i rulli di tamburo e i fumogeni. Senti, ti leggo alcuni dei messaggi.
1: Sì.
0: Alfredo da Torino, sono d'accordissimo con il vostro ospite. Basta porgere l'altra guancia, abbiamo subito abbastanza. Queste sono le conseguenze. Poi, Michele da Vibo Valentia, 10 minuti di applausi per la riflessione fatta dal nostro amico al telefono. Poi ne recupero un altro. Saluto e ringrazio come sempre Armanno, d'accordo con la sua riflessione, la Juve merita rispetto, cosa che purtroppo non avviene più da qualche anno. Terry, permettimi la battuta molto peppata. Il primo a non avere rispetto del blasone della Juventus è la proprietà. Perché se tu hai rispetto di quello che è la maglia, il blasone, la storia, la Juventus, ti impegni e cerchi dei collaboratori. Se non sei in grado di fare certe scelte da solo, cara proprietà e caro John Elkann, fatti aiutare da qualcuno. Mi pare evidente.
1: Però il fatto torna a quello che ho detto all'inizio, perché in effetti le cose bisogna anche dirle. Elkan ha fatto tantissimo e fa tantissimo per la Juventus, perché in pratica ripiana,
0: Sì,
1: ripiana,
0: ma non
1: adesso
0: basta
1: dovrà
0: mettere i
1: anche
0: soldi, bisogna
1: ripianare di
0: spenderli
1: nuovo.
0: bene,
1: Però
0: altrimenti li
1: esatto, il
0: butti.
1: punto è quello, mettiti vicino qualcuno di calcio, non fatemi dire i cognomi, perché tanto lì sapete tutti chi sono.
0: Finisce con Del Piero il tuo suggerimento,
1: Guardiamo
0: vero?
1: anche le cose banali, tanto è un uomo che ha ottimi rapporti con la Juventus, guardate che cosa è riuscito a fare la dirigenza, ma soprattutto uno, non fatemi dire chi è, perché comunque è bravo, il Sassuolo, benissimo, lo prendete, l'ho
0: Carnevali.
1: portato a casa e farà benissimo, punto e basta, top, bisogna prendere il meglio perché la Juventus merita il meglio.
0: Dovrebbe
1: Ci
0: essere.
1: vuole, non lo so, ma ci vuole
0: Ma
1: anche
0: sai qual è
1: poco.
0: che l'equazione matematica che tu stai snocciolando è perfetta e la conosciamo tutti. Il problema è che la proprietà va poi in altre direzioni. Questa è la cosa, secondo me, inspiegabile e incredibile. E hai toccato due temi, poi ci ritagliamo anche 2 minuti per il derby, quando erano
1: Sì,
0: derby
1: il
0: felici.
1: tempo rimane,
0: Ti
1: sì.
0: leggo questo messaggio di Daniel da Tenerife. Una domanda banale e mi scuso se è così. No, ma non lo è. John Elkann non può chiedere consiglio ad Andrea Agnelli per i dirigenti? Io l'ho già detto e lo ripeto. Andrea Agnelli e John Elkann non si sentono da 7 mesi al telefono. Questo non vuol dire che siano in guerra aperta. Ognuno sta badando ai propri affari. E solo per rispondere a Daniel, che in questo momento chi poteva avere un'ambizione e sperava che Andrea Agnelli tornasse alla Juve, non sarà questo il momento. A parere mio, ci vorrà ancora parecchio tempo. Quindi, se non si sentono al telefono da 7 mesi, come fai a chiedere consiglio? Io credo che una proprietà come la Juventus, come quella di Exor, un uomo importante come John Elkann, possa trovare anche dei consigliori vicino a lui che lo indirizzino. E chiudo il
1: Sì, ma
0: discorso. Vai, vai.
1: soprattutto quando l'arbitro fischierà la fine domenica sera della stagione e della partita, al di là del risultato, Elkan o chi di dovere, perché ha chiaramente uno staff, prende il cellulare, non quello della polizia, ma il
0: Sì,
1: telefono
0: il
1: e
0: telefono,
1: chiama.
0: certo.
1: Pronto, Alex, vieni qui, combiniamo la prossima settimana, ci si
0: Ma secondo
1: vede,
0: me
1: voglio
0: dovevi
1: fare
0: già
1: una
0: farlo
1: chiacchierata con te.
0: prima.
1: Inizia a farla questa chiacchierata con Del Piero, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di juventinità, di una persona che ci tenga, di una persona che scenda negli spogliatoi, di una persona che protesti, perché se dice che il fallo c'è o non c'è, è un uomo di calcio, è un uomo che sa e che conosce la Juventus. Ridateci la Juventus, ridateci le persone che
0: Assolutamente sì.
1: amano la
0: Al
1: Juventus.
0: netto di tutto, questa è una domanda pruriginosa, però te la devo fare. Ma tu credi che realmente John Elkann possa alzare il telefono e chiamare Del Piero? È una tua speranza, l'abbiamo capito, ma credi sia attuabile, possa diventare concreta?
1: Porta pazienza, ne sono convinto.
0: No, ma guarda.
1: Ne sono proprio convinto perché, guarda, si sta, adesso
0: Magari.
1: purtroppo vado sempre all'indietro, si sta creando la stessa situazione che credo tu ti ricorderai benissimo quando Bettega
0: Molto bene.
1: arrivò alla Juventus.
0: Molto bene.
1: E la stessa cosa, Bettega commentava, Bettega era in televisione, ti ricordi, mi ricordo dei
0: Altro che.
1: particolari, non mi ricordo che partita era, lui scese nel vecchio stadio comunale, scese giù, venne quasi assediato, ma Roby, Roberto, torna, ti vogliamo alla Juventus. Io ero sotto, mi ricordo che ci mise addirittura un quarto d'ora, 20 minuti per poter uscire dallo stadio e andare nel parcheggio che era davanti. Lo volevano tutti alla Juventus e chiedevano, caso strano, dopo pochi mesi succedette quello. Era un momento particolare della Juventus, però ci vogliono le persone che sanno di Juventus.
0: Ma quello è il vero problema. È
1: No, no,
0: quello
1: ma
0: il
1: ci
0: vero
1: sarà, ma
0: problema, perché poi
1: qualcosa deve cambiare, per forza.
0: deve essere la proprietà a scegliere, mi pare molto molto evidente.
1: Poi abbiamo un tesoro, non si può buttarlo via. Il tesoro sono i 40.000 di Juventus Fiorentina.
0: Certo.
1: Non si può buttare via una cosa del
0: Ti
1: genere.
0: faccio una domanda, poi preparati perché andiamo sul derby.
1: Sì.
0: Andrea da Poggio Moiano dice: una domanda per l'ospite. Non crede che sia il caso di vendere Yıldız, come abbiamo fatto con Zidane? Ti rispondo prima io. No, assolutamente
1: No,
0: no. A
1: neanch'io.
0: te, non scherziamo. Cioè, ma ragazzi, ma se togliamo Yıldız a questa squadra, io non so cosa può
1: E
0: rimanere.
1: anche su Yıldız ci metto un particolare, d'accordo che se avessi la possibilità di parlare con Spalletti mi direbbe no, stai sbagliando perché non è così e non è colà, però si poteva tenere fermo 15 giorni e recuperarlo, perché in effetti questo giocare, Yıldız l'abbiamo visto tutti, 20 minuti, mezz'ora, poi
0: Certo.
1: scende, cala, allora teniamolo
0: Scende
1: fermo,
0: cala
1: mandiamo in
0: perché
1: campo 11
0: è dall'inizio
1: sani
0: dell'anno che ha un
1: e poi
0: problema.
1: vediamo. Stava fermo 15 giorni, poi recuperava.
0: Sì, però
1: Sono
0: sai,
1: scelte di campo e ci mancherebbe, poi può
0: no, ma
1: darsi
0: il
1: che
0: vero
1: era anche lui
0: problema
1: che non voleva fermarsi,
0: è
1: ci
0: se tu togli
1: mancherebbe,
0: Yıldız, quando Spalletti ha fatto delle scelte necessarie e dovute di 15-16 giocatori, perché gli altri non gli danno niente. Togli Yıldız, voglio vedere. Guarda, c'è ancora
1: sì,
0: questo
1: però
0: aspetto.
1: porta
0: Vai.
1: pazienza. Carissimo conduttore, non riesce più a
0: Sì.
1: caricare il tiro, questo si vede, lo fa,
0: È stanco.
1: ma non è più quello di qualche mese fa, con questi palloni che hanno veramente una forza notevole. Il pallone lo carica, fa il suo solito tiro, bellissimo, però lo vedi che non è più quello, che non è più
0: Ma è
1: quello di
0: vero.
1: prima.
0: Infatti è così. Voglio leggere questo messaggio perché voglio chiarire un discorso che vedo è foscoso, offuscato. Sergio Mora ci dice, però Frank, anche Giuntoli quando è venuto sembrava al meglio. Allora, innanzitutto, Giuntoli sembrava sicuramente meglio di Comolli perché conosceva il calcio italiano, ha operato in Italia e ha fatto anche delle buone cose, cosa che Comolli non aveva neanche a referto di curriculum. Ma il problema è che sulla carta, come con Miners per esempio, tu puoi prendere un giocatore, un dirigente, che sulla carta è il migliore, ma poi contano i fatti, contano i risultati. Quando arrivi alla Juve, se non sei in grado di portare certi risultati e certi fatti, sì, è la fine che fai. Cioè questa è la storia della Juventus, eh? Qui non bisogna ragionare sulla carta. Sulla carta puoi avere delle opportunità ed essere probabilmente di buon, ottimo o top livello, ma lo devi dimostrare sul campo, con i campionati, con i risultati. Quindi il discorso sulla carta, secondo me, lascia assolutamente molto a desiderare. Comunque io lo accantono. È pieno il calcio di giocatori che da giovani sembravano poter diventare dei top e poi non sono neanche arrivati in Serie B o in Serie C. Siamo già oltre, però io voglio il tuo derby.
1: Ce la facciamo?
0: Sì, sì, vai, vai. Io voglio sentire un pochino di cose felici dei derby passati, in un minuto, vai.
1: Felicissima, soffertissimo, perché sono andato a pescare un derby particolare, l'unico derby di spareggio, perché fu disputato il 23 maggio, questo derby verrà disputato il 24. Campionato finito lunedì 23 maggio 1988,
0: lo ricordo molto,
1: notturna,
0: bene,
1: ore 20:30, spareggio per fare per un piazzamento nella Coppa UEFA tra Juventus e Torino, che avevano terminato il campionato a 31 punti appaiati. Fu una partita veramente dura e la Juventus la dominò anche in parte dei supplementari, ma non c'era niente da fare, non si sboccava. Era la Juventus di Marchesi che scese in campo con Tacconi, Bruno, Cabrini, Bonini, Brio, Tricella, Mauro, Laudrup, Rush, De Agostini, Buso.
0: E chi niente segna fare, in quella partita? E chi segna, sì, in quella partita?
1: Esatto. Niente da fare, 0-0, non si sblocca, calci di rigore finale e la sequenza della Juventus è Vignola gol, poi Cravero per il Torino gol, De Agostini ancora gol, Bresciani Torino gol, Brio bruttissimo rigore parato, Comi clamoroso traversa, Cabrini gol, Benedetti fuori, giovanissimo Benedetti, sì, centrale del
0: Silvano
1: Torino,
0: Benedetti,
1: ma la battuta,
0: cioè,
1: per la Juventus,
0: Ian
1: Rush, centravanti, che è Ian Rush comunque, non sbaglia gol ed è una sua piccola soddisfazione della stagione,
0: credo una delle
1: per lui, ma soprattutto perché non aveva imparato in pratica una parola di italiano e si trovava veramente male.
0: Sì, e quando doveva caricare il tiro calciava la terra, perché ce lo ricordiamo anche, è successo anche
1: questo. Però in questa partita lui non sbagliò, andò sicurissimo e segnò. Fu in effetti una grande soddisfazione, c'erano circa 25.000 persone, fu veramente...
0: Lo ricordo come ieri.
1: In chiave minore.
0: Lo ricordo benissimo. Armando Vittorio, grazie per questo... Per questa prima frazione di puntata non polemica, infuocata al vetriolo. Ti voglio così.
1: Ok.
0: A giovedì prossimo, un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi tutti.
0: Ciao Ermanno. Corriamo subito in break perché sennò Manuel mi tira qualcosa. Torniamo subitissimo, state lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Reze Fuxovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixpur e Sonego in qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e 1 col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le 2 salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche 2 volate disputate dal gruppo, con un 3° posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, mentre si riversano cascate di messaggi, e come sempre vi ringrazio, non abbiamo dato conto di parecchi vocali che sono arrivati, quindi facciamo così, andiamo inizio ora e recuperiamo tutti i messaggi giunti. Via, partiamo!
7: Ciao caro Franco, sempre complimenti.
0: Ciao,
7: per
0: Emilio,
7: la tua trasmissione.
0: Grazie, sei gentilissimo.
7: E per tutte le persone che stanno dietro anche nelle quinte.
0: Certo,
7: cosa voglio dire? La cosa è semplice, dobbiamo solamente cercare di vincere col Torino e poi vedere cosa succede. Sinceramente via Comolli, via anche l'altro AD Modesto, come Dio comanda si chiama, fuori, fuori, per cortesia, e che arrivano persone in grado di tenere la Juve in una certa maniera e soprattutto a un prestigioso livello, sia chiaro. Certo. Auguroni, forza Juve.
0: Speriamo bene. Ciao Franco. Speriamo bene, Emilio. Intanto da Twitch Marco Moretta, grazie per i complimenti, sei gentilissimo, un abbraccio a te e ovviamente a tutte le persone che si confrontano e dibattono con noi anche da dalla chat di Twitch. Altro vocale, via.
8: Ciao Franco, Ale da Cile, chiaro,
0: ciao,
8: parlo
0: Ale.
8: Con te perché so che sei uno, a parte la tua intelligenza,
0: grazie, gentilissimo,
8: la tua sensibilità fuori dal comune, però so, insomma, che c'è un po' il dente avvelenato con Comolli. Ma secondo te, togliendo Comolli, le cose possono cambiare? Siamo così sicuri? Perché io continuo a pensare che il problema non sia solo il direttore sportivo, il direttore generale,
0: certo,
8: perché sono più di sei anni, sette anni,
0: certo,
8: che facciamo degli acquisti sulla carta eccezionali, vedi Chiesa, vedi Vlahovic, vedi Koopmeiners, Douglas Luiz, David, che comunque sulla carta, ragazzi, quando è arrivato c'ha 36 gol e poi non funzionano nella squadra. Noi abbiamo un problema, secondo me, di inserimento nella squadra, cioè i giocatori perdono tutte le loro sicurezze e non può essere soltanto un discorso che la maglia pesa. Io vedo proprio dell'incapacità tecnica. Allora, o siamo noi capaci di inserire questi giocatori nel nostro contesto, o c'è qualcosa di più profondo che va analizzato. È inutile ogni anno sacrificare qualcuno e dire è stata colpa sua, anche se qui Comollini ha tante le colpe. Secondo me dobbiamo fare un percorso un po' più, un'introspezione un po' più profonda.
0: Sì, sì, concordo.
8: E fammi sapere cosa ne pensi.
0: Guarda, ciao, ma te lo dico subito, grazie per il vocale. Basta confrontare quella che era la dirigenza con Andrea Agnelli e la dirigenza di oggi. La dirigenza di Andrea Agnelli ha compiuto degli errori, ma è normale, è umano. Però pensiamo cosa è successo da quando non c'è più Andrea Agnelli, cosa è successo alla Juve degli ultimi anni. E la realtà è questa. Anche nella Juve di Moggi e di Giraudo e di Bettega c'erano giocatori che, presi, acquistati da dirigenti spaziali super top, non hanno reso. Penso a Blanchard, penso a Snyder. Ci sono varie situazioni. Un discorso è prendere 10 giocatori, 8 funzionano e 2 no. Un altro discorso è trovarsi nelle condizioni in cui siamo oggi. La realtà è questa. E quindi, certo, ci sono. Non è che cacci eventualmente come lì e risolvi tutti i problemi, però secondo me ne risolvi già un bel pezzo. Vero, Nicola Penta?
9: Assolutamente sì. Ciao Franco, un saluto a tutti i nostri amici arrabbiati juventini.
0: Nicola, intanto buon pomeriggio a te, grazie come sempre per la tua disponibilità. Io vorrei partire dal tuo messaggio che ci siamo scambiati in privato, che non leggerò mai, rimane ovviamente internos, ma voglio evidenziare quello che era il tuo stato di profonda delusione, prostrazione e arrabbiatura dopo Juventus-Fiorentina 0-2. A te.
9: Allora, guarda, io partirei da questo, cioè cerchiamo di essere scevri da ogni giudizio personale che, vista,
0: assolutamente
9: la situazione,
0: sì, certo,
9: vista la situazione, potrebbe ledere la reputazione
0: di
9: dei singoli soggetti interessati.
0: Certo.
9: Per cui, la buona educazione impone, a mio parere, azioni che vanno contro i propri interessi, a prescindere dall'aspetto economico, per cui nel caso specifico ci si aspetterebbero dimissioni spontanee, almeno io. Per la Juve la Champion è un obiettivo stagionale minimo,
0: lo
9: non
0: sappiamo.
9: Non centrarlo oggi impone una riflessione acuta ai responsabili di questo scempio.
0: E significa fallimento totale di una stagione, aver buttato via una stagione, mi pare chiaro, Nicola, a te.
9: Per cui, questa è la premessa, oggi io mi aspettavo o mi aspetterei le dimissioni del signor Comolli. Visto che è riuscito a peggiorare la situazione dell'anno scorso, che comunque era arrivata a un obiettivo che era il minimo stagionale, cioè la Champions League. Riuscire a peggiorare quella situazione vuol dire essere incapaci seriali. Allora, è evidente che le responsabilità io le do sempre a chi sceglie le persone.
0: Esattamente.
9: In questo caso, chi ha scelto male.
0: Certo.
9: Ha sbagliato, però...
0: E parliamo però, ovviamente, di John Elkann e della proprietà. Mi pare evidente, lui è il primo ad essere seduto sul banco degli imputati, ma gli altri a cascata, mi pare evidente,
9: lui,
0: Nicola.
9: Ma è evidente che però, è altrettanto evidente, che lui ha dei consiglieri o dei consigliori che sono scadenti. Mm. Perché se ti consigliano di prendere come dirigente della Juventus il signor Comolli, che arriva dal Tolosa in Francia con risultati, diciamo, mediocri, perché non è che ha vinto il campionato,
0: sì,
9: non
0: infatti.
9: È che dice ho preso il dirigente dell'Leicester, ha vinto il campionato, è una scommessa e lo prendo. No, hai preso uno, è arrivato decimo in campionato. Giocatori, tu sai benissimo come la penso sui,
0: sì,
9: sui calciatori che militano in Francia oggi, calciatori, lasciando perdere il Paris Saint Germain che è un mondo a parte,
0: ma
9: i calciatori che militano in Francia, cioè la maggior parte sono giocatori di seconda fascia, non sono di prima fascia. E la cosa che mi fa pensare, e qui mi rifaccio un attimo a quello che hai detto prima di introdurre la mia presenza,
0: certo,
9: Moggi sicuramente ha sbagliato quando prese i vari Blanchard, di Snyder, ma non erano titolari,
0: esatto,
9: o meglio, erano giocatori che si sarebbero giocati il posto, ma c'era comunque un gruppo, c'era una base solida. Qui noi siamo davanti a una situazione dove partirei da Locatelli, se me lo permetti.
0: Certo, altro che.
9: Se Locatelli è il capitano di questa Juventus e Locatelli dovrebbe essere il più forte dei tre centrocampisti, non andiamo da nessuna parte. Purtroppo la realtà è questa, bisogna aprire gli occhi, che a questa squadra oggi se gli metti due giocatori che sono di quel livello lì, di questo stesso livello, non andiamo da nessuna parte.
0: E infatti i risultati si vedono, Nicola. Fatto
9: certo.
0: Salvo un fattore, mancano 90 minuti, io personalmente non credo ai miracoli, secondo me la Juve ha il 2%, esagerando, di possibilità di arrivare in Champions, quindi per il verdetto definitivo ovviamente aspettiamo domenica sera, ma io queste cose qui, e anche tu, le dico da tempo, cioè anche se la Juventus fosse arrivata seconda, con un disastro come ha combinato Comolli sul mercato estivo, fallimentare, mercato invernale, Spalletti ti chiede un 9 e non glielo prendi, ma soprattutto la madre di tutti gli errori, cioè in estate tu non hai fiducia in Tudor, lo confermi per poi licenziarlo il 27 ottobre. Questo errore non può essere, e tu lo conosci, fai il dirigente sportivo. Il manuale del bravo dirigente sportivo dice: se tu hai un collaboratore in cui non credi e hai il potere per licenziarlo, mandalo a casa. Dico male, Nicola? No, chiedo a te, visto che fai il dirigente sportivo. Però la realtà dei fatti è che anche se la Juve fosse arrivata seconda con tutto quello che ha fatto Comolli, credo che o demansionato oppure decidi di mandarlo altrove. Sai come si dice alle grandi aziende? Hai troppe competenze, sei troppo bravo per stare
9: bravo,
0: con
9: bravo.
0: Noi. No?
9: Purtroppo la realtà è questa. Oggi, in virtù di quello che abbiamo visto nelle ultime, abbiamo fatto un punto in due partite, cioè la realtà è questa, non è che possiamo fare, adesso se ci facciamo dei voli pindarici sull'ultima giornata dove dobbiamo aspettare disgrazie degli altri, siamo sempre le solite, no?
0: Esatto.
9: Quando abbiamo noi la possibilità di chiudere, non la chiudiamo, adesso dobbiamo aspettare. Purtroppo io non andrà così come noi, come tutti, speriamo, non andrà così,
0: certo.
9: La Juventus probabilmente sarà in Europa League e per fortuna, ma questo a prescindere dall'Europa League, che interessa o meno oggi, deve essere veramente un campanello d'allarme, cioè attenzione,
0: sarebbe
9: perché
0: ora.
9: L'anno prossimo fai ancora peggio di quest'anno,
0: assolutamente,
9: se non corri ripari, e io continuo a leggere ancora dei nomi sui giornali che dico, ma cosa scrivono? Ma non lo scrivete, rifiutate, specialmente Tutto Sport, ma non si possono scrivere dei nomi assurdi.
0: Provo a indovinarne uno, provo Nicola. Kovacic.
9: Capisci? Cioè, okay. Arriviamo sempre a fine benzina quando non c'è in riserva. Cioè, qui noi cerchiamo sempre di arrivare in riserva, dove purtroppo non abbiamo altre speranze, andiamo a vedere chi c'è in giro che può fare al caso nostro, che costi poco.
0: O che magari si libera a zero ed è una vecchia ciabatta.
9: Non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna parte.
0: Ti leggo questo messaggio perché entriamo a pie pari in quella che è la situazione, ma io voglio da te poi anche un giudizio su quello che potrà succedere la prossima settimana. Ma ci arriviamo. Angela Juve da Twitch dice: come sempre presente Franco, ti volevo chiedere, senza Champions League, che cosa ci dovremmo aspettare? Un ennesimo mercato mediocre o puntini puntini? Grazie per i complimenti, sei sempre molto gentile. Rivolgo a te questo quesito, caro Nicola.
9: Ma allora, io ho sempre sostenuto che la proprietà, se non dovesse centrare l'obiettivo della Champions, io parlo dall'aspetto economico chiaramente, sarà pronta a inserire quelle risorse che mancheranno. Per cui, da questo punto di vista...
0: Ricapitalizzazione, quindi.
9: Esattamente. Ma il problema qual è? È sempre lo stesso. Cioè, io ti posso anche dare 100 milioni in mano, esatto, ma se tu non sei capace di spenderli,
0: o se li spendi male,
9: quello è il problema. Allora, oggi noi abbiamo la certezza matematica che chi sta guidando questa macchina è ubriaco. Cioè, purtroppo, se qualcuno dice no, non lo so, allora è cieco. Con rispetto per i ciechi,
0: assolutamente, cioè, sì,
9: non è possibile oggi arrivare in una situazione del genere dopo aver sbagliato acquisti su acquisti con calciatori che forse possono fare le riserve in squadre di centro classifica. Forse a questo punto tu sei costretto a fare piazza pulita, ma fare piazza pulita vuol dire veramente cambiare 10 giocatori.
0: Cosa che non si potrà fare, uno perché c'è fair play finanziario, due perché lo sai meglio di me da dirigente sportivo, non puoi pensare di risolvere i problemi degli ultimi 3-4 anni con un'unica campagna acquisti estiva, un'unica sessione, è evidente Nicola. E questo lo ha detto anche Luciano Spalletti, lo ha detto, non pensate che possa esserci una mega rivoluzione, alcuni giocatori che ci sono rimarranno, lui però ha chiesto 5 o 6 rinforzi. E quando dice dopo la Fiorentina andrò a parlare con Elkan, qualcuno ha suscitato dei dubbi clamorosi, ma la realtà dei fatti, lo dico io, poi se vuoi commentare o meno, vedi tu, io ho queste notizie da tempo e lo dico da tempo, non esiste rapporto tra Spalletti e Comolli, anzi Spalletti non vuole più Comolli che si interessi di argomenti tecnici e argomenti di mercato. Non so se a te risulta o se vuoi commentare.
9: No, purtroppo risulta anche a me. Okay. Ma il problema principale è che un dirigente che parla o in francese o in inglese non è possibile in Italia, no?
0: Perché questo è un altro aspetto.
9: Ecco, quindi,
0: io non mi ricordo un dirigente Juve che non parli l'italiano, ma chiusa
9: mai,
0: parentesi.
9: Mai. Vabbè. Questo può accadere nell'automobilismo, perché comunque l'inglese, diciamo che è la lingua più parlata, certo. È evidente che abbiamo avuto dei piloti come Schumacher, come altri che insomma faticavano un po' con la lingua,
0: certo,
9: italiana. Ma la Juventus, che è una squadra di calcio dove l'allenatore costantemente deve confrontarsi col dirigente massimo, perché specialmente nel caso in cui succedano fatti come sono successi col Verona, con la Fiorentina o anche in altre situazioni dove c'è un confronto diretto e immediato, non è possibile. Questa è la prima. La seconda cosa, secondo me Spalletti, e questa è una mia opinione, non lo considera all'altezza. E sai, parlare, confrontarsi con uno che parla una lingua diversa dalla tua, a prescindere dalla lingua ufficiale, ma lingua tecnica, io parlo di tecnica in questo momento, cioè, è difficile anche confrontarsi, perché io ti dico due cose, tu me ne dici un'altra, ma capisci quello che ti sto dicendo? Capisci che magari il terzino io lo voglio con ambidestro e tu me lo prendi solo sinistro? Cioè, ci sono delle
0: capisci situazioni. Che se io a gennaio, il giorno dopo che si fa male Vlahovic, ti chiedo di portarmi un centravanti e tu non riesci a portarmelo, no?
9: Il problema qual è? Che sei convinto che quelli che hai portato prima o poi vengano fuori.
0: Tra l'altro.
9: Questa è la cosa peggiore. Io resto dell'idea che qui il primo colpo, se veramente John Elkann, il presidente, vuol dare un colpo, vuol far vedere che c'è, è il famoso acquisto di cui noi abbiamo sempre parlato. Quello potrebbe
0: che si chiama Osi e finisce con Man, tu dici, Nicola.
9: Bravissimo. Quell'acquisto potrebbe calmierare la tifoseria e potrebbe anche far dimenticare per un po' la mancata qualificazione in Champions. Mm. Secondo me questo potrebbe essere. Io, se fossi il suggeritore, il consigliere, chiamiamolo come vogliamo,
0: certo,
9: di John Elkann, gli direi: presidente, in questo momento bisogna agire così, perché se no perdiamo i tifosi, se no ci riduciamo, che è inutile andare alle riunioni dei tifosi in Sicilia dove si promettono le cose e poi ci ritroviamo, certo, alla stregua del Bologna e dell'Atalanta.
0: Sì, sì, certo, con il rispetto di quelle piazze, certo. Alla Juve, e il vero problema è che se una proprietà non si rende conto di questo e continua a sbagliare dirigenti apicali, poi la situazione che ti ritrovi è quella che stiamo masticando nell'ultimo anno, negli ultimi anni. La realtà è questa.
9: La cosa che mi preoccupa oggi è che ci sono dei precedenti, che li abbiamo avuti,
0: esatto,
9: con un nome simile a Comolli, era un altro di quelli che non capiva niente di calcio, accompagnato da un altro che io in assemblea degli azionisti dissi: guardi che lei è fortissimo nel Roland Garros, ma di calcio non può parlare. Quei due lì hanno fatto tanti di quei danni in quegli anni lì, perché anche lì ci sono state ricapitalizzazioni continue, perché un po' la gente si è dimenticata, ma io non dimentico il duo che ci ha distrutto completamente, con cambi di allenatori ogni tre minuti, cioè ne hanno combinati tutti i colori. E io non vorrei che oggi, visto i precedenti, ci trovassimo ancora in quella situazione, dove tutti gli anni ci sono da fare le rivoluzioni perché si sbaglia continuamente. Oggi la certezza potrebbe essere Spalletti, la certezza. Però anche Spalletti bisogna che stia attento,
0: certo,
9: deve stare molto attento, perché la Juventus, sempre con tutto il rispetto, non è il Napoli, non è la Roma, la Juventus ha milioni e milioni di tifosi, la Juventus ha una pressione non indifferente, quindi anche Spalletti deve capire che alla Juventus bisogna
0: dare di più,
9: certo,
0: e dare di più. Poi guarda, io credo che Spalletti sia quello che ha meno colpe, subentrato a fine ottobre, non gli hanno preso i giocatori che volevo, si è trovato una squadra fatta e finita, usiamo questo termine, e però anche lui degli errori li ha fatti. Però io credo che in questo momento la base da cui ripartire sia Luciano Spalletti, rafforzando il posizionamento di Giorgio Chiellini, un direttore sportivo che capiremo se sarà ancora Ottolini o meno, però poi devi andare a prendere un dirigente con cui confrontarti, che possa fare la D e soprattutto conosca il calcio. Perché se tu mandi via Comolli, e vedremo cosa succederà la prossima settimana, non puoi avere una società monca. La prima cosa, la costruzione della società, avere una società forte che abbia competenze tecniche, che sappia di calcio, ma abbia anche la capacità di essere forte politicamente nelle sedi istituzionali, Nicola.
9: Guarda, io sul discorso dirigenziale sono d'accordo con te, anche se in questo momento alla Juventus manca un direttore sportivo, un direttore generale, manca quello. Perché con tutto il rispetto Ottolini non è all'altezza della Juventus, Ottolini è un bravissimo dirigente, ma la Juventus abbiamo bisogno di numeri uno. Oggi in Italia ci sono diversi direttori sportivi, il primo a mio parere che è nell'ombra ma che stava per approdare la Juventus con Andrea Agnelli, questo lo dico con certezza,
0: sì,
9: perché si chiama Giovanni Sartori.
0: Sartori.
9: Allora, se tu vuoi oggi veramente fare la rivoluzione, dare la possibilità a Spalletti di confrontarsi con un direttore vero, un direttore che può.

0: inserisce dei giocatori che magari noi non conosciamo, ma ci fidiamo,
1: certo,
0: perché visto quelli che ha comprato all'Atalanta,
1: al Bologna, ma anche al
0: Højlund a 10 milioni.
1: Assolutamente, sì, rivenduto a 50.
0: 75
1: poi sì, no, 50 intendevo poi quando è tornato dal Manchester, però quando è andato al Manchester sì sono 75, esatto.
0: Allora, se noi vogliamo veramente, a parte il discorso Andrea Agnelli che oggi manca e come,
1: è
0: no?
1: Altro che
0: però vorrei dirti una cosa che ho detto a pochissime persone.
1: Vai.
0: Io nel 2010 lanciai l'hashtag Andrea Agnelli for President. E fu...
1: Ci hai visto lungo,
0: una previsione.
1: Ci hai visto molto lungo, Nicola.
0: Due anni fa, ho lanciato l'hashtag avvertendo l'interessato per primo.
1: Sì.
0: Del Piero Presidente.
1: Quindi, visto che siamo alla conclusione, mi stai dicendo che oggi Del Piero potrebbe essere, non dico la panacea di tutti i mali, ma un elemento centrale su cui ricostruire?
0: Secondo me sì. Mm. Secondo me oggi Alex potrebbe essere quell'elemento.
1: L'uomo giusto al posto
0: giusto. L'uomo giusto, senza togliere nulla a Chiellini. Ma quell'uomo, quel soggetto che oggi ti darebbe una carica in più, a tutto, io parlo di ambiente, parlo perché sentire Tacchinardi, che ho sentito inferocito,
1: sì,
0: con ragione oggi, sicuramente con Del Piero certe situazioni non si creerebbero, perché i giocatori sentirebbero una responsabilità maggiore che oggi non hanno, perché oggi se tu guardi i nostri calciatori, no, non hanno il senso di appartenenza,
1: vero,
0: non hanno l'attaccamento alla maglia, ce l'hanno solo quando la fanno vedere ai tifosi che
1: si toccano il cuore,
0: tutte quelle sceneggiate. Non è così, la maglia la devi avere
1: sulla
0: sotto pelle,
1: è una seconda pelle, altrimenti non
0: Del
1: funziona.
0: Piero, e con Del Piero, presidente, io sono sicuro che tutti i giocatori che arriverebbero a Juventus avrebbero una responsabilità maggiore, e certe figuracce come col Verona e come con
1: la Fiorentina
0: non le farebbero.
1: Nicola, questo discorso lo lasciamo in sospeso, anche perché la prossima settimana saremo qui, capiremo innanzitutto il verdetto finale e vedremo se ci saranno già state delle mosse dalla proprietà, ma è un discorso che con te voglio assolutamente riprendere, perché certo, insomma, il lancio di hashtag è estremamente interessante. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Mi dai 2 secondi?
1: Via, velocissimo, perché sennò ci tagliano la testa.
0: Velocissimo. Cassano ha detto che se Ildiz è il migliore vuol dire che sono tutti scarsi gli altri. E qui in qualche modo gli do ragione, anche se qualcuno potrebbe obiettare questo mio giudizio, perché su Ildiz io ancora non sono così convinto, e te l'ho sempre detto.
1: Ed è un tema che affronteremo, avremo tutta l'estate, ci sarà il mercato e vedremo cosa succederà. Vai.
0: L'altra cosa, velocissimo,
1: sì?
0: Esattamente 20 anni e 7 giorni fa si perpetrò ai danni della Juventus il più grande scempio sportivo.
1: Assolutamente, sì.
0: Si giocava Bari-Juventus e noi vincemmo lo scudetto.
1: Te ricordo benissimo, con le maglie rosse.
0: Per cui ne parleremo.
1: Assolutamente, penso, sì.
0: Assolutamente.
1: Tanto
0: parlare.
1: Nicola, l'abbiamo annunciato. Io in estate, quando avrei disponibilità, voglio fare un'ora monografica con te. Parleremo di tante cose e torneremo a parlare ovviamente di calciopoli. Nicola Penta, grazie, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, un saluto a tutti gli amici juventini.
1: A prestissimo, qui finisce anche in ritardo in regia, mi fanno dei segnacci. Adesso arriva ovviamente Camillo De Michelis, se rimanete su Radio Bianconera, noi ci vediamo martedì. Ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16:04.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intervento

0: Intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
1: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
1: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia, Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
0: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
1: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026 che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani, Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alisse, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, buon giovedì 21 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti voi ragazzi, arrivo ora dalla Continassa dove Thuram ha lavorato a parte, parzialmente in gruppo invece per Milik e Cabal, che comunque erano già stati convocati per la partita contro la Fiorentina, ma non erano disponibili, e sostanzialmente invece domani giorno libero, quindi i cancelli della Continassa saranno chiusi. C'era tanta gente alla Continassa come sempre, nonostante il caldo, nonostante comunque insomma ore e ore ad aspettare, che non è mai super emozionante, E insomma, poi domani ci sarà una giornata speciale per tutto il mondo Juve, perché i giocatori della vittoria della Champions League, quindi quella squadra lì, sarà presente alla Continassa, perciò ci sarà poi modo, la Juventus farà tanti contenuti con qualche giocatore di questa squadra qua, uno su tutti, Yıldız, e per il resto poi avete modo tutti di vederlo, ma comunque quella sarà una giornata importante e insomma, giorno di riposo prima della partita contro il Toro. Io non è che sono proprio super d'accordo con questa decisione, permettetemi di dire che stanno andando a, cioè, l'ultima partita hanno sostanzialmente deluso tutti e domenica sera tornano a Continassa in pullman e poi restano belli sereni in vacanza fino a 10 luglio, quindi in questo caso bene direi, io non sono per niente d'accordo, però questa decisione, domani sono a riposo. Ciao Camillo, ma lo vogliamo capire una volta per tutte che continuando a stravolgere e cambiare tutti non riusciremo mai ad avere un minimo di continuità di squadra? Siamo d'accordo che servono rinforzi, ma a forza di stravolgimenti ci ritroveremo sempre a partire da zero certezze. Ma Dudu, ma che film stai vivendo, caro mio? Da anni sono sempre gli stessi. 12 giocatori della squadra di Allegri sono presenti in questa squadra. Cioè, c'è uno zoccolo duro, una parte importante dello spogliatoio. Non sono all'altezza. Ancora tu vuoi dare occasioni a questi giocatori? Ancora vuoi costruire un'altra annata su questi giocatori? Cioè, capisco il tuo pensiero, capisco la tua idea, ma da qui a pensare di tenere tutti e poi adesso si risveglieranno e riusciranno ad avere una stagione finalmente fatta di continuità, anche no dai. Cioè, credo abbiano avuto veramente talmente tante occasioni che direi che possiamo almeno pensare che questa squadra possa avere dei problemi dal punto di vista della continuità e della futuribilità, direi, dopo quest'annata, di almeno interrogarci su tutto questo, ecco, credo possa essere una cosa abbastanza logica. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale. Arriviamo.
6: Buonasera amici di Radio Bianconera, volevo sapere un vostro parere, un argomento che mi interessa molto, su Emery. A me è sempre piaciuto, invece di parlare sempre di Conte, allenatori vecchi del passato, cosa ne pensate? Un appunto, a me è sempre piaciuto, perché un allenatore vincente sarebbe un simile a Ancelotti, solo che noi ha vinto più Coppe UEFA rispetto ad Ancelotti, più Champions. Un abbraccio dalla Caserta juventina, sempre
5: Alessio. Come sempre tu vai per la tua strada, non ti interessa il momento della Juve, non ti interessa l'attualità della Juve, non ti interessa cosa sta pensando la società, no? Tu vai alla grande, non molli un colpo e questa non cambiare mai, Alessio mio, vai sempre per la tua strada, fai i tuoi film e io ti rispondo anche: Emery è un fuoriclasse, quando vinci così tanto sei un fuoriclasse, ma la Juventus non sta pensando di cambiare l'allenatore, Alessio, c'è una piccola cosa diversa, che la Juventus non sta cercando di cambiare allenatore, quindi in questo caso buon pomeriggio, si parla di una conferenza stampa di Comolli per sabato. No, non è vero, no, non è prevista una conferenza stampa di Comolli per sabato, quindi in questo momento qua non è prevista una conferenza stampa di Comolli sabato, tant'è che Comolli doveva parlare ai dipendenti martedì in un meeting aziendale e non ha parlato ai dipendenti. Questo meeting era stato organizzato già da tanto tempo e lui non ha, e ieri l'hanno rimandato, anzi martedì poi l'hanno rimandato e adesso è stato spostato alla prossima settimana, ma non ci sarà, molto probabilmente non verrà mai fatto questo meeting, quindi non penso proprio sia possibile una conferenza stampa di Comolli, ma comunque in questo momento qua non è prefissata, quindi non c'è l'idea. Poi magari verrà fuori, ma in questo momento non c'è un'idea di far parlare come lì, anzi la sensazione che stia andando via, la sensazione molto forte che stia andando via. A Simone Nasso, oggi Sport e Notizie, ciao Simo! Non sentiamo Simo. Simo, ci sei? Non sentiamo Simo, magari proviamo poi a rimetterlo in collegamento. Io con questi giocatori della Juve sono a posto così, Marco da Prato. Manda un vocale con la voce giusta, con la voce giusta. Scusa Camillo, non parlo solo dei giocatori, ma anche fra loro ci sono elementi che a mio parere potrebbero crescere e migliorare. Alla fine abbiamo regalato giocatori di prospettiva a Hausen, per esempio, ma è un altro discorso. Hausen non ha mai avuto un'occasione alla Juve. Mai avuto un'occasione alla Juve, Hausen. Mai avuto un'occasione. Quindi in questo caso non è proprio quello il discorso, non riesco a comprenderlo. Cioè, giocatori che sono qui da tot anni e stanno deludendo da tot anni o non riescono a essere parte di una Juventus vincente, è inutile continuare a dire teniamoli. Non si può, almeno personalmente non si può. Simo, ci sei?
7: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
5: Eccoti Simo, allora fammi il tuo punto. No, la Juventus si appresta molto probabilmente a fare l'ennesimo ribaltone societario, la Juventus sta riflettendo, c'è anche il campo, domani giorno libero. Come prendi anche il giorno libero dopo quello che abbiamo visto domenica?
7: Sul giorno libero lo sai, se vogliamo far arrabbiare coloro che ci ascoltano, diciamo.
5: Ma io oggi voglio farli arrabbiare, hanno ragione, anch'io oggi. Diciamo il giorno libero oggi con fine allenamenti, anzi sabato ultimo allenamento, domenica partita e poi ci rivediamo il 10 luglio, oggi giorno libero onestamente, scusate, domani giorno libero onestamente mi sembra un po' troppo, eh.
7: Mi sembra un po' troppo, poi a maggior ragione considerando quello che abbiamo visto. Sì, Spalletti ci ha parlato dell'importanza dell'allenamento invisibile e queste altre cose, però oggi e domani, anzi, l'allenamento invisibile, ecco, mi sembra veramente un po' troppo. Cami, sono davvero deluso per quanto abbiamo visto, perché comunque lo abbiamo detto più volte nel corso delle settimane, noi non ci fidiamo più di questa Juventus. Penso che dopo Juve-Sassuolo, Juventus-Verona, ma anche tante altre partite, ma queste due rappresentano l'emblema, insomma, avevamo detto non ci fidiamo più. Però poi arriva Juventus-Fiorentina, dipende tutto da te, hai nelle tue mani, nei tuoi piedi il destino della stagione, per provare a salvare la stagione con quello che era l'obiettivo minimo, contro una squadra che non ha più niente da chiedere e che nelle ultime quattro partite aveva segnato un misero gol e non aveva mai vinto, e perdi in quel modo 0-2 in casa, non riuscendo a dare nessuna sensazione positiva, perché noi siamo usciti dall'Allianz Stadium a Franci perché non abbiamo visto nulla. E quindi possiamo fare tutte le riflessioni del mondo sull'allenatore, sulla dirigenza, sulla proprietà, però c'è anche da dire che noi continuiamo a vedere 11 giocatori in campo più 5 che subentrano che non danno nulla, e allora io forse delle serie riflessioni inizierei a farle anche su quei giocatori che per troppi anni sono stati considerati intoccabili.
5: Ma è quello il discorso, ma soprattutto sai Simo, Spalletti all'Inter mandò via Icardi, ma non per il valore tecnico, per il comportamento, per le risposte nello spogliatoio. E noi non possiamo continuare ad aggrapparci a giocatori che hanno deluso, perché Locatelli che dice siamo questi, non lo so, Cambiaso che ridacchia dopo il Verona, Vlahovic che segna un gol dell'1-1 e sbraita contro la gente. Cioè, ma che risposte sono, Simo?
7: No, sono risposte che con la Juve, come l'abbiamo tradizionalmente intesa, e quella Juventus a cui sono stati abituati gran parte dei tifosi, sono risposte che non c'entrano assolutamente nulla. E purtroppo l'abbiamo analizzato dopo il Verona, quella conferenza dal punto di vista comunicativo folle, ecco, di Cambiaso, il post partita di Locatelli, appunto, quella sostanza polemica di Vlahovic, c'è veramente tanto, tanto su cui lavorare. Io continuo a dire che a questa squadra cambiano gli allenatori, ma poi arriva sempre lì, fino a un certo punto, quando viene messa di fronte alla prova del 9, alla prova di maturità, questa squadra quella prova non la superà mai.
5: Esatto, non possiamo stare qua sempre a dire è colpa di Motta, è colpa di Tudor, è colpa di Giuntoli, è colpa di Comolli, però quando è colpa di questa squadra? Cioè, quando è che ci diranno come mai manca cattiveria? Manca cattiveria perché questo, questo e questo. Non lo so, Simo, io ho enormi dubbi su questa squadra, su questa idea di rinnovare anche tanti giocatori. Simo, invece ti chiedo, Comolli è molto molto molto lontano dalla Juventus, era lui il problema della Juve, è lui l'artefice di questo sesto posto, che cosa ti ha deluso maggiormente dalla sua annata?
7: È uno dei responsabili, senza ombra di dubbio, perché la Juventus rispetto allo scorso anno non è migliorata all'interno del rettangolo di gioco, anche a causa di un mercato totalmente da buttare. Perché se noi andiamo ad analizzare il mercato estivo di Comolli, vediamo la disfatta di Juventus-Fiorentina, è entrato un giocatore in situazioni come senza, quando entra De Grova, quando sei in una situazione disperata, gli altri due non sono entrati, Romario è a Bologna ormai da 5 mesi, e quindi questo certifica il mercato fallimentare di Comolli. A gennaio Spalletti chiede una prima punta, si riporti Boga e Holm, e anche qui poi Spalletti più volte ha tirato qualche frecciatina nei confronti di Comolli. Quindi per me l'operato di Comolli dal punto di vista strettamente del mercato è un operato insufficiente. Poi da qui a dire che il sesto posto sia solo responsabilità di Comolli, per me ce ne basta. Mi sarei aspettato di più. C'è anche da dire che qui ormai alla Juventus non si è solo mangia allenatori, ormai si è diventati anche mangia dirigenti. E torniamo però sempre lì, quando si diventerà mangia giocatori, perché i giocatori, poi certi giocatori a cui anche è stato rinnovato il contratto, sono sempre lì.
5: Sì, sì, questo è vero, questo è assolutamente vero. Per quanto riguarda invece la partita contro il Toro, che pensieri hai? Cioè, la seguirai con la solita passione, o per te è saltata la linea del nostro Simone, se ci mettiamo in contatto con lui. Allora, Marco D'Ancona non lo leggo. Marco D'Ancona non lo leggo perché ha sbagliato il mio nome. Marco D'Ancona non lo leggo, sappilo, Marco. Marco, a parte che hai scritto troppo lungo il messaggio, non posso mettermi a leggere 10 righe di messaggio, ma comunque non l'avrei letto a prescindere, perché hai sbagliato il mio nome, e quando sbagli il mio nome non ti leggo. Quindi questa è la situazione. Adesso vedremo di metterci in contatto con Simo e poi porteremo avanti. Eccolo, Simo.
7: Eccoci,
5: allora,
7: il toro,
5: al derby come ci arrivi? Con la solita passione o invece con la delusione? Per te la stagione è finita domenica, ormai sei sconsolato.
7: Guarda Cani, qualcuno qualche volta ti ha detto che io sono pessimista, per un po' forse questa versione, e poi non forse io non sono mai stato, però questa versione era
5: ne ho visti peggiori.
7: Ma io invece ti dico che questa volta i radioascoltatori possono tornare a dire che sono pessimista, perché io guarderò il derby senza alcun tipo di speranza, ma questo penso che voglia dire essere realista e non pessimista. Ma soprattutto la guarderò non senza speranza, ecco, con una speranza, la speranza di non tornare a perdere un derby ad 11 anni di distanza dall'ultima volta, perché è tutto apparecchiato per fare una figuraccia oggi, poi magari questa squadra avrà un piccolo moto d'orgoglio e almeno il derby lo porterà a casa, però oggi è tutto apparecchiato per non fare una bella figura, cioè per finire proprio il campionato in una maniera terribile, perdi in casa con la Fiorentina, non vinci il derby. Quindi lo guardo e sono impaurito sotto quel punto di vista, perché secondo me anche i cugini Granata non vedono l'ora, insomma, di poter far finire la stagione della Juventus in maniera ancora più sportivamente drammatica.
5: Sì, c'è da dire che onestamente non abbiamo nulla da perdere, Simone.
7: Certo, certo.
5: Cioè, questa squadra qua al derby all'ultima e con la possibilità di giocarti la Champions, quindi il terzo posto, si sarebbe sciolta in un attimo. In un attimo, non ha minimo coraggio, ha minima forza mentale per reggere un derby. Però in questo caso qua non hanno davvero niente da perdere. Cioè, la Juve, secondo me, cioè, io te la dico in maniera molto onesta, Sim. Se la Juve avesse pareggiato con la Fiorentina, non dico che ci avrei creduto, no. Però comunque la speranza, sai, un passo falso di una squadra là davanti, Roma, Milan, magari puoi anche crederci. Qua due devono non solo una, due devono sbagliare per alla fine riuscire ad andare in Champions League, perciò la vedo molto molto dura. Simo, in chiusura, allora, che visione, sei pessimista anche sul mercato?
7: Diciamo che le ultime notizie su Bernardo Silva mi danno gettano addosso uno sconforto, perché è sempre stato uno dei miei pupilli, vederlo accostato alla Juventus mi ha fatto sognare per un po', adesso la dura realtà ti porta verso altro, poi vedremo se magari la Juventus andrà a premere un po' sull'acceleratore, però sicuramente non conta solo il discorso Champions, perché abbiamo visto anche in passato i giocatori che hanno scelto determinate destinazioni anche senza la Champions, poi ovvio magari di fronte a ingaggi importanti, però è normale che comunque con un giocatore di 32 anni che ancora parecchi anni, un numero buono di anni davanti a sé ad alto livello, arrivare giocare in Europa League e soprattutto ritrovarsi in questa situazione di incertezza, perché Cami, oggi secondo me quello che è più difficile è capire che direzione stia prendendo la Juventus, e allora forse è questa ancora di più la ragione principale che porta un campione come Bernardo Silva a dire aspettiamo prima di valutare la Juve.
5: Sì, questo è ovvio, però guarda Simo, io ti voglio dire invece su Allison sembrano esserci buone notizie, quindi da un lato può essere una cosa un po' negativa, dall'altro invece può esserci una cosa positiva con Allison, che insomma ci sono notizie positive, poi ne parleremo nel corso di questa trasmissione. Grazie Simo!
7: Grazie a te Cami, un saluto a tutti!
5: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua nel Club degli Inviati. Manuel, resta qua, ascoltiamo qualcosina.
8: Ciao Camillo, sono Francesco da Roma. Volevo buttarla lì, tanto gli argomenti sono stati tutti affrontati e triti. E forse nel momento storico che stiamo passando sarebbe il caso di affidare la direzione sportiva della squadra a un personaggio tipo Sartori. A uno che va a prendere Højlund a 10 milioni o va a prendere giocatori alla Vidal come tempo fa, insomma. Penso che potrebbe essere una buona base di ripartenza. Non so che ne pensi.
5: Che ha un contratto a Bologna e che probabilmente resterà a Bologna. Ecco, a volte noi sbagliamo, A volte noi sbagliamo, come diceva l'ascoltatore di ieri con le sue fonti su Conte, diciamo baggianate, no? Però per l'evoluzione della Juventus, in tanti mi avete scritto D'Amico, Sartori, qualcuno Carnevali, però l'idea è chiara e il direttore sportivo c'è, non andrà via il direttore sportivo della Juventus, non andrà via quello, cioè c'è Ottolini, appena arrivato resterà Ottolini, Chiellini magari avrà un ruolo importante, forse amministratore delegato, e probabilmente il collante tra Ottolini e Chiellini diventerà Matteo Tognozzi, che è un uomo di fiducia chiesto da Luciano Spalletti. Questa è la situazione attuale, poi magari cambieranno tante cose, magari ne verranno fuori anche altre, però quello che voglio dire io è che in questo momento non possiamo inventare D'Amico, Sartori, Carnevali, no, in questo momento dobbiamo intanto aspettare l'addio di Comolli, che sembra imminente, ma intanto lo dobbiamo aspettare, e poi la sensazione è che appena verrà fatto fuori poi Comolli, a quel punto, sportivamente parlando, A quel punto poi potrebbe arrivare Tognozzi, che lo scorso anno è stato un passo dalla Juventus ma bocciato da Comolli. Questa è la sensazione. Però facciamo un passo alla volta e cercate di capire il ruolo. Noi non abbiamo bisogno di un DS in questo momento, non arriverà un DS, serve un uomo con esperienza nel calcio ma anche di numeri eventualmente, o un collante, come sembra più importante in questo momento, più vicino tra Chiellini e la squadra, vicino a Spalletti, e questo nome sembra essere quello di Tognozzi. Però vediamo un passo alla volta. Altro vocale, Manu.
9: Leonardo. Ciao Camillo, Alberto da Napoli. Senti, io vedo tanta disperazione, però a volte, Francesco Totti, diciamo, avendo toccato il fondo, e il fondo lo toccheremo domenica, proprio lo tocchiamo con mano il fondo, lo toccheremo domenica non perché non andiamo in Champions League, perché probabilmente non vinceremo nemmeno col Torino. Da queste cose poi rinasce tutto. Io le mie soluzioni ce l'ho. C'è in giro il miglior direttore generale, il miglior direttore tecnico che c'è in Italia, il numero uno secondo me, che si chiama, aiutami a dire,
5: come faccio? Aiutami a dire. E non dice niente.
9: Sartori,
5: ma non è libero.
9: E poi c'è libero. Il miglior presidente che entusiasmerebbe tutto l'ambiente, e anche qualche big verrebbe più volentieri se lui fosse il presidente. Si chiama Alessandro Del Piero e la Juve rinasce con 3-4 acquisti a modo.
5: Mi ha distrutto. A parte, metti la cintura in macchina, per favore.
10: Ma lì non si usa.
5: Quando fai il vocale, metti la cintura, per favore. Cioè, tu sei al telefono, stai guidando, non metti la cintura. Disastro qua, disastro, per favore. E poi tutto questo preambolo, libero, migliore, dirigente, direttore generale, tecnico, è al Bologna, che è libero, è al Bologna, quindi insomma, per adesso è al Bologna. Poi ripeto, andiamo con ordine e ascoltiamo una direzione ben precisa. Ecco, la direzione ben precisa ve l'ho detta. Su Del Piero sono assolutamente d'accordo, però... non dipende da noi, non dipende da noi. Basterebbe semplicemente chiamarlo Del Piero, ma non l'hanno mai chiamato. A tra poco!
11: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'Ungher Reze Fucsovics, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie del numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Griekspoor e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte con Siviglia e 1 col Villarreal, prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. In Formula 1 la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Mont Melo vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le 2 salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche 2 volate disputate dal gruppo, con un 3° posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Ragazzi, calma, calma. Ve l'ho spiegato un po' il piano dirigenziale. Non inventiamo nomi, cose. Non è che adesso non parliamo più di Sartori e diciamo Claudio Chiellini. Allora, con calma. L'idea di Spalletti, il nome fatto da Spalletti è... Tognozzi. Tognozzi, se dovesse andare via poi come lì, dobbiamo capire il ruolo di Chiellini, se realmente Chiellini andrà a fare l'amministratore delegato, ok? Quindi in questo caso poi faranno delle valutazioni, ma non possiamo, cioè, Claudio Chiellini fa bene alla Next Gen, fa bene la Next Gen, lasciamolo in Next Gen. Non dobbiamo, per salvare la prima squadra, abbattere gli altri. E Claudio Chiellini, tra l'altro, molto probabilmente si occuperà anche dell'Under 20. E tutto il resto invece verrà fatto da Scaglia. Queste sono le situazioni. Ma non inventiamo ruoli per adesso. Intanto, ripeto, sparare non ha senso. Posso farvi 150.000 nomi. 150.000 nomi. Ma aspettiamo l'ultima giornata e poi dopo poco verranno annunciate le varie decisioni da parte di John Elkann e si va nella direzione della fine del rapporto tra Comolli e la Juventus. una volta finito il rapporto con Molli Juventus parleremo, ma il nome numero uno è Tognozzi. Entriamo in quest'ottica. In quest'ottica qua. So che per voi già che Comolì è saltato e state già andando oltre, ma mettete i tasselli nelle vostre idee. Comolì molto vicino all'addio, Tognozzi un po' più vicino alla Juve. Un po' più vicino, non è fatta, non è imminente, però queste sono le situazioni. Poi cammin facendo, giorno dopo giorno arriveremo nella direzione giusta, ma ora sparare nomi o ipotesi non ha senso. Non ha senso. Allora, Manu, dai, ascoltiamo un vocale.
13: Ciao Camille da Civita Vecchia, cercherò di essere breve. Allora, premesso che non sono tifoso di nessuno, tantomeno di Comolli, vista l'analisi che hai fatto tu sui giocatori, che ritengo giustissima, non ritengo che sacrificare, tra virgolette, Comolli sia la panacea di tutti i mali, anzi, sarà l'ennesimo a mettere la polvere sotto al tappeto. Io continuo a dire che anche Comolli ha delle attenuanti, è stato preso col mercato in corso, buttato dentro, tre ruoli da coprire, ha tardato poi lui a prendere il direttore sportivo. Allora, se dobbiamo sacrificare Comolli per prendere un Sartori, allora può avere un senso, fai un upgrade. Se dobbiamo prendere Comolli, sta tre mesi a cercare un direttore sportivo e poi magari lo prendi che non hai non l'hai concordato con cioè rischiamo da capo a 12. Io mi auguro che questa cosa, questa sfortuna che abbiamo avuto quest'anno sia veramente questo maledetto anno zero, per iniziare poi a fare un processo di ricostruzione seria.
5: Allora, la cosa che comprendo e mi dispiace un po' è che dal lato dirigenziale non c'è tanta conoscenza, perché anche tu, Ale, sei proprio confuso sulle dinamiche dirigenziali. È vero, Comolli ha dovuto affrontare determinate situazioni, però ha completamente sbagliato la direzione da prendere, completamente. Cioè, non ha utilizzato il suo metodo, non ha ascoltato nessuno, è andato dritto per la sua strada, ha deciso che si sarebbe dovuto fare determinate cose e le ha fatte, sono andate male. Cioè, per me non è il male della Juve e non sarà tutto bello adesso senza Comolli, la rinascita non passerà solo dall'addio di Comolli, ma adesso la Juve non tornerà a prendere una persona che debba fare tutto in Juve. Cioè, ci sono adesso delle cose che abbiamo già. Ottolini, direttore sportivo, quindi chi sta facendo il mercato rimane. Chiellini rimane. Spalletti rimane. Quindi in questo caso qua devi andare a prendere probabilmente una figura, credo, vediamo due, e cercare di poi provare a sostanzialmente creare un team tutto in una direzione. Ma io oggi, giovedì 21 maggio alle 16:42 44 secondi, vi posso dire che la Juve sta andando avanti per Allison, eh? Non è che adesso che non c'è Comolli la Juve non fa mercato. La Juve sta andando avanti per Allison e sta cercando di chiudere. Sta cercando di chiudere perché Allison ha fretta, vuole andare al mondiale sapendo già il suo futuro, perché Allison ha una famiglia anche solo, farvi capire, e ha passato tot anni a Liverpool, adesso ti dice se devo andare via, devo spostare, devo organizzarmi. Non è come i giocatori della Juve, perché dal mondiale della Juve ne vanno pochi, questo dovrebbe far capire tante cose, ne vanno pochi, e in questo caso fine al 25 di maggio sono in vacanza, tornano il 10 luglio. Capite che quest'anno hanno tante vacanze? tante vacanze. Lui no, va a giocarsi un mondiale. Anche se il Brasile non è più la corazzata di quando io ero piccolino, il Brasile è una squadra forte che tendenzialmente punta ad arrivare in avanti. E Alisson ti dice: tutto bello, voglio andare a Spalletti, la Juve mi piace, trovate l'accordo, perché io voglio andare bene e fare già le cose prima del mondiale. E la Juve sta portando avanti, lo sta portando avanti questo discorso. Quindi non è che adesso noi senza Comolli non abbiamo più la struttura. Noi abbiamo la struttura, dobbiamo rimetterla a posto. Ecco, Platini AD, più o meno. Più o meno. Però, ecco, dobbiamo cercare delle figure. Non andiamo a sparare a caso. Aspettiamo un attimo. Ora sappiamo che Comolli è in una direzione lontana dalla Juve. Sappiamo che Tognozzi è in una direzione vicina alla Juve. Il resto lo scopriremo solo vivendo, ma iniziare a dire Platini, Del Piero, Sartori, Carnevali, D'Amico. Io posso dirveli tutti i nomi, tutti. Qualcuno Massara mi ha detto, ma ora non ha senso, perché vorrebbe dire prendervi in giro. Andiamo un passo alla volta con le cose che abbiamo scoperto, poi arriveremo al dunque. Sicuramente arriveremo ad Ama, presto tardi, ma arriveremo ad Ama. Altro vocale.
14: 10 luglio.
5: Altro, perché è saltato. A volte saltano qua, poi o se no ci ha mandato un vocale, o a volte pensano di chiamarci e mandare un vocale.
15: Sinceramente, l'importante è mettere un organigramma che funzioni questa volta, senza stravolgimenti, se una figura, se eventualmente come lì la reputa che abbia sbagliato, come a parere di tutti, ma io non sono nessuno per poi, non sono la proprietà per poter intervenire, quindi lo dico solamente da tifoso. Stravolgere sempre la società nei suoi organigrammi non è una bella cosa. Speriamo che venga chi ritengono opportuno e sia operativo, più che altro per il mercato. Poi mi auguro di ripartire calmo calmo la prossima stagione con un allenatore certo, che sia Spalletti. Un abbraccio, caro.
5: Un abbraccio. Adesso vi farò vedere anche le immagini del Piero che lascia la Continassa, non per trattare un possibile rientro alla Juventus, ma per quello che vi dicevo legato al trentennale della vittoria della Champions. Manu, mando un vocale.
16: Ciao Camillo, sono Paolo di Treviso. Che ne dici se ci danno 45-50 milioni per Kalulu, portarglielo subito e andare a prendersi Palestra?
5: No. No. No, perché spendi la stessa cifra. Cioè, se mi dici 70 milioni di euro Kalulu e Palestra 40, ok, ma ne spendo 40 per Kalulu, ne spendo 40 per Palestra. Se sacrifico, devo sacrificare per incassare dei soldi. Altro vocale.
17: Sentivo su una radio romana che Vlahovic potrebbe andare alla Roma. Ti risulta? Grazie Claudio.
5: Vlahovic, se non rinnoverà con la Juve, può andare ovunque. Ovunque. Ci sono ancora le trattative tra la Juventus e Vlahovic, si parleranno a fine campionato. Io so dire che comunque però Vlahovic, dopo la partita contro il Torino, lascerà Torino. Nel senso, subito dopo lascerà Torino, poi magari lascerà i suoi agenti o parleranno con delle call. Però so che Vlahovic è finita la partita, poi subito dopo, qualche ora dopo, o un giorno dopo, comunque lascerà poi Torino. Però sì, Vlahovic in questo momento può firmare con chiunque, cioè non posso negare la possibilità di qualche squadra. Mi stupirebbe un po' la Roma, perché comunque ha riscattato in maniera ufficiale Malen, però potrebbe essere. Ciao Camillo, secondo te Alisson non è un'operazione rischiosa? Quest'anno è stato 40% delle uscite, secondo te ha senso? Sì. Sì, ha senso, perché in questa squadra Alisson è un leader, un capitano, e finalmente qualche giocatore con spessore, poi salterà delle partite e prenderemo un secondo adatto.
10: prenderemo un secondo adatto, però noi dobbiamo iniziare a prendere giocatori veri e non cercare di fare il conto degli infortuni. Quando sarà infortunato giocheremo con un altro, se dovesse arrivare. Però ecco, Allison in questa squadra è tre volte più capitano dell'attuale capitano della Juventus. C'è poco da dire. Come diceva

0: tutto quello che risulta a noi sulla situazione, esatto, grazie Manuel, sulla situazione di Comolli. Una volta poi eventualmente saltato Comolli, inizieremo a capire tutti gli scenari. Il nome più vicino alla Juve attualmente è Tognozzi, ma questo non significa che arriverà Tognozzi e basta, magari arriverà Tognozzi o un'altra figura che possa aiutare Chiellini. Ma andiamo un passo alla volta, un passo alla volta, cercando di strutturare una società migliore o più in linea con l'allenatore. Questo è il pensiero, ma non andiamo oltre la notizia. Cerchiamo di rimanere su questa. Primo tema, deve eventualmente andare via Comolli. Poi, una volta andato via Comolli, davvero. Tutti noi lavoreremo H24 per darvi ogni competenza, ma non possiamo tirare a caso. Cioè, tu stai criticando Chiellini e le competenze di Chiellini prima che Chiellini eventualmente possa diventare AD. Capisci che è un problema? Criticare una persona che non è ancora diventata AD, tu la stai già criticando. Ma non lo è, magari non diventerà. Perciò, con calma. E sangue freddo. Oggi è stata una puntata bellissima. Io sono a posto così. A domani.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la SPAL, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
2: Eroi in bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ciao Fiori, Paolo da Rovigo. Una differenza che io ho notato, io la prima partita che ho visto della Juve era il vecchio comunale, Juve-Napoli, capitano Sergio Brio e Maradona, e l'abbiamo anche persa quella lì. Poi sono stato abbonato alla Sud per diversi anni, gli stadi li ho visti tutti, e l'ultimo stadio nuovo non si riusciva a trovare un biglietto neanche a pagarlo oro, non si riusciva perché erano quasi tutti abbonati e gli altri avevano prezzi esorbitanti, eccetera eccetera. Adesso io non l'ho ancora visto sinceramente lo stadio nuovo, però adesso vedo i miei amici che magari anche 2 o 3 giorni prima cercano e trovano i biglietti quando vogliono.
4: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro. E sogniamo insieme, dai, sogniamo insieme, facciamolo. Tanto ormai, se no, ci resta altro al momento. Andrea Agnelli, proprietario. Alex Del Piero, presidente onorario. Max Allegri, direttore generale. DS, chi volete voi? E allenatore per fare l'unplan? Conte? Io non ce la faccio più, aiutatemi.
5: Buonasera ragazzi, Salvatore Daenna. Negli anni dei 9 titoli consecutivi conquistati, se fossi stato io a fare l'allenatore, li avrei vinti ugualmente con quel po' di calciatore che ci ritrovavamo. Quando parliamo allenatore a livello di Conte o di altri come Spalletti,

0: Infatti ci vuole la squadra. Lo vincono lo stesso il campionato con giocatori che siano da Juventus. Non è che con questi calciatori Conte avrebbe fatto meglio di Spalletti, non lo possiamo dire perché i livelli sono altissimi. Quindi prima bisogna fare acquisti mirati con i calciatori della Juve. Per la Juve. Sempre forza Juve, ciao.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: finalmente una giornata primaverile, caro Federico Rossi. Qui cielo di Roma chiarissimo, sole, un bel sole, un po' caldo, però va bene così, mentre mi pare di capire che sopra la Continassa ci sia ancora qualche nuvola, no? Fino almeno alla prossima settimana, quando capiremo se invece avverrà questo schiarimento con l'incontro tra Elkan e tutte le componenti. Mi viene da pensare direzione generale, che poi non esiste perché in realtà amministratore delegato come lì, il staff tecnico, Spalletti e così via. Si era detto che ci sarebbe stata una conferenza stampa di Comolli sabato, ma mi pare che non sia così, anzi non sarà così. Qualche appuntamento è stato cancellato, previsto già originariamente, quindi aspettiamo questo derby, intanto che spero la Juventus vinca, perché ora forse non conterà nulla, no? Dal punto di vista della classifica, perché molto dipenderà dalle altre, però voglio sperare, perché adesso stiamo parlando giustamente di Comolli, stiamo parlando giustamente di Spalletti, però credo e spero che i calciatori abbiano un minimo di orgoglio personale, ma di dignità, mi verrebbe da dire, soprattutto di rispetto a questo punto della maglia della Juventus. Quindi almeno onoratelo, o meglio, intanto vincilo, poi vediamo, magari succede qualcosa di clamoroso negli altri campi, che non determinerà nulla, ripeto, magari sulle decisioni rispetto al futuro di qualcuno, però un segnale devi darlo, cioè tu calciatore mi devi dimostrare, e credo che Spalletti dalle cronache, dai report che leggiamo sui nostri siti degli allenamenti, stia scuotendo la squadra. Ora ci ha provato in realtà anche negli ultimi tempi, però clamoroso come nella 33esima giornata la Juventus era più 5 dal quinto posto, quindi pienamente dentro la Champions League, e poi ragazzi un crollo soprattutto mentale, che è ancora più grave, guardate che vi dico, del discorso tecnico, anche se onestamente non c'è questo livello eccelso nella rosa. Tra l'altro stavo leggendo un'esclusiva di Tutto Juve, non mi pare, su ad Andrea Bosco, il nostro collega amico Andrea Bosco, e dice è l'unico a salvare la Juventus Conte, l'importante è che lo mettano nelle condizioni di lavorare. Allora io ribalto la questione, ok? Ogni allenatore, no, dovrebbe essere messo nelle migliori condizioni per lavorare. Però, secondo voi, Spalletti, che è arrivato all'undicesima giornata, era nelle migliori condizioni per lavorare? Non lo sto giustificando, cerchiamo di analizzare a 360 gradi. Cioè, non è che se arriva Conte viene messo nelle migliori condizioni e gli altri no. Perché comunque Spalletti, dall'undicesima in poi, sarebbe secondo. Ok, poi, chiaro che anche lui non è riuscito ad incidere pienamente, soprattutto nelle ultime due giornate che si sono disputate, ma io ve la dico tutta, anche prima, perché adesso rimane come foto, come istantanea, rimangono le partite contro Verona, clamorosamente non vinta, e Fiorentina, dove c'è stata anche un'involuzione sotto il profilo del gioco, ma soprattutto questi blackout purtroppo fatali, temo, perché ripeto, la Juventus non credo che andrà in Champions League, poi lo speriamo tutti, speriamo di ritrovarci qui lunedì a festeggiare, ma sarà quasi impossibile, e quindi bisogna mettere sul piatto della bilancia un po' tutto. Io ho fatto un podcast oggi perché sono convinto che Elkan abbia scelto, tra virgolette, anche se uno potrebbe non escludere l'altro, no, però abbia scelto la linea, diciamo così, Spalletti, ok? Però attenzione, bisogna dargli anche delle garanzie al tecnico, altrimenti, siccome lo conosco un po' Spalletti, magari non è convinto, potrebbe anche mollare la presa, potrebbe, non lo so, se però gli danno delle rassicurazioni sul fronte del mercato, sul discorso appunto di Comolli, che non è che Spalletti chieda a Elkan manda via Comolli, non è proprio nelle condizioni, non può farlo e non sarebbe nemmeno giusto dal punto di vista suo, però delimitare bene i confini tra le competenze dell'amministratore delegato e quelle sue, cioè l'area tecnico-sportiva, Spalletti, Chiellini, Ottolini se resta, Tognozzi se arriva, perché credo che serva comunque un altro rinforzo per quanto riguarda la questione, la dirigenza della Juventus, e quindi aspettiamo la prossima settimana e nel frattempo ci si prepara a questa sfida. Mi viene anche da pensare Io non credo che Elkan debba aspettare la prossima settimana per decidere. Presumo, anzi auspico, che abbia già deciso cosa fare, cioè limitare Comon Lee, mandare via Comon Lee, confermare Spalletti, cioè credo che l'abbia già deciso, però poi magari formalmente dovranno incontrarsi un po' tutti e vi dico la sincera verità, ormai spero che non si sbagli più, perché leggendo i vostri messaggi, leggendo tanti social, è chiaro, ma anche degli amici, no, della Juventus, il popolo juventino, il popolo bianconero è esausto di vedere gli altri alzare, vincere gli scudetti, alzare i trofei, qualificarsi. In realtà fino allo scorso anno si è qualificata anche la Juventus, però comunque sia di non lottare, è stanco di nemmeno lottare più per lo scudetto da ormai da diversi e troppi anni, mi viene da dire. Così come aggiungo, attenzione anche a cambiare nel caso in cui avvenisse, ma io ripeto, secondo me dipenderà soprattutto da Spalletti, l'ennesimo allenatore, perché così non fai nulla, anche perché al momento, ragazzi, al di là del vostro, lo dico a chi lo vuole, Conte, non credo ci sia un altro allenatore adesso sulla piazza, perché dovresti ricominciare tutto da capo. Tra l'altro io mi hanno ribadito che insomma Conte è il favorito per andare in nazionale, poi ci sono anche altri nomi, Mancini, forse Allegri magari si qualificherà e deciderà lui se andare via o meno dal Milan. Anche lì, per esempio, la convivenza con Ibrahimovic non la vedo proprio tranquilla, a meno che non si mettano dei puntini sulle i in chiave Milan. Nella Roma semplicemente hanno fatto fuori Ranieri, ed è Ranieri, ragazzi, che non è né Ibra nel Milan né tantomeno come lì nella Juventus, cioè Ranieri. Alla fine hanno scelto la linea di Gasperini. Ora non è proprio la stessa cosa, però un po' potrebbero essere accostate le due situazioni, tra Roma e Juventus, e quindi magari dare più forza al tecnico. Più forza al tecnico significa non solo a livello di autonomia gestionale dell'area tecnico-sportiva, ma anche più forza sul mercato. Sul mercato che si parla di Alisson, ora Bernardo Silva, tra le altre ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, da quello che si capisce, che si intuisce, il giocatore ovviamente dal suo punto di vista vuole giocare la Champions League. In realtà il suo primo pensiero è andato al Barcellona, no? Una volta che ha deciso di lasciare il Manchester City, però c'è l'Atletico Madrid fortemente su di lui. Alla fine, tra l'ingaggio che è elevato, il fatto che non gioca la Champions League, cioè anche l'appeal del club, è chiaro che quello della Juventus senza Champions League, facciamo finta la Juventus non si qualifichi, perché purtroppo bisogna essere realisti, no? Voi cosa decidereste? Adesso se ci mettiamo nei panni nostri, cioè se ci mettiamo da juventini, no, io sceglierei la Juventus. Invece lui no, probabilmente ha piacere giocare nel campionato spagnolo, perché lui non avrebbe mai o non rifiuterebbe mai la Juventus. Bernardo Silva, ci sono stati già, lo sapete, no? più di qualche colloquio c'è stato tra il suo agente Mendes, con il quale peraltro la Juventus ha buoni rapporti, lo stesso di Conceição, lo stesso di Ronaldo, Cristiano, lo stesso di tanti portoghesi top, compreso José Mourinho, per esempio. Però poi il calciatore decide alla fine, siccome Bernardo Silva non è un ragazzino di 20, 22, 23, ormai affermato, decide lui anche in base a quello che gli viene proposto dalla gente, ma non è la gente che condiziona Bernardo Silva, è Bernardo Silva che decide, anche se la gente gli dicesse guarda vai nella Juventus, secondo me lui sceglierebbe, credo, poi vedremo, tra Juventus e Atletico ovviamente sceglierebbe l'Atletico, perché... ripeto, sarebbe Spagna, andrebbe a giocare la Champions League, eccetera eccetera. Invece è un po' diversa la situazione di Alisson, perché insomma lui vuole veramente venire alla Juventus, vuole tornare a lavorare con Spalletti, che poi alla fine è stato l'allenatore che di fatto lo ha lanciato a un certo livello, no? Cioè a decollare la carriera di questo portiere brasiliano proprio ai tempi della Roma, e quindi gradirebbe anche con l'Europa League. Lui ha 33 anni, certo, ci sarebbe qualche dubbio sulla tenuta fisica, perché negli ultimi tempi ha avuto anche dei problemi, diversi problemi fisici, e mi viene anche da un po' da riflettere, perché se li ha un portiere, che non ha, non è un calciatore, non è un difensore, non è un attaccante, non è un centrocampista che si muove tanto, evidentemente sono, diciamo così, storici, però insomma staremo a vedere. Invece situazione permanenze, si sta parlando permanenze o AD. Per esempio ho letto le parole di Gianni Balzarini su Cambiaso. Lui dice, secondo me, un giocatore della Juventus che dice non abbiamo la percezione del pericolo e poi sorride anche, non può restare più in bianco nero. Vi posso dire la mia, se questo è Cambiaso, forse ha ragione, non so voi come la pensiate su, per esempio, la permanenza di Cambiaso, perché parliamoci chiaro, ragazzi, con l'Europa League e quindi con 40 milioni in meno rispetto ai 30 che percepiresti in Europa League, ma dovresti arrivare almeno ai quarti per percepirli, è chiaro che qualcosina devi fare. Ora magari Elkan fa una ricapitalizzazione, però devi anche coprire il buco di bilancio, ma devi cedere qualche pezzo. A questo punto forse, non lo so, l'indiziato principale potrebbe essere, dei nomi che abbiamo detto, Cambiaso, fermo restando, e questo ci tengo a sottolinearlo, che per quanto riguarda Bremer ha questa benedetta clausola rescissoria che, se non ho capito male, varrà dal 1 luglio al 10 agosto, 58 milioni. Se dal 1 luglio al 10 agosto si presenta un club inglese perché piace l'Inghilterra, tanto ragazzi alla fine sono soprattutto le squadre inglesi in grado di prendere alcuni giocatori di un certo costo. 58 milioni sul tavolo, la Juventus secondo me glieli dà. Poi devi trovare il sostituto, ma questo vale un po' per tutti, perché noi diciamo possono essere tutti ceduti, ok, c'è di Cambiaso, devi prendere un altro calciatore, c'è di Bremer che era considerato uno dei top, il big, il trascinatore soprattutto della difesa, se lo togli devi prendere un calciatore altrettanto carismatico, altrettanto dominante, altrettanto leader, perché è vero che Kelly è migliorato negli ultimi tempi, però magari è migliorato anche perché è rientrato dopo l'infortunio, dopo il primo intervento chirurgico, ma anche dopo il secondo, perché è rientrato lo stesso Bremer. Quindi bisogna fare tantissime valutazioni. Certamente la valutazione sul Diz l'abbiamo detta, credo che la Juventus si metterebbe attorno a un tavolo solo se ricevesse una proposta indecente. Per proposta indecente io ve lo dico sinceramente, andrei dai 100 milioni in su, perché altrimenti soltanto all'estero, perché solo alcuni calciatori stranieri giovani li devi pagare tanto e non hanno nemmeno dimostrato quello che invece già ha fatto vedere il Diz, tranne l'ultima parte della stagione in cui era fortemente condizionato dal ginocchio. Ragazzi, io non sono d'accordo con chi dice che lui stava già pensando ai mondiali, non credo questo, l'ha detto anche il CT della Turchia, Montella, è da un po' di tempo che ha a che fare con questo ginocchio. Lui in realtà già tempo fa sarebbe dovuto fermare per qualche giornata e curarsi, però era giustamente, Spalletti non ne ha voluto fare a meno perché era il più importante di tutti, e quindi alla fine magari sta pagando dazio in queste ultimissime partite. Ora ne rimane solo una e poi per lui sarà mondiale, non lo sarà certamente per l'Italia. A proposito d'Italia, andiamo un attimo fuori dal perimetro della Juventus. Ha parlato Malagò, che mi risulta, come ha detto il CT, sarà un big, io presumo, dopo quell'incontro, non conosco l'esito dell'incontro con Conte, però presumo che si riferisca a lui. Quando leggo Guardiola in nazionale, francamente non ci credo per tutta una serie di motivi, non ultimo quello economico, primo. Secondo, ma siamo sicuri che un allenatore come Guardiola, che è proprio, diciamo, è un allenatore da campo, no? Come tanti, no? Lo stesso Spalletti, lo stesso Gasperini, sia in grado di poter dirigere una nazionale che vedi 3-4 volte l'anno? E quindi no. Quindi Conte in pole position. Io non dimentico mai Mancini, che comunque storicamente è amico di Malagò. Questo per dirvi che Conte al momento... Io continuo a leggere la continassa, qualcuno vorrebbe Conte, io lo so, magari qualcuno vorrebbe Conte, non so chi, però al momento l'allenatore della Juventus per altri 2 anni è Spalletti, a meno che Spalletti, io sono convinto, non decida lui di andare via, perché secondo me è più un problema suo. È chiaro che la decisione sua è indotta anche da quello che gli dirà Elkan, dalle rassicurazioni o meno che gli darà la società. e quindi staremo a vedere, aspettiamo, ora manca questa giornata, dopodiché vediamo. Vi stavo dicendo di Cambiaso, cioè voi veramente, perché poi bisogna stare attenti quando si parla. Io quest'anno sono state fatte tante dichiarazioni sbagliate, no? Anche Spalletti nell'ultima giornata, ma lì era secondo me proprio fuori, era un po' fuori. Ma Cambiaso, tu non puoi dire, secondo me, da giocatore della Juventus non abbiamo la percezione del pericolo. Cioè io, per me non vuol dire che sei poco connesso col mondo Juve. Quindi questa è una mia personale idea, poi magari posso sbagliare. Quindi se Cambiaso è questo qui, se Cambiaso è questo, quello peraltro visto in tutta la stagione, il cui rendimento, io non so, possiamo dargli 6 totale? Ma forse nemmeno in tutte le partite, sicuramente no, anzi qualche volta ha fatto anche degli errori fatali, di alcuni è inutile parlarne, no? Di Gregorio che deve essere ceduto, ecco, valigie pronte secondo me, già pronte, di Gregorio, Bendà, David, io non lo so, non sono sicuro se magari va via Vlahovic, perché questo è un altro problema da risolvere, quindi prendono una punta, un attaccante forte, un centravanti forte e magari si tengono comunque David, non lo so, come riserva, questo è un altro punto di domanda, però Open Da sicuro, Cabal credo anche, che tra l'altro è infortunato ma non credo non rientri, Milik vabbè è un discorso a parte, credo che farà le valigie anzitempo perché gli scade il contratto nel 2027, Open Da che è l'emblema del fallimento di Comolli, quindi e questo l'ho scritto nell'editoriale invece di questa notte a mezzanotte, i capi di imputazione, processo a Comolli, i capi di imputazione, il primo capo di imputazione è chiaro, è il modus operandi, no? E si riferisce soprattutto al discorso legato al mercato che lui avrebbe fatto, anzi all'inizio lo ha fatto con gli algoritmi, poi rimasi un po' scioccato quando disse che addirittura alcuni calciatori li sceglieva in base alla data di nascita, lì proprio non sapevo se ridere o piangere, quindi primo capo di imputazione modus operandi. Il secondo capo di imputazione secondo me, ed è quello forse sotto alcuni punti di vista quasi più importante, perché poi magari si è modificato il discorso mercato, no? Che poi va ampliato rispetto al fatto che oltre ai flop del mercato estivo non hai preso all'allenatore, ecco perché vi dico le difficoltà, l'unico calciatore che ti ha chiesto, cioè un centravanti, forse qualche golletto in più l'avrebbe fatto e forse la Juventus, forse, dico sempre forse, starebbe in Champions League. Quindi primo capo di imputazione modus operandi rispetto al discorso intelligenza artificiale, viene da dire, ma più o meno è la stessa cosa, no? Algoritmo, statistiche che secondo lui dovevano sostituire l'uomo, cioè il talent scout, invece l'occhio umano deve prevalere, poi magari gli algoritmi possono essere un supporto, e quindi primo capo di imputazione. Dopodiché un altro capo di imputazione importante è l'empatia che credo non abbia mai avuto col mondo Juve, come lì mai, e non mi riferisco solo al non rapporto con Spalletti, che poi è l'apice di tutto questo, ma forse anche i calciatori non lo riconoscono, anche se lui è amministratore delegato, quindi una gara importantissima, non lo riconoscono forse nemmeno loro come figura apicale sportiva, calcistica, per intenderci, per non parlare appunto del rapporto con Spalletti, lì proprio zero, e non è normale che un tecnico e un amministratore delegato non si parlino, quindi o si dividono le strade dal punto di vista dei compiti, oppure uno dei due non c'è la convivenza, altrimenti sarà impossibile, fermo restando che a prescindere dagli attriti con Spalletti, Elkan può anche decidere di mandarlo via come lì, perché gli dice noi qui abbiamo preso 44 milioni Open Da e non ha giocato, non è all'altezza, abbiamo preso David, sì 12,5 perché era a parametro zero, ma doveva essere l'uomo in grado di sostituire Vlahovic, non si è dimostrato all'altezza, eccetera eccetera eccetera, quindi magari può decidere lo stesso. Certo sarebbe un terremoto, però purtroppo adesso la Juventus deve, soprattutto Elkan ovviamente, quando parlo di Juventus, deve decidere o l'uno o l'altro, e soprattutto uno, se deve rimanere, può rimanere soltanto fuori dall'area, secondo me, da come stanno pensando loro, fuori dall'area tecnico sportiva, che invece dovrà essere appannaggio di Spalletti, appunto, Ottolini se resta e ovviamente Chiellini, che potrebbe salire di livello rispetto al ruolo
1: in realtà rispetto alla qualifica che ha, responsabile delle strategie, rapporti delle istituzioni eccetera, già è cambiato dall'inizio, no? Però credo che avrà più potere, più compiti, diciamo così, operativi, e siccome è stato lui a portare Spalletti, mi viene da pensare che resti lo stesso Spalletti. Ma andiamo un audio, Fede, prima di dare la linea a te, di fare la prima pausa, poi di collegarci con Gambelli questa sera telefonicamente per problemi tecnici, e poi avremo Emanuele Gamba, inviato di Repubblica, sulla Juventus. Vai, Fede.
2: Eccomi, Michele da Casali. Torno un attimo sulle parole di Luciano Spalletti al termine della gara contro la Fiorentina. Si è già detto, insomma, della inadeguatezza di quelle frasi, dovute in maniera giustificata alla sconfitta, al momento. Si è detto è umano anche Luciano Spalletti, è normale. Io dico che la Juve non è una squadra normale, perché altrimenti si chiamerebbe Fiorentina, si chiamerebbe Atalanta, quindi anche l'allenatore della Juventus non deve essere normale, ma qualcosa di più. Per cui quello Spalletti in versione nazionale italiana agli europei, io sinceramente non la voglio più vedere. Questa è una cosa che mi preoccupa per il futuro, perché è possibile che si possano vivere momenti difficili anche in futuro. E quindi l'allenatore deve essere presente a se stesso, altrimenti, e su questo posso giustificare Luciano Spalletti, altrimenti si presenta un dirigente davanti alle telecamere, il dirigente di riferimento, che invece
1: sperando
2: non
1: che parli italiano. Però grazie Michele, perché tra le altre cose a me risulta che lui, la società gli abbia detto a Comolli, faccia un corso di italiano, direttore, dottor Comolli. No, che ci faccio? Ma come? Lavori nella Juventus, non lavori in un club francese, inglese, tedesco. Quindi capite che sembra proprio che lui sia, ma anche in tribuna, quando è in tribuna, sembra un po' distaccato dal contesto. E così francamente non è possibile, dai, su, perché dirigenza, staff tecnico e squadra dovrebbero essere tutto un unico, diciamo così, comparto, diversi comparti, ma tutti uniti, sinceramente. Ragazzi, non vi illudete, perché qualcuno ha letto, mi ha scritto: no, Del Piero è andato alla Continassa, c'è l'anniversario domani del successo, io c'ero, della Champions League. Lui ovviamente era uno del tridente offensivo, e quindi è andato oggi alla Continassa, ha parlato con qualcuno, con il Diz, e poi è uscito, non ha rilasciato dichiarazioni, mi pare di capire. Quindi era solo per questo che è andato alla Continassa, chissà, magari saranno prove tecniche di, non lo sappiamo. Tra poco Riccardo Gambelli.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta, 340-542-5324, nei meandri della crisi bianconera, diciamo così, potremmo chiamarli così questi giorni, in attesa che poi vengano prese delle decisioni forti, probabilmente sì o forse no, comunque sia delle decisioni vanno prese. Questa volta non bisogna assolutamente sbagliare, questo è un appello che faccio all'ingegner Elkan, che comunque sia, ragazzi, piaccia, non piaccia, lo so, voi dite poi li spende male, però i soldi li ha messi, ragazzi, anzi ringraziamo anche che esista una famiglia dietro, che esista una famiglia da tantissimi anni, altrimenti non so dove sarebbe la Juventus. Però attenzione a non sbagliare più le scelte,
0: perché ovviamente non si può più sbagliare se vuoi tornare ad essere la Juventus che tutti quanti auspichiamo che torni a vincere, a primeggiare, a lottare per vincere. Altrimenti, ragazzi, siamo tutti gli anni all'anno zero. Non siamo all'anno zero, ma siamo direttamente collegati telefonicamente per problemi tecnico-tattici, no? Direbbe il buon Fabio Capello, con Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
4: Ciao Vinti, buonasera a tutti e mi scuso se sono in via telefonica.
0: Non c'è problema, no problem. Allora, caro Riccardo, lo sai come è iniziata la mia trasmissione?
4: Purtroppo non ti ho potuto sentire.
0: Allora, ho detto, finalmente è arrivata la primavera, il cielo di Roma è chiaro, limpido, mi pare di capire che invece sulla Continassa ci siano delle nuvole, no? Che cosa ti aspetti tu dopo il derby? Intanto è inutile che ti chieda se ti aspetti il miracolo, cioè Juventus in Champions League o meno, ma soprattutto dal punto di vista, stiamo leggendo tante cose, sappiamo benissimo che la prossima settimana sono stati cancellati degli impegni che aveva Comolli, quindi ci sarà un faccia a faccia con tutti, però mi pare di capire che cosa ti aspetti.
4: Ma guarda, dunque, in questi giorni avete già detto tutto voi, giornalisti, opinionisti, quindi è difficile anche dopo 4 giorni parlare della crisi clamorosa che sta attraversando la nostra società, perché di crisi clamorosa si deve parlare.
0: Certo.
4: Cosa mi aspetto? Io mi aspetto innanzitutto assolutamente nessuna speranza per entrare in Champions, perché non credo che ci sia il karakiri di Como, Roma e Milan. Certo, il 5 maggio ci insegna che esistono anche miracoli, però non credo che stavolta avvenga. Detto questo, cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia un reset totale, soprattutto anche sulle aspettative, perché in questo momento è inutile parlare di quello che è accaduto, ora bisogna pensare al futuro, e il futuro credo che bisogna rasettare tutto, andare sul mercato con un'altra tecnica, con altri obiettivi, e cioè quello che io chiedo e spero che si rivolgano a dei giocatori che hanno fame, che hanno voglia di rimettersi in gioco, tipo quello che è successo nel 2011 quando andammo a prendere un Vucinic e Cartao dalla Roma, quando prendemmo un Matri che veniva dal Cagliari e aveva voglia di mettersi in mostra, un Listainer che venne via dalla Lazio, un Pirlo a parametro zero, un Vidal scoperto a 3 milioni e mezzo di euro, un Barzagli preso dalla Germania. Noi bisogna andare a cercare giocatori che hanno fame, che hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, cosa che non hanno avuto questi giocatori che abbiamo in rosa adesso.
0: Diciamolo.
4: Ecco. Bisogna acquistare giocatori che hanno voglia di rimettersi in gioco, di avere fame. Tanto, parliamoci chiaro, gente come Bernardo Silva, come Goretzka, senza Champions non vengono. Quindi bisogna essere bravi a fare mercato, rasettare, e rasettare a questo punto anche mettere in discussione qualcuno che è seduto nei piani alti della società. Su questo non c'è dubbio, perché credo che si può parlare di annata fallimentare, anche se io dico, e poi ti lascio la parola, non sottovalutiamo l'Europa League, perché allora la Conference chiaramente avrei chiesto io alla società di non partecipare,
0: per carità,
4: ma l'Europa League, se c'è una possibilità di vincere su 1000 una coppa, forse potrebbe essere l'Europa League, si potrebbe rientrare dall'Europa dalla porta principale, ecco. Quindi a questo punto accettiamo l'Europa League, anche se chiaramente ci mancheranno i soldi dell'Europa League, però prendiamola anche come un obiettivo, perché secondo me è una competizione che non sottovaluterei. Ecco, queste sono le idee che ho io in questo momento.
0: Ma guarda, ti dico la verità, io storicamente non sottovaluto nulla, invece mi ricordo che per esempio nei famosi 9 scudetti, l'ultimo di targato prima di Sarri, l'ultimo di Allegri, l'ultimo di Allegri, non fu nemmeno festeggiato. Ragazzi, non è scontato vincere. Ora il momento, ecco perché dico magari a vincere l'Europa League, però tu hai detto giustamente anche da mettere in discussione qualcuno ai piani alti. Parliamo
4: senza
0: girarci troppo intorno, Riccardo. Allora, secondo te Comolli resta o va?
4: Perché Guarda, io non credo che ci siano buone possibilità che possa andare via, anche perché la frase che lui ha fatto
0: che
4: la squadra,
0: però non è detto che sia vera, Riccardo, attenzione, quella negli spogliatoi.
4: Allora se non è vera io non commento, ma se fosse vera, cioè, mettiamo sia vera, perché io questa l'ho presa dai siti, dai giornali, quindi mettiamo sia vera. Uno che fa alla squadra, alla propria squadra, gli dice non ho niente da dirgli perché
0: questi sono i fatti.
4: I casi sono due: o sa che va via o non ha nessuna comunicazione, non ha facilità di comunicazione con i propri giocatori.
0: Ma io vado oltre, Riccardo.
4: Non so quale sia più grave la cosa. Ecco,
0: scusami, a parte questa frase, perché come oggi abbiamo saputo che forse non è vera, però al di là di questa frase,
4: però al di là di questa frase
0: che sarebbe solo l'apice, secondo me in generale mi pare di capire, non so come lo percepisci tu, tra l'altro tu spesso lo vedi anche quando ti invita la Juventus allo stadio, mi pare proprio che non sia l'empatia, non sia la sua peculiarità, diciamo così.
4: Ma sai, allora il discorso, anche Giraudo non era simpatico, però era un manager con gli attributi e sapeva gestire una società. Poi c'era Moggio, si occupava della parte tecnica, e lui si occupava della parte finanziaria, ma erano era un manager di assolutissimo livello assoluto. Qui Comolli ancora non parla l'italiano, ha fatto degli acquisti che parla fallimentari e poco, quindi non credo. Poi sai, bisogna vedere, magari gli danno una funzione solo amministrativa,
0: esatto,
4: e lasciano la parte tecnica ad altre persone, ecco, può accadere anche questo.
0: E infatti è una delle,
4: esatto, molto probabilmente accadrà questo. Ecco. Io quando ho detto che bisogna rivedere anche i piani alti, non è che intendevo che bisogna cacciare le persone, però bisogna dare le mansioni a coloro che sanno fare. Allora, la parte tecnica a chi sa fare la parte tecnica, la parte amministrativa a chi sa fare la parte amministrativa. Ecco, mi sembra che Comolli, dal punto di vista tecnico, con gli acquisti che ha fatto, penso siano acquisti disastrosi. Si può dire? Non so se
0: vabbè, sono dei flop, questo non c'è dubbio. Tra l'altro aggiungo io, flop mercato estivo, e poi ti chiedono un centravanti, l'unico che ti chiedono a gennaio non lo prendi, quindi doppio flop. Ma al di là di questo,
4: non lo prendi anche perché qui bisogna, però non lo prendi perché centravanti di valore in quel momento liberi non c'erano.
0: Ma uno che faccia che avrebbe fatto qualche gol in più, forse lo trovavi.
4: Sì, però poteva essere un centravanti anche questo provvisorio, perché il centravanti della Juve deve essere un centravanti della Juve, insomma, non quei due nomi che ci hanno proposto a gennaio, via. Ecco, questi non erano centravanti da poter schierare nella Juventus. Poi che avrebbero fatto comodo, sicuramente sì, sicuramente
0: dai,
4: sì.
0: Qualche gol in più forse l'avremmo fatto, e forse avremmo qualche punto in più. Io, Riccardo, oggi, perché adesso andiamo sul hai detto bene, no? Piani alti, quindi possibile ridimensionamento, anche se, attenzione, non è escluso l'addio di, diciamolo, l'addio di Comolli. Questo significa che Spalletti, intanto ti chiedo questo, Riccardo,
4: sì,
0: tu lo confermeresti, no? Adesso già è confermato, però siccome stanno uscendo 74.000 voci, sei ancora convinto che possa essere lui l'uomo giusto?
4: Ma, dunque, guarda, io bisogna riconoscere che Spalletti nelle ultime tre partite poteva fare meglio anche lui, perché chiaramente quando una squadra entra in campo con Verona e con la Fiorentina con quello spirito, molto probabilmente anche l'allenatore c'ha le sue colpe, perché non ha saputo motivare i giocatori come si deve, anche se io credo che questi sono giocatori che non mi servirebbe nemmeno nessuno, perché sono giocatori che si demotivano da soli, sono giocatori che io che definisco da ottobre bipolari, quindi che possono passare dalle stelle alle stalle, addirittura all'interno della stessa partita, non hanno personalità, lo vediamo anche quando ci fanno un torto arbitrale che restano tutti muti in silenzio in campo come se niente fosse successo, e io non dico l'Inter che esagera quando vanno a cercare gli arbitri, ma le altre squadre, se te vedi se c'è un torto, tutti si arrabbiano, i nostri come se niente fosse successo, e questa è una cosa che a me mi manda veramente in bestia, perché non, io che ho giocato a calcio certamente ai miei livelli, per carità, ma se vediamo un torto almeno qualcosa da dire mi veniva, questi come se niente fosse. Va dal gol di McKenny che è regolarissimo, perché poi diciamo che è tanta colpa nostra in questo fallimento, ma vogliamo parlare anche dei 13 gol annullati in questo campionato e quindi hanno annullato domenica a Torino, perché allora prendiamoci anche quello che ci spetta, e poi però prendiamoci anche le nostre colpe, però prendiamoci anche quello che ci spetta e che non ci danno. Comunque, detto questo, il gol di McKenny, quello è un gol regolare, gliel'annullano come se niente fosse successo, i giocatori hanno continuato a passeggiare sul campo, ecco. Questa è una cosa che io non sopporto, questa è una cosa che fa vedere la mancanza di personalità.
0: Se accadeva all'Inter l'arbitro lo massacrava.
4: No, se accadeva all'Inter ci voleva i pastori tedeschi per riaccompagnarlo negli spogliatoi, capisci che voglio dire?
0: Allora, comunque tu Spalletti lo confermeresti, no? Giusto?
4: Allora, io certamente lo confermerei, perché secondo me è il meno colpevole. Allora, può aver sbagliato in queste ultime partite e l'ha messo anche lui, però parliamo, ha preso una squadra come si diceva prima,
0: dall'undicesima giornata sarebbe seconda, se parte
4: sarebbe,
0: dall'undicesima
4: sarebbe seconda dall'undicesima giornata. In alcuni momenti del campionato abbiamo visto una squadra che giocava a calcio, che sembrava rinata, resuscitata, poi siamo ritrovati un'altra volta, certo. Però io credo che di meglio in questo momento, tutti parlano di Conte, io sono un grandissimo estimatore di Conte, te lo sai, però non è che si può tutte le volte che siamo in crisi pensare a Conte, c'è anche un'altra vita
0: oltre lui.
4: Ora ce l'abbiamo, abbiamo Spalletti, anche perché Conte credo al 99% va in nazionale, quindi credo sia già tutto fatto.
0: A me hanno detto che ha incontrato Malagoggia, ora non so l'esito, ecco. Non so l'esito dell'incontro, Riccardo, non so se risulta se risulti qualcosa anche
4: sì, okay. Certo, gira questa voce. Però ecco, noi in questo momento abbiamo Spalletti, io ripartirei da lui, insomma, voglio dire, è un uomo di calcio, un uomo di esperienza, un uomo che secondo me sa anche motivare la squadra. Ora, nelle ultime partite non l'ha dimostrato, per carità di Dio, però insomma io non credo che sia, per me, l'ultimo dei colpevoli di questa
0: sì,
4: situazione.
0: Sì, anche secondo lui, me le colpe le hai, l'hai detto giustamente
4: e poi ti lascio la parola. Gli abbiamo confermato il contratto, adesso che facciamo? Glielo strappiamo, diventiamo la barzelletta d'Europa,
0: che già in parte
4: cinque allenatori in quanti anni?
0: Cinque anni.
4: Cioè, siamo diventati l'Inter di Moratti, cioè basta, e quindi andiamo avanti con Spalletti, creiamoli una squadra, facciamo scegliere a lui i giocatori, e visto che è anche capace andare a convincere i giocatori per portarli a giocare con sé, però insomma, io credo sia l'ultimo dei colpevoli, ma è una mia opinione, posso sbagliarmi.
0: No, ma anch'io ho detto la stessa cosa, ha avuto questo, purtroppo è mancato, non è inciso in alcune partite, soprattutto le ultime due, ma anche qualcuna prima sotto il profilo mentale, l'ha detto, forse non sono riuscito a trasmettergli questa possibilità di reggere la pressione, insomma non è poco questo.
4: Ti ripeto.
0: Certo, la rosa, perché adesso passiamo anche alla squadra, adesso analizziamo,
4: questi sono giocatori che veramente non hanno un minimo di personalità, non riescono secondo me a percepire il peso di questa maglia.
0: Oh, bravo, mi hai dato un assist.
4: Non riescono a percepire l'amore di 13 milioni di tifosi, la squadra più seguita d'Italia, più amata d'Italia, in Europa, che ha tifosi in tutto. Questi non hanno capito che giocano nella Juventus, cioè, questo è il problema. E pensavo Spalletti fosse riuscito a farglielo capire, evidentemente non c'è.
0: Ma hai dato un assist, Riccardo, non riescono a percepire, tu ti ricordi la frase di Cambiaso, non riusciamo a percepire il pericolo, anche un po' ridendolo ha detto, ecco, Ti faccio una domanda. A parte quelli che sappiamo noti, eccetera, che non sono all'altezza, c'è la possibilità concreta che senza la Champions League e quindi con l'Europa League, siccome la differenza sarebbe di una quarantina di milioni di introiti tra Europa League, ma dovreste arrivare anche ai quarti l'Europa League, e 64 quasi sicuri se arrivi, anzi sicuri se arrivi ai playoff, quindi la possibilità di cedere qualche pezzo, chiamiamolo pregiato, dai, dei pezzi pregiati, che cederesti tu?
4: Guarda, io da domenica sera per me non c'è nessuno incedibile.
0: Ildiz compreso?
4: Se, guarda, allora,
0: Ildiz, un'offerta
4: io,
0: indice,
4: ti dico quello che penso di Ildiz da sempre, ma non te lo dico da ora. Allora, Ildiz innanzitutto secondo me continua a ripetere che gioca in un ruolo sbagliato, perché continua a giocare sulla fascia. Hanno detto che è lui che vuole giocare lì. Per me è un giocatore, viste le sue qualità tecniche, che deve giocare al centro del gioco, va bene? E continuano a farlo giocare sulla fascia. Già questo per me è un errore, però non sono un tecnico, posso sbagliarmi. Però Ildiz, che secondo me è un grandissimo giocatore, ancora non è quel fuorilasse che tutti pensiamo di avere. Può darsi lo diventerà, per ora è un grande giocatore, però non è un fuorilasse. Se a me mi arriva il Manchester e mi dà 100 milioni, a questo punto io glielo posso anche dare. Però, ti ripeto, bisogna andare a trovare dei giocatori che ci aiutano a rinascere e a far ritornare la Juve com'era, ecco, soprattutto nella personalità. Che anche questo ragazzo mi sembra che manchi un po' di personalità. Certamente dei giocatori che abbiamo nella rosa è l'ultimo che venderei, questo sia chiaro, quindi...
0: Certo, se arriva un'offerta dici
4: certo, questo è l'ultimo che venderei, perché è il giocatore con più classe che abbiamo. Però se arriva uno a 100 milioni, io dopo le prestazioni di Verona, è vero che lui c'ha il problema al ginocchio, per carità, lo giustifico, però arriva uno a 100 milioni, non si è venduto Zinedine Zidane a 130 e ci si è rifatto un'intreatura mostruosa. Però ecco, è l'ultimo,
0: l'importante è che poi tu abbia un dirigente bravo, come dici tu, a reinvestire soldi,
4: bravo a trovare quei tipi di giocatori che ti dicevo prima,
0: questo
4: che non avendo la Champions si può concentrare completamente sul campionato, come facemmo, ripeto, nel 2011, nel 2012, che secondo me è un'annata meravigliosa, perché ripartimmo un'annata della rifondazione grazie a Antonio Conte. Lì bisogna anche dare i meriti a Antonio Conte, che in quel momento era l'allenatore giusto e per 3 anni è stato un grandissimo, per carità di Dio. Però avevamo trovato dei giocatori giusti al momento giusto, tutti giocatori che avevano fame e percepivano che cos'era la maglia della Juventus. Questi adesso io non lo so se c'è qualcuno che percepisce il pezzo della maglia, non credo. Lo stesso capitano, secondo me, lui dice, parla che la Juve.
0: Ma lui può darsi anche che la senta, Riccardo, però forse non è all'altezza di, non lo so, perché al di là del discorso tecnico, adesso parliamo di situazione di personalità mentale, psicologica, è una cosa diversa.
4: Ma guarda, Luciano Moggia in questi giorni ha detto le cose, e mi fa tanto piacere perché se lo dice lui, che io dico da mesi, e cioè che lui è un incontrista bravissimo nel riconquistare palla, su questo non c'è dubbio, ma non sa fare partire la squadra, non verticalizza, rallenta il gioco. Mi ricorda il Blasi del 2005, 2006, 2004, 2005, ma Blasi giocava 10 minuti, 20 minuti ogni 3 partite, lui è il capitano della Juventus.
0: Però non è la colpa sua, Riccardo, se non c'è un sostituto degno, se non
4: il centrocampo nostro purtroppo è questo. Se te ti guardi indietro, guardi in panchina, c'è Meretti e Koopmeiners. Ecco, un errore, ritornando a Spalletti, un errore secondo me clamoroso è stato aver fatto giocare Koopmeiners nella partita con la Fiorentina. Ormai da questo ragazzo, e mi duole dirlo, non ci raccattiamo più
0: nulla. Esatto.
4: Meglio Thuram con una gamba sola, e anche Thuram non è che abbia fatto una stagione eccezionale, che Koopmeiners con due. Ecco. Questo è quello che penso. Quello è stato un errore, secondo me, ma se Spalletti l'ha schierato, avrà avuto i suoi motivi. Io ripeto, sono qui su una poltrona e parlo e lui fa il tecnico della Juventus.
1: Prima di salutarti, Riccardo, in tutto questo tourbillon, queste prospettive, scenari, sembra quasi scontato che Chiellini abbia un ruolo più importante, cioè che cresca dal punto di vista dirigenziale?
4: Ma io credo di sì. Allora, Chiellini è italiano, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori, è stimato da tutti i calciatori, non solo per gli juventini, e quindi io credo che sicuramente ci sarà un ruolo diverso. Non mi chiedere quale, perché non ho idea, perché tutto può succedere. Guarda, in questo momento può accadere di tutto. E quindi credo che Chiellini potrebbe avere un altro ruolo.
1: Sicuramente più decisionale, più operativo, no?
4: Più decisionale,
1: almeno spero.
4: E poi la chiave di volta è come posizioneranno Comolli, ecco.
1: Ammesso che resti.
4: Quindi io, come ti ho detto, ci vuole un reset anche a livello societario. Intendevo questo, non
1: sì,
4: è
1: sì,
4: che
1: certo,
4: intendevo
1: certo.
4: Che Comolli deve essere licenziato, però ci deve essere dei cambiamenti che portano beneficio alla squadra e soprattutto alla squadra, ai giocatori che vanno in campo. Devono sentire che c'è una società dietro, come la sentivano ai tempi di Andrea Agnelli, come la sentivano ai tempi della Triade, come la sentivano ai tempi di Boniperti, cioè ragazzi. Ma Boniperti, quando faceva contratti nel 75-76, Boniperti, quando si perse il campionato all'ultima domenica a Perugia, lui faceva firmare i contratti con la fotografia del Perugia e gli diceva: quanto vuoi? 50, guarda questa fotografia, ce ne do 30, ora prendi e vai a allenarti.
1: Sì, lo so.
4: Ecco, quindi bisogna ritornare a questi livelli. Cioè,
1: so.
4: La Juventus è questa. E oggi, scusami se mi sentite accalorato.
1: Sì, che dobbiamo chiudere, vai.
4: Ma perché io domenica, e per me è stato un dolore perdere con la Fiorentina e uscire dalla Champions che non vi potete immaginare. Mi sta un dolore immenso.
1: Per tutti noi eravamo
4: non mi sta più bene.
1: Certo. Allora, prima di salutarti, buonasera, meraviglie, sono Giussi da Como. Volevo far sapere a Riccardo che ieri è arrivato il suo libro, Vi voglio un mondo di bene, grazie di esistere. Mi pare la foto sia del tuo libro. Giussi da Como, fai una macumba contro il Como, almeno una abbiamo speranze che
4: guarda,
1: non dica.
4: La ringrazio tanto, Giussi, e l'abbraccio e spero di non deluderla.
1: Sicuramente già è deluso dalla Juventus, quindi basta già la Juventus.
4: E mi scuso se mi avete sentito un po' accalorato oggi, ma
1: è normale.
4: È 4 giorni che gonfio.
1: Lo so, pensa a noi qui in diretta durante la partita del Santarelli, 4 ore, pensa. Cioè,
4: sì,
1: che ne abbiamo fatte tante.
4: Avete detto già tutto voi, è difficile parlare dopo 4 giorni, però insomma ci abbiamo provato.
1: Grazie Riccardo, buona serata, un abbraccio.
4: Grazie.
1: Allora, grazie. Siamo giunti al break tra poco. Emanuele Gamba, qualcuno dice che potrebbe dimettersi Spalletti, altri dicono che quasi certamente andrà via come lì. Ci sarà una via di mezzo? Chissà, a tra poco.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Cristiano da Montese, provincia di Modena. Noi stiamo partendo, che andiamo stasera a una cena a Modena con i mitici Fabrizio Ravanelli, Padovano e Brio. Perché la Juve si tifa sempre, anche quando si perde. La Juve è la Juve, e io ce l'ho nel cuore. Andiamo io con 4 miei amici più mia figlia e andiamo a Modena alla festa del club Butina. Un abbraccio a tutti e forza Juve sempre. Ciao ragazzi.
7: Per me la dichiarazione di Spalletti, che a tanti non è piaciuta, anche dicendo c'è di peggio di andare in Europa League, tra le righe può essere anche considerata come da questo gruppo più di tanto non si può tenere, e di conseguenza non la vedrei proprio come una carezza nei confronti del gruppo. Lui il gruppo l'ha tutelato, lui ha parlato di pressioni da parte della stampa sul gruppo, ha fatto secondo me nei confronti del gruppo squadra tutto quello che poteva fare. Poi però oggettivamente ne abbiamo parlato in lungo e largo questa squadra ha dei limiti tecnici, ha dei limiti caratteriali, non ha dei leader, e quindi quella dichiarazione potrebbe essere letta anche in questa misura.
8: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, per quanto riguarda il ben servito a Comolli, penso che sia una cosa logica. Cioè, se io da imprenditore quale John Elkann ti metti in mano soldi per creare una squadra competitiva e tu mi porti due, chiamare i giocatori, vabbè, magari in altri posti renderebbero di più, però se tu spendi 44 milioni per Open Da e 15 milioni più l'ingaggio per David, e questi fanno 7 gol in totale, è giusto che uno va via, ma è il lavoro. Se io vengo assunto per fare un qualcosa e poi faccio solo danni, è normale che il mio capo mi manda a casa.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, tra poco ci collocheremo con il collega della Repubblica, cioè Emanuele Gamba. Gianni scrive: no, con Spalletti deve andare, in pensione, ha rovinato i giocatori, sono tutti peggiorati. Sì, non me ne sono accorto. Conte è l'unico che può ricostruire la squadra, proverei anche Alonso, che credo vada al Chelsea, mi pare, almeno credo lo voglia il Chelsea. Alonso secondo me sarebbe un'altra semiscommessa, eh? Cioè, perché comunque sia è un allenatore quantomeno particolare. Allora, Terry, buonasera Quintiliano, non ci sarà mai una via di mezzo, la cosa triste, sì è chiaro che io per lanciare la pausa ho detto una via di mezzo, la cosa triste è che puntualmente negli ultimi anni si riparta sempre da zero, senza vincere nulla, siamo diventati la squadra di Milano degli anni passati, che tristezza, un abbraccio, mamma mia. Posso dire una cosa? È pur vero, sì, purtroppo questo accostamento mi duole, ma lo fanno in tanti, ma anche la tifoseria, sotto alcuni punti di vista, mi ricorda altre tifoserie in tempi ovviamente diversi. Ben ritrovato Emanuele Gamba, ciao Emanuele.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, e voi?
0: Tutto a posto, dai, tutto a posto. Stiamo cercando di capire a che punto siano le nuvole sopra la Continas, Emanuele, che dici tu?
1: Sono basse, nere.
0: Mamma mia.
1: E di sicuro non vanno via neanche se la Juventus arriva quarta.
0: Quindi tradotto?
1: Tradotto vuol dire che il bubbone è scoppiato. È scoppiato domenica scorsa. E a questo punto non sarà il quarto posto o il sesto a cambiare, il futuro. Cioè è chiaro che la settimana prossima il CAN dovrà prendere una decisione e di fatto scegliere fra Spalletti e Comolli. Poi ci sono alcune soluzioni intermedie, tipo allontanare Comolli dall'area tecnica, metterci un altro uomo più gradito a Spalletti. Bisogna vedere se a Spalletti questa cosa starebbe bene. Ma di sicuro nulla sarà come prima, ripeto, non è che un eventuale quarto posto cancellerà tutto quello che si è detto in questi giorni, anzi.
0: Sono convinto anch'io, ormai credo che ci sia un punto di non ritorno sotto alcuni punti di vista. Beh, tu hai detto, non so se

0: comandare.
1: Questo è vero.
0: Perché Gasperini vuole comandare, a Como Fabregas comanda, e Allegri e il Milan vorrebbe comandare, Spalletti e la Juve vorrebbe comandare, e quindi Conte voleva comandare a Napoli e De Laurentiis non gliel'ha permesso, e quindi c'è una figura un po' nuova dell'allenatore, questo bisogna dirlo. Quindi credo che sì, Spalletti possa porre delle condizioni, e anche perché almeno fino a una settimana fa Spalletti raccoglieva l'unanimità dei consensi nel mondo Juve, no?
1: Sì, certo.
0: I tifosi, la dirigenza, la squadra, la critica, perché anche da parte nostra, insomma, la critica è sempre stata abbastanza favorevole a Spalletti. E quello che può cambiare è chiaramente, se la Juve perdesse Spalletti, per il caso sarebbe un problema, perché quale sarebbe l'alternativa?
1: Tu hai fatto, hai fatto un nome, parlano ecco, sembra quasi che non ci sia vita oltre Conte nella Juve.
0: Sto arrivando. La cosa che è cambiata da una settimana a questa parte è che un'alternativa c'è, nel senso che se domani Spalletti dovesse andare via, dico per dire, la Juve non sarebbe più, non resterebbe più in braghe di tela, ma alzerebbe il telefono e chiamerebbe Conte. Quindi se prima rinunciare a Spalletti era un salto nel buio, adesso non lo è più.
1: Anche se a me risulta che sia in pole position per la nazionale, addirittura mi hanno detto, Emanuele, non so se risulti anche a te, che abbia già incontrato Malagò, che insomma è favorito per...
0: Allora, che sia in pole position non te lo so dire, che sia, diciamo, in prima fila sì.
1: Sì.
0: Diciamo che tra lui, Allegri e Mancini, penso, esatto, che non si uscirà da questi tre nomi. Comunque Conte, che è molto scaltro, facendo capire una settimana prima che avrebbe lasciato Napoli, si è messo a disposizione.
1: Esatto.
0: Si è messo a disposizione per la nazionale, ma si è messo a disposizione anche per la Juve. Guarda caso, domenica Conte è stato evasivo, poi a Torino è successo quello che è successo, e lunedì, senza che lo dicesse pubblicamente, ma insomma basta vedere poi i pezzi sui giornali che sono usciti martedì mattina, tutti parlavano, Conte se ne va.
1: Quindi tu dici che se dovesse chiamare la Juventus rinuncerebbe anche alla panchina azzurra, secondo te?
0: Ma non lo so, sono due cose diverse. Io in questo momento non so quale sia lo stato d'animo di Conte, perché sono proprio due cose diverse. Lo sono anche a livello economico, perché comunque la Juve in assoluto una squadra di club garantisce di più rispetto alla nazionale. Io non lo so, lui dice spesso, ha detto spesso che gli piacerebbe magari rallentare un po', e la nazionale un pochino ti consente di farlo, no? Lui potrebbe, esatto, tornare a vivere a vivere a Torino, stare in famiglia, avere qualche giorno libero durante la settimana, il peso sarebbe molto grande lo stesso, perché l'allenatore nazionale comporta uno stress, una pressione enorme, soprattutto poi in questo periodo dove tutti falliscono. Però insomma lui queste cose le sa gestire molto bene, e quindi penso che da questo punto di vista avrebbe dei vantaggi. Bisogna anche vedere di chi si fida lui, cioè in questo momento la domanda è: più affidabile per dei successi futuri la Juventus o l'Italia?
1: Che da ricostruire proprio da capo.
0: Sono tutte e due da ricostruire. Io chiaramente sono valutazioni che un allenatore esperto come Conte sa fare molto meglio di noi.
1: Certo.
0: E quindi non lo so sinceramente cosa abbia in testa. Di sicuro quello che so è che lui ha fatto chiaramente sapere che è disponibile.
1: Vabbè, un assist lo ha lanciato. Però tornando a Spalletti, no, Emanuele, io ho una convinzione. Io credo che non nel caso, adesso la prossima settimana conosceremo il verdetto, diciamo così, di Spalletti, di Comolli, eccetera. Io sono convinto che dipenda solo da Spalletti restare o meno. Cioè, Erkan secondo me non lo manderà via.
0: Ah, no. Giusto? Da questo punto di vista, certamente Spalletti non è in discussione. Assolutamente no. Cioè, diciamo che Spalletti che ha detto o ha fatto sapere,
1: certo,
0: che lui con Comolli non ci vuole lavorare più. Comolli no. Comolli, a Comolli andare avanti così starebbe benissimo. Quindi

0: assolutamente, la fiducia in Spalletti è piena. Poi anche qui non siamo, come non siamo nella testa di Conte, non siamo neanche in quella
1: di Spalletti,
0: di Elkan,
1: di Spalletti, di nessuno, io, certo.
0: E lì veramente una decisione molto personale da parte di Elkan, e anche perché si tratta di scegliere tra difendere una scelta, quella che ha fatto l'anno scorso chiamando Comolli, che se rinnegasse sarebbe di nuovo ammettere un anno dopo di aver fatto un errore,
1: esatto,
0: dopo averlo fatto con Giuntoli, oppure se diciamo prendere una decisione volendo anche più comoda, che accontenta anche di più i tifosi, cioè quella comunque di assecondare le richieste di Spalletti. Io penso che se lui, dico per dire, ma non penso che succederà, tenesse Comolli e mandasse via Spalletti, penso che sarebbe molto...
1: Sì, sono d'accordo. Dal punto di vista
0: della piazza,
1: sì,
0: non sarebbe
1: dal
0: delle
1: punto
0: più...
1: vista dei consensi sarebbe
0: ecco,
1: proprio...
0: Ecco. Ah, certo. Al contrario, se lui mandasse via Comolli e tenesse Spalletti, mi pare di dire che Comolli non è molto amato, ecco, da...
1: diciamo che non ha fatto molto, lo sbaglio Emanuele,
0: e neanche ha fatto molto per farsi amare, al di là del suo lavoro, ecco, anche a livello personale mi pare che non abbia conquistato molte simpatie.
1: La cosa più juventina che ha fatto, quella rissa sfiorata nella sfida contro l'Inter, lì
0: sembrava quasi
1: che fosse decollato il rapporto tra Comolli e la Juventus, invece dopo ci siamo accorti che forse non è proprio così empatico. Quindi tu dici Spalletti ok, resta purché gli garantiscano almeno una demarcazione dei suoi compiti rispetto a Comolli, e ovviamente anche le garanzie sul fronte del mercato pre-tonfo Fiorentina, quindi quando già...
0: Ma guarda, sul mercato, cioè Spalletti sa come funzionano le cose, sa che tra Champions e Europa League ci sarebbe diversità di disponibilità economiche, sa che con la Champions potrebbe chiedere qualcosa, con l'Europa League no, e quindi è pronto a questo scenario. Chiaramente Spalletti non chiede l'impossibile. Diciamo che da questo punto di vista
1: forse certo.
0: È peggio Gasperini, che a volte dà veramente l'impressione di chiedere cose che non gli si possono dare. Spalletti lo sa, insomma, poi sarà lui a determinare se, anzi a chiedere che venga poi precisato, che se la società potrà fare certe cose, di conseguenza gli obiettivi saranno in un certo livello, se potrà farne altre cambieranno anche gli obiettivi. In questo penso che lui pretenderà assoluta chiarezza, perché se gli fanno una squadra, diciamo, con due o tre aggiunte e poi gli chiedono lo scudetto, lui dice no, se comprassero sei magari direbbe proviamoci.
1: O meglio, se gli dicono dobbiamo lottare per lo scudetto, sì, ok, però insomma rafforziamo la squadra come si deve. A proposito di rafforzare la squadra, è chiaro, Emanuele, che senza Champions e quindi con l'Europa League, alcuni, chiamiamoli campioni, faccio riferimento per esempio a Bernardo Silva, avrebbero meno, diciamo così, voglia, no? di arrivare alla Juventus. Per esempio invece mi risulta che Alisson forse potrebbe sposare lo stesso il progetto Juve per ritrovare Spalletti, che lo ha sostanzialmente un po' lanciato quando era ai tempi della Roma. Chi potrebbe veramente prendere la Juventus? Diciamo di giocatori di un certo livello che innalzino appunto il livello tecnico, ma allo stesso tempo iniettino un po' di, diciamo così, di personalità alla squadra.
0: È difficile, perché il primo obiettivo della Juve è proprio quella di comprare personalità, che però è una materia, innanzitutto una materia che non la trovi con gli algoritmi.
1: Come diceva Luis Enrique ai tempi della Roma, ero io a seguire la Roma, Emanuele, scusami se ti interrompo, mi ricordo questa frase, la Roma che andò male ovviamente, quella Roma di Luis Enrique, sulla personalità, mi disse la personalità non la compri al supermercato, ecco, vai.
0: E aggiungo che non la trovi con l'algoritmo.
1: Soprattutto, ecco. Esatto.
0: Quindi ecco un'altra delle divergenze tra Spalletti è difficile perché io posso giudicare un giocatore per come lo vedo in campo, un dirigente se cerca personalità ha la possibilità di giudicarlo anche parandoci assieme, frequentandolo, portandolo fuori a cena, conoscendo la sua famiglia, e lì capisce secondo me se può essere il giocatore adatto per un certo tipo di funzione oppure no. Quindi io francamente non è chiaro che se tu mi dici Bernardo Silva è ovvio, uno sta neanche a pensare, Bertolacci è un giocatore che insomma sono 10 anni che gioca a livelli strepitosi, meravigliosamente bene, è un giocatore di cervello prima di tutto, e quindi su di lui non si discute, su altri faccio un nome, Lo Bocca, che è un giocatore che a Spalletti piace, noi lo vediamo come ottimo regista, ma io non so dirti se in quel Napoli lui sia quello che trascina o quello che viene trascinato, queste cose le stanno meglio di noi.
1: Anche se è stato un perno importante, però grazie,
0: è stato un perno importante, ma noi lo possiamo giudicare tecnicamente in un contesto forte, perché quel Napoli, soprattutto quello che ha vinto lo scudetto, era pieno di giocatori di personalità. Non sappiamo se quello stesso giocatore spostato in un contesto di personalità c'è poca, è capace lui di aggiungerlo, oppure si adegua agli altri. Queste sono cose molto, molto difficili da individuare, e qui sta la bravura veramente del dirigente, di andare alla ricerca della persona giusta. Poi appunto, ripeto, con quei giocatori non si discute, perché Bernardo Silva o Alisson...
1: È chiaro. Invece, per quanto riguarda
0: la scatola chiusa,
1: esatto, le possibili, probabili, insomma, uscite di giocatori, però al di là, lasciamo perdere i flop perché è troppo scontato dirlo. Diciamo possibili uscite di giocatori, chiamiamoli così, big, dai. Chi potrebbe essere il maggiore indiziato?
0: Io so che la Juve ha in mente, pensando al piano A, cioè quello in caso di Champions, aveva in mente di vendere uno o due titolari,
1: tipo
0: che non ha la necessità di vendere, ma che lei pensa che vendendoli si possa trovare di meglio a meno, e sono Cambiasso e Thuram, due giocatori maggiormente indiziati, due giocatori che peraltro garantirebbero grandi plusvalenze, perché Cambiasso penso che sia ormai stato completamente ammortizzato a bilancio, Thuram invece è arrivato per 20 milioni, quindi anche lui ha una incidenza bassa sul bilancio, e quindi l'idea è molto semplice: se io vendo Cambiasso faccio una cifra a caso, a 30 milioni, suppongo di riuscire a trovare un terzino sinistro a 20, probabilmente anche migliore o comunque di quel livello lì. Anche in questo caso si misura la bravura di una dirigenza. In caso di mancanza di Champions League, invece occorre fare proprio un sacrificio, cioè oltre a vendere quelli che tu speri di vendere, e devi accettare di vendere qualcuno che ti ha portato terrestri. In questo caso il giocatore indiziato è Bremer.
1: È Bremer, che ha una clausola, peraltro, rescissione.
0: Ha una clausola superiore ai 50 milioni.
1: 29 anni.
0: La clausola la dovrebbe esercitare lui, non lo so. Comunque penso che la sua valutazione sia in questo momento sul mercato leggermente inferiore. Però è lui il giocatore che potrebbe venire sacrificato, anche perché poi, insomma, tutto sommato in difesa roba se ne trova, ecco.
1: E invece Vlahovic andrà via a questo punto?
0: Guarda, non lo so perché c'è sempre questa trattativa che dura
1: da tempo.
0: Da 2 anni, non lo so, è sempre piena di alti e bassi, la cosa che mi sembra a questo punto ormai chiara è che la Juventus sta tenendo il punto, cioè l'offerta l'ha fatta, non intende migliorarla, è un'offerta io credo accettabile, e l'ha fatta nella convinzione, e non si muove da quella parte della convinzione, che Vlahovic non abbia grandi alternative.
1: Cioè
0: Vlahovic può andare sicuramente a guadagnare di più, ma per farlo deve andare in Turchia, deve andarlo in Arabia,
1: in campionati non competitivi, dai, diciamo,
0: deve scendere di livello tecnico, mentre per tenere quel livello lì adesso, vabbè, la Juve magari in Champions non ce l'ha, questo non lo sappiamo, ma comunque rimane un club di vertice, la Juve, quello che Coppa faccia, e a quel livello non è che ci sia molto per Vlahovic, e il rischio suo, e per questo la Juve gli ha messo la pulce nell'orecchio, è che faccia la fine di Dybala o di Rabiot, cioè di gente che è arrivata a fine contratto convinta che gli si sarebbe aperto un mondo, poi Dybala è andato alla Roma a guadagnare meno, quindi è sceso di un gradino sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico, e ancora di più Rabiot, che è con Marsiglia e con salari molto inferiori a quelli che lui chiedeva, e quindi io penso che comunque la Juve abbia già fatto abbia già agitato, non questo spauracchio di fronte a Vlahovic, comunque la risposta ce l'ha lui. In ogni caso si parla di un accordo a breve termine,
1: sì, sì.
0: Forse,
1: certo,
0: forse un paio d'anni al massimo.
1: Staremo a vedere. Secca, Emanuele, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo detto Champions o Europa League, credi che domenica prossima avverrà il miracolo sportivo, alias Juventus che batte il Torino e triplice suicidio di quelle davanti?
0: Beh, a parte che ne basta,
1: ma basterebbe uno, sì, esatto, duplice, esatto, che già non,
0: ma
1: è,
0: guarda,
1: poco però.
0: Allora, io dico questo, in altri tempi non avrei avuto dubbi che il miracolo non ci sarebbe stato, perché era scontato che le ultime, che le partite delle, certe partite, sì, delle ultime 3-4 giornate andassero in un certo modo. Adesso non è più così, anche se magari sospetto a vedere Cremonese e Lecce domenica scorsa può essere venuto, ma comunque ai livelli più alti non è più così, cioè non c'è più una squadra che tu sai già che quella partita non la giocherà. Penso tutti se la giocano, forse anche perché comunque c'è più attenzione da parte delle televisioni, forse perché ci sono più giocatori stranieri e quindi è più facile, è più difficile, no? Insomma, fare certi discorsi. E quindi sai, le squadre se la giocano, e quando le squadre se la giocano, abbiamo visto bene che la Fiorentina non c'è neanche bisogno di giocarsela con sangue agli occhi, no, la Fiorentina se l'è giocata,
1: sì,
0: normalmente,
1: sì,
0: esatto, professionalmente, però se l'è giocata. Come se l'è giocata il Verona.
1: Aspetta, a quanto però non abbia fatto a Roma, questo bisogna dirlo.
0: Beh, però lì secondo me c'è una spiegazione.
1: Era sicura della salvezza.
0: Scarica, è arrivata questa salvezza, si sono un po' svuotati di colpo e hanno beccato gol subito.
1: Può darsi.
0: Io sono convinto che se la Juve avesse segnato domenica dopo 10 minuti e un quarto d'ora, la partita l'avrebbe vinta comodamente. Però su queste partite non le sblocchi, poi succede qualcosa. E quindi certo, rimane il fatto che delle 4 partite che involgono le squadre in corsa per la Champions, la Juventus è quella più difficile.
1: Esatto.
0: Dal punto di vista tecnico, non a quella più difficile. Perché comunque il Torino è superiore alla Cremonese, al Verona e non mi ricordo, al Cagliari. E in più è un derby che sappiamo com'è. Quindi sicuramente la partita più difficile, su questo non ci piove. Però insisto, non do nulla per scontato. Il Milan ha dimostrato di non essere affidabile in queste ultime settimane, quindi non
1: vediamo, non è così. Dai,
0: come?
1: Staremo a vedere, caro.
0: Staremo a vedere. È inutile. Io penso che ci divertiremo domenica sera.
1: Grazie mille, Emanuele. Un abbraccio. Grazie. Buona serata. Un abbraccio, Emanuele Gamba della Repubblica. Allora, ciao Quintico. Chiunque vada via, escluso il Diz, non ci rimarrei male, perché prendere giocatori, purché si prendano dei giocatori che facciano il caso di Spalletti, anche poco conosciuti, perché sputino sangue per questa maglia. Sono stanco di vedere Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, il povero Miretti però gioca poco, Koopmeiners, De Vid, Openda, Kelly, Di Gregorio, Caballo, Locatelli, Kostic, più di mezza squadra bocciata, ce lo dice Gianni. Allora io manderei via Francesi, Comolli e darei carta bianca a Modestò, forse volevi dire a Del Piero, Barzagli e Chiellini. Spalletti non si tocca, continuiamo con lui, meglio non c'è. Forza io e Giuseppe da Passo Corese, Conte out prima ancora che rientri, dici tu, Giuseppe. Intanto da Passo Corese, la prima volta che ci scrivi, benvenuto, continua a seguirci. Ciao Radio Bianconera, come state? Volevo chiedervi chi terreste, a prescindere dalla qualificazione in Champions, io terrei Spalletti come allenatore, giocatori Thuram, il Diz, darei una seconda possibilità, David, McKennie, Gatti, Calulu, Miretti, Holm, Kelly, fino alla fine forza Juve. Di questi che hai detto, Gatti potrebbe partire, almeno mi pare non rientri nel progetto di Spalletti, devo ancora capire perché, vi dico la sincera verità. Thuram, come avete sentito da Emanuele Gamba della Repubblica, invece è uno degli indiziati a partire, di quelli diciamo big, chiamiamoli big, dai. Il Diz ovviamente lo terrei, McKennie lo terrei, David francamente no, Calulu non si tocca, Miretti se non gioca è inutile che stia nella Juventus, Holm lo riscatterei, però attenzione perché costerebbe tanto, forse rinnovare il prestito potrebbe essere una soluzione. Kelly, vi dico sincera verità, io Kelly lo terrei, ma perché dobbiamo cederlo? Certo, con Bremer sicuramente va meglio, però è un giocatore che è cresciuto molto. Io gli darei ancora fiducia a questo giocatore e a questo ragazzo, perché mi sembra anche un bravo ragazzo. Non devi essere troppo bravo in generale, devi essere un po' più di pressione. Non mi riferisco solo a lui, e qui torniamo al discorso della personalità. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, innanzitutto sempre grazie, le vostre analisi, il vostro cuore, lo sento dai gesti, dal tono della voce, da tutto, e vi vedo anche dalla Romania. Io dico questo, ormai accettiamo la realtà quella che è, inutile piangerci addosso, ripartiamo per l'ennesima volta, andiamo in Europa League e andiamo a vincerla. Questo deve essere il primo punto, al di là del mercato che deve essere fatto ad hoc, ma andiamo a vincerla, ricordiamoci che siamo la Juve. Buona serata, Sergio Romania.
5: Ciao ragazzi, sono Paolo dalla provincia di Taranto. Però ragazzi, basta, veramente basta, non se ne può più sentire ogni giorno contro Locatelli. C'è quello veramente l'unico juventino che sta in campo, scusatemi, insieme a Irdis. C'è un ragazzo che dà il cuore, l'anima, butta il sangue. Veramente non se ne può più di sentire adesso questa Pamela, no? Questa presunta intenditrice di calcio contro Locatelli. Dai, per favore, veramente basta, ma non se ne può più.
6: Buonasera ragazzi, Costantino da Roma, sempre con voi, sempre con voi. Volevo fare un piccolo giochino. Spiego. Se voi avreste la possibilità di poter paragonare questa Juve a una delle Juve passate, che ovviamente in base all'età vi ricordate, a quale paragonereste? Grazie, un abbraccio e sempre forza Juve.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
7: Eccoci qua, benvenuti al penultimo serale di questa stagione. Riflettevo che l'anno prossimo i serali saranno spesso occasione di colpo di tacco, perché insomma saremo in Europa League, quindi faremo, no, la cosa che mi fa un po' pensare è che faremo ad esempio una squadra uzbeka nel girone contro la Juve, oppure una squadra del Kazakistan contro la Juve. Però comunque questo offre il convento e noi ci saremo. Poi negli altri giovedì invece ci sarà il serale, oppure vedremo, insomma, perché farlo anche in giovedì sì, in giovedì no, è un pochino complicato. Vedremo. Intanto però godiamoci questi ultimi due serali dell'anno. Vedo già che c'è la nostra cara amica Maria Grazia, buonasera. C'è Cosimo che dice facciamoci del male con le slide. Sì, ci faremo del male, perché vi farò vedere un po' di cose insomma particolari. Mica Andrea e Sandro, la gioia del Colle, ciao ragazzi. Poi sta arrivando anche Roby da Milano, anzi è arrivato Roby da Milano, che dice: ormai stiamo annegando in un mare di lacrime, chi ci lancerà un salvagente? Speriamo, Roby, che qualcuno il salvagente ce lo possa lanciare. Poi c'è Alessandro da Taormina, quindi ragazzi vi aspetto in questa prima mezz'ora. Devo dire che forse questa sera, mantenendo anche un po' lo spirito del serale, però forse qualche riflessione un pochino più da pomeridiana la faremo, considerando anche la presenza di Enrico, che in questi giorni non abbiamo ancora sentito, e poi soprattutto perché le 11 slide che ho preparato necessariamente ci porteranno a tutta una serie di riflessioni. Intanto grazie Agostino per la maglietta, sì, queste sono le tante magliette della mia collezione Libertas Livorno 25-26, che poi evolverà nella collezione 26-27, così come la collezione della Juventus. Devo dire la verità, non ho ancora comprato la nuova maglia, perché non ho ancora lo spirito giusto per farlo. È bella, così come sono belle le maglie che ho visto di contorno, insomma, quelle allenamento e altre, ma onestamente non ho lo spirito per farlo. Però dicevo, stasera sempre un po' con lo spirito del giovedì sera, ma ci saranno delle riflessioni che le slide ci porteranno a fare, considerando il fatto che poi, se giovedì scorso abbiamo visto un qualcosa di interessante rispetto alla vittoria contro il Lecce, che era stata una vittoria convincente anche per tutta una serie di motivi che abbiamo analizzato, stasera, come se fosse passato un anno, invece sono passati solo 7 giorni, ci ritroveremo a commentare delle cose che secondo me ci faranno entrare molto dei motivi della sconfitta di domenica. C'è Terry, ciao Terry, che dice: proprio necessario farle vedere. Sì, purtroppo sì. Beppe da Firenze, ciao caro Beppe. Alfonso da Cressa, che dice: sempre con voi anche dall'ufficio, stasera si finisce tardi, Marangio sta arrivando. Ciao Marco, tanti auguri, l'amico Marco da Sorrento, tanti auguri, grazie anche per il bellissimo messaggio che mi hai mandato, quindi ti rinnovo gli auguri. Ci sono Ale, ciao Ale, Barbara presente da casa, Andrea al lavoro, ciao. Poi c'è l'amico Vincenzo da Roma, dai, scatenatevi. Nel frattempo vado a salutare e a dare la buona serata anche a Vincenzo. Ciao Vincenzo.
8: Ehi, da quanto tempo? Ciao
7: Santa. Non hai trovato traffico?
8: Allora ti dirò, ci ho messo mezz'ora per arrivare, perché hanno detto che tra poco chiuderanno per 6 mesi la strada, e allora cominceranno a chiudere la strada da fuori alla radio, e tu dovrai fare il giro tutto interno con il navigatore per poter arrivare dalla litoranea a casa. Sei contento?
7: Ho capito, va bene. E così faremo, Marangio, che devo fare? Così faremo.
8: Ma stasera lo sentiamo.
7: Ah,
8: sono
7: non c'è.
8: Giorni che non lo sentiamo.
7: Sì, non c'è ancora, non è ancora.
8: No, non dico il principe, dico il re.
7: Ah beh, certo. Eccolo. Certo che lo sentiamo. L'ho detto prima, stasera saremo un pochino leggermente più sobri.
9: Ecco.
7: Però evidentemente insomma qualcosina ci sei andato via ora, tra l'altro. Ciao Giovanni da Messina, ciao Giovanni, dice: mi sembra che stiamo vendendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Mai dire queste cose, perché sennò poi arrivano giustamente gli animalisti. Ci portiamo avanti col lavoro, dice: discorsi Europa League li faremo domenica sera, perché parlare prima dell'ufficialità, perché secondo me è finita. Però hai ragione anche te. Ciao, ero a Roma, ero a Udine, ero ad Arezzo, sempre forza Juve. Simone da Orciano, bellissimo questo messaggio e benvenuto, perché vedo che è il tuo primo messaggio. Orciano, credo Orciano Pisano, vero? Oppure è un altro Orciano? Poi c'è Flora a Napoli, ciao Flora, c'è tanta amarezza in questi giorni, tanta preoccupazione per il futuro e tanti punti interrogativi. Meno male che ci siete voi, ma io invece dico meno male che siete sempre voi con noi. Rocco da Trapani, maglietta acquisita direttamente allo store dello stadio prima della partita, incazzatura dopo. Su quello sono stati furbi, nel senso che chiaramente che fa uno, non va allo store
9: Maior e compra la maglietta. No, dicevo Marangio, che io ancora mi hanno fatto i complimenti per questa bellissima maglietta, e lo so che fa parte della collezione
8: bella,
9: Libertas 25-26. Ho detto, non ho ancora avuto la voglia di comprare una nuova maglietta, perché io, al contrario di tuo Marangio, le magliette le compro ufficiali, non come te.
8: Tutte originali.
9: Sì, certo, come no. E quindi spendo dei dobloni.
8: Anzi, tra pochissimo ti farò vedere perché le mie maglie sono originali.
9: Sì, sono originali perché le
8: No, tra pochissimo lo vedrai, un documento ufficiale.
9: Va bene, Marangio, io mi puoi far vedere, tanto se c'è un documento ufficiale l'hai creato con l'intelligenza artificiale, perché siccome so dove compri le magliette, e quindi, cioè, perché Marangio non solo c'ha il pezzotto, che è una cosa, poi dovreste vedere veramente che lui va, che ne so, qui in redazione, vuoi spendere 25 euro tutto l'anno, e perché fa proseliti, capito? Ma anche le magliette, vabbè, che dobbiamo
8: tutto
9: fare.
8: Originale, tra poco documento ufficiale che vi mostrerà.
9: Buonasera, sono Ernesto da Colonia Spiaggia, che se non sbaglio Ernesto è praticamente dalle parti di Roseto degli Abruzzi. Meglio fare l'Europa League, vincere, che partecipare alla Champions e riuscire a malapena a passare il girone. Io sono tifoso e non mi importano i bilanci. Anche Ernesto è al suo primo messaggio. Benvenuto. Ciao fratelli bianconeri, Silvan da Malta, la bella Malta. C'è anche un vocale, Rossi, in attesa dei comodi del principe, che probabilmente in questo momento sarà al bagno, perché dopo aver cenato starà scaricando, fra un po' arriverà, e quindi pensa te, ci deve far pure aspettare Marangio. Ti rendi
8: intanto
9: conto?
8: Rossi ha avuto appena ricevuto il documento ufficiale.
9: Sì, del quale io assolutamente diffido. Comunque, sentiamo il vocale.
10: Ciao Lordo Roma, guardate, sto desiderando che la Juventus, per miracolo, domenica sera vada in Champions. Non tanto per la Juve, perché sarei contento per la Juve ovviamente, ma per tutti quelli che stanno, per tutto quello che è successo questa settimana, per tutti i piagnistei, le crisi, il pessimismo cosmico, l'aver dato tutti quanti ormai per scontato che è persa la Champions. Guarda, per tutte queste cose lo spero, neanche per la Juve, perché secondo me l'Europa League gli farebbe pure bene.
9: Leonardo, capisco lo sfogo, dall'altra parte però ti dico che le critiche, le crisi di nervi relative al calcio sono assolutamente legittime e derivano da una delusione che non ci siamo mai aspettati. Poi è chiaro che quell'1% uno se lo porta dietro, no? Detto che poi, sapete che vi parlo sempre onestamente, io... Tanto ormai ci abbiamo fatto la bocca, Vincenzo.
8: Purtroppo.
9: Purtroppo. Non cambierà niente, perché la cosa importante è che non cambi niente, perché bisogna riprovare veramente a resettare. Però tutto quello che stiamo vivendo, caro Leonardo, è un tuo messaggio assolutamente legittimo, interessante, però credo che ce lo siamo un po' meritato, non noi tifosi, attenzione, ma i signori che indegnamente ci rappresentano in questo momento.
8: Noi siamo in mano a, quante volte l'abbiamo detto, avevamo Andrea Agnelli, che era un presidente visionario non soltanto per la Juventus ma anche proprio per il calcio italiano. Ci saranno circa 9 squadre europee l'anno prossimo, tutte, cioè, 9 squadre inglesi nelle coppe europee l'anno prossimo, quindi Andrea Agnelli voleva fare la Superlega, ma di fatto la Superlega sta nascendo su altre strade. Lui voleva semplicemente evitare che si creasse questa Superlega automatica e costruirne una che comprendesse anche le migliori squadre italiane, tra cui la Juventus. Scelta dal punto di vista ideologico giusta, dal punto di vista pratico, per come è stata organizzata, malissimo, e quello ha portato chiaramente a quello che stiamo vivendo in particolare per quanto riguarda la Juventus. Ma buttare giù la Juventus, non capire quello che erano le direzioni indicate da Andrea Agnelli, che comunque aveva anticipato scenari che si stanno concretizzando, ci ha portato a finire in mano a una serie di dirigenti, una serie di gestori del calcio italiano che non stanno facendo altro che rovinare, perché comunque è vero che noi parliamo, essendo radio tematica, dei disastri della Juventus, ma i disastri della Juventus in qualche modo sono lo specchio dei disastri del calcio italiano. Ragazzi, non parli... diciamoci la verità, stamattina ne parlavo anche con i colleghi di Calamai, di Benedetto, eccetera. Quando l'Italia, per esempio, era una squadra forte a livello nazionale, quindi al mondiale, agli europei, eccetera, c'era sempre stato un blocco Juventus.
11: Ah, assolutamente sì. Assolutamente
8: da
11: sì.
8: Quando è stata buttata giù la Juventus, è stato buttato giù un esempio di gestione, un esempio, una storia calcistica, un esempio di lungimiranza. E che poi dopo, una volta buttata giù, non si è saputa ricostruire. È morta la Juventus, morta la Juventus, se ci sono le case, molti calci italiani.
9: È vero, ragazzi, ma con le squadre inglesi siamo sicuri che potremo avere speranza di vincere Europa League? Nicola Imperia, sì, però sono squadre inglesi, credo sia la sesta perché la quinta va in Champions.
8: Sì, ma non lo quindi... sottovalutiamo l'Europa
9: no,
8: League.
9: No, però onestamente. Poi ci sono due vocali che andiamo ad ascoltare. Poi c'è Stefano a Villapoma, se fossi Elkan, visto che in Formula 1 non va la Juve peggio, ho la pastiglia, Antonio Conte che ti farà passare il mal di Juve per 2 anni, perché non prenderla? Va bene Stefano, ciao Scarpo!
12: Ciao, buonasera.
8: Buonasera Scarponi.
9: Ciao principe.
12: Buonasera a lei.
9: Il principe.
8: Come sta Coruna stasera?
9: Sì. Come stai principe?
12: Abbastanza bene. Fisicamente.
9: Mentalmente sei finito da una vita, questo lo sappiamo. Cos'hai mangiato stasera?
8: Bravo, cosa hai mangiato?
9: Pasta al pomodoro. Capito, un po' di verve però. Capito, Scarponi, pasta al pomodoro.
8: Ma sei già da solo?
12: Vado con la squadra. No.
8: Sei già da solo?
12: No.
8: No, non è partito ancora, diciamo, il piano, il resto della tua vita, no?
9: No. No.
8: Ah, ok. No. Allora là mangerà pizza tutte le sere, schifezze, ordinerà Just Eat, non cucinerà niente, andrà in depressione, già lo so.
12: Speriamo di no.
9: Scarponi, pasta al pomodoro, poi?
12: Basta.
9: Senti, hai fatto del buon sesso ultimamente?
12: No comment. Stavo guardando la classifica di Premier.
9: Sì.
12: Rischiamo di trovarci il Chelsea, tanto per gradire. Vabbè, tutto a posto. No, ora per farvi capire. Così.
9: Scarpo, però sei veramente.
8: Noi abbiamo convocato per alzare l'umore, non per buttarci giù.
12: Allora trovate uno completamente sbagliato dopo domenica.
9: Ah beh.
8: Allora, si è reso su Miretti.
9: Ancora.
8: È un po' di consapevolezza.
12: No, mi sono reso. No. Poi dopo te lo spiego.
8: Ah, va bene, ok. Ma dovremmo averla quell'immagine. Chiedo a Rossi perché io ti volevo raccontare una storia.
9: Ce l'ha.
8: Perfetto, perché dopo il colpo in banca io vi svelo chi è il mio fornitore di maglie, che in questo momento però è impegnato anche proprio nel cercare di trovare una soluzione per anticipare la riunione in casa Juventus, che sapete è programmata per il 26 maggio. Ma c'è qualcuno che, inviato di Radio Bianconera, vuole anticipare i discorsi perché l'hanno ritrovato abbastanza nervoso. Andiamo a vedere il documento che ce lo mostra.
9: Fammi vedere il documento.
8: Totorno che sta sfondando le porte della continassa in questo momento e vuole un confronto con Elkan e con Comolli. Ha detto che vuole parlare faccia a faccia con Comolli. Gli hanno detto no, devi aspettare martedì. Lui ha detto non posso aspettare. Questo è il documento che un paparazzo molto vicino alla sede ci ha fatto mostrare.
9: Vedo che sta riuscendo. Vedo che riesce a entrare.
8: Tra una mezz'oretta e dentro.
9: Ah, perché ho capito, perché non si è ancora fermato. Ma ho la sensazione. Ho la sensazione che
8: la foto è delle 6:45.
9: Ho capito. Ma John Elkan è sempre dentro la continassa, quindi?
8: Lui lo ha sentito, ma soprattutto diciamo ha saputo che era ancora in zona comune lì e quindi ha detto allora non aspetto. E quindi lo vuole vedere in faccia.
9: Ho capito. Perché ce l'ha molto con comune lì, immagino, Totonno, no?
8: Abbastanza. Ha detto dopo le parole nello spogliatoio, ha detto: io parlo in lo spogliatoio, dico contro io. E quindi praticamente vuole fare il motivatore dello spogliatoio.
9: Ok, tra l'altro mi dicono che entro la fine della puntata avremo un aggiornamento su se Totone è riuscito a incontrare Gionetti.
8: È riuscito a entrare, certo.
9: Beh, ce lo farei sapere.
8: Perché detto, lui sta quasi per entrare.
9: Ho capito, vabbè, magari, che ne so, ci sarà proprio un vertice Totonno Gioneca.
8: È in corso d'opera.
9: Va bene. Allora, sentiamo un paio di vocali, poi sentiamo il depresso. Sai chi mi sembri, Scarpo? No, non lo posso dire. Rossi ha capito chi gli sembra, anche Marangio ha capito.
8: Sì.
9: Sembra.
8: Comincia con la P.
9: vai con un paio di vocali.
13: Ciao Quintiliano, ciao Vincenzo, sono Beppe da Torino.
9: Ciao Beppe.
13: Allora, ho 53 anni, ho visto e vissuto momenti difficili dall'86 al 94, gli anni di Farsopoli quando ci mandarono in Serie B, ma obiettivamente un periodo difficile e una confusione societaria come adesso io credo non averla mai vista e vissuta. E io mi auguro che si riparta dalle fondamenta, che si ricostruisca una struttura societaria in modo da poter costruire una grande squadra, perché lo sanno anche i muri che le basi sono quelle di appunto costruire un qualcosa di solido, ma anche a livello politico. E, obiettivamente credo che Comolli abbia fallito ed è giusto che venga allontanato, però sono anche dubbioso un po' su Spalletti, perché se lui ha delle perplessità è giusto che dia le dimissioni, perché partire con un allenatore che non è convinto della squadra, dei propri mezzi che ha a disposizione, sarebbe deleterio per affrontare la stagione successiva. No,
9: sicuramente Beppe, dici bene anche sul momento, insomma è proprio la mancanza di prospettiva che adesso ci inquieta un po' di più. Credo che ce ne sia ancora un altro, vai Fede, tra un panino e l'altro.
14: Ragazzi, sono sempre Gianni da Messina.
9: Ciao Giovanni.
14: Volevo sapere, avete notizie della sentenza del Consiglio, della Corte di Giustizia Europea per il ricorso di Andrea Agnelli? Perché avevano scritto che doveva uscire prima entro marzo, poi entro l'estate, no? L'estate sta arrivando, entro giugno, quindi dovremmo essere agli sgoccioli. Avete qualche
9: notizia? No,
14: qualche
9: hai ragione, onestamente no, voi ragazzi?
8: Aggiornamenti no, ma doveva essere per fine giugno,
9: esatto.
8: l'ultimo check che avevo fatto, quindi diciamo quasi in contemporanea con quella che sarà poi l'elezione del presidente federale della FIGC, gioco calcio.
9: C'è un altro vocale ancora e poi dopo Scarponi ma che fai quelle facce? Scarponi, la lingua tienila a posto, forza. Ma che facce fai, Scarponi? Pure la lingua tira fuori, ragazzi, questo è montato la testa ormai. Vai. Finito tutte, ragazzi.
15: Ciao, sono Cisco dalle Marche.
9: Ciao Cisco.
15: Stamattina ho visto il post della Juventus che faceva gli auguri per i 40 anni di Mario Mandzukic. E devo ammettere che mi è venuto un sentimento, non saprei se definirlo tristezza, rabbia, malinconia, delusione, non so. Perché se paragono Mandzukic ai, chiamiamoli così, giocatori di questa stagione, si può essere solamente delusi. Avessimo avuto Mandzukic in rosa quest'anno, sono convinto che
9: Cisco,
15: avrebbe
9: mio,
15: attaccato al muro degli spogliatoi un buon 90% della squadra.
9: Ma hai perfettamente ragione. Intanto saluto anche la nostra unità in Inghilterra, saluto il caro Vincenzo da Roma che ti chiede se è tutto a posto per la scossa di terremoto. Vincenzo, che in effetti anche stamattina,
8: sì,
9: molto caro Vincenzo da Roma. Sì.
8: Sì, intanto lo ringrazio. Stamattina alle 5:50 circa c'è stata questa scossa di terremoto 4.4. Fortunatamente l'epicentro era in mare al largo di Bacoli, ma è stata una scossa molto molto molto forte che si è sentita anche nella zona collinare di Napoli. A Bacoli sono caduti anche dei costoni nel belvedere di Bacoli. Devo dire grande spavento, fortunatamente nessun danno, però è purtroppo una situazione che con la quale Napoli sta imparando praticamente a convivere, soprattutto le popolazioni di Pozzuoli attorno ai Campi Flegrei, a cui mandò grazie a Vincenzo che ce lo chiede, mando veramente un grandissimo abbraccio.
9: Guarda, prima di andare da Enrico, così poi iniziamo subito con le slide, perché ragazzi bisogna correre stasera, cioè il messaggio del caro Bogdan, il nostro amico che porto nel cuore, ringrazio sempre anche per essere venuto al nostro raduno. Sono tornato, dice Bogdan, domenica ritorno a Torino per il mio primo derby dal vivo. Sono ancora triste dopo tutto lo schifo visto con la partita con la Fiorentina. Biglietti perduti e quello che ho visto poi dentro lo stadio. Ma non è importante, l'amore non ha prezzo. Spero di chiudere domenica un primo buio di storia della Juve. Salutare i giocatori che qui non hanno potuto rendere la Juve all'altezza della sua storia e partire di nuovo. Bogdan, noi veramente, cioè sei... Dovrebbero prenderti come esempio questi signori. Dovrebbero no, prenderti dovrebbero come esempio. Ti dovrebbero premiare. Bravo, ti dovrebbero premiare, Bogdan. Ti dovrebbero premiare. Bogdan dal Canada è andato a Torino per vedere Juventus Fiorentina. È tornato in Canada e domenica ritorna. Io veramente ti dovrebbero premiare, Bogdan. Veramente.
8: Ti dovrebbero veramente portare in tribuna autorità e far sì. Vedere la partita allora. Con tanto di catering tutto per te.
9: È vero, Bogdan. Scarpo, dai.
8: Senti, mentre no, parla Scarpo, volevo segnalare a Rossi che c'è l'aggiornamento. Abbiamo l'aggiornamento perché è entrato e mi dicono immagini forti, però mandiamo soltanto un'immagine che si può guardare. Il resto okay. Non lo possiamo far vedere perché è molto forte, però Rossi ha l'immagine.
9: Ok, allora, da Scarponita. Vediamo quello che sta accadendo quindi nei dintorni della Continassa, vediamo un po'.
8: No, è entrato.
9: Praticamente
8: ha spaccato tutto e come vedete ha buttato giù la porta dell'ufficio di Comolli.
9: Sì.
8: Le immagini forti non le possiamo far vedere, però diciamo questo è quello che si può far vedere, però lui è soddisfatto,
9: ha spaccato il televisore
8: perché stavano rivedendo le immagini della partita con la Fiorentina.
9: Ho capito Praticamente Totonno si è impossessato dell'ufficio di Comolli, proprio sulla porta di
8: scrivania, sì? Sulla scrivania c'era la lista dei giocatori che voleva comprare Comolli. E di lì la reazione.
9: Ho capito. Parole, cose molto forti. Secondo me Occhio e Croce non è finita qui, ma vi daremo aggiornamenti con l'ultima ora prima della fine della trasmissione. Scarponi.
12: No, dicevo di Bogdan. Tra l'altro la partita con la Fiorentina il giorno l'ha saputo giovedì sera,
9: appunto. Quindi
12: potrebbe essere lunedì, martedì, venerdì, qualsiasi giorno. E, che dire, io sono rimasto sconcertato un po' come tutti da quello che è successo domenica, al di là del fatto che uno può vincere perdere, e che bisogna anche ogni tanto accettare un po' le sconfitte. Ma la cosa che mi ha fatto veramente mi ha lasciato così sconcertato è la mancanza veramente di carattere, di piglio, di voglia, di determinazione di portare a casa una partita. Come ha detto Vincenzo oggi pomeriggio, poi serve la Kazim, ma lo devi portare in campo. Cioè che la partita domenica fosse andata in quel determinato modo, io l'avevo capito al quinto minuto,
8: sì, perché
12: pure io. Eravamo una squadra passiva, una squadra che non aveva già reazione, che concedeva alla Fiorentina già troppo, perché è una squadra salva che non ha assolutamente obiettivi. Tu la devi aggredire nel bene e nel male, in tutti i modi, perché è troppo facile fare. Purtroppo poi si ritorna sempre ai soliti concetti, bello giocare a calcio, tante cose, poi però ci vuole anche determinate situazioni, giochi in casa, è la penultima partita di campionato, ti giochi in obiettivo e tu gli devi far capire che non c'è storia. Dal primo minuto, quindi la spintarella, il colpetto, scusa, ma oggi è così. Oggi va così, oggi si porta via.
9: Bravo.
12: Oggi non esci da qui. Quindi fatti da parte. Perché oggi vinco io. E noi non ce l'abbiamo questo.
9: Bravo.
12: E non ce l'abbiamo. E non ce l'abbiamo né nella società. E Giorgio, ti devi svegliare. E te lo dico oggi. Io ti voglio un bene nell'anima. Però ti devi svegliare. Perché dire viviamo la giornata, io non ci sto.
8: Bravo.
12: Non ci sto più. Non ci sto più. e soprattutto la testa di questa squadra. Voi parlate sempre di quelli un pochettino più deboli e soprattutto dei più giovani. Qui serve far saltare la testa di questa squadra. Capitano, vice capitano, vice del vice capitano, vanno mandati via perché non hanno la personalità di stare in questa squadra. Ho finito.
7: Ma guarda Enrico, io ti batto le mani. Ti batto le mani, bravo, perché hai fatto un intervento perfetto, mi sei piaciuto e quindi ti batto le mani veramente con il cuore. Allora, prima di cominciare le slide, due cose. Primo messaggio di Alberto Almolise che dice: a tutto c'è un perché, nulla accade per caso, soprattutto per il nome Juventus, che ha la vittoria nel destino. Vedremo col tempo che benediremo questo status di galleggiamento e foschia, perché c'è qualcosa che sta per accadere, decisiva per un lungo e vincente futuro. E se avessimo raggiunto la Champions, non avremmo realmente svolto. Ricorda, questo momento lo benediremo e gioiremo come non mai. Io me lo auguro di cuore. Mentre l'altra cosa, Severino ci chiede, io però devo dire la verità, non ho ancora studiato, magari Enrico già lo sa, ma per le liste di Europa League valgono le stesse regole che per le liste di Champions?
12: Uguale.
7: Perché lui dice, così faccio contento Marangio, in questo caso i Miretti o addirittura i Rugani potrebbero essere confermati ob torto collo, scrive Severino. Però ha ragione.
8: No, però Miretti penso che sia, correggimi se sbaglio Harry, uno dei giocatori con cui la Juventus può fare più plusvalenza all'interno della rosa della Juventus.
12: Sì però è giusta
8: lista,
12: è uno di quelli. Lui ahimè Pinzoglio, perché io taglierei anche Pinzoglio, sono troppo drastico stasera.
8: Sono d'accordo anche su questo, ti dico
7: sì, anch'io, sono d'accordo anche tu. Anch'io.
8: E ti dico la verità, sono anche stanco di sentire che poi do la mascotte e questo e quello. Secondo me bisogna fare una bella tabella
12: nella testa della squadra. Quando io dico testa, dico, cioè, le posso fare nomi, tanto vergogno poi dopo, tanto. Cioè i Locatelli, Gatti, Cambiaso, Perin, Pinzoglio, questa è gente che va perché allora, esce troppo da questo spogliatoio, è palese. Come si fa dopo sei ore a sapere quello che ha detto? Carità, io so con Alessandro, cioè lo caccerei anche domani, come lì, cioè, io voglio sapere come si fa dopo sei ore una testata giornalistica che sa le parole precise che ha detto l'amministratore delegato. Quindi qui bisogna fare piazza pulita, capire chi è la talpa o le eventuali talpe e farle fuori, perché la Juve deve tornare ad essere una cosa seria e in questo momento è una barzelletta. E io, essere come l'Inter, onestamente mi sono stufato.
8: E ti ricordo che qualche tempo fa, non do l'indizio, prima che arrivasse Giuntoli però, c'era un giornale che riusciva ad avere la formazione sempre in anticipo.
7: Già.
8: Poi qualcuno è andato via, due in realtà, e quelle formazioni non sono uscite più. È già qui. Però su questo per esempio è molto vigile in genere Spalletti, quindi non so se questa cosa abbia fatto arrabbiare anche lui, perché su questo lui è proprio estremamente vigile, tant'è che oramai la formazione non la sapeva più nessuno riusciva ad anticiparla. Queste parole che sono uscite fuori, sono d'accordo con te, c'è da capire un attimo come vengono fuori e comunque in generale va ripulito tutto. Ma a proposito di questo, prima di cominciare con le slide, che siamo in ritardo immagino, abbiamo un documento ufficiale.
7: Ah, abbiamo un documento della Juve?
8: Che Totorno ha trovato la lista degli acquisti che aveva preparato Comunì.
7: Accidenti, vediamo un po'. Strefezza, Rizzo, Troilo, Mazzocchi.
8: Questi sono i cinque rinforzi che hanno poi portato Totorno a commettere quello che poi vedete sullo sfondo, diciamo. Ecco la lista. Io non so, lascio a voi un po' il commento di questi acquisti.
7: No, aspetta, uno lo farei commentare direttamente a chi, insomma, perché allora Strefezza, Rizzo, Pogba,
16: Troiolo
7: e Mazzocchi. Questa era
11: questa era
8: come mi sembrano, cioè, ha ragione Totonno.
11: Beh, ha ragione Totonno.
12: Beh, certo.
11: Ha ragione Totonno e giustamente
12: 100%
11: ha spaccato tutto. Ora poi, no, più che altro voglio capire poi le condizioni di Comolli, sapere se poi c'è l'incontro. Insomma, vediamo, vediamo.
8: Quello possiamo, potremmo non farlo vedere, che potremmo essere passibili di denuncia.
11: Di denuncia, però insomma siamo sul pezzo. Allora, siete pronti ragazzi? Dai, avete mangiato, avete cenato? Bene, prima slide, che se non sbaglio non è neppure tra le peggiori.
12: Pure?
11: Sì, non è tra le peggiori, perché qui ti chiedo, Scarponi, se...
8: Vlahovic chiedeva palla.
11: Esatto, Vlahovic chiedeva palla, con Sesau va il tiro e naturalmente il gol non lo fa, ma è giusto... Tra. Strano, è giusto qui non servire Vlahovic, andare il tiro, perché Vlahovic è solo praticamente in mezzo ai due centrali della Fiorentina, messi malissimo, e secondo me qui lo spazio per il passaggio c'è.
12: Forse c'è, però la distanza, cioè, non è lontanissima, è molto vicino, e
8: Rashford la terra non c'è.
12: C'è la testa bassa, vabbè. Vabbè, la testa bassa, ha fatto tre gol, quanti assist, lo sapete di? Cioè, beh, ci riusciamo a...
11: Chi?
12: A
11: con
8: Sesau? Sì, lo sappiamo subito.
11: Certo,
8: sì.
11: Ci arrivo
8: subito. Te lo dico
11: vai,
8: subito.
11: Vai.
8: Sì.
12: Però lo spazio è poco e poi io devo fare un appunto. Cioè, se uno sta sempre dietro al difensore, lui la palla la pia mai. Cioè, tu ogni tanto devi provare avanti, è stato sempre dietro. Cioè, abbiamo fatto diventare forte Pongra qui, allora, tutto rispetto.
8: Sì,
12: Pongra.
8: sì, infatti. E su questo lo sai, non che sposiamo una stessa...
12: E questo l'avevo detto anche con Lecce, mi sembra. Lui non può stare sempre dietro, lui deve venire incontro ogni tanto. Qui, se lui si stacca un po', allora quella palla la può ricevere. Ma se sta lì, cioè, 3 gol, 4 assist e 547.000 palloni sbagliati o dati agli avversari. E poi mi sento di in telecronaca, però spacca la partita per loro, ne fa un avverso, salta un uomo e poi però deve concretizzare, perché altrimenti vale niente. Oggi sono cattivo,
11: No, tanto no, ma Enrico, benissimo così, vedrai.
12: Così almeno la chiudo.
11: Bravo. E vedrai quello, quindi, che ti aspetta.
12: E quindi il mio attaccante lì si deve staccare, deve venire verso il dischetto del rigore per essere servito, poi dovrà calciare di destra e casca, e pazienza, però ci deve provare, perché se sta sempre dietro al difensore, il difensore è troppo avvantaggiato.
11: Certo.
12: Troppo, sempre troppo avvantaggiato. E poi ci ha fatto la rigore come il buon Ranieri, ha diventato forte anche Ranieri, ma pensa un po'.
8: Guarda che Ranieri e Pongra sembravano Chiellini e Barzagli. Cioè, Pongracic ti veniva a anticipare a centrocampo, ti veniva a anticipare. Una roba. Pongracic, tu lo sai che la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina stanno dando ancora le testate nel muro perché è arrivato al posto di Milenkovic.
11: Non solo, i tifosi della Fiorentina li hanno contestati anche stamattina con uno striscione. Vabbè, comunque andiamo avanti. Beh, per farvi capire.
12: Sono salvati, era l'ultima giornata. Salvati.
11: Va bene, vai, andiamo, perché se ti ha fatto scatenare questa, caro Enrico, immagino le prossime. Ecco, qui c'è da cominciare a incavolarsi, perché questa è la famosa fase del primo tempo, siamo al 14esimo, in cui cominciamo a dire, ma sarà la partita giusta, sarà la partita sbagliata, come l'hanno approcciata, come non l'hanno approcciata. E qui è vero che la Juve si porta nella tre quarti campo, no, Enrico, della Fiorentina, ma tu in questa slide vedi un movimento, qualcuno che prova a portare fuori i difensori, qualcuno che si stacca dall'avversario. Io vedo semplicemente 10 giocatori che prendono possesso della tre quarti. È vero che c'era il sole, che sembra, no, perché questa sembra classica, cioè, pare che faccia caldo soltanto dalla slide, no, vedendo questo sole. Però ragazzi, io per una partita che, come diceva Enrico, dovevi aggredire, dovevi dargli la gomitata, la cosa, io qui vedo 11 statuine, 10 statuine, cioè, forse qualcosa succederà.
12: Sì, ma poi una fase di possesso troppo sterile, troppo, secondo me, dove la Fiorentina riusciva a fare molta densità e noi dove volevamo andare? Lì, in mezzo. Ed era molto complicato. E quindi senza alcun logica, senza far usare neanche la testa, ok? Lasciando perdere poi la parte della cazzina, dove io veramente lì mi sono arrabbiato molto. Ma senza logica, cioè quello accanto a Locatelli, se io non sbaglio, perché ho lo schermo un po' piccolo, è cambiato.
11: No, ma infatti non sbagli, è cambiato.
12: Ma tu mi spieghi dove cavolo vai? Ma dove cavolo vai? Ma stai largo, dai la possibilità alla squadra di avere una soluzione. Ma dove cavolo vai? Ed è lì poi dove nasce il gol. Perché il primo, ci sono tre errori grossissimi sul gol. La sua diagonale, perché lui sta nel mezzo a campo e deve fare il terzino.
11: Calma, allora, ce l'ho dopo. Calma.
12: Allora dici cosa vuoi fare da grande. Ti vuole il Barcellona, battene al Barcellona. Kalulu è troppo avanzato ed è troppo stretto, secondo me, sono la mia modesta opinione. E tu permetti alla Fiorentina di stare bella compatta a chiudere tutte le linee di passaggio e da lì non si passa.
11: Bravissimo.
12: Molto semplice.
11: Vincenzo?
8: Aggiungo soltanto che chiaramente se tutti quanti stanno stretti vanno a nozze quelli della Fiorentina, che fanno densità in mezzo. Il lavoro dei terzini è quello di allargare le maglie. Se io mi allargo, costringo la difesa avversaria ad allargarsi, si creano più spazi interni e posso entrare e permettere alle punte di fare i movimenti giusti. Se mi chiudo in mezzo, faccio il gioco loro. Stanno chiusi, non hanno problemi sulle fasce, infatti poi non ci sono le linee di passaggio. Quindi
11: tra l'altro, Rico, corretto. L'attentissimo Severino dice: voi scherzate, ma Strefezza ha giocato la metà delle partite di Open Day e ha segnato gli stessi gol 1, fornendo gli stessi assist 1. E in più non è stato pagato 45.
8: E infatti era per alzare il livello.
11: Vai, facciamo incavolare, anzi incazzare Scarponi, che stasera... Secondo, bello Scarponi così. Oh, qui

0: possibile che non se ne accorga il giocatore che è lì accanto a, a Pongracic, che questo ha praticamente 40 metri davanti a sé e 4? Possibile che anche dalla panchina non arrivino dei suggerimenti per dire: oh, ragazzi, ma questo è solo.
1: Posso aggiungere il quinto? Devi. Si dice che la fase difensiva di ogni squadra parte dagli attaccanti. Vlahovic dove stava quando partiva Pongracic? Cioè Pongracic anticipava Vlahovic puntualmente anche a centrocampo, non lo faceva respirare.
0: Bravo.
1: Se sta partendo palla al piede, l'attaccante deve essere il primo ad andare a contrastare, non gli puoi far dare tutto questo. Ha fatto tutta la sua metà al campo tranquillo.
0: E aggiungo il sesto: tra Pongracic e il primo uomo della Juve c'è l'arbitro, perché se no voi vedevate praticamente tutta la prateria libera. Scarponi, uccidi tutti.
2: Allora, innanzitutto faccio un appunto o un appello al mister. Mi piacerebbe chiedere perché questa squadra non aggredisce più come aggrediva due mesi e mezzo fa l'avversario. E questo succede ormai da diverse partite. È molto più attendista, non va ad aggredire uomo su uomo. E qui mancano i riferimenti. Quindi McKennie deve prendere Ranieri, deve andare a coprire Ranieri, e qui Vlahovic non si deve permettere di non fare fase difensiva. Questa poi è l'azione che porterà alla famosa discussione tra Locatelli e Vlahovic, ed è lì che io appunto Locatelli, cioè tu lo prendi e gli dici, poi se lui ti risponde, ora non proprio in campo perché forse è brutto a vedersi, ma dentro spogliatoio la appicci dentro alla lavagna e gli dicevo: Ciccio, la vedi la fascia? Ce l'ho io, tu zitto, anche se prendi 40 milioni l'anno, a me mi interessa, ok? E fai quello che ti si chiede. Detto questo è il primo errore, la fase offensiva. La seconda, i due centrocampisti sono troppo larghi, cioè Locatelli è troppo largo rispetto a Kuhn Meiners, ok? Devono stare più stretti, ed ecco che si copre questo spazio, ok? E Calulu è troppo largo, non è neanche nell'inquadratura. Calulu sta più vicino a Bremer, perché altrimenti il gioco finisce, perché giustamente poi nasce la verticalità, la profondità della Fiorentina. Questi sono gli errori. E poi c'è una mollezza, ma si vede la postura della
0: squadra.
2: Si vede la postura della squadra, la mollezza in una partita decisiva. Per noi, non per loro, questa è la situazione. Cioè, mi sembra veramente un'assurdità che una squadra che si gioca tanto, perché la FC gioca tanto, possa approcciare la partita in questo modo. È inaccettabile. Inaccettabile.
0: Vincenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo avanti, perché.
1: Che aggiungo, Ale? Il 17esimo e siamo messi così in campo in una partita decisiva in casa contro la Fiorentina, una partita che devi vincere. Quando io dico sempre bisogna puntare al massimo per ottenere il minimo, cioè questa partita, come ha detto Scarponi, tu qua ti do ragione nella querella che abbiamo avuto oggi nel finale di puntata. Se tu al 17esimo sei così molle, evidentemente il mister non si è fatto sentire in termini di caricare l'ambiente, caricare la squadra, perché questa è una partita che dovevano entrare a pallettoni. Ora, la domanda che fa Enrico, speriamo non abbia una risposta che è uguale a quella degli ultimi 3-4 anni. Non so se mi sono spiegato.
0: Come no?
1: Perché ho un po' questo timore. E questo timore mi è confermato anche da quella faccia famosa di Spalletti a Lecce. Cioè io ho quasi come la sensazione che lui abbia detto: questi tanto non c'è verso, non mi seguono, non mi vogliono seguire, non lo so. Però io dubito che Spalletti abbia preparato la partita dicendo: vabbè, tanto, tranquilla, vinciamo, eccetera. Questi dovevano entrare in campo, se li dovevano sbranare. Poi sento dire nei commenti, giustamente anche per certi versi, la Fiorentina a Roma ha passeggiato, poi sappiamo anche quello che ha detto Giancarlo Padovan, attaccato dalla Fiorentina, eccetera,
0: sì,
1: eccetera,
0: vabbè,
1: tutto a posto.
0: Lasciamo perdere.
1: Però
0: Giancarlo Padovan.
1: Il problema non è come la Fiorentina approccia giocando a Roma, appunto, con la Roma e a Torino con la Juventus. Il problema è come approcci tu, perché tanto lo sai che questi lo sapevamo che questi venivano a fare la partita. Ma penso anche a Mandragora, che ti ha detto: giocheremo col coltello tra i denti. Entra in campo, primo pallone, Gatti gliela accomoda, poi fa un gran gol, per carità.

0: Però due partite e due gol di Mandragora. Questi hanno il veleno contro di noi. Noi siamo dei gattini in campo. Guarda lì. Guarda lì.
1: Andiamo avanti con la prossima slide, con questo festival degli orrori. Perché guarda anche qua, non ricordo bene, io la ricordo benissimo questa azione,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: È evidentemente la...
0: Piccoli.
1: Esatto, che riceve da Pongracic. Guarda Piccoli come va al tiro, e meno male che si chiama Piccoli, tranquillamente tra i due centrali che dormono sonni tranquilli, e lui riesce a caricare il tiro, che poi finirà fuori di poco. Questi sono dei clamorosi campanelli di allarme che anche in diretta abbiamo colto, ma qui c'è una disattenzione, una pressappochezza che in una partita del genere, Enrico, non ti puoi mai permettere. Come vedi, sono errori su errori che si sommano.
2: Sì, assolutamente, ma proprio di atteggiamento, di mancanza di, come ha detto Vincenzo Giumeriggio, di cazzimi, determinazione, voglia, cioè come se tutto fosse scontato, è tutto Harry, dovuto. Ma non avete vinto niente con questa maglia, ma dove volete andare? Non avete fatto niente.
0: Harry, questa squadra ha immagine e somiglianza
2: del genere.
0: Dicevo, questa squadra, così come la stiamo vedendo, ha immagine e somiglianza delle parole di Cambiaso a fine partita contro il Verona. Immagine e somiglianza, quella roba là. Quando
2: sì,
0: uno dice,
2: esatto,
0: vabbè, ma come siete severi a prendervela con delle dichiarazioni. Dalle dichiarazioni capisci tutto, capisci qual è l'atmosfera dello spogliatoio. Questi si credono, c'ha ragione Enrico, non hanno vinto niente. Poi si lamentano e sento dire a Bremer a 29 anni non vince. Bravo, mangiati il campo, così magari vinciamo qualcosa. Cosa aspettano? Che scende dal cielo la vittoria perché tu sei nella Juventus? La Juventus purtroppo, mi viene da dire, la fai tu. È lei, e sarà sempre lei, e viene sopra tutti, anche sopra Ronaldo, però poi la fai tu quando scendi in campo. Non è la vittoria che scende dal cielo, te la devi andare a prendere tu. E io torno sulle famose parole di Spalletti appena arrivò: dobbiamo far sentire il rumore del pallone che scivola sul campo. Che abbiamo sentito in questa partita?
1: Lasciamo perdere. In effetti, come dice Alessandro, a Tormina, a corsia sinistra, con Cambiaso e il Dizio non ha funzionato né in fase offensiva né in quella difensiva. Dopo 20 minuti li avrei cambiati entrambi. Sì, devo dire che non ha funzionato nessuno, ma quella fascia lì è vero, l'abbiamo notato immediatamente. Andiamo
0: avanti. Ti aggiungo anche un'altra cosa. Non so se era scena, non credo. Il personaggio non mi sta nemmeno tanto simpatico, ti dico la verità. Ma Vanoli se li andava a prendere di peso con la maglia, e se li scuoteva.
1: Sì,
0: Vanoli, la Fiorentina,
2: vabbè, perché
0: loro si erano caricati a molla.
2: Vanoli sta provando,
0: ma anche noi, Harry, noi ci giocavamo un po' sincero in questa partita.
2: Ma io sono d'accordo con te. Ma sono perfettamente d'accordo con te. Dove non sono d'accordo con te è che magari servirebbe qualcuno veramente che gli dà di tocca tenerli sotto un regime di regole e togliere qualcuno di mezzo. Qui c'è qualcuno che porta avanti un suo concetto e dice, vabbè, tanto siamo alla Juve, siamo arrivati al top senza aver vinto un emerito niente, chiaramente una Coppa Italia basta, niente, ok, e che da quella vittoria di Coppa Italia si crede, vabbè, ho vinto un trofeo alla Juve e adesso mi posso permettere di fare tutto. No, voi non potete fare niente, e quella gente va eliminata da questo gruppo, perché gli esempi arrivano dai più grandi, c'è niente da fare, perché poi dopo va bene tutto, ma gli esempi arrivano dai più grandi, e loro devono assolutamente capire, se non hanno capito dopo 3 anni e con tutto il male che si può dire di Thiago Motta, la conferenza post Empoli di Motta qualcosa ci aveva fatto capire.
1: Ma Enrico, negli anni tante cose poi abbiamo rivalutato, anche quella famosa frase di Sarri, questa squadra è inallenabile, cioè aveva ragione. Ora è cambiato tanto, però il primo
2: non era inallenabile per un altro modo.
1: Per l'amor di Dio, però se vai a mettere insieme tutta una serie di situazioni, capisci che poi alla fine c'è una ragione loro su tante cose, purtroppo, ahinoi. prego, andiamo avanti con la prossima serie. Credo che arriviamo al gol subito, due situazioni esattamente. Allora, questo è come si sviluppa l'azione, poi chiaramente ho dovuto mettere anche il tiro e vabbè, tanto non è niente di nuovo, però andava messo. Qui ritornando alle parole di Vincenzo quando cita Cambiaso, qui si capisce che non hanno assolutamente compreso la percezione del pericolo. Uno, Locatelli su Fagioli, credo che dà il pallone, secondo me non si rende conto di quello che sta accadendo. Due, con Mainz che chiaramente arriva con 140 metri di ritardo, chissà cosa stava pensando o facendo. Tre, nessuno che si rende conto che da quella parte dove arriva Harrison si deve andare a scalare e chiudere. Altro festival degli errori.
2: Allora, altro lato dolente che io ho provato a dire tante volte: questa squadra non si parla, non comunica, manca il famoso leader che prende per mano la squadra. Voi vedete qualcuno che indica l'inserimento di Indur? Ma voi lo vedete?
1: Scusa, di Indur, non di Harrison. Bravo. Ma non solo, ci sono cinque giocatori della Juve in posizione inutile e sono in cinque.
2: Cambiato è fuori. Allora, la posizione più bella è quella di Cambiaso avanti, lascia quel spazio facile da leggere, da mettere quella palla poi per indurre. Cup Miners è in ritardo, folle, ok? Gli altri sono nella posizione corretta, ma gli altri hanno lettura della giocata. Cioè Kelly e Bremer lo vedono cosa sta facendo il giocatore della Fiorentina. E tu devi svegliare Cambiaso, ma già 5-6 secondi prima, e devi dire: oh, arriva, guardate che arriva. Bisogna urlare in campo. Poi non mi dire che non si sente, perché io sono stato anche a un metro e lo sentono anche con il tifo. Non è quello il problema. Questa squadra non parla tra di loro, non è una squadra, perché in campo si parla e ci si aiuta. Il portiere è uguale. Il portiere vede tutto, deve urlare. Vabbè, tira a porta vuota.
0: Tu ce lo vedi?
2: Qui tirano tutto a porta
1: vuota. Vabbè, arrivo dopo su questo arrivo.
2: Ma personalità, bisogna parlare in campo, bisogna parlare, farsi sentire, svegliare gli altri che dormono. Invece si dorme tutti. È tutto dovuto. Cioè, non è possibile,
1: Vincenzo. Cioè,
2: per chi non lo sapesse, domenica rischiamo di fare un'altra figuraccia. Perché quell'altro sarà così, una partita sola,
0: certo.
2: Una partita all'anno,
0: sanno. Certo, non solo con il pubblico. Sarà un'arena.
2: Con Pasquale Bruno in curva.
1: Sì, certo? Esatto.
2: Cioè, ma vi rendete capito? Conto?
0: Ma se tu l'affronti così,
2: tutti,
0: è meglio che non
2: tutti articoli di giornale da mettere nei spogliatoi. Tutti articoli di giornale da mettere nei spogliatoi. Vedete? Vedete cosa l'aspetta domenica? Vedete di fare un'altra figura come avete fatto con la Fiorentina.
0: Quello che poi fa arrabbiare ancora di più, a noi già hanno fatto arrabbiare di per sé le parole di Spalletti, però poi quando rivedi la partita, rivedi tutto quello che non ha funzionato. E io onestamente a fine gara mi aspettavo che arrivasse Spalletti a dirgliene quattro a tutti. Non me ne frega, ce ne manca ancora uno di partita, tanto siamo fuori, l'aveva detto anche dopo la partita, prima della partita con Lecce: se giochiamo come col Verona siamo fuori dalla Champions, quindi non devo inventare balle a nessuno. Questa sera siamo stati indegni e sarebbe stato il secondo allenatore a dirlo negli ultimi 3 anni. Ma avrebbe dovuto dare una scossa. Io capisco che bisogna anche difendere la squadra, eccetera, ma qua non c'era niente da difendere, qua c'è da mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. Io per questo ti dico, do le colpe a Spalletti nella comunicazione, tutto a posto, ma se questi in campo sono questa roba qua, sì, tu dici li devi preparare, io li preparo, cioè, abbiamo visto, non è stato tutto così il campionato, no? Enrico ha ribadito di quando fino a qualche partita fa si aggrediva in 3, in 4 nel recupero palla alto. C'è più niente di tutto questo. L'allenatore l'aveva preparato per fare questo. Se non c'è più niente, o è finita la benzina, o questi hanno mollato mentalmente. Ed è il terzo anno che mollano così.
1: E poi, come dice Enrico, tirano a porta vuota, perché ragazzi,
0: certo.
1: purtroppo si tira a porta vuota, e questa è la slide inquietante, perché
0: cioè
1: io vabbè, evito anche di commentare, l'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, è il 18° gol che prendiamo in questa maniera qua, Enrico.
0: Ma qua bastava tenere il piede là,
1: veramente.
0: Correggimi se sbaglio,
1: a volte mi devo una... ma sì, sulla, come fa De Gea su Conceição, perché ovviamente De Gea su Conceição lo para, e qui vediamo questo spettacolo.
0: Lui deve scendere con il corpo, con la mano, ma che fa? Ma che fa? Vai, Enrico.
2: Non lo so, Vincenzo, e non ho fatto il portiere, ma io penso che questa pure lì in qualche modo. Piuttosto, però, mi sembra cioè un tiro senza pericolo, cioè fondamentalmente un tiro senza pericolo, cioè tu hai coperto la porta, il telecronista ha detto c'è una piccolissima deviazione, ho capito, Cristo santo, ogni tanto dico io, cioè facciamo una... cioè qui non... Io non ho commenti, ragazzi. Non ho commenti,
1: no, infatti, nemmeno io, lo sai, Enrico. Onestamente, nemmeno io.
2: Cioè, io non lo so.
0: Visto che abbiamo avuto un dibattito molto interessante oggi pomeriggio, e io ho detto ad Ale, e non so se sei d'accordo anche tu, Enrico, ma in fondo è d'accordo anche Alessandro, non è che la pensava in maniera diversa. Togli Di Gregorio, metti Perin, non è che cambia di molto la musica, che abbiamo visto fare anche a Perin roba del genere, forse non così palesi, ma roba del genere. E allora la domanda che vi faccio è: nel derby vi aspettate qualche cambio importante, anche provocatorio, da parte di Spalletti? Ultima partita, ti butto dentro Perin, Gatti lo devi mettere per forza perché Bremer non c'è.
2: Ma no, ma perché lui l'ha scelto il portiere, ragazzi. Il portiere futuro l'ha scelto.
0: Pensa a quello.
2: Non è né Di Gregorio, né Di Gregorio né Perin.
0: Sì, lo so, però adesso il futuro immediato è il derby. Che scelta faccio secondo te dopo Perin, una partita del genere?
2: Perin.
0: Quindi aspetti Perin.
2: Basta.
0: Il che significa accompagnare all'uscita dalla Juventus di Di Gregorio?
2: Devo essere sincero, io sono andato avanti con Perin tutta la stagione, quando l'ha messo dentro, poi l'ha ricambiato per l'infortunio, poi purtroppo è capitato l'infortunio, secondo me non avrebbe mai cambiato.
1: Sì, questo
2: senza l'infortunio di Perin lui sarebbe andato dritto per quella strada lì, di rigore non avrebbe mai più giocato.
1: Questo lo chiedo anch'io.
2: Poi si è messo quel rigore parato col Genoa che gli ha dato un po' di morale, però ragazzi,
1: no, però qui
2: c'è una deviazione, però va lento. Questo ragazzi sta imbarazzando.
1: Avete detto bene tutti e due, cioè anche difficile commentare perché poi si rischia di sperare sulla Croce Rossa. A me non piace, però dici, sai, è il primo, no? Questo è il quarto, quinto episodio simile, perciò è anche difficile commentare. Andiamo
0: avanti.
1: No, non è sicuro,
0: Torno a quella famosa intervista a due con Spalletti, quando fanno la domanda a lui e lui non risponde, perché in quel momento era scollegato, stava parlando Spalletti, pensava ai fatti suoi. Cioè tu dici una sciocchezza, sicuramente una sciocchezza, ma non è giusto, è una sciocchezza. Però quando una persona c'ha proprio una carenza di attenzione, secondo me. Io gli vedo carenza di attenzione. Ragazzi, col che ha preso col Como, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Con l'Inter.
0: Ma quanto? Con l'Inter.
1: Col Como,
0: sempre con Mandragola, col Po.
1: Cioè, tra l'altro, guarda,
0: scrive una galleria di orrori.
1: Scrive una cosa correttissima Beppe, perché Beppe da Firenze dice: se rimane fermo, viene colpito dal pallone. Invece no, sarta pure, si fa. Cioè, vabbè, hai ragione, Beppe. Andiamo avanti, ma perché. Ricordo sempre, però, che noi abbiamo pagato Szczęsny per mandarlo via e tenerci un portiere bravo, ma che veniva comunque dal Monza.
2: È stato il male di tutti e due.
1: Sì, sì.
2: Anche di Gregorio, perché Di Gregorio, certo, avrebbe avuto la possibilità di fare un anno di esperienza, di crescere, e di però lì ci si è affidato troppo. Allora, tu Alessandro l'hai spessa con Giuntoli, no?
1: Sì, sì.
2: Però Giuntoli, poi, se tu vai a guardare poi i migliori di questa squadra, Kalulu è l'affare.
1: Meno male, perché se no ci arrivava Todibo, no, ricordiamoci, no, che ci arrivava Todibo, sì, però è vero, lì è stato, sì, bravo, lì è stato bravo.
2: Turam comunque secondo me è un colpo interessante, c'è qualcosa di buono. Lui si è fidato troppo della guida tecnica, cioè di quel personaggio lì,
1: e vuol dire, cioè, che non sei un direttore potere di livello, vuol dire che non, esatto, sei un direttore di livello,
2: esatto, lui ha dato troppo potere pensando magari lavorando insieme si può, invece lui che ha fatto, l'allenatore quello di cui ancora paghiamo gli stipendi, che ha fatto, se l'è portato dalla sua parte facendo fuori chi voleva far fuori e poi l'ha eliminato anche a lui, e lui si è trovato nelle situazioni in cui sopra.
0: Paradosso, sai qual è? Allora, non avrei mai speso i soldi che hanno speso per comprarlo. Non mi fa impazzire per quanto sia forte, però l'unico giocatore che non è stato preso a Thiago Motta da Giuntoli ha vinto la Premier ed è in finale di Champions League. Pensa un po', l'unico.
2: E Calafiori.
0: Sì, l'unico.
2: E Calafiori.
0: Sì, hanno fatto una bella selezione. No, questo no, quello sì. Questo no, quello sì. Ok, perfetto. Perché poi hai preso, e qua è un errore però. No, non avrei mai speso questi soldi del Calafiori, no, però giocatore italiano che secondo me, per quanto antipatico, però in campo è uno che ti butta il sangue, a differenza di Comines che è un fantasma che cammina. Allora bisogna, è lì che secondo me si intercetta il bravo direttore sportivo che fa la scelta giusta, cioè quello che al di là si ha fatto 15 gol, 13 assi, ma questo qua da noi si scioglie.
1: Sì, sì,
0: come fai a dirlo? Si scioglie.
1: Ma quello, infatti, è bravo direttore sportivo. Sono convinto,
0: lo facciamo noi.
1: Sono convinto che Giunture l'Atalanta farà benissimo. Vai, allora ce l'abbiamo già qui, andiamo in bambola perché dopo il gol non ci capiamo veramente più niente. Guarda qua, Piccoli che poi non riceve da Harrison, questo è Harrison, il movimento che riesce a fare con la nostra difesa che lo lascia libero. Qua se viene servito Piccoli si va a 2-0 subito, perché tanto non porta, appunto, non abbiamo nessuno, e arrivederci e grazie. Ma vedere questa roba qua, lì c'è Bremer che boh, non so cosa guarda, cosa non fa, cosa pensa. Ma questo, Enrico, è una roba che nemmeno nella scuola calcio puoi vedere. E con l'aggravante che eravamo sotto 1-0 nella partita della vita, che poi ovviamente, Luciano, partita della vita calcisticamente parlando, ma te puoi concedere una cosa del genere?
2: No, Piccoli fa il movimento che io chiedo a Vlahovic nella prima slide, lo vedete?
0: Sì, sì,
2: poi
0: sì.
2: Cioè va verso la palla per cercare di trovare lo spazio per calciare un po', anticipare il difensore. Poi Bremer, altro secondo me sacrificabile, a mio modesto parere, ma non perché non sia forte, ma perché secondo me in questi 4-5 anni tra infortuni e tutto, è comunque, alla fine, qualcosa mi manca di Bremer per me. E soprattutto in queste partite dove conta tanto, conta la leadership, conta la portarsi dietro i suoi compagni con determinate giocate, con determinate cose, qui mi è sempre mancato, e qui è messo male con il corpo, cioè non vede il movimento di Piccoli e guarda solo la palla lì, tra l'altro in 2 contro 1 2 contro 2, perché c'è Dodò che sta venendo in sovrapposizione, quindi comunque lì siamo chiusi, e quindi lui deve solo pensare a marcare il suo diretto avversario, che è Piccoli, basta, cioè non deve fare altro, perché non ci sono inserimenti, l'altro inserimento lo prende McKennie, quindi lui non deve fare altro, e quindi è un errore grossolano, soprattutto a livello individuale. Poi vabbè, lasciate perdere che poi rincorriamo sempre, perché arrivavamo sempre tardi sul pressing, perché lo facevamo a livello individuale ma di squadra, e ci saltavano con una facilità imbarazzante, e quindi è tutto quello, poi la rincorsa dei giocatori, però questo è un errore individuale clamoroso. Poi per fortuna il portiere para, è già qualcosa, perché poi
1: lì stranamente para, è vero, lì stranamente para,
2: e poi para, meno male, dico, niente, sempre troppo tardi,
1: Vincenzo?
0: No, io sono solo un po' preoccupato. Sono delle slide crude, realistiche, cioè che ti raccontano la realtà della Juventus, ma che a me spaventano e che mi portano ancora di più a dire che questo è un gruppo che va azzerato, perché o all'improvviso questa squadra è tornata indietro di un anno, ma più di un anno, perché mi sembra di vedere la squadra che stava sotto Motta, o questa è una squadra che si diverte a ribellarsi a chi l'allena, perché io non posso immaginare che da un mese a questa parte la squadra è diventata così. Perché questa partita, in tutti gli errori che vediamo, sono gli stessi errori che analizzavamo quando c'era Motta, quando noi dicevamo sì, ma la squadra non lo segue più, è chiaro, uguale, i giocatori sono quelli, eh. E ti ricordo che nella penultima, questa è l'ultima giornata che è stata fatta in casa, nella penultima Bremer ha passato la palla al giocatore del Verona, e Bowie ha fatto gol simile a quello che fa Andur, perché lo fa sul palo di Gregorio che si fa passare la palla davanti, lì si tuffa col piede, forse ha detto l'altra volta ho fatto col piede, adesso mi butto con la mano e lo prende lo stesso. Cioè errori tecnici di concentrazione banali, di distrazione, di mollezza.
1: No, ci sono, io delle cose veramente, sono spaventato. Sì sì Vincenzo, ma io l'avevo detto stasera, abbiamo visto delle slide inquietanti, perché poi quando vai a vivisezionare la partita e ti soffermi sull'episodio, sul singolo movimento, sulla singola errore, anzi di guarda, squadra, ti impressioni
0: più che vivisezionare, ti facciamo tutti quanti ancora una volta i complimenti per le slide che hai tirato fuori, perché questa non è una vivisezionale, è una cosa più brutta, questa è un'autopsia.
1: Sì, hai ragione.
0: Questa è un'autopsia.
1: Purtroppo è così. E non è finita. Vai, Fede. Guarda anche questa. Io l'ho definita tutti fuori tempo, no? E anche qua, tutto sommato, ci graziano. Perché sì, uno che mi sembra, che poi guarda, McKenny va sì sull'uomo che porta palla, ma guarda l'uomo che sta tagliando ancora una volta Piccoli lo spazio che ha davanti a sé, con Kalulu totalmente fuori posizione, Locatelli che prova a rientrare, i tre centrali schierati, ma non ce n'è uno a tempo. Non ce n'è uno a tempo.
2: Sì, assolutamente. Qui tra l'altro poi anche troppo stretti, perché basterebbe un po' allargarsi per coprire l'unica linea di passaggio possibile, che è l'inserimento,
1: esatto,
2: del giocatore che sta sulla lunetta dell'area di rigore. Quindi non è che ci voglia tanta, tanta scienza, ed è poi nel secondo tempo quella anche la mancanza di ordine, perché sia attaccavamo, però lasciamo sempre, non eravamo mai ordinati, non eravamo mai non recuperavamo mai palla, perché poi dopo quando la perdevamo eravamo sempre scoperti, e loro comunque ci facevano, ci venivano ad attaccare. Perché comunque non è che rifiutavano, venivano e ci attaccavano, e quindi eravamo proprio disorganizzati nella fase di recupero palla, nella fase di transizione, e questo poi provocava queste situazioni. Ma ti ripeto, anche qui è la mollezza, la non voglia di dire oh, questa palla la devo riprendere subito, perché loro non si giocano niente, io mi gioco tutto, e tu, questa palla, e tu non devi avere, anche McKenny lì non deve avere quello spazio, deve pensare 51esimo, non deve pensare devo vincere io, è quello che manca.
1: Ma gli eravamo già, Enrico, gli eravamo già nel pieno del caos, cioè eravamo nel caos totale, noi preso il gol, cioè eravamo già nel caos prima del gol, preso il gol non ci abbiamo capito più niente, lo vedi da dall'autopsia, come dice Vincenzo, che stiamo facendo.
2: Sì, assolutamente, ma cioè, la partita è finita col gol di Indur.
1: Forse non è mai cominciata, addirittura.
2: C'era tanto da giocare, ma la partita poi è finita lì. Sì, non è mai iniziata, perché come ho detto prima, cioè tu dopo 30 secondi, 40 secondi devi far capire subito chi era che doveva vincere, e che invece doveva perdere.
0: Sono sicuro che hai messo anche quest'altra slide. Ricordatevi che noi abbiamo preso anche il terzo gol.
1: Sì, no, non l'ho messa per pietà. Non l'ho messa per pietà.
0: E hai fatto bene. Tu dici, vabbè, chiaramente a fare giustamente. Il gol è stato annullato per un evidente fuorigioco.
1: Sì, ma l'azione era clamorosa. L'azione era
0: clamorosa. L'azione e soprattutto... Ma noi ce l'abbiamo un attaccante che si gira e trova la porta così?
1: No. No. No.
0: Cioè, banalmente, no, banalmente. E Piccoli è stata la grande delusione della Fiorentina quest'anno. E c'era Ken, che sarebbe divertito Ken con la difesa così. Che sarebbe divertito.
1: Sì, vai, vai Fede, quante ne abbiamo ancora? Perché altre due, bene, così finiamo il festival. Tre con quella che vediamo, ci facciamo vedere tutte. Allora, ecco, qui io giuro che questa era la slide che mi ha fatto più arrabbiare. Dice, perché le altre, ma, e la ricordo anche benissimo, Locatelli che tenta la verticalizzazione, no? Forse l'unica che riesce a fare. Ma per chi? Per l'unico giocatore davanti, cioè Vlahovic, che peraltro è spalle alla porta, con il difensore appiccicato. Ma che pallone del cavolo è questo? Cosa è con vicino a Vlahovic, Boga e l'altro giocatore di cui ho perso contezza, che stanno lì come per dire, vediamo, questa sembra, parafrasando il basket, caro Enrico, ma purtroppo non è basket, il famoso pick and roll, cioè il play che va ad attaccare insieme al centro, al 5, ma può essere anche un'ala che si porta centrale, per poi girarsi verso il canestro e andare a segnare, il famoso pick and roll. Ma un conto è farlo nel basket, un conto è dare questo pallone qua con tre giocatori che fanno, due che fanno le belle statuine, un altro che sta sempre spalla alla porta col difensore appiccicato. Questa veramente è la, per me, una delle immagini simbolo, una delle immagini simbolo della pochezza anche mentale di questa squadra.
0: Guarda, anticipo un attimo Enrico, perché mi interessa sapere cosa ne pensa su questo. L'unica cosa che mi viene in mente di pensare è che possa essere una giocata tra virgolette codificata, nel senso, io ho notato già contro il Lecce che Vlahovic vuole la palla, vuole mantenere il difensore alle spalle, poi un discorso è quello che vuole, un discorso è quello che sa fare, sia chiaro, però vuole il giocatore alle spalle, che tu gli passi, gli dai la palla addosso e con un tocco girarsi verso la porta, e quindi quasi come se fosse una cosa che vuole lui, cioè che gli dai la palla anche se sta spalle alla porta col difensore dietro, perché lui poi con un tocco si vuole girare e posizionarsi davanti alla porta, che è una roba difficilissima da fare, devi avere una grande tecnica. Ma questa è l'unica cosa che mi viene in mente. O la seconda cosa che mi viene in mente, una cosa che hanno provato due volte, se non mi sbaglio, non riuscendoci, palla sull'attaccante che fa da boa, diciamo così, e potrebbe essere anche una giocata preparata da Spalletti quando dice abbiamo bisogno di un giocatore fisico, che magari in questo caso con un tocco deve liberare l'inserimento di un altro attaccante, ma in questo caso Boga e Ildiz sono troppo vicini perché uno doveva stare in mezzo ai due difensori ultimi della Fiorentina, Boga e l'altro più avanti, e potevano attaccare quello spazio. Ma sono le uniche due cose che mi vengono in mente, non so se sbaglio, voglio sapere che ne pensa Enrico.
2: Allora, per quanto riguarda la giocata codificata, può essere, ma poi tu devi avere un'elasticità mentale tale da capire che questa palla tu la puoi aver codificata quanto ti pare, che la palla non passa.
0: Certo.
2: Cioè, so sei di loro, cioè, quella palla
0: non solo sei troppo lontano,
2: quindi tu devi avere un pochettino più di pazienza, cercare di cambiare la codifica della giocata, e quindi magari cercare di andare un pochino più a largo, per poi ritrovare, velocizzando il giro palla o il perimetrale, come dice Spalletti, ma farlo velocemente, non a due all'ora come l'abbiamo fatto per tutta la partita, portare magari la giocata codificata su un'altra situazione. Ecco. E detto che secondo me ci sono tanti che si prestano i piedi, perché Boga e Ilz sono troppo attaccati e quindi non si dà soluzioni, abbiamo un po' meglio a destra, però non ci andiamo. E tra l'altro torno un pochettino indietro con la stagione, la Juve ha trovato una quadra paradossalmente senza Conceição.
1: Eh sì, è vero, è vero.
2: E cioè con i due tre qua, e io poi non voglio dire una con Vincenzo, perché ma ci poteva essere chiunque. Con i due tre quarti, di cui uno era Illiz e una rotazione era McKennie, e con David che apriva un pochino più gli spazi, anche se insegnava mai, però dava poi le possibilità a McKennie inserirsi, a Illiz di poter cercare di più la conclusione perché più vicino alla porta, e ha usato la quadra con questi due tre quartisti. Dico McKennie, non dico manco l'altro, perché c'è giocato anche Miritti, però il titolare era McKennie, e paradossalmente senza Conceição. Conceição sono un po' più prevedibili, perché tanto tutti sanno che si va là, tanto noi giriamo, ma tanto poi andiamo là. Sì, e invece sì, in quei modi eravamo molto più stretti nel recupero palla, nella riaggressione, eravamo molto più cattivi, molto più determinati, probabilmente perché le distanze erano anche un pochettino più strette. E magari questa giocata sull'attaccante è una giocata codificata, ma codificata con i due tre quarti, che invece non abbiamo più, no, perché non è più vicino alla punta, spesso svaria per il campo, e questo forse è stato l'errore fatto da Spalletti, gli ha cambiato troppe volte zona. Per carità, un gioco gli fa tutto, però poi se lo porti sempre a giro per il campo a far tutto, poi diventa un problema. Invece lì aveva trovato una sua delle certezze, e sono doveva star lì, e quindi quella giocata codificata magari la trovi in quella situazione lì. E poi Vlahovic la vorrà anche col difensore alle spalle, ma vince in duello.
1: No, infatti. Infatti,
2: tutto il bene che si può volere, quindi.
1: Ah, questa è la verità. Allora, ne abbiamo altre due prima di chiudere, vai Fede. Una tra l'altro poi è il gol di Mandragora. Ecco, questa è un'altra è un'altra slide abbastanza significativa, la squadra che è un po' il paradosso rispetto a una settimana fa. Ti ricordi, Enrico, ho fatto vedere la slide all'85esimo a Lecce, la squadra perfetta messa in campo. Bene, qui siamo al 75esimo, la squadra letteralmente spaccata in due, non hai riferimenti, non hai più niente al 75esimo, quindi è proprio l'esatto opposto, l'esatto contrario di quello che avevamo visto fatto bene una settimana fa.
2: Esatto, perfetto. Scala, vedete com'è spaccata, e diciamo che qui l'aspetto psicologico forse incide maggiormente, perché siamo al 75esimo, siamo sotto, allora ci gira intorno, dagli altri campi arrivavano notizie non positive, e la voglio dire la voglia che poi non c'è stata, il tentativo di magari andare un po' avanti, cioè, vedete, siamo sei sopra palla di già, qui però la linea deve avere più coraggio e stare più alta, cioè non può stare lì, se noi decidiamo comunque di mettere dentro tante soluzioni offensive, poi la linea si deve prendere un po' di coraggio, poi prendiamo gol uguale, no? Però la linea deve stare a metà campo. I quattro difensori dove sta credo Dodò in quel momento.
1: Sì, esatto.
2: E quindi deve star lì corta con il resto della squadra e cercare di evitare questa situazione, perché poi giustamente Dodò che fa? Si gira e ti punta e diventa un 4 contro 4, e 4 contro 4 è un problema da difendere. Molto difficile.
1: Vincenzo, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Sì, che mi dispiace per Bogdan. Sto pensando che cosa si è andato a vedere spendendo fior fior di soldi, perché veramente, ragazzi, che vuoi aggiungere? Che vuoi aggiungere? Veramente è un disastro. E adesso vediamo il gol di Mandragora.
1: No, che non ce ne sia una. Ce n'è l'ultima. Sì, adesso vediamo il gol di Mandragora. Per chiudere il cerchio. Il colpo di testa di Gatti, che giustamente, quando non c'è Gatti, vogliamo Gatti, ci mette il cuore, ci mette l'anima. In attacco fa bene, in difesa fa queste robe qua, colpo di testa, Mandragora, gol, e arrivederci. E
0: sì, grazie. Perché poi tra l'altro gli altri tirano da fuori aria, noi dobbiamo aspettare che Ildiz scarta 6-7 giocatori e prova a tirare, gli altri non ci pensano nemmeno, si devono avvicinare il più possibile, oppure no, mi correggo e poi vado da Enrico, perché ho visto dei tiri fatti da uno da Cambiaso, se non sbaglio, uno da Calulu, se non sbaglio, e uno da Locatelli che sono finiti fuori dallo stadio. Questo la mette all'incrocio. E Mandragora, non è che, però è possibile che noi non riusciamo a centrare nemmeno la porta.
2: Devo dire, ha fatto un gran gol.
0: Sì, ha fatto un gol pazzesco.
2: Ma l'errore sta a monte. Cioè, tu salti da solo di testa e dove piace la palla? Centrale, ma mette la laterale. Cioè, se dice tanto del portiere, il portiere
0: deve spingere laterale. Fermo. Voleva semplicemente fare la stessa cosa che ha fatto Turam nella gara d'andata, perché ha fatto la stessa cosa.
2: Turam salta su un contrasto, qui è un cross che tu devi spizzare e mettere la palla laterale. Perché la metti centrale? Cioè,
0: ti ricordo anche, non so se era open da o David, per la palla che poi arriva a Basic con la Lazio. Cioè, noi
2: David.
0: Piace fare queste cose qua a noi. Sì. A noi piace fare così.
1: Va bene, con le slide abbiamo finito, con la puntata quasi. Insomma,
2: ci voglio una notizia da voi. Perché il Gol Italia ha scritto
1: chi ha scritto
2: gol.com,
1: ok,
2: ha scritto che l'incontro tra Elkane e Spalletti avverrà domani, che mi pare una follia, cioè,
1: ma anche a me sinceramente, anche
2: però,
1: a me però
2: può succedere,
0: attendo conferme, però vediamo di capire se qualcosa in questi minuti finali.
1: Ma intanto è arrivata una follia, allora, farlo domani, insomma.
0: Potrebbe avere senso, perché anche in questo caso ho un documento ufficiale che ha Rossi in regia, quindi appena Rossi lo manda, guarda, mi fa piacere, allora, che tu abbia detto questa cosa proprio adesso, Enrico, perché
1: e così chiudiamo
0: a farlo apposta. Avevo esattamente proprio il documento ufficiale, appena ce l'abbiamo capirai che effettivamente può essere un'indicazione molto interessante che arriva da go.com e da Enrico, perché ecco il nuovo allenatore della Juventus. Ha firmato l'accordo, come vedi, e quindi andrà lui in panchina nel derby.
2: Ecco perché l'incontro è domani.
1: Giustamente.
0: Per ratificare che non c'è più bisogno di lui, di Spalletti, che sarà Totonno sulla panchina della Juventus.
1: E mi sembra giusto. Si è portato anche collaboratori, che però sono umani. Sì.
0: Okay. Sì, perché lui è l'unico struzzo.
1: Vabbè, stavo per dire una cosa, ma meno male.
0: Ha detto.
1: Allora, ragazzi, io speravo di fare una penultima puntata un po' migliore, invece questa è la triste realtà di una squadra che, come state scrivendo, bisognerebbe azzerare. Terry dice una squadra mediocre, Fabri dice che questa squadra va azzerata. Sì, onestamente, poi è chiaro che, come dicevo oggi, questo è un decimo del lavoro che fanno, no, i match analyst e quant'altro, quindi come ci mettiamo le mani nei capelli noi, figuriamoci loro. Però è uno specchio di una situazione che va necessariamente, purtroppo, nuovamente rimessa tutta sotto stretta osservazione e provata a rianimare, secondo me, non con questi attori, ma con attori nuovi. Dopodiché è chiaro che non li puoi mandare via tutti, come dice bene Enrico, però ci sono, ragazzi, delle situazioni che abbiamo visto anche questa sera dove non entra l'aspetto tecnico, ma entra l'aspetto mentale. Questa squadra è vuota a livello mentale. Chiudete voi, perché io penso di non avere altro da dire.
0: Io sono, chiudo subito e lascio la parola a Enrico. Sono spaventato da questa partita, sono curioso di vedere quello che succederà contro il Torino, e ancora una volta sono amareggiato dal fatto che si conclude una stagione esattamente come quella scorsa, e paradossalmente mi manca tanto quel finale che abbiamo vissuto tutti quanti insieme 3 anni fa, quando eravamo in studio a goderci un Allegri che trascinò, battuto Gasperini in finale, l'Atalanta che ci doveva mangiare ma che noi divorammo, anche soltanto con un gol, ma c'era un rigore grande come una casa, Vlahovic che segna, Allegri che si incazza, che chiede dove è Rocchi, l'attacco alle istituzioni, quel grande tumulto di juventinità, la camicia che si sbottona, il baffa aggiunto lì preannunciando quello che sarebbe successo, quel sedersi sui tabelloni a godersi la curva per l'ultima volta, quella è l'ultima vera Juventus. Sono passati 3 anni, l'ultima vera Juventus. Questi 2 anni stiamo vedendo sempre, purtroppo, lo stesso finale. Questo mi fa arrabbiare tanto, perché poi lo stesso finale con 3 allenatori cambiati e 2 dirigenti cambiati, 2 direttori sportivi cambiati. Cioè, è cambiato tutto tranne il rendimento. Enrico.
2: No, avete detto tutto. Io penso di essere stato molto esplicito all'inizio della puntata e credo che serva veramente, ripeto, tagliare le teste giuste. Cioè, qui bisogna capire qual è il vero problema a livello squadra, a livello società, e mettere le persone giuste, soprattutto in società, anche a livello politico, perché noi siamo rimasti a quella protesta televisiva di Milano e poi ho la sensazione che ci siamo fermati a quella protesta televisiva, ma da Milano in poi ne sono successe tante altre e abbiamo sempre fatto finta di niente cioè noi dobbiamo farci sentire nelle stanze giuste, perché
0: ci devono entrare gli uomini giusti che parlino italiano, possibilmente
2: quella sceneggiata che stava fatta a Milano. Però dopo è successo tanto altro, perché, per carità, se non andiamo in Champions è sicuramente per colpa nostra, però ci manca tanto in questo campionato, non di nostro.
1: Va bene.
0: Allora,
1: va bene.
0: L'ultimissima che vi dico, giusto per completare il discorso che aveva detto prima Enrico, sempre citando gol.com, gol Italia. Pare che fondamentalmente Spalletti, secondo quanto traperato, intende affrontare di persona la questione con Elkan, quindi scavalcato come lì alla grandissima, intende affrontare di persona la questione relativa alla struttura dirigenziale del club. Vorrebbe maggiore armonia tra l'area sportiva e la guida tecnica, tra le richieste avanzate di Spalletti, quella di voler riportare Matteo Tognozzi. Questo è quello che scrive con l'Italia, quindi sostanzialmente un incontro voluto ovviamente non per dimettersi, ma per avere chiarezza immediata sul quadro dirigenziale. Probabilmente Elkan gli dirà: intanto finiamo il derby, sempre che ci sia questo incontro domani, intanto facciamo il derby, finiamo in modo migliore, e poi martedì c'è l'incontro con tutti per definire il tutto, per forza di cose, perché bisogna muoversi prima del mondiale. Se vuoi avere anche una piccola chance di andare a prendere Bernardo Silva, ma è praticamente impossibile in questo momento, perché c'è il Barcellona avanti, c'è l'Atletico Madrid che ha sorpassato, fuori dalla Champions hai pochissime speranze, però se vuoi muoverti prima del mondiale e vuoi rinascere il prima possibile, devi cambiare il prima possibile.
1: Grazie Enrico.
0: Ciao Henry.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ciao Santa, a domani.
1: Grazie a tutti voi, ragazzi.
0: Ma resta là a dormire, che tutto è chiuso.
1: Resto qua, va bene. Ciao ragazzi, a domani. Buonanotte, a domani e grazie a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta, non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Brema. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blucerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
0: Eroi in bianconero.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
0: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
1: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco. Attacco del Nimitz appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
0: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food. Il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
1: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
0: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada. Una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 22 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, inizia a fare caldo letteralmente a Torino perché finalmente è spuntato un po' di sole e sono giorni caldi anche in casa Juventus perché inizia il weekend decisivo per questo campionato, l'ultima giornata di questa Serie A con il derby che andrà in scena domenica sera alle 20.45. Allora andiamo subito a leggere qualche numero in vista della partita contro il Torino, a partire da Vlahovic. Un articolo di ieri sera su Tutto Juve parla di Vlahovic e del suo feeling con il derby. Può arrivare un nuovo traguardo. I numeri di Dusan Vlahovic nel derby della Mole alimentano la fiducia della Juventus. Il serbo cerca un nuovo gol decisivo contro il Torino. Dusan Vlahovic si prepara a vivere un nuovo derby della Mole con statistiche che alimentano le speranze della Juventus. L'attaccante serbo è già riuscito a lasciare il segno in una delle due stracittadine disputate in trasferta in Serie A contro i Granata. Vlahovic e il derby della Mole, il precedente decisivo del 2022. Il riferimento è alla sfida del 15 ottobre 2022, quando il centravanti bianconero realizzò la rete che decise l'incontro, fissando il punteggio sull'1-0 finale. L'attaccante juventino arriva inoltre all'appuntamento dopo il gol segnato nella gara esterna contro il Lecce. Ha segnato in teoria anche con la Fiorentina, gol che però gli è stato annullato per fuorigioco. A caccia di due reti consecutive in trasferta, un dettaglio che potrebbe aprire la strada a un altro dato significativo. Vlahovic infatti non va a segno in due trasferte consecutive di campionato dal periodo compreso tra settembre e ottobre del 2024, numeri che confermano come il centravanti serbo possa rappresentare ancora una delle armi principali della Juventus in una partita dal peso specifico elevato come il derby contro il Torino. E dall'altra parte, in casa Toro, c'è anche l'altro attaccante che potrebbe far male alla Juventus. Ne parla sempre Tutto Juve. Qui Toro, Simeone sogna un record nel derby e alla Juventus, ha fatto male già più volte. Giovanni Simeone arriva al derby contro la Juventus con numeri da protagonista. Il Ciolito sogna un nuovo record con la maglia del Torino. Giovanni Simeone si avvicina al derby contro la Juve con numeri che certificano il suo grande momento davanti ai tifosi Granata. Il centravanti argentino è andato a segno in ognuna delle ultime 5 partite casalinghe disputate in campionato, un rendimento che potrebbe permettergli di entrare nella storia recente del club. In caso di gol contro i bianconeri, Simeone diventerebbe il primo giocatore del Torino nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A a trovare la rete per 6 gare interne consecutive. Il feeling del Ciolito contro la Juventus. Il derby rappresenta inoltre una sfida particolarmente favorevole per il Ciolito anche dal punto di vista realizzativo. Contro la Juventus infatti l'argentino ha già firmato 6 reti nel massimo campionato italiano, lo stesso numero realizzato contro il Torino, sua attuale squadra. Solo la Lazio ha subito più gol, soltanto la Lazio figura più in alto nella speciale classifica delle vittime preferite dell'attaccante argentino, con 10 gol subiti da Simeone nel corso della sua carriera in Serie A. E quindi ecco, occhio al nome anche del Ciolito Simeone, che ha fatto male alla Juventus

0: quando giocava al Genoa, quando giocava al Verona e se non sbaglio anche con la maglia della Fiorentina. E poi il primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve, Juventus, il futuro resta un rebus, servono stabilità e una guida chiara. La Juventus prepara il derby dell'amore tra dubbi societari e incertezze sul futuro, servono continuità, leadership e una visione vincente. La Juventus si avvicina al derby della Mole in un clima carico di interrogativi, non soltanto per quanto riguarda il campo, ma soprattutto per ciò che riguarda il futuro del club. Le decisioni strategiche continuano a sembrare sospese, senza una direzione definitiva e con una sensazione crescente di instabilità che accompagna l'ambiente bianconero. La stagione ha lasciato strascichi pesanti e il club appare ancora travolto dalle difficoltà accumulate negli ultimi mesi. Il problema principale non riguarda soltanto i risultati, ma l'impressione è che manchi una leadership forte, capace di dare una linea precisa alla squadra e all'intero progetto tecnico. Gli errori fanno parte del percorso, è giusto ricordare che anche i grandi dirigenti hanno attraversato momenti complicati. In passato anche Beppe Marotta visse una fase iniziale complessa prima di costruire la Juventus dominante dell'era Conte. Per questo motivo un anno difficile non può automaticamente cancellare ogni prospettiva futura. Tuttavia, ciò che oggi preoccupa maggiormente è la mancanza di sintonia tra le varie componenti del club. Proprietà, area tecnica, allenatore e dirigenza sembrano procedere su binari differenti, senza quella compattezza necessaria per costruire un progetto vincente. Troppi cambiamenti e poca continuità. Negli ultimi anni la Juventus ha dato la sensazione di vivere in uno stato di trasformazione continua. Cambiano dirigenti, cambiano allenatori, cambiano strategie e obiettivi, ma raramente si percepisce una reale continuità progettuale. Il rischio è quello di diventare una società incapace di programmare con lucidità, costretta ogni stagione a ripartire quasi da zero, una situazione che inevitabilmente indebolisce anche la squadra, sempre più fragile nei momenti decisivi e lontana dall'identità storica del club. Una squadra che sta perdendo la propria identità. La vera emergenza della Juventus non è soltanto tecnica, ma è soprattutto mentale e identitaria. Per anni il club bianconero è stato sinonimo di qualità, solidità, ambizione e cultura della vittoria. Oggi invece la sensazione è che è quella di una squadra che vive più di rimpianti che di certezze. L'ambiente appare segnato da una malinconia crescente, alimentata dai continui cambiamenti e dall'assenza di una visione chiara. E quando manca una direzione precisa, anche i risultati finiscono inevitabilmente per diventare altalenanti. E quindi serve una scelta netta. La Juventus ha bisogno di prendere decisioni definitive. Non bastano più mezze rivoluzioni o correzioni temporanee. Occorre stabilire un percorso condiviso per creare un progetto vincente. Il derby può essere un simbolo di ripartenza. La sfida contro il Torino può diventare un test emotivo importante non soltanto per la classifica, ma per capire se questa squadra abbia ancora dentro di sé gli elementi della Juventus: orgoglio, carattere, voglia di reagire. Perché il futuro della Juventus passerà inevitabilmente dalla capacità di ritrovare la propria identità, ed è proprio da questo che la Juventus deve ripartire, secondo Massimo Pavan. Si alimentano voci anche sul mercato, perché si continua a parlare di Bernardo Silva, un Bernardo Silva che però dice di no alla Juve. Atletico Madrid in pole, Bernardo Silva si allontana sempre di più dalla Juventus e guarda all'Atletico Madrid, decisiva l'incertezza bianconera sul futuro europeo. Bernardo Silva, insomma, è già stato ampiamente accostato alla Juventus, ma il fantasista lusitano avrebbe raffreddato in maniera significativa l'ipotesi Juventus dopo le recenti difficoltà sportive del club bianconero. A prendere quota sarebbe invece la candidatura dell'Atletico Madrid, che cerca l'erede di Griezmann. Diego Simeone vuole inserire in rosa un elemento capace di garantire qualità tecnica, leadership e mentalità vincente. In questo scenario Bernardo Silva rappresenta il profilo ideale. Il contratto del centrocampista del City scadrà il prossimo 30 giugno e è stato già confermato che lascerà i Citizens a fine contratto, e l'Atletico Madrid potrebbe portare a casa un colpo di enorme valore tecnico e anche mediatico con Bernardo Silva, che era arrivato al City dal Monaco nel 2017, è diventato uno degli uomini simbolo del ciclo vincente costruito da Pep Guardiola. E quello che emerge da questa situazione è che la Juventus perde appeal internazionale. La Juventus aveva inserito il nome del portoghese nella lista dei possibili rinforzi, gli aveva anche offerto un contratto triennale, ma la situazione attuale del club avrebbe frenato ogni possibile sviluppo, l'assenza quasi certa dalla prossima Champions League e i dubbi legati al progetto tecnico avrebbero convinto Bernardo Silva a guardare altrove. La Liga sotto questo aspetto appare oggi molto più affascinante per un giocatore che vuole continuare a competere ai massimi livelli. Tra l'altro su di lui c'era anche l'interesse del Real Madrid, che però si è sfilato dalla corsa a Bernardo Silva. Le prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, si parla principalmente di Milan. Cardinale fa il nuovo Milan, si legge sulla Gazzetta, e la Juve vinceva perché aveva fame, per quanto riguarda i bianconeri. Ecco, e allora il titolo in prima pagina è: svolta Milan, arriva Cardinale, prende Goretzka e blinda Allegri, il proprietario sarà a San Siro, poi il diavolo volterà pagina e Ibra ora pensa alla box, con Ibrahimovic che a quanto pare sembra sempre più lontano dal Milan. Continua a mantenere un ruolo centrale nelle dinamiche societarie, anche se nelle ultime settimane starebbe valutando nuovi progetti personali legati al mondo dello sport e della comunicazione. Si parla anche di Inter in prima pagina sulla Gazzetta. Inter da derby, Marotta punge, noi siamo Milano gli unici con due stelle, con Marotta che ha lanciato una frecciata ai cugini rossoneri sottolineando la differenza di palmarès recente tra le due società. E poi anche il Napoli tra Allegri e Italiano, anche il Napoli resta protagonista sul fronte allenatori. Il club azzurro starebbe monitorando Massimiliano Allegri mentre cresce il gradimento per Vincenzo Italiano. E poi c'è un Sarri sempre più vicino all'Atalanta, Maurizio Sarri sarebbe sempre più orientato verso la Dea, scenario che avrebbe generato una certa irritazione nell'ambiente napoletano. E poi anche il tennis, definito il tabellone del Roland Garros, nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale del Roland Garros, con grande attenzione rivolta al percorso di Jannik Sinner e ai possibili avversari del numero uno italiano. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che praticamente non cita la Juventus, se non con le dichiarazioni di Lippi. Lippi era Champions quella sera di 30 anni fa, perché ha vinto la mia Juve, con il tecnico che parlava della Coppa dei Campioni del 1996. Passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, perché anche qui si parla di Milan in prima pagina. Il piano di Luca: il Genoa vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico Modric nello staff di Max, con Allegri anche in futuro. Se l'allenatore restasse al Milan potrebbe rinnovare fino al 2027, altrimenti si troverebbe un'altra squadra per chiudere prima di diventare il suo assistente. Questa è una grande notizia, insomma notizia importante, con Modric che a quanto pare vuole entrare a far parte dello staff di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il suo futuro calcistico anche fuori dal campo. In taglio alto l'Atalanta, Maurizio ha scelto l'Atalanta, Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e Giuntoli, ora deve liberarsi dal biennale con la Lazio, in arrivo anche Pompilio che risolve con la Juve. E poi Spalletti, Luciano chiede garanzie per restare, Spalletti i dubbi, il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. La prossima settimana possibile incontro, probabile incontro a questo punto direi, con Elkan, visto che se ne parla già da diversi giorni, da tutta la settimana insomma. E poi in taglio basso la Roma, il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions, Roma e Ryan l'uomo in più. Si parla anche dei playout di Serie B, l'ansia di Bari e la notte salvezza sul campo del Südtirol alle ore 20. I biancorossi non hanno alternative, devono vincere dopo lo 0-0 dell'andata. E poi si parla anche del tennis, il sorteggio di Parigi, Sinner la prima è con Tabur. Roland Garros, Yannick debutta con il francese 165esimo del mondo, possibile derby con Dardery negli ottavi, poi Shelton con le previsioni che si fanno già in vista del possibile tabellone futuro, dei possibili prossimi avversari di Sinner. Anche la prima pagina di Tutto Sport si concentra invece sulla Juventus, con l'alta tensione della Juve. Comolli non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elkan e i tifosi invocano Del Piero. L'attuale amministratore delegato della Juventus non ha alcuna intenzione di fare passi indietro né di rinunciare ai suoi poteri. La squadra non si allena, Spalletti spera che i giocatori sbolliscano a casa lo stress. A rischio anche il prossimo mondiale per club, eppure la celebrazione dei vincitori della Champions 96 diventa un problema. Tra malumori e imbarazzi, insomma tantissimi problemi in casa Juventus allo stato attuale. In taglio alto si parla di altri sport, a sinistra il tennis, al debutto la wild card Tabor, Sinner seduce Parigi, è troppo più forte, la Francia ha i suoi piedi, Camporese spiega perché a Roma è cresciuto ancora, Pellegrino e Cinà si qualificano per il loro primo slam. E poi a destra invece la Formula 1, Antonelli, la Mercedes mi segue, Kimi parla da leader, sviluppi mondiali, ora il team ha fiducia in me, do i miei input e vengono ascoltati, l'orgoglio di Hamilton, smettere no, resterò in Ferrari a lungo. Di spalla si parla del Torino, Graziani, clamorosa rivelazione, Cairo è stufo, vuole vendere, il presidente mi ha detto che la contestazione penalizza tutti ma che non ci sono acquirenti, chiedo ai tifosi di tornare vicini alla squadra. E poi le visite di Ventura al Philadelphia, Petrachi lo vorrebbe con un ruolo alla Ranieri, domani allenamento a porte aperte, domenica il corteo della curva maratona verso lo stadio con la tifoseria organizzata del Torino che tornerà all'Olimpico dopo diversi mesi di assenza dallo stadio per scelta, proprio per contestazione. E in taglio basso si parla ancora di Sarri, il tecnico orientato a scegliere Bergamo, Sarri corre da Giuntoli, è sempre più Atalanta, e si parla anche di Scamacca, il centravanti può lasciare la Dea, Scamacca accende il duello Milan-Roma. E poi l'intervista a Careca tra Napoli e Brasile, Francia mondiale, ma da noi c'è Ancelotti con il mondiale che si avvicina sempre di più, il mondiale nordamericano che andrà in scena appunto tra meno di un mese, a cui ovviamente l'Italia non parteciperà, si è sempre più allontanata l'ipotesi del ripescaggio. La prima pagina anche del quotidiano sportivo si concentra anch'essa sul Milan, futuro Milan, le leggi di Max, Allegri resta ma chiede più spazio e il ritorno di Galliani. Di spalla si parla di motorsport, Formula 1 a Montreal, Kimi, Antonelli, il principe cerca il podio Hamilton, non penso al ritiro. Per quanto riguarda la MotoGP, Alex Marquez, dopo il grave incidente di qualche giorno fa, dovrà saltare il Mugello e anche l'Ungheria. Il vincente, l'Europa League, regno di Emery, quinto trionfo con tre club, facendo riferimento alla finale vinta l'altra sera sulla panchina dell'Aston Villa. In taglio alto il tennis, Tabor all'esordio, Sinner a Parigi la chance d'oro, Cinà Pellegrino prima volta slam. E in taglio basso il lutto, si è spento Alfredo Magni, scrisse la storia del Monza da calciatore e in panchina. E poi anche l'Inter, Serie A, Inter, festa bis, orgoglio Marotta, solo noi in città, bagno di folla all'arena, unici con due stelle, questa sera l'Atalanta in campo a Firenze, con appunto la frecciatina di Marotta al Milan che avevamo già accennato anche prima e che viene riproposta anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato della situazione legata all'allenatore della Juventus.
1: Allora, di assoluto non c'è niente, nel senso, assolutamente fuori Spalletti da tutto questo, no, perché è lui stesso a fare questo tipo di riflessione, l'ha messa sul piatto ad Elkan, no? Ricevendo comunque rassicurazioni sul fatto che sarà ancora lui l'allenatore. Però lui aveva dimostrato di sapere a un certo punto cavare il sangue dalle rape da questo gruppo, no? Come si dice in questi casi, ossia la Juve si era tirata fuori aveva dato segnali di continuità, di determinazione, eccetera. Solamente che ha fallito l'esame più importante, cioè quello nel quale tu dici sono vicino al traguardo, adesso questa partita qua me la devo mangiare, e invece non l'ha nemmeno bevuta. Parlo di quella col Verona e parlo di quella con l'ultima, con la Fiorentina. E allora è lì che casca l'asino, che non è Spalletti, ma sono i giocatori, perché Spalletti, a detta sua, ha passato mezz'ora prima di quella partita, prima di partire dalla Continassa per andare allo stadio, a parlare dell'importanza di quella partita. E se tu, giocatore, lo ascolti per mezz'ora e poi entri in campo come se tu dovessi fare un amichevole a Villar Perosa, allora non vuol dire che qualcosa non funziona. E io sono dell'avviso che questi giocatori non vanno incolpati, sono questi. Cioè, sono questi. Questa è mediamente una squadra formata da persone che non sono all'altezza di giocare nella Juventus, ma non tanto dal punto di vista qualitativo, perché comunque si vedono anche delle belle giocate, perché comunque ci sono giocatori validi dal punto di vista tecnico, no? Il problema è mentale. Quando arrivi in queste squadre, lo step ulteriore te lo dà la testa, te lo dà il fatto di sentirti conscio dell'essere e onorato, devi essere onorato di giocare in una squadra così. Quando mi si parla di pressione, non siamo stati capaci di reagire alla pressione, quello che ha detto Locatelli, mi viene in mente di rispondere che quando giochi alla Juve, la pressione deve essere una cosa normale, anzi, nella pressione devi trovare gli stimoli, anzi, vado anche oltre, se non c'è la pressione te la devi creare, perché tu devi vivere nella pressione, e la pressione non è un fatto negativo, non è un sentimento negativo, Se tu la sai gestire e incanalare, anzi, diventa un sentimento molto positivo, ed è quello che faceva la Juve del passato. Questi non sono in grado di farlo. Molto semplice, ma non è colpa loro.
0: Parole sante di Gianni Balzarini. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve perché si parla di un gelo in casa Juve, rapporti freddi tra Spalletti e Comolli, Juventus tra tensioni societarie e obiettivo Champions. Il derby col Torino sarà decisivo per il futuro di Spalletti e della dirigenza. Luciano Spalletti prova a isolarsi dalle tensioni che agitano l'ambiente bianconero e concentra ogni energia sul derby contro il Torino. La sfida del Grande Torino però non rappresenta soltanto un crocevia sportivo per la Juventus. Attorno alla squadra si muove una dirigenza compatta con l'amministratore delegato Comolli, Giorgio Chiellini, Modestò e il direttore sportivo Ottolini presenti in prima linea in un momento particolarmente delicato per il club. Dietro le quinte però il rapporto tra l'allenatore e l'amministratore delegato non ha mai trovato un vero equilibrio. Differenze caratteriali e visioni opposte hanno progressivamente alimentato distanze e incomprensioni. Spalletti ha spesso scelto una comunicazione diretta e senza filtri, mentre Comolli ha preferito muoversi con maggiore prudenza e riservatezza. Uno dei principali motivi di attrito riguarda il mercato invernale. Il mancato arrivo di un centravanti richiesto dal tecnico ha lasciato strascichi evidenti con Spalletti che nel corso delle settimane ha manifestato sempre più apertamente il proprio malcontento. Il legame con Elkan e il confronto atteso. Il tecnico aspetta segnali dalla proprietà. Nel frattempo si è rafforzato il filo diretto tra l'allenatore e John Elkann, un'intesa emersa pubblicamente anche durante la serata dedicata al ricordo di Gianluca Vialli al Teatro Regio, dove i due erano seduti fianco a fianco tra sorrisi e gesti di complicità. Elkann continua a stimare Spalletti non soltanto per gli aspetti tattici mostrati dalla squadra, seppur con risultati altalenanti, ma anche per la personalità e la capacità di trasmettere identità al gruppo. Dall'altra parte, il tecnico considera il numero uno del club una figura di riferimento affidabile. Dopo il derby è previsto un confronto diretto alla Continassa. Sul tavolo ci saranno i risultati deludenti delle ultime settimane, i dubbi emersi nonostante il rinnovo firmato fino al 2028 e soprattutto la volontà dell'allenatore di capire se gode ancora della piena fiducia del club. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport riguardo al rapporto tra Spalletti e Comolli. E noi allora andiamo a sentire le parole di Nino Ori, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè, proprio perché ha parlato sia di Spalletti che dei giocatori bianconeri.
2: Io me lo chiedo e non riesco a trovare risposte, perché allora, se Spalletti non fosse un buon allenatore, darei la volentieri la colpa all'allenatore, no? Ma Spalletti è un buonissimo allenatore, nel senso che quello che ha fatto da quando è arrivato alla Juventus rimane comunque positivo. Certo, il problema è che non hai raggiunto l'obiettivo, e siccome la Juve conta solo raggiungere l'obiettivo, ho idea che in questo momento non sia esattamente nelle grazie della proprietà.
3: Niente, no. Nessuno.
2: Esatto. Però, ripeto, lui comunque è uno che è uno che il suo lavoro lo ha sempre saputo fare bene. Poi probabilmente manca quella, come si chiamava a Napoli, la cazzimma, no? quella cattiveria. Non lo so, io vedendo l'inizio della partita.
3: Però Nino, scusami, la cattiveria questa squadra l'ha tirata fuori contro l'Inter.
2: È una squadra che quando è una squadra immatura, perché? Perché quando è ora non tira fuori ciò che è il caso di tirare fuori. La partita è stata preparata male dall'allenatore, ma giocata male dalla squadra, dai giocatori, mica dall'allenatore, insomma. Alla fine poi l'unico dato positivo che, se non altro, una partita ancora e poi ce la siamo levata questa stagione orrenda, e avremo tempo per prepararci per le figuracce della prossima stagione. Cioè, ci sono dei limiti caratteriali, su questo non ci sono dubbi. Non c'è nessun giocatore che abbia vinto qualcosa dentro questa squadra, no? Cioè, l'unico ad aver vinto uno scudetto in Italia è Kalulu, poi ce ne sono due che hanno vinto degli scudetti, uno in Francia e uno, gli unici altri che hanno vinto qualcosa sono stati comunque David e Openda,
3: tra l'altro,
2: per dire che questa non è una squadra abituata a lottare ad un certo livello. Evidentemente gli attributi per giocare a un certo livello non ce li ha, o non ce li ha ancora, nel senso che poi per giocare a un certo livello non è che ti inventi qualcuno, cioè, per carità, se trovi Del Piero, ok, quello già a 19 anni portò via il posto a Baggio in squadra, no? Cioè, portò via il posto al giocatore più importante, al giocatore più forte che si sia visto nel dopoguerra in Italia, no? Però di Del Piero ne nasce uno ogni 50 anni, insomma, se va bene. Questi sono dei bravi ragazzi, perché sono sicuramente dei bravi ragazzi, anzi forse anche un po' troppo, credo l'abbia detto anche Spalletti, no? Io mi ricordo che Lick Steiner raccontò che Conte gli aveva detto che per vincere bisogna essere figli di puttana, no? E tutto sommato Conte aveva ragione. Allora, io non voglio una squadra di taglia gole, ovviamente, no? Però non voglio neanche una squadra di mammolette troppo educate.
0: Queste erano le parole di Nino Ori. Noi ci spostiamo sul sito di Tutto Sport per provare a delineare quale potrebbe essere la formazione della Juventus nel derby di domenica sera contro il Torino, articolo di ieri sera su Tutto Sport. Juventus, la probabile formazione di Spalletti per il Toro, Thuram ancora allenamento a parte. La Juve si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1, in porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, l'estremo difensore, anche nell'ultima gara contro la Fiorentina è stato tutt'altro che impeccabile, perché se il secondo gol di Mandragora vedeva una traiettoria praticamente imprendibile, la prima rete firmata da Ndur appariva decisamente più evitabile. Ma Spalletti per l'ultima di campionato sembra pronto ad affidare ancora a lui i pali della porta bianconera, in attesa di capire poi quali saranno i risvolti per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione, sempre con il nome di Alisson, su cui la Juventus sta cercando di puntare. In difesa, Bremer out nel quartetto difensivo che si appresta a sfidare il Torino. Non ci sarà Bremer, il brasiliano convocato da Ancelotti per il prossimo mondiale dovrà saltare il match causa squalifica. Diffidato, ha ricevuto un pesantissimo cartellino giallo domenica scorsa che non gli consentirà di disputare la sfida da ex contro i Granata. Al suo posto, ad agire al centro della difesa, insieme all'inamovibile Kelly, è pronto Gatti, zero dubbi per quanto riguarda le corsie esterne. Sull'auto destro pronto a scendere in campo Kalulu, mentre sulla corsia mancina ci sarà invece Cambiaso. E per quanto riguarda il centrocampo, l'unico grande dubbio riguarda Thuram. Il centrocampista francese infatti anche quest'oggi, anche ieri si è allenato a parte. È da capire dunque se l'ex Nizza sarà disponibile e con quale minutaggio, se le sue condizioni non sono ancora ottimali. e già con la Fiorentina Spalletti non lo aveva rischiato dall'inizio, inserendolo durante la ripresa. Dopo 4 giorni dall'ultima partita, il recupero non è ancora completo. Nel caso in cui non dovesse farcela giocare dall'inizio, ecco che al suo posto a partire titolare sarà Coop Miners. A completare la linea mediana ci sarà ovviamente il capitano bianconero Locatelli. E poi le scelte per l'attacco, in pochissimi dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato. Per una gara di importanza capitale, Spalletti è pronto ad affidarsi alle sue certezze: Ildiz a sinistra e con Seisau a destra, con quest'ultimo che nelle scorse settimane è diventato sempre maggiore punto di riferimento per le sortite offensive bianconere, sempre con la pecca della concretezza. In mezzo a completare la linea dei trequartisti ci sarà ancora una volta McKennie, che proverà a sorprendere la retroguardia del Toro con la sua capacità negli inserimenti. Riferimento avanzato invece Vlahovic, che da quando è tornato dall'infortunio si è messo sulle spalle l'attacco, tra gol siglati e altri messi a segno ma non convalidati. Il tecnico punterà sul numero 9 dal primo minuto per vincere il derby contro i Granata e sperare nella qualificazione Champions. E quindi 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gattichelli, Cambiaso in difesa, Locatelli e uno tra Coop Miners e Thuram a centrocampo in base alle condizioni del francese, con Seisau, McKennie e Ildiz alle spalle di Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus durante la partita contro il Torino. Andiamo invece a sentire le parole di Luciano Moggi, che ha parlato ieri ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato della situazione attuale della squadra.
4: Io mi sarei guardato allo specchio e avrei detto: ma che cazzo di squadra ho fatto? Perché il problema di fondo non è il risultato, il problema di fondo è guardare la realtà in tutte le sue sembianze. Quando tu praticamente hai una vedete, io mi sono sempre sforzato di dire: attenzione, abbiamo giocato a Bergamo con l'Atalanta e abbiamo vinto con fortuna perché hanno fatto un palo e una traversa, però ci siamo difesi abbastanza bene. Abbiamo giocato a Lecce vincendo addirittura 2-1 e abbiamo giocato addirittura il miglior giocatore della Juventus, è stato considerato Locatelli. Poi però queste partite in trasferta si trasformano in boomerang in casa. Perché? Perché la squadra non ha un attacco, perché la squadra non ha un centrocampo e non sa fare la partita. E se fa la partita per segnare gol, succede come è successo a Firenze con la Fiorentina, perché lascia praterie di spazi libere per l'incursione avversaria e poi subisce gol. E questo l'ha fatto con la Fiorentina e l'ha fatto anche con Verona, entrambe le partite in casa. Quindi di che dobbiamo parlare? È una squadra che non sa fare la partita, che però di rimessa può fare anche qualche risultato, ed è quindi una squadra non competitiva.
0: Queste erano le parole di Luciano Moggi. Noi andiamo e torniamo su tutto Juve a parlare dei giorni decisivi tra campo e società per la Juventus, che si gioca il futuro tra derby e corsa Champions. Elkan valuterà tutto mentre Spalletti riflette sul progetto bianconero. La Juventus si prepara a vivere ore decisive dopo il derby contro il Torino. Infatti il club entrerà in una fase di profonde valutazioni che potrebbero coinvolgere sia l'area tecnica sia quella dirigenziale. Secondo il giornale, la qualificazione alla prossima Champions League resta appesa a diversi risultati e nemmeno una vittoria nella stracittadina garantirebbe automaticamente il quarto posto. Il rischio Europa League pesa sui conti, l'eventuale mancato accesso alla Champions rappresenterebbe un problema non solo sportivo ma anche economico. La Juventus dovrebbe ridimensionare programmi e ambizioni in un momento in cui i bilanci continuano a mostrare criticità importanti. Dal 2019 al 2025 Exor ha sostenuto il club con circa 1 miliardo di euro attraverso vari aumenti di capitale, ma i risultati ottenuti non sono stati all'altezza degli investimenti effettuati. La situazione finanziaria e l'incertezza sul futuro stanno alimentando tensione all'interno dell'ambiente bianconero. Alla Continassa il clima viene descritto come particolarmente pesante anche a causa dei dubbi che coinvolgono Luciano Spalletti, che riflette nonostante il rinnovo. Il tecnico ha recentemente prolungato fino al 2028, ma questo non rappresenta una garanzia assoluta sulla sua permanenza. I rapporti tra Spalletti e il direttore generale Damian Comolli sarebbero ormai ai minimi termini, mentre il legame con John Elkann e Giorgio Chiellini resta molto saldo. L'allenatore starebbe riflettendo soprattutto sulla fragilità mostrata dalla squadra nelle ultime settimane, elemento che avrebbe incrinato molte certezze sul progetto tecnico. Elkann deciderà dopo il campionato. Terminata la stagione, sarà John Elkann a prendere le decisioni definitive sul futuro della Juventus. Le valutazioni dipenderanno anche dal piazzamento finale della squadra, ma il malessere di Spalletti sembra andare oltre il semplice obiettivo Champions. Secondo le indiscrezioni, l'ex commissario tecnico della nazionale potrebbe anche scegliere di lasciare Torino qualora non fosse convinto delle prospettive future del club. Conte resta sullo sfondo. Nel caso di separazione con Spalletti, la Juventus dovrebbe individuare rapidamente un'alternativa. Il nome di Antonio Conte resta uno dei più suggestivi. L'esperienza del tecnico salentino al Napoli sembra vicina alla conclusione e sebbene i rapporti con la Juventus e con Elkann si fossero chiusi in modo turbolento, il tempo potrebbe favorire un riavvicinamento. Ma insomma, occhio a non fare il passo più lungo della gamba, prima cerchiamo di capire se Spalletti potrà rimanere o meno, cosa che a questo punto penso si potrà sapere poco dopo la fine del campionato, e poi eventualmente si penserà a un possibile sostituto. La rincorsa Champions e le risposte attese, si legge sempre su Tutto Juve. Luciano Spalletti attende risposte dalla squadra, tutti devono dare un segnale in casa Juventus. La qualificazione alla prossima Champions League appare complicata, ma non ancora definitivamente compromessa. Per questo motivo il derby assume un valore ancora più importante, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo emotivo. Spalletti vuole capire quali giocatori siano realmente pronti a reagire dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. L'allenatore è convinto di aver dato alla squadra maggiore personalità e coraggio, ma ritiene che nei momenti decisivi siano mancate continuità e lucidità. Il tecnico chiederà quindi una prova di carattere ai suoi uomini in una delle partite più sentite della stagione. Questa che tra l'altro sarà la settimana decisiva per il futuro bianconero, con Elkann che valuterà allenatore e dirigenza. Secondo la Gazzetta si capirà molto per lo staff e l'allenatore del futuro. Servono energia e leadership. La Juventus oggi però deve pensare al campo e a dimostrare il carattere in partite come il derby. L'aspetto emotivo può fare la differenza quanto quello tecnico. Per questo motivo si punta sui giocatori di carattere. Il ritorno di Gatti assume un valore particolare. La Juventus cerca un difensore capace di dare intensità, alzare il livello agonistico e trascinare il gruppo nei momenti di difficoltà. Domenica sera toccherà a lui raccogliere la sfida e forse anche giocarsi una parte importante del proprio futuro in bianconero, che si discuterà per lui come tanti a partire da lunedì, appunto. Quella nel derby sarà una grande occasione per Gatti, con un futuro tutto da decidere, e lui che potrà sfruttare la squalifica di Bremer per provare a dimostrare di poter essere un giocatore da Juventus e per rimanere anche nella prossima stagione. Andiamo a sentire per ultime le parole di Daniele Bassi, ieri ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani. Bassi che ha parlato della situazione attuale della Juventus, definendola chiaramente e inevitabilmente come un fallimento. Andiamo a sentire le parole di Daniele Bassi.
5: Ma noi dobbiamo, a meno di miracoli, andare a ratificare sportivamente un fallimento. C'è poco da dire, c'è poco da fare, secondo me. E vedere come abbiamo affrontato le ultime partite. È inspiegabile che professionisti che erano davanti a tante finali si siano comportati in questo modo. Evidentemente questo atteggiamento, che sembrava che fosse la Fiorentina a giocarsi un posto in Champions. Fiorentina che ha fatto la propria partita, nulla da dire, ma bisogna anche, in quel fragile equilibrio che dobbiamo tenere, io ricordo poche settimane prima che la Fiorentina sembrava, rispetto a ciò, alla verve legittima, ha fatto bene, che ha messo con la Juventus, contro la Roma sembrava si scansasse, sembrava fossero lì ad aspettare che finisse la partita. Così come, ma non sono giustificazione, sono dati di fatto che vanno ratificati. Il gol che è stato annullato a McKennie figlio di un tuffo alla Klaus Di Biasi di Gosens. Ma che roba è? Perché li dobbiamo sommare? Siamo andati al VAR.
0: Queste erano le parole di Daniele Bassi ieri, ospite alla rassegna Stramba. Dovremmo avere con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
6: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo insomma dal grande passo indietro che ha fatto la Juventus domenica, anzi i passi indietro che sono stati addirittura tre, perché la Juventus è scalata dalla terza alla sesta posizione in classifica dopo una partita che credo che tu sia d'accordo con me abbastanza bruttina contro la Fiorentina.
6: Assolutamente, oserei definirla un disastro, una catastrofe, proprio perché la classifica la conoscevamo anche prima del fischio d'inizio delle gare dello scorso weekend e sapevamo di dover scendere in campo con l'obbligo di portare a casa i tre punti, ma soprattutto con l'obbligo di onorare la maglia che si indossa. Così purtroppo non è stato, anzi è scesa in campo una squadra che non solo è apparsa priva di idee e di azioni concrete con cui poter mettere in seria difficoltà gli avversari, ma è apparsa soprattutto vuota, come svuotata, ecco, dalla voglia di perseguire l'obiettivo, e questo è davvero un aspetto molto grave su cui bisognerà per forza di cose lavorare in vista della prossima stagione.
0: Inevitabilmente, dopo aver capito qual è la situazione attuale con la Juventus al sesto posto e non so, ti chiedo anche quante possibilità ci sono secondo te di arrivare in Champions, dicevo, inevitabilmente si fanno delle riflessioni anche in merito al futuro di Spalletti. Secondo te può essere messo in discussione l'allenatore della Juve?
6: Non credo, anche perché non penso che la soluzione sia ogni anno operare una rivoluzione non solo a livello societario ma anche a livello di organico, quindi di staff sia tecnico che dei calciatori stessi. Credo che bisogna sedersi a un tavolino, analizzare i problemi che ci sono, che non possono essere più negati, e trovare una soluzione, ma insieme. Non credo che la soluzione sia cambiare l'ennesimo allenatore nelle ultime tre stagioni, anche perché da un punto di vista economico, qualora non centrassimo la qualificazione alla prossima Champions League, credo che le casse bianconere non possano neanche permetterselo con il rinnovo appena firmato. Quindi credo che bisognerà dare fiducia a Spalletti e di conseguenza operare sul mercato per garantirgli dei profili che possano trascinare la squadra verso di nuovo i vertici che le spettano.
0: Ecco, poi c'è...
6: Scusami, mi avevi chiesto anche delle possibilità di entrare in Champions League. Purtroppo sono poche, però non sono nulle. Possiamo aggrapparci a questo, anche se non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che in questo momento non conta più soltanto il nostro risultato, ma dipendiamo dal risultato di chi ci sta davanti, e non avremmo dovuto metterci in questa situazione.
0: E su questo non ci sono dubbi. Ecco, in merito al rapporto, no, tra Spalletti e Comolli, si parla di questo rapporto un po' incrinato, no? C'è sempre stato in realtà. Ecco, secondo te cosa non ha funzionato da questo punto di vista, e se effettivamente, come si dice, secondo te se rimarrà effettivamente solo uno dei due?
6: Credo che a quel punto la decisione finale proprio sul futuro di Comolli e non di Spalletti spetti ad Elkan, nel senso l'ultima parola credo che sarà la sua. Certo, la qualificazione alla Champions gioca un ruolo fondamentale in questo senso. Vedremo come andranno gli ultimi 90 minuti e vedremo se verranno tutti confermati sulle loro poltrone, ecco, come si dice in gergo aziendale. Credo che a livello proprio di rapporto tra Comolli e Spalletti non abbia funzionato l'idea che si ha della squadra. Da un lato abbiamo comunque un aziendalista, dall'altro una persona che vive il campo e che probabilmente conosce meglio degli altri problemi che riguardano i suoi calciatori e che quindi dovrebbe avere un minimo di voce in capitolo in più, a mio parere.
0: Ecco, da questo punto di vista, secondo te, quando si conoscerà il futuro di Spalletti e in generale della dirigenza, subito dopo il campionato, durante il mondiale, in cui effettivamente l'Italia ha veramente, cioè, non ha nulla da fare, quindi c'è il tempo di fare quel tipo di pensieri, o dopo il mondiale, durante l'estate, secondo te, quando verranno fatte decisioni importanti?
6: Credo che il mese di giugno in questo senso sia fondamentale, proprio come dicevi tu stesso, non avendo calciatori impegnati ma soltanto a livello italiano, perché tanti altri invece saranno coinvolti nel mondiale, credo che ci si potrà concentrare a livello proprio di calcio italiano nel rifondare un minimo le squadre che un tempo erano big del nostro campionato e che ora da qualche anno vivono momenti di difficoltà come la stessa Juventus. Credo appunto che nel mese successivo alla chiusura della stagione si possa trovare una soluzione o un punto di incontro, chiamiamolo come vogliamo, per costruire il futuro imminente di questa squadra.
0: Ecco, come dicevi prima, la qualificazione Champions non è ancora totalmente abbandonata, ma è giusto fare ragionamenti in merito a una possibile esclusione da questo punto di vista. Se effettivamente la Juventus non dovesse raggiungere la Champions, secondo te come sarà il mercato? Se ci saranno dei sacrificati e chi eventualmente?
6: Allora, il mercato credo che verrebbe inevitabilmente ridimensionato, anche perché la liquidità a disposizione sarà effettivamente inferiore rispetto a quella che si poteva avere qualora ci si qualificasse in Champions. Credo che ci si concentrerà sui profili, o perlomeno spero che ci si concentrerà sui profili più necessari proprio all'interno della rosa. Mi viene in mente, anche considerando l'ultima uscita, quindi la sconfitta contro la Fiorentina, la necessità di intervenire per forza tra i pali bianconeri, perché la nostra
0: storia di Gregorio continua a non dare certezza.
6: Purtroppo no, la nostra storia ci parla di quel posto occupato dai migliori al mondo, scommerete con me che con Di Gregorio non siamo neanche vicini a questa definizione, per cui abbiamo bisogno di ripartire dal basso, quindi dalle fila più indietro della formazione dell'undici titolare. A livello di sacrifici sì, purtroppo ci potranno essere, è innegabile che c'è una clausola rescissoria nel contratto di Bremer che potrebbe essere attivata e che potrebbe far comodo alle casse bianconere qualora ci servisse la liquidità appunto di cui parlavo prima.
0: Su questo non c'è dubbio, tra l'altro anche il mondiale potrebbe fare da vetrina importante per Bremer, per McKennie, con Seisau, insomma diversi giocatori che andranno negli Stati Uniti. Ecco, in merito al derby contro il Toro che andrà in scena domenica, ti chiedo che partita ti aspetti e se secondo te può essere una partita che può essere decisiva anche per il futuro di Spalletti, per il futuro di diversi giocatori come Vlahovic ad esempio.
6: Potrebbe essere una partita abbastanza decisiva da questo punto di vista. Mi auguro che sia sostanzialmente diversa in tutto quello che abbiamo visto lo scorso weekend, soprattutto nell'atteggiamento, e mi auguro che ci si possa incontrare dopo questi ultimi 90 minuti stagionali per decidere al meglio il futuro di delle principali pedine, tra cui lo stesso Vlahovic, che potrebbe in un certo senso accettare ribassare le sue pretese economiche rimanendo a indossare la maglia della Juve. Lo ricordiamo, finora di offerte concrete non ce ne sono state, quantomeno l'unica offerta concreta che è arrivata a Vlahovic è proprio quella della stessa Juventus a livello contrattuale, per cui toccherà guardarsi un po' intorno e comprendere se è il caso di proseguire assieme questo rapporto professionale o se interromperlo e virare su un altro profilo.
0: E questo è il grande dubbio che ci portiamo dietro da tutta la stagione, insomma. Fabiola, grazie mille davvero, ti auguro una buona giornata e un buon weekend.
6: Grazie mille a te, fino alla fine, specie per questi ultimi 90 minuti.
0: Grazie ancora Fabiola Graziano con la sua speranza verso il derby. Noi siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon weekend e soprattutto un buon derby.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
7: Che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
9: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
10: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
9: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
10: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
9: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Tabou, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
11: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
14: È l'unica che conta.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
15: Radio Bianconera, buongiorno, buon venerdì a tutti. Antivigilia del derby della Mole, domenica ore 20:45, Torino contro Juventus, l'ultima partita del campionato. A mezzanotte sapremo il nostro destino e poi lunedì si sveglieranno i protagonisti sapendo il loro. Può succedere di tutto. Attenzione, c'è Yves da Roche in cabina di regia per i vostri vocali. Ci sono qua io per le vostre consonanti, ma oggi sono 30 anni esatti dall'ultima conquista della Champions League. I campioni del 96 in questo momento stanno entrando alla Continassa. Avremmo voluto averli, e li avremmo avuti tra l'altro, tre di loro, qua in diretta su Radio Bianconera, ma non si può in questo orario della mattina perché sono dentro la Continassa a festeggiare, insomma, a ricordare, a incontrare la squadra. Magari speriamo che, insomma, possano dire in questo incontro i nostri fantastici giocatori, raccontargli, svelargli di retroscena, fargli capire come si vince quando si indossa la maglia della Juve. Quindi oggi noi saremo tra i festeggiamenti della Champions del 96 alla tristezza della non Champions momentaneamente del 2026. Allora facciamo così, se Ive è d'accordo. Io ho avuto una grandissima idea. C'è il sole a Torino, Ive?
16: La temperatura sta salendo, fa molto caldo.
15: Molto bene, fa molto caldo anche a Milano. Ci sono 30-35 gradi, quasi 38 sul, 38 sul terreno. Oh, facciamo così. Dalle 9.30 alle 10.30, in quell'ora lì, apriamo gli interventi telefonici. Ragazzi, mi raccomando, voi mi intervenite, chi non riesce al telefono via messaggio, voi mi dovete dire, beh, magari un ricordo della Champions del 96 dove eravate come avete festeggiato, ma voi mi dovete, perché io adesso quel video lì lo prendo, lo confeziono, ci faccio un video contenuto e lo mando alla Juve. Cioè voi dovete intervenire per raccontarmi i vostri sacrifici per la Juve. Ciao Claudio, sono Massimo da Zurigo. Sai com'è la mia giornata quando c'è la partita? Devo svegliarmi un giorno prima, parto alle 8, carico la macchina, prendo un volo, ho 4 al seguito, ho 2 bambini, mi costa 300 euro. Mi dovete fare la vostra giornata per andare allo stadio a vedere la Juve in modo che si percepisca il vostro sacrificio per la passione bianconera. Cosa facciamo? Si prenotano via messaggio, poi li richiami tu?
16: Aspettiamo le candidature.
15: Aspettiamo le candidature al 340-5425-324. 340-5425-324. Mandate le vostre candidature. Tra le 9.30 e le 10.30 in quell'ora faremo gli interventi telefonici. Mi raccomando. Capisci a me. Oggi è il compleanno di Vidal. Volete fare gli auguri a Arturo Vidal? No, perché poi quando è andato via di qua la Juve ancora non gliel'ha fatta. È il compleanno anche di Barrenechea. Volete fare gli auguri a Barrenechea? Che fine ha fatto Barrenechea?
17: ma lo so che fine ha fatto, so dove gioca, però. Ma anche Bentancur e Kulusevski alla fine. Cioè, vi ricordate la discussione? Bentancur e Kulusevski, è colpa dell'allenatore, è colpa. Ma chi se li ricorda? Bentancur e Kulusevski, che fine hanno fatto? Triste, in un Tottenham quasi retrocesso. Perché poi alla fine andare via di qua. E invece c'è qualcuno che. Che fine ha fatto Douglas Luiz? È lì sul pullman della Aston Villa che festeggia l'Europa League. Douglas Luiz sta festeggiando l'Europa League con l'Aston Villa. Beh, magari l'anno prossimo lo festeggia con la Juve. Si sa mai.

vincevamo perché lavoravamo, mica come qua. Spalletti, il grande gelo, tensione Juve, attenzione. Lunedì Luciano vede Elkan, perché martedì no? Perché martedì Elkan vede la dirigenza. Prima Spalletti, poi Comolli. 72 ore dal derby, tensione. Il Milan è qualificato in 67 combinazioni. Alla Juve resta solo il 18% di possibilità di fare la Champions League. Vabbè, però è inutile che stiamo lì a trastullarci. Noi dobbiamo vincere il derby e gli altri non vincerle loro. Cioè è molto semplice, non è che c'è tanto da... Inter da derby, Marotta punge, va all'Arena Civica di Milano, festeggia con tutti gli organigrammi dell'Inter, pure quelli storici, dice: noi siamo a Milano, unici ad avere due stelle, dice Marotta. Alla Juve stappava la bottiglia delle tre stelle, a Milano quella delle due stelle. Oh, nessuno che gli faccia mai la domanda: scusi, signor Presidente, ma come ha fatto a festeggiare il 30 con la Juve e il 20 con l'Inter? C'è distonia, dove sta la verità? Perché ha festeggiato uno scudetto due volte? Ma questa è la stampa italiana. Cioè, quante volte ogni volta che noi abbiamo messo, vi ricordate, 30 sul campo e poi 31-32, la Juve mette 32 ma sono 30, la Juve mette 38 ma sono 36, no? Ma all'Inter qualcuno che gli faccia domanda: scusi Schumarotta, ma se lei ha detto che la Juve è stata ingiustamente penalizzata da Calciopoli a favore dell'Inter, ha festeggiato la stella di là, com'è possibile che la festeggi di qua? Una domanda. Poi noi com'è possibile lo sappiamo. Una domanda, cari miei. 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, come sempre al suo archivio storico, com'erano i titoli oggi 20 anni fa? Oggi c'era un'intervista a Paolo Maldini sulla Gazzetta dello Sport, che titolava così: Maldini, non voglio quegli scudetti. Non mi piace festeggiare per titoli già festeggiati da altri. Le regole ci sono, basta rispettarle. Non come Capitan Zanetti. Moggi uno spiritoso: sono garantista ma pretendo giustizia. Cioè stava ai lati dicendo: io non sono per colpevolizzare la gente, voglio la giustizia, vediamo quale sarà. Vabbè, non gli avevano ancora spiegato che il Milan doveva andare in B con noi, l'hanno salvato per vincere la Champions, ma comunque aveva fatto più telefonate di Bertoldo. Però quello lui non lo poteva sapere. Non capisco perché Lippi doveva fare un passo indietro, perché all'ordine del giorno c'era che Lippi doveva assolutamente fare un passo indietro. Brivido Lippi. Perché? Una reazione di coerenza, titolava l'editoriale di Vocalelli sul Corriere dello Sport Stadio, perché Maldini diceva di no alla nemica Juve. E da non perdere, dal 4 maggio ad oggi, giorni che hanno sconvolto il calcio attraverso le prime pagine. Ci facevano anche, capito, il riassunto. Dai, domani in edicola, tutte le prime pagine dal 4 maggio a oggi. Intercettazioni, così fu costruito il dossier che doveva infangare l'immagine di Della Valle per le elezioni. Eccetera. Piazza Pulita, si sono dimessi tutti, Gagliani no. Mercoledì in Lega i presidenti chiederanno a Gagliani di fare un passo indietro, ma Berlusconi gli diceva: non ti dimettere. Torniamo ai giorni nostri. Riecco Gatti, uomo da derby a sorpresa con Bremer out. 54 minuti nelle ultime 9 partite per Supertele Gattone, poi forse sarà addio. Tra l'altro io mi sono visto Bordeaux Camp stanotte perché non dormivo e devo dire che, riguardando bene le reazioni di Spalletti da Bordeaux Camp e quello che faceva la squadra dentro, anche Gattone, quando rinvia di testa centralmente e serve la palla a Mandragora che segna. Spalletti si è dimesso solo una volta in carriera, a Roma, era il 2009, per un mercato sbagliato, per insoddisfazione, mancanza di progetto e per una sommossa popolare. Vabbè, qua c'è tutto tranne che la sommossa popolare, perché... però oggi avete una grande occasione, la fate al telefono, con educazione ma con convinzione. Thuram si allena ancora a parte, Vlahovic, Illiz e Cicco sono il tridente, mossa finale per cercare il miracolo. Vabbè, ma anche nell'altra partita hanno giocato loro tre, non è che... Da più di un mese la squadra non segna 2 gol, siamo fermi a quello con Lecce e quello col Verona. 59 gol però è il terzo attacco, ci ha sorpassato il Como che ne ha 61. Ronaldo intanto è re d'Arabia, titolo all'Al Nassr, 2 punti, Inzaghi beffato. Inzaghi ha fatto subito la conferenza stampa, ha detto: ringrazio i ragazzi, con 84 punti in genere si vince, abbiamo avuto gli infortuni, un cambio della rosa, poi insomma continuavamo a giocare, non c'è stato tempo per progettare e lavorare, anche in Arabia c'ha le scuse, meraviglioso. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto

0: Alta tensione Juve. Como lì non si farà mai da parte. Nel caso dovrà intervenire Elka. Come giunto, non è che uno arriva, c'è i pieni poteri, dice ah mi faccio da parte. E i tifosi invocano Del Piero, che ieri è andato alla Continassa, ha fatto il suo bel video insieme a Yildiz per celebrare il 96. L'amministratore delegato non ha intenzione di fare passi indietro, né di rinunciare ai suoi poteri. Pronto addirittura a intervenire settimana prossima in conferenza stampa, nel caso fosse confermato, per chiedere scusa del mercato, per dare le giustificazioni di rito, per spiegare il progetto che si farà. Però posso dire, io dopo questo, tra virgolette, sputtanamento di questi giorni, perché ormai, cioè, addirittura l'agenzia esterna per fare lo scouting, il ruolo della moglie nella comunicazione, i collaboratori che hanno detto sì, sì, sì, adesso dicono no, no, no. La squadra non si allena, Spalletti spera che i giocatori sbolliscano a casa lo stress, un giorno di riposo ieri. A rischio anche il prossimo mondiale per club, 100 milioni di euro, senza quarto posto balla il prossimo mondiale per club che varrà 100 milioni. Eppure la celebrazione dei vincitori della Champions 1996 diventa un problema, tra malumori e imbarazzo. Però se oggi 22 maggio 1996 vinciamo l'ultima Champions, cioè non è che possiamo cambiare la data, ragazzi. Uomo lì, uomo troppo solo al comando, dice Tuttosport. Perché anche Marotta il primo anno fallì senza Champions. Però non era un uomo troppo solo al comando. Lavorava insieme a Paratici e Agnelli. Il progetto era chiaro, avevano sbagliato il primo anno, ma stavano lavorando insieme. Qua invece Uomo lì, ma è forse quello l'errore di Elka? Aver dato prima le chiavi ad Allegri che doveva fare l'allenatore e invece lo ha investito di robe non sue. Poi aver dato lo scettro del comando aggiunto di uomo solo del comando, poi adesso averlo dato a Como lì. Troppa roba in mano a una sola persona. Dimentichiamoci che è già stato praticamente promosso, perché da direttore amministratore delegato ha dentro il consiglio di amministrazione, Como lì, quindi ha già i ruoli che aveva Marotta. Però è derby, domenica sera è derby. E allora è derby, Graziani, clamorosa rivelazione. Cairo mi ha confidato, è stufo, vuole vendere il Toro. La contestazione penalizza tutti, ma non ci sono acquirenti. Quindi chi sono comprato? Chiedo ai tifosi di tornare vicini alla squadra. Ciccio, sta tranquillo, dai, sono tutti vicini. Domenica c'è il derby, tifosi sono vicini alla squadra. Sullo sfondo, la svolta Chiellini alla Juve. Decide John dopo il derby. Le accuse, tra le altre, a Como lì. A giugno la Juve deve pagare la penale a Motta. Como lì non lo ha mai cercato per fare una risoluzione come invece ha fatto Tudor. Agli agenti dei calciatori non è mai arrivata una telefonata in questo anno. Sia quelli che devono rinnovare, sia quelli che sono in prestito. E Spalletti deve alleggerire la tensione. La squadra andrà in ritiro già da domani per preparare il derby. Domani è sabato. Quando devono andare il ritiro lunedì. Cioè. Torniamo all'Arbe. Per il derby non rientra. Infiltrazione al ginocchio, niente da fare. Rieco Milik! Ma l'addio è già scritto. Vabbè, come l'anno scorso. L'addio è già scritto e poi lui c'ha il contratto e sta lì a farsi curare. Alisson a prescindere. Mercato Juve. Ora il Liverpool apre. La Juve mette in ghiaccio le piste De Gea e Carnesecchi perché c'è un maxi sconto dei Reds sul cartellino del buon Alisson, che a oggi vale 10-15 milioni, magari ce lo fa pagare solo 5. Vabbè, 5 non è un numero che piace, 5 si può fare. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Modric nello staff di Max. Il piano di Luca. Il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico, se Allegri resta. Se non resta, va a giocare un anno dall'altra parte e poi nel futuro fa l'assistente di Allegri. E se Allegri va alla nazionale, fa l'assistente nazionale. Roma, è Ryan l'uomo in più, il vicepresidente va con i giallorossi a Verona in trasferta, in gioco c'è la Champions, finalmente. Ma ogni tanto mi viene in mente, ma quel passaggio da Pallotta ai Fritchi, cioè dove c'è il falso in bilancio e le plusvalenze della Roma, falso in bilancio accusato dalla procura di Roma, che fine ha fatto? quel Carnevali che a giugno disse con la Roma siamo amici, servono la plusvalenza del 30 giugno, ci siamo noi, non c'è problema. Luciano chiede garanzie per restare, Juve, dubbi Spalletti. Non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. Prossima settimana possibile incontro con Elka. Come possibile? Lo sanno anche i portinai che c'è l'incontro. Intanto Maurizio sceglie l'Atalanta, Sarri a Bergamo. Convinto da Percassi e da Giuntoli, perché anche Giuntoli va a Bergamo. In arrivo anche Pompiglio che risolve con la Juve. Non avevamo già risolto il contratto con Pompiglio. Deve liberarsi però Sarri dal biennale che ha con la Lazio. Sai che l'ho titto un po'. La Juve riparte da Ildiz, è l'unico intoccabile anche senza Champions League. Il suo ginocchio dolorante ha fatto sì che niente gol e niente assist da fine marzo. Il suo calo fisico ha messo sulla flessione tutta la Juve, è fermo a 11 gol e 10 assist. Non pochi. Juve dubbi e mercato sospeso, sono tutti lì nel limbo. Oggi è la continassa la celebrazione, trentennale della Champions, ma intanto Comolli rischia, Spalletti riflette e decide Elka. Comolli rischia, Spalletti di fretta e decide Elka. Vlahovic, altro incontro rinviato, tutto fermo. Bernardo Silva si è allontanato, tanti giocatori preoccupano, insomma falliremo praticamente, disastro. Un po' come l'Inter con Zang. Attenzione! Rischio altissimo di minusvalenze. Oh, cosa fanno? Ci ridanno i punti e i soldi da Champions? Scusa, se con le plusvalenze ci ha condannato, se c'ha le minusvalenze ci premieranno, no? No. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Dai, apriamo la grande famiglia che almeno ci tiriamo sul Moriale. Cominciamo con tuttojuve.com. Come sempre, il primo piano in questo momento ha un po' di mercato. Juventus, il mercato rallenta. Senza Champions cambiano gli obiettivi. Ecco chi viene lo stesso però. Alisson viene lo stesso, attenzione. Hai capito Alisson? La sconfitta contro la Fiorentina complica il mercato della Juve. Alcuni obiettivi si allontanano, ma Colomoni e Alisson restano possibili. Colomoni è concreto. Il nodo portiere ha il nome Alisson. Bernardo Silva purtroppo più no. Però la Juve deve ritrovare ambizione. La Juve, scrive Pavan, si trova davanti a un bivio importante. Da una parte la necessità di contenere i costi, dall'altra l'obbligo di costruire una squadra capace di tornare competitiva ad alti livelli. Per riuscirci serviranno giocatori di qualità, ma soprattutto uomini con personalità, carattere, capacità di cambiare le partite nei momenti decisivi. È questa la vera priorità della prossima Juventus. Poi i nomi sono una conseguenza. Il box nero su bianco o bianco su nero è imperdibile, a firma di Luigi Schifo, è solo qua da far sopoli a Silenziopoli, le verità che nessuno vuole dire, Moggi, Gagliani, la storia riscritta, John, di qualcosa da Juventino, John, te prego, di qualcosa da Juventino, Gagliani, la ricostruzione del 2006, le intercettazioni, il ruolo del Milan, il confronto con il calcio italiano del 26, andatevi a leggere il punto di Luigi Schifo perché è imperdibile. Il virgolettato del giorno del chi? Da campioni della Champions 1996 a senza Champions 2026, Juve sveglia, serve la svolta. Perché è un attimo, eh? È un attimo. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. Attenzione. In primo piano in questo momento ci sono le maglie, quelle orizzontali, ma nuove maglie, risultati amari, la strana statistica Juve dal 15-16 ad oggi. Cos'è successo? Coincidenze? Casualità? Superstizione? Quando abbiamo giocato con le nuove maglie abbiamo beccato? Ah! Vabbè, tanto col Toro vinciamo, allora non giochiamo con la nuova maglia. Semplice. Il box giallo su nero vuol dire editoriale, vuol dire quintiliano, significa Juve con Molli processo, i capi di puntazione, l'attesa del verdetto addirittura. La posizione di Comolli è a rischio, la prossima settimana l'incontro con Elka, non si esclude un addio della D bianco-nero, i capi di imputazione, il processo a Comolli. Sportivo, si intende, mancherebbe altro. Vogliamo andare a vedere un po' di dindi, un po' di dobloni? Che famo, Yves? Diamo?
1: Ci sono belle notizie.
0: Ci sono belle notizie, calcio e finanza, attenzione, quali sono le belle notizie? No, dai, la faccia di Infantino di Ceferino. Nuove qualificazioni ai mondiali, i criteri per le fasce, cosa propone la UEFA e cosa vuole la FIFA. Due le opzioni sul tavolo per stabilire come stilare le tre fasce in cui saranno divise le 36 nazionali della nuova Ligue 1. Voglio neanche vedere questi. Dai giocatori ai ricavi, come il risk management è diventato centrale nel calcio. L'esempio di Willis tra il caso Inter-Covid e le sfide del futuro. Dai diritti TV e controlli economico-legali. GA Allianz ospita a Milano il convegno Sport e Finanza. Stellantis, piano strategico da 60 miliardi per accelerare crescita e profitto. 60 miliardi. Germania, i convocati per i mondiali. Nessuno della Serie A. Ma che abbiamo, tedesco forte Serie A, scusa. A Gossens? Gossens è il tuffatore, non l'hanno premiato, non lo porta ai mondiali. La FIFA non si ferma allo studio mondiale a 64 nazionali nel 2030. È bellissimo perché sia la FIFA che l'UEFA hanno praticamente messo in campo la Superlega, tutte e due, sono meravigliose. Sono meravigliose, alla fine hanno fatto tutte e due la Superlega. Però quella che vince di più è quella della Premier League, la Superlega inglese. Quella è lì, quella è imbattibile, quella è assolutamente imbattibile. Piccolo stop per noi, tra poco siamo al telefono con voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alissa, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperi e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, una chat bollente. Oggi vi potete sfogare, tra virgolette, costruttivamente parlando, quindi il vostro messaggio ai giocatori, alla società, al mercato, a Comolli, a Spalletti, come vivete voi il giorno della partita della Juve, i vostri viaggi, i soldi spesi, fateglielo vivere anche a loro. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, dalla Champions vinta del 96 al senza Champions di oggi, del 2026, ci sono in mezzo 30 anni di Juve. Sulla chat di R Bianconera, l'unica radio che conta, Pasquale dice: ma Bernardo Silva doveva venire alla Juve per aumentare il nostro tasso tecnico, aiutarci a progredire, oppure vuole andare in una squadra dove non ci sono e ci sono invece altri campioni? E allora può andare dove vuole. Via Simone da Cesena ha un flash, dice: per caso mi è comparso uno spaccato di un'intervista a Ranucci da parte dello schierato giornalista interista Maurizio Mannoni su Rai 3, il quale invitava espressamente il noto giornalista di Report a non divulgare notizie sulla sua squadra d'appartenenza. Raggelante ciò che ho visto. Mentre tempo fa c'era un minimo di contegno, ora è tutto la luce del sole, neanche si pongono il problema delle loro esternazioni. Ma si può andare avanti così? Caro il mio amico, se in sabbia nessuno si lamenta, Michele, se mi potete chiamare mi candido, da Trasimeno, poi Adriano da Garino, iniziano le candidature, candidatevi ragazzi che poi Yves vi richiama. Alfredo da Varese dice: seguo a pieni voti quanto dici, che a questa squadra mancano dei punti per errori arbitrali. La Juve negli anni successivi ha sempre creato una squadra che andava oltre gli errori arbitrali. Visto che ad oggi non sono più in grado, è giusto che la società fa presente gli errori arbitrali. È facile dire che questa squadra è scarsa. Se la Juve avesse avuto un arbitraggio corretto, oggi non ci troveremmo al sesto posto. Marotta, quando era di qua, accennava un seguita di Napoli e non se la sente, insomma. Quando è andato di là, ti ha ricordato subito che la Juve con il rigore preso da Cuadrado si è guadagnata la Champions League. Dimenticandosi tra l'altro che in quella partita siamo penalizzati in quel campionato pure. Questa è la differenza. Quando van di là, parlano degli arbitraggi e tirano in ballo te. Quando sono di qua. Giacomo da Susa dice: la situazione è sicuramente delicata. Mi sembra che lo scoramento sia enorme. Inviterei però a considerare che il portiere ci ha fatto perdere almeno 10 punti. Gli arbitraggi ci hanno messo del loro. Per cui speriamo che ci sarà e che chi ci sarà sappia cogliere il meglio da quello che abbiamo e innesti quello che serve per il nostro campionato, alquanto modesto. La mia paura sta in Elka nelle sue prossime mosse circa la dirigenza, vista la sua inabilità nello scegliere gli uomini al comando. Massimiliano da Roma spera che prima o poi Alex tornerà, ma crede che finché la società navigherà a vista senza un progetto serio, ADP non credo verrà. Penso che non abbia voglia di rovinarsi la reputazione con una società in queste condizioni. Soprattutto vorrà un ruolo importante, non far la figurina. Pepi da Chioggia vuol sapere se ci risulta che il procuratore federale, il dottor Giuseppe Chiné, sia un capo di gabinetto di un ministero dell'attuale governo. Bell'esempio di terzietà e indipendenza. Adriano da Londra non vorrebbe dire nulla, ma da quando è rientrato Illiz ed è stato tolto Bogabbia ha fatto molto male. Per non dire schifo, eh? È compromesso tutto. Vabbè, adesso è la colpa di Illiz, adesso. Cristian dalla Sardegna dice no, attenzione. I sacrifici dei tifosi della Juve. Cristian dalla Sardegna, noi per andare a vedere la Juve a Torino dobbiamo partire la mattina presto direzione Milano, continuità territoriale, euro 150 a testa, treno Milano-Torino, pernottamento a Torino, rientro stessa tratta dell'andata. Considerando che siamo in quattro famiglie non bastano 1.000 euro. Cristian dalla Sardegna dice questo. Al telefono abbiamo Michele. Ciao Michele.
5: Ciao Claudione.
0: Michele, da dove?
5: Da Trasimeno, Passignano su Trasimeno per l'esattezza.
0: E cosa mi fai il giorno della partita della Juve? Quanto mi costa?
5: Il giorno della partita della Juve mi faccio una bella levataccia, perché io sto a 6 ore da Torino, o prendo il pullman oppure con la macchina arrivo a Torino, faccio tutta la trafila fuori, tutto quanto, e poi dopo riprendo un alberghetto perché mi devo fermare per la notte, perché sennò non ce la faccio a fare in cost to cost, e poi mi ritorno a Trasimeno con altre 6 ore di macchina.
0: Però alberghetto, mi prendi l'alberghetto per risparmiare, alberghettino?
5: Sì, qualcosa di veloce, diciamo, detto alberghetto.
0: Qualcosa di veloce, giusto per dormire un pochetto.
5: Giusto per dare, sì. O se no,
0: e quando dormi nel tuo alberghetto? Quando dormi nel tuo alberghetto, dopo che hai preso due pappine dalla Fiorentina, dormi o non dormi?
5: No. Lì sono dolori, perché purtroppo io, o per fortuna, io sono molto, molto affezionato alla Juve, e quindi c'ho proprio mal di stomaco quando perdiamo. Poi quando perdiamo in quel modo, ancora peggio. Perché era una partita
0: oggi festeggiamo 30 anni. Oggi festeggiamo 30 anni, Michele, della Champions League vita. Cosa vuoi dire ai giocatori di oggi?
5: Quello che ho mangiato quella sera. Che cosa voglio dire? Che devono imparare da gente come Ravanelli, che aveva fame, gente come Vialli, che era un gran capitano. Da queste persone che sapevano esattamente che cosa significava stare alla Juventus, sapevano esattamente che stare alla Juventus non è come giocare con il Bologna, con la Fiorentina, con tutto il rispetto per queste squadre, ma era continuamente sentirsi in discussione, avere un'attenzione mediatica diversa, avere gli avversari che ti trattano in maniera diversa, perché quando noi andiamo sugli altri stadi io sento le peggio cose. E non è così per le altre squadre. Ecco. Anche quando io sono stato a Perugia, l'ultima volta che ho messo piede su quello stadio, ho sentito cose sugli spalti incredibili. Una squadra che non si giocava niente. E questa è la Juve.
0: Michi. Sì. C'è un giocatore della Juve di oggi che mi vuoi salvare stile 96 o no?
5: Stile 96 è dura, salvo Illiz, perché secondo me c'ha una gran prospettiva, è un giocatore, però stile 96 è tanta roba, se lo devono guadagnare
0: sul campo come sempre. Michele, grazie, buona
5: Ciao,
0: Juve
5: Claudio,
0: anche a te,
5: sempre forza Juve.
0: Grande Michele dal Trasimeno. Maurizio da Grosseto scrive: per venire a Torino si parte 6 ore prima della partita, si dorme a Torino, si torna. Queste cose la società non le considera, ma io lo faccio per la gioia dei miei nipoti. E poi Luca da Genova: il jingle di RBN dice ci vuole sacrificio per essere dei campioni. E allora io mi domando, i giocatori della Juve oggi lo sentono? Non bastano i piedi per giocare a pallone, ci vuole anche dell'altro, attenzione. Oggi sono, scrive Enrico Bianconerissimo, esattamente 30 anni dall'ultima Champions e vedendo l'attuale rosa in confronto a quella lì con la lacrimuccia all'occhio non vedo tante speranze. Spero di sbagliarmi. Davide è proiettato sul derby e dice la qualificazione Champions è un miraggio. Bisogna essere dei grandi ottimisti. Ma pensate, se per una congiunzione astrale la Juventus dovesse vincere e gli altri perdere. Ma credete veramente che dopo tutto ciò che hanno fatto quest'anno gli arbitri non ci potrebbero mettere lo zampino? Attenzione! E poi cosa c'è di meglio che festeggiare oggi i 30 anni dall'ultima Champions League per distrarci un attimo dalla Juve attuale? E poi tutto i sacrifici che stanno facendo i nostri tifosi, attenzione, state scrivendo in tantissimi, qualcuno subito interviene e dice no, beh un attimo però, Ildiz, attenzione, scrive Cosimo, non sarà mica colpa di Ildiz, poi però ci pensa e dice, beh non sarà colpa di Ildiz, però non tira i rigori, non tira le punizioni, sembra aver perso sulla fascia sinistra la sua pericolosità, vabbè ok, ginocchio, che c'ha male. Però, qualcosina in più, è legittimo chiederlo anche al numero 10 della Juve, o no? Il numero 10 della Juve ieri ha vissuto una grande giornata con il nostro storico numero 10 della Juve, autore di quella Champions League là, Lempiero, che con lui ha realizzato dei video anche di ricordo sulla Champions del 1996. Mentre Aldo da Venezia ricorda quel 22 maggio 96, manda anche una foto notizia, era in curva sud all'Olimpico, una delle notti più belle della sua vita. A partire dal 12 aprile 1991, ci scrive Meda, la Juventus ha disputato oltre 880 partite ufficiali a Torino, tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. Per tutte queste partite ho organizzato almeno un pullman a volta, più quelle in trasferta. Ed è tempo, sottratto anche al lavoro per molti, e dobloni. Attenzione, caro il mio Yves. Possiamo tranquillamente far intervenire anche un nostro altro affezionato juventino, così che ce la raccontiamo tra di noi e ci sfoghiamo nelle nostre dimostrazioni di grande passione e sacrificio. Gianluca da Salisano scrive «Se ci sto male una settimana stando a casa, se vado a Torino e prendo due pappine dal Toro finisce male. È meglio che io stia a casa», dice lui. Riccardo da Corinaldo dice «Sì, caro Michele, amico del Trasimeno, ma chi avevamo come allenatori? Ravanelli, Vialli e Marcello Lippi, ecco! Pensate a chi li comandava, perché è il primo tassello da mettere per tornare a avere una Juve vincente. 20.000 chilometri d'amore ha fatto AGB, che ce lo scrive in chat per ricordarcelo. Mentre Cosimo rimane su Ildiz, Cinzia è un po' indispettita dalla Europa League, dice visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno prossimo? No, però Cinzia, Emery vince solo l'Europa League se c'è la desinenza Villa, Villarreal, Aston Villa, Sevilla. Se non c'è Villa, non vince. Nella Juve Villa non c'è. A meno che non cambiamo il sottotitolo, mettiamo Villa. Che Villa mettiamo? Potremmo mettere una Villa a caso. Ma perché, si domanda Carlo, qualcuno vedrà la partita col Toro? Ma lasciamo perdere. Dopo lo schifo con Verona e Fiorentina, lasciamo perdere. Maurizio, perché sei tu Maurizio? Ciao, come stai Maurizio?
6: Bene, grazie, sono in palestra, quindi
0: no, tutto ok. Ma come, la squadra riposa, tu sei in palestra? Com'è sta cosa?
6: E io lavoro più di loro, loro avrebbero bisogno di lavorare un pochino di più. No?
0: Quindi tu lavori per posto della squadra. E mentre lavori, e mentre fatichi, che cosa ti viene in mente da dire agli spettabili giocatori?
6: Ah, che mi viene in mente? Mi viene in mente di dire tante cose, però io non do un po' di colpa a tanti giocatori, non a tutti, do colpa anche al sistema arbitrale, perché insomma nelle ultime partite ci hanno annullato 2 gol a partita e non mi sembrano tutti giusti da annullare. Poi il problema è anche la società. La società purtroppo è un po' come sempre assente, non ci difende mai. Ora io non voglio difendere il tifoso, perché ripeto, noi facciamo sacrifici per venire su e quindi li facciamo per l'amore della Juve. Però la società dovrebbe un pochino difendere la nostra squadra, perché veramente ci stanno prendendo in giro tutti e la società tace, come sempre. Tutti protestano quando giocano con noi e in altre partite silenzio assoluto, nonostante abbiano ricevuto torti più che a Torino. E questo mi dà fastidio, questo dà fastidio. Io la penso così, ecco, poi non so te come la vedi.
0: Io ci metto dentro tutte le componenti, anche questa, non soprattutto questa, perché la storia ci impone prima di tutto di guardare a noi, ma anche questa che è molto pesante. Allora ti dico, ti chiedo, ti do la possibilità di dire qualcosa. Cioè tu sei Spalletti. Tu, mentre ti alleni, tu sei Spalletti. Cosa dici lunedì a Elka?
6: Io lunedì a Elka direi questo. Certamente non si può cambiare, come dicono tanti, tutti i giocatori. Io lascerei 6-7 giocatori attuali, tra cui forse andrò a conto corrente anche Locatelli, perché non è un fenomeno, però è l'unico che si suda la maglia, e poi prenderei 4-5 giocatori cercando di non sbagliare gli acquisti. Io non sono in grado di dire chi, perché non è il mio compito. Però io ho 63 anni e vengo da una Juve che gli acquisti le sbagliava pochi. E adesso, dopo sono anni che ormai tutti gli anni si sbaglia all'acquisto. Ecco, io direi questo.
0: Capito. E Maurizio, allora per concludere, adesso, bello, sto giochino mi piace. Tu adesso sei Elkan invece. Tu sei Elkan e ti si presenta di fronte a Comolli. Tu Elkan cosa dici a Comolli?
6: A Comolli gli direi solo questo. Grazie per quello che ha fatto e fortuna da un'altra parte, perché uno che già ha 2 anni che è alla Juventus e ancora non parla una parola in italiano, non mi sta bene, dico questo. Quindi, grazie per quello che ha fatto e arrivederci.
0: Glielo diresti in inglese, bye bye and thank you, sostanzialmente. Bye bye and thank you, va bene. Maurizio, grazie, buon allenamento, tu che lavori.
6: Vi ringrazio a voi per l'opportunità che mi avete dato e sempre Forza Juve. Ciao Claudio.
0: Sempre, fino alla fine. Grande Maurizio, Forza Juve anche a te. Antonella dice, io non abito lontano da Torino, ma per non pesare sul bilancio familiare. Insomma, lei e tutti quelli come lei si devono permettere abbonamenti. Oh, l'abbonamento in curva, scorso anno 529 solo per partite di campionato. Villar Perosa, bravo Daniel da Tenerife. Se vogliamo far venire Emery, fargli vincere l'Europa League, siccome ci vuole la parola Villa, potremmo mettere Juventus da Villa Perosa, vedete di staccare la R, Villa Perosa, attenzione, lo scrive anche Ale da Torino, vi siete messi assolutamente d'accordo, anche Michele da Gorizia, mettiamoci Villa Perosa, portiamo Emery così almeno vinciamo la Europa League. Riccardo dice la Juve ha bisogno di uomini, non di figurine. Daniel dice l'onore alla squadra del 96, sempre per sempre, ma festeggiare il fatto che siano 30 anni oggi che non vinciamo la Champions League è triste, è un po', noi prendevamo in giro gli altri quando facevamo queste robe qua, ma no, non è che festeggiamo il fatto che non la vinciamo, festeggiamo i campioni del 96, che è un po' diverso, però tu dici in questo momento qua ci sono un sacco di ragazzi in attesa. Allora dai Yves, abbiamo tempo, sentiamo ancora un altro amico, mentre Bruno da Cuneo dice io sono fortunato perché sto vicino Cuneo, Torino, non proprio attaccato, però vicino. La Juve dovrebbe dare agevolazioni per chi arriva da lontano, tipo albergo con grande sconto, abbonamento ridotto. Per i giocatori attuali non spreco delle parole, è meglio che spreco delle parole per noi tifosi, che almeno abbiamo la stessa idea, la stessa passione e facciamo gli stessi sacrifici. E poi ancora un tripudio di Marcello Lippi, oggi che lui ci ricorda come ha fatto a vincere quella Champions League nel 96 contro l'Ajax, che era favorita, eh. Cioè, ragazzi, voi non ve lo ricordate bene, ma l'Ajax veniva da campione della Champions League, aveva il titolo in tasca dell'anno prima e veniva da assoluta favorita nei confronti della Juve di Lippi, che invece, che aveva una grande squadra, Juve di Lippi, ma favorita era l'Ajax, tant'è che Van Gaal fece un po' delle conferenze prepartita da sborone, qui praticamente diceva che l'aveva già vinta. E allora sugli armadietti dei giocatori, secondo me, qualche frasetta qua e là il buon Lippi l'ha appesa per dargli della grande motivazione, eh? Mentre in chat un po' di tifosi dice: ma lasciamo perdere stasera, ma lasciamo, quindi un po' quello che avrebbe detto come lì alla squadra, vabbè, se i risultati sono questi, che cosa vi devo dire, lasciamo perdere. Mentre ci sono un po' troppe faide interne, eh? Maurizio dice: Calvo, Giunto, Licomo lì, uno contro l'altro, l'altro contro uno. Chi è il colpevole? Come fai a trovarlo in tutte queste faide qua? Del Piero, Chiellini, Tognozzi, Conte, si riparte. Quindi Del Piero come figura apicale, Chiellini come direttore praticamente, Tognozzi come direttore sportivo e Conte come allenatore. Via, Maurizio ha la chiave di volta. Mentre Davide è ancora lì attaccato al miraggio per la Champions League. Mentre Paola sta arrivando con tutta la sua ipotesi cervellotica e le combinazioni che porterebbero la Juve ad acciuffare, ad acchiappare la Champions League all'ultima giornata, ma è semplice. La Juve deve vincere col Toro e sperare che 2 su 3, Como, Milan e Roma, 2 su 3 non vincano la loro partita. Considerando però che il Como è in vantaggio con noi in scontri diretti, quindi non dobbiamo arrivare appaiati al Como. Milan e Roma sì, ma non dobbiamo arrivare appaiati al Como. Ragazzi, attenzione, notizia di servizio, qui vi siete prenotati per intervenire, ma io fa i numeri, o c'è la segreteria o risulta bloccato il numero, com'è sto faccenda? Allora, non mi fate i timidi, sbloccate tutto, avete la grande occasione di intervenire e dire alla società e ai giocatori il vostro pensiero ed esporre, se no è inutile che mi mandate sempre i messaggi, io faccio tutti i sacrifici. E poi 340 54 25 324, 340 54 25 324, prenotate il vostro intervento. Cosi scrive: Ave, come poter fare per interagire? Cosimo, l'hai già fatto in questo momento, ti sei praticamente prenotato, adesso va a prendere il messaggio Yves, c'è il tuo numero di telefono e Yves ti chiama. Davide dice: potremmo mettere Villar Perosa, attenzione, è proprio lui, pronto?
7: No, è proprio lui che ha il blocco anche.
0: Ah, è proprio... Ma Cosimo, come? Cosimo, mandi messaggi, mi faccio intervenire, Yves ti chiama, c'hai il blocco chiamata, ma Cosimo, ma dai. Davide dice: anche lui potremmo mettervi l'Alperosa. Mentre Ricky scrive: scusate, ma Marcello Lippi, prima di diventare Marcello Lippi, cos'era stato? Un centrocampista di mediocre capacità? No, non è vero, era un libero innanzitutto, non era un centrocampista ed era anche bravo. Un allenatore agli inizi che aveva fatto benino in un paio di squadre prima di diventare allenatore della Juve? Non è vero, Riccardo, aveva fatto il sesto posto con Napoli, non il Napoli di oggi, il Napoli di allora. Aveva fatto un super campionato, lo volevano tutti. Ti ricordi male? Viking Juve Isola d'Elba dice: il 5 maggio ero a Udine, perciò crederci sempre. Alessandro da Verona: secondo te il mondiale per club ha inciso nella stanchezza globale della squadra? È da 2 anni che non si fermano. Vabbè, però Ale da Verona, noi oggi siamo in questa situazione perché vogliamo pensare al mondiale per club. No, dai, no, mi rifiuto. Raffi dal Belgio: per riuscire a vedere la Juve ho dovuto prima conquistare mio marito, che dall'inizio del calcio non voleva saperne niente. Poi insieme a mio figlio siamo riusciti a convincerlo a venire con noi a vivere la sua prima partita alla Juve. Da quel momento è diventata una tradizione. Ogni anno torniamo allo stadio per 1 o 2 partite. Non è affatto semplice per noi, visto che viviamo in Belgio, tra voli, ristoranti, hotel, spendiamo circa 500-600 euro a testa per una partita della Juve. Ma certe emozioni non hanno prezzo. Se facciamo i conti, fino alla fine. Adriano da Garino: abbonamento in curva 605 euro e mi stanno parlando di aumento del 10%. Maurizio: forse gli acquisti si sono rivelati poi sbagliati, ma quando sono stati presi i vari David, Openda, Krova, con Miner sembravano ottimi, o sbaglio? Forse non reggono la maglia. Cecilia dice: oggi se penso a 30 anni fa mi emoziono ancora, ma la sconfitta di domenica vissuta allo stadio non mi è ancora passata. Spero proprio che vedere i mitici ragazzi del 96 ci porti almeno a vincere il derby, perché di perdere domenica no, non ce la posso fare, scrive Cecilia. Eh sì, più 10% sugli abbonamenti visto i grandi risultati sportivi ottenuti, Paolo da Formia si scusa per lo sfogo, ma dopo che ha saputo che Spalletti ha dato il giorno libero, perché diciamo la verità, bisogna accontentare lo zoccolo di argilla freabile che è stato rinnovato, per me è un'annata 10.000 volte più fallimentare delle altre 5 precedenti, per mentalità di tutto l'ambiente che ha dismesso una giornata prima della fine, mi mandano fuori di testa, adesso non credo più a nessuno e in nessuno, io il derby non lo guardo proprio, mi salvo il fegato e lo dico da iscritto a un club che quando può fare 10 ore di viaggio per sta roba qui la fa. Spero che la troppa sicurezza della Roma faccia qualificare il Como. Elkan da 5 anni con progetti fantasiosi, Danilo Dixit sta spaccando tutto. Società, giocatori, tifosi. Cosimo in onda, ce l'ha fatta. Cosimo?
8: Ave Claudius.
0: Ave Cosimus, da dove chiamus?
8: Da Barletta, caro Barletta. Claudio.
0: Ma che viaggio ti fai per vedere la Juve da Barletta?
8: No, nessun viaggio, perché purtroppo la domenica lavoro quasi sempre, in un weekend lavoro quasi sempre, quindi è molto difficile.
0: Viaggi con la fantasia?
8: Ma quello sempre, guarda, altrimenti non sarei appresso a questa squadra, diciamo.
0: Cosimo da Barletta, cosa vuoi dire al nostro allenatore Spalletti?
8: Che vuoi che gli dica, poverino, pure quello che avrei detto ad Allegri, quello che avrei detto a Motta, quello che avrei detto a lui, purtroppo è un comandante di una nave con i motori rotti alla deriva, deve arrangiarsi come hanno fatto gli altri. Purtroppo viviamo anni inspiegabili, non lo so.
0: Allora cosa vuoi chiedere a Elka? Chiedi qualcosa al proprietario, di farti un favore. Cosa ti può fare?
8: Secondo te Elkan sente Cosimo da Barletta? Cosa gli devo dire? A parte tutto. Cosa gli devo
0: tu che
8: dire?
0: Ne sai, tu fai la tua considerazione, poi io gliela giro, non ti preoccupare. Cosa vuoi chiedere a Elkan?
8: Quando usciremo dal tunnel imboccato a novembre 22, quello gli chiederei, guarda.
0: E con chi dobbiamo uscire da questo tunnel? Con o senza Comolli?
8: Comolli, ma non lo so, guarda, Comolli, guarda, io non so manco se credere alla storia degli algoritmi, giustamente, come diceva ieri Camillo, guarda, non, come cantava Antonacci, non so a chi credere in questo momento, guarda.
0: Comolli e gli algoritmi.
8: No, sai perché? Perché ci stanno, comunque, cambia oggi, cambia domani, stiamo sedimentando una serie di errori che poi ne paghiamo i risultati. Per esempio, oggi qualche scelta di Giuntoli la stiamo apprezzando, come l'anno scorso apprezzavamo di Fallegri, come fra un anno magari apprezzeremo Comolli. Questo sembra un posto senza fine, questa squadra.
0: Cioè tu dici alla fine, quando sono con noi, disastro, ma poi l'anno dopo diciamo, vabbè, però visto che il disastro è peggio quello dopo, forse era meglio prima.
8: Prendiamo Giuntoli, no. Attenzione, io per come si è comportato con Allegri, con Motta, eccetera, eccetera, non è che io l'apprezzi più di tanto, però attenzione, quando Giuntoli ha fatto il Giuntoli, Alberto Costa, Kelly, che Frenturam, ci metto anche in Bangula che l'anno scorso non ha assicurato, diciamo che il risultato, con Seisao, se vogliamo, anche se in una Juve, nella Juve del 90, non proprio nella Juve, nel 96 con Seisao giocava in Serie B, proprio, lo dico proprio apertamente. Diciamo che qualcosa l'ha azzeccata quando ha voluto fare il passo più lungo della gamba, vedi Coppa Miner, e lì ha fallito.
0: E lì ha sbagliato.
8: Per esempio, David Openda, io sono uno di quelli che era contento quando è arrivato Openda, perché lo vidi con l'Ilixia, mi sembrava una scheggia questo sulla sinistra, mi sembrava, e si trovava a meraviglia con Sesco. Per esempio, la controprova di un attacco a due, che so, sì, ipotetico, Vlahovic o Openda, noi non l'abbiamo avuto, perché David non ha che nelle intenzioni doveva essere titolare, David non ha le caratteristiche che all'Ips aveva Sesko. Lo stesso David, oggi magari lo vogliamo mandare via a pedate, però io, che ho una certa età, 52 anni, io ricordo il primo anno di Rudy Föller alla Roma, il primo anno di Dzeko alla Roma, inguardabili, poi l'anno dopo sono esplosi. Ora, chi ci dà la certezza e controcertezza di tutto questo? Francamente non so cosa pensare. Quando lo zoccolo duro, al cosiddetto zoccolo duro che tutti oggi volevano impalare, diciamo, ok, si facevano gli stessi ragionamenti di Rabiot, di Danilo, di Alessandro, di Scesi, ok, via Locatelli, se tu mi dici via Locatelli arriva Rodri, io sono contento, ma se non mi arriva Rodri, sicuri che non rimpiangiamo anche Locatelli?
0: Sai che hai introdotto un nuovo argomento di discussione? No, solo un appunto prima di salutarti, amico mio. Ma perché dobbiamo pensare, ma perché dobbiamo fare gli esempi della Roma? Ma stiamo a casa nostra, che ce frega di quello della Roma?
8: No, è un esempio che ti faccio, è un esempio che ti faccio.
9: Male, non li devi fare gli esempi della Roma, devi stare a casa tua, amico di Barletta, non devi fare gli esempi della Roma.
8: Per esempio, Ian Rush, te lo ricordi Ian Rush?
0: No, hai ragione, era meglio fare l'esempio della Roma. No, no, basta, era meglio fare l'esempio della Roma. No, no, grazie, basta. Yarrash no, ti prego. Grazie Cosimo, fino alla fine.
8: Grazie Claudius, ciao.
0: Ciao. Ragazzi, mi raccomando, se vi volete prenotare, facciamo eccezionalmente anche la prossima mezz'oretta. 340 5425 324, mandate un messaggio, in vi richiama. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
1: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
4: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
3: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
4: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
3: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Forza ragazzi, non vi fate timidi, avete ancora pochi minuti per poter intervenire e spiegarci, raccontarci i vostri sacrifici, soprattutto quelli che vengono da lontano per vedere le partite della Juve, così poi lo facciamo sapere all'aspettabile società. Alberto dal Molise dice: a tutto c'è un perché, nulla accade per caso, soprattutto per il nome Juventus che ha la vittoria nel destino. Vedremo col tempo che benediremo questo status di galleggiamento e foschia, perché c'è qualcosa che sta per accadere, decisiva per un lungo e vincente futuro. E se avessimo raggiunto ora la Champions League non avremmo realmente svoltato. Ricorda questo momento, lo benediremo e gioiremo come non mai. Grazie Alberto dal Molise. Cosa sta per accadere, Alberto dal Molise? Cosa sta per accadere? Cosa sta per accadere? Marco dice: più che uscire dal tunnel, io ho l'impressione che ce lo stiano arredando il tunnel. Gian scrive da Pisa e dice: io il derby non lo guardo, per me la stagione è chiusa. Confermiamo Spalletti, speriamo che Elkan gli dia carta bianca e soldi veri. Come lì via, la Juve deve tornare tra la gente, basta ristiri all'estero, per due soldi per arrivare a inizio stagione non in forma, tornare alle amichevoli in Italia, Bari, Cesena, Palermo, ritrovare la vera anima Juve con gli ex campioni in dirigenza. Andrea da Roma vuole intervenire, tra poco lo chiamiamo. Poi il nostro zoccolo molle andrebbe cambiato, scrive Dani. Tanto vale prendere qualche giocatore che ha vinto in una grande squadra per questa missione. E poi ancora Davide da Bologna: io sono juventino fino al midollo, prima di tutto grazie a RBN. Vorrei solo dire a Spalletti di fare una rosa più italiana in campo e ad Elkan di ascoltare Chiellini e soprattutto Oceano, il figliuolo. Anche Giovanni da Monza vuole intervenire, ma c'è chi fa sacrifici da più lontano, è Luigi da Taranto, Puglia. Ciao Luigi.
10: Ciao, buongiorno a tutti i gobbi ventini.
0: Ne fai tu di sacrifici per vedere la Juve?
10: Sì.
0: Quanti ne fai?
10: Farti una domanda, perché il mio dubbio, anche nell'ultima partita vista con la Fiorentina, io ho notato che molte volte, quando noi attaccavamo sui soliti schemi che sono ormai consolidati, molte volte vedevo tre giocatori della Fiorentina che praticamente chiudevano con Cesao o Ellis e quindi erano in possibilità di giocare. Una manovra molto lenta e un contropiede molto lento, perché quando per esempio attaccano quelli della Fiorentina li vedi in 4-5 già pronti, sempre in sovrannumero rispetto ai nostri, mentre quando attacchiamo noi siamo pochi, due, massimo tre persone, il centrocampo non supporta. Cioè, e questa è una cosa che io ho visto in molte partite nella Juve negli ultimi due anni. Quindi la mia domanda è: se il tecnico, qualunque sia, che dice vicino ai giocatori a un certo punto che vede che hanno quel limite, giocate con tranquillità come sapete giocare? Cioè, è una cosa che io mi pongo, perché gli allenamenti li fanno. Quindi durante gli allenamenti questa pochezza di velocità nel gioco, questo rilassamento, questo modo proprio di entrare in campo, io una parte della responsabilità la do al tecnico, però non rispondo che io considero Spalletti un ottimo tecnico, attenzione, però non lo so, il limite di questa squadra è questo, che non riesce ad assimilare i concetti del nuovo tecnico. Ogni tecnico che ci va sembra che siano sulla strada giusta, ma poi ritornano sulla vecchia strada praticamente. Secondo te?
0: Guarda, io ho appena finito di vedere come sempre Bordocam, quindi la partita vista da Bordocam alle spalle dell'allenatore, e anche in questa partita con la Fiorentina Spalletti urlava a tutti di salire, gli diceva Kelly cosa cavolo stai a fare lì che siamo in superiorità numerica, vai avanti, urlava 7 volte a Cobb Miner gioca, inizia a giocare perché non giochi, quindi più che sbraitarsi l'allenatore secondo me non può fare evidentemente, questa squadra non assorbe questo messaggio né da lui né da quelli che c'erano prima, non c'è niente da fare. Spalletti quindi come allenatore ancora vorresti cambiarlo?
10: No. Io penso che con dei cambi, noi il problema, prendiamoci chiaro, il centrocampo, Locatelli, con tutto il bene che li voglio, ma è un adattato. Cioè la cosa grave che questa società negli ultimi anni non è stata in grado di dare un giocatore che guidi la squadra.

0: a tutta la redazione, a tutta Radio Bianconera, perché siete fantastici. Siete davvero fantastici e mi avete aperto gli occhi per le vicende del 2006, perché io, devo essere sincero, 2006, io che sono un 64enne, quindi ho vissuto tutte le annate più belle, e nel 2006 ho avuto una batosta fortissima, e se voi non mi aveste aperto gli occhi con tutte le documentazioni, c'era davvero da pensare, perché io oggi l'ho sempre visto una persona, un guascone. Non mi piacevano certi suoi muti, però il fatto che me lo abbiate veramente illuminato i miei occhi da dire che comunque è una persona corretta, mi ha fatto un grande piacere, perché io stimavo tantissimo.
1: Grazie Luigi, questo è il miglior complimento per il nostro lavoro. Grazie anche a Luigi da Taranto, siete tantissimi oggi. Dries scrive: un buon centravanti fisico l'abbiamo già in rosa, basta mettere uno sopra l'altro, Davide Openda. E gioco è fatto. Ruben scrive: Locatelli out, trovare uno alla Pirlo Pjanic. Grazie, trovamelo tu un Pirlo o un Pjanic adesso. Francesco da Ischia dice: a prescindere come andrà domenica, finalmente finisce sto campionato, anzi questa stagione, guarda, è andata male con Tudor, è finita peggio con Spalletti, anche se colpe non ne ha. Purtroppo ha trovato una squadra sotto le macerie e che non sono degni di essere la Juve. Abbiamo avuto quella scintilla dove in quell'arco di un mese segnavamo, giocavamo bene, poi all'improvviso un lungo declino. Anche Emilio si è prenotato, anche Gino si vuole prenotare. Allora adesso facciamo il rush finale, appena c'è un nuovo ospite, ascoltatore, tifoso della Juve al telefono, naturalmente Yves ce lo fa sapere. Dani scrive: l'anno scorso sapevamo anche noi tifosi che era libero Berta dall'Atletico, possibile che questo profilo non fosse nella lista per noi. Nico da Legnano. Legnano o Rignano? Legnano, Nico.
2: Legnano, buongiorno Claudio, Legnano. Un abbraccio, finalmente ti parlo, è un onore.
1: Oh, è un onore mio, Nico. Come si sta, Legnano, come si sta?
2: Ma oggi c'è il sole, niente, comincia il caldo, dai.
1: Vedo che stai pensando ad altro. Tu mi sa che stai pensando ad altro, o stai pensando a Air Derby?
2: Sto pensando al derby, sì, però non mi tolgo l'immagine di Juventus-Fiorentina, guarda. Non mi tolgo quell'immagine lì.
1: Tu te lo saresti aspettato? Io sinceramente sono arrivato a Juve Fiorentina tranquillo, cioè veramente ero tranquillo, io non me la sarei mai aspettato.
2: No, io no Claudio, io ormai ho capito che da questa squadra qua ci si può aspettare di tutto, però era troppo importante quella partita lì da vincere, e i nostri giocatori per l'ennesima volta ci hanno deluso. Guarda, sono veramente
1: i nostri giocatori, plurale, i plurale, o c'è qualche singolare che
2: no,
1: che
2: no, io do i giocatori, perché io metto nel calderone tutti, perché hanno bruciato tre allenatori / 4, perché anche Allegri ci metto dentro, e quindi la colpa per me è proprio dei giocatori. Ci sta anche
1: però
2: la
1: scusa
2: società,
1: Nico.
2: Sì,
1: no, Nico, mi viene in mente questo ragionamento. Allora, oggi è stata una puntata molto bella, per cui sono venute fuori cose anche nuove.
2: Certo, no, veramente bella. Sì.
1: No, io concludendola un po', cioè, potrei dire e condividere con te questo pensiero, e cioè, ma se stiamo tutti dicendo che questi giocatori, appunto, come dicevi adesso tu, hanno bruciato dirigenti, allenatori, continuiamo, cioè, se noi ogni anno continuiamo a cambiare, io so già quello che potrebbe essere il primo messaggio che arriva, no? Ah beh, allora se confermiamo come l'ISPA, allora dovevamo confermare. Ho capito, però non è che se ogni anno sbagliamo, dobbiamo continuare a sbagliare. Cioè a sto punto, è veramente necessario cambiare tutto anche quest'estate, o forse sarebbe il caso di dare a tutti, come lì compreso, la seconda chance?
2: No, per me bisogna mettere innanzitutto gente di calcio in società. Gente che capisce veramente cosa sia il calcio italiano soprattutto, e poi mettere in squadra campioni, quei 3-4 campioni che quelle partite come Juventus Fiorentina, Juventus Verona scendono in campo insieme agli altri giovani e dicono: ragazzi, tiriamo fuori oggi le cosiddette, perché in quelle partite lì sono proprio mancati i campioni, come una volta che c'eravamo prima noi, Buffon, Chiellini, Bonucci, Mandzukic, che ieri era il suo compleanno. Mancano proprio quello zoccolo duro che c'era prima, che adesso non c'è, perché non mi venite a dire che Locatelli e Bremer sono zoccolo duro della Juve, perché ragazzi, io non vedo questo, ecco, adesso.
1: Nico, sì. Non abbiamo trattato Chiellini.

0: Chiellini cosa deve fare? Che ruolo deve
1: avere? No, Chiellini deve rimanere, e io spero, Claudio, tu lo sai che mi senti sempre nei miei vocali che ti mando, di Tognozzi. Io sono un fan di Tognozzi per quello che ha fatto, sì, la Juve, ma anche Ottolini ha fatto bene la Juve in passato. L'unica cosa che ha sbagliato quest'anno la Juve è che è andato in Turchia, l'ha sbandierata su tutti i giornali e non ha portato l'attaccante a Spalletti. Quello ha sbagliato, però in passato ha fatto bene. Quindi io terrei Chiellini, porterei Tognozzi, come lì, e Modestò li saluterei, e porterei, beh, Ottolini rimane, Tognozzi lo porterei, e io riporterei anche Manna e farei uno zoccolo duro di società così.
0: Tu dici Manna c'ha il tatuaggio della Juve, perché lasciarlo altrove? Riportiamo la
1: casa. Giusto, però Spalletti io non lo cambierei.
0: Così compensa?
1: Ecco, giusto, quello di Spalletti, giusto. Però io Spalletti proprio non lo cambierei, sennò è inutile, è il quinto allenatore, ragazzi, in quanto? In 4 anni? No, ragazzi, sì, abbiamo trovato finalmente...
0: Sarebbe un record che la Juve vorremmo evitare.
1: Neanche l'Inter l'ha fatto un record così ai tempi passati.
0: Vabbè, questi li fanno 5 in un anno nei periodi belli. Nico, grazie, alla prossima!
1: Grazie mille, Nico. È stato un onore, un abbraccio.
0: Ma è stato un onore per me. Siete voi il fino alla fine Forza Juventus, che diciamo sempre. Allora, da Nico da Legnano passiamo a Giacomo da
2: Pontremoli.
0: A Pontremoli? E che si fa a Pontremoli?
2: Cosa si fa a Pontremoli? Si viene al bancarellino a Pontremoli, al bancarello.
0: Dove si porta va?
2: Al bancarello. C'è il bancarella a Pontremoli, Claudio. E che ti piacciono i libri. Il bancarella.
0: La bancarella dei libri. E che libro è questa Juve? Giacomo, che libro è questa Juve?
2: Un brutto libro questa Juve da qualche anno, caro Claudio. Secondo me ci vuole una figura tipo Del Piero presidente, perché secondo me su Del Piero tante volte abbiamo un po' questo pregiudizio che ma non è una persona che ha lavorato, insomma, oppure ha studiato per fare il presidente, però invece secondo me politicamente è una persona importante, e anche in televisione quando lo vediamo parlare di calcio si vede che è una persona che sa di calcio, sì, e sa tanto, e noi ne abbiamo bisogno secondo me di una figura
0: però,
2: di calcio.
0: Però attenzione, in questa giornata in cui siamo al trentennale dell'ultima Champions vinta nel 96 con i grandi gol alla Del Piero, ci potremmo aggiungere questa considerazione su Del Piero, e cioè cultura, educazione, preparazione, grande leggenda della Juve, super Del Piero, convinzione, valori della Juve dentro, ma lui vorrebbe venire secondo te alla Juve per fare, cioè, il presidente immagine? No, credo che vorrebbe venire per poter contare, e per poter contare dal punto di vista dirigenziale, guarda, Chiellini è un anno e mezzo che sta imparando e ancora non ha un ruolo apicale.
2: Quello è vero, però vedi, Chiellini alla fine, se è vero che, per dire, l'allenatore l'ha scelto lui, un po' di peso ce l'hai, perché comunque l'allenatore nella Juve è una figura importante, cioè, quindi voglio dire, anche il dover scegliere l'allenatore non è una cosa da poco, secondo me. È che Chiellini è uno che ha studiato e secondo me è molto capace e assolutamente importantissimo, e credo che sia uno di quelli che non si deve muovere da lì, ecco, secondo
0: attenzione
2: me.
0: No, e ma sai che vedi che io a parlare con voi risolvo sempre tutto? È la chiave di volta. Mi si è illuminato il cervelletto. Ma certo, ma scusa, noi prendiamo Del Piero e come ha confessato Lippi, lo stesso Del Piero, in questi giorni ricordando quell'annata del 96, quando a fine allenamento Del Piero si metteva a tirare le punizioni da 30 metri e Lippi lo guardava e gli diceva: Ale, ma non è un po' troppo lontano, non va bene già quello che stai facendo. Lui diceva: no, bisogna trovare un nuovo modo di battere le punizioni. Ha presente i brasiliani che uno tira sulla palla, l'altro tira al volo e il pallone scende. Ecco, vorrei fare sta stessa cosa ma da fermo. E Lippi lo guardava e diceva: vabbè, contento te, mi sembra un po' strano. E poi invece gli è riuscito. Ti ricordi quella punizione con lo Zenit?
2: Quello
0: da 30 quasi 5 metri che gira. Quindi gli è riuscito. E allora Del Piero sì, viene, mette lì Ildiz a fine allenamento, Del Piero, e gli dice: Kenan, vieni qua, iniziamo a vedere come si battono le punizioni.
2: Anche perché il piedino è rimasto quello, cioè, nel senso, quindi
0: il piedino davvero è rimasto
2: male.
0: Senti, chiudiamo con un tuo messaggio a Elkan, dai, cosa vuoi chiedere all'ingegnere? Chiedigli qualcosa.
2: Cosa gli voglio chiedere all'ingegnere? Gli voglio chiedere Di prendere qualche giocatore, 5 giocatori.
0: 5. 5, bravo, 5 è il numero dalla scorsa estate, tra poco c'è anche il festeggiamento annuale del Magico 5, 5 è il nostro numero, ti voglio bene, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te Claudio, grazie mille.
0: Grazie ciao, ragazzi, ciao. Grande esperimento, andiamo veloci perché adesso si sono svegliati i centralini, allora via uno sotto un altro, caro il mio Yves, ti stai divertendo oggi, Tanto Camillo dice: io sarei anche disposto come tifoso a sostenere economicamente la nostra grande Juve, guarda un po', con una sorta di azionariato popolare stile Barcellona, però non facendoli spendere a questi dirigenti, ne vuole degli altri, vuole Tognozzi, vuole Del Piero. Pronto Sergio?
3: Sì, pronto. Claudio, che onore.
0: Okay. Sergio, ma da dove chiami? Da dove chiami? Dallo spazio?
3: Dalla Sardegna, in provincia di Firenze, purtroppo.
0: No, dov'è l'asta Sardegna in provincia di Firenze? Da quale parte?
3: Vicino Scandicci, sono 15 chilometri da Firenze.
0: Posso tranquillo, posso tranquillo.
3: 20 chilometri da Certaldo, dal mio amico Spandini.
0: Attenzione! ma tu sei a Fagiuolo, capiti a Fagiuolo. E tu se abiti vicino a Spalletti, cosa ci puoi dire? Dici tutto.
3: Che a me mi è sempre piaciuto come allenatore. Poi, niente, poi quest'anno secondo me ha fatto le nostre fini secchi, come si dice a Firenze. Però questa partita a me domenica mi sono praticamente morto. Mi stanno bombardando i miei amici di Firenze. Guarda Claudio,
0: ma che hanno vinto a FA? Che tanto adesso in casa nell'ultima contestano ancora di Fisca. Che hanno
3: vinto a FA? Siete venuti a vincere a Torino e voi il vostro scudetto anche per quest'anno l'avete vinto, perché voi vincete con la Juventus e avete vinto il vostro scudetto.
0: Sono a posto,
3: è una
0: sono
3: battaglia
0: a posto.
3: Continua, Claudio.
0: Senti, caro amico di vicino a Scandicci, quindi vicino a Firenze, quindi molto in sintonia con Spalletti, ma se tu fossi Spalletti, visto che lo conosci bene, che sei conterraneo, tu vai da Elkan lunedì e martedì, cosa chiedi all'ingegnere?
3: Ti chiedo prima di tutto garanzie sui giocatori, chi si può prendere e chi non si può prendere. Secondo me poi la parte del dirigenziale cominciando da Comolli e Modesto, togliere su, rimanere Chiellini, amministratore delegato, prendere Tognozzi e come ha detto l'amico prima, io sono anche per Manna.
0: E così di dire. E se l'ingegnere invece parlando con Spalletti i due si salutano, chi prendi come allenatore?
3: Se venisse prenderei Inzaghi.
0: No, veramente?
3: Sì.
0: No. Ma perché vuoi continuare un po' a piangere per quello? È piaciuta, questa ti è piaciuta,
3: No, questa è
0: questa è la fine, questa è di alto livello, questa è di... amico mio, grazie. Visto, almeno ti ho tirato fuori un sorriso.
3: Comunque grazie. Io sono consigliere del Juventus Club Firenze.
0: Ah, molto bene, ti teniamo buono allora, come si dice in questi casi, grazie.
3: Claudio, quando viene da queste parti o dal direttore a Firenze, chiamami, si va a mangiare una pizza col presidente dello Juventus Club Firenze.
0: Vengo a Firenze, si va a mangiare una pizza, ma si andrà a mangiare la Fiorentina, no?
3: La bistecca, non la Fiorentina.
0: La bistecca. Ciao, fino alla fine anche a te, un grande abbraccio.
3: Ciao Claudio, ciao.
0: la Juventus ha tifosi in tutta Italia, Europa e mondo, è per quello che fanno i sacrifici. Noi da Firenze andiamo giù, andiamo a Caserta da Lello. Lello!
4: Buongiorno, e forza Juve sempre.
0: Ma sempre, soprattutto in questi momenti, Lello, sennò che ci stiamo
4: appunto,
0: a fare?
4: Appunto. Anche se fa passare la voglia di vedersi la partita, perché...
0: No,
4: l'entusiasmo di guardarsi la partita, perché se... vedere quello spettacolo non è cosa, mamma mia.
0: Non è il massimo. Ma scusa, no. Un po', Lello. E se noi, io te la butto lì, così te la butto lì. E se noi domenica sera a mezzanotte, finito il derby che abbiamo vinto, vediamo che due delle altre tre non vincono e ci ritroviamo in Champions League?
4: Ha la stessa possibilità che verrebbe Sharon Stone e Monica Bellucci a casa mia a cena.
0: Mamma mia, e se succede?
4: Se succede non sei pronto, te lo dico io, Lello.
0: Se succede non sei pronto, perché tu gli apri la porta, le vedi e dici appunto, non ero preparato.
4: Tornate un'altra volta.
0: Quindi se arriva la Champions, ormai avevamo fatto il conto, dobbiamo disfare tutto, scusa. La Champions, allora Spalletti non va più da Comolli non va da Elka.
4: Ecco, io questo non lo farei comunque. Chiedo scusa per i rumori, ma stanno lavorando di fronte a noi e quindi ci sono dei rumori.
0: Meno male che c'è gente che lavora.
4: Dicevo, su Comolli bisogna prendere una decisione. Ho letto che lui vuole fare una conferenza stampa per spiegare.
0: Sì.
4: Spiegare a chi? Di che?
0: A voi, ai tifosi.
4: Che mi spiega, scusa?
0: Che ne so io, non so, mica sono nella testa di Comolli, che ne so.
4: Appunto, io devo sapere quali sono i compiti di Comolli, come ha preso Openda, perché ha preso Openda, perché ha preso David. Il rendimento di David l'abbiamo visto, no? Il non rendimento di Openda l'abbiamo visto.
0: Quindi tu dici, come lui avrebbe detto ai giocatori, se perdete che ve parlo a fa, che ci parla fa lui a noi, dici tu.
4: Bravo, esatto. Allora, io vedrei, poi decidono in società, io non sono nessuno per dire prendete questo, prendete quello, a livello dirigenziale. Come allenatore io terrei Spalletti, però non facendo l'errore che abbiamo fatto con Tudor. Mi spiego meglio. Tudor è stato rinnovato perché si doveva fare il mondiale per club, giusto?
0: Sì.
4: Dopo si è scoperto che non ci credevano tanto e l'hanno esonerato, giusto?
0: Sì.
4: Tu devi rinnovare, cioè confermare la fiducia in Spalletti, ma se ci credi. Per questo io mi sono molto allarmato quando Spalletti ha detto: se avete un minimo di dubbio su di me, non vi preoccupate dei 2 anni di contratto, una soluzione si trova. Ecco, io sono molto allarmato per questo. Perché ritengo che Spalletti abbia detto o andiamo insieme avanti ma credendoci, o se no è inutile.
0: Ha detto una roba anche abbastanza ovvia, voglio dire, cioè se non si ha fiducia all'allenatore è inutile andare avanti.
4: Sì, ma nella situazione attuale della Juve non capisci quello che dici? Chiedo io scusa.
0: Sì, ho capito. Ho capito. Lello, ho capito. Sei stato chiaro ed esaustivo. Lello, grazie.
4: Per quanto riguarda un nuovo allenatore, io non lo so. Tutti hanno dei pro e dei contro. Quelli che ce l'hanno di meno, forse Conte, che almeno verrebbe Rinnerverebbe la squadra per innervare di spirito agonistico la squadra.
0: Vedo già la prima riunione al campo d'allenamento di Conte se ritorna, eh? Un po' come quell'estate in montagna, li guarda e gli dice: avete finito di fare
4: esatto. Farebbe rispondere,
0: però ci deve essere anche qualcuno che recepisce dall'altra parte questi messaggi,
4: sì,
0: qua,
4: ma io penso che poi recepirebbe, toccati i tasti giusti dovrebbero recepire, capisci che intendo?
0: Capisco bene, oggi ho capito tante cose. Lello, grazie, fino alla fine.
4: Fino alla fine, forza Juve. Ciao.
0: Forza Juve, grazie a Lello. Basta, adesso che siete come i diesel, avete carburato, non volete smettere più. Però cosa facciamo, Yves? Magari dopo ci fermiamo o andiamo avanti? Cosa facciamo? Decidi tu, la
5: trasmissione. Possiamo andare avanti anche, tranquillamente, se non ti vuoi riposare.
0: Andiamo avanti. Va bene, no, io mica sono stanco, andiamo avanti tranquillamente, tra poco avremo anche l'inviato Camillo De Michelis. Intanto il messaggio di ringraziamento di prima era Nico D'Alegnano, scusami non mi sono fermato, ma figurati, non c'è nessun problema, l'abbiamo anche sentito. Dani scrive: se dovesse essere Champions domenica le cose devono restare uguali alle scelte che sono già state prese. Ma non sono state prese le scelte, Dani, se non le prendevano. Cioè Elkan giustamente sta aspettando il derby perché cambia, se siamo in Champions o in Europa League cambia tutto. Cambia tutto. William da Ivrea ad Elkan chiederebbe una nuova dirigenza, terrebbe Chiellini, aggiungerebbe Del Piero, Tognozzi e Manna, manderei via Comolli e Modestò, continuerei con Spalletti se vuole restare, altrimenti Conte. Ovviamente puoi fare eccezioni remunerative, Bremer, Gatti, Cambiaso eccetera, 5-6 acquisti di valore, tra cui 2-3 d'esperienza perché ci serve. Un abbraccio e sempre forza Juve, sia in Champions che in Europa League, anche se fossimo fuori da tutto, anche a te William da Ivrea, che hai questa passione bianconera come migliaia di voi che state scrivendo e telefonando. Ma che belli che siete. Chico dice: bella sta roba delle telefonate, bellissima. Ho capito, però non è che possiamo fare tutti i giorni. Se no, programma ve lo faccio fare a voi e a me non mi paga più qua. Maurizio da Palermo. Minchia! Maurizio!
6: Ciao Claudio, ciao, come stai?
0: Io bene, ma non mi sembra la voce di un palermitano, però. Tu non sei di Palermo.
6: Vivo a Caserta da 18 anni.
0: Ah. Ho preso
6: una cadenza un po' diversa.
0: Ho detto mi sembra poco siciliana sta cadenza qua. Ma adesso sei a Caserta o Palermo?
6: Caserta, adesso sto a Caserta. Sì. Vivo a Caserta, sto a Caserta. E vivo
0: perché ti firmi Maurizio di Palermo?
6: Sì, Palermo, perché ci tengo sempre a puntualizzare chiaramente la provenienza quella che effettivamente è il mio stato.
0: Senti, ecco. ne hai fatti pochi o ne hai fatti tanti di sacrifici per seguire la Juventus, Mau?
6: Ma guarda, ne faccio continuamente e sono sempre felicissimo di fare sacrifici per seguire la mia Juve, perché non vorrei esagerare, ma quasi vivo per la Juve, sono proprio un fan scatenato. Infatti vivo un momento un po' difficile, ti dico la verità.
0: Sei combattuto, cosa vorresti?
6: Ascolta, io allora partirei dal fatto che intanto credo che ancora per la Champions non è finita, voglio dare un augurio di positività, però mi dispiace solo, credo che il problema vero per domenica sera sia il Como, perché tra Milan e Roma una delle due sono convinto che non vinca la partita, non lo so, sarà una sensazione, però la penso così.
0: E allora con il Como però siamo in difetto di risultati diretti. Quindi.
6: Esatto. E quindi questa cosa qua sinceramente ci credo, però mi fa paura quel Como lì, anche se giocando a Cremona effettivamente la Cremonese avrebbe bisogno di vincere la partita, però tutto sommato vabbè, voglio crederci, voglio almeno sperare di vincere il derby e poi magari faremo i conti alla fine, chissà.
0: Sì, vabbè, però posso dirti, e questo esula dal nostro, tanto che sia o che non sia non cambia quella che è la nostra discussione di oggi, perché comunque un confronto settimana prossima Champions o non Champions ci sarà, a questo punto è inevitabile. Tu cosa ti auguri?
6: Allora, io mi auguro che ci sia tanta chiarezza, nel senso che sono anni in cui viviamo situazioni poco chiare, quindi mi auguro che ci sia chiarezza, che da questo incontro Spalletti possa uscire rafforzato, perché mi auguro che sia lui e quello che l'anno prossimo guidi la Juve. Perché quest'anno io, voglio essere molto onesto, mi sono divertito in alcune partite a vedere giocare la Juve, cosa che non mi succedeva da un bel po' di tempo. Poi è vero che la squadra, insomma, ha bisogno di essere decisamente rinforzata, e credo che Champions o non Champions, chi viene alla Juve deve venirci con lo spirito di, e la felicità di venire alla Juve. Non il progetto, sì, sicuramente ci deve essere, ma vieni convinto di venire a giocare alla Juve, che è sempre la Juve. Non è che adesso possiamo mettere in dubbio il blasone, la storia, tutto quello che è la Juve, solo per il fatto di non eventualmente partecipare alla Champions. Tu vieni alla Juve, devi essere onorato di giocare con la maglia della Juve, cosa che purtroppo alcuni giocatori non mi stanno dimostrando, e questo mi dispiace tanto.
0: Locatelli capitano?
6: Locatelli capitano, nel senso che lui è uno juventino, lo sappiamo, abbiamo le prove della sua juventinità, però io credo che il capitano debba essere una persona...
0: Di
6: quelli di oggi, se rimane Bremer, di quelli di oggi se
0: e se
6: rimane
0: non rimane?
6: Bremer,
0: e se non rimane?
6: Beh, se non rimane diventa un po' più difficile e complicata la domanda, perché di quegli altri che rimangono sinceramente a pensare io adesso, sai cosa ho fatto Claudio? Mi sono fatto una domanda. Prima io ogni anno compro la maglia della Juve, no? E negli anni in cui la Juve in un certo modo aveva giocatori dal calibro di Trezeguet, Nedved, Del Piero, Ibrahimovic, Buffon, vabbè, bla bla bla, eccetera, io avevo difficoltà a scegliere il nome da mettere sulla maglia e mi dicevano che nome ci mettiamo, allora dovevo stare lì a pensarci. Chiaramente c'ho Del Piero, c'ho Trezeguet, c'ho Ibra, c'ho tutta questa gente qui. Adesso se io mi sono fatto la domanda, dico, ma io adesso vado a comprare la maglia della Juve, quando mi chiederanno che nome ci metti dietro? Io onestamente, Claudio, non ti so rispondere, non so che nome metti dietro.
0: Fai come ho fatto io.
6: Maglia.
0: Fai come ho fatto
6: io. Il nostro?
0: Fai come certo, io ho messo Zuliani 66.
6: Perfetto, allora prenderò in pieno il tuo consiglio, evidentemente userò il mio nome.
0: A sto giro ti tocca usare il tuo nome, amico mio, grazie, un bacio, un abbraccio fino alla fine.
6: Sei un grande, siete grandi ragazzi, grazie. Ciao ragazzi.
0: Grazie anche a te, siete tantissimi. Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna Stramba.
8: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo, con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 km, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA, dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, rush finalissimo di Rassegna stramba su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, con il nostro inviato di punta Camillo De Michelis. Ciao.
11: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Oggi giornata particolare, 30 anni dalla Champions, libero sfogo nelle telefonate dei nostri ascoltatori. Cosa chiedono ad Elkan, cosa chiedono a Comoli? A Comoli chiedono di andare via. Ad Elkan chiedono tante cose, soprattutto una squadra forte. A Spalletti chiedono di rimanere per la maggior parte. Tu pensa?
11: Beh, sì, perché alla fine, secondo me, in tanti in questo momento sono consapevoli del fatto che è stata l'unica cosa buona di questa stagione, è stato l'unico appiglio nei momenti difficili. E quindi in questo caso Spalletti si è conquistato l'affetto dei tifosi, anche quotidianamente alla Continassa, comunque esce per foto, autografi, ha sempre cercato, no, di creare un rapporto di empatia con tutto l'ambiente, ci è riuscito. Adesso poi nel corso della prossima settimana ci sarà questo incontro con Elkan. È ovvio che Spalletti, da un punto di vista, no, del cercare di interpretarlo, è difficile, Claudio, perché Spalletti può fare qualsiasi cosa, però i segnali vanno tutti in una direzione, dai.
0: Vabbè, in tutto questo del derby non ne abbiamo neanche parlato. La Juve verso il derby con il Torino, Olme, Gatti titolari. Vabbè, Gatti non c'è, Bremer lo do per scontato.
11: Bisogna capire come schiererà la squadra Spalletti, se vorrà confermare il 4-2-3-1, se tornerà al 3-4-2-1. Onestamente credo la sensazione in questa settimana da parte dei nostri tifosi, almeno con me nel pomeriggio, è di un totale disinteresse nel derby, e sostanzialmente sono tutti proiettati già al dopo come lì, ecco la cosa che ho chiesto ieri per tutta la trasmissione, senza quella di aspettare con le ipotesi, con 100 nomi dirigenti o robe varie, ma iniziare ad andare con ordine, ovvero aspettare la decisione di Elkan su come lì e poi a quel punto lì cercare di unire i pezzettini del puzzle. Ma in questo momento qua, ecco, sul derby diciamo che c'è parecchio disinteresse.
0: Inizia a crescere il partito dei super ottimisti che mi manda alle combinazioni, che mi dicono vedrai che alla fine ce la faccia, ma se alla fine ce la dovessimo fare, vabbè, ma non cambia nulla, o cambia?
11: Ma guarda Claudio, te lo dico in maniera molto semplice, secondo me è meglio fare altro e da un punto di vista del cercare le combinazioni abbiamo sbagliato, siamo fuori e è difficile, se non difficilissimo, quasi impossibile. È giusto secondo me in questo momento accettare la sconfitta, poi c'è ancora un barlume di speranza, però essere aggrappati alla speranza quando hai due risultati da gufare sostanzialmente e tutte le squadre hanno una partita più semplice della tua, onestamente io non ci credo, apprezzo la voglia di delle persone, però rimango coi piedi ben saldi a terra e secondo me hanno sbagliato tutto e adesso è giusto andare in Europa League e l'affronterò con grande serenità.
0: Senti, qua la gente ti fa notare che se andiamo in Europa League come sembra, visto che Emery l'ha vinta con il Sevilla, l'ha vinta con l'Aston Villa, l'ha vinta col Villa Real, se lo portiamo qua e facciamo la Juventus da Villa Perosa, la vinciamo anche noi.
11: Sì, ma da lì non lo porti via manco per sbaglio. Manco per sbaglio. No, bravo lui.
0: Dimmi la
11: bravo
0: verità, lui. Ma dimmi la verità, ma ti ha fatto un po' difetto vedere Douglas Luiz che posta sul pullman della Aston Villa che ha vinto l'Europa League?
11: Ma no, non l'ho guardato, guarda, non l'ho guardato. Posso dirti, Claudio, che questa settimana ho fatto veramente fatica a guardare calcio.
0: Vabbè.
11: Ho fatto veramente fatica a guardare calcio perché non so, anche ieri alla continassa, no? C'era la sensazione di avere una squadra completamente disinteressata alla Juve, chi nei giorni di vacanza va al mare, anche non lo so, un segnale, no? Magari il tuo allenatore ti concede la vacanza, tu dici no, domani ci alleniamo comunque perché poi tanto la stagione è finita, cioè Claudio, domenica sera qualcuno ha già l'aereo pronto. Domenica sera a mezzanotte qualcuno ha già l'aereo pronto per andare in vacanza. Quindi
0: finisce la stagione.
11: Sì, però è proprio una squadra che è distaccata e non ha la fame, non ha la voglia, non ha la ferocia. Senti parlare Tacchinardi, senti parlare Ravanelli, senti parlare qualsiasi giocatore del 96 e ti raccontano che per la Juve erano pronti a morire, cioè che in allenamento vomitavano dalla fatica, cioè questa è la Juve, la nostra è più, non lo so, in questo momento sembra più un villaggio vacanze la Juve.
0: Attenzione, Juve villaggio vacanze, dichiarazione forte del nostro inviato Omar da Seregno, ciao!
12: Ciao Claudio, è un piacere parlare con te, la prima volta, veramente.
0: Ma è un piacere per noi.
12: No, ti faccio i complimenti innanzitutto perché sei il numero uno in assoluto, non perché ti sto parlando, ti seguo anche in televisione tantissimo.
0: Ma c'è Camillo, c'è Camillo qua, c'è Camillo numero uno, è inviato.
12: Ascoltami, già il fatto che mi chiamo Omar, hai già capito tutto, no? Non c'è bisogno che ti spiego com'è la mia passione. Giusto?
0: So, è preso per la Juve, immagino.
12: Ecco, mio padre mi ha chiamato per quello. Quando sono nato c'era Omar.
0: Sì, ma certo.
12: E quindi
0: mi ha
12: dato nome Omar. Se venivo su da un'altra squadra mi ammazzava.
0: Meno male, Omar è più bello. Omar è più bello di Xavier.
12: Ti sei vuoi mettere, Claudio? Vuoi mettere?
0: Omar, devi approfittare. C'è qua il nostro inviato di punta, Camillo De Michelis. Lui ha contatto tutti i giorni alla Continassa. Devi dire a lui le robe che vuoi dire ai giocatori. Dai,
12: guarda, io in questa situazione, diciamo, drammatica, per io la definirei drammatica, della Juve, io non riesco a capire perché non si faccia di tutto per portare l'unica persona che adesso deve arrivare alla Juve, che è Del Piero. Del Piero. Sì. Perché con Del Piero in società...
0: C'era ieri. Camillo l'ha visto e ci ha parlato. Cosa ti ha detto Camillo Del Piero ieri?
11: C'è una amicizia ormai stretta tra me e Del Piero, l'ho visto due volte in due giorni, ma netto di questo ha ragione Omar, è la domanda probabilmente da un miliardo di euro in questi giorni, ma anch'io no, subito dopo la partita contro la Fiorentina, ma mi ricordo anche lo scorso anno, subito dopo la prima brutta sconfitta contro l'Atalanta, l'ho detto, serve Del Piero. Noi tanti, no, sono bravi a parlare di Del Piero quando ci sono i caos in nazionale, ma noi adesso abbiamo un bel caos, non è molto peggio la situazione rispetto allo scorso anno, questo lo voglio dire a tutto il mondo Juve, perché se no sembra che questa Juve qua non possa fare mercato, non possa fare niente, non possa vivere, non possa respirare, farà tutto, farà mercato, vivrà, respirerà e creerà una squadra. Però ecco, la struttura andrà rimodellata e sono d'accordo, perché con Chiellini che dovrà avere un ruolo anche maggiore in società, con un aspetto anche politico a livello di federazione, serviranno delle figure. Una dovrebbe essere Tognozzi, l'altra secondo me con un ruolo importante ma attivo, non il presidente attuale, perché il presidente attuale non ha nessuna responsabilità ma non dà niente ai giocatori e fa parte di una dirigenza diversa, e quel nome dovrebbe essere accostato a Del Piero, a Platini. Però in questo caso non si riesce a capire perché si ha così paura di alzare il telefono e chiamare Del Piero.
0: Attenzione, sei soddisfatto, Omar?
12: Sì, no, soddisfattissimo, Claudio. Però l'unica cosa che mi pongo quest'ultima domanda è Del Piero che non vuole venire in questo momento alla Juve o è la società che non lo chiama? Perché sono due cose ben differenti. Cioè, io fossi in Del Piero, sarebbe la mia massima ambizione.
0: Lo so, te lo devo dire io?
12: Dimmi.
11: Vai, Claudio.
0: È la società che non l'ha mai chiamato.
11: Mai. Mai.
12: Però non c'è più Andrea Agnelli.
11: Ma non c'entra niente.
0: Non c'entra niente.
11: No.
12: Ok, quindi è la società che non vuole.
0: Vabbè, però Camillo, non è che possiamo... mi devi dare ragione e dire sì, dirà tutto. Io dico lui sì, così
12: scorso. Comunque, Claudio, tu che sei il re delle tabelle.
0: Sì. Giusto?
11: Allora io vi saluto.
0: No, stai lì Camillo.
12: No, aspetta, sono tabelle, però guarda, scriviti il nome Omar e poi ci risentiamo lunedì. La Roma non vince a Verona.
0: Attenzione. Okay?
12: La Roma non vince a Verona e poi bisogna sperare sulla Cremonese. Non è l'1%, ci sono pochissime probabilità. Non lo meritiamo.
0: 18%, 18% di possibilità.
12: 18? 18. Non lo meritiamo, Claudio, perché è giusto che andiamo in Europa League.
0: Però c'è il 18.
12: Però attenzione, ricordati di Omar. Verona.
0: Io mi ricordo di Omar. Mi ricordo te. Omar, okay. Grazie, me lo segno. Grazie, Omar.
12: Ciao.
0: Ci credo. Salute. Ciao, grazie, me lo gioco. Camillo De Michelis, 18%, andiamo in Champions League e poi lunedì diciamo no, abbiamo scherzato, Spalletti allenatore, Molli AD, Eccane contento, i tifosi sono contenti.
11: Anzi. E come ti dicevo prima, non siamo messi peggio rispetto allo scorso anno, Claudio. Lo scorso anno abbiamo iniziato a dire, alla Champions, compriamo, siamo fortissimi, abbiamo fatto dei disastri enormi dall'allenatore iniziale. Anzi, la scelta di Conte, poi Conte che ci fa un bel piripi e dice io resto a Napoli e spendo 200 e passa milioni di euro, E poi la scelta del triennale, certo, a Tudor, tutto quello, poi abbiamo sbagliato veramente tutto. Quindi quando sente dire, no, che la Juventus è in una situazione drammatica, ma non dai tifosi, anche da altri, dico, certo, la Juventus non è né più né meno dello scorso anno, solo che forse quest'anno dovrà dire 1, 2, 3, via, devo vendervi. Però,
0: invece una volta dicevamo 1, 2, 3 stelle, adesso diciamo 1, 2, 3, via. Camillo, grazie, a oggi pomeriggio.
11: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie, Cami. Grazie a Yves in cabina di regia. Grazie veramente di cuore a tutta la chat. Esperimento riuscito, lo riproporremo in futuro con una motivazione. Non è che tutti i giorni possiamo fare, sennò poi Yves mi passa le giornate al telefono, non riesce più a fare tutto il resto delle cose. Grazie a tutta Radio Bianconera per questa giornata infinita. Ricordatevi che 30 anni fa oggi alzavamo al cielo di Roma la Champions League. Adesso invece non la tocchiamo minimamente, a meno che c'è il 18% di possibilità. Alla prossima, cioè a lunedì. Ciao.
7: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
13: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
13: Sono le 11. Bentrovati dalla redazione.
15: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
13: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
15: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
13: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
15: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
13: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
18: Tutte scarsi, società, allenatore, giocatori, tutte scarse. Senza errori e orrori arbitrali saremmo minimo secondi. Gianni da Canigatti.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio

0: viaggio di 30 anni fa, dove eravate, cosa facevate, come avete visto questa partita di cui abbiamo parlato in occasione praticamente di ogni...
1: In Piazza San Carlo.
0: Tu eri in Piazza San Carlo, io ero pequeñita ed ero a casa di una mia amica a guardarla. Partita tra l'altro registrata anche con le vecchie cassette, col VHS, meraviglioso, e riguardata nei giorni successivi a loop. In particolare ho il ricordo proprio stampato qua, il momento in cui Alessandro Del Piero tirava su la coppa, tirava anche fuori la lingua in segno di ovviamente di vittoria, di così, di gioia, e noi facevamo fermo immagine aiuto, e rimanevamo così a guardare quell'immagine per minuti e minuti. Piccole bambine sognanti, piccole gioie, soprattutto c'era sicuramente un'idea che quella non sarebbe stata l'unica volta in cui avrei visto quel festeggiamento, quel momento. No, l'idea era che sarebbe ricapitato, e come tante altre volte. È ricapitato, perché è ricapitato di andare a vedere le partite, le finali, ma purtroppo il momento dei festeggiamenti, ecco, su quello siamo ancora molto molto in là. C'era un mondo completamente diverso anche, no, in occasione di quella data, il 22 maggio 96, la Juventus di Lippi torna sul tetto d'Europa con un Gianluca Vialli, un giovanissimo Del Piero che indossava già la numero 10, Ravanelli, che sblocca nel finale di Roma, perché si giocava a Roma appunto. Poi c'è stato il pari e poi quei rigori ovviamente che hanno poi anche incoronato, no, a Jugovic come l'ultimo a doverlo tirare, e quindi colui il quale poi ha praticamente agevola la coppa nelle mani tra Juventus. Sono passati 30 anni da quella notte, e mentre la Juventus festeggiava, giocava questa coppa europea che non si chiamava ancora Champions League esattamente, cosa succedeva nel 96 nel mondo? Questa è una chicchetta che vi regalo così. Mattias Stammer vinceva il pallone d'oro, Michael Jordan vinceva il quarto titolo NBA con la maglia dei Chicago Bulls, Kylian Mbappé non era ancora nato neanche, la mamma di Mbappé chissà se aveva guardato questa partita. Al cinema uscivano Mission Impossible con Tom Cruise, Independence Day con Will Smith e Space Jam proprio con Michael Jordan. Il telefilm culto poi degli anni 2000, Friends, non era ancora arrivato neanche in Italia. Dragon Ball era ancora alla prima messa in onda in Italia su Italia 1. Tupac, mitico rapper, era ancora vivo, è stato assassinato nel 99. Ah no, non è vero, sempre nel 96 poi è morto. Google non esisteva ancora, sarebbe nato poi due anni dopo, nel 1998. La PlayStation esisteva in Europa soltanto da un anno. Usciva il primo album delle Spice Girl. Questa anche era un'altra delle...
1: La signora Beckham.
0: Non era ancora signora Beckham, Victoria, sì, era, sì. Era soltanto Posh Spice all'epoca. C'erano Posh, c'erano Sporty Spice, c'era Jerry Halliwell, c'era Emma Bunton, meraviglioso questo piccolo ricordo che vi ho ricordato. Eve era a vederla in Piazza San Carlo, io la guardavo perché avevo 12 anni a casa con un'amica.
1: Ah, ma è finito la mamma con il borletto?
0: Eh sì, ho trovato queste chicchette, ho trovato queste cose più significative legate a quell'anno. Ma che bella cosa che vi ho raccontato.
1: Vabbè,
0: invece
1: volevo sapere, ma che oroscopo c'era quel giorno?
0: Qua, Ora non lo so, dovrei andare un attimino a scartabellare, potrei anche dirtelo, non credere. L'oroscopo del 22 maggio 96, guarda, ora te lo cerco perché mi sfidi e allora io accetto la sfida. Oroscopo 22 maggio 1996. Allora, no, forse non abbiamo capito qua. Voglio sapere come dice l'oroscopo dei nati del 22 maggio. No, non voglio sapere questo. Tutti i segni zodiacali, che animale sei? No, niente. Se vuoi però ti dico il profilo astrologico, ecco la pagina non viene trovata, fantastico, dei nati il 22 maggio. Se vuoi, se c'è qualcuno che è nato oggi e che magari ha sempre anche così festeggiato il suo compleanno insieme al, o magari qualcuno che è nato proprio il 22 maggio 96, qualcuno conosce qualche fortunello mentre la Juventus vinceva, la mamma era in ospedale a partorire. Guardate quante cose che possono venire fuori soltanto grazie ad una data, che però purtroppo per la Juventus è ancora soltanto un ricordo, e ho paura che possa dover rimanere ancora così per sicuramente un anno in teoria. Poi vedremo se effettivamente, se ho sentito nella oretta che ho ascoltato di trasmissione di Claudio un sacco di fiducia comunque nei confronti di questa, della prossima partita, ma non soltanto del derby in particolare, anche proprio una certa piccola serenità guardando alle altre di partite. E mi fa piacere che voi siate così dell'idea di, perché no, vedete un attimo se gli astri non si allineano tutti quanti e se magari l'Hellas Verona vuole darsi sta botta de vita e vincere in casa contro la Roma, spinto magari anche, no, dal proprio pubblico, o se il Cagliari non ha voglia di strafare e dar fastidio al Milan, o se la Cremonese, ecco, io l'unica di cui leggermente mi posso un pochettino più fidare e la cui voglia di fare secondo me non può essere messa in discussione è appunto la Cremonese. Questo perché non dimentichiamoci che c'è in ballo ancora anche la questione discesa in Serie B. Il Verona e il Pisa sono matematicamente retrocesse, tra Cremonese e Lecce balla un punto e la Cremonese gioca contro il Como, il Lecce gioca contro il Genoa, sono entrambe giocano in casa. Mi dispiacerebbe tantissimo che il Lecce andasse in Serie B, ma per una questione proprio di amore che va davvero a radici molto lontane, no? Di familiari, però devo tifare Cremonese a tutti gli effetti per questa partita, o al

0: la quarta puoi anche crollare. Ecco, ci è andata una volta, ci è andata due volte, non so se sarebbe giusto, cioè la batosta può aiutare, è un discorso orribile da fare, lo ammetto, però la batosta in questo momento potrebbe essere propedeutica. A che cosa? Ad immaginare una Juventus che non ha più voglia di ritrovarsi in situazioni del genere. Questa è l'unica, non dico variabile, che io inserisco in questa equazione sbagliatissima, ovvero la Juventus fuori dalla Champions League. Ma sono state fatte delle castronate clamorose nel corso di questa stagione. Sono state sbagliate partite insbagliabili. Ma ecco perché mi vedevo un attimino. Tac! Non ho messo la mia super mega luce. Ecco, ora sono un po' più luminosa.
1: Adesso non sei una troppo.
0: Lo so, me lo dici sempre, ma io poi dopo un po' guarda come sono più, guarda che luce, guarda come brillo, brillo, brillo. Brilla più che brillo. Quindi sono stati fatti degli errori madornali quest'anno. Sarebbe giusto pagare? Sì. Vogliamo che la Juventus paghi? No. Vogliamo che la Juventus vada in Champions? Assolutamente sì, perché sappiamo benissimo che cosa vuol dire andare in Champions. Andare in Champions toglie dal fuoco le castagne o le patate che stanno bollendo? No, assolutamente. Rimarranno sempre lì a cuocere questi due alimenti meravigliosi, tra l'altro, che se mescolati vengono degli gnocchi pazzeschi. No. Perché gli errori sono stati fatti, perché bisognerà pa pagare, bisognerà che comunque qualcuno si assuma le proprie responsabilità, ma assumersi le proprie responsabilità con dei sacchettini di monete d'oro nelle tasche fa meno male. Lo diciamo così? Stefano Salandin, buongiorno!
2: Ciao, come state?
0: Bene, bene, tu?
2: Sì, compatibilmente bene.
0: Allora, sei d'accordo con me che qualcuno dovrà pagare in un modo o nell'altro, ma pagare con delle monete d'oro in più è un pochettino più comodo? Sia che sia Champions o no, intendo, ovviamente.
2: Sì, ci sono da sistemare le cose, nel calcio è difficile che si sistemino senza mettere mano al portafogli, veramente raro. In un modo o nell'altro
0: Impossibile.
2: le persone vanno accontentate. Quindi sì, qualcosa succederà, è chiaro che bisognerà fare il conto di responsabilità, poi bisogna anche capire se si troverà un equilibrio, un modus vivendi interno alla società oppure se si sarà di fronte all'ennesima rivoluzione. Su questo io non ho certezze, francamente, ma credo che non le abbia proprio nessuno, neanche all'interno della società. L'unica certezza in questo momento ce l'ha solo Elkan, ma non credo nemmeno lui in questo momento proprio definitivo. L'unica certezza è sicuramente un ruolo maggiore di Chiellini dalla parte sportiva, cosa che lui non vorrebbe fare perché in questo momento della sua carriera di dirigente vorrebbe dedicarsi ad altro, però ci sono momenti in cui, come dire, il dovere chiama, lui è molto, molto
0: Eh sì.
2: aziendalista, molto ligio al dovere e quindi lo farà. E poi bisogna vedere se Spalletti sarà accontentato oppure se deciderà di farsi da parte. In questo momento non credo, però sai, siamo sempre alle decisioni individuali, eh.
0: Spalletti che tra l'altro ha il dovere di, insomma, oltre che cercare di alleggerire l'attenzione, cercare anche di mantenere alta l'attenzione. Tu hai scritto questa mattina: confermati gli allenamenti invisibili a casa, sì, perché si possono raffreddare i pensieri, però non si stacca. La squadra andrà in ritiro già domani per preparare il derby, ma questo è normale. Io un qualche giorno di lavoro in più me lo aspettavo. Non dico per forza il ritiro forzato tutta la settimana, come ad esempio ha fatto il Milan per cercare un po' di ritrovarsi, però qualcosa era da fare di più.
2: Ma guarda, lì davvero ognuno ha le proprie idee. Io sono sempre convinto che purtroppo, purtroppo mi riferisco al nostro mestiere, rispetto a qualche anno fa. Io ormai sono un

0: Milano e ho questi ricordi, non è reducismo ma sono ricordi, si seguivano tutti gli allenamenti, si respirava molto di più l'umore dello spogliatoio e questa
1: Vero.
0: cosa invece adesso non ce l'hai più e ce l'ha l'allenatore, quindi lui decide, poi sbaglia, per carità di Dio, può anche sbagliare, però ecco, queste decisioni sono tutte dall'allenatore in base all'umore che vede, al tipo di, magari sai, a volte fa bene il ritiro, a volte fa bene non vedersi per un giorno in più, perché magari non ti sopporti tanto, e queste sono valutazioni davvero che noi fatichiamo
1: A capire,
0: a
1: certo.
0: condividere e a relazionare, perché relativizzare, perché non li vediamo, non li viviamo, li vive solo l'allenatore e il suo staff. E davvero diventa un po' pretestuoso dire ah, doveva fare l'allenatore. Poi certo c'è. Noi abbiamo soprattutto in Italia questo stile colpevolista, per cui in galera è buttare via le chiavi, noi siamo un po' così in Italia. E quindi hanno perso la partita, allenatevi tre volte al giorno, ma fine campionato non funziona più così. Dal punto di vista fisico non fai nulla, conta più la testa e magari in una squadra debole mentalmente conviene staccare che non appesantire. Però ripeto, sono valutazioni davvero che noi facciamo in modo molto... poi certo ci telefoniamo, ci informiamo, capiamo, però ecco, l'umore dello spogliatoio, la tensione la vive l'allenatore, non no.
1: Come si alleggerisce secondo te appunto anche la testa di un gruppo che ha dimostrato proprio di avere dei problemi ad affrontare situazione di criticità, cioè come mi fa anche strano che insomma chi questo mestiere ormai lo fa da un po' di anni, ovvero il calciatore, abbia fatichi, no, ad entrare in un meccanismo che ormai dovrebbe essere più che rodato e si parli soprattutto di pressione quando nessuno ha fatto nessun tipo di pressione alla squadra, se non no, ovviamente no. Il fatto di avere la maglia della Juve e dover insomma onorarla in qualche modo.
0: Il problema è quello. Uno degli errori è di prendere un giocatore, adesso faccio il nome di una squadra a casa, dall'Atalanta o dalla Fiorentina, con tutto il rispetto, e pensare che sia la stessa cosa giocare nella Juve, nel Milan o nell'Inter. No, non è la stessa cosa, altrimenti sono tutti bravi, e invece non è così. In questi giorni, in queste settimane in cui sono rientrato, ho scritto dei pezzi, no? Il famoso calendario verso della corsa Champions, e si mettono le stelline alla difficoltà della partita, ma io ho scritto che il problema non è mica gli avversari, ma è la Juve. Perché questa Juve ha una debolezza mentale, caratteriale ormai intrinseca e conclamata in queste stagioni, è venuta fuori più volte e in questa stagione è deflagrata. Deflagrata perché ci sono dei problemi, alcuni giocatori non in forma, alcuni si è abbassata ancora un po' il livello di mentalità rispetto agli anni scorsi e quindi fai fatica. Non c'entra, non è un caso che tu faccia fatica soprattutto con le squadre piccole, magari già retrocesse come il Verona o appena salve come la Fiorentina, perché il campionato e i risultati li vinci proprio contro quelle squadre, ma ti serve il surplus di concentrazione. È molto più difficile giocare contro quelle piccole se tu non hai la concentrazione adatta che non contro l'Inter o il Milan, perché quella partita la prepari da sola mentalmente. Invece quella lì subentra la presunzione, la stanchezza, la demotivazione, la superficialità, e questa squadra ha tutti questi difetti. Aggiunti a una qualità tecnica che non è eccelsa, non è una qualità tecnica, tu ti puoi permettere di giocare con la sigaretta in bocca, con l'infradito contro il Verona e contro la Fiorentina, non puoi farlo, perché non sei quella Juve lì, non sei quella Juve che c'ha il giocatore che fa il colpo e risolve la partita. Sono una squadra di medio-alto livello, ma medio non tanto alto, che non a caso da 3-4 anni arriva alla penultima giornata o all'ultima a qualificarsi per la Champions.
1: Tra l'altro, e più che altro può capitare che prima o poi questa fortuna un po' ti si volta le spalle.
0: Venezia è andata in Champions per un rigore arraffato quasi alla fine, no? Cioè, c'era rigore, nel senso arraffato, trovato quasi alla fine. Quindi voglio dire, a forza di stare lì, sul limite, ma dentro la società c'è chi sa queste cose, il problema è invertire la rotta non è semplice, perché tu adesso devi trovare giocatori di alto livello mentale, che è difficile trovare, e sistemare anche le sfumature all'interno della società, no? Remare tutta la stessa parte, non, perché poi i giocatori appena sentono la tensione, un buchino, ci si infilano dentro per avere gli alibi, e questo è costante.
1: Ora c'è l'alibi di una dirigenza che non ha, che ha disatteso un po' tutte le aspettative che c'erano, si erano proposte a inizio stagione. La vedi come, lo vedi come un alibi questo per la squadra?
0: Sì, o comunque è un vulnus, è qualcosa di, è qualcosa che non, non dà la sensazione, non regala alla squadra la sensazione di compattezza, no? Facciamo un escursus veloce. Chi fa fatica? Fatica il Milan, fa fatica la Juventus, fa fatica, non fa fatica l'Inter, che ha una dirigenza molto solida, molto lineare e soprattutto molto, molto, come dire, ridotta all'osso. Ci sono pochi dirigenti con idee molto chiare e ruoli molto chiari.
1: La Juventus, ma quasi tutto anni, Beppe Marotta.
0: Beh no, c'è anche Ausilio, ci sono anche Baccin, voglio dire, sulla squadra, ma appunto sono i tre, tu li riconosci quelli. Alla Juve c'è un, c'è stato in questi anni un sovrapporsi di figure che hanno contribuito a creare confusione, e quando ci sono tante figure di riferimento il giocatore tende a spostare l'attenzione, ad avere altri, altre figure intorno alla squadra dal punto di vista tecnico, ad avere altri, altri, come dire, punti di riferimento che non sono magari l'allenatore. Qual è una delle forze di Antonio Conte? È quella di isolare la squadra, non è un dettaglio, isolarla dalle tensioni esterne, ma soprattutto da quelle interne, cioè di blindarla. Bisogna, la squadra, i giocatori non devono avere, come dire, possibilità di altri punti di riferimento che possono generare confusione o alibi, anche alibi.
1: Hai parlato di Antonio Conte, si torna a parlare un po' di lui anche in, nel mondo Juve, secondo te?
0: No, queste sono suggestioni, poi per carità vale tutto, però ti ripeto, come dicevo all'inizio, tutto nella testa di due persone che sono Elkanit e Spalletti, ma Spalletti ha appena rinnovato, Elkanit ha fiducia in lui, poi certo Spalletti dice che va via, allora di tutto, ma però siamo veramente agli scorsi da bar.
1: Quindi ecco, non fidatevi quando leggete o vi viene detto, no, parlo con i nostri ascoltatori.
0: Ci sono
1: queste ipotesi di dimissioni.
0: Ma ognuno fa le proprie considerazioni, le proprie conclusioni, però in questo momento davvero, cioè dire, a Antonio Conte si libera, può venire alla Juve. Ho capito, ma prima che possa venire alla Juve deve dimettersi Spalletti, cacciarlo Elkan, scegliere, insomma, è un percorso complesso. Poi certo, se si dimette Spalletti e Conte è libero, è una soluzione che può, però deve fare la pace con la famiglia, sono tante cose, ma insomma certo è una come dire, è un'ipotesi di lavoro come tante altre. Può venire anche come dire, coso Guardiola si libera, per dire, no?
1: Sì. Non so se Guardiola però vorrebbe giocare l'Europa League dopo tutto quello che ha fatto.
0: No, qualcuno era convinto venisse tempo fa.
1: Poi è arrivato Sarri.
0: Poi è arrivato Sarri. Sarri non ha ancora fatto con l'Atalanta, magari Sarri non viene più. Magari litiga, pensa un po', litiga Allegri col Milan, si libera Allegri che non va in nazionale.
1: Ma io mi aspettavo che all'Atalanta andasse Thiago Motta, così finalmente liberarsi di questo...
0: Non credo
1: peso.
0: Che lui vada ancora a lavorare, Thiago Motta, ma questo è una cosa.
1: Non l'ho capito, io credo che.
0: Non credo che lavori ancora con Giuntoli, Thiago Motta. Hanno avuto una chiusura molto positiva.
1: No, lo so, magari sono passati ormai, è passato più di un anno, magari facile. Poi.
0: No, ma Thiago Motta vuole andare, guarda, io ho contatti, vuole andare all'estero, vuole andare a una cosa concreta in Spagna, ma comunque dalla Juve si libera perché c'è una clausola proprio che scade a giugno e quindi verrà pagata e lui si libererà. La Juve si
1: libererà.
0: Lui
1: e tutto il suo staff più che altro, perché ha avuto un peso non indifferente, no? Tutti quelli che lavorano insieme a lui, ricordiamo questo.
0: Anche lì sono scelte che si pagano, ma anche quelle scelte lì, siamo sicuri che il problema fosse Thiago Motta, viste le situazioni?
1: No.
0: Secondo me no.
1: No. Perché, visto quello che è successo poi successivamente, direi che il problema non era solo Thiago Motta. Poteva piacere o no quello che diceva, diceva.
0: Sì. Dal punto di vista, voglio dire, il problema è che ci vuole anche una logica, una pazienza, una progettualità che in questo questo periodo la Juve non c'è, perché sei la Juve, bisogna di fare risultati, però poi ti attorcigli in questo, finisci in questo vortice che ti trascina giù e continui a cambiare e la situazione diventa... Adesso la Juve ha bisogno di fare punto e di alleggerire la catena di comando. Io sono convintissimo di questa cosa, lo dico da tempo, e infatti purtroppo i fatti mi danno ragione, purtroppo per la Juve, non purtroppo per me, i fatti mi danno ragione. Bisogna alleggerire la catena di comando, avere idee molto chiare e persone molto chiare di riferimento per la società, la squadra, i calciatori e anche per il mondo esterno. Ci deve essere molta chiarezza. In questo momento manca.
1: Manca, manca. Grazie Stefano, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a Stefano Straldi del Tutto Sport. Manca chiarezza, e come se manca chiarezza, manca anche tanto altro, però sicuramente sulla chiarezza potremmo aprire un dibattito veramente pronto a dilungarsi fino alle trasmissioni della sera addirittura. Ci risentiamo tra poco noi, però.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis, Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo, con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo all'NBA, dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Ital Volley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. RBN Caffè.
1: Le 11.36, ragazzi, ben ritrovati. E il weekend del derby di Torino, i due migliori marcatori a confronto, ve li metto, ovvero Simeone, il Ciolitto e Kenan Yıldız. Media rating diretta nelle ultime 5 partite, da una parte 6.5 Simeone, dall'altra 6.8 Kenan Yıldız. Media rating diretta in tutta la Serie A 6.6 e 7.5 dall'altra parte. Valore di mercato 4,5 milioni contro 77,7, numeri che non stanno veramente né in cielo né in terra. 11 gol fatti da parte dell'attaccante del Toro contro i 10, 2 assist contro 6, 2157 minuti giocati contro i 2844 di Yıldız, un gol ogni o un assist ogni 165 minuti da una parte, 167 dall'altra. Ripeto, i due miglior attaccanti tra i del derby a confronto. Yıldız dovrebbe esserci, ci sono grosse difficoltà ancora invece nel capire se Thuram, che è l'altro grande dubbio, possa essere uno dei titolari o meno. Grossa voglia di andare a giocarsi questa partita, probabilmente questo sarà, con il tridente formato appunto da Vlahović, Yıldız con Seysao. Ragazzi, è l'ultima partita, poi c'è chi va in vacanza, c'è chi deve andare a fare il mondiale, e che dobbiamo fare, quindi dai, su, mi raccomando. La chat, 87-88, ultima giornata Juventus-Fiorentina 0-1, io c'ero, botte da Orbi ai Viola in maratona. Juventus sesta, a pari punti col Toro, poi spareggio Coppa UEFA, vinto col Toro ai rigori, sembra quasi questa stagione, ci dice Riccardo da Corinaldo. Ero allo stadio pazzo di gioia, Fabio da Coazze ci scrive parlando del 96. Quel giorno ero presente a Roma a godermi quel bellissimo spettacolo insieme a parenti e amici, ci scrive Luigi da Zurigo. Ero in curva sud, Marco d'Ancona, biglietto e viaggio 200.000 lire, 100 euro, con il club attuale, 100 euro attuali, con il club Juventusiedi del presidente Paoloni, quando qualcuno pagò solo il biglietto 2 milioni. La gioia più grande della mia vita per quanto riguarda la mia Juventus, con i miei miti a pochi metri da me, è il numero uno di sempre, il leader più grande, il più carismatico di tutti, Gianluca Vialli, in campo. Pensavamo fosse la prima di una lunga serie e poi invece mai avremmo immaginato che potesse essere invece l'ultima. Comunque gioia non raccontabile. Se non direttamente appunto allo stadio, fortissima nostalgia. Nel 96 è uscito la Nintendo 64, ci dice Daniele dalle Marche. Sì, ciao Silvia, no Giulia, Silvia è mia sorella, però va bene, se mi chiami anche Silvia. Io ci credo, ci dice Maurizio. Vinceremo il derby e riusciremo in questa impresa. Ho solo paura del Como. Curva sud in un olimpico stracolmo, con un biglietto con tutta una storia dietro legata all'Eisel, dove ero in Z. Ci chiama Marcello da Roma. Io ero in prima fila, ci dice Marco da Foligno, nella finale di Roma, disti alla mia attuale moglie, all'epoca fidanzata, se la Juve vince la Coppa dei Campioni, e si chiamava così, io l'ho sempre chiamata così, a settembre ci si sposa, detto fatto. Peccato che la legge italiana non preveda la poligamia, forse avremmo avuto qualche coppa in più, ah, perché avresti promesso a tante altre di sposarle. Ci si vede a Torino, venerdì 29, Marco da Foligno. Mi spieghi perché oggi i giocatori hanno ottenuto un giorno libero? Ci voleva un ritiro punitivo, Omar? Perché queste sono state le decisioni appunto prese da Luciano Spalletti. Nulla si è cambiato rispetto a quello che è sempre stato fatto in chiave appunto organizzativa. Si andrà domani in ritiro perché la partita domani si andrà in ritiro, sì, perché è sabato e quindi per forza si andrà in ritiro. Mi ricordate che prima della partita con il Lecce c'era stata questa idea di non andare praticamente più in ritiro, ma presentarsi il giorno stesso della partita nelle città interessate. Non so se sia stato per cercare un po' di ritrovarsi dopo la brutta figura contro il Verona, però c'è anche da dire che Lecce non è proprio dietro l'angolo e che non avrebbe avuto molto senso partire la mattina, farsi il viaggio in aereo, eccetera. Quindi una serie di concomitanze. Comunque poi c'è Riccardo che ci dice: io sono nato il 21 maggio del 96 e le ho viste perdere tutte le finali. C'hai ragione, mannaggia, eri troppo piccolo per ricordarti quella. Dov'era Ezio Morina il 22 maggio del 96?
6: Buongiorno Giulia, buongiorno ai fratelli Gobbi. Ero allo Stadio Olimpico di Roma. Ed è un ricordo, ovviamente.
1: Raccontaci il tuo ricordo.
6: No, non, ma vedo che oggi sei molto marcord. Vedo che oggi vuoi sviare un po' il discorso derby campionato.
1: Ho iniziato così perché sono il trentennale, 30 non puoi non festeggiare.
6: Ma non ti fanno un po' tristezza questi 30 anni?
1: Mi fa tristezza perché, come ho letto prima, di un messaggio di un nostro ascoltatore, ha detto: io ero lì a vederla ed eravamo tutti convinti che quello sarebbe stato l'inizio di una lunga serie di finali vinte. Sì. Finali ne sono state giocate, alcune perse in maniera abbastanza evidente.
6: Ma Giulia,
1: giusta,
6: l'amico ha ragione.
1: Altre no, perché l'amico, io quella ragione, col Milan qua ce l'ho ancora.
6: Sì, però noi di finali avremmo potuto giocarne altre, avremmo potuto disputare la Champions se non ci fosse stato quello scandalo vergognoso di Farsopoli, perché noi nel 2005 avevamo una squadra che poteva sicuramente competere alla grande in Europa con chiunque. Detto questo, sono bei ricordi, ma però ti ripeto, ahimè, ai noi, mi fa tristezza pensare che sono passati 30 anni e in questi ultimi 6 lustri noi una Champions non l'abbiamo più alzata, e questo non è da Juventus. E poi però, visto che l'amico prima ha parlato, mi ha fatto sorridere quello che era nato il giorno prima e quindi non ha vinto, non ha più visto vittorie, Invece per me la soddisfazione più grande è stata nel maggio del 77 la prima Coppa internazionale, la Coppa UEFA, con una squadra completamente italiana. Quindi per me personalmente quella è ancora da juventino la soddisfazione più grande. Poi è chiaro che vincere la Champions è qualcosa di straordinario. Adesso per le squadre italiane non dico quasi impossibile, perché noi ci siamo arrivati in finale due volte, qualcun altro pure, quindi fino lì vicino ci puoi anche arrivare con una serie di combinazioni, però competere con certe corazzate del 2026 viene veramente difficile.
1: Ah sì, perché quella era una squadra formata da giocatori pazzeschi, sì. Di cui ora non c'è minimamente l'idea, no? Non c'è l'erede di tutta quella formazione, no, purtroppo.
6: No, no.
1: Non credo che questa squadra, quella di oggi in particolare, sia così scarsa da non poter neanche pensare di arrivare in questo caso in Champions League.
6: Giusto.
1: Sono d'accordo che una finale con questa squadra, tra questa squadra e un ipotetico PSG barra Arsenal, è follia. Cioè, per arrivare nuovamente a giocarsi la finale come era stato a Berlino, a Cardiff nel recentissimo passato, insomma, ci deve essere, devono esserci tante cose che vanno a posto. Quegli anni lì in particolare c'era stata anche una piccola dose di fortuna, come incontrare il Monaco,
6: giusto,
1: ai quarti,
6: certo,
1: due volte tra l'altro, sia in quella che nell'altra stagione. Era un Monaco che non era niente di che, fondamentalmente. L'aver incontrato una volta il Barcellona, una volta il Real Madrid, non nel loro momento, diciamo, topico, in quanto a prestanza proprio.
6: Giusto.
1: Parlo di semifinali, anche una volta in semifinale, una volta invece nei turni precedenti, però ecco, questa obiettivamente farebbe ridere una finale in questo momento, è impensabile.
6: È impensabile, però... tu hai parlato di ritocchi ce n'è assolutamente bisogno, ne servono almeno, e sottolineo almeno tre, quindi un giocatore per reparto. Se poi i buoni giocatori fossero 5 o 6, io direi che servirebbero come l'aria che respiriamo, perché con una squadra come quella che abbiamo adesso, e poi cioè, con una squadra, finisco la frase perché altrimenti non si capisce,
1: no.
6: Esatto, con una squadra come quella che abbiamo adesso non andiamo lontano, siamo qui all'ultima giornata a sperare che qualcuno faccia disastri, perché sarebbero
1: di nuovo,
6: dei
1: tra l'altro,
6: disastri
1: di nuovo,
6: a questo punto, e ricordiamoci che questo, nel caso in cui non dovessimo disgraziatamente andare in Champions il prossimo anno, sarebbe una delle peggiori stagioni della Juventus non so da quanti anni. Ma da tanti.
1: Dagli anni in cui la Juventus arrivava settima, dagli anni in cui la Juventus,
6: ecco, quindi...
1: non metto neanche in questo gruppetto di anni disgraziati quando alla Juventus è stata tolta la possibilità di competere. Ovvero qualche anno fa soltanto, lì era arrivata seconda,
6: esatto.
1: Quindi insomma hai ragione, ed è forse giusto così anche, no? Perché solo dopo una figura talmente brutta come quella che potrebbe essere relativa a quest'anno, non dovendosi conquistare il posto in Champions per la prossima stagione, solo dopo una figura così puoi pensare forse di risollevarti, no?
6: Sì,
1: perché
6: Giulia,
1: il
6: però
1: fondo lo tocchi, sì, in questo momento lo stai toccando.
6: Sì, però ricordiamoci che lo scorso anno ci siamo qualificati all'ultima giornata con un rigore contro il Venezia, quindi non era una bella figura neanche questa, se vogliamo parlare di estetica. Se vogliamo parlare, io ho toccato il tasto dei giocatori, però io sono dell'idea che, lo ripeto sempre, sono monotono e ripetitivo, il pesce puzza sempre dalla testa. Una dirigenza che sia tale, che sia una dirigenza da Juventus. fatemi dire, io ho simpatia per tutti, però basta francesi alla Juventus. Se proprio un francese deve arrivare, che arrivi di origini novaresi e che di nome si chiami Michel.
1: No, non diciamo queste cose, non importa qualunque sia la provenienza. Noi non ci interessa, però
6: no,
1: adesso l'amministratore delegato della Juventus, tale Comolli, pare non abbia però nessuna intenzione di dimettersi,
6: certo,
1: né di accettare ridimensionamenti. Cioè, per lui la conferenza stampa di fine anno in cui racconterà le sue cose, le sue verità, si farà.
6: E lo vedo un po' come i politici attaccati al cadreghino. E né più né meno, cioè, se penso all'incarico che ha nella società, che ha lo stipendio, che ha la visibilità che ha, anche se la sua visibilità in questo momento è sicuramente negativa, perché tutto quello che ha fatto, se non tutto, il 99%, quindi è quasi la totalità, è andato male, è stato fatto male, non ha azzeccato nulla. Questi sono dati oggettivi.
1: Questi sono dati oggettivi che ci portano poi anche all'attualità, ovviamente, ovvero al derby.
6: Sì.
1: Perché, appunto, hai detto giustamente tu, non esageriamo con i voli altrove, focalizziamoci su quella che è questa ultima giornata.
6: Sì.
1: C'è una minima parte di pubblico che crede nel miracolo, come tu hai prima anche detto, nonostante possa capitare, rimane comunque una stagione fallimentare questa.
6: Assolutamente.
1: Assolutamente. Questo non deve passare in secondo piano, sia che la Juventus si qualifichi per il rotto della cuffia o che invece non succeda. Questa è una stagione che deve completamente essere guardata come una delle peggiori,
6: sì,
1: degli ultimi 20 anni.
6: Giusto.
1: 20 no, 15 magari sì. C'è appunto un derby da giocare.
6: Un derby che per molti, io questa settimana ho parlato con molti amici che se non vivono a Torino o perlomeno fuori dal Piemonte, sappiamo quanti tifosi, quanti fratelli Gobbi ci sono sparsi per l'Italia e per il mondo, vivono il derby come giocare contro il Genoa, contro il Cagliari, contro il Verona, così, perché per loro il Torino è una squadra che sta nella parte destra della classifica e che non ci ha mai impensierito negli ultimi 50 anni nella lotta per lo scudetto o per qualsiasi cosa, se non qualche derby, io ricordo a malapena, non l'ultimo perché ovviamente ero presente allo stadio, ma quello precedente perso, e quindi si perde nella notte dei tempi. Per chi è torinese come me, il derby è una partita importante, non perché ci sia lo sfottò, perché tutte queste cose, perché io non frequento tifosi Granata, non ho cugini, non ho niente.
1: Io ho tanti amici del Toro, tanti.
6: Ma io li posso annoverare fra i conoscenti. L'amico è un termine un po' forte. Comunque, sì. Detto dico? Questo, è una partita da portare a casa per il risultato in sé, perché è una partita da vincere, per dimostrare che Torino è solo ed esclusivamente bianconera. Soprattutto la Torino che vince, lo dico con un po' di spocchia e lo so che lo sto dicendo nel momento sbagliato, perché quest'anno per l'ennesima volta saremo a zero titoli, come diceva qualche simpatico allenatore, ma poi l'importanza di questa gara è perché siamo lì alla finestra ad aspettare che qualcuno faccia un passo falso, e visto che noi i passi falsi li abbiamo fatti con il Verona, con la Fiorentina, e non torno ulteriormente indietro perché sennò la lista di squadre nella parte destra della classifica che ci hanno sgambettato è purtroppo abbastanza lunga, e questa però è da portare a casa per chiudere una stagione che altrimenti e non voglio prendere in considerazione un risultato negativo, ci porterebbe a passare un'estate di puntini.
1: di transizione, un'estate.
6: Ma come sei elegante?
1: Un'estate di.
6: Un'estate al mare.
1: Un'estate al mare, sicuramente, però anche un'estate sicuramente negativa. Tra l'altro, ecco, c'è un retroscena, perché prima parlando con col collega del Tutto Sport, dicevamo che la grande problematica di questa Juventus, nel, oltre che nel, in questa stagione, nelle passate, è questa diciamo esagerazione di presenze a livello societario, che poi mette e crea confusione, no?
6: Sì.
1: Perché poi alla fine succede che i giocatori non sanno più a chi rivolgersi, non sanno più di chi fidarsi, non sanno più chi ascoltare, certo, e ascoltano anche troppe altre persone che si mettono di mezzo e spesso fanno casino. Tra i nomi, no, che sono stati fatti ultimamente, c'è quello del famoso ritorno di Tognozzi. Non so se come direttore sportivo, magari come direttore tecnico, in questo caso con la non presenza di Modesto. E in retroscena, andando indietro, è Chiellini che voleva Tognozzi prima di Ottolini come direttore sportivo, ma come lì aveva rifiutato questa
6: possibilità. L'algoritmo, l'oroscopo non era favorevole, quindi visto che
1: Tognozzi
6: prima
1: uomo Juve, quindi figurati.
6: Certo, però sai cosa che mi preoccupa? Tu hai detto bene, Giulia, hai parlato di tanti, forse troppi personaggi che parlano, che ci mettono becco, che e quando così tu non sai più chi ascoltare, qual è la loro valenza, quella che è il loro peso
1: perché
6: specifico. Perché
1: il Napoli è riuscito in questi anni comunque in delle imprese? Perché Conte è riuscito
6: certo. E noi quella persona ce la potremo avere, anzi ce l'abbiamo.
1: Mondo Inter.
6: In Spalletti, che è un uomo esperto, che è un uomo. Che è chiaro che però se Spalletti chiede determinati giocatori e non gli vengono dati, lui sarà il primo a dire: signori, è stato bello, arrivederci.
1: Dovesse capitare così?
6: Un disastro, perché sarebbe l'ennesimo ribaltone, sarebbe l'ennesima scommessa, sarebbe l'ennesimo anno zero, non voglio più sentire questo termine.
1: Non voglio più sentire che il pesce puzza dalla testa, ve lo dico.
6: Va bene, e allora
1: dependiamolo da qualunque tipo di
6: Non te lo dirò più, perché capisco che possa dare fastidio, però è purtroppo quello che ci tocca vedere. E ti dico,
1: anno zero basta,
6: e soprattutto basta progetto. Io non voglio più sentir parlare di progetto.
1: Progettualità, sì.
6: Basta. Vorrei che se Giorgio Chiellini, grande bianconero, ragazzo estremamente intelligente e competente, ha parlato, si è esposto nei confronti di un determinato dirigente, qualcuno prende in considerazione le sue parole, perché Giorgio, come ho appena detto, è un esperto, quindi potrebbe andare bene, ma poi che ci sia un qualcuno come c'era ai tempi del direttore Moggi, e dovrei alzarmi in piedi, ma non lo faccio perché esco dall'inquadratura, che vada negli spogliatoi a dire le cose come stanno e che tutti lo ascoltino in silenzio e che tutti si mettano nella testa: caspita, questo ha ragione. In questo momento un personaggio così non ce l'abbiamo, forse se gli dai l'autorità ce l'abbiamo in Giorgio Chiellini. Quindi diamogli più spazio, diamogli più poteri, non mandiamolo solamente alle riunioni di Lega, facciamolo.
1: Credo che questa possa essere una idea, non soltanto così idea, un'idea voluta, un'idea che vuole essere
6: giustamente
1: proposta davvero.
6: Giustamente, anche perché se
1: non
6: poi vedi che quello che dovrebbe essere, non voglio dire sopra di te, ma perlomeno di fianco o mezzo gradino sopra di te, ne combina più di Bertoldo in Francia, tanto per tornare alla Francia.
1: Vedi che alla fine ti piace la Francia, inutile.
6: Sì, mi piace, perché si mangia bene, si sta bene. No, sto scherzando, ovviamente.
1: Si beve bene.
6: Sì, ma mai come in Italia. Io te l'ho detto, l'unico francese, perché è francese da salvare, che vorrei tanto, come penso la totalità dei tifosi bianconeri,
1: il tappel Didier,
6: io vorrei Leroy,
1: pensavo Didier.
6: No, vorrei Michel Platini, ma penso che sia una persona troppo intelligente per andarsi a prendere una patata così calda, così bollente come la Juventus.
1: L'ha detto, certo, che non ce n'ha più voglia, basta, gli hanno fatto
6: però,
1: inviare,
6: sai,
1: tutto questo.
6: Questa sua presenza all'incontro con i club in Sicilia insieme a John Elkann. Perché John Elkann è andato proprio con lui? Sì, mi ha fatto sognare, sì, assolutamente. Quindi, dai, lasciami questa come si dice il diminutivo di speranzina?
1: Piccola speranza.
6: Che la cosa possa avvenire. Però anche lì, di nuovo, ribaltone, cambio, e non voglio assolutamente pensare di dover andare a cercare un altro allenatore per fare magari un'altra, come ho detto, scommessa alla Pirlo, alla Sarri, alla Tudor, alla Thiago Motta. Basta, diamo i giocatori a Spalletti, che vuole lui per il suo gioco. Se poi non otteniamo risultati, tutto passa, solo la Juve resta, passerà anche Spalletti, ma non in questo momento.
1: Grazie Ezio, vediamo
6: ma
1: un
6: io
1: po'
6: ringrazio
1: cosa diremo
6: te
1: lunedì, aiuto!
6: Volentierissimo, e auguro a tutti i fratelli Gobbi uno splendido weekend con un... con una richiesta, con una richiesta ai nostri giocatori, una cosa sola: mungeteli, grazie.
1: Non so perché abbia detto questa cosa Ezio, ma
6: perché ci sta, ci sono i bovini nel mezzo e quindi ci sta.
1: Ah Ezio, fermati, grazie, ciao. Grazie a Ezio Morino ovviamente per la sua sincerità in tutto e per tutto. C'è Marco D'Ancona che non è d'accordo però sul discorso Chiellini, non lo reputa poi così un ragazzo competente e intelligente, basta, ci dice. Del Piero è un ragazzo intelligente e carismatico, anzi dire che Chiellini non sia intelligente e carismatico, ragazzi, credo che sia veramente folle, ma noi rispettiamo ovviamente l'idea di tutti. È mezzogiorno 01, vi saluto, ci risentiamo lunedì mattina dalle 11 alle 12, ragazzi, ora la linea va a cose di calcio e non dico niente, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ben trovati dalla redazione.
8: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
8: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
3: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta Sink Clean Up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
8: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
3: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Venerdì 22 maggio, cose di calcio, versione XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per due ore qui con voi. Verso il derby, allenamento invisibile per la Juve, mentre il Toro domani apre la rifinitura ai propri tifosi. Ancora infiltrazioni per Thuram, il francese prova ad esserci per domenica 22 maggio 1996, 30 anni fa. La Champions bianconera di Lippi e i suoi ragazzi, oggi quasi tutti allo stadium per ricordarla, senza incrociare però l'attuale rosa. La qualificazione vale una stagione, ma anche la possibilità di esserci al prossimo mondiale per club. Juve in questo momento dietro Inter e Atalanta nel ranking europeo. Braccio di ferro, Spalletti come lì, con l'ombra anche del cambio tecnico. Chi più ne ha, più ne metta. Inserite il gettone. Questa è Radio Bianconera. Buona giornata, bentrovati. Ciao Paolo.
10: Ciao, ciao a tutti.
9: Hai sentito quanti temi?
10: Un po' troppi.
9: Prendi quello che vuoi, parti da quello che vuoi. Oggi li tocchiamo tutti con te, con i nostri ospiti, in questa ultima puntata di campionato. Poi non lasceremo, tu andrai in vacanza un po' di tempo perché ne hai bisogno, io invece resisterò qui la settimana che andrai via. Ma ci saremo e non molleremo mai, cari ragazzi, anche se comincia a fare caldo o freddo, dipende da come andrà il derby. Da cosa vuoi cominciare?
10: Prendi la busta. Intanto io credo che giustamente bisogna avere la testa al derby, perché è vero che le speranze di qualificazione sono molto basse, sono le più basse di tutti, e potrebbe anche, come dire, non avere neanche una portata emotiva eccessiva la domenica, se per caso gli altri fanno il loro dovere subito. Cioè, per intenderci, traduco: se alla fine del primo tempo Milan e Roma hanno risolto le loro partite, il calcio è strano, però fino a un certo punto. Però sarebbe veramente clamoroso se la Juve, in presenza di un doppio regalo che potrebbe arrivare dai tre campi, non ne sapesse approfittare. Aggiungo, abbiamo già vissuto abbastanza pagine brutte quest'anno, non aggiungiamoci quella del derby, nel senso che credo che soprattutto i juventini di Torino tengano molto a questa partita. È vero che magari vinci e non cambia nulla, però ti cambia un minimo di quella cosa che nel calcio esiste, cioè di orgoglio, di onore, di rispetto di se stessi. Una Juve che facesse una partita sconcertante contro un avversario al quale teniamo molto sarebbe una bruttissima notizia. Non è che va a prefigurare chissà quale scenario per il prossimo anno. Il prossimo anno sarà determinato dalla classifica, non da una singola partita. Però perché dobbiamo già darci per battuti? Ripeto, speranze poche, ma quelle poche bisogna assolutamente giocarsele tutte. Quindi io spero che ci sia il giusto, la giusta concentrazione e la giusta qualità. Gli amici che ho del Toro mi dicono: ah, ma guardate che il Toro di quest'anno è pessimo.
9: Io l'ho visto nelle ultime settimane, perdere con questo Toro, anche solo pareggiare, è drammatico.
10: Che in casa è un po' cresciuto con Roberto D'Aversa. È vero anche, aggiungo, che torna il pubblico, e quindi per loro, e quindi
9: torna appositamente il pubblico per
10: quindi
9: loro.
10: Questo non vuol dire che sia un bene, perché a volte da un lato ti carica, ma dall'altro ti dà anche una forma di responsabilità, di ansia, che loro probabilmente nell'ultimo periodo non hanno più vissuto, perché giocavano tra pochi intimi. È un derby, è una bella partita da vivere, quindi io spero che la squadra faccia questo. Poi tutte le analisi sulle conseguenze di questa stagione le si andrà a fare nel momento in cui ci sarà questo benedetto vertice tra Spalletti e John Elkann, e vedremo che cosa succederà. E la prossima settimana sicuramente non abbiamo da stare in vacanza, non c'è distrazione. Perché si decideranno delle cose, però adesso concentrazione sul campo per tutto quello che significa.
9: Paolo, quindi come te l'aspetti questa partita, con queste premesse? A me è giunto questo messaggio di gente che conosce meglio di te e di me i giocatori di oggi.
10: Sì.
9: Di oggi speriamo solo di passare in vantaggio. Ci sono rimasto malissimo, però coincide con un pensiero che mi porta un po' al pessimismo, non che non siamo in grado di passare in vantaggio, che se non lo facciamo diventa davvero dura.
10: Lo capisco questo pensiero, lo capisco, perché abbiamo visto che la Fiorentina, cioè con la Fiorentina non avevamo tutto il tempo.
9: Cioè, ti sembra un messaggio pesante?
10: Beh, mi sembra un messaggio che allora il Toro in vantaggio
9: nella mia memoria del mio cellulare.
10: Certo. No, certo.
9: La notizia è quella, l'indiscrezione è questa.
10: Ma ce la capisco, perché la Juve ha dimostrato in altre situazioni, vedi Roma, di avere le energie, il furore, la rabbia, la disperazione anche, per andare a recuperare un risultato. Adesso mi sembra piatta. Cioè, Juve-Fiorentina Allora, dovremmo dircela così, ma Juve-Fiorentina è stato un episodio o invece qualcosa che ci segnala un male più profondo? Essendo passati in svantaggio col Verona e avendo fatto una fatica bestiale per rimontare e comunque non vincere una gara contro una retrocessa, figurarsi andare a giocare al Grande Torino con loro che hanno l'occasione di mettere, come dire, una pietra positiva in questo sentiero negativo della stagione che hanno vissuto, anzi di sanare anche un po' una ferita storica. Il Toro non batte la Juve dal 2015, quindi insomma Cairo per intenderci ne ha vinto uno ai derby e con noi questo sarebbe secondo, non che il pubblico lo perdonerebbe per tutto quello che gli imputa, però darebbe prestigio a una stagione che il Toro ha vissuto nella parte destra della classifica prevalentemente. Quindi certo, se loro vanno in vantaggio si caricano, e noi temo che, sapendo tra l'altro che neanche una vittoria ci garantisce, quindi non dipende da noi il destino, se questi per caso sentono minimamente che Milan, Roma e Como non hanno problemi, il derby è bello che è finito. Però credo che proprio partite così ti dicano anche un po' lo spessore caratteriale della squadra. E quindi qualcosa farei.
11: Allora, a livello di combinazione, di incroci, dei risultati probabilistici, la Juventus è quella che ha naturalmente.
10: Sì, mi sembra il 18% di probabilità.
11: Non sul non su 100, 18 su 71, quindi un po' di più.
10: Allora un po' di più.
11: È un po' di
10: mi
11: più.
10: Mi sembra troppo, però.
11: Cioè. 4 squadre per 2 posti, 67 combinazioni per il Milan, la Juve ne ha solo 18.
10: Ah, ok, combinazione.
11: Sì, combinazioni, sì. Quegli incroci.

0: potrebbe aiutare. Ti aggiungo l'altro pezzo del messaggio.
1: Perché
0: quando passi in vantaggio, cominci a rivedere un po' di luce, non la nebbia, e ti senti un po' più forte, quantomeno in certe partite. È anche vero, terzo passaggio del messaggio, te lo analizzo così, scientificamente, la Juventus difficilmente, dopo aver sbagliato la volta dopo, ha fatto peggio.
1: Sì.
0: Però è una sconfitta, perché io mi ricordo, già con Spalletti, sì, eravamo all'inizio, Fiorentina e Torino, o Torino e Fiorentina, finirono con due pareggi.
1: Molto, molto superficialmente possiamo dire anche che i messaggi che arriveranno dal derby hanno un peso, ripeto, io non credo.
0: Ed esce da tutti questi schemi,
1: ecco,
0: secondo
1: ma
0: me.
1: Ma non credo che la Juve si giochi l'allenatore. Semmai è l'allenatore che si gioca la Juve. Cioè, Spalletti, alla luce di quello che potrebbe capitare domenica sera, se vede una squadra che non ne ha più, potrebbe anche dire, ma sai che c'è? Fa la parola ad Elkan e gli dico, guarda, penso che il compito sia improbo, lascio perdere.
0: Sarebbe una resa, una brutta
1: resa. Sarebbe una resa, però...
0: Oh, è come uscire dai mondiali.
1: Sì, però devi avere... lo so, però ad un certo punto invece è diverso se tu hai in testa tutta un'altra serie di situazioni. E se la Juve, ripeto, io penso che la Juve, quando fai una brutta figura, è una brutta figura che ti condiziona. Ripeto, io penso che il derby ci darà tante indicazioni, perché c'è uno spettro che va dall'umiliazione all'impresa, no? E poi ce n'è uno che secondo me è quello più realistico, cioè vado a vincere il derby e anche se non passo in Champions, io il mio dovere l'ho fatto fino in fondo, che non è proprio una cosa brutta. Perché io credo che sia doveroso per un gruppo che quest'anno ha tradito le attese cercare almeno di correggere una brutta impressione che abbiamo maturato in queste ultime settimane. Poi, se non dipendiamo da noi, la frittata è stata fatta prima, però aggiungerci il carico con un brutto derby sarebbe qualcosa che andrebbe, credo, a darci delle indicazioni anche su come la squadra segue Spalletti. Spalletti ha detto delle cose importanti in questa settimana, o meglio, alla fine della partita scorsa. Quindi, da un lato, vorrebbe dire stringere il rapporto con l'allenatore, che non è proprio una cosa banale. Se invece vedi che proprio tiri remi in barca, nel senso che non trovi più la soluzione, mi chiedo, ma se non la troviamo adesso, che cosa ci porterà a trovarla in seguito? O meglio, quali probabilità avremo di trovarla in seguito? Perché poi tutto può cambiare. Quindi io credo che il derby sarà importante.
0: Sto leggendo, perché ti voglio voglio poi arrivare, noi possiamo dibattere in questo blocco, voi potete cogliere la sfumatura che più vi intriga, che più vi interessa, e potete aggiungere anche il vostro pensiero scrivendoci o mandandoci un vocale breve, 30-40 secondi, al 340-5425-324. Perché gelo, tensione, Juve, lunedì Luciano vede Elkan. Questione di vedute, caratteri diversi tra il tecnico e AD, il dialogo non è mai decollato. Gazzetta dello Sport, ma al di là che chi lo scrive mi fa piacere, perché leggo la testata da cui prendo questo titolo. Salto sulle colonne della stampa e in questo momento Conte in sospeso. Il tecnico un po' per la nazionale, ma guarda anche alla Juve. Se Spalletti dovesse lasciare, perché siamo tutti d'accordo, secondo me, dimmi anche la tua, Spalletti ha forzato un po' la mano l'altra settimana. Però vediamo anche come va il derby, perché presentarsi che perdi anche il derby, con i cambi che lasciano un po' discutere, su questo ne parleremo anche con Domenico Marocchino, che mi ha svegliato alle 8 stamattina, io di solito alle 8 e 5, lui alle 8 mi ha già fatto tutte le sue spiegazioni del caso, anche su Spalletti, anche su Yıldız, anche sul momento, e ne parleremo. Io penso che sia una forzatura per chiedere, io vorrei questo potere per scegliere più in fretta anche il giocatore col budget che abbiamo e decidere. Però o ridimensionate come lì o posso rimandare. Non sono preoccupato dai 2 anni di contratto che mi avete già fatto e rinnovato. Poi andiamo su altri quotidiani, no? Ed è credibile. Pronto come lì a dire la sua, a spiegare le sue ragioni, il perché agisce in un certo modo, come per dire... quello che

0: ti dicevo l'altra volta, quando l'abbiamo conosciuto, gli allenatori si devono adeguare alla strategia societaria. La patata bollente è tra le mani di, no, della proprietà. Ma la mia domanda è questa. Salta Spalletti, perché dà lui le dimissioni al massimo, secondo me. Ma attenzione, che da John Elkann posso aspettarmi, o vi mettete d'accordo, o caccio tutte e due, o ne tengo uno. Chi tiene, non lo so. Con questa confusione, non lo so. La domanda molto semplice, Paolo, e la giro anche a voi. Ma se Spalletti dà le dimissioni e mi resta come lì, ma voi ve lo vedete? Conte, non quello che ha tradito, quello con Comolli? E questo è il mio ragionamento. Quindi è molto più sottile, Paolo. Non so se ci avevi pensato. Io ci ho pensato quando ho letto chiaramente. Noi ci abbiamo un po' giocato lunedì scorso. L'allenatore, ieri ha fatto la grigliata, quindi è passato dai 10 euro al ristorante alla grigliata.
1: Sì.
0: Sono due cose diverse. Paolo.
1: Io penso che se rimane Comolli, sarebbe bene che Comolli scegliesse l'allenatore che vuole. E siccome però, allora, io...
0: E ti faccio un nome, Palladino, te lo faccio oggi, perché Palladino era stato informato da Comolli, aspetta, perché tanto non accetta 8 mesi. Ve lo do non come virgolettato, ma come tema.
1: Sì.
0: Palladino aspettava la chiamata della Juve prima di al pari di Spalletti. Spalletti ha spiazzato tutti con accetto 8 mesi.
1: Spalletti ha accettato 8 mesi. Poi la Juve ha scelto Spalletti per i prossimi anni. E allora, i casi sono due. Faccio proprio un ragionamento quasi matematico. Perdonami la brutalità.
0: Vai.
1: Se Spalletti è stato confermato perché, visti i progressi che la squadra aveva registrato, visto il gioco migliorato, vista l'unità del gruppo, visto tutto quello che ha determinato la conferma e visto soprattutto il fatto che Comolli ha detto apertamente che l'esigenza di una società è quella della continuità, io ho immaginato, per non sapere né leggere né scrivere, che tutte le componenti fossero d'accordo. Cioè,
0: assolutamente no.
1: Che Elkann, Comolli e Spalletti fossero assolutamente convinti della strada intrapresa. Se non è così, stiamo tornando a quello che è successo l'anno scorso con Tudor.
0: Esattamente.
1: Ma se è così, allora quali sono i poteri di Comolli? Cioè, se Comolli ogni volta, tra virgolette, sceglie un allenatore...
0: Viene depotenziato,
1: allora è abbastanza fatale...
0: Che vada lui a parlare
1: del campo. Che Comolli dia le dimissioni, perché se una volta prima di confermare Tudor fa il giro delle 7 chiese, telefona a tutti e poi obtorto collo, anche forse per la sua incapacità, non riesce a portare a casa un altro. La seconda volta in corso d'opera,
0: perché devi andare al mondiale per club a luglio.
1: Vabbè, però voglio dire, abbiamo drammatizzato vicenda che francamente mi sembra abbastanza assurda. Il secondo aspetto è che confermi Spalletti prima dell'ottenimento dell'obiettivo e del risultato e poi arriviamo a questa vicenda qui con un casino totale per cui sembra che tutte le componenti della Juve possano saltare, nessuno va d'accordo, che Spalletti voglia i suoi diversi uomini, eccetera, eccetera. Quindi è veramente difficile capire qual è il punto che tiene assieme tutti. Cioè, Spalletti, per intenderci, quando andrà da Elkann, farà delle richieste tecniche o farà delle richieste di organico?
0: Di potere.
1: Ma
0: di
1: allora,
0: poter scegliere
1: richiedi,
0: e di poter proporre lui a Chiellini.
1: Se richiedi il potere è perché evidentemente quando sei stato confermato già sai che c'era una frattura interna alla società.
0: Beh,
1: e allora
0: penso che chi è dentro se ne accorga facilmente.
1: Va bene. E allora vuol dire che
0: giocatori compresi.
1: E allora vuol dire che Comolli non conta un tubo. Quindi lo si può mandare tranquillamente a casa.
0: Quindi sembra questa la strada più
1: questo credo
0: possibile.
1: Cioè,
0: assolutamente.
1: Dire, poi sentiremo, se la dirà, la versione di Comolli, che però è abbastanza bizzarro che venga messo a casa, non a fare il direttore sportivo, ma a fare l'amministratore delegato, si presenti col suo manifesto di calcio innovativo, fa delle scelte, chiaramente
0: non ottiene risultati,
1: un
0: ed è la spiegazione che gli darà.
1: Un po' come Giuntoli al primo anno, no? Esatto. Giuntoli al primo anno si trova in una situazione che non è esattamente quella ideale e la gestisce. Poi al secondo, quando dovresti veramente far tu la differenza, vieni mandato a casa perché addirittura la tua opinione sul tecnico non viene condivisa. Quindi allora, come lì è già di fatto depotenziato e ci si saluterà tranquillamente.
0: Però lui dice non faccio un passo indietro.
1: Dopodiché, sì. Beh, certo che lui, ci sono anche questioni economiche poi lì, Cioè mandami
0: via. C'è tutta una struttura attorno che lui aveva.
1: Mandami via. Se io non conto più niente, sono amministratore delegato della società, mandatemi via e licenziatemi. Certo è che se Spalletti va da Elkan a chiedere di essere licenziato, cioè chiedere di licenziare come lì, io credo che siamo in una società comunque molto debole. Molto debole.
0: Molto debole.
1: Molto debole.
0: Questo è chiaro.
1: Perché
0: questo
1: deve essere chiara una cosa, però. Molto. E quindi, e poi ti dico, chiudo dicendoti cosa io spererei, non cosa vorrei, cosa spererei, che sono due cose diverse.
0: Chiudi prima, poi passiamo un po' ai nostri radioascoltatori e poi alla ripresa del prossimo blocco.
1: Te la metto così, te la metto così.
0: Mi piace oggi questa chiacchierata. Come quando
1: tu cosa vorresti?
0: Cioè, Marti, il bene della Juve.
1: Il bene della Juve, sì, però ognuno di noi ha un'idea diversa del bene della Juve. Tu cosa vorresti? Cioè, ti chiama la Juve e dice... Senta, signore, sono John Elkan. Ma no, ma lei non è John. No, sono John Elkan. Antonio Paolino. Guarda, io ti ho sentito diverse volte, non ci crederai, ma ti ho sentito diverse volte. Secondo me tu sei una persona molto competente. Cosa devo
0: con
1: fare?
0: Con quell'altro lì a fianco.
1: Secondo te? No, no, l'altro l'abbiamo già mandato via. Che cosa devo fare, secondo te? Tu cosa gli dici?
0: Allora, veniamo io e Paolo Rossi.
1: No,
0: con
1: no,
0: la
1: tu
0: radio
1: cosa gli dici?
0: Dalla continassa. Cosa gli dico? Mi fai pensare un attimo.
1: Ok, cioè... va bene. Allora. Allora non ci hai pensato ancora.
0: No,
1: invece,
0: ci ho pensato.
1: Io invece mi chiama, mi chiama, dico...
0: Tu e quell'altro tu a fianco.
1: Gli dico, John, allora, non parliamo di proprietà, perché non parliamo di proprietà, cioè sono affari della proprietà quelli, cioè non sto a dire, non è che se mi telefono John Elkan posso
0: a me
1: dire...
0: verrebbe difficile lavorare con Paolo lì, lo dico
1: non
0: molto.
1: Non è che gli posso dire, John, vendi la società, quelli sono affari tuoi. Gli dico, John, allora, appurato il fatto che tu la vuoi tenere, no? Ti dico cosa bisogna fare. Secondo me bisogna chiaramente confermare Spalletti, perché l'hai confermato. Magari è stato un errore, però l'hai confermato. Quindi non è che puoi proprio mandare via uno che hai confermato 3 mesi fa. Se no non sei credibile.
2: Dipende
1: a tutti
2: un
1: i livelli.
2: Da lei.
1: No? Non sei credibile a tutti i livelli. E quindi, siccome Spalletti e Comollì non vanno d'accordo, l'amministratore delegato lo mandi via... Però, mi raccomando, trova un amministratore delegato molto forte. Non è che Spalletti può fare il bello e il cattivo tempo. E gli devi spiegare chiaramente a Spalletti quali sono i margini di operatività. Punto. Questo è quello che io vorrei.
0: La soluzione
1: se
0: è...
1: Se martedì sera, mentre sono a casa con la pasta asciutta, per dire, no? E sto bevendo un Barbera. Faccio marocchino.
0: Siete insieme a cena.
1: Arriva la notizia... che John Elkan ha fatto fuori tutti, mi stappo una bottiglia di champagne.
0: Chiarissimo. Voi che bottiglia stappere? Oggi mi hai
1: quindi
0: dato un assist
1: diverso,
0: per marocchino.
1: Tra quello che bisogna fare e quello che mi farebbe piacere. Quindi
0: però
1: mi...
0: tutti quanti cosa vuol dire? Allenatore, amministratore, legato?
1: Tutti.
2: Dipende
1: si
2: un
1: resetta,
2: po' da lei.
1: Si riparte, rinasce Juve Channel, chiama Antonio Paolino.
0: Chiaro. E io chiamo Paolo Rossi.
1: Grazie.
0: E trasmetteremo lì... presenti, non che ci cacciavano in base a quando c'era.
1: No, però hai
0: aperti
1: capito.
0: Al pubblico.
1: Però attenzione, siccome io vi ho detto che quest'anno potevamo giocare per lo scudetto, quindi non sono credibile. Io ho diviso tra quello che probabilmente bisogna
0: succede.
1: Fare e succede
0: e quello
1: che a
0: vorresti.
1: Me farebbe piacere, che è una cosa mia. Non come dire, capisco. Me la tengo per me. L'ho detta a te, l'ho detta agli
0: e voi
1: è una cosa per me. Se ne vanno via tutti, io sono contento. Per motivi diversi.
0: Comprensibili, tutti, scientifici, tecnici.
1: Perché
0: non sopporto. Una cosa.
1: Gli egocentrici. E secondo me, qui in
0: ce
1: Juve,
0: ne sono
1: ormai
0: troppi.
1: Ce ne sono un po' troppi.
0: E forse lo sanno anche loro. Ed è iniziata la battaglia di chi sgomita in fretta.
1: Bravo.
0: Vedi che servirebbero due così a trasmettere.
1: No,
0: da lì, a dirle queste cose simpaticamente.
1: No.
0: Vieni un attimo in diretta. Ma tu sei uno di quelli che sgomita? No? E ci fai vedere i gomiti?
1: No.
0: Vorremmo fare i due, non i due carabinieri. Interessante, voi che anima avete di Paolo Rossi? Quella bianca, quella realista, quella nera.
1: Quella che dice, no sì. ragazzi, con Spalletti.
0: Quale?
1: Si ferma, ci si ferma con Spalletti, ci quale? Mancherebbe altro.
0: Io penso che alla fine sarà Spalletti allenatore, Chiellini amministratore delegato.
1: Amministratore delegato?
0: O in quel ruolo lì. E in mezzo ci devi ficcare solo l'uomo giusto. L'interfaccia tra Chiellini, che parla tanto con la proprietà, che parla tanto con Spalletti, e in mezzo devi metterci anche qualcosa. Non è ancora il momento di Del Piero, secondo me, per diversi motivi, ma di una figura intermedia tra Spalletti, con un passo in più anche nelle scelte, ma con la supervisione di Chiellini, con cui ha un buonissimo rapporto. Io lo dico così, ma sogno, non lo so. Che anima avete dopo questa riflessione? Perché adesso la blocchiamo questa riflessione, andiamo in pausa qualche secondo e possiamo tornare, almeno apriamo gli occhi. Oggi è il 22 maggio. Cos'è successo 30 anni fa? Ce lo godiamo un attimo insieme? Secondo me sì, e parleremo anche di un libro in uscita oggi, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo, con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.
0: Se qualcuno dice Conte in sospeso, Paolo ci ha lanciato i conti in sospeso. Cioè,
1: conti in sospeso.
0: I conti in sospeso che ci...
1: Ma Conte andrà in nazionale, dai.
0: Anche penso secondo
1: che,
0: me. Anche
1: penso
0: secondo
1: che andrà in nazionale.
0: Dai, fammi il valzer delle panchine. Il valzer delle panchine.
1: No, sai, la cosa, tra virgolette, pericolosa per chi proporrà Conte in nazionale è che sperabilmente bisognerebbe fare un progetto per 4 anni, cioè per il mondiale. E Conte è uno che dopo 2 anni ti lascia.
0: Beh, qui gli fai firmare.
1: Gli fai firmare, ma ti lascia. Quindi
0: è cambiato.
1: Sotto quindi, secondo, cambiato. Me, secondo me,
0: sarà cambiato.
1: Bisogna anche lì capire qual è il vero mandato che tu dai a un allenatore della nazionale. Conte ho l'impressione che non sia esattamente quello in grado di gestire un percorso basato sui giovani, ecco. Però è sicuramente un allenatore che dei risultati te li porta a casa, se questa è la logica.
0: La dimensione è quella, la sua volontà è di risparmiare un po' di tempo per la famiglia, non
1: sì,
0: prima
1: no, certo,
0: degli impegni
1: certo,
0: sportivi,
1: ma...
0: e di concentrarsi su un progetto a lunga scadenza con delle idee teoricamente chiare dall'inizio,
1: sì,
0: con il nuovo presidente che verrà annunciato.
1: Però se il valzer delle panchine parte, sai...
0: Ma ti dico, io cancellerei solo, ho letto tanti nomi, cancellerei solo il nome di Ranieri, se mi permetti.
1: In nazionale?
0: In nazionale. Cancellerei per definizione, cioè...
1: Ah sì?
0: Riposati.
1: No, piuttosto, visto che sta facendo un buon lavoro... E allora lancio anche un messaggio un po' ai colleghi, cioè della serie basta con i grandi nomi, torniamo all'idea un po' di Berzot e Bernardini, cioè dell'allenatore, o di Vicini, cioè dell'allenatore fatto in casa, mi vado a prendere Baldini dell'Under 21 e gli dico che sta facendo un buon lavoro.
0: Tra l'altro sarà lui il tecnico che ci porterà le due amichevoli,
1: quindi,
0: anche se la Grecia non vuol giocare con quell'Italia lì.
1: Però per dire, cioè capisci, non credo che Ranieri veramente, allora...
0: Ho letto anche questo nome,
1: sì,
0: poi c'è quello di Mancini.
1: Ma con tutto, ogni tanto se aprissero le finestre, no?
0: Esatto.
1: E
0: si cambiasse un po' l'aria.
1: Si cambiasse un po' l'aria, lo dico anche per nonostante noi siamo io sono più vicino a Ranieri che a un giovane allenatore anagraficamente, però penso che oggettivamente
0: sì,
1: oggi
0: usi ancora il cervello.
1: Oggi ci voglia un po' più di rinnovamento, no?
0: Allora, sto rispondendo all'ospite che vedo sia in questo momento inquadrato su
1: sì.
0: Sky nel romanzo, nel racconto di quella Champions della Juventus, di quello successo anche di Marcello Lippi con la nazionale in un momento molto complicato, no? per il movimento calcistico italiano. Quindi dico a Yves, che forse non abbiamo ancora salutato, che possiamo andare dall'ospite appena vuoi. Però se mi fai ascoltare un vocale così capiamo casualmente qual è la tendenza da casa sul derby, su Spalletti, su Comolli, sulla Champions di oggi, e ci concentriamo.
6: Buongiorno,
0: appunto.
6: Direttore, buongiorno da Riccardo da Perugia.
0: Ciao.
6: Io, succeda quello che succeda, sono cose della proprietà. Io spero e vorrei con tutto il cuore che la Juve torni ad essere un pochino odiata e un pochino più cattiva. Dunque vorrei gente, a cominciare da chi allena, da chi dirige, gente un pochino più cattiva, un pochino più di sangue. Con tutto il bene che voglio Ferrero, mi sono un po' da juventino stancato vedere un presidente lì che dorme in tribuna e un amministratore delegato che in un anno che è qua, mai metterci la faccia dopo una partita, dopo una sconfitta, dopo una vittoria. Forza Juve.
0: Forza Juve, let's go. Grazie, una voce nuova, mi fa piacere. Paolo, prima, visto che stiamo contattando l'ospite, mi presenti tu quella giornata, la tua giornata da tifoso di 30 anni fa?
1: Ah, beh, molto velocemente. La mia è che io parto per Roma grazie a un biglietto recuperato all'ultimo momento.
0: Tutti dicono così.
1: No, veramente, guarda, ho avuto la fortuna e lo ringrazio, perché poi è una persona conosciuta ancora oggi, Bruno Longhi. Mi ha trovato un biglietto, perché lavoravo insieme a lui in quel periodo, e mi ha trovato un biglietto alla fine, due biglietti. Parto, notte in treno senza dormire per la tensione. Giornata a Roma, e come tutti coloro che ci ascoltano e hanno almeno fatto una trasferta sanno quanto è bello
0: arrivare stanchi
1: alla partita, arrivare che non ce la fai quasi più per tutto quello che c'è stato. Partita che ci sembra maledetta, perché la Juve la fa interamente ma non riesce a metterla a posto, e poi i calci di rigore, dove io ero nella curva sud, cioè la curva destinata ai tifosi della Juve, quindi vedevamo poco perché l'Olimpico si è molto lontano, ma soprattutto non ho visto il famoso sorrisino di Jugovic, perché se io avessi visto il sorrisino di Jugovic mi sarei tranquillizzato. Uno che sorride vuol dire che il gol lo fa, e invece no. Però è stato meraviglioso, è stata una partita di quelle che valgono veramente un anno di vita per tutto quello che c'è stato, anche per i protagonisti che ci sono stati, nel senso che il migliore in campo di quella partita, secondo me, indubitabilmente, è stato Moreno Torricelli. C'è un ragazzo che 3 anni prima è nei dilettanti, e questo ti fa capire la grandezza di quella storia. Cioè, la grandezza di quella storia,
0: le variabili
1: non è,
0: che ruotano
1: non
0: attorno
1: è una
0: a un
1: vittoria
0: evento
1: e basta. È qualcosa di umanamente. Non a caso leggevo, e la conosco, l'amicizia che c'è tra tutti questi giocatori che si rivedono oggi. Perché? Perché è stata un'avventura anche umana. Umana. La Juve 2 anni prima è una Juve in difficoltà totale. Si chiude il ciclo dei trapattoni. La Juve esce dalla Coppa UEFA. La Juve non partecipa alla lotta a scudetto. 2 anni dopo è sul tetto d'Europa, e un anno dopo è la squadra più forte del mondo, con gente che noi consideravamo non adatta alla Juve. Questa è una bella lezione.
0: Grazie Paolo, perché hai introdotto al meglio quello che sicuramente ha approfondito con questa uscita editoriale il collega che abbiamo già al telefono, ovvero Fabio Liccari. Buongiorno Fabio, bentrovato.
7: Buongiorno a voi e grazie.
0: Grazie a te, anche perché proponi per il pubblico bianconero stasera La vinciamo noi. Purtroppo è un riferimento solo a 30 anni fa. Diciamo che il prossimo dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile. Marcello Lippi e campioni della Juventus 95-96. La tua uscita editoriale, diciamo così, il tuo libro. Raccontaci qualche aneddoto, curiosità, racconta.
7: L'ho fatto con Marcello, intanto, l'ho fatto con Marcello Lippi, che è un tecnico che ho conosciuto, seguito e apprezzato in nazionale, una persona straordinaria, oltre che un grande tecnico, un grande CT, e le sue vittorie sono spesso legate alle sue intuizioni e alle sue prestazioni, perché quella Juve non sarebbe nata se non ci fosse stato un Lippi a guidarle, a prendere delle decisioni fondamentali, anche impreviste, coraggiose come quella dei tre attaccanti, che anticipa di quasi 20 anni la tendenza del calcio di oggi, cioè delle tre punte, due delle quali rientrano sempre e la terza rientra abbastanza, pur essendo Del Piero, che fisicamente non poteva reggere il confronto con Bialli e Ravanelli, che erano molto, molto più fisici. Sono vittorie, e questa è una vittoria di Lippi. Volevo augurare ai tifosi juventini che non fosse l'ultima, che non passino altri 30 anni, però è stato davvero bello e divertente scriverla, ascoltando i ricordi di tutti i protagonisti, e dico tutti davvero, ma non solo i giocatori, perché il Chiuno di Oro è stato fondamentale nel ricostruire questo mosaico di dialoghi, di situazioni, di scherzi, di giochi, di anche di litigi, perché erano degli uomini che si confrontavano spesso, e creare questo romanzo che spero possa piacere, insomma, chi ha vissuto quella partita, come io che l'ho vissuta, perché per me è molto importante, è stato il primo grande servizio che ho fatto da giovane redattore della Gazzetta, la prima finale di Champions, non posso dimenticarla. Poi è anche andata bene per un'italiana, quindi doppiamente si dice.
0: Ecco, hai dovuto raccogliere molto materiale, molte eri anche presente, come ci hai ricordato. Oggi quei giocatori, gran parte di quei giocatori lì, si stanno ritrovando proprio alla Continassa, un invito allargato a chi può, a chi poteva raggiungere. Ieri c'è stato Del Piero, oggi sicuramente ho sentito Rampulla, Ravanelli, ci saranno. Probabilmente la Juventus aveva idea di fare qualcosa prima del derby per ricordare questa data. Doverosamente, mi permetto di dire, è stata fatta slittare probabilmente in quel di novembre. Ma al di là di questo dato giornalistico, ti chiedo che cosa è stato bello sentire che ti era sfuggito dalla tua memoria.
7: Ma intanto è stato bello capire che quelle di Lippi non erano parole, ma erano delle verità. Quando Lippi dice "io ho vinto quella Champions come il Mondiale perché avevo degli uomini e non semplicemente dei giocatori", è venuto fuori dai ricordi di questi giocatori, di questi uomini, che mi hanno ricostruito quell'atmosfera con grande sincerità. Se avete dato un'occhiata al libro, ci sono anche delle situazioni anche spiacevoli nei confronti di qualcuno, dei rimproveri, dei litigi, il Porrini che risponde duramente a Lippi, diciamo sempre "io non sono d'accordo", Lippi gli dice "sei un rompiscatole, però io ti ho scelto anche per quello", e poi Porrini che ha il coraggio di telefonare a Lippi nel pomeriggio dopo dicendo "guardi mister, io resto della mia idea, ma le chiedo scusa per quello che ho fatto oggi in uno spogliatoio". Si sono aperti tutti, avevano tutti voglia di raccontare e tutti voglia di farlo per Marcello Lippi, quindi questa coesione è stata la base. Non avrebbe vinto la Juve se i giocatori non avessero giocato tutti per Lippi, e come spesso è successo nelle sue squadre, erano tutti titolari mentalmente. Anche quelli che erano in panchina diventano titolari. Faccio un nome per tutti: Padovano, decisivo in Champions League come gli altri 11, più degli altri 11, è pronto ad accettare questa situazione, diciamo, di prima riserva. Il giorno prima, vi racconto, questa Padovano non può dimenticare Lippi che si avvicina a lui, alla Borghesiana, mentre si allenano, e fa "guarda Michele, domani giocano altri, tu non giochi, ma tu preparati perché sarai decisivo alla fine, nell'ultimo quarto d'ora". Direi che Lippi ha sbagliato di qualche minuto, perché poi insomma è stato decisivo dopo, quando si è arrivati al momento chiave.
0: Ecco, in cosa ti ha aiutato a capire qualcosa di più anche Marcello Lippi, o l'ultimo dei giocatori che è rimasto in panchina, o anche solo lo staff? Quello, prima di tutto, era un gruppo di uomini, o era un gruppo di grandi calciatori, la stragrande maggioranza?
7: Era un gruppo. Allora, discorso dei calciatori, oggi non voglio fare un discorso di pancia, rivedendo la Juve di allora e quella di oggi, verrebbe quasi da dire che trasportata nel 2026 quella Juve sarebbe titolare, o al contrario che nessuno di quelli che giocano oggi nella Juve sarebbe titolare in quella Juve del 96. Non entro nel discorso, perché non posso dire se sono uomini come quelli del 96, probabilmente questi, i ragazzi di oggi, sono bravi, è un momento difficile, un momento particolare per il calcio italiano, là c'era un'anima italiana che qui non esiste, forse non potrà esistere più, però ecco, quelle cose non accadono per caso, anche se poi il tabellino dice che per un rigore la storia, per due rigori la storia è cambiata, perché immaginate quella stagione, la Juve in campionato non va bene. Se Jugovic fa il sorrisino e sbaglia, si riparte e l'Ajax stravolge il risultato, probabilmente noi non staremmo parlando oggi del ciclo fantastico della Juve di Lippi, quei 4-5 anni che comunque entrano nella storia, e l'unico ciclo che ha vinto tutto. Quindi ci sono delle slide indoor nella storia del calcio e di certi personaggi, però se un giocatore, se un allenatore come Lippi ha tante slide indoor, perdonatemi, c'è anche il mondiale rigore, vuol dire che se le è meritate, vuol dire che ha saputo creare qualche cosa, e l'affetto che oggi i giocatori hanno per lui, perché continuano a incontrarlo, hanno una chat, gli parlano, lo vanno a trovare, significa che non è stata una casualità quella Roma 96.
0: Ti lascio le domande del collega Paolo Rossi, che è qui con me nell'edizione di Cose di Calcio XL.
1: Ciao Fabio.
7: Ciao.
1: Intanto ti chiedo questo. La Juve di quell'epoca è una Juve che 3 anni prima comunque vince una Coppa UEFA con Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni alleva un gruppo di peones, mi verrebbe da dire, no? Che però si forgiano anche nelle sofferenze, perché poi quando arriva Lippi la Juve è in netta difficoltà. Secondo te quanto c'è di continuità però tra i due allenatori in questi termini? Cioè nell'idea che comunque si può andare oltre i propri limiti, perché poi insomma io prima dicevo Torricelli per me è stato il migliore in campo in quella serata.
7: È un trapattoniano Torricelli, però ecco, la continuità è in questo, se posso, perché quando parlando con Marcello, e nel libro viene fuori, Marcello era emozionato del dover ricordare io dopo Trapattoni sulla panchina della Juve, io che da più giovane ricordavo Trapattoni che allenava quella Juve, le sue interviste, i suoi modi di fare, e apprendevo da quelle parole, da quella grinta, da quel coraggio. Quindi la continuità virtuale c'è sicuramente, nei giocatori un po' meno, perché se ricordiamo la Juve Trapattoni aveva come simboli i due Baggio, per esempio, e io dico che Dino Baggio nella Juve è stato all'altezza del più famoso Roberto Baggio, era un giocatore fondamentale che oggi sarebbe titolare non nella Juventus ma in nazionale per distacco rispetto a tutti i centrocampisti che abbiamo. Però c'era quel Torricelli che alla Juve non sarebbe arrivato se Trapattoni, con il suo essere popolare, permettetemi, non avesse deciso di mantenere in squadra, proponendo alla sua società: senti, io se non mi prendete Vierkovod, questo è ricordato nel libro, Trapattoni dice, se non mi prendete Vierkovod io prenderei volentieri questo ragazzo della Caratese su cui posso lavorare. Queste sono le intuizioni che fanno grande allenatore, non, come dice Marcello, mettere i giocatorini sullo schemino come se fossero giocatori su Buto, tu stai a destra e tu stai a sinistra, no, è vedere quello che poteva fare Torricelli. Quindi questa continuità c'è. Poi certo, Marcello ha avuto un'altra società, ha avuto, diciamo, altre idee, e la sua Juve è quella lippiana con i tre attaccanti, con una identità, diciamo, più offensiva, ma mai dire che quella di Trapattoni una Juve difensivista, perché se guardiamo i tabellini è soltanto un diverso approccio alla partita, ma non scherziamo, però certo, quella di Lippi ha una caratteristica, ha vinto tutto, qualsiasi competizione abbia giocato ha vinto tutto, e tu hai ricordato la finale del 93, però c'è anche la prima finale di Lippi, perché Lippi fa 5 finali quattro finali di fila, cioè quella di Europa League è una finale che perde perché il Parma era incredibile, poi perderà le altre malauguratamente, ma una squadra che fa 4 finali di fila arriva sempre alla fine, poi c'è l'episodio, e in altre occasioni l'episodio è stato meno favorevole che a Roma.
1: Ti posso fare un'altra considerazione, un'altra domanda? Se voglio capire se con Lippi magari ne hai parlato. Cioè, a me impressiona oggi, riguardavo la formazione, pensare che Juve-Ajax è l'ultima partita di Vialli, è l'ultima in bianco-nero, è l'ultima partita di Ravanelli, è l'ultima partita di Paolo Sosa, è l'ultima partita di Vierkvod. Cioè, è veramente il contrario,
0: quasi il 50%,
1: il contrario del calcio come lo raccontavamo prima, cioè del squadra che vince non si cambia. Quella sera lì noi diamo l'addio a una serie di giocatori importantissimi,
7: ma con la triade Moggi si era inaugurato un altro slogan: squadra che guadagna, che fa guadagnare si cambia. Ed anche qui c'è la grandezza di un tecnico, perché immaginate un tecnico al quale tolgono Vialli, Ravanelli, anche se Vialli in teoria aveva deciso anche in quel suo di cambiare, insomma, però Ravanelli sarebbe rimasto, gli avevano proposto la fascia di capitano, era stato Don Bertagnelli, però poi qualche suo diciamo screzio, ma conosciamo tutti la grandezza di Ravanelli, che sta in questo carattere infinito. Anche in finale Fabrizio si arrabbia quando viene sostituito, poi chiede scusa 1200 volte a Lippi, però Lippi gli dice: guarda Fabrizio, potevi risparmiartela questa seconda, questa terza volta in stagione. Però Lippi ha cambiato mezza squadra e l'ha ricostruita riandando in finale, anzi era più forte quella dell'anno dopo. E francamente io non mi piace mai parlare di arbitraggi, La Juve ha perso con il Real Madrid nel 98 per un gol in fuorigioco, però io dico che sono situazioni di calcio che possono accadere a favore e contro. Quello che da osservatore esterno non mi è mai piaciuto è la finale col Borussia Dortmund, nel quale c'è una squadra nettamente più forte che la Juve e c'è una squadra, e c'è una partita che sembra indirizzata verso un'altra strada. Ecco, non è il gol testa del Real Madrid che fa scandalo, succede. Quella partita di Juve Borussia Dortmund ha qualche cosa che non mi piace nel suo svolgimento, situazioni negate a una squadra e concesse all'altra. Quello secondo me è il grande rimpianto, e anche Marcello è d'accordo, quella è una finale da vincere.
0: Stasera la vinciamo noi, il libro scritto con Marcello Lippi, con Fabio Licari della Gazzetta dello Sport. Come reperirlo? Ci dici come fare? Edito allora, da Mondadori, 371 Mondadori, pagine di aneddoti, sì, lo possiamo anticipare.
7: sono un romanzo, perché magari non è chiarissimo, si può pensare che sia un saggio, la Juve vinse, quel giorno giocò, no. È un romanzo, Lippi voce narrante, e tutti i giocatori, i massaggiatori, gli avversari, quello che sia, che partecipano a questo romanzo corale, parlando, ridendo, scherzando, mandandosi anche a quel paese, però insomma è così che in 371 pagine si è arrivati a vincere la Champions.
0: Col giusto mix di tutto quello che ci hai detto, perché se poi prevalgono gli insulti significa che c'è uno spogliatoio spaccato.
7: No.
0: Se ci sono troppi complimenti nascondi i problemi e non arrivi mai al traguardo.
7: Sono scassi creativi, perdonatemi l'espressione. Insomma,
0: così ci fortificano. Ci dai l'idea di quel successo datato 30 anni fa.
7: Chiudo dicendo questo, l'editor del libro non è juventino. Alla fine ha detto, vabbè, io ti dico una cosa Fabio, mi eri resi un po' simpatici perché ho capito che c'era un gruppo insuperabile d'acciaio, e questo secondo me è la cosa che mi ha fatto piacere sentire, perché comunque al di là del tifo è venuta fuori quest'anima d'acciaio di una Juve che non poteva che vincere, e così è stato.
0: E allora questo libro, oltre che agli juventini, regalatelo anche, come si fa, lo so, alle grandi società, anche al nemico sportivo, perché il calcio resta una partita di calcio in un rettangolo d'erba, secondo me, e magari sfogliandolo anche quelli più scettici potranno imparare qualcosa anche da questa vittoria della Juventus, di una squadra ostica, nemica, antipatica, quello che vuoi. Me lo concedi un giudizio su questo finale incredibile del nostro campionato e della situazione bianconera? Cioè, arriviamo alla fine di nuovo. Spalletti chiede di Comolli allora, chiede. Leggiamo anche dalle colonne.
1: Fabio, la domanda è chi ci salva. Era diversa, non è, allora, non è così edulcorata.
7: No.
0: Ma ci saremmo arrivati, sai? Facciamo i giornalisti. Abbiamo imparato da Fabio Licari.
7: Ma no. Le domande sono dirette, è giusto così. Io ho seguito la Juve molto quest'anno e le ultime l'ho seguito. Sono rimasto. Io ero convinto che per la situazione che c'era, cioè Fiorentina e Torino, due squadre senza troppe pretese, che la Juve avrebbe vinto. Sono sorpreso di quello che è accaduto. Sorpreso però fino a un certo punto, perché c'è qualcosa nell'animo di questa Juve che è assolutamente distante, parente lontano da quella della Juve di Lippi. La mia idea è che rinunciare in questo momento a Spalletti sarebbe una follia. O meglio, preciso, ci sono pochi allenatori con i quali si può ricostruire. Io capisco il voler scegliere un giovane, ma non è il momento di scegliere il nuovo Trapattoni 37enne. No, non lo è. E di allenatori in questo periodo ce ne sono due, Spalletti o Conte. Dovesse arrivare Conte, per carità, sarebbe l'altezza, però perché rinunciare a Spalletti, che ha fatto un gran lavoro e ha dato finalmente una identità alla squadra che mancava dal primo Allegri? Certo, se diamo due siti secchi a Spalletti non ce la farà neanche lui, bisognerà investire in qualche modo, trovare le risorse, e qua ci vuole un grande dirigente che saprà vendere Bremer, Thuram, Kaufmanns, giocatori che potranno dare dei soldi, e come si faceva un tempo, come faceva anche Boniperti, individuare i migliori. Se non è capace un dirigente, beh, forse è il caso di cambiare.
0: Ci sarebbe partita più difficile del derby per raggiungere quest'anno con mille problemi?
7: Ma il derby, allora, negli ultimi tempi il derby per la Juve non è mai stato una partita difficilissima. Ora però cambia un po' la prospettiva, perché potrebbe essere la partita chiave, ma siamo sinceri, non è nelle mani della Juve il futuro. Il tifoso juventino può soltanto sperare che accada a Milan, a Roma e a Como quello che è successo alla Juve una settimana fa, cioè che sul più bello, boom, harakiri, suicidio, vuoto improvviso, amnesia. Però la realtà è che, vista l'esperienza degli altri, tu incameri questa esperienza e cerchi di non ripetere l'errore. Quello che è brutto nella Juve negli ultimi turni è stato vedere questa, io la chiamo quasi supponenza, cioè la Juve crea tante occasioni, non riesce a segnare, rallenta il ritmo, lo rallenta quasi scientificamente pensando, ma sì, tanto, visto che tengo la palla all'80%, prima o poi la palla entra. E invece avrebbe dovuto rendersi conto che questo non accade, nel calcio di oggi non accade più, a meno che tu non sia il Barcellona di Guardiola, per cui puoi creare questa superiorità che si trasforma immediatamente in goleada. La Juve non ha questa capacità. E il Torino sulla carta è inferiore, sulla carta non ha alcuna motivazione, però il derby, voi lo sapete meglio di me, cioè, se le crea. Poi i 50 anni dello scudetto del Torino, una coincidenza che alla Juve piacere non può fare in prospettiva di questo match. Certo. Sarebbe ancora, posso dire, una bestia ancora peggiore se la Juve vincesse, comunque vincendo arrivasse sesta, perché le altre tre hanno fatto il loro dovere. Non lo so, io sarò allo stadio, scriverò la partita, commenterò la partita.
0: Ci incroceremo allora.
7: Ci incroceremo.
0: Grazie Fabio Licari, stasera la vinciamo noi, Marcello Lippi e Fabio Licari, in questo libro che potete trovare anche in edicola, anche nelle migliori librerie. E io e Paolo stiamo pensando a un libro che uscirà domani mattina, domenica sera vinciamo noi. Noi ci limitiamo a un capitolo, speriamo.
7: Posso cambiare titolo.
1: A mezza pagina.
0: Vabbè. Domenica sera speriamo di vincerla noi. Volentino. Grazie Fabio per questo importante e interessante intervento qui su Radio Bianconera. Grazie Paolo. Che bello, abbiamo pensato senza parlare troppo d'altro. No. Ci raccontate anche voi un po' della Champions? O siete talmente arrabbiati che è meglio parlare d'altro o di preparare magari il pranzo? Ditecelo al 340-54-25-324. Cominceremo da voi.
2: Cose di calcio.
8: Radio Bianco
2: di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
13: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti sarebbero starebbero ora esaminando attentamente.
12: Gli agenti della Polizia Locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
13: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del Parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
12: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
13: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
12: Per ora è tutto, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Paolo, in televisione stanno parlando di cosa serve per il miracolo Champions. E si avvicina molto al miracolo o...
1: Beh, perché più che al miracolo, al suicidio degli altri, perché 2 su 3 dovrebbero fare... Ma non è impossibile.
0: No, nel non senso è impossibile.
1: Che, nel senso che, come diceva prima Fabio Riccari, cioè noi comunque abbiamo perso dei punti con squadre che dal punto di vista della classifica non avevano più niente da chiedere, motivazioni. Quindi la Roma si trova esattamente il Verona che abbiamo affrontato noi a Verona, e il Verona ha dimostrato in queste giornate che non è una squadra che comunque ha staccato la spina, quindi questo è già un primo elemento. Il Como va a Cremona e lì è mors tua vita mea. La cremonese deve vincere a tutti i costi, sperando che non faccia altrettanto il Lecce per salvarsi. E il Milan, ecco, il Milan è un po' la squadra che in questo momento può più ricordare la Juve per la propensione a farsi del male. Gioca col Cagliari, il Cagliari è salvo.
0: Trasferta.
1: No, a Milano. Quindi insomma, però ripeto, noi dobbiamo comunque chiudere la giornata senza ulteriori sensi di colpa. Cioè, tu hai fatto il tuo, gli altri l'hanno fatto, ok, è andata così. Non è stato il derby a essere un problema, e prima che dobbiamo andare a individuare i buchi neri, altrimenti sarebbe veramente il colmo, Se ci mettono sul piatto d'argento e non riusciamo a prendere il quarto posto, sarebbe veramente, quello sì, sarebbe la beffa assoluta.
0: Allora, ascoltiamo un vocale, perché poi abbiamo parlato di miracoli e andiamo nella città dei miracoli, con un avvocato che fa i miracoli, e ne deve fare ancora uno, deve aiutarci
1: quello più grosso.
0: Quello più grosso. Ci faremo raccontare con tutta la scaramanzia del caso se ci crede o meno. Ascoltiamo un vocale, così lo ascolta anche l'avvocato De Frede, che è già lì pronto.
14: Buongiorno, Radio Bianconera da Caotico. Un quesito ai grandissimi conduttori che avete in studio, direttore Paolo Rossi. Io parlo di fantacalcio. Mi potete dare un vostro parere se Guardiola venisse alla Juventus, visto che lui ha frequentazioni in Italia, in posti che io conosco, e
0: non devi dircelo tu.
14: Non è che qualcuno ci ha fatto un pensierino a dargli non l'incarico, ma da tecnico o da supervisore, o da farlo inserire in società. È un fantapolitica, fantacalcio, tutto quello che vuoi, ma economicamente non siamo il City, però lui l'esperienza italiana vorrebbe farla. Voi che ne pensate? Dai, fatemi questo piacere, rispondete a questo quesito. Ti ringrazio, allora, aspetto vostra risposta.
0: Allora, io ti ho sentito tremare mentre parlavi, cioè sarebbe un grande sogno, allora ti dico, spero che si avveri già solo per regalarti un sogno.
1: No, Paolo, più che altro, ma perché supervisore? Ma, cioè, supervisore, ma visto che prendi Guardiola, almeno fagli fare l'allenatore, cioè, scusami. Ma chi è che...
0: Si supervisiona
1: chi è
0: da solo.
1: L'allenatore supervisionato da Guardiola, cioè, oggettivamente è una figura talmente tanto immensa.
0: È stato diplomatico.
1: Che se lo vai a prendere, lo prendi come allenatore. Dopodiché,
0: c'ha più probabilità di venire Guardiola alla Juve, o la Juve di battere il Toro e di andare in Champions?
1: Ha più probabilità la Juve di battere il Toro e andare in Champions che Guardiola alla Juve. Per me, io credo.
0: Avvocato De Frede. Non creda che questa è l'ultima puntata. Guarda com'è già tranquillo lui. Già
1: rassegnato. La postura è rassegnato. Roberto, la postura è rassegnato.
0: Buongiorno. No, spiegami che postura è. Perché... Prego. Ciao intanto.
15: Buongiorno a tutti e due, a tutti. È una postura di rilassamento di memoria storica. Inebriato, come se fossi inebriato da quel Barolo, quello champagne di cui narravate prima, perché... 30 anni fa io c'ero e non ne parliamo, insomma, ecco, sono ancora, per fortuna è una bella giornata solo di memoria storica, perché di memoria recente preferisco bere per dimenticare.
1: Quindi, allora deve venire fra mezz'ora. E ce n'è da bere.
15: Con Domenico e con tutti e due ci andiamo a fare una bella bevuta, perché che meravigliosa giornata quella trentina d'anni fa, che meraviglia. Meraviglia. Senti... Di mattina io feci l'esame di diritto processuale civile di mattina, e di primo pomeriggio mio zio, che era un professore universitario di storia moderna, mi disse, che era già in pensione, mi disse: senti, vai a seguire delle lezioni all'Istituto di Studi Storici, perché ci sono delle lezioni su Johannes Huizinga, cioè un grande storico olandese. E la prima lezione era appunto su questo storico olandese, e c'erano tanti ragazzi olandesi a Napoli che ascoltavano questa lezione. Quindi figurati un pochettino, quel primo pomeriggio tra questi olandesi, io, diciamo così, dicevo, sembra un caso del destino, insomma, ecco, prima di quel Juventus Ajax. E poi sì, quel sorriso di Jugovic, quella voce di Bruno Longhi. Bruno Longhi, grande appassionato di musica. Infatti ogni tanto in qualche sua diretta televisiva, insomma radio telecronaca, metteva sempre tra un calciatore e l'altro qualche citazione di grande musica. Lui era se non erro, il bassista di Lucio Battisti. Infatti in quella bellissima, rarissima e unica video che si trova ancora in archivio con Battisti e Mina, quando si scambiano le canzoni e cantano tra di loro, c'è Bruno Longhi dietro alle spalle di Lucio Battisti che suona il basso. E quindi, insomma, perché ho detto questo? Perché è una giornata musicale, una giornata armoniosa questo 22 maggio.
0: Però noi abbiamo la puntina rotta qui a Radio Bianconera.
15: Parecchio rotta, molto rotta.
0: Qual è la nota stonata di questo traguardo?
15: La nota stonata di oggi?
0: Di questo traguardo, di questi due giorni che
15: la nota stonata è che la Juventus non l'ha festeggiata, no? Questo grande trentennale, diciamo così, probabilmente perché appunto oltre alla puntina rotta c'è tutto il piatto Torrens in riparazione.
0: Che balla, insomma. Presente quando balla e stona un po'.
15: Ma balla sì, balla perché sembra banale dirlo, perché questa Juventus non ha quell'anima. Ecco, noi pensavamo 30 anni fa che alcuni calciatori di quella Juventus non erano proprio da Super Juventus, però avevano un'anima mostruosa. Torricelli, ha detto Paolo benissimo, fece una finale meravigliosa, e Torricelli non aveva i piedi né di Platini né di Del Piero né di Zidane, insomma, ecco, ma aveva un'anima che si può ancora oggi tagliare a fette e distribuirla a tutta la Serie A, non solamente a 15-16 calciatori, insomma. E questo manca, la nota stonata è questa, è una Juventus sbiadita. Che cosa c'è da fare? Bartali diceva c'è tutto da rifare, insomma. Però ogni anno facciamo tutto, e sì, perché le rivoluzioni bisogna saperle fare, perché se si fanno male si scassa tutto e ci rimetti le penne. Probabilmente gli uomini che ci stanno, che ci sono stati, non sanno fare le rivoluzioni. Chi serve? Servono uno che caccia i soldi e uno che è super competente, questo serve. Forse uno che c'ha i soldi, non so se li caccia abbastanza, ci sta, il super competente non c'è.

0: quell'allegria che quel film meraviglioso dà vedendolo. E poi, ripeto, finisce male, tutti lo sanno, però ci sono, c'è veramente un'ora e mezza di follia anche, no? Ecco, la Juve vorrei che tornasse anche un po' quello, e non questo... Perché quello che ha fatto male, secondo me, nell'ultimo periodo è stata la mancanza di appigli. Me la spiego così. Non è che possiamo dire, ah, ma con la Fiorentina poteva succedere quello, poteva succedere quell'altro, col Verona. Cioè, ho visto una squadra, non dico rassegnata, ma involuta terribilmente. Questo fa male, perché tu puoi perdere, puoi non centrare l'obiettivo. Però almeno avere nella memoria quel senso di rimpianto o di rabbia. Oggi invece io vedo una Juve vuota. Questa è la cosa che a me personalmente... Fa più male.
1: Parto da una considerazione, poi vado sui temi che non abbiamo ancora trattato. Lo vedo altamente disponibile oggi l'avvocato. Noi ci sentiamo ancora la prossima settimana, perché incrociamo poi i dati di quello che è successo. Troppo comodo finire la stagione prima. Perché qui questi due signori devono andare avanti, ci mettono la faccia, non è che possiamo cambiarla, caro avvocato. Ti volevo chiedere, ma fondamentalmente parto dall'avvocato De Frede. Questa squadra, come l'ha definita anche Paolo, come ce l'hai in testa anche tu, Roberto, ha passato del tempo insieme. Io invece con la Fiorentina un po' dubitavo, no? Perché sono un po' pessimista con questa squadra, con le caratteristiche dei singoli giocatori. Poi penso non alle grandi Juventus, perché ho imparato una lezione, dimentica quella Juve lì. Mi hanno detto, dimenticala, se no ti boccio all'esame. Allora la dimentico, non devo fare riferimento. Bene, mi tengo fuori. Un po' di tempo l'ha passata insieme. Io immagino Thiago Motta, oggi, ieri, dopo la Fiorentina, prima della Fiorentina, pensare le stesse cose che abbiamo pensato noi. O lui quelle che abbiamo pensato noi, sì, e viceversa. Cioè, non matura questa squadra? Non impara questa squadra? Al di là di quello che ha male al ginocchio, di quello che pensa ai mondiali, cioè quella squadra lì in due anni non poteva fare meglio e mettere sotto il tappeto altra polvere? È questo che mi dispiace e che mi preoccupa per il Toro.
2: Non ne parliamo, sì. Allora, poteva fare meglio. Allora, anche qua devo fare una brevissima citazione, quando Borges diceva che nulla è costruito sulla pietra, ma tutto è costruito sulla sabbia, ma dobbiamo costruire come se fosse pietra. Il problema è che questa Juve sembra che stia sempre sulla sabbia e non a giocare a Rio, diciamo così, a pallone. Sembra sempre che sia con lavori in costruzione, come se fosse quasi disinteressata alla faccenda della costruzione, come quasi che bastasse quello che sta facendo, perché non se ne importa più di tanto. Io noto una grande improvvisazione certe volte. Ecco, il contrario di quello che dicevi, cioè in che senso? Tu dici giusto, dici sono passati due anni, quindi dovrebbe essere un qualcosa di programmato, di studiato. E invece io, nonostante due anni,
1: di maturato.
2: Invece io continuo a vedere una sorta di precarietà, cioè di incertezza, di provvisorietà, come se dovesse sempre accadere qualcosa, il Deus ex machina che scende dall'alto. Ma non scenderà mai questo Deus ex machina se quella sabbia non la facciamo sedimentare e far diventare pietra. Cosa serve? Servono gli uomini che sanno cosa è giocare con la Juventus, perché non c'è niente da fare, la storia, per quanto a volte boicottata, ma serve a qualcosa. Cioè, se questi non sanno che cosa significa entrare in quel campo, o meglio entrare in quella maglia, sarà tutto inutile. Servono i campioni, servono i senatori che vengono a dare un po' di direttive, visto che quelli che stanno seduti non capiscono niente di calcio. Allora è meglio che vengano due o tre vecchietti che giocano ancora e che dicono a quelli che stanno intorno: signori cari, noi abbiamo l'esperienza europea, sappiamo fare questo e quest'altro, ma oggi vestiamo tutti la maglia della Juventus, quindi anche voi siete centuplicati di questa forza. Questo serve. Se invece si mette il biglietto, il ticket, si oblitera e basta, e diventa una catenella di montaggio. E la catenella, a volte, noi la troviamo anche nelle toilette, insomma, la catenella. E non è bello così.
1: Ha reso l'idea il nostro.

0: avvocato, quando svesti i panni dell'avvocato diventa il miglior juventino che conosciamo. Senti, anzi, questo lo faccio a entrambi. Parto sempre da te. Prendi il binocolo, guarda la Continassa. Stanno pranzando, so che iniziavano alle 13, pranzando coloro i quali hanno potuto accettare l'invito, no, di festeggiare insieme, di ritrovarsi di quella fatidica serata di Roma. Diciamo quasi volutamente, è scattato ieri l'idea di un allenamento invisibile, no? Che alla luce dei risultati, probabilmente qualcuno dice, ha senso riposarci? L'avevamo fatto già l'altro giorno, è stato aggiunto, al di là del diplomatico o non diplomatico. L'allenamento invisibile serve? Cioè fa vedere qualcosa? Che c'è un traguardo da raggiungere, c'è una dignità da dimostrare? E non ti incroci neanche con i giocatori? Non voglio criticare la scelta, però mi stona anche qui qualcosa. La puntina è di nuovo saltata e mi ricordo che dovevo alzarmi, andare, rimettere, ribilanciare il piatto e far ripartire la musica.
1: Ma guarda, ma qua invece di parlare di cose di calcio, qua mi sembra di parlare di cose di psichiatria, di psicologia. Cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, io non veramente non ci capisco più niente, insomma, perché, ma Dio mio, c'è il derby col Torino, va bene, il derby. Già questo è una partita, insomma, sì.
0: Per la prima volta all'ultima giornata.
1: Per la prima volta all'ultima giornata, eccetera, eccetera. C'è una possibilità su un milione, perché veramente oggi posso dire la mia, non ci credo, però c'è una possibilità su un milione che si possa fare qualcosina di buono, e voi fate le cose invisibili, non vi cioè, voglio dire, ma stiamo scherzando, ma un'altra Juventus, ma stava sotto torchio, sotto pressione, ma un'altra Juventus non arrivava a questo, quindi ecco, tutte queste cose sono cose un po' nuove per noi, perché è un'altra Juventus, non è la Juventus, è un'altra Juventus, e io mi auguro, perché non la do per morta, che ritorni quella Juventus, quella che narrava Bruno Longhi, quella che ha narrato poi anche lo stesso Piccinini col Borussia e col Real Madrid, andate male, e sappiamo come e perché andate male, eccetera eccetera. Ma quella era la Juventus, non ne parliamo quelle di prima, diciamo così, o anche quelle di dopo, ma questa non lo è. Ed è un dispiacere che io ho mentre dico questa cosa, perché era una delle pochissime certezze della mia vita, cioè la Juventus, quella era e quella sarebbe rimasta. E lo dico con un pizzico di commozione questa cosa.
0: Paolo,
2: ma allora, tutto, no, ma io penso che questa settimana, come dire, c'è stata la maledizione, no? Nel senso che l'evento del trentennale ti capita proprio nella settimana in cui la Juve è fuori dalla Champions. Perché se la Juve avesse battuto la Fiorentina, io credo che oggi si sarebbero allenati, avrebbero fatto anche la foto. C'è un precedente che non va dimenticato, eh? Spalletti, prima dell'Europeo, convoca i grandi della nazionale.
0: I numeri 10.
2: Ha portato male come pochi. Quindi, diciamo... Però... Perché poi c'è questo tema qui, che il raffronto può essere anche un po' pericoloso. Però c'è un dato vero. Che Spalletti sceglie di non allenarsi. Cioè, questi allenamenti invisibili che vedo che sempre di più fanno gli allenatori, ci deve far pensare evidentemente che quella idea del calcio come anche ferocia, come mentalità, come, tra virgolette, come sostituto simbolico della guerra, diciamola così, non è molto... come dire, legata a questi allenatori. Quindi, perché altrimenti oggi è venerdì, cioè oggi venerdì dovresti andare sull'acceleratore. Evidentemente Spalletti fa questo, non penso perché ci sono gli ospiti alla Continassa, ma perché ritiene che questa squadra è talmente stressata che in questo momento non gli devi fare niente. Però questo è il dato grave. Cioè,
0: resta un dato grave.
2: Però fa il paio, permettimi, con tutte le volte che Spalletti non è venuto in conferenza stampa a parlare alla vigilia, con una squadra che si è persa quando sembrava si è ritrovata, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Cioè, l'avvocato oggi, anche se non aveva voglia di andare a lavorare perché è molto stressato, io lo vedo stressato, e si è presentato lo stesso.
2: Ma non è che l'inizio, Roberto, c'è tutta l'estate, vai tranquillo.
1: È l'inizio.
0: No, io non voglio ironizzare, scherzare, minimizzare, enfatizzare. però non esiste da nessuna parte. Io ricorderò sempre, perché su questo vado giù pesante, credetemi, prima di un derby o non prima di un derby, con l'obiettivo da centrare, perché se devo essere sincero ho qualche possibilità, no? La squadra prima della Fiorentina aveva già organizzato il pranzo. Il pranzo? Aspetta un attimo, organizziamoci dopo. Non c'è niente di male incontrarsi. Ma forse questa squadra parla ancora troppo un linguaggio non uniforme all'interno dello spogliatoio. E forse qualcuno gli concede anche gli alibi di fare in questo modo. Perché probabilmente non si sanno che pesci prendere o che formaggio mettere sugli spaghetti con le vongole. Tanto per essere chiaro. Cioè, le colpe qui ce l'hanno un po' tutti, perché gli allenamenti invisibili... È vero che non vai in guerra, ma è vero che ti devi allenare. È vero che negli altri sport, dove forse adesso arrivano dei risultati importanti a livello nazionale, si allenano il triplo. Io finora, cioè io avrei voglia di andarmi a allenare, perché voglio battere il Toro. E forse aprirei non solo il Toro, anche lo spazio ai tifosi. E non sono populista. Avvocato, mi tranquillizzi.
1: No, non tranquillizzo niente oggi, perché invisibile diventerà la zona Champions a questo punto, perché... Cioè, voglio dire, è follia una cosa del genere. Il calcio, per ringraziando a Dio, per tante cose, non è cambiato da 100 anni a questa parte, va bene? Perché bisogna migliorare, cioè cambiare, non significa sempre migliorare, va bene? Non c'è bisogno di cambiare tanto per migliorare, c'è bisogno forse di gestire quello che si ha alla meglio per migliorare. Quindi, voglio dire, tutte queste cose, queste novità, queste situazioni, e poi all'interno manca... Proprio per fare un riassuntino di due parole, manca quello che ti dice vatti a tagliare i capelli. Manca quello, e manca quello sì, perché ci vuole, perché quello è il calcio. Dice, ma è una cosa vecchia? No, quello è il calcio. Se vuoi giocare a calcio devi entrare in quel range, in quel meccanismo. Ed è importante, perché non è solo, parliamoci chiaro, vatti a tagliare i capelli, detto a Del Piero, detto al Di Livio, detto a qualcun altro, dal presidente, dall'avvocato o da Boniperti, ma significava dare delle regole con dei postulati all'interno, cioè vincere. Qui è la Juventus e probabilmente manca tutto qui. Sono un po' cadute tutte, insomma. Si va avanti senza regolamenti condominiali, senza tabelle millesimali, senza niente. L'anarchia totale.
0: Il braccio di ferro come finisce in società, secondo te? C'è un braccio di ferro in atto? Deve decidere il proprietario padrone in quale modo per sbagliare meno? Perché non c'è la soluzione, forse...
1: Per sbagliare, per sbagliare meno non lo so. Chi decide e chi paga? Da che mondo è mondo, chi decide e chi paga e chi mette i soldi? E quindi chi li mette i soldi? John deciderà sicuramente. Su Comolli è quello degli algoritmi. Insomma, vedete voi, fate voi.
0: Cosa ci sta dicendo l'avvocato Paolo?
2: Sì, io però aggiungo un elemento. Cioè, che se c'è un allenatore che teoricamente è anche uno autorevole. Non dico autoritario, ma autorevole, cioè in grado di stabilire le regole, e Spalletti, cioè, per essere chiari, vediamo come va il derby, se l'allenamento invisibile ha funzionato, complimenti, siamo su un altro piano, se l'allenamento invisibile ci porta a perdere il derby, del derby ne risponde Spalletti, non è che poi facciamo discorsi...
0: Non per l'allenamento,
2: ma sui massimi sistemi, cioè quella partita lì la devi vincere tu. Non è che poi facciamo diventa noi, perché vedo questa
0: cambiando
2: tendenza.
0: Dopo 10 minuti quello che non sta correndo, passando in vantaggio.
2: Voglio dire, venerdì non li fai allenare, allora ti stai dicendo che oltre allenatore sei anche uno psicologo che capisce il momento, eccetera, eccetera. Siccome ti si dà dei milioni di euro, il derby, versione
0: fai
2: ancora minima,
0: che
2: non lo devi neanche vincere, però lo devi giocare. Non ti dico neanche che lo devi vincere, te lo devi giocare, perché se vediamo la Juve di Juve Fiorentina, ne rispondi tu, non è che poi puoi dire il giorno dopo, perché venerdì non ti alleni, il venerdì, quindi insomma,
0: esatto.
2: Quando gli altri aprono lo stadio, il loro campo allenamento, a farsi caricare dal pubblico,
0: noi invece no, però se facessimo entrare guardiamo gli schemi incredibili di questa Juventus, ma lo dico in generale.
1: Però prego. Spalletti è quello che ha detto ultimamente: la Juventus è una buona Juventus, attenzione, tutto a posto.
2: E ha fatto una grande stagione. E ha fatto una grandissima.
0: Conosco anche chi gliel'ha chiesto, rischiando.
2: Gliel'ha fatto dire lui. Pensa che capolavoro che siamo riusciti a fare.
0: Pensa. Ma quando riuscirò
2: a me era quasi, non ti dico che era arrivato ad essere simpatico. Non era.
0: Io
2: Spalletti. Non mi era arrivato ad essere simpatico. Però ero su quella strada, ma mi ha fatto tornare indietro con una svolta sulla tangenziale.
0: Io ho aperto il passaggio a livello.
2: Proprio a svolta sulla tangenziale, adesso sono qui che quasi lo detesto. Pensa a te, che capolavoro che ha fatto il mio socio.
0: Senti,
1: grazie Paolini.
0: No, dite. Dipende anche da voi. Senti, noi fra 20 minuti facciamo un piccolo brindisi con un amico che porta un bottiglione virtuale. Ti chiamiamo? Ti chiamiamo?
1: Certo.
0: Ci sei?
1: Certo,
0: prepara il calice che parliamo di vino in chiusura.
1: Anche il vino, prepara il vino tutto.
0: Va bene? A tra poco.
1: Ci sono. Ciao.
0: Grazie per questa bella chiacchierata. Ciao. Preparate tutti un bicchiere perché questa è l'ultima puntata prima delle cose che diremo il lunedì, esatto. Senza più campionato. E brinderemo e brinderete insieme a noi l'avvocato De Frede, Yves, Paolo, Antonio Paolino e Domenico Marocchino, che ci illuminerà su questo allenamento. Lui ne avrà fatti tantissimi.
2: Lui era invisibile,
0: l'uomo invisibile, il supereroe. Tanto è già lì che sta provando a entrare nella chat. Tra pochissimo, dai.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Il calcio sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 km, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia e Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Che bello. Bisognerebbe accendere i microfoni, tenerli accesi anche durante la pausa.
2: Ma no, ma io no, ti dico di no. Anche no. Io ti dico di no.
0: Tra poco è il momento che tutti aspettavate. Cosa dici? Hai fatto un gesto?
9: Ci sono sempre un avvocato e un ex calciatore.
0: Ci sono già? Sono pronti?
2: Sono pronti.
0: E allora, cominciamo con chi cominciamo? Con la giocatore? Con chi faceva allenamenti invisibili? Alla
2: proviamo
0: perfezione
2: a capire questo concetto.
0: Domenico Marocchino, il giocatore degli allenamenti.
10: Iniziamo pure con l'avvocato, che sopra l'avvocato c'è solo il giudice.
0: Esatto, tu sei l'imputato. Allora, l'abbiamo già avuto l'avvocato De Frede, che stravede per te, ti ha citato anche nel suo libro.
10: Un mio amico diceva sempre, sì, guarda che ti devi sposare un giudice. Ma non aveva tutti i torti.
0: No, tu ti devi sposare il giudice. La mamma...
2: Domenico, ma come fai a dimenticare così il crème caramel di 4 giorni fa? Ma dai, ma non è possibile, non è possibile che tu dica una cosa del genere.
0: Mamma mia, guarda, lei.
2: Ma anche per rispetto del crème caramel.
0: Fatemi intervenire l'ospite. Ti hanno chiamato subito e io ti butto nella mischia subito. Avvocato De Frede, perché ha fatto riferimenti che vorrebbe brindare col vino buono. Il calice.
1: Il calice l'ho preso. Aspettavo Domenico che portava il vino.
0: Perché abbiamo detto finiamo.
10: No, io il vino rimane sempre morto sulla bottiglia, rimane sempre coricata sul tavolo.
1: Ripongo tutto. Allora, ci pensiamo domani dopo il derby a brindare. Vedi? Rimandiamo tutto a domani sera.
0: Domenica
10: è una partita un po' particolare, non perché è un derby, perché non so come dire, anche se esci dall'appartamento che ci hai abitato e devi uscire chiudendo bene la porta e lasciando tutto come quando l'hai trovato. Quindi è molto importante fare il risultato, è molto molto molto importante, soprattutto da un punto di vista morale, da un punto di vista morale, perché ovviamente i giochi mi sembrano già fatti, difficilmente la Juventus ha la possibilità di entrare nelle prime quattro, però sai, chiudere bene è sempre un gesto di eleganza, e quindi speriamo bene, insomma.
2: Ci ho sentito molta biografia in questa tua frase, Domenico.
10: Ma sai, io sono piemontese e come tu sai, Paolo, in Piemonte ci sono tantissimi tifosi del Toro, forse dei paesini ancora più di quelli della Juventus. Ho sempre avuto un buon rapporto con i tifosi del Toro. Stamattina stavo uscendo a portare Nina a passeggio, che zoppica un po' come la Juventus. Nina mi assomiglia un po'
0: somiglia un po' a te, un po' alla Juventus.
2: Somatizza, somatizza, un cane veramente gobbo, somatizza.
10: Sì, sì, somatizza, somatizza. Tutto, tutte le cose che succedono a me succede a lei. E ho incontrato un signore anziano tifoso del Toro, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu quanti derby hai fatto? E io ho detto: ma una decina, insomma. Poi non sono stato lì a dire che la maggior parte li avevo vinti e via dicendo, però... Era un piemontese
0: che
10: è cresciuto, no, piemontese Juventus, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il derby è molto savoiardo, è molto sentito.
2: Beh, certo.
1: Soprattutto domenica sera, secondo me, la sconfitta potrebbe essere una sorta di falciatrice per il futuro, non per quello che è stato fino ad oggi. Capito? Cioè, probabilmente, come dicevi tu, un qualcosa proprio di morale per dare un senso per il domani, perché i giochi sono quasi fatti, quindi veramente, insomma, per dare quella sensazione che possa anche diventare certezza in realtà di una nuova anima, nuova forza, ecco quello che dico spesso, insomma, io quello che vedo che manchi è proprio quest'aria piemontese, sabauda, insomma, ecco, della Juventus di oggi. E io lo dico da qui, da qualche centinaia di chilometri di distanza, ma io la sentivo da bambino, insomma, quindi fino a qualche tempo fa. E oggi, come dicevo ai due di cose di calcio, non la sento più. Ecco, quindi mi auguro che la risentirò.
0: Domenico, il risultato di questo derby, per quello che state dicendo, che abbiamo detto e continueremo a dire fino a domenica sera, può incidere in qualche modo, non il risultato e di conseguenza l'obiettivo raggiunto o meno, può incidere nei pensieri di chi deve prendere in mano la patata bollente da lunedì? Cioè decidere, ascoltare, prendere provvedimenti, rivoluzionare dopo la rivoluzione di un anno fa? Cioè perdere male, vincere bene, entrare o meno in Champions League? Cioè sono fattori che condizionerebbero la tua scelta, il tuo peso sulla posizione da prendere?
10: Per quanto mi riguarda, no, non dovrebbero condizionare, perché a me c'è stata una frase di Spalletti che mi ha dato un po' fastidio, insomma. Abbiamo vinto, ma basta questo. Mi stride un pochettino, bisogna costruire qualcosa, poi puoi vincere o perdere. Spalletti ha costruito, perché io non mi rimangio quello che ho detto, lui ha costruito, direi, ha dato un'ossatura alla squadra, una certa identità, anche se mi sembra che dal punto di vista matematico abbia fatto in percentuale gli stessi punti di Thiago Motta e di Tudor. Di questo non sono sicuro, l'ho sentito, e quindi alla fine della fiera non è che ha portato qualcosa in più, però visivamente mi ha dato un'idea che la Juventus aveva un certo stile, un certo modo di approcciarsi alle partite. Le analisi non devono essere fatte né a freddo né a caldo, devono essere fatte nel giusto momento, con le giuste considerazioni e anche con certe diversità di idee. È abbastanza evidente che la Juventus ha bisogno di non commettere gli stessi errori nel mercato, anche se diventa difficile capire chi fa le scelte, nella capacità di individuare un'area tecnica che non sia, non so come dirti, troppo univoca, no? Cioè io un allenatore e un secondo e un preparatore atletico e un capo osservatore e un match analyst che ragionano tutti allo stesso modo o che comunque dicono sempre sì a chi inventa mi dà un pochettino di fastidio. E sono diverse le analisi da fare, ecco, insomma. Sicuramente ci sono due cose molto importanti da focalizzare. Uno è capire che deve rimanere e la capacità di poter vendere, anche giuntandoci parecchio, per forza, i giocatori che sono in sovraccarico. Come dicevamo oggi, la Juventus ha bisogno di 5-6 giocatori, però bisogna sceglierli bene stavolta, perché sennò...
0: Allora, intanto ti informo...
10: Che tristezza, perché... nonostante che abbia mangiato un gelato e che alle 2:05 minuti passa il Giro d'Italia qua a 350 metri, quindi caro direttore...
0: Devi andare?
10: Caro Paolo, alle 2 esatte io scappo, anche se il Giro poi lo vedi 3 secondi, ma perché era via Rigi...
0: Ti aspettano.
10: Facendo una media ho calcolato che passeranno davanti all'S Lunga di Casale alle 2:02 minuti...
1: Alla Carlo Verdone,
0: conviene che ti facciamo andare via un minuto prima. Allora,
10: poi io ti giuro, l'avvocato è elegante. Paolo, tu veramente sei vestito. No, no, che cos'è quella roba che c'è addosso?
0: Questa maglietta qui?
2: Con ti telefona all'editore. Adesso,
0: con questa? Ti chiamare l'editore.
10: Bellissima.
0: No, nel senso, con questa maglietta qui, io ho sfidato il signor Nicola Legrottagli e Moreno Torricelli. In un torneo e ho vinto,
10: ma non capisco come mai parte stretta, poi è arrivato a un certo punto si allarga
0: perché il logo è il logo di
2: Radio. Sai cosa, Antonio? Domenico, che non so se lo sai, così ti facciamo ragionare su questo.
0: Intanto questa è la tua ultima puntata, poi ci ritorniamo.
10: No, è in controtendenza al centrocampo della Juventus, che è un centrocampo stretto. Sì. Un centrocampo stretto non è un centrocampo qualitativo e quantitativo. Un centrocampo, lo dice già, centro, deve essere padrone del territorio, e se ne metti solo due in mezzo al campo, quello che ti ho detto stamattina al telefono quando ti ho chiesto un paio di altre cose, quando ti trovi a giocare con un centrocampo stretto e soprattutto hai davanti giocatori che non arretrano ad aiutarti perché non ne hanno le caratteristiche, tu è ovvio che vai in difficoltà, perché ti trovi numericamente inferiore e non c'è carattere, non c'è amore di maglia, non c'è spirito di obiettivo che possa risolvere questo problema, perché ti trovi in un'inferiorità numerica che ti mette là sotto.
0: Avvocato, quanti anni gli diamo? Cosa chiediamo al giudice?
1: Per Domenico,
0: sì,
1: qua
0: per questo
1: no, l'assoluzione piena, per la scelta tua, l'assoluzione piena, è chiaro.
0: Ma lui è allora... uno che ha fatto solo allenamenti invisibili, no. Si vede, si capisce dai ragionamenti.
1: Ma lui era geniale, che c'entra? E questi calciatori qua potevano fare anche allenamento a casa giocando con l'amico a 3-7, insomma, quindi poi andavano in campo e bastava un quarto d'ora,
2: sì,
1: e facevano qualcosa di buono.
2: Non erano le carte la prima passione di Domenico, ma
10: No. Voi, ma a parte gli scherzi, che anche quella è una passione interessante, perché quella passione lì ci permette di vedere gli avversari, quelli pericolosi,
0: e di dribblarli,
10: e i compagni di squadra che possono darti fastidio. Quindi avete menzionato il 3-7. Io ogni tanto mi è successo, ma è una mia intuizione anche molto stupida, che insomma mi è capitato a volte che qualcuno mi chiede: ma io ho un bambino piccolo, un ragazzino, gli piace giocare a calcio, secondo te cosa dovrebbe fare? E io tra le due o tre cose gli ho messo gli scacchi, perché aiuta il cervello a ragionare, a differenza della dama ad esempio, che ha un'analisi lunga, perché tu fai solo un piccolo passo quando non puoi superare. Negli scacchi tu hai ad esempio il cavallo che saltano. Tardelli era un cavallo, era uno che dalla linea difensiva saltava il centrocampo e ce l'avevi. McTominay è un cavallo, gli scacchi sono un gioco intelligente che apre il cervello e ti fa capire cosa puoi analizzare. Poi ho detto, mi è venuto in mente, le discese in montagna, perché le discese in montagna, a differenza delle salite, ti migliorano le capacità coordinative, se no cadi. tu ad esempio che sei un po' tombolotto, quando scendi dalla montagna rischi di rotolare, perché insomma, a parte che hai le gambe corte, quindi a una certa frequenza ti puoi salvare.
0: E via dice, scendo molto velocemente.
10: Poi ho detto il nuoto, perché apre le capacità polmonari, quindi ti dà una capacità. E ultimo, ma non per questo meno importante, è una cosa che non esiste più, il quadro inglese, che mi ricorda mio papà. Il quadro inglese sono tutti quelle cornici messe nei giardini un po' asimmetriche, dove uno ci si può arrampicare. Perché il gioco del calcio è un gioco di cambi.
0: Forse il quadro
10: di
0: svedese, volevi dire.
10: Quello svedese.
0: Che non è inglese.
10: Perché
0: tu hai le gambe lunghe, no? Ma capisco quelli con le gambe lunghe.
10: Il quadro svedese è molto importante perché ti permette di modificare delle strategie, capito? Ma devi arrampicarti un pochettino così.
0: Senti, mi interessa detto ancora questo, perché è molto interessante. Tu che pedina saresti degli scacchi? Che pedina eri?
1: Sei. Ma lui il cavallo, è geniale il
0: anche
1: cavallo.
0: Lui cavallo. No. Tutti i cavalli, abbiamo una squadra di cavalli.
2: Lui era la torre.
0: Lui è la torre.
1: No, il cavallo.
0: Sta lì e può uscire dalla
2: la torre.
0: Esce dal rettangolo di gioco. E
2: Domenico, io ti voglio far fare una piccola riflessione, ma proprio piccola sulla tua esistenza.
0: Prima di salutarti.
2: Di come sei passato da una fase nella quale alle 8 non ti svegliavi. E se ti svegliavi non sapevi in che casa eri, alle 8 in cui tu mandi già un messaggio ad Antonio Paolino. Rifletti su questo oggi, mentre passa il Giro d'Italia, rifletti su questo.
0: E rifletti sul fatto che l'ultima puntata, mandiamo anche la bella notizia, che ripartirà poi la stagione l'anno prossimo con Domenico Marocchino, perché è impegnato, mondiali, cene, bottiglie, serate, disco night, eccetera.
1: Allenamenti invisibili.
0: Mi dite una cosa che può servire ai nostri radioascoltatori per chiudere, poi vi lasciamo e vi salutiamo tutte e due, anche perché l'avvocato è atteso per salutare.
10: Pedalista o civilista? Perché è importante per te.
1: Civilista. Lui civilista.
0: Quindi cosa chiediamo alla Juve? Che risarcimenti chiediamo per l'ultima partita? Preventivamente.
1: Di dare l'anima, di vedere quegli 11 che danno, di vedere 22 in campo, cioè il corpo e l'anima, questo chiedo.
0: Concretamente, corpo e anima ce l'ha la Juve? Quanto pesa? E quanto farà la differenza?
1: No, non ce l'ha, l'anima non ce l'ha, la deve cacciare almeno domenica sera.
0: Domenico, guarda all'infinito.
10: No, stavo pensando che cos'è che mi disturbava del 4-2-3-1, che io rimango sempre per le caratteristiche dei giocatori.
0: Così mi dice quello anche come dovremmo giocare col Toro, va bene.
10: No, perfetto. Ma probabilmente ha sempre fatto un 4-2-3-1, cioè Ildiz e Consensao, McKennie dietro le due punte, che ci sta anche perché è il giocatore di interdizione, e due soli centrocampisti in mezzo campo. In quel caso lì, se i due, Consensao e Ildiz, non sono in grado di leggere la partita, quindi di rientrare, o anche non hanno la capacità di farla fisica, organica, di rientrare a fare il centrocampista aggiunto, dipende molto dai due esterni difensivi, quindi da Cambiaso e dall'altro, mi sfugge il nome,
0: Kalulu,
10: che devono essere in grado, non so se lo sono, non per qualità fisiche, ma per analisi della partita, non so se lo sono, come Zambrotta, come Pessotto, che facevano il quarto, partivano come quarti della linea difensiva ai tempi di Lippi, per passare poi a fare il centrocampista. Quindi è molto importante analizzare la fase difensiva, dipende molto, il reparto difensivo dipende molto dagli errori singoli. Se io non anticipo, non chiudo, do l'appoggio, mi distraggo, eccetera. Ma il centrocampo deve essere di quantità. Tu puoi mangiare anche bene in un ristorante stellato famosissimo, ma se esci che poi devi andare in pizzeria, ti trovi male, vuol dire che qualcosa non è andato bene, perché oltre a spendere tanto per lo stellato devi aggiungere 20 metri per la pizzeria. Quindi il ristorante, che è quello che è in mezzo al campo, deve essere una cosa molto completa, ed è lì che la Juventus non deve più sbagliare coppata, soprattutto oltre che lì deve trovare qualcuno, un paio di giocatori, quei 5-6 che diceva Moggi, che è un grande vecchio, quindi ha una grande sapienza calcistica, è lì che devi trovare la struttura forte della squadra, cioè quella che ti permette sempre di uscire dal ristorante soddisfatto.
0: se fosse questa la formazione
1: corta,
0: se fosse ecco, questa la formazione, la perché poi sta passando il Giro d'Italia, lo vediamo già, stanno aspettando attorno a casa marocchino, a casa marocchino di vederlo. Se fosse questa la Juve, i quattro difensori li abbiamo capiti, con Gatti al posto di Bremer squalificato, il centrocampo con Locatelli, non Thuram, ancora infiltrazioni e fino a ieri, oggi invisibile, ieri infiltrazioni, più no che sì, con McKennie e Holm, e davanti Yıldız con Senzao e Vlahovic, risponderebbe alle tue esigenze?
10: Più. Sì, mi piace di più, mi piace di più, mi dà più sicurezza. Poi non è detto che con questo tu possa ottenere il risultato o vincere il derby, però c'è più un assetto stabile, ecco, insomma, c'è più un assetto stabile. Se io salgo su una barchetta, la prima, dove vado subito? In mezzo, per capire se è sbilanciato o no. È lo stesso una squadra di calcio, è in mezzo che devi dare. Poi questo non vuol dire, noi parliamo sempre di teorie, noi chiariamo e parliamo di teoria, poi la pratica è sicuramente una cosa diversa.
0: In pratica ti piace, avvocato, questa formazione?
1: In pratica sì, perché è stabile, ma nello stesso tempo la vedo anche dinamica, cioè Holm a centrocampo, sì, la vedo così, quindi sì, mi piace, saranno importanti i primi 15-20 minuti, eh? Sì, sì. Secondo me sono fondamentali.
10: Avvocato, Brindisi, dove sei tu che c'è una...
1: Napoli. Napoli,
10: mamma mia, che bella città, bella,
1: che meraviglia, bella. Quella partita che facessi in nazionale a Napoli,
10: Napoli, una bella, io adoro Napoli, io andavo a mangiare in un posto
2: Carramba e Confronto era un formatore,
0: ma andiamo a trovare l'avvocato De Fede, che è
10: quando sono andato l'ultima
0: squisita
10: volta a Napoli qualche anno fa, e vai a mangiare al posto figo e vai a mangiare in un altro posto famoso, a un certo punto su un taxi ho chiesto: senti, ma tu dove vai a mangiare? E al taxista, e il taxista mi ha detto: guarda, io vado in un posto che, se tu lo vedi da fuori, già la piazza, che è la piazza dei francesi vicino al porto, perfetto, è una piazza tutta sgaroppata, e già se vedi la piazza non ti fermeresti. E lì c'è, vabbè, non faccio il nome, c'è una pizzeria, ristorante, che secondo me noi andiamo e si mangia bene. Non ho saltato più una volta, tutte le volte andavo lì.
0: Avvocato, non cada nella trappola. Avvocato, non cada nella trappola. È il classico modo per farsi invitare. Noi ringraziamo tutti e due. Brindiamo.
10: Poi aspetta, velocissimamente. Poi mi è capitato di andare a San Carlo da imbucato, perché
0: tutti begli esempi.
10: No, due begli esempi. Sono andato, allora, velocissimamente, ero fuori che vedevo il teatro. C'era una scolaresca con una guida che stava entrando dentro. Io mi sono inserito dietro la scolaresca con la guida che mi ha spiegato tutto il San Carlo. Perché il San Carlo, dalla posizione del re, vedi tutti, no? Vedi tutto quello che fanno, che è la stessa identica cosa che c'è nel carcere di Ventotene. Da una posizione vedi tutte le cose. E poi invece sono andato, come si chiama quel...
0: Noi dobbiamo andare, cioè solo per continuare.
2: C'è il giro, domenica.
0: La vuoi vedere la maglia rosa? La vuoi vedere? Ti rimane da vedere il tribunale, la casa di De Frede. Sentitevi e vi potete incontrare. È stato bello, divertente come sempre. E ripartiremo poi da qui l'anno prossimo. Non tutti, magari, non tutti. Ci dobbiamo pensare, le faremo sapere, marocchino. Ciao Domenico.
10: Aglietta, perché sembra un'autostrada sulla tua pancia.
0: Va bene. Ciao Domenico Marocchino. Ciao avvocato De Frede.
2: Ciao.
0: Scusaci, gli ospiti sono
2: passa
0: questi.
2: Passa il giro.
0: Grazie, Yves. Anche se avevamo detto di chiamarlo agli ultimi 5 minuti l'avvocato, così si prendeva il caffè tranquillo. Paolo, una battuta finale.
2: Forza Juve. Assolutamente. Forza Juve.
0: Guardate mentre entrate a casa, ognuno pensi alla Juve più forte. Proiettiamo quella forza, giriamola alla nostra squadra per domenica sera. Ciao.
2: Radio Bianconera
0: non si ferma mai. Ciao.
11: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Radio Bianconera.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
2: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 2 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico noi, ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica, nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Nora che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, non potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice: esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza. E questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Cioè, non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire solo, per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione. se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via, faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, allora tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, è finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo, quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera, eccetera. E si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo è evidentemente riferito a 30 anni fa e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere potrebbe addirittura non bastare e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che appunto ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: La Juventus società a me sembra il caos planetario.
0: Questo adesso ne parliamo.
1: È come se tu avessi una casa

0: devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi, io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
1: Hai ragione
0: Ciao.
1: Marco, è un problema grosso perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. Ha iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con insomma gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati da Koop Meiners a Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. E si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset, anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare, con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era stata esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comolli subito, poi l'AD che viene rimandato, rimandato, rimandato, e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modesto si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comolli e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avesse già voluto, lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove per quanto difficile bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League. Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo. Però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions, e tutto questo bailame societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti di questi giorni, no? Di questa settimana, in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro non, lo farò. Però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League, cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì, l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi tre, non è che abbiamo perso solo per quel rigore. Abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato. Usciamo dalla Coppa Italia, che si poteva tranquillamente provare a portare a casa, e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti. Cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? Un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che, mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff, nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut-out, il cut-off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo, tra virgolette, solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parer mio, con Del Piero in società le cose non sarebbero così. Noi siamo questa squadra perché è costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però, Del Piero non è un

0: dirigente sportivo. Lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma, ci stava, ci doveva stare, sicuramente non ci si aspettava che a oggi saremmo stati a inseguire, visto che fino a 2 settimane fa avevamo 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Benvenuto,
1: eccoci, ben arrivato, ciao a tutti. Ecco, no, parlavamo di questa cosa della Juve, sì. Il solito difetto, diciamo.
0: Sì, sì, no, la questione un po', no, di quelli che i giocatori che vanno in campo alla fine non sono i giocatori da Juve che ci ricordiamo, no? Arriviamo, il paradosso di oggi è che siamo nel trentennale della vittoria dell'ultima, bravo, Champions, nell'anno in cui forse in Champions addirittura non ci andiamo nemmeno. Questo è, diciamo, un po' l'incipit del nostro programma.
1: Sicuramente questo è il tema, secondo me, perché dopo quella finale lì vinta, la Juve ne ha giocate ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo che da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita, sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita, però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutti, gran parte delle partite che abbiamo detto a parte il Cagliari, sono tutte giocate allo Stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo Stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, che era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati eliminati dalla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi è perché, a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me adesso è ovvio, difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca la morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come, esatto, ha detto qualcuno, però anche lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle. Se ci fosse qualcuno che lo regge di fianco a loro, probabilmente anche alcuni giocatori sarebbero più positivi, invece secondo me sono schiacciati da una cosa che non riescono a reggere.
0: Leggo questo messaggio di Luca perché risponde a una considerazione che ho fatto prima, no? Sul fatto che forse in questo momento la Juve sia più all'altezza dell'Europa League, no? Che non della Champions a livello di difficoltà, no? Sì. E Luca ci dice, una domanda per voi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions, va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi qualificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Benfica. Questa Juventus è all'altezza di queste squadre? È all'altezza della Aston Villa visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Della Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto la Aston Villa va in Champions.
1: Esatto. Si è tolto da solo vincendo l'Europa League,
0: ma non solo, perché è già anche
1: qualificato al campionato. Allora.
0: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva c'è una roba complicatissima.
1: Tutti i loro conti,
0: se arrivano quinti scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Se arrivano quarti invece l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA e non ho capito bene chi sarebbe.
1: Comunque, chi ci mandano a un certo punto.
0: Sono d'accordo con te, Luca, sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Cioè, oggettivamente, a oggi, se devo confrontarmi con qualcuno, con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina, che si è salvata l'altro ieri, e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
1: Sì, questo sicuro, e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund una partita pazza, ma comunque sì, te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari, Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte, il Real Madrid se la becchi nelle due partite.
0: Sì, o sei davvero una grande Juve, soprattutto, no? Perché poi sappiamo che il Real accelera dopo.
1: O sei una grande Juve, o se no col Real Madrid vai fuori. Quindi, però con le altre la Juve ha dimostrato di poterci stare, e credo che quello grosso modo sia il livello che puoi trovare nella fase eliminazione diretta dell'Europa League. Quindi quello sì. Dopodiché c'è il discorso economico, di prestigio, ma anche secondo me di merito sul campo, perché questa squadra, ripeto, per quello che ha fatto vedere in questa stagione, non è che ha fatto peggio della Roma o del Milan o di altri, ma neanche del Napoli forse. Ci sono stati momenti in cui obiettivamente questa squadra avrebbe anche meritato di stare seconda in classifica, poi però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e il Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare, quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto, non è quello il centro.
0: Guarda, insomma, volevo rispondere solo a Cinzia che dice, visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno
1: prossimo? Bravo.
0: Questa è una cosa che hanno già detto in tanti, e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League, con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla, sì, con il Villa Real e con l'Aston Villa.
1: Quindi dobbiamo, allora, cambiare nome.
0: L'altro giorno scherzando
1: Juvilla,
0: dicendo, esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
1: potrebbe senso. Essere quello, poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
0: sì, come, sì, come,
1: non c'è assolutamente nulla. Claudio Lattino mi chiede, quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua, Gatti, Cambiaso e Locatelli, anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle, esatto, nei momenti critici. Lì ci vuole gente di un'altra, come diceva Allegri, categoria, perché comunque la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni, ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori. 70 punti, diciamo.
0: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché certo, ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? di dover stare dietro a 50 partite, a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare,
1: oh,
0: Luigi.
1: Vabbè,
0: ci sentiamo
1: ci
0: fra pochissimo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Il calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Ital Volley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord Nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci, dai, colpo poco. Andiamo, sono le 14.36, venerdì 22 maggio del 2026, quindi 30 anni giusti giusti, no? Perché in questi giorni ci sono i campioni del 96 che girano la Continassa. Pare che questa cosa, insomma, sta creando un po' di scompiglio, perché la squadra non è proprio un bellissimo momento.
1: No, non è neanche proprio alla stessa altezza.
0: E direi che il paragone è abbastanza schiacciante da questo punto di vista. È un po', insomma, questi giorni sono i giorni della nostalgia a Torino, perché prima c'è stati 50 anni dello scudetto del Toro, adesso i 30 della Champions della Juve. Basta che la Juve, magari, se riesce a fare un po' meglio del Toro sui 50 anni, diciamo che potrebbe essere già una buona cosa. Parliamo di Champions, naturalmente,
1: certo,
0: di scudetti, però questo proprio poi nell'anno in cui all'ultima giornata probabilmente sei fuori dalla Champions, avere degli ospiti così ingombranti, lo capisco che possa essere così, però magari anche uno stimolo per cercare di chiudere almeno dignitosamente nel derby, perché comunque c'è ancora una partita da giocare e da giocare con un certo spirito, perché sappiamo benissimo che, come la Fiorentina, anche per il Toro battere la Juve uguale salvare la stagione.
1: Esatto.
0: E quindi o ti metti in testa questa cosa o finisci male di nuovo.
1: Ma poi dicevo prima, per il Toro sarebbe la loro Champions non far andare noi in Champions.
0: Sì,
1: no?
0: Quello più che non vince il derby dal 2015.
1: E tra l'altro.
0: E quindi insomma sono tutte le premesse perché il Toro ce la metta tutta, anche con i tifosi che tornano naturalmente per l'occasione dopo aver fatto sciopero per tutto l'anno. Insomma, la situazione è perfetta per...
2: Visto che la giornata... Dica, ci ricorda una cosa bella.
0: Sì. E qui c'è il sorrisino, di
1: sorriso e lacrima.
3: In corsa lunghissima, parte da fuori area. Djokovic in contatto, la palla in rete. La Juventus è campione d'Europa. Esplode la gioia dei giocatori di Rizzi.
0: Djokovic, che è la riserva, tra l'altro, di quella squadra lì. Non era neanche titolo, avercene di Djokovic in
1: questo
0: momento.
1: Vinto, se non ricordo male, la terza Champions con tre squadre diverse.
0: Aveva
1: un record particolare.
0: Gente abituata a tirare quei calci di rigore.
1: A
0: anche
1: proposito di gente abituata, ieri il signor Cristiano Ronaldo ha alzato la sua prima Serie A, la sua prima, come si chiama? Serie A araba, come si chiama? La Saudi Pro League. Ha vinto, tra l'altro ha fatto doppietta, un gol tra proprio dei suoi di rapina, una palla messa in mezzo, lui arriva, la butta dentro, una punizione, 4-2 la vittoria, l'Al Hilal di Inzaghi ha vinto, ma l'Al-Nassr era davanti, quindi ha vinto anche il campionato arabo, gli mancava
0: la collezione, adesso può cambiare, può andare da un'altra parte a vincere, forse fa tempo ancora a vincerne uno di livello di quello lì, insomma, però può farcela magari in America, chi lo sa.
1: Guarda, rispondo anche a Gigi, perché dice: vi prego di provare solo per un momento a mettere in discussione l'allenatore, perché temo che la fiducia che avete su di lui sia mal riposta dopo l'affrettato rinnovo, è parso rilassato e domenica non ha caricato la squadra a dovere. Gigi, guarda che con me sfondi una porta aperta, perché chi ci ascolta da un po' anche il sabato sa che io sono uno di quelli che ha sempre avuto molte remore su Spalletti, mi aveva quasi convinto a un certo punto, però io sono di quelli che sono d'accordo con te, soprattutto non ho capito questo rinnovo così anticipato, no? Io sto sottolineando tanto questa discrepanza enorme con la società, che l'anno scorso dicono a Tudor: arriva in Champions e ti rinnoviamo il contratto, lui arriva in Champions e non glielo vogliono rinnovare. A Spalletti quest'anno gli dicono la stessa cosa e due mesi prima, e adesso forse in Champions neanche ci arriviamo, glielo avevano rinnovato. Io, guarda, anche per la formazione di domenica ho qualche dubbio, perché Yıldız in questo momento non è quello che ti risolve le partite, Boga che era in panchina invece nel secondo tempo qualcosa di più l'ha fatto, Miretti messo all'89esimo minuto, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo chiesti che senso potesse
0: sul
1: avere
0: 2-0,
1: sul 2-0, cioè solo umiliante per il ragazzo farlo entrare sul 2-0
0: per farsi prendere i fischi anche lui, insomma.
1: Quindi non lo so, io anche sono d'accordo con te Gigi, io sono uno che su Spalletti ha tanti punti interrogativi, detto che c'è sempre poi il rovescio della medaglia: uno, se lo mandi via chi prendi al suo posto, e due, che sarebbe l'ulteriore rivoluzione, che mi sembra che già ai piani alti ci sia
0: da cambiare qualcosa anche lì. Sì, il problema è quello, fondamentalmente possiamo mettere in discussione tutti, compreso Spalletti, perché ripeto, anche lui ha fatto delle cose difficili da capire, ha rilasciato delle dichiarazioni poco condivisibili dopo la partita con la Fiorentina, però la cosa del rinnovo poteva aver senso se tu avevi già deciso, a prescindere, di andare avanti con Spalletti, di seguire la sua linea sul mercato in accordo con Molli e Spalletti, allora fai il rinnovo. Se invece viene fuori che con Molli e Spalletti non si possono neanche vedere, che forse non rimane né uno né l'altro, uno sì e l'altro no, e quindi non si è costruito niente per il prossimo anno, Questo è grave, più grave questo secondo me che non quello che può aver fatto o non fatto Spalletti, perché per me insomma nella graduatoria delle responsabilità, come dicevo anche l'altra volta, vabbè, la proprietà sempre a prescindere, ma le due ultime dirigenti, Giuntoli e Comolli, che hanno allestito una rosa di questo livello, la squadra che si squaglia senza motivi nei momenti clou, poi ci metto, ripeto, calendario e arbitraggi che hanno pesato tanto su questa stagione della Juve, e per ultimo tengo Spalletti, non è che non ci sia, ma secondo me rispetto alle altre tre cose ha meno responsabilità, anche perché è arrivato a partita in corso, a campionato in corso, e anche perché nella sua gestione la Juve ha fatto punti per essere seconda in classifica in questa tranche di campionato. Dopodiché non è bastato, perché abbiamo visto che non è riuscito a incidere nella cosa più importante alla fine, che è quella. A incidere in quella cosa lì, secondo me c'è solo uno che può farlo subito, che si chiama Antonio Conte, che entra negli spogliatoi, li appende uno per uno, sì, dove devono essere appesi, e arrivederci.
1: Sai cosa mi preoccupa un po' dell'ultimo periodo, anche in vista, poi chiaro, la prossima stagione inizia da capo, lui fa la preparazione, si gestisce come vuole lui, eccetera, eccetera, ma c'è stato un momento, a febbraio, soprattutto quel febbraio orribile, poi un po' anche marzo dove ci siamo ripresi, in cui la Juve magari non vinceva, anzi perdeva, perché a febbraio di partite ne abbiamo perse tante, ma giocava, no? Dava quell'illusione, dice, ah, però vedi almeno come giochiamo, giochiamo bene, tiriamo tanto, segniamo, e poi per motivi vari non vinciamo. Adesso non c'è neanche più quello, perché con la Fiorentina abbiamo giocato in una maniera imbarazzante. Con il Lecce, se Vlahovic non fa quel gol dopo 12 secondi, io non so se poi la partita la portiamo a casa, perché hai avuto altri 90 minuti praticamente e non siamo riusciti a fare il secondo gol.
0: Sì, oddio. L'avevi fatto, te l'hanno tolto, giustamente quello di Calulu era valido, quello però va bene, sì. Oltre a quello,
1: a San Siro abbiamo giocato male, a Bergamo con l'Atalanta abbiamo vinto ma con un tiro in porta, sì, giocando quelle le partite che di solito ci lamentavamo di quando non, esatto, di quando non le vincevamo, con il Lecce in casa, col Verona in casa, cioè col Sassuolo in casa, col Verona in casa, non hai neanche più da dire almeno giochiamo bene, cioè in questo momento purtroppo manca tutto. Nel secondo tempo con la Fiorentina credo che la Juve abbia fatto un tiro in porta, quando essendo già sotto di un gol avrebbe dovuto fare 45 minuti di assedio alla, certo, porta di De Gea, no? È un po' quello che mi spaventa in questo momento.
0: Sì, e poi soprattutto è un secolo che non fa due gol, a occhio, non so quando è stata l'ultima partita, bravo, con due gol, è una roba incredibile, anche quando crea non riesce.
1: Tu pensa che domenica allo stadio il commento nei minuti prima della partita era, chissà se riusciamo ad arrivare alla fine del primo tempo con un 2-0 che ci lascia stare un pochino tranquilli, esatto.
0: E soprattutto una squadra che quando va sotto non vince, perché ha un altro dato interessante di questa stagione, è quello, insomma ci sono tante cose che fanno capire che la personalità e la categoria, diciamo così, dei giocatori è quella che è. Quindi non so quanto possa influire un altro allenatore che non sia Antonio Conte, secondo il mio modesto parere. Cioè, se devi cambiare Spalletti, in meglio ci vedo soltanto Conte, io personalmente, per come modo di essere come allenatore. Per mettercene un altro mi tengo Spalletti, questo è
1: ma
0: chiaro,
1: anche perché c'è anche da dire che io sì, sono d'accordo che lui servirebbe, io ti dico, uno come lui, nel senso che io Conte faccio fatica a rivederlo alla Juve, c'è però da dire che è uno dei pochi che sai, perché praticamente sai che si libera, no? Perché
0: certo, l'ha già detto, ho visto che fa la grigliata di fine anno.
1: Quindi, tra l'altro, ecco, lui Guardiola, perché l'abbiamo appunto detto che Guardiola si è liberato dal City, che però, ecco, io non lo so, cioè, già Conte sappiamo che soffre la Champions, no? Lui lavora molto bene senza le coppe, credo che l'Europa League, che è quel ibrido che non è né il senza coppe né la Champions, non so se gli piacerebbe, perché poi non ti consente di fare il mercato.
0: Beh, gioca giovedì,
1: è tutta una serie, di cose, no, appunto c'è il discorso che lui sicuramente sarebbe libero, però vediamo.
0: Sicuramente sì. Abbiamo dei vocali, forse, che dici?
1: Sì, poi sì, c'è anche Giacomo da Susa,
0: ce n'è tanto.
4: Andrea da Bruxelles, volevo porvi un quesito, una domanda, cioè Spalletti è arrivato con grande credito, grande allenatore, probabilmente anche superiore allo status della Juventus in quel momento, e inizia molto bene, con belle partite, gioco veloce, squadra aggressiva, e dopodiché qualcosa pian piano si rompe e inizia una fase di crisi. Allora, quello che a me preoccupa è un allenatore che inizia bene e poi va male, cioè sarebbe stato normale l'opposto. Cosa pensate di questo? Cioè, vuol dire che ci sono delle responsabilità dell'allenatore, oppure è normale?
1: Adesso lascio rispondere Luigi, perché più o meno è quello che ho detto io poco fa.
0: No, diciamo che non è normale, assolutamente no. Però ci sono due aspetti da vedere, che era già successo così con Thiago Motta ed era già successo così con Tudor, cioè di una squadra che evidentemente a un certo punto o si mette in proprio o c'è qualcuno dentro che non è proprio convinto al 100% di voler andare avanti con quell'allenatore lì, perché ci sono dei cambi repentini. Quest'anno in più magari può esserci l'attenuante della condizione, perché comunque avendo giocato il mondiale per club e avendo fatto una preparazione non preparazione, può darsi che ci sia anche quell'aspetto lì. Però non ci metto la mano sul fuoco, perché onestamente non mi sembra una squadra che abbia il problema fisico, questa qua è un problema di testa. Che Spalletti non sia riuscito a venirne a capo ormai è chiaro anche dalle sue dichiarazioni oltre che dai risultati, e quindi questa è la grande riflessione da fare. Credo che, ripeto, Spalletti può continuare nella Juventus se gli fai quegli acquisti di personalità, di giocatori che hanno l'assoluta sua fiducia e che ridimensionano il ruolo di alcuni giocatori che invece adesso sono il centro della squadra e sono il centro di una squadra che vale 70 punti, una volta 71, vediamo quest'anno se fa 68, 69, 71, l'altro anno ha fatto 70 l'ultima giornata su rigore, il valore è quello, cioè questo organico qua vale quello a prescindere dall'allenatore. Se vogliamo credere a Spalletti bisogna però dargli fiducia a partire dal mercato e fare certi tipi di acquisti, eccetera, se no è inutile star lì a raccontarselo.
1: Sai cosa mi hanno fatto notare un po' malignamente o maliziosamente, se preferisci? Che Ildiz rinnova il contratto e cala nel rendimento, McKennie rinnova il contratto e cala nel rendimento, Locatelli rinnova il contratto e cala nel rendimento, Spalletti rinnova il contratto e cala tutta la Juve. Non è che si sono un po' seduti dopo sti rinnovi, visto che i soldi a loro arrivano lo stesso?
0: Questo chissà, questo però è anche vero che se ti rinnovano il contratto tu l'anno prossimo ci sei, se poi non vai in Champions League ti sei fatto del male da solo, diciamo. Questo...
1: sì, sì.
0: Dopodiché non so se nella testa possa scattare, io credo che Ildiz, adesso vedendo caso per caso,
1: no, beh, credo che forse Ildiz è la situazione Ildiz più particolare.
0: Il problema al ginocchio, sì, che gli caso mai bisognava avere il coraggio di farlo giocare un po' meno, esatto, ecco Ildiz, esatto. Questo sì. McKennie è uno che si è dannato l'anima tutto l'anno e negli anni ha sempre avuto la valigia pronta, e non è detto che quest'estate non abbia di nuovo la valigia pronta, perché poi a volte i rinnovi vengono fatti per vendere meglio, diciamo, a volte c'è anche quello. Spalletti non credo proprio, insomma, a 67 anni che si sia messo a fare quel giochino lì del rinnovo, quindi può darsi qualcuno, adesso non so se ne è saltato qualcuno, però Locatelli secondo me, cioè proprio nel momento in cui la squadra non gira, lui è quello che finisce peggio, perché è in un ruolo delicato e non ha, ripeto, quella qualità che serviva in quel ruolo lì per una Juventus vincente, ma questa non è colpa sua, ma se non c'è un altro ci metti lui, diciamo.
1: È certo. Diego ci dice: da quanto si legge, Chiellini e Spalletti hanno feeling tra loro e con Elka, ma non con Comolli. Sì, questo ormai è abbastanza
0: assodato.
1: Anche le dichiarazioni di Comolli nei confronti della squadra non sono state bellissime. Elka non avrebbe molta stima del francese, cos'è che sta facendo l'offeso per le responsabilità a lui attribuite per il pessimo mercato estivo e il mancato arrivo di un centravanti a gennaio. Credo che l'esito sia ormai scontato, via Comolli, Modestò e forse Ottolini. Sbaglio? Diego, diciamo che la sensazione è un po' quella, poiché effettivamente andranno via tutti, non si sa, perché poi solito discorso, no? Vale per Spalletti, vale per Vlahovic, mandi via loro, devi prendere qualcuno che faccia quel lavoro lì. Qualche nome sta iniziando a girare, però non è così immediato.
0: Sì, poi se uno non se ne va volontariamente gli devi dare anche dei bei soldi, esatto, e può continuare a pagargli il contratto in eterno, anche se, quindi la Juve sta pagando contratti a mezza Europa, diciamo così, di giocatori, allenatori, dirigenti, e quindi credo che vada fatta una cosa fatta bene, nel senso che comunque se c'è inconciliabilità tra Comolli e Spalletti, se scegli Spalletti, che è già stato portato da Chiellini, perché ricordiamoci che fino all'ultimo giorno prima della firma di Spalletti Comolli aveva detto a Bondestò di tenere aperta la porta con Palladino, quindi c'era già lì un segnale che le cose non erano proprio chiarissime neanche all'interno della dirigenza, e tutto parte da lì, cioè se non c'è compattezza nella dirigenza, se non c'è una dirigenza da Juve, nel senso che devi sapere che tipi di giocatori devi andare a prendere per la Juve, perché l'algoritmo, bellissima cosa, costa anche due soldi, ho visto tra l'altro, certo, così, quel programmino lì, però per avere i giocatori da Juve che non si squagliano quando le cose pesano di più, devi andare a cercare in una certa categoria di giocatori, che non è detto che siano i più famosi, i più ricchi, eccetera, però quando hanno pescato Vidal hanno visto, credo, prima di tutto la personalità del giocatore e poi le qualità tecniche.
1: Certo.
0: e quello nell'algoritmo non c'è scritto da nessuna parte. E quindi se tu non parti da quel presupposto lì, che la Juve serve un'ossatura di giocatori con quel DNA lì, Mandzukic è un altro che ha carattere,
1: mamma mia,
0: che dire,
1: Verne.
0: Matuidi che se faceva il terzino anche senza esserlo. Sono tutti giocatori che avevano quella caratteristica lì. O allora, torni a prendere quelli.
1: Non ricordo Mandzukic, ma che dire a parametro zero di sicuro. Ma Matuidi mi sembra anche perché l'abbiamo provato a comprare un'estate, poi non c'eravamo riusciti ed è arrivato poi l'anno dopo. Non so se a parametro zero, ma comunque ulteriormente scontato, evidentemente, visto che era passata un'altra stagione. Tra l'altro, a proposito della narrazione intorno alla Juve, io l'operazione Matuidi me la ricordo benissimo perché l'anno in cui lo dovevamo prendere era un centrocampista fortissimo e poi non siamo riusciti a prenderlo e sembrava che avessimo perso un simil Zidane, cioè non come qualità, no? Cioè come valore. L'anno dopo che lo compriamo sembrava fosse un carretto, no? Cioè siamo finalmente riusciti a comprarlo dopo che l'anno prima era fortissimo e l'anno dopo, ma se la Juve si basa su Matuidi.
0: Certo. Come Higuain quando è arrivato la Juve aveva la pancia, vi ricordate? Ronaldo era vecchio, eccetera, eccetera. Sappiamo come funziona il giochino. Dunque, Bonni ci chiede, continuate a dire che Spalletti rimane se viene accontentato nelle sue scelte, ma mi dite voi, chi mai può arrivare dei nomi fatti da lui senza la Champions? E questo sicuramente abbiamo già capito che Bernardo Silva la Champions la vuole, e quindi ciao Bernardo. Per esempio il portiere no, perché da quello che capisco lui verrebbe volentieri, ma Colomuani è un altro che se lo vuoi prendere viene, e questa volta anche a prezzi più ragionevoli di cartellino, diciamo così. E poi devi essere bravo tu a offrire un progetto credibile con persone credibili, perché io a questo punto, quando vedo che come lì manda Ottolini a prendere un centravanti che non è esattamente il più forte del mondo a Istanbul e lui torna a mani vuote, evidentemente la Juve è così convincente, non è il giocatore. Allora devi tornare a essere convincente con un progetto serio e fare come ha fatto il Milan con Modric, cioè lo convince, punto e basta. Devi convincerlo con un progetto, con un allenatore, con una dirigenza che ispirino. Certo, se uno vede adesso da fuori e poi
1: figurati
0: il casino che c'è, per dirlo tecnicamente, nella Juve, dice aspetta un attimo, vediamo un po' cosa succede qua, poi casomai vado in un'altra parte.
1: No, dicevo che Modric, tra l'altro, neanche senza Champions, proprio senza coppe, perché il Milan quest'anno non ha fatto né l'Europa League, né la Conference, né nulla. Quindi, voglio dire, se vuoi qualcuno, è vero che lui forse era già ancora più in là, no? Nel senso, all'età di Modric probabilmente avesse avuto anche l'impegno europeo sarebbe stato molto molto complicato. Ne leggo due perché sono entrambi collegati su argomenti diversi, ma che ci contestano un po' quello che diciamo qua, ma così abbiamo così modo di rispondere, no? Allora Claudio da Latina ci dice: ragazzi, vi ascolto spesso, se non ricordo male la settimana scorsa parlavate di rosa da secondo posto, oggi siamo da Europa League, qualcosa non mi torna. Probabilmente tecnicamente la squadra potrebbe essere da secondo posto, ma mentalmente il nostro posto è da sesto settimo. A parte che non è detto che le due cose si escludano, perché a livello del campionato italiano, cioè il secondo posto non vuol dire necessariamente essere da Champions, ma su questo faccio rispondere a Luigi perché era, diciamo, più suo. E invece Angelo ci dice: col senno di poi non si sbaglia mai, nel momento più performante di Spalletti a gran voce si diceva di rinnovarlo per evitare la possibilità che venisse tentato da altri lidi. Ecco, su questo invece rispondo io, Angelo. Io sinceramente ho sempre confermato l'idea che è meglio rinnovarlo per dare la base dell'anno prossimo, per non ricominciare da zero, però questa cosa di questo controsenso del rinnovo così anticipato io l'ho un po' sempre sottolineata. Poi che in quel momento forse ci potesse stare perché si parlava già di programmazione futura, sì, però io qualche dubbiettino l'ho sempre avuto. Lascio rispondere Gigi sul messaggio di Claudio
0: invece. Soprattutto per le dinamiche interne che non mi convincono proprio, cioè se tu rinnovi devi essere una macchina da guerra da quel punto in poi e dire comunque cosa succede, la linea è questa e vai a convincere chi devi convincere.
1: Posso dirti che anche sta roba che saltano le conferenze stampa, cioè non la capisco.
0: Capisco il nervoso e tutto, ma insomma non costa niente venire davanti ai microfoni, dire due cose, non è che devi sempre fare anche una lezione.
1: Certo,
0: esatto. Puoi anche fare una conferenza un po' sparagnina, dire due cose e arrivederci, insomma, tanto per... Ma al di là di questo invece, secondo, sesto posto, io ribadisco che la Juve è, cioè con Spalletti, è la seconda del campionato. E questo la dice lunga sul livello del campionato italiano, secondo me. Appunto. Nel senso che è una squadra che si scioglie nei momenti importanti e quando ha dovuto fare quel passettino, perché le si chiedeva un passettino, battere Sassuolo in casa segnando un rigore, battere Lecce in casa segnando un rigore, battere il Verona in casa senza prendere il gol per l'ennesima volta al primo tiro in porta... Non è che si chiedesse chissà quale impresa mitologica, e con gli stessi giocatori saresti tranquillamente al secondo posto, perché questo è il livello del campionato di quest'anno. Ciò non toglie che Però se negli anni è sempre successo questo e anche quest'anno con un nuovo allenatore di nuovo è successo questo, evidentemente questa squadra non ha nel DNA la possibilità nel momento importante di fare quel saltino che vuol dire che invece di lottare all'ultima giornata per il quarto magari lotto all'ultima giornata per il secondo di posto, che è un saltino per la storia della Juventus, ma evidentemente per questi giocatori è una cosa che non si può fare, bisogna prenderne atto e ripeto, temo che il problema può anche essere che l'allenatore non abbia trovato la chiave giusta, ma sono tre allenatori che non hanno trovato la chiave giusta e allora forse qualche punto interrogativo in più bisogna metterselo nella testolina.
1: Guarda, ce l'ho davanti la classifica dei punti con Spalletti aggiornata a oggi, no? Quindi sono la Juve effettivamente seconda, ma sono comunque 15 meno dell'Inter, no? A dimostrazione di quello che dicevamo prima, che purtroppo il livello nostro, che arrivare secondi in campionato nostro non vuol dire necessariamente essere all'altezza delle squadre della Champions. Poi ne abbiamo 53 contro i 52 di Como, Napoli e Milan, tutte e tre. Quindi insomma siamo lì, però effettivamente i 53 punti ci sono. L'altro dato preoccupante è che nelle ultime settimane, dicevi tu, no, non facciamo mai due gol, non ne facciamo spesso neanche uno, perché con la Fiorentina non abbiamo segnato, con Lecce ne abbiamo fatti uno e mezzo se vogliamo, però comunque uno solo. Col Verona abbiamo fatto un gol su punizione a una squadra che ne aveva subiti 60 fino a quel momento. Col Milan non segni, con l'Atalanta ne fai uno con un colpo di fortuna, per essere eleganti, clamoroso, perché il tiro di Boga era abbastanza imbarazzante. E, insomma, effettivamente manca un po', manca di nuovo appunto quei tanti tiri che facevamo fino a un certo punto, e che lì almeno due su 10 andavano dentro. Adesso se però sei due tiri, chiaramente poi fai
0: fatica. Dopodiché leggevo una statistica, sentivo adesso forse su qualche chiacchiera televisiva, che la Juve ha fatto nelle ultime partite tipo 125 tiri per fare 4 gol, una cosa del genere. Certo. Quindi alla fine bisogna anche aggiustare la mira fondamentalmente, perché gli altri nel 46% dei casi invece al primo tiro ti fanno gol, che saranno bravi gli altri, ma c'è un altro problema anche lì, che è un problema che quest'anno secondo me è costato punti. Cioè qui la Juve non ha avuto un portiere che non ha aggiunto punti come nella tradizione fino a Szczęsny, diciamo così, erano portieri che aggiungevano punti, anche se nella stagione ci stavano due errori, le discussioni, però poi se tiravi una riga alla fine dell'anno i punti te li avevano portati. Qui non solo non te li ha aggiunti, ma secondo me
1: Ho letto una statistica, mi sembra che la Juve in 16 partite sulle 37 disputate fino adesso, perché manca l'ultima, abbia subito gol al primo tiro in porta.
0: Sì, il 46% delle partite, una cosa così.
1: Siamo lì, 16 su 37.
0: Siamo messi così, e questo, e poi a volte obiettivamente, se tu prendi il primo tiro, quello di Mandragora, che è il 2-0, pazienza.
1: Vabbè, certo, lì non puoi farci
0: niente. Ma il primo tiro, oltretutto con Seisao ne ha fatto uno uguale identico, e cosa ha fatto il buon De Gea? Si è spostato un po' più avanti e ha parata col piede, perché così devi fare un portiere professionista, insomma.
1: Sì, quello purtroppo è una situazione che
0: stavo leggendo cosa diceva il nostro amico Forza Onore, che evidentemente come noi a Sky in sottofondo, che in effetti sta andando sul Torino alle 76 che stanno preparando il derby, ce la stanno gufando.
1: Sì, è vero, perché sono i 30 anni dalla Champions della Juve
0: e i 50
1: dello scudetto, dall'ultimo scudetto.
0: E vediamo se per par condicio dopo fanno uno speciale anche sui 30 anni della Champions della Juve. Ma ripeto, io capisco tutto, ma troppi 30 anni, troppi. È vero che nel frattempo hai fatto 5 finali, che ci sono stati episodi arbitrali pure in quelli, tutto quello che vuoi, però 30 anni senza trofei seri d'Europa.
1: Possiamo dire almeno 31, perché
0: 31, abbiamo fatto 30, facciamo 31,
1: prossimo,
0: come si dice.
1: Così a naso direi che la Champions non arriva.
0: La Champions no, però magari.
1: Andiamo col notiziario, ci sentiamo fra poco.
0: Dopo.
5: Colpo Gobbo.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite, sia fisiche che psicologiche, e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
8: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase «Quello che non ti uccide ti fortifica» e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
9: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma, gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
8: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
9: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
8: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaut il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuxovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Aspettiamo sempre il momento giusto.
1: Mi piace questo, questo ingresso così.
0: Manuel c'è. Dunque, da cosa ripartiamo? Dai messaggi?
1: Sì, direi che ce n'è una tonnellata e mezza. Veramente quindi... tanti oggi. Quando la Juve non viaggia, i nostri amici da casa giustamente si scatenano. Adesso mi sono perso Manuel, perché poi dobbiamo anche ricordare del nostro evento di venerdì prossimo.
0: Assolutamente.
1: Che c'è il nostro raduno di Radio Bianconera. Allora, Mirko, ragazzi, con quale progetto possiamo convincere i top player a venire alla Juventus? Spalletti è un ottimo allenatore, ma in Europa cosa ha vinto? Capite che è difficile. Un allenatore da Juventus può essere Mourinho, Klopp, Guardiola. Allora, se tu prendi un allenatore di quella caratura, i giocatori li convinci facile. Altrimenti restiamo di questo livello. Mirko, hai ragione. C'è da dire che l'anno che abbiamo vinto il primo scudetto con Conte, da cui nascono i 9 scudetti consecutivi, arrivavamo dai famosi 2 settimi posti di fila, no? Quindi anche qualche lungimiranza sul mercato, come diceva Luigi prima, ti può aiutare a ricostruire, a ripartire.
0: Sì, diciamo, con quegli allenatori lì vuol dire che la tua disponibilità economica miracolosamente è tornata al top. Puoi andare poi sui grandi giocatori davvero.
1: Perché il problema è che senza Champions neanche con gli allenatori li convince.
0: È quello, è tutta una catena, nel senso che senza Champions allora io quei giocatori non li posso avere, allora cosa ci vengo a fare? Questo è il ragionamento che fanno anche quegli allenatori di quella categoria. Ciò non toglie che in giro per l'Europa e per l'Italia ci siano giocatori che hanno delle caratteristiche più compatibili a quelle che servono alla Juventus rispetto a quelli che sono stati presi strapagandoli, tra l'altro.
1: Oltretutto,
0: perché voglio dire, i soldi la Juve non è che non li ha spesi in questi anni. Adesso uno di questi giorni mi prendo l'impegno, faccio la lista di tutti i giocatori che ha comprato da Giuntoli in poi, e credo che siano una ventina, 20, 25, adesso non so più quanti, e quanti di questi obiettivamente abbiano quella caratteristica lì della personalità. Di tutti quanti credo che alla fine uno che abbia grande personalità è Nico Gonzalez, che però ha altri tipi di problemi, e però lui la semifinale di Champions se l'è giocata, per dire. E quindi evidentemente quel giocatore nelle corde ce l'ha quella cosa lì. Poi dopo è successo infortuni, ambiente, tutto quello che dobbiamo dire, e adesso sta benissimo lì dov'è, e facilmente resterà lì con uno sconto sul cartellino. Però ecco, voglio dire, quel tipo di giocatore lì, come caratteristiche della personalità proprio del giocatore, quelli devi andare a prendere. Non l'Openda, che non si sa, David, che è un altro che non si sa, João Mario, che l'hai dato via in 5 minuti, Zegrova, che è un altro, comprima, tutti ottimi giocatori. Poi è andando più indietro tutti gli altri.
1: La cosa clamorosa è che adesso che è ritornato anche Vlahovic, in questo momento, nelle ultime partite, non c'è nessun giocatore comprato nel mercato dell'anno scorso che gioca a titolare nella Juventus.
0: Tra l'altro,
1: ci ha giocato David per necessità, perché Vlahovic non c'era, sennò probabilmente anche David avrebbe fatto qualche panchina in più. Openda lasciamo perdere, Zegrova comunque di fatto è la riserva di Conceição. E poi chi altro è arrivato?
0: João Mario
1: che però è già andato, e basta, cioè non ce n'è uno di quelli che abbiamo comprato con Conceição, che però di fatto era un riacquisto,
0: no, era un acquisto saldare fatto... un affare già combinato,
1: sì, era già andato, però comunque sì, non comunque è un acquisto
0: non è stato pagato
1: scorso,
0: poco neanche lui,
1: oltretutto,
0: sì, è quello. Poi a gennaio sono arrivati Boga e Holm, che sono van bene come comprimari, ripeto, certo. A forza di comprare comprimari ti sei dimenticato dei primari.
1: Di quelli davanti. In realtà il problema è che abbiamo tutti i giocatori che dovrebbero essere le riserve di qualcuno.
0: Giocare di fianco a un altro che gli permetta di crescere, di non avere troppe responsabilità, eccetera.
1: Guarda, lacrimuccia, ho aperto la pagina di Google dove ho la classifica, che non ho ancora aggiornato dall'altra settimana, ho ancora la Juve terza.
0: Fai finta che non ci sia stato niente.
1: No, però il sotto ragionamento è, a parte che mancano ancora ovviamente i dati dell'altra settimana, perché mi sembra che Thuram comunque abbia anche segnato settimana scorsa, capisci che qua di fianco ci sono i primi tre marcatori del campionato: Lautaro Martinez 17, Malen che è arrivato a gennaio 13, e Marcus Thuram 13 più 1 mi sembra dell'altra settimana. Vuol dire che delle prime tre posizioni in classifica l'Inter ha due dei tre cannonieri della stagione, e quello vuole anche tanto dire. Alla Juve quest'anno sono mancati tanto i gol dell'attaccante o degli attaccanti, nonostante ne abbia comunque fatti 59, che non sono pochissimi.
0: Sì, più due tre buoni annullati, insomma,
1: perché una sessantina di gol. Tolti gli 85 dell'Inter e basta, perché,
0: basta,
1: no,
0: perché
1: il Como ne ha fatti 60, poi adesso il Napoli, adesso questa è ancora sempre la classifica pre della settimana scorsa, però il Napoli non ne ha fatti 5, quindi noi siamo in questo momento, nonostante tutto,
0: il terzo attacco
1: del campionato,
0: con due gol o tre
1: che
0: buoni annullati nelle ultime due giornate, tra l'altro.
1: Il problema sono le reti subite, che ne abbiamo subite 30, proprio anche come reti
0: ma
1: subite.
0: Ma no, ma il problema non è il gol fatto,
1: è l'alternanza di come le abbiamo distribuite.
0: Sì, è il peso di certi gol che valgono di più, purtroppo, per la classifica rispetto ad altri.
1: Sì, sia fatti che
0: e secondo
1: subiti.
0: Me la Roma è riuscita a risalire, perché a un certo punto era meno 4, meno 5, non mi ricordo più, meno perché 5. A gennaio ha comprato un centravanti.
1: Quello però, sai cos'è che mi dà fastidio? Che era meno 5 già col centravanti, perché due settimane fa avevamo 5
0: però
1: punti.
0: Però è la costanza della cosa, capisci? Questo ha segnato quasi in tutte le partite, anche doppiette, eccetera, eccetera, i rigori li segna. Tutte queste cose alla fine fa la differenza. Hanno tutti a parte il Milan, tutte le altre ce l'hanno un centravanti. La Juve no, fondamentalmente ce l'ha avuto adesso con Vlahovic, che però lo conosciamo e continua a essere, io ribadisco, Vlahovic, rispetto, fa bella figura perché ci sono David e Openda. Ma è sempre lui,
1: è sempre lui,
0: anche con la Fiorentina
1: visto.
0: Davanti al portiere, guarda cosa ha fatto quello del Milan che si è preso il calcio di rigore, e guarda cosa ha fatto Vlahovic che ha tirato sul portiere, per dire, un'occasione molto simile. Ecco. Abbiamo, credo, Domenico Marchese.
1: Eccolo.
0: Ciao Domenico.
1: Ciao Domenico.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Domenico, tu che sei sempre anche attento a queste cose, in questi giorni, vedi, la televisione, ci sono i 50 anni dello Scudetto del Toro, i 30 anni della Champions della Juve, tutto coincide con un derby che forse è il meno significativo degli ultimi non so quanti anni, sia da una parte che dall'altra. È un, c'è un momento di tristezza generale, sì. Direi, che dici?
2: Pronto? Sì, eccovi, avevo perso un secondo, ci sono.
0: No, dicevo, è un momento di tristezza generale, sono tutte e due i grandi ricordi, ma che schiacciano forse un po' queste due squadre che non sono ovviamente all'altezza di reggere paragoni del genere.
2: Assolutamente sì, è un derby veramente particolare perché in entrambi gli ambienti si respira, cioè si vive con il profilo basso. La Juve in questo momento sa benissimo che serve un miracolo e sa benissimo che il miracolo non è vincere il derby con il Toro, visto che negli ultimi 30 anni ne ha vinto uno soltanto, quindi il Toro naturalmente.
0: Sì, certo, sì.
2: E quindi evidentemente ci sarà un orecchio sugli altri campi per cercare di capire che cosa succederà. Devo dire che è veramente deprimente, perché col quando sono usciti i calendari, l'idea che tutti quanti i giornalisti torinesi si erano fatti era: arriviamo all'ultima giornata,
0: coltello tra i denti,
2: mole,
0: certo.
1: E la Juve non serve più a niente.
2: Esatto. Esattamente, la Juve è già in Champions, il Toro è salvo, e arriviamo a una situazione
0: da grigliata
2: tranquilla.
0: Di fine anno, diciamo così, una pacifica. Esatto.
2: In cui probabilmente anche il tifoso del Toro poteva pensare: ma vediamo, visto che loro sono già qualificati, noi siamo scarsi, ma siamo...
0: Aggiorniamo
2: comunque
0: la statistica delle vittorie e approfittiamone dell'occasione, dici tu.
2: Esattamente, invece secondo me sarà, ma poi indipendentemente da tutto, indipendentemente dalla resa delle due squadre, sono proprio due ambienti che stanno vivendo un periodo proprio molto, molto, molto difficile. Lo sta vivendo il Toro con la contestazione e con la cocciutaggine perché si parla principalmente di quello, di Urbano Cairo, che non vuole scendere dal Toro che sta cavalcando, e dall'altra parte c'è una Juventus che si trova di fronte all'ennesimo fallimento societario, con la differenza rispetto agli anni scorsi che questo fallimento societario è veramente un fallimento, nel senso che la qualificazione in Champions è, tranne quando è stato l'anno delle penalizzazioni, e comunque era stata raggiunta sul campo, è sempre stata una costante per la Juventus. Oggi il problema è che la Juventus ha tantissimi tifosi, tantissime anime, e queste anime sono comunque alimentate dal numero di persone che seguono. Il concetto è semplice: 500.000 tifosi del Toro, probabilmente i punti di vista più strani, più polemici, più o meno polemici, comunque quelli meno importanti, meno prevalenti nella complessità della tifoseria, si disperdono nel nulla che sono. Con la Juventus significa che una percentuale, se anche soltanto il 10% dei tifosi la pensa in maniera completamente opposta, significa che sono, secondo alcuni dati, poi vediamo, circa 1.8 milioni in tutto il mondo, che sono tanti.
0: È una città,
2: che sono tanti.
0: Sì. È più grande di Torino.
2: Allegri non va bene, e mandano via Allegri, però arriva Sarri e poi trovi metà dei tifosi che sono per Allegri e metà dei tifosi che sono per un rinnovamento. Poi questo rinnovamento non arriva, allora bisogna fare tutte le cose in fretta, bisogna ricostruire la squadra, cambiare tutti quanti i giocatori, prendere una situazione che si intreccia anche con il quel momento drammatico del nostro, drammatico naturalmente
0: sì, calcisticamente sportivo,
2: cioè, del nostro calcio. Una volta tu ti giravi e trovavi giocatori che erano potenziali crack ed erano italiani e li avevi vicino casa, adesso devi per forza andare all'estero, a meno che, perché ormai non guardiamo neanche più in casa, basta vedere il caso di Dumbia.
0: Sì, sì, no? Certo.
2: Quello. Un giocatore italiano che gioca in Serie B a Venezia, dove va allo Sporting Lisbona? Mi sembra tutto lineare.
1: Sì, sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo in una botte di ferro, come si suol dire proprio. Oppure
1: come
0: anche...
1: era successo con Caiode, no? Sì. Anche se vogliamo.
2: Sì, però diciamoci una cosa: Caiode, secondo me, è un buon giocatore, ma non è un giocatore da Juve.
1: Okay.
2: No? Secondo me.

0: Arrivare in Champions è solo per i soldi, no? Perché poi alla fine in questo momento la Juve è talmente indietro dal punto di vista tecnico che la Champions non puoi pensare di giocartela l'anno prossimo. Ma se la prendi solo per i soldi, ma poi quei soldi li spendi così male, allora forse è meglio ragionare per un anno che si fa veramente scouting, si cerca qualcuno che con quei pochi soldi che hai può valere la pena. Perché sennò quando li hai rischi di buttarli, ne abbiamo visti troppi negli ultimi anni, dall'Openda che hai citato tu, ma lo stesso poi per tornare a Nico Gonzalez o a Cobb Mainers, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente sì, credo che sia proprio questa la questione più importante, no? Cioè ci ritroviamo veramente vediamo chi arriva nei primi quattro, chi arriva nei primi quattro ha la possibilità di avere una carta per provare a diventare qualcosa di più. Il problema è che un giocatore, due giocatori non ti cambiano la vita.
0: Certo.
1: Cioè, dipende che giocatori sono, questo è
0: Vabbè, certo,
1: evidente.
0: se sono Maradona e
1: Però
0: Falcao, diciamo che l'hai
1: la
0: messa
1: tua
0: abbastanza a
1: base,
0: posto.
1: cioè, io cerco
0: Nel calcio
1: di.
0: realistico di oggi, considerando che comunque anche quei soldi della Champions, quelli forti, forti, forti, non li puoi prendere perché è così, perché
1: Chiaro.
0: devi scendere almeno di due gradini e con quelli lì giustamente te ne servirebbe un tot, non due, ecco.
1: Sì, assolutamente sì, ma poi l'aspetto che mi lascia sempre molto perplesso, no? Locatelli secondo me è un ottimo giocatore, un buon barra ottimo
0: Sì.
1: giocatore, che è molto legato alla maglia, non si è mai tirato indietro. L'altra sera dopo la sconfitta con la Fiorentina si è girato verso di me il mio collega Emanuele Gambe e ha detto: secondo te chi viene in conferenza? Io ho detto: guarda, non ci sono dubbi, Locatelli. Ed effettivamente si è presentato Locatelli, quindi sono cose di cui bisogna tener conto quando si valuta un calciatore. Nella Juve vera, Locatelli sarebbe un cambio.
0: È quello che dicevamo
1: Certo,
0: anche noi oggi,
1: un
0: cioè
1: buon
0: che
1: cambio.
0: tu hai messo insieme una squadra di comprimari senza i primari, in linea di massima. Questo è un po' il
1: Esattamente,
0: concetto di base della Juve.
1: spremendoli,
0: Esatto,
1: spremendoli
0: spremendoli
1: perché
0: anche quelli
1: oggi.
0: buoni come McKennie sono scoppiati alla fine.
1: Eh certo, oggi McKennie, Locatelli, Thuram, non gli manca il
0: Gli
1: fiato,
0: manca un
1: gli manca.
0: ginocchio, credo.
1: Esattamente,
0: Yıldız
1: esattamente.
0: anche gli manca un pezzo di ginocchio, insomma.
1: Sì, poi lì voglio anche, cioè, per carità, io sono sicuro che abbiano qualcosa, però secondo me non ci fosse il mondiale,
0: Beh, è
1: si
0: così. È
1: ragionerebbe in maniera un po'
0: vero
1: diversa,
0: che
1: ecco,
0: Thuram non
1: mettiamola
0: l'hanno
1: così. E
0: convocato,
1: infatti
0: e anche
1: Thuram mi ha
0: Kalulu.
1: stupito, che non l'abbia
0: Sì.
1: fatto
0: Ma
1: giocare, perché senza la convocazione aveva
0: probabilmente ha qualcosa di
1: questo è
0: più
1: anche
0: serio di
1: vero.
0: quello che dicono, e
1: Sì.
0: quindi anche la Francia lo sa. Se io mi sono fatto questa idea, poi dopo magari sbaglio,
1: Probabilmente
0: vediamo.
1: sì, probabilmente sì, ma il fatto che comunque quando si parla di calciatori sacrificabili escono fuori i nomi di Thuram, Cambiaso e Bremer, significa che vista la stagione che hanno fatto, molto probabilmente non basterà uno solo, ecco, mettiamola
0: Certo,
1: così,
0: certo.
1: perché Bremer, io mi ricordo quando Bremer era al massimo della condizione, come dicono adesso quelli bravi, nel suo prime, e
0: Esatto.
1: lui era un difensore allucinante, cioè, era perfetto in tutto, forte, anticipo, impostava. Oggi è un giocatore spaurito, a me ha fatto quasi anche tenerezza, no? Nelle ultime partite, l'errore contro il
0: Eh sì,
1: Verona, la
0: qualche
1: partita
0: indecisione comunque ce l'ha
1: sì,
0: sempre,
1: contro
0: insomma.
1: la Fiorentina, comunque. Piccoli non è un grandissimo giocatore, magari lo diventerà, glielo auguro, però comunque ha lottato alla pari che è considerato uno dei migliori difensori d'Italia di sicuro, del mondo possibile, comunque è stato convocato da Ancelotti per il Mondiale, quindi parliamo di un giocatore valido. E questo è il problema grosso, cioè il modo in cui è stato svalutato anche il tesoretto, perché poi è bello dire: ah, 45 milioni Openda, lo rivendo, prendo
0: Certo,
1: 45,
0: è
1: perché
0: chiaro. Sì, che te li
1: forse
0: dà.
1: così vuol dire che tutti quelli che osservano il campionato italiano tengono la televisione spenta,
0: Sì. No, poi Openda, il
1: onestamente.
0: destino è quello dei predecessori che sono andati in prestito, poi ogni anno tornano, poi
1: Sì.
0: tornano in prestito e
1: Per
0: avanti e
1: fortuna è
0: indietro.
1: finito Arthur.
0: È già uno in meno.
1: Cioè, almeno
0: Già ritorna
1: due.
0: Douglas Luiz, vediamo un po', però ha vinto la Super
1: In
0: League, la Coppa Europea, lì ha vinto l'Euro.
1: un periodo di crisi per il calcio italiano in cui mancano i giocatori sul tuo territorio, tu non puoi commettere così tanti errori.
0: Esatto.
1: Eh no.
0: Eh no,
1: Lo
0: certo.
1: paghi.
0: E senti, a proposito di potenziali sacrificabili, no? I giocatori spendibili ce ne sono anche lì, purtroppo non tantissimi, perché poi dalla stagione fallimentare ti deprezzano chiaramente anche il valore dei giocatori.
1: Certo.

0: leggevo, no, nelle stringhe nostre di Bianconera News, nel nostro sottopancia, che c'è l'ennesimo stallo, no, fra Juventus e Vlahovic. Si parla addirittura di una proposta di Vlahovic al Real Madrid con il benestare di Mourinho, con il Milan che rimarrebbe sempre alla finestra, e i nostri amici da casa che ci continuano a dire: speriamo che non rinnovino Vlahovic. Ecco, prendo Luigi da Filadelfia, addirittura dall'America. Spero che Vlahovic non firmi, perché non è proprio il tipo di attaccante che pensa di essere. Fa un gol e poi ne sbaglia 5, che anche che chiunque farebbe, no, fondamentalmente. Può essere davvero l'anno in cui si decide di fare a meno di Vlahovic, Domenico, anche se sarebbe doloroso, no, economicamente, perché non sarebbe una vendita a quel punto, sarebbe un perderlo a parametro zero, che forse è l'ennesima sciocchezza fatta a livello dirigenziale negli ultimi anni.
1: Certo, allora io parto da un presupposto: che i calciatori rendano non sempre in base alle loro capacità,
0: certo,
1: ma anche all'ambiente che li circonda. Mi viene in mente Luca Toni, che ha 30 anni, è diventato il super bomber che conoscevamo. Mi vengono in mente tantissimi altri giocatori che fanno 3 stagioni pessime e poi esplodono all'improvviso, sì, perché sono messi nelle condizioni migliori per rendere. Sei nettamente con Vlahovic, non per l'aspetto tecnico, ma per tutto questo balletto che si sta vivendo. E non vado in... allora, prima non voleva rinnovare perché voleva liberarsi, perché aveva delle offerte, certo, offerte che non si sono verificate, perché se no Vlahovic non sarebbe più qui,
0: certo,
1: giusto. Poi sì, forse rimango, no, forse non rimango. Poi c'è un procuratore, poi c'è il padre che fa la trattativa. Secondo me, nel momento in cui hai Vlahovic, gli fai un'offerta, lui inizia a fare il balletto, chiudi lì. Chiudi lì e cerchi altro, perché non stiamo parlando di un giocatore che ha dimostrato in questi anni di valere quello che è stato pagato. Quindi probabilmente ci potrebbe essere anche, tra virgolette, una sorta di debito di riconoscenza, che evidentemente non c'è da parte di Vlahovic, perché se io prendo 4.000 euro al mese e sono in mutua per 3 anni, se mi rinnovassero il contratto, molto probabilmente direi: vabbè, 4.000, faccio un passo verso di voi, mi rendo conto che non ho dato in questa stagione, in questi 3 anni, per quanto mi pagavate, faccio un piccolo sacrificio e vengo verso di voi, poi ridiscuteremo. Questo aspetto, questo modo di pensare, è un modo di pensare da vincente, non è un modo di pensare da perdente. Il perdente è quello che vuole tutto quando ha la possibilità, e poi
2: vive di rendita,
1: in campo,
2: diciamo,
1: vedremo. Se fa un anno bene chiede l'aumento, se fa un anno male comunque prende soldi.
0: Quello, certo.
1: Io mi libererei sinceramente di lui, ma è il mio punto di vista,
2: Sì, diciamo che un punto di vista molto condiviso da molti dei nostri ascoltatori di sicuro. E comunque ribadisco che è un giocatore che ha avuto tantissime opportunità, ha sempre fatto le stesse cose, nel senso, poi magari maturerà, per la carità, magari se va nel Real Madrid, però è lui che si sta offrendo al Madrid, come era lui che si era offerto al Bayern Monaco. Io credo, allora, che anche se in tutti questi anni tu non hai mai ricevuto un'offerta seria da una società che ti garantisse l'ingaggio in doppia cifra, anche, diciamo, dal punto di vista del capire la situazione, potevi dire: vabbè, forse è meglio se scendo di un gradino.
1: Ma l'ha aspettato con la fantasia,
2: appunto,
1: un anno in cui non ha fatto praticamente nulla. Ma andiamo anche oltre, per farvi capire che non è veramente la questione tecnica, perché se fosse stato 3 centimetri più indietro e fosse entrato il gol con la Fiorentina, fosse stato valido il gol con la Fiorentina, probabilmente noi adesso staremmo parlando di qualcosa di diverso, e sarebbe lui il grande trascinatore. Quindi dal punto di vista calcistico è un attaccante che fa anche gol, non ne fa quanti dovrebbe, ha molti limiti, questo è fuori di dubbio. Ma è dal punto di vista dell'atteggiamento che io, da eventualmente da tifoso, cioè un tifoso non può accettare una cosa del genere, perché il tifoso vive di amore incondizionato e dall'altra parte c'è un amore condizionato, quindi c'è una distonia che alla lunga porta inevitabilmente a dei problemi.
0: Assolutamente.
2: Sì, diciamo che non è l'atteggiamento di Mario Mandzukic,
0: no,
1: per dirmi, esatto, ma che
2: l'hanno trattato malissimo e non ha mai detto niente.
1: Che giocatore meraviglioso, quello era veramente il motivo per cui la Juve di Allegri era una macchina perfetta. Mario Mandzukic,
2: Marione, lo so, adesso manca lui. Matuidi, parlavamo prima di Matuidi, che quando è arrivato, Matuidi, figurati cosa fa. Invece, sappiamo che
1: è meraviglioso, siamo stati fortunati a vederli giocare,
2: ne abbiamo visti tanti, beh, quindi poi quando uno si abitua bene, diciamo, si accorge subito quando ti hanno messo qualcosa sotto il naso che non è la stessa, perché te ne accorgi in fretta, e questi qui non sono la stessa cosa. Però dicevamo anche prima che il delitto è in un campionato così, in cui facendo praticamente niente o poco più nel girone di ritorno, cioè con Spalletti sei secondo in classifica di fatto, aver buttato via delle partite del genere tutte in casa tra l'altro è un delitto perfetto, diciamo così, in linea di massima, perché
1: assolutamente
2: alla fine,
1: sono d'accordo con voi.
0: E invece, sempre nell'ottica di un rinnovamento che deve necessariamente arrivare, una notizia, forse non notizia, no? Ma Ederson è molto vicino al Manchester United, è un giocatore che in tanti hanno rimpianto, no? Già nell'anno in cui abbiamo preso Cobb Mainers si diceva che forse ci serviva più Ederson che Cobb Mainers, e adesso se ne va direttamente in Inghilterra. Anche a centrocampo bisogna lavorare, no? C'è stato un momento che sembrava dovessimo lavorare su attacco e difesa, poi portiere, poi centrocampo,
2: adesso tutto quattro,
0: a oggi purtroppo bisogna ripartire quasi da zero, Domenico. Questo è frustrante.
2: Dorsale, portiere, difensore centrale, regista e centravanti, quei quattro lì devono essere forti, se no non c'è niente da fare.
1: Assolutamente sì, considerando che forse il miglior giocatore che hai in questo momento è anche quello più appetibile livello di mercato, che è con Seisao, perché tutti gli altri mi viene un po' difficile pensare che abbiano fatto una grande stagione. Forse la miglior stagione sotto un certo punto di vista l'ha fatta Kelly, no? Perché da quando era arrivato sembrava una piaga d'Egitto.
2: Sì,
1: e con il passare del tempo adesso è il faro della difesa, è uno che imposta, che tiene in difesa, che la guida. Lui e tendenzialmente
2: Kalulu.
1: Con Kalulu, però Kalulu sono giocatori, tra virgolette, passatemi i termini, secondari, nel senso non credo che arrivi una società a offrire 50 milioni di euro.
0: No,
1: ma dicevo, ma per Seisao
2: perché è quel tipo di giocatore che ruba l'occhio,
0: e forse, diciamo, anche e forse anche per Ildiz, no? Qualcuno prima dei nostri amici da casa diceva: adesso che Mourinho va al Real Madrid vedrete che tempo due ore arriva l'offerta per Ildiz.
1: Quello sarebbe, allora, da un punto di vista sarebbe, da un lato sarebbe tra virgolette non necessario, però sarebbe manna del cielo, perché significherebbe portare dentro le casse più di 100 milioni di, perché se va via per meno di 100 milioni è una follia.
2: Certo.
1: Comunque più di 100 milioni di plusvalenza pura, certo, totale, quindi sarebbe sicuramente bello. L'altro giorno ho sentito una bellissima frase di un tifoso sul Milan.
2: Mm-hmm.
1: Diceva: questo non è il Milan, perché il Milan i campioni li tiene.
2: Mm-hmm.
1: E ha ragione. E quella non sarebbe la Juve, perché la Juve i campioni li tiene. Cioè, in questo momento non è la cessione di Zidane quando hai Nedved.
2: Poi prendi Turan, Nedved, hai Buffon e vai bene.
1: Esattamente.
2: Sì, sì.
1: Oggi tu cedi l'unico tuo asset, fatemi usare questi termini,
0: certo,
1: che ha una futuribilità,
2: certo,
1: che ha un presente, che ha risvolti nell'area marketing. Io sono stato alla presentazione della maglia dell'anno prossimo. Ecco, c'era una parete di maglie 10,
2: certo.
1: E non era solo lui a essere presente, però lui è così, lui è questo tipo di giocatore.
2: Ed è anche il capocannoniere della squadra, per inciso.
1: Assolutamente.
2: Poi dopo c'è un periodo difficile per
1: il
2: ginocchio.
1: Ed è un 2005.
2: Tra l'altro.
0: Sì.
2: Oh, invece sono le 15:30, quindi noi, caro Domenico, dobbiamo chiudere qua, avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma i tempo e tiranno, come si dice.
1: Il tempo e tiranno.
2: Ciao Domenico.
0: Grazie Domenico.
2: Tutto. Ciao, a presto.
0: Ciao Domenico. Andiamo col notiziario.
2: Poi torniamo.
3: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Il calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così due settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 km, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis: Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia e Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per quattro giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.

0: E ormai grande, abbiamo Marco, preso questo stacchetto, che ci piace molto.
1: Oh, diciamolo subito, il prossimo venerdì.
0: Eh sì, ormai ci siamo, una settimana.
1: Ormai ci siamo, il 29 maggio, tutti sapete che è una data particolare, quindi ci sarà proprio l'inizio alle 5:30 davanti al monumento dedicato a questa data, vicino alla Continassa.
0: Sì, verso altrove.
1: E guarda, Manu, ecco, prontissimo. Qua, il raduno di NBN, poi al J Hotel con un po' di chiacchiere juventina,
0: sì,
1: naturalmente,
0: sì,
1: e quindi
0: tutti noi, tanti di noi se non altro della radio, tanti di voi che avrete voglia di venire a chiacchierare un po' con noi, e poi insomma un aperitivo, una chiacchierata tutti insieme. Se qualcuno ancora volesse informarsi,
1: eccolo lì, eventi,
0: non mi viene, bravo, grazie Manu. eventi@radiobianconera.com, l'indirizzo a cui scrivere.
1: Questo è l'avvenimento del prossimo venerdì
0: e vi aspettiamo, ovviamente.
1: Ci vediamo lì, chi ha piacere di venirci a stringere la mano, a dirci qualunque cosa di bello o di brutto, noi siamo lì a prendere tutto, così abbiamo fatto anche
0: gli insulti,
1: sì, moderati naturalmente, grazie. Oh, dunque, cosa abbiamo qua? Ancora messaggi, ma sentiamo un vocale, che dice che un po' che non lo sentiamo.
0: Dai, andiamo con un
1: facciamo
0: vocale,
1: lavorare Manuel, così noi ci riposiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Rimini, volevo dire una cosa, sento parlare tutti di Kelly che ha migliorato di qua e di là, noi abbiamo un problema, sono penso 8-9 anni sulla sinistra, cioè, di solito dovrebbe pensarci Kelly e Cambiaso, ma nessuno dei due è all'altezza per quello che serve per poter fare un campionato di alta classifica, ciao!
0: Abbiamo perso il nome perché è calato il voce proprio su.
1: È Rimini, cioè rappresenta l'intera città praticamente.
3: Torino.
0: Ah, Torino si chiama di nome. Torino da Rimini.
1: Torino da Rimini.
3: Che non è di buon auspicio visto che,
1: visto che c'è il derby.
0: No, però l'accento, io mi sento a casa, sapete che io sono cattolichino di adozione. Allora. Quindi insomma,
3: Torino, sto scherzando.
0: Mi sento subito a casa. Però guarda, è quello che dicevamo anche prima. Non so se eri già arrivato, Luigi. Dicevo che il tifoso è sempre portato a pensare che i suoi giocatori siano i più forti. Certo. Diciamo del mondo, no? Poi però se vai a vedere, la Juventus ha avuto solo 7 giocatori convocati per i mondiali di quest'estate, no? Perché alla fine né Kalulu né Thuram, che per noi sono due, diciamo, dell'ossatura. Kelly, stavo leggendo proprio adesso, guarda lì, Inghilterra, tra i convocati di Tuchel per i mondiali non c'è Kelly. Gli italiani evidentemente non ci sono perché non ci andiamo per colpa nostra, che comunque sarebbero stati penso Locatelli,
1: Gatti non gioca più,
0: non credo, forse Locatelli e Cambiaso, che comunque in nazionale
1: c'è sempre andato.
0: Però comunque Yildiz c'è, perché ovviamente con la Turchia, David ci va col suo Canada, c'è Cabal, quindi questo vi fa avere un'idea anche di che cos'è la Colombia, no? Nel senso che in questo momento
1: non è la grande Colombia,
0: è forse
1: di
0: uno dei
1: fa,
0: peggiori
1: forse,
0: nostri che però va, ma va perché probabilmente non hanno altri da chiamare, e fa un po' specie perché comunque la Colombia ha sempre sfornato tanti grandi giocatori. E però ecco, questo è molto significativo, no? Del fatto che solo 7, forse 6 addirittura giocatori della Juve vadano a disputare un mondiale, e rende proprio l'idea di come sia basso il nostro livello. Vlahovic anche non ci va perché la Serbia non si è qualificata. E vuol dire, secondo me, anche quello è un segnale.
1: Quando 20 anni fa ce n'erano 9 in finale.
0: Esatto.
1: Questo è il concetto di base che bisogna ogni tanto purtroppo ricordare, questo è, nel senso che comunque è così. Kelly,
0: e quando l'abbiamo vinta forse 11, nel senso che fra Italia e Francia c'erano
1: quell'anno lì, sì, erano 9 titolari più un paio che forse sono entrati, adesso non mi ricordo bene il numero esatto, comunque 9 titolari nella finale mondiale tra Italia e Francia, e tanta roba, infatti voglio dire, dopo quella nazionale lì è iniziata una lunga picchiata anche del calcio italiano, perché Juve e nazionale sappiamo che è l'unico binomio che funziona per gli azzurri, e quindi questo va detto. E invece per quanto riguarda Kelly, io guarda, credo che soprattutto manchi un'alternativa a Kelly, perché Kelly ha dovuto giocare tutte le partite, anche quando non stava bene, ultimamente faceva anche allenamento differenziato eppure giocava lo stesso, perché la Juve non ha un altro centrale di sinistra, questo è il fatto. Se con Kalulu è vero che ha giocato sempre anche lui, però potenzialmente c'è Gatti che fa quel ruolo lì, centrodestra, centrosinistra, c'è soltanto l'unico mancino è Kelly, questo è un altro difetto. Poi che Cambiaso faccia delle cose strane e non lo aiuti, questo sì, perché anche diciamo prima il gol della Fiorentina, Cambiaso che ci faceva zonzo nel cerchio di centrocampo, lo sa soltanto lui, è nella sua testa, e non ci voglio entrare perché a volte proprio sono cose che non si capiscono, cioè, eppure
0: che è un po' il limite di Cambiaso, che è sempre stato sì. sottolineato. No, guarda, ce li ho qui davanti, 7 convocati, sono ecco. Holm con la Svezia, tra l'altro Holm, un altro che gioca molto poco, ecco perché me ne ricordavo.
1: Che potrebbe giocare il derby, ho visto però,
0: sì,
1: eh.
0: Sì, sì, però appunto anche nell'ottica di giocatori che giocano poco, per quello forse non mi veniva in mente, c'è Bremer col Brasile, l'abbiamo detto, Ilz con la Turchia, McKennie con gli Stati Uniti, David con il Canada, Conceição col Portogallo e, dicevo, anche appunto Cabal con la Colombia. Non ce n'è adesso, credo che l'Olanda ci sia, con Meiners è un altro che non è stato, che non è stato convocato. Quindi i giocatori su cui la Juve sta facendo più affidamento sono anche quelli che poi alla fine non sono stati chiamati per
1: o non sono stati chiamati o ai mondiali non ci sono andati per demeriti anche loro, perché è chiaro che poi se non ci va una nazionale è anche perché se c'entra, tra l'altro Vlahovic addirittura credo che sia neanche il titolare della,
0: forse
1: della
0: nelle
1: Serbia.
0: Qualificazioni non lo è stato,
1: poi dipende dai CT, ognuno ha le sue idee eccetera eccetera, però se fosse davvero fortissimo nessun CT lo terrebbe fuori e questo credo che sia la palissiano, perché poi ci va di mezzo lo stesso CT se la squadra non funziona. Quindi caro Manu, abbiamo ancora dei vocali, dai andiamo, che poi se no poi non riusciamo a sentirli. Mi dispiace, sì, quando ci mandano tanti vocali non li sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea.
4: Prima è stato detto che Ildiz è l'unico assetto patrimoniale della società, futuribilità, e non sarebbe giusto venderlo. Invece per me in queste condizioni è necessario venderlo subito, perché il suo valore nel tempo potrà solo che calare, riducendo la plusvalenza. Quindi è giusto venderlo adesso, non tra qualche anno, quando sicuramente varrà di meno, non varrà mai di più di quello da adesso, ammesso che qualcuno lo voglia.
1: Tu dici, però non so, io dico che è arrivato 11 gol, secondo me a 20 arriva.
0: Sì,
1: Ildiz,
0: sì, adesso lui è a questo punto
1: ha preso
0: 11, problema,
1: ha preso 9 pali, sì, 11 gol, 9 pali, 10 assist.
0: Sai cos'è, Andrea, anche rispetto a quello che diceva Luigi prima, 20 anni fa vendevamo Zidane e con quei soldi compravamo Buffon, Thuram e Nedved, ok? Cioè oggi tu vendi Ildiz, ti arrivano questi fantomatici 100 milioni, ma non ce li hai i giocatori da andare a comprare, no? Cioè là
1: no, ma io ho anche il terrore nelle mani in cui finiscono questi soldi.
0: Esatto,
1: perché
0: e torniamo al discorso di prima, no? Andare in Champions per prendere quei soldi e poi buttarli nell'Open Day di turno. Cioè vendi Zidane, ma avevi già pianificato di investire tutti quei soldi su tre giocatori, tutti e tre di livello clamoroso. Oggi incasseresti dei soldi senza però avere la proiezione di andarli a investire su qualcuno che valga veramente la pena. E quindi rischi di perdere Ildiz e di non sostituirlo neanche. E sul discorso del fatto che lui possa diminuire il suo valore, posso forse anche essere d'accordo, anche se insomma c'ha 20 anni, potrebbe addirittura ancora anche aumentarlo, però capisco il ragionamento. E farei fatica a vedere su dove li metti quei 100 milioni.
1: Sì, il terrore è quello, cioè se ci fosse una dirigenza come quella della famosa Triade, che ti ha dato garanzie, che dice vendi uno, ma in cambio ne prendi uno altrettanto forte, o due o tre, e ti sistemi la squadra, è un discorso. Qui invece la garanzia è che i soldi vengono sprecati, sono stati sprecati da Giuntoli, sono stati sprecati da Comolli, quindi io non mi fiderei di mettere i soldi di Ildiz nelle mani di questa dirigenza. Poi tra 2-3 anni, se arriva un'altra dirigenza o se questa dirigenza dimostra di aver cambiato rotta e di fare le cose bene, allora si può pensare. Anche perché se togli Ildiz a questa Juve, ragazzi, ai bambini cosa diciamo? Vai allo stadio per vedere?
0: Chi? Certo, anche perché appunto, come diceva Domenico prima, vai alla presentazione della nuova maglia e sono solo maglie di Ildiz.
1: Ma anche perché che maglie devi mettere? Cioè,
0: io domenica all'ora di pranzo salivo verso il mio posto in nord, guardavo da dietro le maglie della gente che ce l'aveva, chi aveva il nome sulla maglia erano praticamente solo maglie di Ildiz. Cioè, non dico che abbia l'effetto Ronaldo, ma in questo momento il nostro Ronaldo del merchandising è lui, cioè quelli che non avevano nome di Ildiz avevano il nome personalizzato suo proprio,
1: Giovanni, Marco, Antonio, eccetera eccetera,
5: Franco.
0: Franco. Ho fatto anche io sta raffrando sul rufru Franco, così abbiamo citato anche Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Assolutamente.
0: Senti, Gianni da Valle Lucania ci dice, rispetto a quello che diceva sempre Domenico prima, non si possono però paragonare le negatività delle stagioni di Juve Toro. Poi lui che ci segue spesso sa che mio fratello è Toro, dice non penso che tuo fratello d'agosto ti diceva quest'anno vinciamo la Coppa Italia e ci qualifichiamo in una Coppa. Allora hanno fatto la loro stagione salvandosi con buon anticipo. Non so i tifosi cosa potessero aspettarsi di più quest'anno, noi invece dopo quel 4-3 all'Inter, terza giornata di un campionato che prometteva
1: terza
0: ben
1: vittoria
0: altro,
1: consecutiva tra l'altro,
0: vedendolo in fondo alla classifica, non pensiamoci più e poi ci saluta. Questa insomma una riflessione un po' amara di Gianni che ci sta.
1: Che la Juve è molto più del recriminare del Toro in questa stagione. Sì. I tifosi del Toro poi ce l'hanno con Cairo per una questione diciamo eterna e non dipende probabilmente neanche dai singoli risultati di questa stagione. La Juve no, la Juve ha avuto dei momenti in cui ha fatto obiettivamente sperare in che fosse possibile qualcosa di meglio, invece è stato qualcosa di peggio e questo aumenta le recriminazioni, perché poi hai in mente quella partita lì, hai in mente la rimonta con il Galatasaray, quella con il Borussia Dortmund, hai in mente anche la partita di ritorno con l'Inter che è portata via le decisioni arbitrali scandalose. Ci sono tante belle partite di quest'anno che ti vengono in mente, poi però subito compensate da disastrose che non ti aspettavi, e quindi questi alti e bassi insomma, ti scombussolano un po', dici ma qual è la squadra allora, quella lì o quella là?
0: esatto.
1: Quello è.
0: Ci sono altri vocali?
1: Altri Manu? Vocali, sentiamo, Manuel.
0: Alterniamo un po', dai, sì, uno a uno. Sì.
5: Ciao boss, ciao ragazzi, buonasera. Voglio fare una domanda.
0: Vai.
5: Perché tutti quanti ha sbagliato qui, ha sbagliato lì, come lì, ho prendato una pippa, va bene, tutto a posto.
1: Tutto
5: ma
1: a posto.
5: Settembre, se vi mettevano Malen o Openda, voi a chi avesse preso?
1: Chi lo sa?
0: Sinceramente non lo so, nel senso che Malen oggettivamente è stata una grande sorpresa. Io ho sempre avuto la sensazione, e lo dico proprio da settembre, che Openda sia stata proprio la classica toppa, perché cioè hai provato fino alle 18.30 del 31 di agosto a prendere Colomani e poi quando hai capito che Colomani stava prendendo l'aereo per Londra
1: c'era rimasto Openda,
0: hai preso Openda perché poteva vagamente dare un'idea di essere un giocatore simile, perché la zona di campo era quella. Poi abbiamo visto che in realtà è tutt'altro, anzi non ho ancora capito cos'è Openda.
1: No, soprattutto io di Openda diciamo ho capito che era l'acquisto sbagliato quando lui si è presentato, ha detto io sono un numero,
0: e sono
1: 9
0: punta, esatto,
1: no, numero 9 no, mi spiace, no. Non è quello, tu non ti hanno preso per quello, ti hanno preso per fare vice Ildiz, esatto. Tu mi dici sei numero 9, arrivederci e grazie. Il problema è che però non è che lo dobbiamo dire noi che abbiamo una conoscenza limitata obiettivamente del calcio europeo, ma si spera che i dirigenti della Juve e lo scouting della Juve siano in grado di valutare il peso specifico di Malen e il peso specifico di Openda, cosa che evidentemente non hanno fatto, perché mi risulta che anche a gennaio ci sia stato un pur parler, come dicono i francesi, visto che ormai sì, siamo tutti francesi alla Juve, e con Malen, e poi la Juve non ha affondato il colpo e allora è arrivata la Roma e se l'è preso. Allora vuol dire che proprio non c'era forse la conoscenza giusta di questo giocatore, perché poi cioè, si vede, cioè.
0: No, cioè,
1: appena l'ho visto giocare, cavolo, ma questo sì, c'entra avanti.
0: So che non dobbiamo sceglierlo noi,
1: quello
0: dobbiamo
1: sceglierlo chi. Io non è che posso vedere tutti i campionati di tutta Europa.
0: Che poi, se vuoi, è un po' quello che è successo l'anno scorso proprio con Colomani, no? Certo. Cioè, quando la Juve prende Colomani a gennaio, non dice, è che vabbè, potessi pensare che poteva fare essere così decisivo. E però Colomani della Juve dell'anno scorso è stato esattamente il Malen della di Roma di quest'anno, no?
3: Probabilmente fosse venuto da noi avrebbe fatto Malen.
0: Esatto.
1: Probabilmente è proprio così. Oh, abbiamo che anche chi ci prima come battuta dicevo, certo se ne prendi due che sono Falcao e Maradona,
0: e certo,
1: metti a posto, sì, e qualcuno ci scrive,
0: ti ha pacchettato,
1: mi ha detto Maradona no perché poi all'antidoping se alla Juve lo fermano,
0: esatto,
1: dice,
0: esatto.
1: Fabio da Roma, dai su, non facciamo queste polemiche che ormai ci sono altre polemiche più fresche da fare, direi. E comunque vabbè,
0: guarda,
1: che qualcuno facesse la pipì al posto di Maradona, lo
0: esatto. Sì, sì. Alberto da Corridonia ci scrive: io sono un reduce di Roma 96, quindi
1: ecco,
0: ce l'hai anche proprio negli occhi fisicamente, io l'avevo vista solo in televisione, non riconosco più i tifosi della Juve che riescono mi manca un pezzo di messaggio forse, Alberto, perché dice che riescono a Cristiano Ronaldo e ora Ildiz con i punti interrogativi, no, forse manca un pezzo, prova a rimandarcelo perché non ho capito benissimo
1: che criticano, forse vuol dire invece che riescono,
0: forse che erano abituati forse a Cristiano Ronaldo, abituati poi che Ronaldo, sì,
1: purtroppo
0: avuto
1: è stato veloce
0: anche molto poco e ce lo siamo pure goduti poco, perché sui 3 anni, 1 anno e mezzo c'era il Covid e quindi non siamo potuti andare allo stadio. E poi ci chiedono se Colomani è così di superiore a Openda. Secondo me assolutamente sì, cioè, proprio, ma anche per quello che abbiamo visto,
1: ha fatto 10 gol l'anno scorso,
0: 10 gol in 6 mesi,
1: poi ha avuto anche lui della discontinuità e ci scherzavamo su questo, sì, dicendo speriamo che un giorno la discontinuità di Colomani coincida con la continuità di Vlahovic, esatto, almeno uno dei due segna,
0: esatto,
1: sempre, invece a volte erano tutti e due nella fase down, però al di là di questo 10 gol Openda,
0: no,
1: scorda, cioè, quest'anno ne ha fatti 11 Ildiz e il capocannoniere,
0: anche per quel poco che abbiamo ancora visto al mondiale per club. Tra l'altro l'intesa fra Ildiz e Colomani era un'intesa eccellente,
1: sì,
0: si mandavano in porta l'uno con l'altro, cioè, c'era anche proprio una dinamica di feeling che si era creato fra i giocatori. Ah guarda, c'è scritto criticare, che riescono a criticare
1: Cristiano
0: Ronaldo, bravo,
1: giusto, sì,
0: e ora Ildiz, sì, io sono d'accordo, Alberto, cioè, secondo me Ildiz in questo momento non puoi criticarlo cioè, lo critichi per le prestazioni che sta facendo adesso, ma infatti io ribadisco che a oggi non lo metterei in campo, anche perché parlavo con Simone Nastro, che ho chiamato un paio di settimane fa, no? Che diceva, è un ragazzo di 20 anni che si è meritato il mondiale, no? E che sarebbe il suo primo mondiale, quindi andarlo anche a mettere in difficoltà dopo tutto quello che ha fatto nella stagione della Juve, e oltretutto non è neanche decisivo, perché sai, dici, gioca tutte le partite, ti fa due gol a partita, dici, non posso, sì, farne a meno.
1: Assist, l'invenzione, invece non ha... si vede che non è a posto,
0: però
1: quindi
0: non è a posto, stare
1: tranquillo.
0: Non sta rendendo come deve, lo stai affaticando su un ginocchio, anche poi sia per il mondiale ma anche per una futura stagione. Fai giocare Boga, che comunque ha fatto vedere che per queste partite oggettivamente
1: contro, non è che devi giocare la semifinale
0: contro il Verona,
1: Bayern,
0: con la Fiorentina, certo, poteva giocare tranquillamente Boga, e lasci riposare Yildiz. Ecco, questo dico io.
1: Sono dell'idea, della stessa idea. Credo, caro Manu, che possiamo mandare un altro vocale a questo punto. Noi siamo qua per lei.
3: Mica stiamo facendo chissà che cosa, siamo qui per questo.
0: Certo. È giusto.
6: Buon pomeriggio, Gianni da Canicattì, non la pensa come voi.
0: Vai.
6: Perché dandomi i gol buoni, penso 10-15 punti in più, a quest'ora saremo una squadra fortissima, un allenatore eccezionale, una società forte.
1: Vabbè, poi gli
6: arbitri... Peccato per questi arbitri, orrori o errori, Gianni da Canicattì.
1: Sì, allora siamo d'accordo su questo, l'ho detto prima, cioè nel senso che in una classifica così corta gli errori arbitrali, pesa, quando vanno tutti in un'unica direzione, tra l'altro togliendo i punti da una parte e spostandoli da un'altra, è chiaro che pesano alla fine della stagione, ed è chiaro che poi pesa sui giudizi della stagione. Dopodiché, secondo me, con un minimo di onestà intellettuale, anche se la Juve fosse arrivata seconda, perché più di quello obiettivamente non si poteva ambire, si sarebbe dovuto dire, ok, secondo posto, ma da lì a vincere lo scudetto c'è ancora un bel pezzo di strada da fare in società e nella squadra. Secondo me questo ragionamento va fatto a prescindere. Dopodiché siamo d'accordo che la Juve quest'anno in pratica ha subito una specie di penalizzazione,
0: sì,
1: di nuovo, travestita,
0: sì,
1: da decisione arbitraria, sì, perché alcune sono proprio inspiegabili, sì, cioè nel senso che...
0: Però questo discorso che vale per Spalletti vale anche per Tudor, perché certo, quante volte ci siamo trovati a dire nella prima parte dell'anno
1: a Verona, quando è sbottato
0: a Verona, a Roma con la Lazio, certo, con il gol con lo step of foot su
1: con
0: Seisau, il fallo contro il Borussia Dortmund, i
1: due rigori invertiti
0: dati,
1: certo,
0: al contrario, la non espulsione di Brahim Diaz al Bernabeu in Champions, cioè a Verona due episodi, no? Il rigore dato folle e la non espulsione di Orban, cioè purtroppo c'è stato un momento che addirittura il ragionamento era, senza quegli errori arbitrali forse Tudor non sarebbe stato neanche esonerato, no? Perché
1: sì,
0: aveva una classifica diversa in campionato, una classifica diversa in Champions. E poi purtroppo però Tudor ha pagato con l'esonero. Adesso Spalletti esonerato no, però è vero che ci sono stati quest'anno, oggettivamente in tutto l'anno, prima e durante Spalletti, tanti errori purtroppo.
1: La cosa che veramente mi ha fatto girare lo stomaco però è che in un momento ben determinato dell'anno, che era febbraio, quando si decideva se andare ai semifinali di Coppa Italia, se andare in avanti in Champions League e se ambire al secondo o al quarto posto, si sono concentrati una quantità tale di, chiamiamole, errori arbitrali, ma secondo me non sono proprio errori, in termini di espulsioni, rigori e cose strane, che lì si ha inciso tantissimo, e poi anche nelle partite successive, perché poi ci andavi con un altro spirito,
0: certo,
1: e poi il calendario,
0: certo,
1: perfetto, perché ti mettono sempre in mezzo il Como, l'Inter e tutte queste cose qua, sì, quindi sicuramente è stata la tempesta perfetta,
0: sì,
1: chiamiamola così.
0: E poi l'altra settimana scherzavo fino a un certo punto con mio fratello, perché dicevo, una volta che il calendario poteva darci una mano, perché la Roma aveva il derby alla penultima giornata con la Lazio, che però aveva la finale di Coppa Italia tre giorni,
1: certo,
0: prima, e se ne ha presa pure buscate dall'Inter in Coppa Italia.
1: Assolutamente. Dunque, chi c'è qui che ci scrive? Daniel. Oh, Daniel da Tenerife, allora dobbiamo leggere. Ragazzi, buenas tardes, ma solo io trovo triste festeggiare il trentennale di non vincere la Champions, mi sembra molto napoletana come cosa. PS, onore per sempre a quella squadra. L'ho detto anch'io prima, ragazzi.
0: Ma guarda che in realtà secondo me festeggiare stanno festeggiando i giocatori che l'hanno vinta,
1: certo,
0: no? Del Piero che mette la foto, e noi la ricordiamo con, anzi abbiamo esordito con la lacrimuccia. Ah, guarda, notizia dell'ultima ora di giornalistica, ci segnala Manuel dalla regia che ci sarà domani la conferenza stampa di Spalletti,
1: ecco,
0: rispetto a settimana scorsa, alle 17, quindi ovviamente dopo le nostre dirette.
3: Ho chiamato Luciano adesso.
1: Esatto. Sì, ho visto Camillo, non fare furbo, è lui che porta le notizie. No, io
0: l'ho guardato ancora nella pausa precedente.
3: Intanto datemi
0: esatto. Comunque domani Spalletti parlerà, prima ci lamentavamo io personalmente.
1: Sì, no, a me spiace quando non c'è, ma anche piuttosto il giocatore, come hanno fatto qualche volta. Però poi...
0: Esatto, guarda, Forza Onore ci scrive l'ultima di Spalletti. Beh, per mettiamola così, per quest'anno
7: anche da lei.
0: Esatto. per quest'anno calcistico sì, perché poi
1: finiamo qua, poi speriamo insomma di riuscire a raccontare delle cose un po' normali quest'estate, perché io mi sono anche un pochino stufato di parlare di cambi di allenatore, di dirigenti, eccetera. Però se è necessario, per la carità, partirei io, ripeto, dalla dirigenza più che non dall'allenatore. Però questo è il mio parere, perché secondo me in questa situazione l'unico che potrebbe veramente dire vabbè, viene lui, ok, va bene lo stesso, anzi meglio, è Antonio Conte. Se ci metti un altro al posto di Spalletti, mi tengo tutti gli altri punti interrogativi che c'erano già prima, con l'aggravante che non conosce la squadra, l'ambiente, eccetera, eccetera.
0: Guarda, Flavio da Rosà manda un messaggio simile a quello dell'ultimo vocale. Premetto che non voglio difendere l'evidente scarsità dei nostri giocatori, ma chi glielo fa fare ad impegnarsi se poi i gol validi vengono annullati, vengono ammoniti o espulsi per nulla, non sanno se prima o poi la squadra sarà penalizzata per qualche invenzione, e in più chi dovrebbe essere punito si prende gioco della nostra Juventus. Sembra una scusante, ma è una realtà che sicuramente incide.
1: Sì, se però tu hai Mario Mandzukic in campo, credo che anche se gli annullano un gol lui ne fa un altro. Sì, questo è un po' certo. Invece se hai dei giocatori con meno personalità, questo aspetto influisce di più. È per questo che è più grave in questa stagione che non in altri, in cui i torti la Juve magari ha sempre avuti, ma aveva dei giocatori talmente forti e talmente, come si dice, con la cazzimma, che alla fine...
0: Le portavi a casa lo stesso
1: perché c'era l'invenzione.
0: Era il famoso momento in cui eravamo più forti degli errori arbitrali. No? C'era l'errore, anche ci sono tante partite che poi gli episodi passavano in sordina perché tu la vincevi comunque, no?
1: O e vincevi allora... comunque il campionato alla fine, quindi te lo dimenticavi, quindi... dicevi vabbè, è andata così. Invece, quando c'è un errore, montari, piani.
0: Però, appunto,
1: Cristiano e Ronaldo Giuliano.
0: Purtroppo, davvero. Oggi siamo nella situazione in cui non siamo più forti degli errori arbitrali e quindi pesano evidentemente di più.
1: Sei più forte della pressione, più forti del portiere che sbaglia, più forte del centrante che sbaglia, e purtroppo mettendo tutto assieme alla fine la frittata è venuta fuori. Forse abbiamo ancora tempo per un vocalino.
0: Vai.
8: Ciao ragazzi, sono Giacomo Latazze. Ma secondo voi ragazzi, con questa debacle economica che avremo, John penserà, secondo voi, un'ipotesi per far entrare Tether come investitore serio, come immettitore di liquidità per fare le prossime mosse di mercato? Cosa ne pensate ragazzi? Comunque vedrete che il derby lo vinceremo. I giocatorini faranno di tutto domenica per far vedere che hanno un po' di orgoglio, ma sarà troppo tardi ragazzi, fine alla fine.
0: Il problema, Giacomo, è proprio quello, che si rischia di vincere e che non basti ancora, perché devi sperare. Facevamo i conti prima, no?
1: Che il Como non vinca, questo è vincolante.
0: Due delle altre tre, che sono Como, Roma e Milan, non vincano. Basterebbe che le pareggiassero tutte e tre, perché quelle che sono più punti sono 78, a 70 e noi a 68. E noi sia col Milan che con la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore. Quindi,
1: il problema è quando arriva anche il Como, che non so più come la classifica busta, e non voglio neanche pensare.
0: Il Como è davanti a noi,
1: certo,
0: di sicuro.
1: Sarebbe divertente vedere quattro squadra a 71 punti e cosa succede dopo, ma per divertimento, ecco, non perché io sappia che questa cosa porti da qualche parte la Juventus. Onestamente non lo so, perché so che sicuramente vantaggio con la Roma, pari col Milan come punti fatti,
0: però in vantaggio,
1: però il Como ha 6 punti con la Juve, ha 4 punti con la Roma, quindi Como sarebbe sicuramente su.
0: Sì.
1: Dell'altra non so, delle tre
0: ce la giocheremo,
1: però non ci penso.
0: Sulla questione Tether, secondo me c'è ancora da aspettare.
1: La mia risposta è no. Se vuole i soldi, ce li mette lui che ce l'ha, perché lui vuole essere quello che comanda. Se no, vendi la società piuttosto, o chiami tuo cugino, che siamo tutti più contenti.
9: Qualcuno ha voluto la bicicletta
1: e mo pedala.
9: Adesso devi iniziare a pedalare.
1: Antonio, grazie.
0: Noi ci vediamo con Luigi venerdì prossimo e invece con me e la mia ospite di domani alle 13 con tutte le ore che vuoi. Salutiamo Manuel. Tanto esordirò così domani, chiudo oggi e inizio domani perché ci sarà Ivo.
1: E noi siamo con la Juve del lunedì invece, come sempre. Ciao,
0: grazie,
1: vi lasciamo
0: Manuel.
1: Nelle sapiente mani di Camillo. Ciao.
10: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
7: Sono le 16 e un minuto.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
12: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
13: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
12: Un video pubblicato su TikTok e rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
13: Passiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
12: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
0: Buon pomeriggio, buon venerdì 22 maggio, buon pomeriggio a
14: a Manuel Moroni in regia. Occhi che poi adesso mi chiameranno così da qui a sempre. Se guardate sotto il mio nome sul tavolo, sullo schermo, no? State vedendo su schermo, Manuel ha scritto Ginepri De Michelis. Ecco, adesso sono rovinato per i prossimi mesi. Almeno metti tra parentesi Camillo, almeno. No, se no è un disastro. Allora ragazzi, bisogna ridere, eh? Questo è il mood, dobbiamo ridere, non dobbiamo far entrare nella nostra diretta, nei nostri studi, la tristezza. Dobbiamo cercare di sorridere, perché vi faccio un esempio proprio semplice. Se i diretti interessati, qua, proprio è un messaggio alla squadra, martedì sono andati belli al mare o a fare altro, che è legittimo, era giorno libero, perché tutti noi dobbiamo arrovellarci le budella, soffrire, stare male, essere cupi e tristi dei risultati loro?
15: Perché?
14: Esatto, perché? E poi oggi no, Spalletti ti dice giorno libero, allenamento invisibile, ma la squadra poteva serenamente dire: no mister, alleniamoci, che è meglio, magari utilizziamo questa giornata per andare a parlare con quelli del 96 che sono tutti alla Continassa e allo stadio.
15: Dipende un po' anche da lei.
14: Perché nessuno ha detto: vabbè mister, dai, visto e considerato che domenica sera andiamo tutti belli in vacanza, perché non dire: mister, ma noi ci alleniamo, va. Mister, dai, questo è un segnale che vogliamo dare all'ambiente, perché abbiamo sbagliato, ma vogliamo dare un segnale. E niente, perché...
16: Mi sento, scusi.
14: Esatto, perché noi invece dobbiamo stare male? Ma questo lo dico anche a me, perché? Perché dobbiamo essere così addolorati di una sconfitta, se tanto, ripeto, chi è artefice di questa sconfitta poi utilizza due giorni di vacanza in una settimana, nell'ultima settimana di lavoro? Questo è il mio messaggio di oggi.
17: Bravissimo, mi hai commosso.
14: Ma grazie di cuore. E quindi in questo caso volevo fare questa piccola polemica. Adesso poi parliamo di fantacalcio.
1: Tanto è l'ultima.
14: Tanto è l'ultima giornata, quindi possiamo fare un po' di polemica l'ultima giornata, possiamo farla? E facciamola! Allora, quindi ragazzi, se volete scherzare con me Emanuel, scherzate con me Emanuel oggi. Via, andiamo così, facciamo così, ascoltiamo Cisco, chissà cosa avrà pensato oggi.
1: Ma io stavo pensando che farei fare il programma Cisco.
14: Non dirlo troppo forte, che sennò poi mi mandano a casa, non dirlo troppo forte, andiamo da Cisco.
18: Ciao Camillo, sono Cisco, c'è una notizia che mi ha particolarmente destabilizzato, quella che i giocatori avevano organizzato la cena per festeggiare la qualificazione in Champions e poi l'hanno annullata dopo aver perso con la Fiorentina. Questo mi provoca due riflessioni. La prima è: com'è possibile che i giocatori sono così sicuri di qualificarsi alla Champions e poi Locatelli, dopo la partita con la Fiorentina, ci dice che questa è una squadra che non ha la necessaria serenità e il necessario temperamento per giocarsi le partite che contano? E la seconda domanda è: ma una società seria non avrebbe dovuto intervenire e dire: la cena si organizza a risultati ottenuti, adesso concentratevi sul piano sportivo?
14: Ma caro Cisco, io non so che idea tu abbia della Juventus, perché io non lo so. Ma se io voglio organizzare una cena di squadra, magari la voglio fare a prescindere. Non è che qualcuno mi dica: non puoi. La voglio organizzare, l'organizzo. Cioè, non è che sono a scuola all'asilo e devi assolutamente bloccare le idee. Possono, a parte che non era una cena per la Champions, ma era una cena per fine stagione, che fanno regolarmente ogni anno. Era la cena di fine stagione che l'hanno organizzata prima della Fiorentina. Ma perché l'hanno organizzata prima della Fiorentina? Ve l'ho raccontato, ragazzi miei. Io so che questo vi farà arrabbiare, ma domenica sera ci sono degli aerei prenotati a caselle per andare a casa.
3: Fuggi, fuggi.
14: Per andare in vacanza.
3: Cioè, pette le righe.
14: In tanti tornano la continassa in pullman dopo il derby. Altri invece hanno già o l'autista o organizzato qualcosa per andare direttamente a Caselle e vanno a casa o in vacanza. Cioè, questa è la situazione. E non possono fare una cena dopo, perché dopo molti saranno per gli affari loro. Hanno già organizzato, stanno già al ritiro, sanno già tutto. Cioè, è normale, è il loro lavoro. E poi, quando finisce il loro lavoro, sono liberi di andare via. Ma non è la scuola, che finisci la scuola, poi fai la cena di classe dopo la scuola per festeggiare. No, loro lo fanno prima, perché poi sfruttano ogni situazione possibile per utilizzare un giorno in più di vacanza, per andare magari dalle loro famiglie nei loro paesi d'origine, tutte queste robe qua, che è lecito, io non ho nulla da dire a loro, ma è questa la motivazione. Qua non me la sento di prendermela con la società, perché non siamo all'asilo. Cioè, loro possono organizzare quello che vogliono, però ci sono squadre e squadre, ci sono delle squadre che hanno già organizzato cene contro cene, ma sono in Champions. Sono in Champions. Ci sono squadre che hanno già fatto qualsiasi cosa e hanno ottenuto i loro obiettivi. E poi c'è la Juventus che fa delle robe e poi magari non ottiene gli obiettivi. Quest'anno, parliamoci chiaro, poi qualcuno può piacere. Cioè, mi ricordo ieri c'era un nostro ascoltatore che voleva conformare in gruppo, in toto il gruppo, perché dice: perché cambiamo tutte le volte? Che i giocatori non cambiano neanche tutte le volte. E in questo caso magari per loro, per lui non è un problema, per me è un problema. Hai un gruppo che sostanzialmente ha bucato tutti, e dico tutti gli obiettivi, Coppa Italia, Champions League e campionato. Per adesso anche il campionato è l'ultimo, neanche un obiettivo primario, l'hai bucato. E tanto siamo a parlare di questo gruppo, ve l'ho raccontato. Il giorno, 2 giorni liberi una settimana, qualcuno sarà andato al mare pure oggi, Cioè, ci mancherebbe altro, da ieri pomeriggio a domani mattina, è un saltino al mare, qua vicino, si sta alla grande, Hai le possibilità di fare quello che vuoi. Fabiola, vengo da te, che è meglio, Fabiola Graziano, Bianconera News.
15: Ciao Ginevrio,
14: questa...
15: dall'alto mi hanno dato direttive oggi. No,
14: questo è un grande onore e privilegio, avessi la fama di Ginevrio, ragazzi.
15: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
14: Ma un giorno verrà qua in diretta Ginevrio, no, non a fianco a
15: voglio
14: me, ma
15: esserci.
14: Ma in collegamento, sì, lo facciamo chiamare poi da una bella ragazza che lui ha feeling, sicuramente feeling. questo è certo. Allora Fabiola, guarda, ti posso dire, un'annata terrificante. Sono quarto in un fant dove ho fatto
15: anch'io
14: pietà alla fine, 6 sconfitte di fila, ero secondo a 2 punti, un dramma alla ripresa. Poi nell'altro barcollo non ho schierato il Golden Door, cioè non so più cosa fare.
15: Però con la nostra regola era normale, altrimenti se la violassi anche tu sarebbe la fine del mondo.
14: Infatti. Quindi posso dire, mi dimetto dalla mia squadra. Mi riacquisterò poi a settembre, ma mi dimetto per 2 mesi.
15: Fai ripartire dal basso.
14: Sì, sì. Poi si è infortunato anche Nesta e il Fesh, cioè proprio settimane brutte. Allora,
15: no, io invece in uno sono quarta, ancora con la speranza di poter arrivare almeno terza, quindi ci giocheremo un po' tutto negli ultimi 90 minuti, mentre nell'altro il podio ce lo stiamo giocando in 5 a distanza di 1 punto l'uno dall'altro, quindi dopo gli ultimi 90 minuti si potrebbe essere primi come quinti. Vabbè, va così, il fantacalcio un po' come la lotta Champions della Serie A.
14: Sì, diciamo così, caro Fantacalcio, va bene così, per me va bene così quest'anno.
15: Forse abbiamo bisogno di meritate vacanze per un po'.
14: Direi, caro Fantacalcio, per me va bene così. Allora, questo è un bel messaggio, Fabiola, questo è un gran bel messaggio.
15: Vai.
14: Ciao Camillo e Fabiola, sono Nacho da Roma. Al contrario della nostra Juve, volevo ringraziarvi per il grande supporto e super consigli che mi avete dato. Questa vittoria la dedico a voi. soprattutto che siete stati gli artefici della mia prima vittoria. Grazie.
15: Ah, che meraviglia! Applausi, applausi per Naso.
14: Ma
15: dai.
14: Sì, è stato un messaggio bellissimo per me. Se io sono a posto così, che serata,
15: la
14: ragazzi.
15: La prima vittoria, tieni conto, Cami.
14: Esatto, bellissimo. Bellissimo.
15: Ecco, dalla regia ci supporta.
14: Beh, sì, questa, mettiamo la coccarda anche noi. Lo scriviamo qua sul...
15: Rimarrò nella storia.
14: Adesso
15: sì,
14: faccio mettere in grafica sul club degli inviati una piccola coccarda. Non lo scudetto, ma una piccola coccarda. Allora, Fabiola, andiamo con i nostri consigli, perché, insomma, portiere titolare nella Juve, Perin ha recuperato...

0: opportunità a chi è stato veramente seduto tutto l'anno in panchina e gli diamo la chance di entrare nella storia, magari.
1: Ma posso dirti, bel segnale secondo me, abbiamo visto Gatti sì. punta nell'ultima partita, perché non Pinsoglio, ecco, visto e considerato che per Inco la Roma è un dramma. Di Gregorio un dramma, e a questo
0: tutta
1: punto
0: la stagione.
1: Abbiamo sentito dire la pressione, sicuramente Pinsoglio non può avere un'enorme pressione visto e considerate le prestazioni degli altri due, quindi noi al nostro amico Angelo diciamo vai pure con Di Gregorio, ma se vuoi giocarti Pinsoglio magari entra.
0: Almeno tu Pinsoglio al Fantacalcio noi ti applaudiremo, ecco.
1: Sì, questo è certo, e quindi ti saluta, anche se lei non gioca, non gioca al Fantacalcio, la nostra Terry, che ti saluta.
0: Ciao,
1: cara
0: Terry.
1: Cara Fabiola, ti dico, allora ti chiedo i soliti consigli ai nostri amici, perché tanti hanno sempre i soliti dubbi, Bonny Laurentier.
0: Ok, la scorsa settimana, se ti ricordi, li avevamo dati tutti e due per sbaglio, li stavamo prendendo entrambi. Poi
1: esatto.
0: All'Inter hanno dato 8 gol, però questa settimana io ti dico di nuovo Laurentier.
1: Sì, anch'io, fortissimo.
0: Sì, io ti dico sempre lui.
1: Fortissimo.
0: Lo spero anch'io per tutte le lotte che ho in ballo, per cui.
1: Esatto, anch'io no, quei... ormai reduci che ho nei miei attacchi. Allora, cari Fabiola e Camillo, anch'io vi ringrazio tantissimo, anche se al massimo arriverò quinto su dieci, ma va bene così. No, devi sapere però, caro Marco Cesenatico, che tu hai quel problemino, sai, di comprare tutta una squadra tendenzialmente, quindi da questo punto di vista, però quinto su dieci non sei a malus.
0: Esatto, nel senso siamo saliti dall'ultimo posto a metà classifica, se l'anno prossimo ci ascolti di più, soprattutto nel non comprare troppi giocatori della stessa squadra in un singolo reparto, magari facciamo un balzo di altri 5 posti e lo vinciamo questo Fantacalcio.
1: Esatto, e poi veniamo anche a festeggiare a Cesenatico, guarda.
0: Esatto.
1: A spese tue ovviamente, perché hai vinto il Fantacalcio, quindi in quel caso lì anche a spese tue. E ci dice, tre titolari fra Cast, Ildiz, Bowie e Borrelli. Allora, Bowie non segna mai in casa, quindi eviterei onestamente.
0: Però potrebbe darci una mano dai Juventini.
1: No, Bowie ci...
0: non ci contiamo. No,
1: Bowie ci detesta, te lo dico io. A Bowie stiamo proprio antipatici. Quindi in questo caso va così. Quindi direi Castro, Ildiz e Borrelli.
0: Ma sì, cioè. Cioè il terzo è sicuramente uno tra Bowie e Borrelli, come scelta sì.
1: Sì, andiamo così, Marco. Allora, aspetta, no vabbè, questo è un messaggio di Daniel, credo sia un po' ironico, non lo leggo dopo. Quindi da questo punto di vista ci chiedono De Gea, che gioca stasera, o sì? Carnesecchi.
0: Ma leggevo che forse l'Atalanta potrebbe fare turnover anche tra i pali.
1: Però è vero, ragazzi, questa volta il portiere è tosto, perché chi ha, e secondo me anche la Fiorentina, sai?
0: Potrebbe, tra
1: vero.
0: L'altro giocano proprio stasera perché non hanno più nulla in ballo.
1: Questa volta qua speriamo abbia un terzo, scrivici il terzo, amico. Scrivici il terzo perché qua...
0: Se no, tra i due, ma sarei tentata comunque nel mettere titolare Carnesecchi, probabilmente.
1: Sì. Domandone qua, un Nkunku Leao.
0: Vai. Il Milan è una bella incognita,
1: No, io Leao lo metto...
0: Leao è difficilissimo da consigliare, però di sicuro l'avrà pagato e strapagato all'asta come chiunque, e tu ne sai qualcosa, caro Cami.
1: Due volte.
0: Si sveglierà almeno per l'ultima giornata, darà una mano ai fantallenatori che hanno qualcosa in ballo? Io lo spronerei così,
1: Ma c'è da dire che Nkunku è caldissimo, Diventato dominante nell'ultimo periodo, quindi è tosta, veramente tosta. Ti dico Nkunku.
0: In questo caso l'abbiamo messa in crisi.
1: Sì. Angelo, Castro, Leao. Ti dico Leao perché secondo me il Bologna farà una festa.
0: In ballo. Sì.
1: Sì, vado,

0: vado su quello.
1: La partita è un po' più interessante, ecco.
0: Daniel Maldini o questa è difficilissima, Raspadori.
1: Allora, riflettiamo un attimo.
0: Per me è difficilissimo questo.
1: Sì, è difficile, è un consiglio difficile da dare.
0: Cioè, questa è perché onestamente Raspadori secondo me ha voglia di fare qualcosa, l'annata un po' strana di Raspadori, poco impatto.
1: Sì, non possiamo fare ragionamento nemmeno sulle partite, perché alla fine sono tutte e due partite, passatemi il termine, inutili, a fini di classifica e quant'altro.
0: Io ti dico Raspadori, Fabio.
1: Raspadori, sì. Sono d'accordo, sì, per istinto.
0: Sì, va, anch'io sono andato istinto puro. Poi, due tra Ederson, Coné e Torsved. Ederson...
1: Quale Coné?
0: Ed è Roma, che è rotto.
1: Ok.
0: Non so se è rientrato. Non lo so, mi sono perso. Però l'ultima era rotto. Quindi...
1: Sinceramente, no, manca l'ultima, anche a me come
0: l'ultima
1: informazione.
0: Sicuro era in tribuna. C'è stato anche un caso che non ha esultato a un gol. Perciò, l'ultima sono sicuro era in tribuna, però non so se è rientrato o meno, perché si parlava di lesione, però non lo so.
1: Ok. Con Gasperini, Ederson e Torsvet.
0: È tosta oggi, perché se Coné non sta bene, Ederson oggi sembra sia andato allo United. Quindi non proprio una scelta semplicissima, Però magari vuole salutare...
1: Da sé che rimane Torsved.
0: No, Torsved pupillo, ecco. Se solo non avesse preso la traversa...
1: Anche
0: l'ultimo...
1: a me è sempre piaciuto tanto,
0: Mi hanno annullato un gol, ha preso una traversa, avrei vinto l'ultima. Però purtroppo è andata così. E quindi non posso fare diversamente. Ma al netto di questo, sì, Torsved sicuro, vai su Ederson. Poi informati su Coné. Perdonami, ma questa settimana ho fatto veramente fatica... a andare a guardare le altre squadre perché ero avvelenato e quindi non lo so, so che non è stato bene comunque con lei nella partita, quindi in questo caso devi solo informarti su Coné, eventualmente Ederson, Torsved, o se vuoi scriverci nel corso di questi ultimi 5 minuti anche ulteriori centrocampisti, noi ti diamo una mano, Marco da Cesenatico ha detto che ci invita anche se arriva ultimo,
1: grazie, troppo gentile.
0: Bravo Marco, bravo, bene così. E poi allora Fabiola invece ci chiede un nostro ascoltatore se dobbiamo mettere Yıldız o non lo dobbiamo mettere.
1: Sì, mettiamolo. Lo so che vi state facendo questa stessa domanda da n.000 settimane ormai, aspettando un suo bonus che non arriva. Io sono una di voi, perché ce l'ho quasi capitano fisso nella mia squadra anche, però come fare a lasciarlo fuori nell'ultima giornata, quando si tratta del derby della Mole, quando abbiamo seppur poche possibilità ma non nulle di tornare in zona Champions, io non lo lascio fuori.
0: Ma io non lo lascio perché è l'unica fonte insieme a Spalletti di gioia della Juve. È l'unica fonte, ma
1: fa male al cuore vederlo giocare con tutto il problema al ginocchio, che effettivamente lo rende piuttosto affaticato in campo.
0: Non ha solo quello, purtroppo. Ha coscia e inguine anche che fanno maluccio, quindi non è solo questo. Perciò io lo metto perché voglio affondare con i miei pupilli, però però è che è un'annata così, ma la mia squadra è bellissima stilisticamente parlando e poi non è forte calcisticamente. Nico Paz non credo sarà convocato, è molto a rischio, molto a rischio. Con Maines per decenza, ti toccherà mettere Kop, Marco. se Ederson oggi non è titolare, ti tocca mettere Kop, ma il problema è tuo, perché l'hai preso tu con Maines, non è nostro. Io e Fabiola non te l'abbiamo mai consigliato. Questo te lo posso
1: magari
0: dire.
1: Magari l'anno scorso qualche sbaglio da questo punto di vista l'abbiamo fatto su Kop Maines, perché comunque speravamo, ma quest'anno proprio nemmeno per sbaglio.
0: E quindi da questo punto di vista, guarda, sono molto contento di questa roba. Sono molto molto contento di questa roba, di non averti consigliato Mike Maynard. E ti dirò di più, Fabiola, ti do già la regola per il prossimo anno.
1: Vai, la prima, vai.
0: Proprio la prima, tu? Primissima. Prendete carta e penna. Carta e penna e segnate: per scaramanzia prendiamo pochissima Juve. Prendiamo, esatto, pochissima Juve, ragazzi. Non bruciamo,
1: diciamo,
0: i giocatori della Juve.
1: Lo diciamo a tutti, anche a noi stessi.
0: Cioè, quello dico a me, a Fabiola, a tutto il mondo del fantacalcio. Limitiamoci a un grande pupillo e basta.
1: Così magari ritorniamo a vincere qualcosa, eh?
0: Sì,
1: ritorniamo,
0: sì,
1: ad essere competitivi.
0: Sì, nessuno, allora, se la stagione è buona della Juve, nessuno vincerà di noi. Però, guarda, se porta quel beneficio lì, non prendiamo i giocatori della Juve. Guarda che questa è una bella regola, Fabiola.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo. Al massimo un solo rappresentante.
0: Sì, un rappresentante.
1: Basta. Uno,
0: sì,
1: solo,
0: sì,
1: sceglietene uno.
0: Uno. Uno, e basta, e basta. E poi, bene così, bene così. Io direi di approvare questa regola. Manuel, non hai tipo un martelletto, tipo il caso è chiuso? Ecco, noi diamo questa prima regola.
1: In modalità Santi Licheri.
0: Sì, esatto. Prima regola del fantacalcio: un solo giocatore della Juve. Il resto è vietato. Il resto è vietato. Questa è la nuova regola per tornare a sperare di lottare per vincere. Non dico vincere, lottare per vincere. Ecco, noi dobbiamo focalizzarci,
1: sì,
0: in questo.
1: Evitare di gettare la spugna, come fatto la scorsa settimana, sostanzialmente, di non presentarci proprio in campo.
0: Esatto, esatto, esatto. Così almeno ci arrabbiamo meno, perché sennò ci arrabbiamo,
1: esatto,
0: più volte. Ci arrabbiamo più volte.
1: Altrimenti ci arrabbiamo da tifosi e anche da fantallenatori,
0: esatto,
1: perché di riflesso viviamo la stessa stagione anche al fantacalcio.
0: Esatto. Fabiola, mi prendo questi 30 secondi per ringraziarti di cuore per tutto l'anno, per la disponibilità, l'allegria, la competenza che ancora una volta hai dimostrato qua ogni venerdì. Quindi ti ringrazio di cuore, ti do appuntamento all'estate, magari penseremo qualcosa, adesso ti faccio un po' riposare come i calciatori, però insomma è stata, è come sempre una delle rubriche più forti in generale della trasmissione, ed è merito tuo.
1: È merito nostro, permettimi di aggiungerlo, meglio di correggerti da questo punto di vista. Sono io che ringrazio te, Cami, per l'ospitalità per tutta la stagione. Io sono davvero onorata di poter fare la tua spalla, seppur in uno spazietto limitato come questa rubrica. E ovviamente ci diamo appuntamento sia per qualche chiacchiera estiva, con qualche dritta da poter dare per la prossima asta, sia poi alla prossima stagione effettiva.
0: Grazie Fabiola.
1: Grazie
0: Fabiola Graziano, Bianconera News. E adesso voliamo dritti in pausa.
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Il calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così due settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 km, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia e Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per quattro giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io vi do subito una notizia. Andate a brevissimo, vi definirò poi bene l'orario, su tutto mercato web, dove uscirà una bella scossa dal punto di vista delle Juventus Women. Quindi tra pochissimo anche poi Manuel lo metterà in grafica, questione di minuti. Preparatevi a seguire su tutto mercato web una notizia importante del mondo women, dove ci sarà un cambiamento clamoroso, anche se preventivabile, ma comunque un cambiamento enorme, Perciò, insomma, appuntamento, una decina di minuti. Una decina di minuti e sarà tutto online. Quindi questo per iniziare a farvi capire che la Juventus sta cambiando a 360 gradi, perché ci saranno cambiamenti in tutti gli ambiti, dal settore giovanile alle women alla prima squadra. Questi sono i cambiamenti del mondo Juve, perciò tutto pronti su tutto il mercato web. Poi andiamo così, Manu, ad ascoltare un vocale di Turco.
7: Che serata, ragazzi! Io sono a posto così!
0: Eh sì, ragazzi, che possiamo dire, Manu, che è stata una settimana difficile, difficile, ma in questo caso ti posso dire che per noi è stata una settimana pazzesca, perché abbiamo portato Ginepri in questa radio, quindi per noi è stata una settimana pazzesca e siamo a posto così. Poi a livello calcistico è stata una settimana un po' difficile, raccontavo stamattina a Claudio che ho fatto fatica questa settimana a immaginare il campo. Questa settimana ho fatto veramente fatica perché non ho visto niente, una reazione, non ho visto dispiacere, non ho visto dolore, non ho visto proprio nulla che potesse veramente toccare un po' o ripagare i tifosi dell'affetto. Perché onestamente io credo che i tifosi che sono stati tutta la settimana alla Continassa, che vivono per un autografo, per una foto, che sono sempre sorridenti, che sono sempre al fianco della squadra, che fanno sacrifici, che spendono soldi, e onestamente ho visto una squadra veramente scollegata. Cioè, vi faccio un esempio, gente che è arrivata da Toronto con tutti gli stendardi per Jonathan David. Jonathan David era stato avvisato della presenza di gente che arriva da Toronto, dall'altra parte del mondo, e non si è fermato. Gatti era stato avvisato della presenza del club di Toronto e non si è fermato. E queste cose qua, secondo me, sono il simbolo di un distacco dal mondo Juve e da una poca fame. Cioè, oggi celebriamo i 30 anni della vittoria della Champions League. Se andate a sentire qualsiasi tipo di intervista di quella squadra lì, ti viene a dire che per la Juve morirebbe. E invece in questo momento non, niente, loro sono, non hanno reazione, non hanno nulla, e questa è la cosa che onestamente mi fa più male nel raccontarlo. Ciao Camillo, Valerio da Lucca. Entro il 30 giugno dovremmo incassare 30 milioni. Da chi arriveranno? No, caro Valerio, non hai capito nulla. Me ne volere, ma non hai capito nulla. Io l'ho spiegato un centinaio di volte, ma no, non è così. Non puoi contare Nico Gonzalez o Cabal. Noi non dobbiamo incassare 30 milioni di euro cash. Noi dobbiamo fare 30 milioni di euro, anche 35, forse qualcosa in più, visto che non andremo in Champions, dalle plusvalenze, dalla cessione di Nico Gonzalez prendi 5 milioni di plusvalenza. Devi fare questo calcolo qua, non devi contare tutto il cartellino di Nico, ma devi estrapolare dal costo di Nico il residuo bilancio, e quello che resta è la plusvalenza che serve per cercare di mettere a posto i conti della Juventus. Dobbiamo farlo, arriverà anche la multa, arriverà una multa di 10 milioni di euro. Perciò, insomma, non sarà per niente semplice. Vai Manu, ascoltiamo qualcosina.
8: Ciao Camillo, la risposta alla tua domanda della polemica, io te l'ho detto ieri quando ho sentito che oggi erano in ferie. Cioè, scusa, fra due giorni loro fanno chi fa un mese di ferie. Tu sei arrivato all'ultima partita, dove io penso che domenica dovessi dare non il 100%, ma il 200%. E quindi cos'è? Per abbassare la tensione, la pressione, quella che dice Locatelli, ci facciamo due giorni di ferie in cinque giorni, l'ultima giornata di campionato. Come sono cambiati i tempi, mamma mia, come sono cambiati. Io li avrei messi da lunedì fino a domenica in ritiro.
0: Ma il ritiro secondo me è una roba esagerata, amico mio. Il ritiro per me non è la soluzione dei mali. Dire io il ritiro è come, non lo so, ai bambini togliere il telefono. E si può togliere il telefono sicuramente, ma all'ultima giornata dire io vai in ritiro se hai qualcosa da giocarti, se dipende da te. Non posso sbagliare, vado in ritiro, ok? Ma il ritiro punitivo a chi? Quanti resteranno? Cioè, secondo te il ritiro punitivo a Kostic, che domenica sera svuota l'armadietto alla Continassa e se ne va da Torino, perché andrà via al 100%, dico Kostic perché ha scadenza, no? E sicuramente non rinnoverà. A Kostic del ritiro, che gli frega? Che risposta ti dà Kostic? Niente, tanto sa che va via, molto probabilmente non giocherà neanche. Quindi ti dice, tutto bello, sono stato benissimo, per lui alla Juve è stato benissimo. Ma proprio lui alla Juve è stato benissimo, come tutti, eh? Tutti i giocatori alla Juventus, benissimo. Però, la situazione è che comunque non può portare dei benefici, secondo me è quello. Come ha fatto prontamente Manuel, grazie Manuel, non ho neanche avuto bisogno di segnalarti tutto, avevi già capito, è uscita proprio la notizia adesso su tutto il mercato web, la potete trovare, leggere, e sostanzialmente Stefano Bragin dopo 9 anni di Women, 14 di Juve, lascerà le Juventus Women, la Juventus Women, perché insomma era da tempo orientato e volenteroso di provare altre esperienze, ma insomma ha deciso, no, di intraprendere un'altra strada, ha rassegnato, cioè nel senso sta rassegnando le dimissioni, poi è l'ultimo step prima dell'addio, però insomma penso possa essere ufficializzato già lunedì, adesso si penserà alla finale di domenica. Ma andrà via, questa è una scossa, ragazzi. 9 anni di Juve, è stato l'artefice di trionfi, di grandi manovre e di grandi squadre. E insieme a lui andrà via ormai da mesi Matilde Malatesta, che ha portato alla Juventus Carbonell, Stolen Godo, tante altre giocatrici che hanno dato una grande mano negli ultimi anni. Anche lei dimissionaria e andrà al Como, invece Bragin si capirà poi che tipo di carriera intraprenderà, che tipo di decisione farà, e per la sostituzione di Bragin dovrebbe salire di ruolo Mazzetta, che in questo momento è il vice di Stefano Bragin. Perciò questa è la notizia e lo scossone, perché è uno scossone del mondo women. Anche qua preparatevi a tanti cambiamenti. Preparatevi a tanti cambiamenti. Anche da un punto di vista della rosa, da un punto di vista dell'allenatore. Adesso Bragin andrà via, quindi anche qua ci saranno tanti cambiamenti. Ci saranno cambiamenti dal punto di vista del mondo prima squadra, cambiamenti nel settore giovanile. Ecco, diciamo che insomma, la Juventus sta cambiando pelle. Manu, vengo da te.
9: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Sì, domenica bisogna vincere, bisogna fare 3 punti. Senza se, senza ma, voglio vedere intanto come finirà questa questione Spalletti con Elkan. Voglio capire come Lins effettivamente andrà via. E a quanto pare sembra così. Vedremo. Detto ciò, domenica bisogna fare solo una cosa: 3 punti, e poi sperare che magari qualche squadra sopra di noi faccia qualche errore. Però non dico nulla finché il campo non darà i vari risultati. Io mi auguro succeda tipo quello che era successo con Pirlo. Forza Juve.
0: Deve farla 2 squadre. Tra l'altro, noi non possiamo. Noi dobbiamo assolutamente per sperare. Pensare a un Como bloccato dalla Cremonese. E poi noi dobbiamo anche poi pensare a una tra Roma e Milan. Però per noi è fondamentale che il Como non vinca, perché se arriviamo sempre a pari punti col Como ci butta fuori, e probabilmente se arriviamo a pari di 4, a pari di 3, col Como in mezzo ci butta fuori nella classifica avulsa. E poi Manu, così, di botto, senza nesso, senza logica, senza cosa, Matteo da Valdagno, bentornato Antonio Conte. Vai Matteo, non mollare. Vai Matteo, io non lo so, però così di botto, permettimi, mi ha fatto parecchio ridere, parecchio
10: qualcuno
0: ridere.
10: Qualcuno ha voluto la bicicletta. Adesso vai, inizia a pedalare.
0: Vai Matteo, adesso devi portare Antonio Conte alla Juve, Matteo, cioè, adesso io lo pretendo da parte tua, il tuo nome è anche un nome che possa ricordarmi, quindi da lunedì in avanti, che sarà tosta, da lunedì metto la tenda alla continassa, da lunedì in avanti, Matteo, è il tuo momento, È il tuo momento, lo devi portare tu, caro Matteo. Altro vocale, Manu.
11: Ciao, sono Giovanni da Monza. Sono tanti che si lamentano perché Allegri, cioè, buonanotte, Spalletti ha dato via libera a questi quattro punti di puntini prima della partita. Oppure... Ma Allegri, cioè Spalletti lo sa. Cioè è inutile, è come un sarto, li puoi portare tutti i chilometri di stoffa che vuoi, di cotone, ma non può mai fare una camicia di seta, è normale, questo lo sa. Poi si deve arrivare alla fine per togliere, diciamo, per prendere il meno peggio, tutto qua. Buona serata, Giovanni da Monza.
0: Ciao Giovanni, grazie del tuo messaggio. Altro vocale. No, Matteo, io non scrivo niente, Matteo, è tua la notizia. No, cioè... Alt, giochiamo a fare i giornalisti. Se scrivi bentornato Antonio Conte, devi essere certo, Matteo. Non voglio gamberi, non voglio, ma io, Oh, lezione numero uno del giornalismo. O sei certo della notizia o inizi a dire, potrebbe, si avvicina, sondaggio, interessamento. Se mi dici, Matteo, bentornato Antonio Conte, tu adesso devi portarmi Conte. Io te lo dico, io non sarei d'accordo, però adesso, visto che tu hai deciso di andare dritto, regola numero uno del giornalismo, se vai così dritto devi andare in porto, se no ti schianti contro un muro, poi rimane, quella rimane, altro vocale.
12: Ciao Camillo, sono Alessandro da Capena, della provincia di Roma. Attualmente sul traffico della tangenziale, veramente, comunque.
0: Grazie.
12: Allora, guarda, secondo me domenica, ti dico la verità, vorrei essere ottimista, ma sono realista, ovvero che non vedo una luce in fondo al tunnel. I giocatori che abbiamo fondamentalmente sono dei giocatori apatici, come dicevi tu prima, della Juve non gliene frega nulla, importa solo che prendano lo stipendio. E onestamente sono molto stanco di vedere questi giocatori, perché comunque in questi 6 anni, a parte la Coppa Italia che non abbiamo vinto nulla, l'unica costanza sono stati i giocatori. Quindi ragazzi, l'unico problema oggi come oggi della Juve, o meglio il problema principale, sono i giocatori. Manca un'ossatura davvero forte, c'è un difensore centrale forte, un centrocampista forte, un attaccante forte, un trequartista forte e un portiere forte. Proprio l'ossatura centrale secondo me manca. Quindi io onestamente col derby già sono deluso, gli dico la verità, non mi aspetto una minima, diciamo, scatto d'orgoglio da parte di questa squadra, che effettivamente è una squadra di scarsoni. Ciao e buon fine settimana.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Allora, Cami, come lo vedi Conte? Ma ragazzi, ma Marco, ma perdonami, ma come pensi che Conte possa diventare amministratore delegato? Ma tu che cosa pensi che sia un amministratore delegato, Marco? Perché gli devi dare in mano un'azienda. Conti, numeri, bilancio, responsabilità in altri settori di Juventus, partnership, marketing. E tu pensi che Conte sia... Sia questo? Conte è un allenatore. Cioè, perché dovete inventare cose? Cioè, Conte a di Spalletti allenatore? No, Conte la vita fa l'allenatore. Cioè, non è un manager. Non è un manager. Non ha le competenze per dirigere una società a 360 gradi. La Juve non è solo calcio, la Juve è anche tanto altro, quindi non inventiamo, ragazzi, cioè, almeno con un briciolo di senso, se no così vale tutto. Cioè, mettete pure me a sto punto, mettete pure me, candidate pure me a sto punto. No, Bragin ha l'esperienza, perché comunque ha iniziato in Juve sotto Marotta, però voleva cambiare, voleva altre avventure da qualche mese, insomma. Si passa da questo, cioè, è una sua scelta personale, ha bisogno anche magari di altre avventure. Mirko, dal punto di vista del come studiare, cosa farà, cosa non farà, caro Mirko, io non perderò tempo questa settimana a immaginarmi passi falsi di altre squadre. Ho sbagliato e l'ho fatto la scorsa. Questa settimana non ho perso un singolo minuto a immaginarmi: ah, ma la Roma, ah, ma il Milan, ah, ma il Como. Ah, no. Anche perché noi vinciamo col Toro. Questa squadra ha la forza di vincere, di dare un segnale, un moto d'orgoglio. Come ha preso la botta della Fiorentina, non lo so, ma non mi fido più di questa squadra. Non ho perso un secondo, uno, e dico uno, a fare un pensiero. Ho sbagliato la scorsa settimana, ma veramente non... Proprio no. Non farò mai, e dico mai, uno studio del genere, caro Mirko, perché onestamente sono disilluso da questa squadra, da questo carattere, da queste reazioni e da tutto. Quindi guarderò la partita, lavorerò sulla partita, produrrò contenuti, ne parleremo poi da lunedì, anche se molto probabilmente parleremo più di scossoni societari, ma non mi farò false illusioni, non studierò le opzioni delle altre squadre. Come va, se succede qualcosa di positivo per noi, non cambierò di una virgola il pensiero che ho di questa squadra e di questa situazione. Ma proprio non la cambierò mai, anche se io sono convinto andremo in Europa League. Cioè, sono convinto di questa cosa. Anche perché comunque, onestamente, secondo me la Roma ha molto più carattere rispetto a noi e non avrà paura del Verona. E secondo me il Milan alla fine adesso è uscito dalle sabbie mobili. E poi c'è pure Como, perciò figura, bisogna fare veramente troppe cose. Perciò io onestamente non credo in un miracolo, ecco, da questo punto di vista. Altro vocale, Manuel.
13: Ciao Camillo, Alex da Dublino, ho sentito adesso le tue parole verso David che non si è fermato, e Gatti eccetera. Io ti racconto che nel 2011 la Juve ha giocato contro lo Shamrock Rovers qua a Dublino, e vabbè, io ho visto la partita con dei tifosi della Juve e facevano parte del Club Meda. Io all'epoca avevo degli allacci lì e quando venivo a Torino andavo a vedere la partita con loro, però comunque sono venuti una settantina, 100 forse, a Dublino, e all'epoca c'era Del Piero, Amauri, c'era Buffone eccetera eccetera, e ti dico che alla fine della partita neanche un giocatore è andato dove c'erano i tifosi ospiti a ringraziarli. A me questa cosa mi ha scosso molto all'epoca, proprio non mi è piaciuta niente, e parlo di grandi campioni, quindi figurati questi qua adesso che non ha nessun tipo di morale, se si fermavano. Comunque, questo è il mondo del calcio. Ciao.
0: Ma io onestamente non sono d'accordo, perché poi alla fine qualcuno si ferma. E poi è diverso nel post partita, con i viaggi è tutta una cosa diversa rispetto alla settimana dove c'è gente che dopo una sconfitta è lì e ti ringrazia perché ti firmi, ti fermi. Perciò è una cosa un pochettino diversa rispetto a quello che hai vissuto tu. È un po' diversa perché dopo una partita ci sono delle cose che comunque extra campo, durante la settimana loro vanno a casa e c'è gente sotto il sole, sotto la pioggia, bambini, e non hanno nulla di che, quindi è leggermente diversa rispetto alla tua esperienza. Altro vocale.
14: No, Andrea da Bergamo. Sì, una settimana durissima per noi tifosi juventini. Forse questa celebrazione, questo ricordo dei 30 anni fa ancora più male, perché ti fa capire cos'eravamo e cosa non siamo più oggi. E poi per me personalmente, ma penso anche per tanti, a me fa anche tanto male e veramente non riesco a staccare con la testa, ci penso giorno e notte. Il fatto che c'è questa ingiustizia sportiva, per cui qui parlando ancora ieri con amici, oggi colleghi, cioè la Juve è ancora al male del calcio e dell'Inter, cioè io sento tifosi di altre squadre qua, sono di Bergamo, atalantini, così, niente, il male è sempre solo la Juve, nessuno sa niente dell'Inter, siamo, mi dicono che sono paranoico, caso curve, plusvalenze.
0: Io amo comunque qualcuno la diretta non ascolta, secondo me non ha neanche la radio di diretta, cioè proprio flusso di coscienza. Allora, ma, ci sta, cioè, me lo dico, io vi voglio talmente bene, vi voglio talmente bene che se volete fare, no, anche un angolo di sfogo educato a 360 gradi, io vi lascio tot minuti di tempo durante la trasmissione e voi mi fate sostanzialmente il vostro sfogo. Vi do 5 minuti, mandate 5 minuti tutti vocali e vi sfogate. Ah, quello non mi piace, quella roba lì non mi va bene e mi trattano male gli interisti. Andate. Adesso nella prossima stagione magari studiamo un format per, insomma, una sorta, no, di sfogo totale del tifoso. Apriamo lo sfogatoio e voi mi dite tutto. Mi raccontate anche qualcosa di diverso, eh? Potrebbe essere una bella idea. Altro vocale.
15: Buonasera Claudio, buonasera a tutto lo staff. Allora, io vi ascolto e vi seguo da poco, da pochissimo, 3 settimane circa. Mi sto sempre di più appassionando ai podcast, alla radio, tutto quello che, insomma, producete insieme a Claudio. E volevo lasciare questo parere, anche se magari non lo ascolterete, comunque magari ne avrete sentiti mille di queste cose. Sentivo che oggi si discuteva su tutto il discorso Chiellini, Comolli e quant'altro, e ritengo che Chiellini debba assolutamente rimanere alla Juventus come dirigente. È una persona che sicuramente conosce l'ambiente, conosce quello che vuol dire, insomma, vincere la Juve. È un ragazzo molto intelligente, è un ragazzo molto perspicace, è una persona che, per quanto ci abbiano abituato poco bene gli ultimi allenatori che abbiamo avuto, e purtroppo nella comunicazione non sono stati bravi, lui sembrerebbe, insomma, essere attento anche a questo, e oggigiorno è molto importante.
0: Amico mio, c'è delle regole, però anche se mi hai chiamato Claudio, questo è un onore, perché è un direttore, quindi è un onore, però 45 secondi, perché tu già solo a dire mi sto appassionando a voi, già è arrivato a 30, sei arrivato. Ragazzi, grazie di cuore, perché avete capito il mood della trasmissione, avete compreso e siete stati fantastici, secondo me, questa settimana molto difficile. E vi ringrazio per l'affetto, per la passione, per l'educazione con cui avete affrontato questa settimana. Ringrazio Manuel, che abbiamo una grande sintonia e ha subito messo la notizia su tutto il mercato web. 16:42, scossa Juventus Women, Bragin lascia il mondo Juve dopo 14 anni in generale e 9 alla guida delle Juventus Women. E insomma, sarà un'estate,
16: un bel campionato.
0: Sarà un'estate ricca di cambiamenti. È stata una bella settimana. Noi siamo a posto così. È stato bellissimo.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
17: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
18: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
17: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub-italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
18: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
17: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
18: Ed è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: E siamo giunti al termine di questa settimana, ma soprattutto del campionato, perché domenica sera ci sarà il derby che chiuderà i discorsi per quanto riguarda questa stagione, ancora una volta una stagione. Avremo di che parlare, caro Santarelli, avremo di che parlare.
6: Ma sei sicuro che finisce il campionato?
5: Purtroppo sì. Purtroppo
6: ma finisce il campionato?
5: Purtroppo finisce.
6: Quindi chiudiamo la radio e riapriamo agosto?
5: Se i nostri amici giustamente dicono, ma siete pazzi? No,
7: noi restiamo, sarebbero contenti.
5: Siamo con voi e vi racconteremo quella che sarà l'ennesima...
7: Ma la radio farà 3 mesi di ferie, come sempre.
5: Il primo... Poi ci vediamo a luglio, vediamo chi c'è a luglio.
7: Poi ci vediamo
5: dentro.
7: Agosto, vediamo chi c'è. Agosto.
5: E si prospetta un'estate molto calda, perché sarà l'ennesima estate di ricostruzione, l'ennesima estate nella quale bisognerà capire quale direzioni dovremo prendere, con chi prenderla. Oggi invece
7: come prenderla,
5: un'idea ce l'abbiamo.
7: Sì. Dove prenderla?
5: Quella è l'idea.
7: Speriamo
5: che ci abbiamo.
7: No.
5: Quindi insomma, oggi abbiamo anche dato... una news che più che notizia è un'infiltrazione
7: d'acqua.
5: No, è di fatto una chiacchierata che abbiamo potuto fare in redazione con una fonte molto autorevole.
7: Faccio il nome?
5: Che a sua volta aveva un contatto molto autorevole e ci ha raccontato appunto che ci sarebbe questo procuratore di cui non ci è stato svelato il nome, che ha in mano il mandato firmato da Dusan Vlahovic per proporsi al Real Madrid, e ci sarebbe appunto l'apertura anche da parte di Mourinho, che sarà, sapete, il nuovo allenatore del Real Madrid, con il Real Madrid che ha pagato la clausola al Benfica per averlo in sostituzione di Arbeloa. E Vlahovic potrebbe essere, a questo punto è molto probabile, ma lo scopriremo solo vivendo, il nuovo attaccante del Real Madrid. Detto che
7: credo in panchina, però insomma nelle rotazioni,
5: sai, certo, lì se ci sarà una grande rivoluzione,
7: sì, enorme,
5: e secondo
7: enorme.
5: Me anche Mbappé rischia il posto, perché
7: dici?
5: È stata una stagione nella quale è stata la mela marcia lì in mezzo, litigi vari, Tchouaméni andrà via. Secondo me ci sarà anche qualche altra partenza eccellente. Occhio a quello che succederà, perché comunque lì c'è una rivoluzione in atto.
7: Ibrahim, andiamoci a prendere Ibrahim.
5: Io quello me lo prenderei volentieri. Chiaramente poi sapete che Vlahovic era stato anche la settimana scorsa, ne abbiamo parlato, sì. Non era la nostra fonte in quel caso, proposto all'Atletico di Madrid, proposto al Barcellona, ma in questo momento è in vetta il Real Madrid, perché ci sarebbe proprio la volontà di Vlahovic. Si sussurra, da quello che ci hanno raccontato, che sia anche la famiglia scesa in campo in prima persona, quindi di fatto esautorando, ma parliamo ovviamente di una indiscrezione, il suo agente, la sua agenzia che ne cura gli interessi. Questo per capire che con ogni probabilità Vlahovic non ci sarà, e quindi Non c'è un guadagno per la Juventus, come sapete bene, perché il giocatore va a scadenza il primo luglio.
7: No.
5: Cioè il primo luglio è libero di fare quello che vuole. Non ci sarà
7: l'ingaggio.
5: Risparmi quell'ingaggio che avevi messo da parte per quell'accordo ponte di 1-2 anni con il giocatore, che destinerai a qualcun altro. Ora sarà il Colomani di turno, qualcun altro, è chiaro che non ti basterebbe. Questa è una delle cose che vi abbiamo raccontato oggi, di tante altre ne parleremo, ma c'è sullo sfondo anche questo famoso incontro che ci sarà martedì alla Continassa tra Elkan e Comolli. Oggi Tutto Sport racconta che Comolli non solo non vuole dimettersi, come è normale che sia, giusto che sia, lo diciamo, dei calciatori, degli allenatori, una volta che firmano il contratto,
7: chiaro,
5: perché dovrebbero restituirti i soldi e tolgo il disturbo, ma, e questa è la cosa che un po' fa arrabbiare di più, sempre stando alle indiscrezioni raccontate in questo caso da Tutto Sport, lui non vorrebbe neanche essere dimensionato in quello che è il suo compito.
7: Anch'io non vorrei tante cose, anch'io vorrei avere in regia non Rossi ma una bella signorina, no, preferisco Rossi tutta la vita. Cioè, lui può volere tutto quello che gli pare, ma insomma ha fatto un disastro.
5: Esatto. E lui invece crede che invece c'ha in mano le carte giuste per rilanciare il progetto della Juve. Lui è ancora convinto che in due anni con il suo progetto può portare avanti la Juve, al netto di aver riconosciuto qualche errore, ma direi che ha sbagliato tanto. Direi che ha sbagliato tanto su quello che sarà il rendimento che deve cambiare rispetto alle scelte che ha preso quest'anno, che evidentemente non hanno funzionato. Facciamo comunque gli auguri a Luis Openday, è nato il figlio oggi, o la figlia.
7: Ho fatto,
5: capito,
7: un calcolo.
5: Che calcolo hai fatto?
7: Dunque,
5: renale?
7: No, quello ti è, speriamo te. Dunque, se oggi
5: Maiocco,
7: ragione,
5: ma la tempo
7: però
5: la
7: almeno
5: Maiocco.
7: Oggi era un po' meglio,
5: un po' meglio.
7: Se ora siamo a maggio, ok, 9 mesi, giusto?
5: Sì,
7: la
5: sì.
7: gravidanza dura 9 mesi, mi pare. Quindi maggio, andiamo a scalare, aprile, marzo, febbraio, gennaio, dicembre, novembre, ottobre, settembre. L'ha concepita a Torino? Sì.
5: E mi sa di sì.
7: Almeno qualcosa di buono ha fatto.
5: Qualcosa di buono ha fatto. Hai fatto sto calcolo, hai fatto. Sì. Bravo, Santarelli. Quindi diciamo è venuto a Torino per figliare. Detto ciò, chiaramente, no, leggevo già un messaggio di Vittorio, ovviamente io non rimpiango, come abbiamo detto l'altro giorno, chiunque se ne va in questo momento,
7: io non rimpiango nessuno,
5: ma proprio zero.
7: Poi auguro a Vlahovic il meglio per la sua carriera, secondo me al Real Madrid è un po' sovradimensionato, però è anche vero che lì, sempre se poi andrà al Real Madrid,
5: sai, comunque
7: considerando chi, considerando chi ce l'ha detto, insomma, la traccia
5: è,
7: c'è.
5: E ad Alessandro ho fatto sentire il contenuto,
7: sì,
5: del
7: abbiamo
5: messaggio,
7: che chiaramente non vi possiamo far sentire.
5: Ovviamente.
7: La traccia c'è, poi sai, vediamo, lo prendi a zero, per cui, ma va bene così, Vincenzo, va bene così.
5: Io onestamente forse uno di quelli che rimpiangerei di meno, detto che non è quello il peggio riuscito in questo ultimo periodo.
7: Bravo, non è peggio riuscito
5: in quest'ultimo periodo in bianco nero. Quello che mi spaventa un po' di più è capire dove andremo, perché da Vlahovic intanto non incassi niente.
7: No.
5: Però lo devi sostituire.
7: Ma va?
5: E quindi ti servono i soldini. Openda dove andrà?
7: Al Frosinone.
5: Sì. David resterà.
7: Se non ce lo vedessi al Frosinone Openda?
5: Con quali soldi? I nostri. Cioè, che se uno se ne deve andare, ci devono portare i din din.
7: Matteo, dai, Matte, scendi in campo, Matteo. Porta Openda al Frosinone.
5: Ah, Matteo lo può, è vero, Matteo lo può portare al Frosinone. Matteo, impegnati tu. Ci saranno comunque, secondo me, a occhio e croce, una lista di partenti, nel senso che chi vuole è in vendita.
7: Tutti.
5: Uno di questi convocato in nazionale rispetto alle passate stagioni, Bremer, si giocherà il mondiale col Brasile. Hai visto mai che fa un discreto mondiale, ma tanto là c'è un costo già stabilito di clausola da pagare, e secondo me sarà uno di quelli che potrebbe andare via dalla Juventus.
7: Io credo che sia uno dei primi a andare via dalla Juventus, Bremer.
5: Sì.
7: Allora, rispetto a Vlahovic non è una notizia, è un'idea.
5: È un'idea.
7: Quella di Vlahovic è una notizia, poi vediamo se si concretizzerà o meno.
5: No, però
7: la mia idea è che Bremer è uno dei primi che saluterà la Juventus.
5: E il secondo sarà eventualmente Cambiasso, secondo me, perché insomma, abbiamo avuto modo di vedere, per chi c'era ieri sera nel serale, le meravigliose slide preparate dall'immenso Alessandro. E c'era un avvelenato Scarponi, giustamente avvelenato Scarponi, che ci faceva notare proprio tutte. Anche andava zonzo per il campo, Cambiasso, si trovava in posizioni che non gli competevano, non si riesce a capire il perché. Ci sono tante cose che ci siamo domandati ieri, dalla mancanza di aggressività nel recupero palla che la prima Juve di Spalletti ci aveva mostrato a quella Bulica di ieri, perché non si segue più l'allenatore, non c'è più la condizione, c'è qualcosa che non va, quale, perché giocatori che probabilmente stanno giocando più per loro stessi che per la maglia. E insomma, abbiamo tirato fuori delle somme abbastanza inquietanti ieri su quello che è il valore, la cifra tecnica che ha la Juventus in questo momento, sulla quale deve necessariamente lavorare. Con chi? Valla a scoprire.
7: Però sai, quello che a me ha colpito rivedendo la partita, preparando le slide ieri, è che esattamente una settimana prima avevamo raccontato di una Juventus, io sai, quella slide dell'85esimo di Lecce ce l'ho sempre presente, una squadra bella, ordinata, messa bene in campo.
5: Ed era due settimane fa.
7: Ed era due settimane fa. Ieri abbiamo visto una squadra che al 17esimo del primo tempo, io non so se Federico la può recuperare, poi magari nella seconda parte la facciamo vedere, perché l'ingresso lì di Pongracic con nessuno che lo va a contrastare, e l'unico che lo contrasta è l'arbitro, poi magari al 17:30 ve la faccio vedere. È una roba, Vincenzo, che dici sì, ma questi sono già chi è Colpatino a Rimini, chi è invece è Rimini fa pedì, insomma, chi è già a Formentera, certo. Chi è già invece a testa al mondiale. Perciò questo mi porta a dire, Vincenzo, che Vlahovic, non Vlahovic, Cambiaso, non Cambiaso, Thuram, non Thuram, io non rimpiango nessuno, non rimpiango nessuno.
5: Assolutamente
7: non
5: no.
7: Rimpiango nessuno e va bene così, e va bene così, cioè non va bene, Vincenzo, non va bene,
5: no.
7: Però come ho detto io domenica a colpo di tacco e come dirò domani, cioè domenica nella 50esima puntata di colpo di tacco di questa stagione, non rimpiango nessuno. Arrivederci,
5: nessuno.
7: Arrivederci, grazie. Chi rimarrà avrà certamente il mio sostegno, ci mancherebbe altro, però per me potete tranquillamente mettervi sul mercato. Arrivederci, grazie.
5: Arrivano già domande interessanti. Intanto Ileana D'Ancona, che salutiamo, dice se ad essere contenti siamo in tanti ad essere contenti che Vlahovic andrà via, non ha mai fatto la differenza in campo.
7: Ciao Ileana.
5: Ciao Ileana, lo potremmo dire di tanti, onestamente. Allora ti faccio questa prima domanda, così giusto per rompere un po' il ghiaccio: quali sono i giocatori di questa squadra che hanno fatto la differenza in campo oggettivamente?
7: Quest'anno nessuno, Vincenzo, quest'anno nessuno, e purtroppo ti voglio dire neppure il Diz. Ce ne sono alcuni che

0: alcune perle di David fatte quest'anno sotto porta. Io mi ero dimenticato del gol sbagliato contro il Genoa. Me ne ero dimenticato, Vincenzo. Quindi, chi è che ha fatto la differenza? In positivo, purtroppo, nessuno. In negativo ce ne sono quanti vuoi.
1: E seguo il messaggio di Antonio che ci scrive: anche se dovesse segnare tanti con la Real non rimpiangerò Vlahovic, ma anche questo utilizzo Vlahovic per andare su tutti. Come abbiamo detto ieri, se dei giocatori il commanersi di turno dovesse andare altrove e ritrovare nuova vita, io non lo rimpiangerò comunque,
0: no,
1: perché
0: nemmeno io
1: rimpiango chi ha fatto bene alla Juve e se ne va via, non rimpiango chi ha fatto male alla Juventus e fa bene altrove, perché evidentemente da noi non c'entrava nulla. E quindi ben venga un ripulisti che spero possa arrivare. Poi un altro amico ci dice giustamente: chi è stato peggio, se vogliamo fare una proporzione tra Giuntoli e Comolli? È una bella battaglia. Diciamo che ieri, per esempio, una risposta l'ha data Enrico.
2: Ieri quando ha scatenato,
1: scatenato. Quando ha detto che tutto sommato, che ne so, Kalulu te l'ha portato ed è il meno peggio. Per certi versi è stato anche un giocatore che ci è piaciuto, che Thuram quando ha funzionato comunque era il meno peggio ed è quello sul quale si può lavorare sopra, ma io fatico veramente a trovare qualcosa che abbia funzionato negli acquisti di Comolli quest'anno.
2: Esatto.
1: Però non dimentico la cacciata di Szczęsny e l'acquisto di Gregorio, per esempio.
2: Sì, e quindi... non dimentico neppure l'acquisto di Alcaraz e Thiago Jalò, non dimentico nemmeno
1: Douglas
2: questo.
1: Luiz a 50 milioni, a 50 milioni,
2: con Mainez a 56, Nico Gonzalez a 40. Cioè è chiaro che nel mucchio, perché ha avuto anche più tempo, Giuntoli, nel mucchio qualcosa salvi, e non dimentico neppure di Gregorio, se proprio deve andare fino in fondo, nel mucchio qualcosa salvo di Giuntoli. In questo momento di Comolli non salvo niente, non salvo niente, ma ti dico la verità, non salvo neppure Boga, ma sai perché? Perché non lo voleva. Cioè non è che Boga
1: non
2: è stata un'opportunità
1: e non l'ha preso lui.
2: E non l'ha preso lui. A Boga ha bussato il procuratore, dice: guarda, c'ho questo ragazzo fuori, tra l'altro procuratore di Thuram, sai che c'è, me lo prendi? Ok. Quindi non lo salvo per questo. Holm, che secondo me è un buon prospetto, non è un acquisto di Comolli, perché Holm doveva andare via da Bologna per tutta una serie di motivi anche extra campo, e gli ho detto: guarda, noi ci abbiamo un mal di testa, ormai ho preso questa tua, no?
1: Questa
2: tua
1: questa metafora.
2: C'ho mal di testa, Gio Mario, te c'hai il mal di testa, Holm, si fa lo scambio, cioè questo lo faccio anch'io, Comolli lo faccio anch'io. Perciò io su questo, rispetto al messaggio dell'amico, è normale, è chiaro che Giuntoli nel mucchio qualcosa ha preso.
1: Sì, sì, nel mucchio, ma sempre molto poco rispetto a quello che doveva essere portato alla Juventus. Ci chiedete, vi prego, non ditemi, non illudetemi, ditemi che davvero non rivedremo più Vlahovic per insomma andare
2: sì,
1: a ripulire.
2: Ragazzi, non vi illudiamo, poi bisogna vedere chi arriva comunque. Vlahovic andrà via, Real Madrid andrà via. Vediamo chi arriva poi.
1: Vediamo chi arriva, noi... non vi illudiamo, vi raccontiamo quello che sappiamo. Ad Alessandro ho fatto ascoltare la fonte, quello che ci ha detto, e ci fidiamo ciecamente, ma chiaramente poi dall'andare a sedersi al tavolo col mandato del giocatore, con l'ok dell'allenatore alla firma, c'è sempre qualcosa da sistemare dal punto di vista di ingaggio, quindi poi può sempre saltare, però quando c'è l'ok dell'allenatore che ci sarà, quando c'è l'ok del giocatore che c'ha il suo mandato e che vuole andare lì a chiudere, in genere il procuratore, che si prende anche una bella commissione su quello che è il lavoro da fare, evidentemente cerca di trovare la quadra, quindi lo immaginiamo che possa finire così questa
2: la
1: storia.
2: La notizia certa è che un procuratore ha un mandato firmato, questo è certo, lo diamo al 90, al 100%. Poi che la trattativa si chiuda è un altro discorso, però Vlahovic
1: già non è una trattativa tra tre ma è da due,
2: quindi quello è già... mandato, ha dato un mandato,
1: lui dice: io vengo.
2: Ad un procuratore
1: è chiaro che secondo me anche il giocatore non andrà a fare pretese eccezionali, se gli dovessero dire: guarda, per noi va bene però partiamo con un contratto così, secondo me lui accetterebbe, perché comunque Real Madrid è sempre Real Madrid, ma insomma a parte lui dobbiamo andare a valutare quello che saranno anche tutte le altre operazioni, come diceva Ale, per uno che se ne va senza portare soldi ne serve un altro che arriva cacciando fuori i soldi, prendendoli da dove?
2: Dalle cessioni che la Juventus farà.
1: Che ti porterà ne facciamo i conti con Mirko l'altra volta, dovresti cederne tanti per poter comprare qualcuno, non sarà facile, al netto poi anche di quelli che saranno i ritorni dei prestiti che ci saranno.
2: Vincenzo, guarda, io Ora che ho scoperto che domenica finisce il campionato, perché non lo sapevo e ti ringrazio per questo, ringrazio anche l'amico Luca che scrive se andate in ferie sono contente solo le nostre mogli, no ma grazie Luca.

0: No, visto che ho scoperto questo, il vero campionato della Juventus, Vincenzo, inizia lunedì. Paradossalmente, per, e anche il lavoro per noi, inizia lunedì. Perché tanto ormai domenica sera, chiaramente saremo qui dalle 20 e il derby, i derby non si giocano, si vincono, punto. Ma la vera puntata top di questa stagione, cioè il vero, comincia lunedì. Con la certificazione che sei in Europa League, a meno di miracoli, e con intanto quella che deve essere la il primo tassello che noi diamo oggi nel borsino, perché ogni giorno le cose cambiano, no, lo dico a chi poi, no, ma voi dicevate, ogni giorno le cose cambiano, no, ci portiamo avanti, oggi diciamo Spalletti è al 90% sulla panchina della Juve, ieri poteva essere 80, oggi è 90, ma è il primo tassello che sì, devi mettere, sì. dopodiché bisogna vedere quale sarà il destino di Comolli, perché anche questa è una cosa importante, perché se Comolli ti dice, oh, sono numero uno, ce l'ho io tutti i giocatori,
1: lo devi licenziare pagando tutto quello che devi pagare, secondo appunto. Me ci sono anche delle clausole abbastanza pesanti, dopodiché appunto. C'è un'opposizione abbastanza netta, ti invito a scrollare sotto la foto del tweet della Juventus,
0: sì, verso... ho visto Maria Grazia, ha scritto la ringrazio,
1: sì sì, ma la ringrazio, ma no, no, continua, l'avevo notato già prima, c'è una netta opposizione, sono oltre 200 messaggi che sono apparsi sotto il tweet della Juventus, sì, con la foto di Locatelli, con sì, una presa di posizione da parte del popolo bianconero, che
0: però il popolo
1: quasi
0: di,
1: all'unanime,
0: però
1: il popolo dei social dei è diverso, social, lo so, sono d'accordo, credo però che per una volta ci sia una mescolanza di idee, il popolo dei social è un popolo degli odiatori purtroppo, e in molti casi delle canaglie, cioè quelli che non hanno nome e cognome, insultano e sanno che la passano liscia. Il popolo bianconero è un popolo che secondo me continua a domandarsi, perché l'ho letto anche in altre piattaforme da persone più pettinate, che dicono gli possiamo anche voler bene, però fin quando il capitano sarà Locatelli, io capisco anche quale sarà il livello della Juventus, con tutto il rispetto per Locatelli, ma penso che lo sappia anche lui.
0: Sì,
1: qualità tecniche, qualità umane straordinarie, quelle umane, e da allenatore. Ieri era scatenata anche su questo, giustamente.
0: Vincenzo,
1: Scarponi,
0: io sono d'accordo,
1: no?
0: Con te, ma l'ho sempre detto, Locatelli per me in una rosa della Juve ci sta, ma deve essere il primo cambio. Ma ora, perché poi dobbiamo anche essere più realisti del re, con questa situazione, con il Bancomat, Champions League che non c'è più, tutte le cose che sappiamo, ma tu pensi che la Juventus possa veramente cambiare 12 giocatori, 11 giocatori, 10 giocatori? No, quindi Vlaovic, Locatelli ci sarà anche l'anno prossimo. E che vogliamo ricominciare con la battaglia a Locatelli? Questo è, e tra l'altro secondo me Locatelli quest'anno è stato uno dei migliori, che la dice lunga sulla stagione della Juventus, ma Locatelli risarà alla Juventus, a meno che, e me lo auguro per il bene della Juve e magari per il bene suo, arriva un'offerta da 40 milioni, forse anche 30, e Locatelli lo cedi, perché io a quel punto lo cederei, ma se no Locatelli risarà lì anche l'anno prossimo. Quindi vogliamo cominciare con questo clima?
1: No, no, no, ovviamente no.
0: Poi, prima di che la Juve fa degli autogol social, sì, clamorosi, sì, sì. Quando cambiano la copertina lì di Facebook e ci mettono Locatelli, Bremer, è chiaro,
1: però,
0: che poi ti pigli...
1: È vero anche, Ale, che secondo me in questo momento o metti il Diz più o meno mitighi, o chiunque metti partono gli assalti delle truppe. Perché in questo momento non c'è un giocatore che soddisfa giustamente anche i tifosi stanchi per tutti questi anni. Leggo il messaggio di Vincenzo da Bologna, che saluto e ringrazio. Ciao Ale, ciao Vince, vi chiedo, ammettiamo che salti la trattativa con Real, vi sembra giusto che la Juve debba stare ad aspettare e magari a rinnovare Vlaovic? Secondo me avrebbe già dovuto chiudere questo capitolo da tempo.
0: Bravo, concordo, concordo al mille per mille.
1: Concordo in pieno, così come concordo nella lettura anche che è stata fatta oggi da Tutto Sport sul fatto che Comolli non ha passato un giorno a cercare di trovare una transazione per chiudere il rapporto con Thiago Motta.
0: Ma certo, ma è Comolli che ci sta, cioè, scusami, Comolli,
1: quella
0: che
1: la domanda.
0: Il fenomeno,
1: domanda.
0: Bravissimo direttore, lei è bravissimo, è un bel direttore, è un gran direttore, veniamo tutti a giocare a biliardo con lei a stecca, però che cosa deve fare Comolli? Magari risolve questi insoluti, oppure dobbiamo aspettare il suo mercato. Io, se devo aspettare il suo mercato, Vincenzo, ma veramente vado in ferie il 3 giugno, sì, e ritorno il 7 agosto.
1: Perché non sono 2 anni per tornare grande, ma 202 anni magari per tornare grandi, evidentemente, su queste basi. Anche perché torniamo su un discorso che abbiamo fatto prima per altre cose, Ale. Io non tollero le persone che non sanno chiedere scusa o che comunque non sanno ammettere errori di gestione. Perché qua, insomma, Motta diceva: tutto a posto, stiamo male, però vi tirerò su io. Tudor: tutto a posto, le cose peggioravano, però no ragazzi, l'importante è la prestazione, non il risultato. Ne ci hanno raccontato altro.
2: Esatto.
1: Tutto a posto, ma come lì che dice: no, ma io sono sicuro che andrà bene. Ma sono successi dei disastri, non c'è una luce perché tu possa andare bene, c'è una lista di cose fatte male. Allora, io non dico che uno deve fare un passo indietro e dimettersi, perché questo è un coraggio che appartiene a pochi.
0: No, no, ma infatti.
1: Però
0: no.
1: L'onestà, che secondo me è un valore che va recuperato a tanti livelli, per tante persone, deve essere quel valore che ti porta a dire: signori, io mi rendo conto che ho sbagliato. Cioè, ho fatto una gestione.
0: Ti ricordi Fonzi?
1: Lo so. Però ci vorrebbe anche uno che dice: lo so, tu dici, se io dico ho sbagliato è quasi come se mi mettessi alla porta da solo. E invece no, io apprezzo più l'onestà di chi dice: il mio modello non era applicabile alla Juventus, ho sbagliato a credere che fosse applicabile, datemi la possibilità di dimostrarvi che adesso la rimetto in piedi. Io non te la do questa possibilità, però apprezzo che tu me l'abbia detto.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Sono qua, sono tutti bravi. Giuntole è bravo, Como lì è bravo. Io in realtà l'ultimo bravo che mi ricordo era Cherubini.
0: Sì, anch'io. L'ho detto l'altro giorno.
1: Pensa un po'.
0: L'ho detto anch'io.
1: Cioè, se io sento che Paratici farà la squadra alla Fiorentina, che stasera giochi in un clima infernale dopo le contestazioni di ieri. Sì, con l'Atalanta, scusami, sempre nel Azzurri. Però dico, beati loro che ce l'hanno, per dire, noi ce l'avevamo, magari lui dicesse: sai che c'è, vi saluto tutti, torno alla Juve, rimetto mano alla Juve.
0: Ma infatti lo prenderei.
1: E io sono spaventato per questo.
0: Anch'io, Vincenzo, sono spaventato, ma sono spaventato anche del fatto che da 2 anni noi, ogni maggio che arriva, invece andà a cogliere fiorellini, dobbiamo capire cosa succede nella stanza dei bottoni, e questa è un'altra cosa che a me devasta. Poi non vi dobbiamo deprimere, ci mancherebbe altro, ragazzi, però dobbiamo raccontare la verità. Ma io spero soltanto una cosa, che possiamo ricordare questo maggio, a maggio dell'anno prossimo, dicendo: oh, ma vi ricordate come eravamo a maggio dell'anno scorso? Sembrava facevamo il funerale. Benissimo. E invece siamo qua a celebrare l'Europa League piuttosto che lo scudetto. Certamente oggi i segnali che arrivano sono segnali pessimi. Quello che ti dice: no, ma io ho fatto tutto bene, dammi a me che ora mi metto al computer e ti tiro fuori. Quell'altro che, cioè, quell'altro, penso a Spalletti, ma Spalletti fa bene a chiedere garanzie, e questa è una cosa che prima della pausa
1: tutela tutti quanti noi.
0: Vorrei raccontare, poi pensate quello che volete, perché giustamente, ma se Spalletti va a chiedere garanzie, più che per lui, le chiede per il futuro della Juve, e sono le stesse garanzie che chiederebbe Conte, tanto per, che magari però se invece arrivasse Grosso, Palladino, Farioli, non chiederebbe, perché comunque arrivi ad allenare la Juventus. Invece un allenatore con il curriculum, è normale che te le vada a chiedere quelle garanzie. E se Spalletti si dovesse dimettere, ok, poniamoci il problema di cosa è accaduto dentro quella stanza. Magari gli hanno detto: allora, il portiere si riparte da Di Gregorio, bene, l'attaccante si parte da David Openda. Io mi dimetterei, Vincenzo. Il mercato rifarà come lì. Io mi dimetterei. Poi capirai, a 66 anni, c'hai le galline deccioni che ti aspettano, lo struzzo lì che non è Totorno, ma hai visto anche lui c'ha lo struzzo. Ma io me ne vado, perché figurette non ne faccio.
1: No, no, è fatto bene, ci dobbiamo fermare, ma voglio rispondere a un nostro amico che ci tira fuori anche un'altra riflessione che magari possiamo fare tra poco, che dice, e io non sono d'accordo, cioè parzialmente non sono d'accordo, che dice: non è la colpa non è di Comolli, ma di chi ce l'ha messo. Usciamo anche da questa logica, perché
0: che ha però una base,
1: no,
0: Vincenzo.
1: No, ha una base. Ho detto: usciamo da questa logica, in che senso? Purtroppo, e dico purtroppo perché se fosse così sarebbe facile, non c'è un capo espiatorio. capro espiatorio, perché è vero, è il canna sbagliato ancora una volta management, che ha puntato su Comolli, come lo scopriremo, magari, magari no, e Comolli ha sbagliato, come aveva sbagliato Giuntoli. Ma questo non, non toglie le responsabilità a Comolli di aver sbagliato.
0: Assolutamente.
1: Quindi ha sbagliato chi l'ha scelto, ha sbagliato Comolli a fare quel lavoro. Tu potresti dire, sì, ma sapevi che era così? No, non lo sapeva. Però se uno lavora e lavora male, deve chiedere scusa, cioè deve chiedere scusa, deve fare un passo indietro, dovrebbe, e dobbiamo, se non lo fa lui, dobbiamo riconoscere noi le colpe loro. Così come ha sbagliato Spalletti a fare la squadra, benissimo, ma sbagliano i giocatori ad andare in campo in quel modo, a giocare in quel modo.
0: Non c'è dubbio. Guarda, prima di chiudere, l'amico Piero da Pedaso, penso si dica così, se ho sbagliato accento scusami, anche lui uno dei primi messaggi che manda, vorrei un parere a parte vostra. Io penso che quando un allenatore va direttamente a parlare con il presidente, quindi in questo caso con Eka, beh, con la proprietà, significa soltanto che da anni non ci sono più ruoli rispettati e dirigenza. Quello che ho notato in tutti questi decenni di calcio, si vince quando c'è una solida dirigenza e ognuno non fa invasione di campo. Perfetto.
1: E si vince.
0: Perfetto, Piero.
1: E questo modello, e ci fermiamo, deve essere applicato anche in campo, come diceva Scarponi ieri, che diceva non si danno una mano.
0: Un amico che ha scritto e ci fermiamo, sì, se va a chiedere garanzie come l'ha chiesto a gennaio, siamo a posto, perché hai ragione anche su questo. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. In bacheca ci sono 20 trofei con il City, 6 titoli di Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA e soprattutto la Champions League del 2020. 23. Sarà dura, ragazzi, non chiedetemi perché me ne vado, non ci sono motivi, ma in fondo so che è arrivato il momento. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. È il messaggio con cui Pep Guardiola dice ufficialmente addio al Manchester City. Per la Serie A è solo un arrivederci, ma è il momento più triste dell'anno, quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio, già perché là in basso c'è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce, che avranno un occhio al campo e uno all'aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C'è però anche la corsa Champions da seguire, dopo che all'ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede. Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati dell'Inghilterra per i prossimi mondiali, ovviamente presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, ma non sono mancate esclusioni eccellenti, non convocati Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilterra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama. Passiamo ai motori con la Formula 1 per parlare del quinto appuntamento del Mondiale 2026, il Gran Premio del Canada. Venerdì l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della Sprint Race che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e la F1 Academy. In chiusura il tennis, inizierà contro la wild card francese Clément Thomas il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero 1 al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Intanto durante l'allenamento di oggi sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa Nadal, il vero padrone di casa, con 14 Roland Garros Ross vinti. L'azzurro ha voluto toccare la targa celebrativa di Nadal in segno di grande rispetto nei confronti del fuoriclasse spagnolo. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Intanto un grande abbraccio a Federico Rossi che sta lavorando in condizioni difficilissime.
7: Devo dire che, ragazzi,
6: abbiamo un problema di fognature, sì, e sì, siamo nella merda. Cioè, no, nel senso che
7: ci sono dei segnali inquietanti,
6: inquietanti,
7: ragazzi,
6: dall'altra
7: parte, che aleggiano. Io non,
6: io non sposterei quel tombino che sta sulla tua destra perché potrebbe uscire di tutto da là. Vabbè, sì, sono cose che capitano.
7: Ci sono dei segnali.
6: C'è Piccari che cerca le infiltrazioni.
7: No, perché in realtà pensavamo fosse...
6: Ah, bene, bene. Il vicinetto.
7: No, noi pensavamo fosse arrivato Franchino di Fantozzi. A proposito di quello, allora, c'è un amico che mi ha fatto devastare dalle risate perché... ha detto: grandissima la citazione, stasera si gioca a stecca tutti a casa mia, ma soprattutto prendo la vecchia!
6: Prendo la vecchia!
7: Va bene, ragazzi, dai. No, ma c'è un segnale secondo me devastante. Ieri sera,
6: sì,
7: non abbiamo... Allora, ieri sera abbiamo fatto un serale per la prima volta senza Quintiliano, la sigla di chiusura di Quintiliano che affoga. Non abbiamo...
6: Guarda, mi sono rimasto male, che ero rimasto là a guardare.
7: Hai ragione, uno. Non abbiamo sentito le perle di Quintiliano.
8: Ecco.
7: Ecco, abbiamo sentito soltanto una volta questa.
6: C'era Scarponi incazzato nero.
7: C'era Scarponi incazzato.
6: Mai visto così, mai
8: Trippa.
6: Visto così.
8: Trippa.
6: Però c'era Totonno che ci ha tirato un po' sul morale, perché ha interpretato il ruolo, l'idea di tutti quanti noi, ha fatto sfondamento alla continassa, ha distrutto tutto. Abbiamo visto le immagini, non la riproponiamo, pezzi, ovviamente.
7: Vabbè, dai, andiamo con un po' di vocali, poi vi leggo, ragazzi, e complimenti anche per i tantissimi spunti che ci state dando, siete veramente fantasmi. Non so che sta combinando Piccari. Vai.
9: Grazie, sono Paolo da Ferrara.
7: Ciao Paolo.
9: Per quanto riguarda il derby, fanno addirittura la fiaccolata, non ho capito, i bovini fanno la marcia dal Philadelphia
7: fino
9: allo stadio, cose da altri tempi, una roba... mi fanno sorridere, lasciamo perdere. Per quanto riguarda
7: Paolo,
9: noi se ne andrà sicuramente Vlahovic. Con chi lo ripiasseremo? Ma con Kolo Muani, l'uomo da un gol a campionato, ha fatto un gol in Premier League, signori, un gol, e non è ancora salvo con il Tottenham, ha fatto un campionato indecoroso. Ma noi forse prenderemo Kolo Muani, sempre che non ci rifiuti il signor Kolo Muani. Mamma, che brutta fine la mia Juventus, non dico niente. La ragione Ale, non parliamo di giocatori, vediamo quello che succede. Spero almeno che rimanga Spalletti, perché dovesse rimanere Spalletti, cioè va via Spalletti e rimane come lì, me lo prendo io l'anno sabbatico, altro che la Juventus.
7: Caro Paolo, ti mando un abbraccio enorme.
6: Questo potrebbe essere paradossalmente il lato positivo della vicenda.
7: Cioè?
6: Ci aspettiamo niente.
7: No, beh, ma non ti può aspettare. In questo momento, Vincenzo, non ti può aspettare niente.
6: Sorriderò. Perché vedremo la Roma. Riso isterico, ragazzi. Vedremo la Roma che comprerà destri a manca, che in Champions League così. Il Milan che si prende Goresca, altri grandi campioni così. Noi che probabilmente vedremo Locatelli promosso amministratore delegato oltre che capitano. Scherzo, ovviamente.
7: Chi?
6: Locatelli. Mm. Scherzo, ovviamente. Magari un'offerta di contratto part-time in attacco per Quintiliano. A Porta forse metteranno una sedia. Magari non.
7: Guarda,
6: si
7: io credo, come scrive anche l'amico Tiziano a Milano, apprezzo, caro Tiziano, il tuo ottimismo per domenica. Veramente,
6: io sono stato frenato da questo energumero alla mia destra, altrimenti lo sapete che cosa
7: no.
6: Direi. Allison, giocatevi pareggio, anzi Milan Cagliari 1-2.
7: Falla finita.
6: Milan Cagliari 1-2, sì. Cremonese sì. Como 1-1, Juventus Torino 2-0, anzi Torino Juventus 0-2.
7: Io vedi, Tiziano, appunto prendo spunto da te, anche a me risulta da quello che leggo, perché sapete che noi oggi abbiamo dato notizia di mercato perché ci è arrivata questa cosa da una fonte che conosciamo, ma non ci occupiamo di mercato. Però leggo anch'io. Che Allison dovrebbe arrivare a prescindere.
6: No, Allison sì, dovrebbe arrivare a prescindere.
7: E comunque meglio di quello che abbiamo è già un passo avanti. Però, come diceva l'amico Paolo da Ferrara, io lo condivido. Va via Vlahovic, sono contento. Ma non ti basta Kolumani, perché se noi mandiamo via Vlahovic e si riparte con Kolumani, David Openda, ma dove? Io non posso pensare a questa roba qua, non la posso pensare, non la posso pensare.
6: Sì, ma in Europa League tu ti devi aspettare a questa roba qua. Sì. Ale, noi ve l'abbiamo detto, ragazzi. Poi ma aspettate veramente che Bernardo Silva dice al Bascherò?
7: Ma Bernardo Silva ti ha già detto, leggevo l'Atletico Madrid.
6: Perfetto,
7: quindi.
6: Qual è l'attaccante che secondo te... Sorloth diceva da fare l'Europa League con la Juventus insieme a Openda, a fare la balia di
7: ora,
6: Davide
7: Sorloth
6: Openda.
7: È un buon, sai che a me piace,
6: ma non lo farebbero.
7: Non è un fenomeno,
6: ma piuttosto se ne resta là, va a giocare al Celta Vigo. Cioè noi ovviamente sto estremizzando, perché la Juventus resta però torniamo al discorso che facciamo un'altra volta. Si presenta come lì con degli argomenti per provare a convincerti. Guarda, soldi non ce ne sono tanti, il progetto lo sto costruendo io. Si gira e già non lo trova più il giocatore col quale sta parlando. Per cui noi dobbiamo pensare anche a questa situazione qua. Quindi finiamo sto campionato,
7: vedi, l'amico...
6: abbracciamoci la croce dell'Europa League. Vediamo martedì che succede.
7: Un amico Tony, aspetta, l'ho perso, che siete anche oggi una marea, dice, eccolo qua: se rimane Como lì la Juve si fa del male, secondo me. Poi ci chiede, oltre a Torniozzi, se arriva Ottolini e Chiellini, chi vorreste ancora una dirigenza? Guarda Tony, io credo che se dovesse arrivare Torniozzi con Chiellini magari al posto di Como lì, secondo me non serve altro. Ai Torniozzi, Ottolini, che serve?
6: Tognozzi, io ho grande fiducia, persona preparatissima, conosce l'ambiente Juve. Ottolini pure veniva dalla Juve. Io devo andare a trattare un giocatore a livello internazionale, no? Non è che parlo solo con il giocatore, io devo costruire anche dei rapporti con dirigenti di qualità internazionale per cercare pian piano di far crescere la mia squadra. Magari l'anno prossimo in Europa League mi può anche bastare. Ma a me manca quel personaggio che tu dici.
7: Lo so.
6: Non voglio far nomi perché mi scoccia parlare di certa gente. Però io ho bisogno di. Mo ti faccio un altro esempio. Il Petrachi di turno. C'è un'agenda diversa, forse. Magari Tognozzi è meglio, e me lo auguro. Sicuramente Chiellini, Tognozzi, Ottolini. Mettiamo in piedi un qualcosa che probabilmente può funzionare meglio rispetto a questa fantomatica piramide costruita da Como lì, che mancava sempre di un vertice. Però secondo me la Juventus sale deve fare tanto di quel lavoro, che ha bisogno di qualcosa di più. Io devo accompagnare alla porta decine nel vero senso della parola di giocatori che perdono valore. Devo trovare altrettanti 4, 5, 6 di valore con pochi soldi. Chi è che... cioè Tognozzi basta, con tutto il rispetto? Poi vedi... Vabbè, basta.
7: Guarda due cose, l'amica Asia da Roma che dice ci stanno perculando i romanisti, lo so, però tanto loro restano romanisti, questo sarà un cruccio che verranno a vita. E poi l'amico Gaetano, io e te Gaetano da tanto diciamo che la Roma sarebbe andata in Champions, però sono anche molto onesto, dopo il pareggio di Gatti e loro in quelle condizioni, e soprattutto dopo che noi a 5 giornate alla fine, caro Gaetano, se non sbaglio ce l'avevamo detti anche a raduno che la Roma sarebbe andata in Champions a dicembre, non ci credevo. Però gli è successa una cosa, e guardate che non è una cosa banale, che la società ha fatto una scelta, ha cacciato Ranieri e ha dato pieni poteri a Gasperini. Per me non è casuale che il gruppo poi abbia... È come se il gruppo avesse stretto un patto clamoroso con Gasperini. Poi mi direte, sì, ma noi ci siamo suicidati. Sicuramente. Però la Roma da lì ha fatto 4 su 4. Aiutata a Parma, tutto quello che vogliamo. Ma...
6: E occhio e croce, qualche pressione ce l'aveva.
7: Esatto. Nella partita... E io lì ritorno a battere la testa contro il muro. Nella partita decisiva, loro, la Lazio, l'hanno distrutta. Noi, la Fiorentina... contestata nonostante abbia vinto domenica, quindi loro sono venuti in maniera non dico arrendevole, ma guarda, mi ha un po' sorpreso anche il tifoso fiorentino su questo, perché immaginavo che la vittoria a Torino li avesse placati, invece no, gli hanno fatto lo striscione e stasera li contestano. Come diceva Scarponi, l'incazzatissimo Scarponi, quando ci sono queste partite tu scendi in campo e già nello spogliatoio, nel tunnel gli dai la gomitatina, gli dai la bottarella nello stinco e gli fai capire, oh, tu da qui non ci esci vivo, come ha fatto la Lazio, la Roma con la Lazio. Noi nemmeno quello siamo riusciti a fare, nemmeno quello. Quindi tutto vero, Gaetano, verissimo, ma ci siamo suicidati noi con questa squadra. Ecco perché io smettila per favore, ecco perché io dico che nessuno di loro mi rappresenta, nessuno, perché la figura che hanno fatto domenica è stata una figura barbina per loro, per i tifosi, per la storia della Juventus. Poi ci mettiamo di mezzo l'allenatore, poi ci mettiamo di mezzo Comolli, poi ci mettiamo di mezzo tutti. Ma io in questa situazione, i primi verso i quali punto il dito
6: sono i giocatori. Dal primo all'ultimo.
7: Perché quelle partite non le vinci in campo, le cominci a vincere fuori. E quello che vi dico, e chiudo, per me potete vincere, anzi dovete vincere il derby 3-0, ma quello che avete fatto domenica vi macchia.
6: Ale, io ho la sensazione che non se ne fregano neanche, perché questo discorso l'abbiamo fatto con Motta, l'abbiamo fatto con Tudor, lo stiamo facendo con Spalletti. Sono belli tranquilli e sereni, e io non dimentico queste espressioni che hanno, il fatto che Spalletti deve gridare addosso a ognuno di loro. Ma se un allenatore è costretto ad aggredire con Miners una volta, Vlahovic un'altra volta, Locatelli un'altra volta, Cambiaso una continuazione, Kalulu una volta, quell'altro che entra, e vuol dire che non hai bisogno di un allenatore, hai bisogno di una ricostruzione. Perché arriva un allenatore che si immagina che la Juve abbia dei giocatori che sono dei soldati, e invece si trova delle anime perse che vagano per il campo, e che se tu non gli stai addosso una continuazione, infatti, si perdono. E non si crea quello spirito di squadra che dovrebbe esserci. E io ribadisco anche nelle contestazioni eccetera, mo potete dire la ostile Juve che tanto non esiste più, le cose eccetera, se io sento di aver subito un torto, ma io me lo devo andare a mangiare all'arbitro con correttezza, ma devo farglielo capire. Se io prendo un gol nel modo in cui lo prendo, non devo fare soltanto così, allargo le braccia e zitto, mi devo arrabbiare. Se io vedo che un compagno sta in difficoltà, lo devo andare ad aiutare. Qua sembra che siamo tornati veramente indietro nel tempo, e vedere le immagini a bordo campo di Spalletti che urla, che urla, che urla, che urla a Comane, se gli dice vuoi giocare o non vuoi giocare o no, tu dici perché messa a lui? Perché quell'altro stava peggio.
7: Guarda, ci sono dei messaggi molto amari, poi andiamo avanti con i vocali. Dice Sandro da Venezia, che leggo perché è l'ultimo arrivato, ma vi stavo scorrendo tutti. Dice: vorrei avere la bacchetta magica e fare in modo di fregarmene quanto loro, ma non ci riesco. Molto amaro. Poi ci sono sia Pier che Roby. Pier dice: Santarelli, vedrai domenica che figurina che faranno. E Roby che dice: penso che il bello deve ancora arrivare, vedrete domenica. Ragazzi, io vi capisco, voglio esorcizzare questa cosa, ma non perché io creda nella Champions, noi siamo già in Europa e lo sapete, ma se non hanno, se hanno, cioè, no, se hanno, se non hanno neppure un minimo, così, un'unghia, un briciolo di amor proprio, ma che non si presentassero più alla Continental, ma veramente chiedessero di andare via, vado via, e aggiungo, non dimentichiamocene, non dimentichiamocene, quando poi si riparte a luglio, non dimentichiamocene, perché qualcuno ci sarà ancora, non vuole essere una minaccia, ci mancherebbe altro, però io voglio sperare che dopo il dolore che hanno dato ai tifosi domenica scorsa e la macchia che si portano addosso, almeno scendano in campo in ciabatte domenica, per amor proprio, Vincenzo.
6: Io capisco invece il timore dei nostri amici, che è lo stesso che ieri mi ha portato a farti quella provocazione e a dirti: siamo tornati indietro perché è finita l'energia o perché si sta ripetendo lo stesso scenario che abbiamo visto con Motta e con Tudor? Perché se io vedo nel derby,
7: se quello, non possiamo rimanere ostaggi di questi giocatori.
6: Bravo, però il timore dei nostri amici è anche il mio. Cioè, se nel derby io vedo una squadra che continua a essere molla, io onestamente non penso che Spalletti è impazzito. Perché ogni allenatore ha le sue pecche. Ok, tutto a posto. Spalletti è una cosa che non gli potrai mai rinfacciare, che chieda alla squadra di buttare il sangue in campo. Non glielo puoi rinfacciare. Ma se vedo che una squadra cammina e passeggia e ognuno fa i fatti suoi e Cambiasso si mette in mezzo al campo invece che stare largo a sinistra e Calulu si stringe, quell'altro cammina e quello si guarda e Bremer ieri abbiamo visto come marcava.
7: Mamma mia.
6: E allora, raga, è Di Gregorio che prende gol sul primo palo e la gente che non tira e davanti alla porta che sbagli. E allora, Ale, io veramente fossi nell'allenatore... Cioè, mi aspetto e spero che poi non serva a niente. Che arriva la proprietà nello spogliatoio e dice: io sto qua a guardarvi, ma tu poi dopo pensi, chi è la proprietà? Elkan. Che con tutto il rispetto è un ingegnere proprietario, eccetera. Bravo. Se entra là, dice: oh, mi raccomando, è tutto a posto.
7: Bravissimo.
6: Cioè, Andrea entra nello spogliatoio, ma per fare l'esempio di Andrea, ma si potrebbe fare Nedved. Oh, questa è la maglia della Juve. Uscite dal campo solo con una vittoria oggi e vi andate a vergognare davanti ai tifosi dopo per quello che è successo l'altra volta, anche se andate in Champions. Altro che organizzare le feste prima, le cene, le feste, ma di che cosa stiamo parlando? E allora sono preoccupato con i nostri amici per questo aspetto, perché ho la sensazione che cioè siamo schiavi, come dici tu, di un gruppo senza orgoglio, amor proprio e appartenenza.
7: C'è un gruppo di giocatori che secondo me deve essere ceduto anche a costo di far minusvalenza. Io questo te lo dico, Vincenzo, lo penso da tempo. Un gruppo di giocatori che non ha mai vinto niente in questa Juventus, se non una Coppa Italia. Un gruppo di giocatori che forse si sente realmente arrivata, ma non ha dimostrato niente. C'è un gruppo di giocatori che dopo... Io parlo anche a livello di stimoli, evidentemente non hanno più stimoli, entrano la continassa come se tu entrassi in qualsiasi spogliatoio e non funziona così. Quindi prendiamoci tutto il fiele della situazione, ma approfittiamone per smantellare un gruppo che mettiamola così, che ha dato tutto quello che poteva dare.
6: Io è questo che, perché vi ho detto prima, diamole le colpe alla proprietà, perché ce le ha, però diamole anche agli altri. Allora, se mi dice Igor, siete talmente tanti che poi ci perdiamo i vostri messaggi, però se Igor
7: da Faenza,
6: esatto,
7: ce l'ho io sott'occhio,
6: perfetto, leggi un attimo.
7: Ciao Vincenzo, mangiarsi l'arbitro, e se sapessero già che prendono 2 o 3 cartine rossi, perché non hanno una società autorevole alle spalle?
6: Cioè, se noi dobbiamo pensare che un giocatore scende in campo perché dice: ah, non c'ho la, allora mi prendo il rosso, eccetera. Ma secondo voi Mandzukic si è mai fatto un problema?
7: Sì, appunto.
6: E si farebbe mai un problema? Tu dici: vabbè, c'era niente. Ma si farebbe un problema adesso Mandzukic di andarti a prendere a muso duro, di andare dall'Apri a dire: ma sei impazzito ad annullarmi questo gol? No, no, perché è quello che manca: la scintilla, la rabbia, il sangue bollente nelle vene. Ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno loro. E a me questa è una cosa che fa impazzire. Allora sai che cosa sarei portato a pensare? Guarda, piuttosto che andare a prendere figurine o andare a continuare con questi qua, io ridimensiono il progetto. Vado a prendere tutti i giocatori che non conosce nessuno, che mi costano poco, ma che hanno il fuoco dentro. Funzionerebbero meglio. Funzionerebbero meglio. Tu dici: non è da Juve. No, il no, Peter Smith della situazione dal West Ham, per dire che non esiste. Però magari funzionerebbe meglio.
7: Invece
6: il giovane italiano che c'ha il fuoco dentro.
7: Infatti ti dico una cosa. Allora, intanto salutiamo l'amico Serafino che ci sta ascoltando dall'ospedale auxologico di Verbania. Ti mandiamo un grosso abbraccio e in bocca al lupo. Io ti dico questo, Vincenzo. Per me va cambiato nel modo più numeroso possibile il gruppo di italiani che abbiamo in squadra. Tu ieri hai detto una cosa, sì, che, mi ha fatto riflettere, no, e ci ho pensato, che sembra una banalità ma non lo è. Anche Pinzoglio,
6: via,
7: con tutto il bene per questo ragazzo,
6: basta.
7: Però il gruppo di italiani della Juventus non può essere smantellato tutto, ma deve essere dimezzato.
6: Io voglio gente con la faccia di C.
7: Sì, deve essere noi, dimezzato.
6: Noi, giustamente e motivatamente, il Barella di turno non lo sopportiamo. Ma quello in campo è una faccia di C. Sbaglia magari tante partite, cioè, però poi fa quella faccia che ti fa innervosire e che qualche volta ti manda al diavolo. Noi siamo tutti bravi ragazzi, così, vabbè, tanto stasera andiamo a mangiare fuori. Non c'è quella cattiveria. E non voglio pensare a quelli per pensare alla cattiveria. Io voglio pensare ai nostri. Voglio pensare a quello che eravamo, a quello che dobbiamo tornare ad essere, con un piglio diverso, una cattiveria diversa, la famosa cazzimma diversa. Se non ce l'hai, non vai da nessuna parte. Anche perché non sei nessuno. E mi riferisco quasi a ognuno di loro. Non sei nessuno e non hai neanche la cazzimma. Dove vuoi andare?
7: Bravo. Non si...
6: Tu dici: io sono Cancelo. Sveglia! Però so Cancelo. E dico a Cambiaso: sveglia! Resta Cambiaso. Non faccio la magia. Posso accendere una scintilla dentro, ma non cambio i piedi. Non cambio la testa. Non cambio i movimenti.
7: Dai, andiamo in pausa senza quesiti, Vincenzo, perché dobbiamo recuperare circa 230 messaggi. Va, quindi bene, cerchiamo argomento libero. Rossi, com'è? Un po' meglio?
6: Ok, sì, perfetto. Stanno svuotando le fogne.
7: No, ma è perché in realtà voglio sapere che sono arrivate delle... Sono tante,
6: ma non è
7: persone
6: che è andato Broccolo in bagno?
7: No, infatti, sappiamo che è andato Magliocca me l'ha detto che è
6: prima
7: andato
6: di andare,
7: intorno
6: prima
7: alle...
6: di andarsene, prima
7: secondo
6: di andare...
7: me
6: allora
7: è lui, secondo me
6: è lui. Dopo quello che ha mangiato.
8: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate, in provincia di Varese, l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
10: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
11: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
10: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale, secondo quanto ha preso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati. Analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
11: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
10: Lo sport: con il ciclismo, Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, sono rimasto molto perplesso che la Juventus non abbia invitato Roberto Bettega, una leggenda che ha sempre difeso la Juve in trasmissioni, in campo, fuori dal campo, dappertutto. Un grandissimo juventino dove non ce ne sono come lui, invece non l'hanno invitato. Mi viene da ridere. Ma John Elkann, per favore, te ne vuoi andare? Rimettici gli Agnelli, rimettici Andrea Agnelli, per favore vattene, ti giuro, lascia le redini ad Andrea Agnelli.
19: Alessia, buonasera amici di Radio Bianconera. Io credo che contro quelli lì, quegli altri di Torino, dobbiamo vincere, anche perché sono rivali di quegli altri di Castelfortuno insieme agli altri di Firenze. Scusatemi se parlo così, ma proprio non riesco a digerire alcune società. Mi pongo una domanda sul mercato. Emery, vi piace? Una mia supposizione. Un abbraccio dalla Caserta Bianconera, sempre.
20: Oh, Ale Vincenzo, Ale Dalentate. Ma comunque non parliamo più di extracampo, qui ormai ci siamo dimenticati di tutte le vicende. Ma quando parliamo dell'anno prossimo, ricordiamoci che l'extracampo è fondamentale, perché poi si ricomincia, qualunque cosa succeda, poi perdi un punto oggi, un rigorino, un fuorigioco. due punti domani e una la perdi, e tu arrivi come quest'anno, arrivi a dicembre, se il VAR è quello che è adesso e se la politica è quella che è adesso e non vedo grandi cambiamenti in vista, tu a dicembre sai già i tuoi sei punti indietro che ti vanno rubato, già i giocatori cominciano ad avere la testa altrove, lo scudetto se ne sta andando.
12: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
12: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi. Io mi permetto soltanto di dire che è vero, non è che abbiamo abbassato l'attenzione sull'extracampo, però è talmente grave quello che abbiamo visto in campo e quello che vediamo nell'organizzazione della Juventus, che l'extracampo, non dico che va in secondo piano, è che è importante anche quello, però una cosa per volta dobbiamo risolvere, non gli Alessandri ovviamente.
7: E soprattutto Vincenzo, non possiamo dire che noi non andiamo in Champions per il VAR. Noi andiamo in Champions perché non è battuto. Poi ci hanno fatto delle porcate,
6: certo,
7: enormi,
6: tante,
7: ma noi
6: tante,
7: non andiamo
6: tante,
7: in Champions
6: tante.
7: Perché non hai battuto Verona e Fiorentina.
6: E anche qui c'entrano le problematiche interne, perché se non hai rappresentatività, se non hai figure convincenti, se non hai figure che sanno farsi rispettare, se in campo non ti fai rispettare, e ti mangiano, ragazzi, ti mangiano. Questo è.
7: Ciao ragazzi, io la Juve l'ho tatuata sulla pelle. Per anni ho trasmesso invidia, per anni ha trasmesso invidia e odio, ora indifferenza. Quando tornerò a avere le stesse sensazioni, vorrà dire che avremo una squadra con ancora uomini che sapranno cosa vuol dire portarla addosso. Ciao ragazzi, sono veramente d'accordo con voi, va messo un punto e voltata pagina. Dalla dirigenza alla squadra va fatta pulizia totale, anche a costo di ricominciare da zero. In questi ultimi anni abbiamo subito umiliazioni su umiliazioni, questo gruppo non è degno di vestire la maglia della Juve. Ciao Valenzo, sono Stefano a Napoli, lo ridico anche su Facebook, sto scrivendo uguale sotto i vostri post. Questo poi legge te Vincenzo, perché è tutto in napoletano, posso leggere soltanto a me, mette ansia. Io posso non provare a far napoletano. 1804, un messaggio 1804 di Stefano. Si napigliate, rinnegate, Ian, che no, non posso leggere io in napoletano, Vincenzo, non ci riesco, insomma.
6: Ma non lo trovo neanche.
7: 1809:14.
6: Ah, 0904.
7: Scusami, no, 1809.
6: Allora. Perfetto, lui, non lo dico. Se non prendete o rinnegate l'anno che viene, diciamo sempre le stesse cose, sempre lo stesso.
7: Senza leggere napoletano, te Vincenzo,
6: non è scritto, non vinci più. Mettitelo in testa, tieni il depresso in panchina, ma l'avete visto, a me mette ansia, ciao, un abbraccio.
7: Non ci ho capito niente,
6: che
7: però
6: abbiamo un
7: traduci.
6: Depresso in panchina e che
7: e
6: non
7: ce l'abbiamo
6: più.
7: Vabbè, non ho capito niente, andiamo con un vocale, va. Magari ragazzi, io capisco, cioè abbiamo anche in traduttore, però cercate di spiegarvi bene perché...
6: Ah ok, ho capito,
7: hai capito?
6: Lui dice che vuole Conte sostanzialmente.
7: Ah ok.
6: Se non prendete il rinnegato, l'anno prossimo ci diremo sempre le stesse cose. Non vinci più, mettetelo in testa.
7: Grazie,
6: tieni
7: Stefano. No ma ok. Però io, allora, a tutti quelli che vogliono Conte, ok, benissimo, l'ho detto io, pur di vincere, secondo voi Conte accetta la Juve con Open Daccolo, Mani e David, Di Gregorio in porta, Locatelli, l'accetta? Vabbè ragazzi, se l'accetta e vince, è un fenomeno, cosa che secondo me non è. È molto bravo, ma non è. E quello che racconta Vincenzo, quando perde, stavolta racconto io, 3-0 col Verona, va a bussare perché li comprano 5 giocatori, e lui è bravo a farsi giocare, a farsi comprare. Dopodiché ragazzi, se Spalletti se ne va, prendete il segnale che o è lui depresso, come dice Stefano, e ti auguro di non provare mai la depressione, te l'auguro di cuore, o altrimenti vuol dire che non gli hanno dato garanzie. Se poi c'è l'omino con la bacchetta magica, ma ragazzi, ma sono la persona più felice del mondo, ma ci mancherebbe altro.
6: Io ribadisco il mio concetto. Ti pare che viene il rinnegato e dice ok, questa squadra mi basta?
7: Sì, l'ultimo. Ma per alcuni sì, quindi va bene così, va bene. Ma... te l'ho detto Vincenzo, abbiamo preso Sarri,
6: sì.
7: Non accettiamo Conte, io l'accetto, poi alla bacchetta magica ci fa vincere. Ma chi se ne frega, rinnegato, non rinnegato, ma ben venga, ma ben venga. Però accetta questa squadra qua, va benissimo.
6: Che non accetterà mai, ma questo
7: anche
6: lo
7: secondo
6: sai.
7: Me però vai.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedorissimo.
6: Ciao.
7: Ciao.
2: Ieri, se non mi sbaglio, il mio messaggio non è passato. Ho preso il messaggio per il contenuto e vi rifaccio la domanda. Allora, secondo voi questa squadra con calciatori come... Io parlo di carattere, io non parlo del tasso tecnico, parlo di carattere. Con calciatori come Berardi, Matic e Mina del Cagliari, sarebbe più forte a livello caratteriale? E parlo dei tre calciatori normali, forse Matic era uno forte, però 38 anni, 37 anni.
7: No.
2: Questo per dire che noi, no, purtroppo, abbiamo una squadra. Io ho 49 anni da compiere, ricordo 35 anni di calcio. Io anche nelle Juventus scarse vedevo calciatori che avevano una certa personalità. Qua, sì, se togliamo Locatelli, che comunque sarà scarso, sarà inadeguato, non può fare il capitano della Juventus, è l'unico che comunque in mezzo al campo fa sentire un po' gli stinchi, si danna. Ma altri calciatori, cioè, noi siamo arrivati nella condizione che un allenatore...
7: Domenico, questo è vero?
6: Questo è vero.
7: Questo è vero?
6: È quello che dico io, l'uomo dietro il calciatore, Ale, nemmeno dietro al campione. Se prendi il campione, ben venga, ci deve essere sempre l'uomo dietro. Ma io ti dico l'uomo dietro il calciatore, perché abbiamo campioni in squadra, a parte Ildiz, che comunque è un campione, va detto, crescerà, eccetera. Quanti di questi hanno il fuoco dietro? Quanti di questi hanno la personalità dietro? Io li vedo tutti imbambolati, ma proprio nelle facce anche. Manca anche quella, al di là della cazzimma, che è proprio la base, manca anche quella sfrontatezza, quella furbizia. Ma
7: sì, sì, bravo.
6: Manca amici. Tutto.
7: Hai detto una cosa perfetta. Furbizia.
6: Manca. Furbizia.
7: Poi c'è un'altra cosa che voglio dire.
6: Una sciocchezza, no? Anche, ma non è che me la voglio prendere con Bremer. Però anche in Bremer, magari quel fallo, vedi quella faccia quasi da colpevole così, quando altri ti falciano, rigore, e ti guardano come dire, ma mica vuoi fischiare sto fallo? Cioè, ci manca anche la mimica facciale, l'atteggiamento, siamo imbambolati, siamo...
7: Un'altra cosa, nulla. Parlo di un messaggio che mi ha dato prima un amico che parlava di Bettega, sinceramente non l'ho sentito perché ero uscito un attimo, però anche qua, io vorrei uscire. Allora, Bettega è stato il mio idolo, ok? Quindi guai a chi mi tocca Bettega, è stato il mio idolo. Però sto sempre riguardando. Allora riprendiamo Moggi. Boniperti, sempre in bacio al cielo. Purtroppo c'è più. Ragazzi, ma riusciamo a guardare avanti? Una volta. Bettega è stato, ripeto, il mio idolo. Il mio idolo. Il mio idolo. Che quando l'ho incontrato mi batteva il cuore tanto quanto quando ho incontrato Del Piero. Però ragazzi, cerchiamo di andare un attimino avanti, eh. Cerchiamo di andare un attimino avanti. Un attimino avanti, appena un pochino avanti.
6: Vai, messaggino, leggiti il messaggino tu.
21: Ciao ragazzi, secondo me Vlahovic c'è da rinnovare soltanto per poi rivenderlo l'anno prossimo.
7: Ah, sti cazzi. No, scusate, scusate.
21: Milioni che ci ha fatto spendere buttandole nel cesso. Scusate il termine,
6: vabbè,
21: però così.
6: Tanto sei in linea.
21: Seconda cosa, se va al Real Madrid, secondo me dura un mese, perché lo bombarderanno di fischi perché non è capace di stoppare il pallone, cosa che per loro è una roba.
7: Sì, questo è vero, no, certo, però certo. Anche lì posso dire una cosa, messaggio Luigi perfetto. Ma se Vlahovic va al Real Madrid, noi dobbiamo gufarlo? No. Spero di prendere un attaccante più forte, cioè del passato, anche qua mi riferisco anche al ragionamento di Bettega e quant'altro.
6: Di nessuno.
7: Ma chi
6: di
7: cioè nel avanti. Senso Bettega, per l'amor di Dio, ripeto, mi batteva il cuore così come quando ho incontrato Del Piero. Però dobbiamo guardare avanti. Quindi Vlahovic lo ringraziamo, io lo ringrazio. Voi lo volete mandare a quel paese, lo mandate a quel paese. Ma se va al Real Madrid, che faccia 30 gol o che ne faccia uno o che ne faccia zero,
6: a me
7: cosa me ne frega. Niente. Cioè io non voglio vivere di sei andato lì, basta. Pensiamo cavolo a noi, a come dobbiamo noi uscire da questa melma. Chi se ne frega dove va Vlahovic? Chi se ne frega dove va Cambiaso? Chi se ne frega dove va Koopmeiners? pensiamo a prendere giocatori più forti di Vlahovic, di Cambiaso, di Koumaïs, di Gregorio, e allora poi si andrà a guardare Vlahovic se va realmente. Quanto ha fatto? 3 gol. Oppure quanto
6: no,
7: ha fatto? 3
6: A me non interessa, se ne frega. Più nel senso e nell'altro. Intanto chiedo a Rossi di dare un'occhiatina tecnica, perché sono in tanti che ci dicono che ci sono problemi.
7: Non era stato invitato ai festeggiamenti del 30° anno. Beh, allora, grazie per questo, che non ho sentito. Due cose voglio dire. Se non l'hanno invitato, ragazzi, non ha vinto la Champions. Quindi è corretto che non l'abbiano invitato, perché non ha vinto la Champions. Però c'è una cosa che a me ha fatto tristezza. Ne parlavo stamattina con Matteo. Cioè, noi ci ritroviamo oggi a celebrare il 30° anno
6: dall'ultima vittoria,
7: 1-2, quasi come fossimo una provinciale.
6: Ma certo, è un po' come il 33° anno del Napoli non vinceva lo scudetto. Cioè, e questa è la cosa che poi li fai, i festeggiamenti devi fare. Quest'anno ti è capitato di farlo in un momento particolarmente brutto, ma lo era anche l'anno scorso, eccetera. E purtroppo questa è una cosa che non devi festeggiare, ma devi portarti a far riflettere.
7: Capito? Non è stato invitato al trentennale, ragazzi. Hanno invitato, ho visto le immagini, chi l'ha vinta? Cioè, devo invitare, allora, se no, perché
6: devi invitare tutta la Juve.
7: Ho trovato molto più gravi alcune assenze al centenario.
6: Sì.

0: metto purtroppo sul peso della bilancia anche quello che successe nel 2006, che probabilmente ha messo anche, cioè, non mi immagino Elkan che invita Bettega, faccio un esempio, per tanti motivi. Quindi io mi concentrerei in questo momento, poi per carità vorrei dirigenti alla Bettega, alla Juventus, questo sicuramente.
1: Bravo.
0: Questo sicuramente.
1: Vorrei dirigenti, quindi, alla Bettega.
0: Prendiamo.
1: Bravo.
0: Questo discorso come esempio da cui ripartire, non lui, ma non perché ce l'ho con lui, ci mancherebbe, ma proprio per una questione che lui come simbolo, la Juventus dovrebbe ripartire da persone come era Bettega, come è Bettega, cioè da quel senso di appartenenza, di difesa, di rappresentatività a tutti i livelli. E invece ci troviamo nel guano in cui ci troviamo, perché non abbiamo una rappresentatività forte a livello dirigenziale, che non viene trasferita al campo, perché gli stessi giocatori non la respirano più, non la percepiscono più. Prima arrivavi alla Juve e sentivi la Juve addosso. Ora arrivi alla Juve e chi ti accoglie? Non voglio far nomi, che sennò sembra me la prendo sempre con gli stessi. Però Stella, diciamo, serve, c'è lui, ci posso stare pure io.
1: Serve un dirigente alla Bettega, sì, che sì. Io ho individuato, l'hai individuato anche te, in Del Piero, mai come ora Del Piero. Sì. Non con un ruolo operativo di scelte strategiche, ma come testimonial di quello che è la Juve. Questo serve oggi, non serve come lì, con tutto il rispetto, serve Del Piero, perché allora forse se è Del Piero, dice: guarda, noi vogliamo prendere sto calciatore, ti ricordi la vicenda di Osimhen, certo. No? Che va lì, ecco, benissimo, poi il calciatore lo prendono Chiellini, lo prende Ottolini, lo prende chi volete voi, però intanto tu muovi Del Piero e non muovi come lì.
0: Fabrizio fa una battuta che non è neanche una battuta, no? Salutiamo sempre, tutto sto dibattito poi lo traducete voi in francese, che non è una battuta, perché intanto cerchiamo di avere non solo l'identità Juventus, già quello già è un passo avanti, intanto avere dei dirigenti che hanno un ruolo operativo e che conoscono e parlano l'italiano. Ragazzi, partiamo dalle basi.
1: Ragazzi, è chiaro, lo scrive un amico, lo so che allora, a parte che lo so che la vicepresidente non l'hanno invitato perché per loro, ed è una macchia probabilmente questo, per loro faceva parte della triade. Invece di esaltarla la triade, per loro la mettono a un lato.
0: Sappiamo com'è andato quel 2006.
1: Infatti
0: 2006,
1: loro,
0: ragazzi,
1: hanno invitato i calciatori.
0: Per uscire dall'equivoco.
1: È per quello che non hanno invitato Bettega. E semmai, per quanto mi riguarda, è gravissimo anche che non abbiano invitato Moggi.
0: Ma certo, però è una scelta precisa, non è una scelta di snobbare chi oggettivamente potrebbe insegnare la Juventus a tanti di loro.
1: Appunto, io sono orgoglioso di Moggi, Giraudo e Bettega.
0: Assolutamente.
1: Io sono straorgoglioso di Moggi, Giraudo e Bettega.
0: E quanto fu anche visionario quando disse: noi ce ne andiamo e i banditi arriveranno.
1: Poi dopo è chiaro che oggi servono dirigenti diversi da Moggi, Giraudo e Bettega, perché nel frattempo purtroppo il tempo è passato, io avevo capelli nel 96, il tempo è passato, il calcio è cambiato ed è tutto cambiato. Ma magari avere dirigenti alla Moggi, Giraudo e Bettega, del quale io sono non orgoglioso di più, e ogni volta, e anche lì mi è battuto il cuore la prima volta che ho visto e ho conosciuto il direttore Moggi, perché per me è un idolo, e anche ogni volta che adesso lo incontro nelle nostre comparsate in televisione, io ti dico questa stupidaggine. Quando sento il direttore che mi riconosce, dice: oh, ciao Alessandro, ragazzi, io mi sciolgo.
0: Sì.
1: Io mi sciolgo. Sì. Così come quando l'ho incontrato la prima volta e ho avuto la fortuna di incontrarlo con gli amici di Cercola, e quando l'ho incontrato a Torino, io mi sciolgo perché sono orgoglioso di Luciano Moggi.
0: Assolutamente.
1: E lo dovrebbe essere anche la nostra proprietà.
0: Questo sicuramente. E ti dico anche un'altra cosa: fin quando non ci saranno personaggi così, che sono dirigenti di altissimo livello, combattivi, smaliziati, pregni di identità bianconera, capaci di trasmetterla, competenti prima di tutto, gli altri saranno contenti. Fin quando gli altri club in Italia, dirigenti, presidenti federali, presidenti della Procura federale e quant'altro, sapranno che c'è come lì al limite Tognozzi, diranno: vabbè, a posto, sciolto. Mi devo mettere paura di questa Juventus qua, con tutto il rispetto per Tognozzi.
1: Vedi, Omar, dice una grande cosa e ti rispondo. Dice: sono incoerenti, 38 sul campo ma non invitano la triade. Però 38 sul campo li ha difesi Andrea.

0: Sì.
1: La difesa Andrea 38 sul campo. Io vabbè, andiamo avanti, va. No, lo dico. Vorrei farla sta domanda a John. John, a quanti sono i nostri scudetti? Oceano ti risponde 40, perché lui si porta già avanti e lo ringraziamo. John non lo so.
0: Però si ricorda, vabbè, non mi far parlare. L'ultima
1: sì,
0: torta.
1: La torta, vabbè. Ti ricordo che ci scrisse anche l'ufficio stampa di Exor, giustamente.
0: Mi hanno perdonato.
1: Ok. Però io le vorrei chiedere
0: anche
1: John,
0: quelle appartenenza per
1: quanti sono gli scudetti. Andrea lo so che risposta mi dà. Anche John direbbe 38.
0: Andrea
1: immagino.
0: L'ha scritto sui muri e sulle maglie. Intanto.
1: Meno male che a me non sono stati torti. Vai.
0: Vai.
2: Ciao ragazzo, Pasquale. Vi voglio dire questo. Ma sei mondiali i signorini Bremer e Idiz fanno un grande mondiale. Di Bremer vi dico la verità, non me ne frega, perché a me non mi è mai piaciuto e Calulu ne vale 10 di Bremer, quindi se lo vendono sono contentissimo. Ma il signorino Idiz, se fa un grande mondiale e non ha più dolore a ginocchio e non ha più la fasciatura a ginocchio, e il signorino va cacciato,
1: ragazzi,
2: va cacciato,
1: io non vi seguo, io onestamente non vi seguo, Pasquale, mi dispiace, ma signorino di cosa, ragazzi? Ma voi lo sapete cosa c'ha il Diz o no?
0: No, ma soprattutto
1: il Diz si è fatto un mazzo così,
0: sì, e ha giocato anche quando non poteva giocare, e vi ricordo quando stava sempre con il ginocchio infiammato, in difficoltà, si fece tutto il campo. Dai, dopo un allenamento disse mister, io ci sono,
1: ragazzi,
0: e se c'è no, ancora poi... adesso, perché voglio dire a Pasquale una cosa. Noi abbiamo avuto uno che non aveva niente, ma che non si faceva convocare.
1: Federico Chiesa.
0: Bravo.
1: E lo raccontano fatti,
0: bra,
1: eh?
0: Lo raccontano i fatti.
1: Attenzione,
0: però
1: non aveva niente,
0: qua,
1: lui lo sentiva,
0: là.
1: Magari si sentiva depresso,
0: sì,
1: anche lui.
0: A posto, ma fisicamente non aveva niente.
1: Niente.
0: Tant'è che Allegri diceva, è integro, ma lui dice che non sta bene, sente dolore, non lo convoco. Stessa cosa che ha fatto la nazionale. Però chicco qua, chicco là. Io preferisco Ildiz, che
1: Ildiz
0: sul dolore ci gioca.
1: L'anima per questa squadra.
0: Che sul dolore ci
1: ha
0: gioca.
1: Dato l'anima.
0: Ha
1: dato
0: stretto.
1: L'anima. Ildiz. E gli auguro di fare un mondiale straordinario a Ildiz. Poi altri ragazzi vedremo. Ma se qui si mette in discussione anche Ildiz, allora veramente credo che... Vabbè, dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
3: Ciao ragazzi. Buongiorno,
1: ciao amico mio.
3: Allora, visto che oramai ogni anno c'è un male, no? Quest'anno è come lì, mamma mia, l'intoccabile, l'incurabile, va bene. Che secondo me lui ha sbagliato, ma è il meno colpevole. Però lasciamo andare, perché questo è un gruppo che da 4-5 anni sbaglia. A settembre tutti quanti, Davide Open Da, lì ne giocavamo tutti. Però la mia domanda è un'altra. Se a Ginevra avrebbero detto va bene, oppure a settembre, o Pindà o Malen, voi a chi avreste preso?
0: Tattarelli,
3: lo dico
0: Malen.
3: Io, voi, dico, voi tutti i tifosi, sì, della Juve, noi tutti i tifosi della Juve, sareste andati su Google e Compagnia Bella, e la classifica, diciamo, quella là più gettonata è quella di Pindà. Avrebbe preso tutti quanti Open Da.
1: Io guarda, sì, Francesco, ma... ti dico Malen perché per me è un pallino, ha detto Vince, per me è un pallino,
0: sì,
1: l'ho
0: sì,
1: visto
0: pallino,
1: giocare.
0: Sì,
1: però
0: ma
1: lui
0: è...
1: dice una cosa concreta. Andavi a vedere Google, che è un disastro.
0: Ale, tutto a posto. Francesco, tutto a posto. Noi. Ma il dirigente deve andare oltre Google.
1: È quello il punto.
0: Mica come lì e i dirigenti di Serie A, di Serie A.
1: Penso che mio Francesco sei tifosi, non.
0: Sì, ma il tifoso giustamente ti può dire sì, hai ragione, magari avrei scelto Open Da. Quindi, cioè, qual è la dimostrazione? Con tutto l'affetto, per l'amico, ovviamente. Non è il tifoso, deve fare il tifoso. Può esprimere un giudizio estetico, ma se la Juve non vince, non è perché il tifoso avrebbe scelto su YouTube Open Da. Ma è perché in dirigenza ti avrebbero detto, tu avresti scelto Open Da, ma se vuoi vincere, te lo dico io che sono dirigente, prendo Malen. E tu un domani, tifoso, dirai, wow, pensa che avrei preso Open Da. Meno male che ci sono dei dirigenti competenti alla Juve, perché
1: il
0: quello
1: punto è
0: quello il
1: questo,
0: discorso.
1: Oh, poi magari veniva Malen, faceva ovo anche lui, non lo so. Però è lo stesso discorso, lo estendo a quando abbiamo preso con Miners, 56 milioni, cioè... C'era il momento in cui, e lì scialacquavamo, prendevamo Kulusevski a 40 milioni, una delle ultime operazioni paratici, secondo me sbagliata, che per anticipare l'Inter, ricordi, a gennaio, poi venne il Covid e quant'altro, lo prendo io, uno che aveva fatto mezza stagione al Parma e veniva dalla primavera. E lì però era il momento in cui la mucca era molto produttiva, no? Il bancomat era produttivo. Oggi, prima di spendere 56 milioni o 45, io devo sapere, io dirigente giustamente, anche quante volte va al bagno.
0: E poi il campo, e Valerio riporta una frase di Livio giustissima: quando giocavo in quella squadra eravamo tutti fratelli, oggi non sono neanche parenti. E questo dice
1: è vero,
0: tutto.
1: È vero.
0: Ma
1: è
0: questo, ragazzi, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo raccontato ieri con le slide. È questo. Se io poi capita, immaginate, aveva Del Piero che magari a Ravanelli gli diceva lo devi seguire, Ravanelli si girava e gli diceva fai il tuo, ma per piacere. Vabbè, dai, ci fermiamo, ci facciamo l'ultima mezz'ora insieme. Vuoi leggere qualcosa prima?
1: No, leggevo, allora ragazzi, per spiegare perché è giusto, Guardiola guadagna 21 milioni netti,
0: e se gli
1: che
0: dai...
1: lordi fanno 40. Uno,
0: se dovesse farti lo sconto del 50%, comunque ti direbbe ok, il mio 50% però mi devi comprare una squadra. Fammi la squadra, io ti do uno sconto del 50%,
1: magari
0: due anni di prova.
1: Certo. Ma se viene Guardiola, ma anche Klopp, per
0: poi,
1: me Spalletti è solo da domani mattina.
0: Poi perché, ma certo, perché tu vai sempre a crescere. Poi magari lui impazzisce e dice nuova avventura nella mia vita, voglio far risorgere la Juventus. Noi siamo lì col tappeto e ci inchiniamo, ovviamente. Ma dubito che anche Guardiola possa far risorgere questa squadra senza, anche perché arrivasse Guardiola, Bernardo Silva immediatamente va con lui, per dirti, ma avresti bisogno di quei giocatori lì.
1: Vedi, amico Angelo dice, significa che per questa gestione, dopo quello che sa, ritengono la triade ancora colpevole. Io questo non lo so, so che noi ne andiamo orgogliosi della triade, noi, e parlo per me, per Vincenzo e per tutti voi. La mano sul fuoco su altri, onestamente, non ce la metto. Ma non la metto su nessuno, la metto su me stesso e su Vincenzo. E credo anche su di voi.
0: Sì, sì.
1: Noi siamo orgogliosi della triade.
0: Molto.
1: Molto. Ma magari ci fossero dirigenti alla triade. E ricordatevi anche qua, Giraudo era tifoso del Torino, non importa essere juventini. Certo, c'era Bettega, ma oggi era stato anche a Napoli, era stato al Torino, per cui, e però sono diventati la Juventus con la J maiuscola, e Giraudo era del Torino. A nessuno di noi gli veniva in mente di dire te sei del Torino, come mi viene il primo esempio, abbiamo detto appena arrivato Scanavino. Ma perché? Perché Scanavino, bravissimo nel suo mestiere, ci rappresentava. Giraudo, Bettega e Moggi erano la Juventus.
0: Luigi,
1: e noi ne siamo, lo sappiano tutti,
0: orgogliosi
1: della triade.
0: Assolutamente orgogliosi. Luigi, ti do una brutta notizia, non risparmi niente da Comolli, perché Comolli se ne va, lo devi mandare via tu. E se lo mandi via tu, gli paghi l'ingaggio, la buona uscita se dovessi trovare un accordo, gli continui a pagare lo stipendio fin quando c'è, probabilmente gli dovrei pagare anche delle penali. Quindi
1: no, io sto riflettendo sul messaggio di Fabrizio, glielo traducete voi in francese,
0: capito?
1: No, ma dai Fabrizio, per imparare. Ok,
0: vai, torniamo tra poco.
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. In bacheca ci sono 20 trofei con il City, 6 titoli di Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA e soprattutto la Champions League del 2023. Sarà dura, ragazzi, non chiedetemi perché me ne vado, non ci sono motivi, ma in fondo so che è arrivato il momento. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. È il messaggio con cui Pep Guardiola dice ufficialmente addio al Manchester City. Per la Serie A è solo un arrivederci, ma è il momento più triste dell'anno, quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio, già perché là in basso c'è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce, che avranno un occhio al campo e uno all'aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C'è però anche la corsa Champions da seguire dopo che all'ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede. Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati dell'Inghilterra per i prossimi mondiali, ovviamente presenti i Big, Kane, Saka, Bellingham e Rice, ma non sono mancate esclusioni eccellenti, non convocati Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilterra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama. Passiamo ai motori con la Formula 1 per parlare del quinto appuntamento del Mondiale 2026, il Gran Premio del Canada. Venerdì l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30 con le qualifiche della Sprint Race che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e la F1 Academy. In chiusura il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Thomas, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero 1 al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Intanto durante l'allenamento di oggi sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa Nadal, il vero padrone di casa, con 14 Roland Garros vinti. L'azzurro ha voluto toccare la targa celebrativa di Nadal in segno di grande rispetto nei confronti del fuoriclasse spagnolo. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio La prima radio sportiva del mondo bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Adesso onestamente non sposterei però la conversazione su temi politici, no, relativi a...
6: No, però c'è un messaggio di... lo ringrazio Arcangelo, perché dice: mi chiedo, ascoltandovi parlare della triade, come cosa sarebbe la narrazione interna alla Juve se Radio Bianconera non esistesse. Il sentimento sarebbe quello che è, probabilmente, ma la rappresentazione delle nostre stanze e idee sarebbe pari allo zero, grazie a Radio Bianconera. Ma no, siamo noi che ti ringraziamo, no, noi, dopodiché sai... messaggio. Ognuno poi può avere le proprie idee, ci mancherebbe altro, però credo che sulla narrazione della triade siamo tutti d'accordo al 99%, cioè l'orgoglio che ci ha portato a essere rappresentati da Moggi, Bettega e Girauro. Per carità, hanno sbagliato anche loro, perché sono stati momenti, parlo di campo, di campo. Però ragazzi, cioè,
5: inghiottiti in una farsa fatta ad hoc, di un clamoro che penso sia veramente la farsa più... una delle farse più clamorose della storia giudiziaria italiana. Una delle più clamorose. Clamorose.
6: Appunto. Quindi noi siamo e saremo sempre orgogliosi, virgola, grati. E appunto quel sentimento che ho ogni volta che vedo Luciano Moggi, vabbè. Ok, comunque. Nel frattempo... qua fuori,
5: attenzione, sì, cioè, è arrivato,
6: è già iniziato un dibattito interessantissimo tra discreti, che mi pare pure anche un po' dimagrito.
5: Sì, ha perso peso.
6: E Quintiliano, che invece
5: è la tensione.
6: Invece Quintiliano è aumentato.
5: Si è preso lui chili di discreti. Però si prevede una trasmissione molto,
6: molto bella. Devo dire anche stavolta bello discreti. È bello.
5: Oggi ti piace.
6: Oggi discreti mi piace.
5: Hai capito? Oggi discreti.
6: Va bene, dai, fammi sentire un po' di messaggi. Rossi, invece di parlare con discreti,
5: Mario, no, che Quintiliano,
6: ti stai innamorando anche tu di discreti? No, perché sennò
5: Ubi Maior.
7: Ciao Ale, Vincenzo, Ale, Danettate, Basu Vlaovic, lo sapete, non mi stappavo sicuramente i capelli, io lo vedo, per le sue qualità tecniche non lo vedo molto adatto al Madrid, secondo me ha giocato le partite e va ai tifosi che sventolano a fazzoletti bianchi dopo 5 minuti e il campo lo vede da poco, ma non mi interessa dove andrà Vlaovic, quello che mi interessa è esprimervi è la mia tristezza per quest'estate che si avvicina. Non abbiamo un mondiale da vedere, abbiamo un mercato che non mi dà molte speranze, visto quello che non potremo spendere probabilmente, non abbiamo una Champions da vivere l'anno prossimo.
6: Amico mio,
7: nel senso che quando finisce la stagione, quindi faccio questa domanda, di solito una delle speranze, no? C'è questo allenatore nuovo, c'è questo, arriva quel calciatore, abbiamo fatto male, però adesso questo fosse il primo anno in 50 anni che non mi viene neanche da dire però adesso
6: ma lo capisco,
7: non vedo speranze di migliore,
6: amico mio, guarda,
5: crudo, triste ma realistico come messaggio, perché purtroppo sintetizzando al massimo, questo è, dobbiamo dire, perché non c'è una cosa che tu dici almeno mi guarda, no, almeno questo non c'è quest'anno per ora. Poi ragazzi,
6: bravo Vincenzo, qui ti seguo
5: per ora. Io ci metto un per ora,
6: no, ma ce lo metto anch'io,
5: per ora di speranza
6: che deve esserci, che deve comunque accompagnarci, perché poi alla fine l'unica cosa che mi sento in questo momento a dire è che ci sono momenti più duri dove magari qualcuno scende anche dal carro, però ci si sta meglio su quel carro, il carro dell'amore per la Juventus, unico. Quel carro, penso appunto all'anno della Serie B dove eravamo più larghi, però ragazzi eravamo orgogliosi della nostra juventinità. Questo è un momento molto difficile, vedi,
5: momento per anime veramente innamorate, questo.
6: Esatto, è un momento per anime veramente innamorate. Te l'avevo detto.
5: L'hai chiamato a canossa, ragazzi. Oh, ma proprio sei pesciolini quando fai, ragazzi, così, tac, tira la lenza, boccato.
6: Ma io ti ho detto una cosa,
5: boccato.
6: Noi dovremmo anche cambiare mestiere.
5: Sì.
6: Fa lo psicologo.
5: Sì.
6: Sarà che insomma,
5: hai visto? Proprio, hai fatto proprio così. Tempo proprio 30 secondi a bocca. Sto tirando
6: che
5: su.
6: Che meraviglia.
5: Vabbè.
6: Che guarda.
5: Buongiorno.
6: Ma io posso bentornato. Dire che ormai conosco.
5: Sì, ragazzi. Ah,
6: poi un giorno vi spiegheremo.
5: Sì,
6: vai.
5: Sì. No, al prossimo raduno.
6: Bravo. A Roma. Vai.
8: Ragazzi, Antonio, ma io vi vedo distrutti, ma cioè, ok, stiamo passando un momento difficile, ma a sentir parlare voi non c'è più futuro alla Juventus, cioè, a sentir parlare voi vinceremo fra 20 anni, poi per carità potrebbe anche succedere, però ragazzi, un po' su di morale, ragazzi, su.
6: Vedi, mi piace.
8: Io sono convinto che la Juventus tornerà a vincere più prima di quanto voi potete immaginare.
6: Questo è bello, questo messaggio. Ringrazio un amico e ringrazio anche la casualità di Rossi, perché sono le due anime vere,
5: sì,
6: vere,
5: sì,
6: del popolo juventino. L'amico di prima che dice boh, questo che dice no, tiriamoci su. Bello, la verità probabilmente sta nel mezzo. Bellissimo.
5: Sì, la verità sta nel mezzo. La verità è che chiaramente c'è da un lato la profonda delusione e consapevolezza che siamo, così come siamo stati artefici di quel decennio meraviglioso, poi siamo stati artefici di questi anni difficili e probabilmente di un altro anno difficile. Poi c'è la consapevolezza anche che parliamo di Juventus, che prima o poi torna sempre e che quando torna poi lo fa alla grande, e quindi la speranza che il nostro per ora è l'anello di congiungimento tra il messaggio di prima e quello di adesso.
6: Guarda Fabrizio da Torino mi ha letto nel pensiero, perché lui dice, lo sto dicendo, il momento odierno è paragonabile al 2006, con una differenza, Fabrizio, che in quel 2006 abbiamo tirato fuori un grande orgoglio, perché con quella porcata che ci hanno fatto ci sentiamo forse ancora più juventini. Oggi è un pochino più difficile. In quel 2006 non ci dividevamo tra allenatori, giocatori, no, ci importava soltanto difendere la nostra identità juventina. Certo, certo. Oggi purtroppo non è così.
5: No.
6: Oggi purtroppo non è così.
5: Adesso sono tante le cose che devono essere ricostruite a tutti i livelli, anche nella tifoseria stessa, anche nell'appartenenza alla Juventus. Io credo che ci sia una grande voglia, come giusto che sia nella nostra tifoseria, di veder ritornare la Juventus a quei livelli là. Solo che vedendola così giù non c'è neanche quel pizzico di follia che ti dice: secondo me l'anno prossimo c'è l'inversione, andiamo a vincere lo scudetto. È che sono talmente tante le cose da rimontare che vediamo una scalata impossibile. Però la Juventus nella sua storia ha insegnato che le scalate impossibili le sa anche fare, sa accorciare i tempi, basta fare delle scelte giuste. Poi sì, questo gruppo onestamente andrebbe salutato quasi in toto.
6: Sì, perché vedi oggi, e anche qui poi ognuno può pensare come gli pare, cioè qual è il primo pensiero del tifoso? Oh, ma Dusan va al Real Madrid, chi se ne frega, cioè pensiamo alla nostra Juventus. In quel 2006 stavi a pensare dove andare. Sì, c'erano alcuni traditori, ok? Ai quali era giusto, secondo me, augurare il peggio calcisticamente parlando. Oggi, onestamente, in questo gruppo non c'è nessun traditore.
5: No.
6: Quindi non vedo perché poi si deve scaricare l'odio, per esempio, verso Vlahovic, tanto per fare un esempio. Però oggi si pensa a quello, non si pensa alla nostra identità da difendere. Quando io ripenso a quel 2006 e penso anche a te, Vincenzo, io ci ripenso chiaramente con il dolore della porcata che ci hanno fatto, ma ci ripenso anche con una profonda voglia di Juventus che mi piacerebbe ritrovare, che oggi non c'è, perché oggi quello ce l'ha con Spalletti, quello vuole Conte, quello ce l'ha con Conte però vuole Spalletti, quello l'unica cosa che gli interessa è sapere dove va Vlahovic per magari percularlo, oppure se fa 30 gol di no, però lo rimpiango. Oggi c'è questa divisione qua. Nel 2006 eravamo tutti in linea per difendere la nostra Juventus.
5: Io quando penso al 2006, invece, uscendo dalla tematica del tifo, che è giusta come l'hai analizzata tu, lo vivo con grosso rammarico, perché quella era una corazzata con un'anima impregnata di bianconero a cui venne fatta una porcata incredibile e andò in B, depredata da chi non se la sentiva di stare in quel gruppo, ma tanti campionissimi, anche campioni del mondo,
6: rimasero
5: certo, a dare l'anima per un'identità che sentivano loro. Era una famiglia, così come quelli che la seguirono in B tra i tifosi. Il tempo di ritornare, di assestarsi un po' tra scelte sbagliate eccetera, e poi si è costruito un pezzetto dopo l'altro la Juventus del decennio.
6: È vero. Con ma tanti che risalirono sul... Non si vergognavano più di essere juventini.
5: No, poi
6: ritornavano.
5: Però, perché ti dico con rammarico? Perché a differenza di quella Juve, lascia stare i campioni. Quelli servono, e come? Non vedo in questo gruppo dirigenziale, squadra, eccetera, quella forte identità che ti portava il campione del mondo a dire: ma manco se mi paghi l'oro del mondo, io scendo all'inferno con la Juve e risalgo in paradiso con la Juve.
6: Lo so,
5: e non che qui la gente... Questi ci restano per inerzia, non per appartenenza.
6: Bravo.
5: È quella la cosa che mi ferisce.
6: Guarda, due riflessioni. Nel 2006, scrive Luca, non c'erano i social, gli youtuber, gli influencer presunti juventini. Nel 2006 i nemici erano facilmente riconoscibili. Ora invece si mascherano, si nascondono tra noi e paradossalmente si alimentano, si nutrono delle nostre sventure.
5: Sì, sì, così.
6: È proprio così. Noi abbiamo dei cavalli di Troia, come ha definito Vincenzo tante volte, dentro. È difficile riconoscerli, anzi è impossibile, perché fanno finta di essere juventini e si spacciano anche per tali. Ricordo sempre che c'è la lavanderia, a proposito di persone che dovrebbero essere psicoanalizzate, eppure si spacciava per juventino
5: e psicologo.
6: E psicologo, credo che fosse un tifoso del Napoli. Penso, o dell'Inter, dell'Inter. Sì. Quindi è molto difficile. Mentre molto mi angoscia molto il messaggio amico Umberto da Roma, che dice: per curiosità sono andato al mio primo messaggio inviatovi nell'ottobre 2020 e i toni e le nostre conversazioni erano già questi, e la cosa dopo 6 anni inizia a essere inquietante. Mi hai inquietato, Umberto, intanto ti ringrazio per essere con noi dal 2020. Chiaramente ottobre 2020 eravamo, dunque fammi pensare,
5: Sarri. Sì.
6: C'era già il Covid?
5: Era marzo che c'è, l'8 marzo chiudemmo,
6: noi. Quindi ottobre 2020
5: era poco prima,
6: era poco dopo
5: esatto.
6: Quindi eravamo quando si giocava praticamente a stadi chiusi, fondamentalmente.
5: l'avevano riaperti.
6: Sì, che si giocava all'inizio con, ti ricordi, con 5.000 persone, poi da 5.000 si andava avanti con,
5: ah, sì, è vero,
6: con gli stadi chiusi. Quindi no, era Pirlo. Era Pirlo.
5: Era Pirlo, sì.
6: Era Pirlo.
5: Sì, sì, sì. Eravamo
6: era Pirlo. Erano questi, Umberto. Onestamente non me lo ricordo, però almeno lì eravamo reduci da uno scudetto. Non festeggiato, ma lì onestamente era un periodo in cui c'era poco da festeggiare.
5: E mi ricordo, adesso comincio a mettere a far mente locale, mi ricordo che facevamo le prime slide,
6: sì, con, come no, e con c'era Rabiot che pascolava per il campo,
5: per il campo, e sì, c'era, no, quella famosa punizione contro l'Udinese con Alessandro che si girò a guardare il pubblico, sì, mentre ci facevano, e cominciammo a vedere dei mostri e dei fantasmi che adesso, infatti, sotto altre spoglie
6: era. E lì, vabbè, se no qui sembra di fare una puntata retro.
5: Retro, esatto.
6: Nel 2020 cominciò a sfaldarsi la Juventus con la scelta folle di cacciare Sarri, che non avrei mai preso, ma a quel punto non lo cacci, convinto di prendere Simone Inzaghi perché quello era, lui non viene, c'è più nessuno, e prendi Pirlo. E lì cominciò il problema di Andrea Agnelli.
5: Sì, perché poi tra le altre cose era il periodo in cui ci fu il famoso 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli, esatto, che poi dopo venne ribaltato. Ronaldo che si prese il Covid ed era assente da quelle,
6: sì,
5: partite.
6: Si prese il Covid e lui andava, ti ricordi? Sì. Lui si prese il primo Covid, quindi neppure uno di quelli semplici, andava nella cicletta.
5: Nella cicletta, oh, così. E la Juventus si incappò in una serie di pareggi senza fine dalla quale non riusciva, sì, a uscire, ed era un mese di ottobre molto particolare, ecco perché poi sei ritornato in quel periodo.
6: Vai, Rossi!
9: Ciao ragazzi, Daniele Tenerife.
6: Ciao caro.
9: Mi sto ascoltando come sempre e sento, vediamo cosa fanno contro il Torino, se hanno un amor proprio. Io direi che le prove sono già più che sufficienti per creare un no rotondo a praticamente quasi tutta questa squadra. Comunque, speriamo bene. Dai ragazzi, che è l'ultima.
5: Dai ragazzi, che è l'ultima.
6: Sai che io, su, intanto Umberto addirittura ci ha mandato il messaggio e diceva, per questa mercato da 5, non hanno preso terzini, non hanno preso la punta e con le caratteristiche dettate da Pirlo, non hanno preso neppure il vice della punta, non hanno preso il famoso centrocampista top richiesto da Pirlo per innescare meglio CR7, di fatto non hanno venduto nessuno, non guadagnandoci nemmeno un euro. È vero, perché prendemmo McKennie,
5: sì,
6: con la difesa a 3, 4 centrali sono pochi considerando il convalescente De Ligt e i rientranti Chiellini e Demiral.
5: Ma magari
6: ce l'avessimo. Mamma mia, Dybala ancora non ha rinnovato. Non Kulusevski ed Arthur c'era, li hanno, c'era, presi c'era prima Arthur, di sapere chi era il nuovo allenatore. Un po' come accade con Rabiot e Ramsey. Chiesa è un ottimo investimento, strapagato nonostante le modalità, per
5: d'accordo,
6: il futuro, ma attualmente serviva altro. Che altro aggiungere, Umberto? Tanto ti ringrazio, Umberto.
5: Che ne avessimo due di quei giocatori che hai citato nella rosa adesso.
6: Cioè,
5: ed era,
6: noi pensavamo, l'inizio, un centrocampista per innescare CR7. Posso ribadire, Umberto, guarda, mi hai distrutto oggi.
5: Però vedi, quella, bravo Umberto per questo messaggio.
6: Sì, grazie davvero.
5: Perché cominciava la confusione del post Marotta.
6: Sì, sì.
5: Cominciava a cadere l'impero di Agnelli.
6: Già, perché noi prendemmo anche Chiesa, è vero.
5: Cominciava a cadere l'impero di Agnelli. Non so se c'era già ancora Paratici, cioè andò via già.
6: No, c'era.
5: Come? Andò,
6: c'era,
5: via dopo.
6: Paratici, Nedved.
5: Però si cominciava a vedere una confusione societaria che ci lasciava un po' sbigottiti.
6: E questo messaggio, appunto,
5: lo racconta.
6: Chiellini, De Ligt, Demiral.
5: Da allora sono passati 6 anni, non abbiamo trovato la quadra, perché poi abbiamo attraversato ovviamente la bufera del 2022. E tutto quello che ne ha conseguito, perché la mancanza di partecipazione alle coppe che ci ha devastato economicamente, adesso il mancato approdo all'Europa League che ci ha ridevastato economicamente, insomma in questi 6 anni non si è ritrovato il bandolo della matassa e siamo passati da il CDA guidato da Andrea Agnelli con Pavel Nedved, dal governo tecnico con Scanavino e Ferrero, all'avventura durata un amen congiunto lì di 2 anni, a quella di Comolli che adesso stiamo mettendo in discussione. Tutto sbagliato.
6: No, guarda, mi soffermo soltanto sulla difesa.
5: Demiral, De Ligt, Chiellini,
6: Demiral, ragazzi, paragonateli a Bremer,
5: Gatti
6: Kelly. Kelly. No? poi non aveva preso. Ora voglio fare uno sforzo. Dunque, noi avevamo Cristiano Ronaldo e già partivi da 1-0. Poi c'era Dybala.
5: Dybala. Higuain già non c'era più perché era andato via.
6: Non c'era più.
5: Mario non c'era. Manzo
6: Mario non c'era. Chi c'era davanti?
5: Chiesa.
6: Chiesa.
5: Morata forse.
6: Chiesa.
5: Forse c'era Morata.
6: Morata. Vabbè. Vai Rossi.
10: Ciao ragazzi, sono Filippo da Roma.
6: Ciao Filippo.
10: Stavo ascoltando Alessandro rispetto a quel messaggio. Sì, è vero. Anch'io ho pensato al 2006 e la porcata che ci hanno fatto. Però secondo me la differenza, a parte l'orgoglio, stava anche nel fatto che c'era dopo qualche anno, cioè con la venuta del grande Andrea Agnelli, intanto una base di squadra. Intanto un manager che qualcuno ha definito visionario, mi sembra Paratici forse, o Cherubini. E c'erano dei calciatori che avevano fatto la Serie B, 5 campioni del mondo più Pirlo, e un allenatore che nonostante tutto io continuo ad adorare e che spero torni. Quindi io francamente faccio parte di quella schiera di persone che la vede peggio la situazione rispetto al 2000, al post 2006.
6: No,
10: sempre forza Juve,
5: aveva una qualità.
6: Filippo, mi sembra, no, grazie a te Filippo, hai detto benissimo Filippo, non c'è una virgola sbagliata in questo messaggio. Sai, poi lì era un periodo in cui, al di là del forte orgoglio, io ricordo anche, se non vado errato, che probabilmente per la prima volta 30.000 tifosi della Juventus scesero in piazza a Torino. Io ricordo che volevo andare e non riuscì, ma è stata forse la prima volta in cui ci siamo, cavolo, fatti sentire, guidati dalla curva, perché queste cose le organizza una curva, con tutto il bene per gli altri, ma ci vuole un'organizzazione. Vedevi comunque, Vincenzo, che puoi dirlo ora, però vedevi qualcosa che sarebbe ricresciuto,
5: sì,
6: come ha detto adesso Filippo.
5: È quello che ti dicevo prima, c'era comunque
6: ora,
5: un'identità
6: pregna. Ora che vedo?
5: Non vedo niente, io non vedo niente. Ora siamo una zattera con lo stemma della Juventus, ma ti sembra una marca parallela, non l'originale.
6: Sì, come manca... A proposito, ma raggio, so cavoli, ti hanno fatto un'operazione, sì, con i Pezzotti. Resti Mu, no, resti no, no, sembra Maurizio Mosca. Avviso che l'hanno già arrestato. Al tempo, sì, già arrestato. Però Marangio,
5: però capisci, era una squadra, cioè in questo momento siamo Juventus di nome, ma non di fatto. Quella era una Juventus di fatto nonostante avessero cercato di buttarlo giù.
6: Però, come dici Del Piero, giocatori
5: di qualità,
6: che Camoranesi.
5: Trezeguet. Trezeguet, ragazzi, in Serie B.
6: E sì, poi avevamo una società che, insomma, lasciamo perdere.
5: Vabbè. Però c'era, però, l'identità, cavolo, dei giocatori, capito? Cioè, qui
6: che non dimenticherò mai quello che hanno fatto a Deschamps.
5: No.
6: Deschamps. Ecco, lei è stato uno dei momenti a livello societario veramente più brutti. Perché a Deschamps, che a me come allenatore non piace, ma fece una cosa,
5: no, onestamente poco apprezzabile.
6: Mamma mia.
5: Decisamente.
6: Vedi, Gabriele scrive: io feci la marcia a Torino per la B, non muoverei un dito per questi giocatori e questa società. Dai, ultimo vocale, poi arrivano quintiali discreti e noi ci ritroviamo domenica sera.
5: E il dado sarà tratto.
6: 50ª puntata di Colpo di Tacco.
5: Probabilmente già tratto.
6: Sì.
11: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino.
6: Ciao caro.
11: Ma io spero che già dal prossimo anno si possa vincere qualcosa. Però se non c'è una dirigenza, cioè mi spiegate, almeno così ho sentito. Mi sembra che martedì non si sono allenati.
6: Oggi
11: non
6: nemmeno
11: si sono allenati.
6: Sì, è vero.
11: Per me, cioè, è inconcepibile questa cosa. Anche se siamo arrivati a fine stagione, ormai, cioè, però dopo la bella figura che abbiamo fatto domenica, cioè, si devono allenare tutti i giorni, anche se ormai non conta niente.
6: Hai ragione.
11: Però tutti i giorni, dopo la figura che abbiamo fatto.
6: Hai
11: invece,
6: ragione,
11: tranquilli, tutti tranquilli.
6: Guarda, cioè, Luca ci ricorda una parte della rosa: Szczęsny, Chiellini, De Ligt, Khedira, Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Sandro, Danilo, Rabiot, Demiral, Bentancur, Bernardeschi, Buffon. E giustamente Umberto si lamentava correttamente perché la punta che voleva Pirlo non
5: mancava,
6: c'era,
5: mancava
6: il centrocampista. Poi mi pare che Khedira praticamente non giocava praticamente
5: era
6: già più, era
5: sì.
6: infortunato. Sì, avevamo Chiellini, De Ligt, Alessandro, quindi i centrali erano Chiellini, De Ligt, Demiral e Danilo, e giustamente ne mancava uno. Ragazzi, va, andiamo, va. Allora, noi ci creiamo domenica alle 20 per il derby e per una serata che insomma sarà l'insegna della malinconia. E poi inizia il vero campionato.
5: Comunque vada, la prossima settimana sarà di futuro della Juventus che si iscriverà.
6: Inizia il vero campionato.
5: Assolutamente.
6: Ciao a tutti. Ciao ragazzi, a domenica.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
14: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
15: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
14: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
15: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
14: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
15: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
16: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, io credo che dalla conferma di Spalletti o eventualmente dalla scelta del nuovo allenatore, noi capiremo quale sarà la stagione della Juventus 26-27, perché se dovesse essere confermato Spalletti significa che la società ha abbracciato quelle che sono le idee di Spalletti, e dunque si farà un mercato con giocatori di spessore, magari non super campioni, ma comunque calciatori di spessore, e io non vedrei un ridimensionamento.
17: Buonasera da Bianconera, Roberto da Salerno. Allora, oggi sono ancora più arrabbiato di domenica, in quanto oggi i nostri amati fortissimi giocatori sono tutti a divertirsi a casa o in ristorante o in qualche spa, e noi ad arrabbiarci tutta la settimana per questi pseudo giocatori. Bisogna cambiare tutto. Ci vuole Antonio Conte, anche se non sono un estimatore di Antonio Conte. Ci vuole il bastone e un po' di carota.
18: Qui Stefano Villapone. Guarda, io ho 59 anni e sono stanchissimo di sentire perché questo, mandiamo via questo, Ormai siamo con la cacca fino al collo, la luce in fondo al tunnel per ora non si vede. Io spero di ripartire almeno con qualcuno che abbia le idee chiare, sia in dirigenza che anche sul campo. Ciao ragazzi, fino alla fine, scusatemi la voce.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
19: Rossi, caro Federico Rossi, sei contento che finisce il campionato? No, ma tanto ormai colpo di tacco non lo fai più. Durante la settimana hai l'orario ridotto sostanzialmente, quindi scherzo. Allora, cari ragazzi, l'ultimo giro, l'ultimo ballo, l'ultimo tango, l'ultima giornata, l'ultimo turno, speranze di qualificazione? Mamma mia. Allora, la Juventus ha 18 combinazioni possibili contro, per esempio, le 67 del Milan, per esempio il Como, se non sbaglio, 22, la Roma ovviamente più elevate, quindi speranze ridotte veramente all'osso. Ma c'è un filo di ottimismo per questa qualificazione? Chiediamolo a Stefano Discreti, che ha una maglia significativa.
20: Buonasera a tutti.
19: Siamo condannati?
20: Ma sulla carta ci sono poche speranze, però 18 su 81 stamattina, quando ho letto, poi ne ho visto questa cosa, è circa il 22%. Il 22%,
19: dice che non è poco?
20: Il 22% vuol dire che comunque qualche possibilità c'è. Chiaramente la cosa che mi è dispiaciuta di più in assoluto di domenica scorsa è proprio la sconfitta, perché per assurdo con un pareggio avresti dovuto fare la corsa solo su una squadra. Quindi Roma e Milan. Così tu devi fare su Roma, Milan e sperare che il Como non vinca. Quindi su tre squadre.
19: Fermo restando, devi battere il Torino.
20: Sì. Vabbè, quella a prescindere. Penso che sia fondamentale quella partita, anche a prescindere della qualificazione o meno, perché Spalletti ha proprio chiesto un'impresa per dimostrare chi è che è ancora con lui, chi crede ancora a lui. Io credo che un eventuale debacle nel derby, anche se non contasse alla fine per la qualificazione in Champions, vorrebbe quasi dire abbiamo mollato. Io credo che Spalletti questa settimana stia molto riflettendo sul suo futuro, su quello che farà, e io penso che la settimana prossima sarà assolutamente decisiva, a prescindere di Champions o non Champions, per capire quale sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione.
19: E allora mi hai dato un assist, visto che tu ancora speri, chiedi chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione, vi dico subito che, notizia di pochissimo fa, per martedì mi pare, non Elkan, ma Comolli ha convocato, non una conferenza stampa, ma ha convocato tutti i dipendenti della Juventus
20: per salutarli.
19: Staff, infatti non si sa perché, però se li convochi, non solo staff tecnico, quindi Spalletti, la sua squadra, preparatori eccetera, ma anche addirittura dipendenti extra calcistici, manca soltanto il G-Medical che non c'entra nulla, sono dottori, quindi questa è la notizia, a meno che lunedì non intervenga qualcun altro. La domanda è: ma perché Comollica in una situazione in bilico, oggi scriveva Tutto Sport, lui non vuole essere depotenziato eccetera eccetera? Io ho l'impressione che se lui non accetterà quello che gli dirà Erkan, che mi ribadiscono tra i due non è una scelta o l'uno o l'altro, comunque sta con Spalletti, salvo Spalletti o decida lui di andare via, quindi Spalletti vogliamo dire dovrebbe, credo che resti, a meno che lui non decida, magari nel colloquio con Erkan non sia convinto, però c'è questa convocata, questa non è una conferenza, ha convocato tutti i dipendenti, compreso, ripeto, gli amministrativi, tutti quanti. Quindi non so cosa voglia dirgli, sembra strano. Non credo che nella posizione attuale dica: ragazzi, qui dobbiamo svegliarci tutti, qua, là, bisogna...
20: Ma forse voleva organizzare una grigliata.
19: Quella che hanno fatto, quella che hanno fatto ieri ad Antonio Conte, che invece, mi ribadiscono, ad oggi andrà in nazionale. Poi ragazzi, nel calcio tutto è possibile, c'è chi sogna che Spalletti muoia sportivamente domenica e quindi magari la Juventus chiami Conte, che è già un accordo con Malagò, mi dicono, attenzione ragazzi, io vi ribadisco e vi riporto quello che mi dicono, però questo è, sembra che veramente vada a nazionale. Infatti a me la questione di Conte è troppo tranquillo. Secondo me ha proprio fatto un accordo con De Laurentiis, perché lui si è sempre lasciato male, no? In qualsiasi esperienza, lo sapete, no? Cause di là, la Juventus di qua, in nazionale, anche tradì la nazionale perché aveva promesso il rinnovo e invece poi andò via. Invece questa volta con tranquillità, siccome mi ricordo che quando Malagò disse che sarebbe stato candidato dalla Lega di Serie A, De Laurentiis disse: certo, se Antonio me lo chiede io lo mando via, ma mi risulta, aggiungo, che De Laurentiis non vede l'ora che Conte vada via. Ok, perché Corona ha fatto quel video che 5-6 contro Conte, perché proprio 3-2, questo l'avevamo un po' capito, non è che ci sia tutto questo feeling, malgrado le interviste eccetera eccetera. Ecco, la Roma 55 combinazioni per andare, 67 del Milan, 22 del Como e 18 della Juventus. Io non riesco a capire, Stefano, se il Verona si impegnerà, se il Cagliari si impegnerà, perché la Fiorentina è venuta qui, qualcuno dice no perché aveva appena praticamente avuto la salvezza aritmetica, ma non c'entra nulla ragazzi, il Verona ha giocato lo stesso, ma giustamente contro la Juventus. Io spero che Verona e Cagliari si impegnino, onorino il campionato. Pensi di no? Tu
20: conosco il calcio da troppi anni per...
19: io è un anno che mi occupo di calcio, quindi che dimmi.
20: Per dire che l'ultima giornata, quando tu lo affronti, l'ultima proprio giornata in casa della squadra che si sta giocando qualcosa, non lotti mai, perché comunque sia stai lì, non sai come andranno a finire le cose, tutto. Quindi io do per scontato che il Milan vinca. L'unica possibilità secondo me è che il Verona, che sta onorando il campionato in quest'ultima fase del torneo e con tanti giocatori che stanno cercando di mettersi in mostra, perché chiaramente la squadra retrocede, quindi loro stanno cercando di mettersi in mostra per essere presi, no? Magari, ecco, tipo, faccio esempio, mi viene il primo nome Bawi, ma soprattutto anche l'allenatore stesso San Marco, che non è certo di rimanere, magari vuole fare un finale di stagione per convincere la società di partire da lui in Serie B.
19: Non credo rimanga, no?
20: No, da quello che leggono, anche perché lui è inesperto, cioè era l'allenatore della primavera, quindi esatto. Però magari un finale così, che dicevo, ho fermato la Juve, ho fermato l'Inter, ho battuto la Roma, dice, datemi qualche cioè, magari potrebbe anche essere un discorso, no? Quindi io credo che il Verona se la giocherà, il Cagliari non ho veramente speranze su Milan Cagliari, poi vedi. Cremonese Como è la classica partita invece di fine stagione.
19: Per di fine, che, però la Cremonese ha bisogno di punti.
20: È la classica partita di fine stagione che viene condizionata totalmente da un'altra partita. Che cosa vuol dire questo? Che c'è Lecce e Genoa, cioè la Cremonese entra in campo dicendo: giochiamocela, dai, forza, ci possiamo ancora salvare. Se Lecce e Genoa, dopo 20 minuti, dico, vabbè, tanto per dire, 2-0 per Lecce, la Cremonese crolla. E il Como a quel punto ha vita facile. Se invece inizia la partita Lecce-Genoa 0-1, anche lì ti dirò che il Como non se la porta chiaramente da casa e se la gioca. Ma se il Lecce mettesse già in ghiaccia proprio, cioè il risultato dopo 20 minuti,
19: sì, magari la Cremonese molla, magari proprio. De Rossi si ricorda che è stato con Di Francesco, no? Perché già contro il Milan non è che, no, io non l'ho nemmeno vista quella sfida tra Genoa e il Milan.
20: No, se l'è giocata il Genoa, se l'è giocata alla fine, no, ha avuto anche la palla per fare il 2-2, quindi alla fine se l'è giocata, cioè, sono partite comunque complicate, che tu vedi il discorso. Ti ripeto, le partite in casa tendenzialmente non regalano mai sorprese alla squadra che ha un obiettivo, perché è difficile che uno che non ha più niente da chiedere vada fuori casa a rovinare la festa di una squadra con l'ambiente, tutti contro. Quindi. Invece il Verona, che tra l'altro è gemellato, parlo pure di tifoserie, no? È gemellato con la Lazio, magari vuole fare una, oltre che i giocatori si vogliono mettere in mostra, l'allenatore magari vuole avere ancora comunque delle chance per mettersi in bella vista, a prescindere se il Verona lo conferma, magari per avere una panchina importante, sì, l'anno prossimo in Serie B, San Marco. Quindi secondo me il Verona se la gioca. Milan-Cagliari per me è uno fisso.
19: Eppure hanno il presidente interista, quelli del Cagliari.
20: Il Como a Cremona dipende tantissimo dal risultato di Lecce-Genoa, soprattutto dal risultato di Lecce-Genoa nella prima ora di gioco, diciamo, dai.
19: Tra l'altro, Stefano, mi viene da dire che già una cosa storica l'ha fatta il Como, perché è in Europa, quindi però non lo sappiamo.
20: Non hanno alcun obbligo.
19: Staremo a vedere, fermo restando che
20: detto ciò, la Juve vince il derby, su questo non c'è il Torino dubbio. Cercherà di tutto di mettergli comunque i bastoni tra le ruote e di festeggiare, perché
19: sarebbe il loro scudetto, dai.
20: Stiamo parlando di squadre che festeggiano, no? All'ultima giornata in casa salutano il pubblico. Il Torino farebbe un mega festone.
19: Sì, che poi i tifosi per l'occasione vanno allo stadio, altrimenti avevano abbandonato la parte. Ha abbandonato
20: quindi vanno là,
19: Cairo.
20: Se la Juve non va in Champions, fanno un mega festone.
19: Lo so. Tra l'altro, sto pensando, caro Stefano Dischietti, pensa che 30 anni fa la Juventus saliva sul tetto d'Europa e adesso invece è fuori dalla Champions League. Vi dico subito, mi ha scritto un amico perché ho postato il biglietto. Al volo vi dico come ho procurato quel biglietto. Avevo un appuntamento con uno per pagare 500.000 lire i distinti. Mi chiama mio cugino poliziotto e mi dice: domani mattina alle 11 vai nel mio ufficio, io non ci sarò, c'è una busta per te, chiedi al collega, c'è il biglietto della partita. L'ho mandato a quel paese, ho riattaccato il telefono. Mi chiama: oh, ma che sei scemo? Proprio così. Dai, su, non scherzare perché sono teso. Era vero, perché praticamente lui, Stefano, stava staccando dal turno, questo mio cugino, gli fa il suo responsabile, deve andare al Fiumicino straordinario a prendere una persona. Vanno a prendere lui e il collega questa persona, parlando eccetera eccetera, dice: sono un altro esponente della Lega Calcio, era, e a un certo punto gli fa mio cugino: ma che per caso ha un biglietto, glielo pago poi, perché un mio cugino. Tira fuori un pacco di biglietti, così, di quelli che danno maggio, e gliene ha dato uno a lui e uno al collega. Io sono andato allo stadio così. Tu invece dove l'hai visto, Stefano? Ammesso che tu l'abbia vista, perché magari
20: non l'ho vista.
19: Magari non ti piaceva Lippi come allenatore, quindi hai cambiato canale, che ne so.
20: Io

0: quel momento che da lì in poi la Juventus non avrebbe più vinto una Champions,
1: lo so. Poi però per fortuna ha vinto tanti scudetti. Allora facciamo un doppio binario oggi, no? Rispetto all'attualità, ditemi se la pensate come Stefano, con la Juventus non ce la farà mai a qualificarsi, no, per la Champions.
0: Questo, ho detto il 22%, ho detto che bisogna sperare, non
1: vabbè dai, però insomma non siamo molto ottimisti. E poi dall'altra parte, se siete andati allo stadio per in quella famosa finale, come l'avete vista, che cosa ricordate, eccetera eccetera eccetera, alle 19:35, se ancora diciamo sobero, perché oggi hanno fatto la festa, mi ha detto Di Livio, l'ho chiamato, ha detto no sono troppo impegnato, dovremmo avere Sergio Porrini, che era in panchina in quella finale. Quindi fateci sapere come avete vissuto, se eravate piccoli, se eravate come Stefano Discreti che faceva le medie, secondo me, no Stefano?
0: No,
1: quanti anni avevi?
0: Le superiori.
1: Quanti anni avevi?
0: Le superiori, avevo 19 anni.
1: Quindi già abbiamo scoperto l'età di Stefano, era il 96, fatevi conti. Quindi donne, se volete candidarvi, sappiate che Stefano nel 96 aveva 19 anni, quindi fatevi un po' i conti. Quindi se l'avete vista, come l'avete vista, se eravate piccoli, cosa ricordate? Al di là di una squadra stratosferica, prima parlando con Stefano gli ho detto, sai, dovremmo avere questa sera Porrini, che ricordo io era in panchina, però non ricordavo bene se fosse entrato qualche minuto. Stefano, no, è andato a vedere, dimmi un po' le sostituzioni, Stefano, un paio di sostituzioni quella sera per capire che squadra avevamo.
0: Beh, la sostituzione che ricordiamo tutti è sicuramente quella del primo tempo, quando Conte si fece male, entrò Jugovic,
1: per fortuna, almeno tirò un rigore decisivo.
0: Poi nel
1: poi...
0: secondo tempo ci fu il cambio di Di Livio al posto di Paolo Sousa. Senti, e poi subentrò Padovano al posto di Ravanelli.
1: Senti, che giocatori, ragazzi, mamma mia che differenza. E poi avevamo oggettivamente quello che, secondo me, non so come la pensi Stefano Discreti, è stato il più forte allenatore della storia della Juve, secondo me. Lui invece ama più Trapattoni,
0: io invece... Ma io li metto allo stesso, lo metto allo stesso punto, perché per me Trapattoni Lippi io li metto allo stesso modo, perché Trapattoni, la grandezza di Trapattoni è stata riconosciuta in seguito, perché tutti quanti, è un po' come Allegri, per carità, non sta a quei livelli Allegri né di Lippi né di Trapattoni, però è uno di quegli allenatori che, mentre dicevano, tutti quanti dicevano se non ci fosse stato Trapattoni chissà quante coppe dei campioni, chissà quante, perché era un allenatore che non rischiava e comunque nella storia della Juve, cioè lui è arrivato da allenatore praticamente preso e messo subito in panchina, io parlo del Trapattoni primo, diciamo, non il Trapattoni bis, è stato messo, ha fatto 10 anni lì sulla panchina della Juventus, ha vinto i suoi bei scudetti, ha vinto la Coppa dei Campioni maledetta, purtroppo lo sappiamo tutti in che circostanze, però ha vinto la Coppa Coppe, ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa Europea, cioè ha vinto tutto Trapattoni, ha vinto tutto in 10 anni, ragazzi.
1: Aspetta, poi, ma io non sto, attenzione, io lo adoro, ci manca, però per me Lippi, per quello che ha significato anche il modo di cambiare. Di interpretare,
0: il calcio, le cose,
1: in certo modo.
0: L'unica cosa che ovviamente io, per carità, Lippi proprio a livello di visione del gioco, cioè basti pensare a Ferguson che ha detto ispiriamoci alla Juve di Lippi, che cosa rappresenta, quello che contesto a Lippi è proprio la gestione di tutte le finali che ha fatto nel periodo della Juventus,
1: abbiamo perso troppo,
0: cioè alla fine se tu ci pensi Lippi ha perso la finale di Coppa UEFA,
1: ma non me lo dico, no, lascia perdere, no, la Champions, mi devi dire quale
0: UEFA. Io ti dico, lui ha perso la finale di Coppa UEFA, ha perso col Real Madrid, ha perso col Borussia Dortmund, ha perso col Milan,
1: e
0: l'unica
1: c'era
0: che ha vinto con l'Ajax, l'abbiamo vinta ai rigori, quindi cioè non è, purtroppo
1: giocando però bene Stefano,
0: l'Ajax
1: era detentore del titolo,
0: l'Ajax era detentore del titolo che aveva vinto l'anno prima, esatto, ai danni del Milan con gol di Patrick Kluivert,
1: esattamente.
0: Però sto dicendo questa cosa, cioè lui comunque in finale gli è sempre mancato qualcosa a Lippi, non so se ci arrivava, non lo so, cioè non ha mai vinto. Poi alla fine il calcio premia anche tra virgolette i più bravi ma anche i più fortunati, alla fine Lippi è l'unico che ha vinto la Champions League e diciamo e il mondiale, entrambe però l'ha vinta ai calci di rigore, quindi vincere anche ai calci di rigore è un merito, però vuol dire che comunque ti manca magari qualcosa per dire quella partita la vinciamo dominando, facendo, gli è mancato soprattutto poi non tanto quella con l'Ajax, perché era fortissimo quella
1: col Borussia Dortmund, qualche errore l'ha fatto pure anche di scelte secondo
0: col Borussia Dortmund secondo me, ma anche col Milan secondo me, poi perché
1: ma lì devo capire ancora quella serie di rigori perché l'hanno fatti
0: a prescindere dalla serie di rigori non ci dovevi arrivare i rigori
1: però una
0: per
1: volta
0: il valore,
1: che ci arrivi li deve battere
0: per il valore
1: battere.
0: Per il valore che aveva fatto la Juve rispetto al Milan in quella stagione.
1: Allora, pensa Valerio da Pisa cosa ha scritto.

0: Immagino che sì. Ciao Stefano e Quinti, io avevo il biglietto, ma 2 giorni prima al lavoro mi si è girata la caviglia, mi hanno fatto una doccia, doccia non in termini diciamo esatto, quindi casa sul divano, grande gol di Ravanelle. E poi a chi l'hai dato i biglietti? Devi dirla tutta,
1: a Federico Rossi.
0: Potevi chiamare Roma, non lo conoscevi ancora Stefano Discreti, con 2 biglietti andava lui e il papà e facevi contente due. Io mi abbracciavo con gente sconosciuta,
1: Stefano. Ma quello è normale.
0: Ero in tribuna Tevere, non capivo.
1: È la bellezza,
0: non ho capito
1: è la bellezza
0: più nulla,
1: è la bellezza dello stadio quello.
0: Non ho capito più nulla. Dopodiché, ciao Quinti, nel mio assetto societario ideale ci sarebbe come presidente Giorgio Chiellini, amministratore delegato Giovanni Carnevali, e attenzione che stavo leggendo qualcosa di Carnevali, come direttore sportivo Giovanni Manna, poi come capo ufficio stampa Stefano Discreti. Eccolo.
1: Beh, allora,
0: Davide da Terracinano,
1: promosso
0: e conferma di Spalletti come allenatore, quindi se, adesso si è bocciato perché ha detto Spalletti come conferma. Poi sentiamo i nostri amici, sentiamo Vito, l'abbiamo letto. Armando d'Arezzo, se Alisson, come si scrive, verrebbe alla Juve anche in Europa League. A proposito, altra piccola news: siccome finora il nodo, chiamiamolo così, sembra che fosse, o sembrava che fosse, il Liverpool, sembra invece che il Liverpool stia aprendo alla cessione di Alisson, perché chiedeva 15, probabilmente la Juventus avrà uno sconto, ha un sostanziale accordo la Juve con lo stesso portiere brasiliano, un triennale da 4,5, perché lui, hai detto bene, a prescindere dalla coppa che giocherà, purtroppo temo l'Europa League, verrà alla Juventus, perché, e qui mi fa pensare anche alla permanenza di Spalletti, vuole tornare a lavorare proprio con Spalletti. Se Alisson, come si scrive, venisse alla Juventus anche in Europa League, ben vengano gli uomini come prima dei calciatori, da fare capitano subito, uomini prima dei calciatori. Stefano, servono più uomini o calciatori a questa Juve?
2: Entrambi, servono calciatori che siano uomini, ma servono dirigenti validi che lo vanno a vedere prima, perché senza che poi dopo alla fine, perché se uno dice Madonna Discreti ti parla sempre del passato, ma Boniperti prima,
0: ma tu non puoi recitare Boniperti,
1: no dico Boniperti Moggi, prima ormai... e Moggi dopo, prima ancora di ingaggiare un calciatore, a prescindere dal valore tecnico del calciatore, andavano a informarsi con la famiglia che persona era, chiedevano in giro, chiedevano agli allenatori, ma questo che è un attaccabrighe, uno
0: senza
1: che si
0: allena, algoritmo, che cioè, non esisteva.
1: Quindi stiamo parlando di altre cose, cioè non è che andavano lì a diciamo all'improvviso, poi si trovavano mamma mia, ma questo è uno che la sera scappa dai ritiri, no erano persone,
0: sì, esatto,
1: che proprio ti controllavano. Poi Boniperti addirittura c'era il discorso.
0: Boniperti andava proprio.
1: Era un'altra epoca che ti diceva taglia di capelli.
0: Sì,
1: oppure
0: allora ti racconto questo.
1: Quanti
0: stella.
1: Anni hai? Tu ti devi sposare. 22, 23, tu ti devi sposare perché cioè quasi obbligava i calciatori a sposarsi giovani. Quella era un'altra epoca. Ma Moggi non avrebbe mai preso un calciatore senza aver prima chiesto il percorso umano familiare di quel calciatore.
0: Allora, a proposito di umano familiare, mi ha raccontato Brio, quando andai all'inaugurazione di quel campo intitolato Scere a Tivoli, andammo a pranzo con quelli del club di Tivoli, più il sindaco di Tivoli, tra l'altro, che è un romanista, però ha detto io la Juve. E allora Brio mi raccontò che quando doveva venire alla Juventus lo chiamò Boniperti, andò a fare il colloquio, lui abitava a Pistoia con l'attuale moglie, e gli disse: guardi, noi siamo interessati a prenderla. Ah, ok, perfetto, io vi a Pistoia, magari io vi no, aspetti, gli disse Boniperti, lei è fidanzato? Sì, ovviamente si sposerà. Ma ancora non abbiamo... Ovviamente si sposerà, vero? E alla fine Brio, vabbè, parlo con la mia ragazza, parlo con la donna, dice: guarda amore, sposiamoci, coroniamo questo sogno, e via. Boniperti, dopo due o tre mesi, ho saputo, si è sposato, auguri, eccetera. Ovviamente farete un figlio, giusto? Beh, dateci il tempo, mi dia il tempo, presidente, di ci siamo appena sposati, cioè le do un consiglio.
1: Se sono lasciato.
0: No. Faccia un figlio. Sergio, faccia un figlio. Guardate che la famiglia, insomma, alla fine arrivato da mia moglie, che verrà diventata mia moglie. Amore, ma perché non facciamo un figlio, un bambino? Ma ci siamo sposati. Sì, però, insomma, alla fine ha detto, per farti capire, quello che era Boniperti, che prima di prendere Gentile lo convocò, questo me l'ha raccontato Gentile, andò lì, disse: senta, vediamo un po' se possiamo fare questo contratto, ma firmiamo adesso, no, può ritornare. E perché mi ha convocato? Mi hanno detto lei è un po' troppo basso, invece no, va bene così, quindi la prossima settimana questa era Boniperti, però Stefano erano altri tempi, capisci? Era altri tempi. Era tutta un'altra cosa. Adesso, e poi parleremo dei capi di imputazione a Comolli, voglio sapere i tuoi, perché io ieri ho fatto un bel, stanotte ho fatto un editoriale sui capi di imputazione verso Comolli, ma sono le 19.30, caro Stefano Discredi, quindi diamo la palla a Federico Rossi. Tra poco, non so se stia festeggiando ancora la Coppa, eccetera, dovremmo avere Sergio Porrini.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, giornata di media day per Jannik Sinner in vista dell'inizio del Roland Garros, il numero uno al mondo ha parlato in conferenza stampa. Per me è stato un periodo molto positivo ma anche lungo, sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo, sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili, tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso. Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verrucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dopo aver salvato tre match point l'ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set. Passiamo al calcio, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26. È Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Inter campione d'Italia. Questi invece i migliori per ruolo come portiere, vince Emile Svilar della Roma, 37 presenze e 17 clean sheet. In difesa Marco Palestra del Cagliari, 36 presenze, 1 gol e 4 assist. A centrocampo Nico Pass del Como, 35 presenze, 12 gol e 7 assist. E in attacco Lautaro Martinez dell'Inter con 29 presenze, 17 gol e 6 assist. Cristian Chivu è invece il miglior allenatore, 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 86 gol fatti e 32 subiti. Kenan Yıldız, 36 presenze, 10 gol e 7 assist con la Juve, invece ha vinto il premio come miglior giovane. Le parole di Javier Zanetti su Nico Pass: mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre, è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore, i grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club. Non sono piaciute a Cesc Fabregas, che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter, dicendo alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, l'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto, ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente: Nico Pass non giocherà all'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. In chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al Giro d'Italia per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania a casa di Pippo Ganna. Maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Invariate le prime posizioni della classifica generale, sabato il primo tappone alpino. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Quindi abbiamo scoperto che nel 96 Stefano Iscredi, sembra più vecchio di me, ma in realtà è più piccolo, è più giovane di me, avevi 19 anni, io ne avevo 30, però insomma sembrava al contrario. Vabbè, io già l'avevo capito Stefano Discreti, negli ultimi anni diciamo che si è lasciato un po' andare. Scherzi a parte, invece Federico Rossi aveva 18 anni, pensa.
8: Stavo organizzando la sua festa.
7: L'avevi compiuto il 22 maggio tu, i 18 anni? No? È nato a
8: Stava
7: luglio.
8: Stava preparando la festa dei 18 anni che avrebbe fatto a luglio.
7: E poi ha dovuto fare la festa della Juventus.
8: Una mega festa.
7: È sempre stato un appassionato
8: di
7: calcio.
8: Fece una mega festa poi a luglio. Luglio 96 è ricordata la festa di Federico Rossi in tutta Roma.
7: È epica, epica.
8: Epica, epica.
7: Allora, ciao Quinti. Questa l'abbiamo letto. Nel mio assetto societario, Vito da Pisa l'abbiamo letto. Avevo letto, Stefano, un amico ricordiamolo, stiamo cercando di capire se siete rassegnate rispetto alla qualificazione in Champions League, possibilisti, oppure ditemi un'altra cosa, non lo so, io non so dire perché è praticamente finita, salvo cataclismi e triplice suicidio. Basterebbe un duplice suicidio, perché no Stefano, mi pare sì. Su due, perché poi meglio così. Poi Armando D'Arezzo l'abbiamo letta. Io penso che se domenica squadra l'ennesima sbandata, Spalletti potrebbe lasciare. Questo è vero, non potendo cambiarli tutti,
8: l'ospite
7: non si sentirebbe tranquillo per iniziare una nuova stagione con giocatori che non lo seguono. Igor da Bergamo, sono d'accordo con te. Igor, ma vado a salutare, lo abbraccio e gli faccio anche una sorta di auguri, il trentennale di quella coppa. Sergio Porrini, ciao Sergio.
9: Buonasera,
10: ciao,
9: Sergio.
10: Ciao a tutti.
7: Ma sei sobrio oppure state festeggiando ancora?
10: No, abbiamo rotto le righe, basta, libera uscita, non abbiamo nessun ubriaco, è stata
7: giusto.
10: Una bellissima giornata.
7: Giusto.
10: In ricordo di quello che è stato e in ricordo anche di chi era con noi quel giorno e oggi non c'è più. Quindi,
7: purtroppo.
10: È stato molto, molto bello, anche commovente.
7: Giusto così, stavo dicendo, no Sergio, pensa che 30 anni fa la Juventus saliva sul tetto d'Europa, adesso è fuori dall'Europa che conta, ovviamente adesso è fuori dalla Champions, salvo miracoli, credi che non avverrà questo miracolo sportivo domenica?
10: Diventa difficile, perché comunque tu non puoi solo sperare che una squadra faccia il passo falso, ma devono essere due le squadre a fare il passo falso, perché anche il Como è arrivato a pari, sappiamo benissimo che a parità di punti ha lo scontro diretto a favore, quindi se prima guardavi solo a Milan e Roma, adesso devi guardarti anche dal Como, e quindi appunto torno a ribadire che all'ultima giornata, vista anche un pochettino le partite, diventa difficile da pensare, tenuto conto che poi la Juventus forse è quella che ha la partita più pericolosa e più difficile per
7: l'Albero. Esatto. Ti passo Stefano, che sicuramente ti chiederà qualche curiosità, giustamente gli ho lasciato anche a lui l'altra domanda sul passato. Vai Stefano.
8: Ma riguardo al passato, ovviamente Sergio, 30 anni sono passati, e quello che ti chiedo è quello che si chiedono un po' i tifosi della Juventus anche oggi. Tu in quel momento, vedendo quel trionfo della Juventus, poi vivendo anche il momento subito successivo con la Coppa Intercontinentale, quella meravigliosa Supercoppa Europea vinta contro il Paris Saint-Germain, in quel momento pensavi che poi sarebbero passati 30 anni senza che la Juventus avrebbe più vinto in Europa?
7: Non credo.
10: No, è impossibile in quel momento pensare a qualcosa di simile, perché subito l'anno dopo hai avuto la possibilità, tra anche dei pronostici, di rivincerla, la Champions, andando in finale col Borussia Dortmund, e purtroppo sappiamo benissimo come l'hai riavuta giocando contro il Real Madrid, ne hai avuta con Milan, insomma hai avuto tante finali, quindi è logico che pensare ad oggi che l'ultima è stata vinta 30 anni fa da quel gruppo, insomma è qualcosa che ti fa pensare, ti fa storcere il naso, ti fa dire però veramente il calcio è qualcosa di strano, no? La Juventus è la squadra forse che ha perso più finali in assoluto, e allora non si può vivere di soli ricordi, però è logico che oggi, il 22 maggio, è giusto anche ricordare qualcosa che ha fatto sì che la Juventus e tutto il suo popolo di tifosi fosse al centro dell'attenzione di tutta Europa, e poi a novembre di tutto il mondo vincendo l'Intercontinentale.
7: Te la faccio anch'io, sempre rispetto a quella squadra. È chiaro che ho tanti giocatori, tu non eri titolare, 7 presenze abbiamo visto io e Stefano in quella Champions, tu firmasti, no? Se non ricordo male, se non abbiamo letto male. Ma qual era secondo te la forza maggiore di quella squadra? Perché erano forti tutti, l'allena tutti, però insomma c'è una cosa in particolare. È caduto, adesso lo riprendiamo.
8: È caduta la linea, è colpa di Federico Rossi, regia.
7: Appena sentito la forza.
8: La forza della vita, quando tornerai?
7: Mamma mia, ce l'abbiamo di nuovo? No, adesso lo richiamiamo, dai. Allora, Vito da Pisa dice: io non sono del tutto rassegnato, spero in un pareggio del Milan con il Cagliari, quando uno crede di essere già in porto, puntini, del pareggio del Como con la Cremonese, che si deve salvare, dando invece per scontata la vittoria della Roma, vista la famelica fame di Gasperini, secondo solo a Conte, ma Gasperini è un centravanti che segna, ragazzi, a differenza nostra che non gliel'hanno nemmeno preso a gennaio. Un centravanti, no, ti stavo chiedendo, Sergio, ti riabbiamo di nuovo, al di là che erano forti tutti, l'allenatore eccetera, c'è una cosa in particolare che vi faceva essere veramente forti, cioè qual era la peculiarità principale di quella squadra?
10: Beh, allora ottimi,
8: mi sa che sta in viaggio.
7: Temo anch'io. Armando D'Arezzo, questo l'abbiamo letto. Giustamente Igor da Bergamo ha ragione. Fabrizio da Torino, speriamo che come lì Modesto ci salutino. Guarda, Modesto, che ancora tu hai capito cosa fa nella Juventus.
8: Modesto fa del testimonial della Juventus, perché è sicuramente il dirigente più affascinante, più un bel ragazzo, quindi fa il testimonial della cosa.
7: E poi mi hanno detto anche delle cose
8: di rappresentanza, molto di
7: su Modesto, ma non posso ripeterle. Io credo che se domenica la squadra avrà l'ennesima, questa l'avevamo letto, speriamo che come lì Modesto ci saluti, non siamo nuovamente da capo. Per domenica ricordiamoci le parole dell'avvocato Agnelli: la divina provvidenza non ha limiti. Lo so, ma qui veramente ci vorrebbe la divina provvidenza. Eccoci Sergio, speriamo che, immagino tu stia in viaggio e quindi ogni tanto. Allora ti stavo chiedendo, Sergio, ci sei? Ti stavo chiedendo qual era la peculiarità principale che rendeva quella squadra veramente forte?
10: Beh, allora oggi me ne sono reso conto, oltre al fatto che veramente avevamo dei grandissimi calciatori in squadra, dotati di grandissima tecnica, ma soprattutto mi sono reso conto che tu vinci anche perché crei un gruppo talmente forte, appunto, che crede nel non solo in se stesso, ma crede negli altri, cioè quindi lascia perdere e lascia a parte il proprio io e i propri denari e mette tutto per la causa del gruppo e della maglia che indossa. E oggi mi sono reso conto perché l'abbiamo vinta, perché veramente c'erano degli uomini, non uno, erano tantissimi uomini all'interno di un gruppo fatto anche logicamente di fuori classe.
7: Esatto.
10: Non solo fuori classe, non solo in campo, ma fuori dal campo soprattutto.
7: Era fondamentale. Andiamo all'attualità, vai Stefano. Vai, Sergio, almeno, altrimenti ricade.
8: Da allenatore adesso passiamo all'attualità. Spalletti deve rimanere? Sì, no? E se rimane, che segnale è per i tifosi secondo te, per il discorso di avrà avuto garanzie piuttosto in questo questa settimana in cui si parla un po' di tutto, cioè Comolli out, dimissioni Spalletti, cioè che idea ti sei fatto tu?
7: No, dimissioni Spalletti.
10: Beh, allora io oggi poi abbiamo avuto la possibilità anche di incontrare la dirigenza, di incontrare, cioè io spero che Spalletti rimanga, perché ritengo, ma non lo dico oggi, l'ho detto anche nel recente passato, prima ancora della sconfitta con la Fiorentina, e lo dico ancora oggi, che secondo me è un allenatore che ha dato un'identità alla squadra. Poi è logico che tu hai a che fare con un gruppo che ha sicuramente delle difficoltà e ha delle carenze dal punto di vista della personalità, e allora devi ripartire però secondo me dall'allenatore, cercando però poi di assecondare quelli che sono i suoi desideri sui calciatori, per cercare di creare un gruppo e una squadra che abbia un'anima, ecco, perché in questo momento secondo me questa è un po' carente di anima. Va bene i giocatori di talento o di prospettiva futura, però bisogna cominciare a trovare anche quelle calciatori carismatici, e lo devono fare assieme. È logico che nel caso non dovesse arrivare alla qualificazione alla Champions sarebbe un durissimo colpo, soprattutto dal punto di vista economico, però non si può delapidare tutto e secondo me ripartire di nuovo da zero. Quindi io ripartirei dall'allenatore, no, però con delle garanzie.
7: Dobbiamo chiudere però, dai.
8: Sì, no, una cosa solo, Sergio, hai detto che c'era anche la dirigenza oggi, tutto quanto, c'erano tutti o solo una parte della dirigenza?
10: Io dico c'era la dirigenza, poi dopo è logico che probabilmente magari verranno fuori notizie, non mi sbilancio, però
7: abbiamo capito, ah, okay, dai,
8: quindi
7: abbiamo
8: capito, era dai. Per capire, okay, anche il clima, okay.
7: L'ultima, abbiamo capito, però Sergio mi piace perché è incisivo ma è allo stesso tempo diplomatico, quindi va bene, giusta la risposta. L'ultimissima veramente, Sergio, a proposito di dirigenza o meno, l'ha accennato prima Stefano, no? Allora adesso si parla, da quello che ci risulta è quasi certo, Spalletti e Comolli sostanzialmente non si parlano, te la dico tutta. Sembra che Spalletti, per restare, al di là del discorso del mercato, chieda quantomeno ad Elkan una demarcazione netta tra i suoi compiti e quelli di Comolli. Cioè lui vorrebbe che Comolli non, diciamo così, incidesse, non si occupasse della parte tecnico-sportiva. E sembra che tra i due, se dovesse scegliere, Elkan sceglierebbe sicuramente Spalletti. Per come ha lavorato, per purtroppo i mercati, soprattutto quello estivo, fallimentare, secondo te è giusto cambiare il management, in questo caso Comolli, e prendere magari un dirigente più di calcio, con tutto rispetto per carità, per il manager francese?
10: Ma io dico che insomma alla fine sono competenze, sono situazioni che non riguardano me. Io mi occupo del campo, di quello che è di quello che può vedere un allenatore, perché è quello che io faccio adesso, o di quello che posso parlare di calciatori. Di dirigenti sinceramente non me la sento di parlare. È logico che dal punto di vista del mercato, dal punto di vista del risultato dei calciatori, qualcosa non ha funzionato. Quindi che poi sappiamo benissimo che per vincere a volte bisogna prendere delle decisioni forti, e le decisioni vanno prese, soprattutto in questi momenti difficili, senza guardare in faccia a nessuno, quindi spetterà loro decidere, mi permetto di giudicare.
9: Grazie mille, buon viaggio, buon ritorno.
8: Grazie
9: Sergio.
10: Grazie a voi, senza di voi non ci saremmo noi, grazie.
9: E senza di voi non ci saremmo noi. È una cosa reciproca, esattamente. Grazie mille Sergio.
7: Grazie, veramente, al di là che secondo me giocherebbe titolare adesso Sergio, secondo me, non lo so come la pensi tu.
8: Sicuramente.
7: Ma è una persona squisita, tra l'altro, lui è sempre molto disponibile.
8: Tra l'altro lui subì un po', diciamo, quello che ha subito, Cop Miners, nel senso lui arrivò dall'Atalanta alla Juventus, la Juventus lo strappò al Milan di Berlusconi, esatto, strapagandolo, nel senso, per il, e quindi arrivò con questo carico e all'inizio un po' aveva stentato perché aveva addosso questa etichetta di essere
7: questa pressione,
8: poi invece ha dimostrato proprio di avere tanto carattere.
7: Però Stefano, prima lo dicevi a microfoni spenti, no? Sergio, che per me era un ottimo calciatore, ovviamente non è che stiamo parlando di un fuoriclasse da pallone d'oro, però un ottimo calciatore, però chi aveva davanti? Ripeti? Come difensori, ricordalo, dai.
8: Quell'anno in particolare fu preso in un one shot, diciamo, questo è, fu preso Pietro
7: in un
8: one shot, cioè colpo secco, quando è, fu preso Pietro Viercud, ultima stagione, quarantenne, fu preso, cioè, e tra l'altro fece vinse anche da titolare, poi c'è ovviamente il leader di quella difesa dal punto di vista proprio di marcatura era Ciro Ferrara, poi c'era Torricelli, Pessotto sulle fasce, quindi stavamo parlando di veramente di una rosa pazzesca, no, sotto quel punto di vista. Porrini, Sergio, poteva giocare in questa Juventus, giocava sia terzino destro sia centrale, quindi era un po', diciamo, quello
7: una
8: che
7: di ruotava, jolly difensivo.
8: Era un jolly di garanzia, poi, no, perché
7: esatto, di affidabilità, esatto. Allora, ciao ragazzi, perde ancora Cagliari e Verona, non si sa se si impegneranno, ma sicuramente il Torino giocherà fino alla ragazzi, fino alla morte, pur di non farci andare in Champions. Saluti. In realtà,
8: ma
7: diciamo,
8: è anche giusto sia così, cioè, sì, se io fossi ottimo,
7: l'importante però è che lo facciano con tutti, invece non è così, capito?
8: No,
7: non solo il Toro,
8: no, è giusto che nella fattispecie, certo, allora ci mancherebbe che non lo facesse.
7: È l'unica partita per loro, l'unica
8: sono in contestazione con col proprietario,
7: no, guarda che non ci stanno andando per l'occasione,
8: appunto,
7: ritornano allo
8: quindi
7: stadio.
8: È una vita che non vincono derby, che comunque stanno sempre dietro, cioè un tifoso, l'unica, se veramente dovrebbero proprio dire regalateci una gioia, quella, esatto. Cioè loro veramente, se domenica vincessero o pareggiassero il derby escludendo la Juventus dalla Champions League,
7: sarebbe uno scudetto
8: per loro, è proprio da finire la partita e poi andare a fare i caroselli per Torino, cioè, esatto. Ma così chiaramente, perché Torino, ecco, da quant'è che non festeggia? Dal 76, ragazzi, da sono 50 anni che non festeggia il Torino.
7: È vero. Allora Franco ci scrive: ho già sofferto troppo con la Fiorentina, per me i giochi sono fatti, siamo fuori dalla Champions, figuratevi se proverò ad illudermi domenica. No, questa squadra bipolare mi ha ferito troppe volte quest'anno per sperare in qualche minimo barlume di positività. Franco. Poi abbiamo Marco da Imola, zio Quinti. Marco da Imola, sai, devo farti un appunto. E vai, ne hai facoltà. Di questo genere qua. Tutte le volte che si parla di un giocatore, dove va, dove non va, soldi, non soldi, destra, sinistra, tieni sempre in ballo il fatto che sono professionisti. E domenica contro la Fiorentina, i professionisti dove erano? E che c'è? Cosa c'entra però? Tu stai dicendo che quando si cambia bandiera, che non esistono più ormai, quando si cambia club, io dico, del resto sono professionisti, oppure Conte che è andato all'Inter, del resto è professionista, non c'entra nulla già con quello che ha scritto, però continuo a leggere, vediamo, magari capisco meglio. Il problema è che il professionismo gli ha fatto perdere il senso di appartenenza alla maglia, alla squadra, al gruppo, per cui è inutile che noi cerchiamo in questi soggetti dei nuovi Del Piero, ma noi chi? Non ce ne saranno più, non ce ne saranno, ma comunque ho fatto veramente... Vabbè, non scrivete queste parole contro la Fiorentina, Marco Daimono. Marco, ma io non c'entra nulla quello che hai detto tu col professionismo, se uno va da una squadra all'altra, cioè non c'entra con il discorso della Fiorentina, che poi francamente io della Fiorentina boh. Allora Colonna Vittorio dice: oh discreti, senti già che inizia così, oh discreti, ma tu pensi veramente che la Juve vinca? Veramente non l'ha detto,
8: no, io non l'ho detto assolutamente.
7: Ragazzi,
8: io una cosa voglio dirla.
7: Vai, prima, cioè, poi lo continuo a leggere.
8: La cosa la voglio proprio dire. ma che non succeda mai, mai, che Como e Roma o Milan dovessero toppare
11: e la Juve non vince
8: il derby, perché altrimenti, ragazzi, proprio c'è, lì veramente fuori tutti, via. Oh, perché io posso capire, hai toppato la partita con la Fiorentina, ormai ti sei giocato tutto e hai pochissime chance.
11: Esatto.
8: Ma se ti si crea l'opportunità del 5 maggio, ok, che l'Inter perde qualcosa, e tu a Udine perdi, non vinci 2-0,
11: dal 5 al 25 maggio.
8: Ma perdi con l'Udinese o ti fai rimontare 2-2, a quel punto è proprio no, ragazzi. Cioè, tu Juve devi vincere e stare lì a sperare, vedere. E sai che se non vai in Champions non è certo per domenica.
11: Vabbè, chiaro.
8: Però tu non devi avere impianti, ragazzi.
11: Già ce l'abbiamo.
8: Cioè, già così ce l'hai, ma immagina di domenica Verona-Roma 2-0. Dico tanto per dire una cosa: Cremonese-Como 2-1. Mamma, e tu fai 0-0 col Torino. No, ragazzi.
11: Non per questo scenario non lo voglio nemmeno immaginare.
8: Oh, ragazzi,
11: continua il nostro amico. Credo che perderemo, ma dove vai con questi smidollati? Nemmeno l'allenamento. L'allenatore, forse Spalletti, gli ha fatto fare il salto di qualità. Ormai hai capito che questi sono in vacanza. Vittorio, io ho fatto. Allora, Stefano mi ha dato un assist. Vittorio, intanto ripeto: Stefano non ha detto che la Juventus vincerà, anzi, ho fatto oggi un podcast invece a Stefano, scrivendo questo. Dignità, rispetto, onore della maglia e rispetto per i tifosi. Juve vince il derby, cioè ho quasi escluso, no? Perché ho parlato di miracolo sportivo, il discorso della qualificazione. Però io credo che lo debba vincere, credo, è una mia idea, poi magari dimmi la tua, almeno per queste tre cose che ho detto, di ritrovare un po' di dignità, perché secondo me l'hanno persa, secondo me, il rispetto per la maglia e altrettanto poi per i tifosi. Non credi? Almeno quello, se poi le altre vincono, non passi. Però spero che non ci sia un altro crollo, altrimenti io prenderei un bastone virtualmente e picchierei tutti.
8: Allora, il discorso è questo. Io credo che Spalletti abbia proprio chiesto allo spogliatoio di dimostrare chi è da Juve e chi non è da Juve.
11: Bravo.
8: Quindi la partita, il derby di domenica, è a prescindere di quello che deciderà per la qualificazione in Champions League o meno.
11: Sono da Juve, non sono da Juve.
8: È
11: sono
8: importante
11: da
8: per far capire se la squadra è totalmente dalla parte di Spalletti.
11: Io credo di sì.
8: E se i giocatori sono in grado di reggere la pressione alla Juventus. Quindi è una partita a prescindere fondamentale per il futuro di Spalletti. Non solo, non parlo di esonero, parlo proprio
11: che lui alla fine magari dice io con questi non ci posso
8: perché
11: fare
8: se questi, perché se domenica la squadra molla proprio a un certo punto, Spalletti dice questi non mi seguono più, sai che ti dico, non ho garanzie dalla dirigenza, la squadra non mi segue nemmeno più, io mi dimetto, arrivederci, grazie.
11: Sì. Però un po' pure di dignità personale credo che debbano avere i calciatori, Stefano, la maglia, cioè sta giocando la Juventus, e poi il rispetto, ragazzi, dei tifosi che non hanno mai tradito e che sono giustamente frustrati, devastati da anni e anni in cui vedono alzare i trofei alle altre squadre. E che squadre, purtroppo, le peggiori che ci possano essere rispetto alla rivalità con la Juventus. Vai, Fede.
12: Buonasera Quintigliano, buonasera Stefano, Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve.
11: Angelo.
12: Allora, io voglio confidare di una speranza.
11: Vai.
12: Tenete presente quel famoso derby Torino-Juventus, quando Juventus-Torino in casa della Juventus, quando il caro Andrea Pirlo segnò negli ultimi sei secondi
11: in quella
12: partita. Io voglio confidare in questo risultato, ma non in questo risultato a quel minuto per segnare, ma a quel minuto che ci porti la famosa qualificazione alla Champions League. Io ci credo ancora. E ti do un altro risultato.
11: Vai.
12: Dimmi. Con questo campionato, dove con il Bodø/Glimt, dove ogni squadra italiana aveva perso, noi siamo andati a vincere con Jonathan David all'ultimo minuto. Perché non ci dobbiamo credere? Forza Juventus sempre, e crediamoci.
11: Guarda, mi fa piacere Angelo, mi pare, no? Si chiami il nostro amico. Mi fa piacere questo ottimismo. Cerchiamo anche qualche ottimista rispetto a qualche disfattista, a chi giustamente, ma io vi capisco, non ci crede, rispetto a Stefano Discreti che dice
7: certo è difficile, però tu devi quantomeno il dovere tuo fallo,
8: no,
7: con il Torino,
8: quello,
7: poi devi sperare, non lo so,
8: non
7: però
8: dobbiamo
7: intanto...
8: nemmeno questo non lo dobbiamo veramente, altrimenti veramente ragazzi
7: è proprio
8: un discorso, cioè io al posto di Spalletti, veramente io al posto di Spalletti, se io dico vabbè ragazzi ormai come è andata, però dimostratemi che da Juve poi perdo 3-0 il derby, sì, non giocando sì, tu, io a quel punto io prendo
7: farà,
8: prendemi di
7: mezzo. Se succederà questo lo
8: perché
7: farà,
8: perché vuol
7: lo
8: dire
7: dico,
8: non state con me, sì, non state con
7: no,
8: me.
7: No, ma no, oltre che non state con me, non ma siete proprio da Juve, siete
8: da
7: tanti,
8: Juve, certo.
7: Perché siete tanti che mollate. Allora Max67 ci scrive: buonasera, io ero allo stadio in quel 22 gennaio del 1996, biglietto pagato 300.000 lire. Probabilmente in curva, che serata, che emozione, perché io mi ricordo che stavo per pagare 450.000 lire il distinto, e invece la curva forse era sui 300. Vai Fede.
13: Buonasera Zio Quinti, buonasera, sono discreto, sono Paolo da Ferrara.
7: Ciao Paolo.
8: Buonasera.
13: Ma che speranze vogliamo avere? Manco sono allenati oggi, ma questi manco gliene frega niente a questi qua. Sono da mandare via tutti, in primis Locatelli, che ha fatto dei discorsi dopo la Fiorentina che ho spento la televisione, ma non si poteva ascoltare, ma che se ne vada sto personaggio. E pensare, gli hanno pure rinnovato il contratto, ma io questo Como lì veramente non lo capisco. Se rimane Como lì è la fine di tutto. Questo manda via pure Spalletti, cioè io mi auguro che Elkan riservisca un minuto e mandi via questo francese, che manco sto sciovinista vuole imparare italiano, manco l'italiano vuole imparare, ma ci rendiamo conto, lavora in Italia,
7: purtroppo lo so.
13: Sono sull'orlo della disperazione, io veramente non riesco più a capire, ma ce l'ho più con i giocatori, comunque ce l'ho più con i giocatori, io voglio che se ne vadano tutti dal primo all'ultimo, perché è veramente una roba. Vlaovic a Real Madrid, ma non facciamo ridere, comunque vabbè, forse io sempre fino alla fine.
7: Grazie, il repulist di Paolo da Ferrara. Stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Continuate a mandarci vocali, disfattisti, pessimisti, non ottimisti, possibilisti rispetto alla qualificazione. Poi, se volete ricordare come il nostro amico, siete andati allo stadio quella famosa sera del 96, non siete andati, come l'avete vista come Stefano Dischetti con il papà quando abitava ancora dalle mie parti, prima che diventasse ricco e andasse a Fregene comprando una villa. Insomma, fateci un po' sapere questo, dai. Ciao.
14: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
15: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
16: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
15: Ergastolo per Roberto Toson, la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
16: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
15: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu migliore allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia, Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
18: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, siccome noi dobbiamo dare notizie, vi dico che c'era tutta la dirigenza, come lì compreso, ragazzi. E tra l'altro pensavamo di no, io e Stefano, sinceramente, invece, cosa che ci fa molto piacere, c'era anche Mister Lippi. Mi dicono che insomma sono stati molto contenti questi campioni del 96. Anche Spalletti si è congratulato con tutti, quindi c'erano tutti quanti. Dai, da come ha risposto Sergio, mi era un po' incuriosito. Allora, come noi dobbiamo dare le notizie, perché siamo giornalisti, subito bisogna stare sul pezzo. Non ho mai creduto ai miracoli. La Juve ha salutato definitivamente la Champions contro il Verona. Chi lo dimentica quel meraviglioso 22 maggio? Festeggiai da sola, la mia famiglia interista era in lutto quella sera. Buona serata, belli di sera, un abbraccio Terry, perché non conoscevi ancora Stefano. Non so quanti anni tu avessi, Terry, se magari sei coetanea di Stefano, non lo so, altrimenti lo potevi venire a Roma e festeggiavate insieme, giusto Stefano? Ma tu eri piccolo, però troppo piccolo. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali, ho provato a fare un gioco immedesimandomi in Luciano Spalletti e cercando di fare un esame di coscienza, no? su quelle che sono, che ho ritenuto essere le mie mancanze, le mie colpe. E devo essere sincero, insomma, al netto di quelle che poi sono le attenuanti, cioè prendo una squadra in corsa, i limiti tecnici comunque di questa squadra, quindi una squadra non mia, costruita da me. Però poi alla fine dico, beh, ma col Verona e con la Fiorentina, un Verona retrocesso e sì, con la Fiorentina, in considerazione chiaro, di quello che ci si stava giocando, non si può non vincere al netto dei limiti tecnici, perché è vero, ci sono state gare in cui abbiamo tirato tanto, abbiamo fatto tantissime occasioni da gol, è mancato il gol, i rigori sbagliati. Lì non posso, io da tecnico lì non posso rimproverarmi nulla. Ma contro il Verona e contro la Fiorentina sì, perché? Perché in campo si scende con uno spirito diverso. Evidentemente non sono stato bravo io a dargli forze, energie, a inculcargli nella testa quello che era il match da giocare, cioè l'importanza, cioè è la Champions League, ti stai giocando la Champions League, non sono stato bravo io, prima cosa. Seconda cosa, la mancanza di fermezza nelle decisioni, cioè se io ho scelto che Di Gregorio non è più il primo portiere, Di Gregorio non gioca più, gioca Perin, è infortunato Perin, gioca Pinzoglio. Se io ho deciso che gioca Bogai, il Diz e Conceição, giocano Bogai, il Diz e Conceição. Non è possibile che Bogai ha smesso di giocare perché poi alla fine entra David, perché poi dopo lo rimetto. No, bisogna essere decisi nelle scelte, mi dispiace. Un abbraccio.
0: A meno che noi gli abbiamo detto qualcuno di farli giocare per poi venderli. Sì, sono d'accordo, è chiaro, devi vincere con Verona e con Fiorentina, ci mancherebbe altro, però hai detto anche altre cose che forse tu avevi in tasca, dovevi avere in tasca già la Champions League. Se Locatelli contro la sua ex squadra tira quel rigore, che per carità, se David tira quel rigore non so perché gliel'abbiano fatto peraltro tirare. Anche quello, insomma, sul piatto tante cose. È chiaro che è colpevole anche Spalletti, per me però i primi colpevoli, allora, la genesi di tutto è l'errore societario di come lì del mercato eccetera. Però se io ti dico a gennaio prendimi un centravanti, non ti sto chiedendo Ronaldo, prendimi un centravanti, forse qualche gol in più lo facevi, cioè secondo me non ha lavorato nelle migliori condizioni. Poi è chiaro che contro il Verona e contro la Fiorentina devi vincere, quindi colpa di tutti, per me però prima la società e poi ci metto i calciatori, che io dopo la partita di domenica io non ne salverei nessuno, ma vi dico nessuno, io personalmente, poi ognuno ha le sue idee. Franco ci scrive, no, questo l'abbiamo letto, Stefano, no? Poi, io ero allo stadio, questo l'abbiamo letto. Allora, invece, Valerio ci dice da Pisa: ciao Stefano e Quinti, io avevo il biglietto, ma 2 giorni prima, al lavoro si era girata la caviglia. Questo è il primo che abbiamo. Ci dispiace, sì. Allora, non ho mai creduto. Viking Juve Isola d'Elba, Stefano che è proprio ottimista, ma ci fa anche piacere questo. Io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Fate bene ragazzi, Vai Fede. Non è vietato.
2: Ciao Quinti, Antonio da Grosseto. Okay. Io mi auguro e spero che questa conferenza stampa sia stata convocata per salutare tutti, ma ci credo poco. Penso più che sia stata convocata per dire da oggi, appunto, comando io solo io, perché ho questa bruttissima
0: non
2: paura.
0: Non credo.
2: Nel caso in cui fosse stata convocata invece per andarsene, sarei sicuramente molto contento, perché è un personaggio che con il calcio, specialmente con l'italiano, non ha nulla a che vedere, perché il calcio è talento, il talento lo si va a vedere sul posto, non con gli algoritmi. E a quel punto, laddove si verificasse questo miracolo, vorrei tanto che finalmente alla Juve arrivasse qualcuno di competente, alla Carnevali, alla D'Amico. Sfruttiamo questa occasione, è il momento in cui se ne stanno andando i migliori dalle piazze in cui hanno dimostrato di aver reso tantissimo. E poi mi dispiace perché ci ha tirato due sole a fila, però questa situazione la può risolvere solo una società seria con Antonio Conte e in panchina. Ciao, okay. Fino alla fine.
0: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Io già abitavo qua, avevo 16 anni, quasi 17, e quella sera vado ad accendere la TV e mi erano partiti tutti i canali, partiti nel senso persi. Avevamo ancora quelle antenne preistoriche. A quel punto io e il mio amico siamo dovuti scappare con il bus per andare 10 km lontano da casa dalla mia ragazza dell'epoca, perché poi ti sei lasciato dopo quella partita, no? Entriamo e Ravanelli aveva appena segnato.
3: Era dell'Ajax.
0: È vero. Entriamo e Ravanelli aveva appena segnato in quell'istante. Piansi come un bambino quella sera, dato che non avevamo più i soldi, e il mio amico. Non avevamo più i soldi, io e il mio amico abbiamo dovuto camminare 10 km per tornare a casa. Il mio ricordo più bello è il calcio di rigore di Jugovic con il fumo del fumogeno in sottofondo e poi Angelo Di Livio che salta in mutande come un pazzo. Bei tempi, piansi come un bambino, ogni tanto la riguardo e mi commuovo sempre. Ma poteva anche ospitarvi la tua ex ragazza, o fu quello il motivo, diciamo così, della rottura? Spero di no. Io sono riuscito a trovare due biglietti in tribuna a Montemario, ricordo quasi tutte le azioni principali con grande gioia, al gol di Ravanelli e incubo al gol del pareggio. I rigori per la troppa ansia li ho visti con le mani in faccia che coprivano parzialmente la visione, grande gioia che non scorderò mai, come non scorderò mai chi è stato per me il migliore in campo, Torricelli Michele da Sciacca. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, Armando D'Arezzo.
0: Ciao.
4: Innanzitutto, quando sento che c'è Discreti in studio, io mi collego sempre perché io sono un suo grandissimo fan.
3: Ah, assolutamente. Grande,
4: grande, grande Stefano, sei il migliore, guarda. Ho tanti punti in comune con te, guarda, compreso l'allenatore, guarda che ti dico.
0: Vabbè, dunque, se Quintiliano, volete usciamo.
4: Io parlo con te.
3: Mandiamo via Quintiliano finché, allora.
4: C'è speranza, io fino al 90esimo di domenica sera voglio vedere quello che succede. Una cosa è sicura però, la Juve non merita di andare in Champions, perché ogni modo una squadra che tante volte cade sul più bello vuol dire che non hai la forza, la personalità e la voglia di andarci in Champions. A riguardo dell'allenatore, io sono contiano nato, però sinceramente in questo momento io darei in mano a Spalletti la squadra, perché un allenatore io lo devo giudicare quando praticamente costruisce la sua squadra, i suoi uomini, a quel punto lo giudico. Poi si vedrà. Spalletti, Conte, per me va bene uguale, io cado all'impiedi alla stessa maniera, perché a me piacciono tutti e due. E infine, di questa squadra, caro Quintiliano, io non voglio vedere più nessuno. Io non avrò nessun rimorso di nessuno di questa squadra. A riguardo il direttore tecnico, amministratore delegato, con Molli e Modesto, prepariamoci a farli uscire, perché non ce li voglio più vedere la Juventus, sia l'uno che l'altro. Buona serata.
0: Grazie. No, guarda, io ognuno è chiaro ha le sue preferenze, però secondo me è qui un po' la rovina del tifoso juventino. Cioè, chi dice sono contiano di ferro, uno è juventino, poi hai preferenze di Conte come lui, che non significa però essere contrario a un altro allenatore, perché io Conte non lo prenderei, ma se dovesse venire Conte, io tifo Conte perché è l'allenatore della Juventus, non faccio come parecchi che sperano che la Juve perda, lo ripeto, in modo tale che prevalga la loro idea. E invece non è così, perché durante l'era Allegri l'abbiamo vissuta qui, io e Alessandro Santarelli, durante colpo di tacco ci scrivevano delle persone, caro Stefano, speriamo che si perda, almeno cacciano via questo. Mi ricordo un messaggio in particolare che suscitò lo sbroccamento, per dirla alla romana, di Santarelli. Quindi ognuno ha l'allenatore che preferisce, però da qui a sperare che la Juve perda, secondo me è da scemi, e quindi parte della tifoseria juventina si sta romanistizzando. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, guardo a Roma. Invece io credo che
0: già invece
5: domenica sera il Milan pareggerà, Roma vincerà, la Juve vincerà
0: e quindi
5: vincerà anche Como, e quindi in Champions andranno Roma e Como.
0: Aspetta, fermati, che ha detto due pareggi Roma e Milan. Guarda che la Juve...
3: Allora, no, ha detto vincono Roma e Como, ma pareggia allora, al Milan, quindi ci vanno Roma e Como. Lo so, guarda, io ve lo dico, poi posso anche sbagliare. Il Milan non la guardate proprio. Il Milan, Milan-Cagliari è
0: un... Ma il presidente è interista.
3: È un uno fisso, ma no grande, ma di più, ragazzi. Non la guardate proprio, tra l'altro rientra Modric, festa, sì, Allegri, tutto qua. Ragazzi, Milan-Cagliari, uno fisso. Bisogna
0: concentrare. Cioè, tu hai più speranze nel Verona contro la Roma?
3: Sì, sì, perché gioca in casa, perché è gemella, perché comunque ha un'ora rotta di partite. Ma il Cagliari che va a Milano, l'ultima partita in casa del Milan, a rovinare la non ci credo proprio.
0: Vi ricordo che la Juventus negli scontri diretti è in vantaggio con Milan e Roma e svantaggio con il Como. Questo è, se dovessero fare un'ipotetica invece classifica avulsa tipo tre squadre o quattro, credo che il primo sia il Milan, perché ha in vantaggio entrambe con il Como, ha in vantaggio con la Roma, con noi è in svantaggio per la differenza reti, è in svantaggio la differenza reti, però sì, poi sommando sarebbe davanti a tutte. Luca, buonasera, ma scusate, non si possono ricomporre le divergenze, bisognerebbe sempre cacciare tutti, a rifare da capo la dirigenza o l'allenatore, cacciare non funziona. Allora Luca, tu hai ragione sul fatto che servirebbe la continuità e non discontinuità, però la questione come lì è proprio, cioè come lì ragazzi sembra un corpo estraneo, ve lo assicuro, non solo, e qui Stefano andiamo a quello di cui ti volevo parlare, i capi di imputazione sono 2/3, uno è di natura diciamo relativa al modus operandi, no? Cioè il discorso dell'algoritmo che prevaleva, infatti purtroppo Pendà è stato preso con l'algoritmo e lui addirittura mi ricordo in quel convegno quando disse io al Tolosa sceglievo i calciatori anche in base al mese di nascita, lì secondo me, dopodiché credo che l'abbiano un po' accantonato questo discorso, qualcuno gliel'ha detto, ma poi l'altra cosa grave è la non empatia di Comolli con tutto il mondo Juve, con Spalletti non si parla addirittura, mi hanno detto ciao ciao buonasera e buongiorno, ma non c'è proprio empatia in generale, Stefano, mi hanno detto che anche in tribuna lui è sempre distaccato, dopodiché gli è stato detto Damien fai un corso di italiano perché comunque sei no, ma che non mi interessa, cioè capite che non c'entra nulla. Poi tu Luca in generale hai ragione sul fatto che cambiando sempre comunque a prescindere non ricostruisci mai nulla, però questa è una situazione particolare e purtroppo ha sbagliato chi l'ha scelto Comolli, non so chi gliel'abbia consigliato francamente, però Comolli io ho l'impressione che non c'entri proprio nulla con la Juventus, ma in generale con il calcio italiano, però a noi interessa la Juventus. Vai Fede.
6: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco di Torino.
0: Ciao.
6: Tanto pensiamo a battere il Torino, non bisogna andare a guardare quello che farà la Roma, che secondo me vincerà, e il Milan. Non credo proprio che queste due squadre possano cedere l'ultima giornata, e anche perché l'ho viste bene le ultime due partite, e quindi penso che lì saranno motivati i giocatori, saranno concentrati poi con avversari abbordabili. Noi bisogna fare il risultato, però io alzo le mani, perché di fronte a una Juve così bipolare quasi tutta la stagione io non sono proprio così convinto che facciamo il risultato domenica.

0: Oh, dai, fino all'ultimo secondo, giochiamocela. Quello che mi fa veramente ribrezzo è che oggi ha fatto la festa alla Continassa di 30 anni, giustamente, della
1: Della
0: Champions, e
1: Champions.
0: non hanno invitato la Triade. Io questa la trovo una cosa veramente di bassa, bassa, bassa, bassa cosa. E fanno i complimenti all'Inter che ha vinto il campionato e non invitano la Triade alla festa di oggi. Cioè, veramente. Una società che vale poco, dirigenza che vale zero. Cioè, veramente più passa il tempo e più mi fa cattivire questa dirigenza che proprio vale di Juventus in Italia c'è proprio niente. Ecco, io spero che vadano via tutti i dirigenti e tanti giocatori se ne vadano perché non ne possiamo più di questi qua. Basta.
1: Di questi chi intendi però?
2: In generale, diciamo, non ne possiamo più, dai.
1: Perché comunque c'è anche Chiellini, come dirigente. Stefano, peraltro, mi risulta che debba crescere a livello, debba essere, diciamo, lui il supporto di Spalletti, di Ottolino, qui per lui, perché bisogna vedere se torna Tognozzi, se non torna, se torna come capo scouting, se torna come direttore sportivo. Forse si riferiva, immagino si riferisse a Comolli e allo stesso Modestò. Agli altri tutto è concesso, ci dice Massimiliano da Firenze. Lo so. Che senso ha festeggiare i 30 anni e poi non invitare. Ah, ecco, anche Luigi la pensa come Bruno. E poi non invitare la triade Luigi da Manchester, in effetti. Bellissimo quello che hai raccontato, Vincenzo. Dov'è Vincenzo? Grazie, è bello sapere delle gesta del grande Poniperti, Stefano da Modena, però sono quintiliano, caro Stefano. Lippi ha vinto anche Supercoppa Europa e Coppa Intercontinentale, Lorenzo da Roma.
2: Sì.
1: Beh, quindi lo
2: Forse
1: sappiamo,
2: Onati
1: Lorenzo.
2: che paragona al discorso dei trapattoni, eh? Ok,
1: Sì,
2: vabbè.
1: vabbè,
2: Forse
1: però
2: di
1: insomma,
2: quello, ok.
1: vabbè, sì, però non. Allora, lasciateci quindi tranquilli, andremo in Champions, non è finita finché non è finita, ci dice Marco da Urbino, fino alla fine un abbraccio. Vai, Fede.
3: Sì, buonasera, Antonio da Genazzano. Io sono
2: Ciao Antonio.
3: profondamente deluso e amareggiato, però la sorte ci deve qualcosa. Domenica sera 1 pari Verona-Roma, 0-1 Torino-Juventus. E poi per quanto riguarda il Como non lo so, ma già che non va alla Roma per me sarebbe una grande festa. Vivendo in provincia di Roma, ragazzi, i romanisti sono insopportabili e secondo me col centenario farebbero pure una grande squadra. Quindi forza, forza Verona.
2: Pensa se vivevi a Roma, allora.
1: Esatto. Io ho vissuto, io l'ho seguita la Roma giornalisticamente per 15 anni, quindi figuriamoci, lo sappiamo benissimo. Però io, francamente, io spererei che la Juventus andasse in Champions League, poi o la Roma o ci va, non ci va, come si diceva, come si dice, no? Ciao, zio Quinti, tranquilli, andremo in Champions. Non è finita, ah, questa l'abbiamo letto. Ciao, amici bianconeri, ce lo scrive Paolino, che non è Antonio, sarebbe Paolo, credo, diminutivo. Sono Paolo, infatti, Paolo dello Juventus Club Genova Rapallo. 30 anni fa, allora, ero il presidente del club di Rapallo. Con mia figlia Deborah e mio cognato cardiopatico eravamo. Fatto portare in quelle partite allo stadio prima dell'ultimo rigore, lui si preparò una pastiglia per il cuore. Mia figlia ragazzina, nell'esultanza, fece cadere la pastiglia e per poco a mio cognato non gli veniva un infarto. Serata indimenticabile. Bisogna stare un po' attenti. Maria Pia ci scrive: buonasera, Radio Bianconera. Vi ascoltavo quando parlavi di Trapattoni e Lippi. Sono Mapi. Sarebbe Maria Pia, no? Ho visto la Juve di Trapattoni e quella di Lippi Vincenti, entrambi in modo diverso, anche se con il Trap era speciale il ricordo di Basilea, la finale con il Porto, come pioveva, e l'anno dopo purtroppo Bruxelles con il Liverpool, ero lì e non ci rendevamo conto, la Juve sarà sempre nel mio cuore. Grazie Maria Pia, e benvenuta perché è la prima volta che ci scrivi. Massimo da Rivamonte, credo che sia importante che come lì faccia la conferenza come è stato ipotizzato oggi al termine della stagione per spiegare il suo punto di vista e perché le cose sono andate così male. Detto questo, credo anche che debba andare. Io non lo so, ragazzi, mi è stato detto che ha convocato tutti, compreso i dipendenti della Juventus, gli amministrativi, eccetera. Non so cosa voglia comunicare perché a meno che non intervenga lunedì Elkan. E gli dica caro Damien, da domani, non lo so. Martedì è stato convocato questo incontro. Non so se fa, credo non faccia una conferenza, però parli a tutti quanti, compreso Spalletti. Vai, Fede.
2: Fedez.
4: Buonasera, è sempre Forza Juve, sono Domenico da Napoli,
1: Domenico.
4: e grazie sempre per la vostra passione e lavoro.
1: Grazie a te.
4: Personalmente spero da tifoso che la Juve si qualifichi per la Champions, ma credo sia più giusto andare in Europa League. per fare

0: favorevolisti per far saltare qualche testa e in più siamo onesti, non siamo competitivi per la Champions, è un dato di fatto. Credo che la Juventus non ce la farà a qualificarci questa Champions. Speriamo bene fino alla fine.
1: Grazie. Gianni da Ravenna dice: ma scusate, quale identità ha dato? Che non riesco. Beh, allora è stupido anche Porrini si è detto che ha dato un'identità. Che non riesco a vedere quella col Verona. Ma se tu prendi Verona e Fiorentina, dovresti bocciare tutti, compreso ovviamente Spalletti. A 8, se vogliamo diventare vincenti, ci vuole Conte. Allora, caro Gianni, ti do una notizia. Poi mi dispiace per te, magari puoi anche tifare un'altra squadra se avverrà questo. Conte è in pole position in maniera importante per la panchina della nazionale. Poi se, sapete che il mercato però così mi è stato ribadito oggi pomeriggio. Poi, oh, ragazzi, se Spalletti dovesse andare via e lo chiama, non lo so questo, però al momento questa è la situazione. Perché ha già incontrato Malagò che dovrebbe essere, tranne ma salvo cataclismi, dovrebbe essere eletto il 22 giugno presidente della Federcalcio. Michele da Fiumicino, domenica dobbiamo sperare nel Verona che non ha simpatia per i romani e la Cremonese che deve salvarsi. Il Milan dovrebbe vincere facilmente. Anche se Stefano, sto pensando che il Verona mi pare che l'abbia fatto le migliori partite le abbia fatte in trasferta o sbaglio? Mi pare
0: Sì,
1: di
0: ha fatto le
1: sì.
0: trasferte. Diciamo che poi noi al Verona già dobbiamo un favore, no? Nel senso quello della qualificazione in Champions League all'ultima giornata
1: Parauli.
0: con Pirlo, con il
1: All'andata però
0: pareggio.
1: l'arbitro ci
0: No, con Pirlo e quindi il Napoli che praticamente fu scavalcata all'ultima giornata con il pareggio casalingo Napoli-Verona 1-1. Quindi già ci ha salvato una volta il Verona, dico, in Champions League. Io al radioascoltatore precedente ho detto sarebbe meglio, sarebbe anche giusto andare in Champions League. Invito solamente a dire una cosa da statistico, come sempre invito a fare una riflessione: non esiste una squadra nel campione italiano che giocando il giovedì l'Europa League, la Conference League, quello che ti pare, abbia poi vinto lo scudetto o lottato per lo scudetto nella stagione in cui si trovava a competere per quella coppa. Che vuol dire questo? A prescindere dal fatto se poi alla fine ti interessa, non ti interessa, vuoi andare avanti, vuoi arrivare fino in fondo o meno, l'Europa League è una competizione che condiziona fortemente il campionato, perché tu giochi quasi sempre il giovedì, qualche volta ti riescono a piazzare il posticipo del lunedì e quindi tu riesci a recuperare, ma nella maggior parte delle occasioni tu giochi il giovedì, spesso fai delle trasferte europee anche complicate, quindi torni il venerdì mattina e
1: Lo
0: giochi
1: so.
0: la domenica e tu quindi non hai nemmeno il tempo per preparare la partita di
1: Però hanno
0: campionato
1: fatto anche le altre, dai,
0: e
1: Stefano.
0: nessuno ha lottato per lo scudetto. Infatti sto dicendo che chi ha giocato in Europa League o in Conference League non ha mai lottato per lo scudetto. Questo è un dato di fatto, secondo me, che va proprio visto in maniera importante. È una competizione che ti condiziona fortemente la gestione delle forze per il campionato. A prescindere se tu dici voglio arrivare fino in fondo, la voglio vincere, non la voglio vincere, giocare il giovedì e poi giocare il sabato, la domenica è estremamente complicato.
1: Dovreste avere due squadre, fermo restando che lo sappiamo benissimo il prestigio e lo sappiamo benissimo il discorso economico, perché vi ricordo
0: Quello è un altro
1: che la
0: discorso ancora.
1: Champions League 64,3 milioni ha incassato la Juventus pur uscendo ai playoff, mentre l'Europa League, se tu devi arrivare ai quarti almeno per incassare 30-35, capite anche la differenza a livello economico. Io ci credo perché sono juventino fino al midollo, siamo la Juve, Giovanni da Roma, forse eravamo la Juve. Poi il 5 maggio ero ad Udine, immagino 5 maggio 2002, no? Perciò crederci sempre, Viking Juve isola del
0: Ma è
1: Bar. Sarebbe il
0: giusto.
1: 25 maggio, sempre un 5 di mezzo,
0: Sì.
1: cioè. Beppe Balestrate, ragazzi, ma secondo voi Elkan ci capisce di calcio? No, perché il nonno e il cugino molto, ma lui non ha imparato nulla. Lui si fa consigliare male, secondo me, nella scelta del management. Il primo a non essere da Juve, per me Spalletti, lo sostengo dal primo giorno, Luigi, è parere tuo. Ciao, quindi lo scenario peggiore è arrivare a Spalletti che se ne va e noi che ci aggrappiamo a Conte che dopo averci umiliato l'anno scorso ci umilierà anche quest'anno. Conte Spalletti non li puoi tenere alla Juve se non gli compri i giocatori, purtroppo i giocatori li devi comprare con i soldi in bocca, altrimenti si continua a parlare di sconfitte. 7 Tullio da Roma. Vivo e lavoro a Castelldefels, Spagna, il bimbo della foto inglese. Questo per dire che essere la Juve, quella vera, è una questione di prestigio mondiale, non solo di bilanci. Però dovrebbe un po' aggiornarsi questo bambino Stefano, perché ha la foto della maglia della Juventus con la foto di Cristiano Ronaldo. Vai Fede.
2: Ciao discreti, ciao Quinti. Ciao. Io c'ero la finale, pensa sì. Che stavo a Londra a studiare e un mio amico della Curva Nord, il grande Alvarone, mi ha trovato un biglietto.
1: Sei
2: della
1: tornato.
2: Tribuna Tevere, non potete capire che bellezza. Stavo vicino ai tifosi dell'Ajax in quel momento perché stavamo tutti quanti insieme, però che sportività da parte loro. Stretta di mano finale, una goduta immensa. Però la partita è stata molto, diciamo, piatta, non proprio bellissima. Forse una delle peggiori partite che ha fatto la Juve in Champions League quell'anno. Ma c'ha un'emozione, porco due, veramente.
1: Oddio,
2: Juve quest'anno non mi fido proprio. Però di solito una la perde e una ne vince. Speriamo che perde pure la Roma, però. A presto, anche a Como, chiaramente. A presto, buon programma.
1: Grazie a te. Vedi, lui è tornato da Londra e tu, Stefano, non sei andato allo stadio. Ma ti rendi conto?
0: Ma ti rendi conto?
1: Gli potevi dire a tuo padre: papà, fammi il regalo. È stato bocciato.
0: No, ci ha provato, papà. Ci ha provato. Non ho rimpianti assolutamente.
1: Andiamo in pausa tra poco, dai.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, giornata di media day per Jannik Sinner in vista dell'inizio del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha parlato in conferenza stampa. Per me è stato un periodo molto positivo ma anche lungo, sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo. Sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili, tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso. Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verrucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dopo aver salvato tre match point l'ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set. Passiamo al calcio. La Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26. È Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Inter campione d'Italia. Questi invece i migliori per ruolo come portiere. Vince Emile Svilar della Roma, 37 presenze e 17 clean sheet. In difesa Marco Palestra del Cagliari, 36 presenze, 1 gol e 4 assist. A centrocampo Nico Pass del Como, 35 presenze, 12 gol e 7 assist. E in attacco Lautaro Martinez dell'Inter con 29 presenze, 17 gol e 6 assist. Cristian Chivu è invece il miglior allenatore. 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 86 gol fatti e 32 subiti. Kenan Yıldız, 36 presenze, 10 gol e 7 assist con la Juve, invece ha vinto il premio come miglior giovane. Le parole di Javier Zanetti su Nico Pass: mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre, è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore, i grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club. Non sono piaciute a Cesc Fabregas, che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter, dicendo: alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, l'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto, ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente: Nico Pass non giocherà all'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. In chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al Giro d'Italia per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna. Maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Invariate le prime posizioni della classifica generale, sabato il primo tappone alpino. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lieve variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Di nuovo in diretta 340-542-5324. Stiamo per chiudere, tra 20 minuti chiuderemo, poi colpo di tacco domenica, poi lunedì faremo il commento di tutta la stagione, pagelle, non pagelle, e chissà, in attesa poi delle decisioni di chi ha in mano tutto, cioè John Elkann. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Daniele, il Calverotto da Roma. Io quel giorno del 1996, per smorzare la tensione, ho giocato al pallone tutto il giorno facendo la tedesca dietro casa, e poi ricordo di averla vista insieme a mio padre. E in casa siamo due juventini, due romanisti e un interista, con tre che gufavano e noi che abbiamo gioito immensamente.
7: Che bello, vai Fede.
9: Buonasera Quintiliano. Sì, mi ricordo quella sera, ma lì c'erano dei campioni che lottavano, e poi ricordiamoci che il centrocampo, a parte Vialli che faceva l'attacco per Ravanelli, tornavano indietro Del Piero, si sacrificavano tutti. E poi si sono persi anche altre finali, mi ricordo tante, anche altre squadre forti. Se pensi che quanto abbiamo speso in questi anni e non aver vinto niente, vabbè, comunque speriamo nel futuro, forza sempre Juve.
7: Grazie a te. Che poi Stefano, sto pensando, no, che quelle finali perse la Juve era sempre favorita, o sbaglio? Anche con Real forse era, con Real forse no, ma con il Milan era favorita.
10: Sì, Milan favoritissimo.
7: Con l'Ajax ad Atene forse no. Sì, sì, sì. Però forse sì, no, boh. Con il Borussia Dortmund eri favorito, però ragazzi,
10: era favorita ad Atene con l'Amburgo.
7: L'Amburgo, scusami, volevo dire quello,
10: favoritissima con il Borussia Dortmund,
7: ragazzi, ti rendi conto?
10: Ad Amsterdam eri favorita per il pregresso di quegli anni della Juve di Lippi, che sembrava una squadra quasi imbattibile.
7: Però col Milan eri favorito.
10: Col Milan è strafavorito. In campionato vi date oltre 20 punti di differenza.
7: Infatti, me lo dice sempre, me lo diceva, ormai non interviene più Nicola Moruso. Erano le altre che avevano paura di noi. Infatti, abbiamo rimpianto.
10: Hai litigato con Nicola?
7: No, non rispondo. No. No, io non li dico a nessuno. L'ho chiamato, mi ha dato 2-3 ore, ma anche sto sull'aereo, chiamami domani sera e non interviene, non lo chiami più. Non è un problema. Cioè, viviamo anche senza di lui. Vai, Fede.
11: Ciao ragazzi, Eros da Cesena.
7: Ciao.
11: Per una volta sono quasi d'accordo con Discreti.
7: Sì.
11: Di tu. Effettivamente io quasi. Sono un po' più grande di voi e sì. Mi ricordo bene.
7: Oddio, di me non lo so.
11: La Juve del Trap dall'82, 83 all'85. Lì, quella lì era una Juve che alla faccia del cortomuso, era una Juve che vinceva e dava spettacolo. Quindi direi che perlomeno comunque sicuramente sullo stesso piano, non tra pattoni inferiore a Lippi. Ciao, fino alla fine.
7: Grazie, però non so quanti anni tu abbia, non ti far ingannare da me che sembro un ragazzino rispetto a Stefano Discreti, ma io qualche annetto ce l'ho. Vai, Fede.
12: Ciao ragazzi, Toni da Teramo. Vi ascoltavo disquisire su tra pattoni, Lippi e Allegri. Chiaramente per vittorie sono i tre top allenatori della storia della Juve. Tre allenatori diversi, io voglio fare una disamina che magari qualcuno mi prenderà parole, però io la leggo così. Adesso Quinto sa quanto io stimi Allegri, ma non è per quello che sto per dire questa cosa qui. Io valuto non solo quello che abbiamo vinto, ma quello che abbiamo perso. Ora, se noi andiamo a esaminare le competizioni che ha giocato Allegri ha vinto tutto quello che poteva vincere, perché per forza della squadra, perché le due finali perse, dobbiamo essere onesti, Real Madrid e il Barcellona più forti erano più forti mondo, noi le abbiamo battute mondo. In semifinale entrambe le volte, quindi siamo diciamo che il miracolo è stato arrivare in finale. Lippi chiaramente ci ha portato ad un livello altissimo, per me è io li metto tutti e tre allo stesso piano, però come dice Stefano, la gestione cioè, quelle finali che ha perso la Juventus era favorita, era la più forte, come trapattoni con l'Amburgo, le partite perse con Barcellona, con Pagione, vabbè, lì fu pure sfortunato con gli infortuni, però diciamo che chiaramente hanno vinto tantissimo, ma gli si va a condannare quello che hanno perso, mentre qualcuno ha provato a puntare il dito contro Allegri, che ha perso le due finali di Champions,
7: con le squadre più forti del mondo in quel momento. Sì, sono d'accordo con te. No, più o meno quello abbiamo detto io e Stefano, dai, prima.
10: Io non, personalmente non contesterò mai Allegri per le sconfitte con Barcellona, poi arrivata in quel modo che sappiamo, no? Quando la partita è stata ripresa, quel rigore su Pogba non dato, e poi
7: però era più forte Stefano.
10: E lì il Barcellona te. Io, se devo fare una contestazione, che farò sempre, è su Cardiff, è su tu che hai giocato tutta la stagione con Dani Alves terzino destro e Cuadrado alla destra, e tu a Cardiff metti Barzagli terzino destro e Dani Alves esterno alto. Cioè, nella partita decisiva a te ti viene quel braccino corto. Allora è lì che io contesto il discorso che tu lì, è come se Lippi, dico tanto per dire,
7: che
10: con
7: però
10: la
7: ha perso le finali, Stefano.
10: Che, per carità, che però avesse giocato con l'Ajax tutta la stagione 4-3 in finale, dicevo 7, dico, mettiamo dentro Di Livio e giocano solo Del Piero e Vialli, fuori Ravanelli, 4-4-2, cioè proprio in quella partita.
7: Il primo tempo è andato
10: quel
7: anche
10: segnale,
7: bene,
10: è quel segnale che tu dai per assurdo. Lippi per assurdo ha sbagliato al contrario, cioè schierando, facendo tipo Montero a terzino sinistro a Manchester contro il Milan, cioè cercando. Però ti dico che secondo me è il segnale che tu dai sempre all'avversario. Quando tu hai fatto sempre una cosa, e quella partita un po' hai un po' paura di gioco
7: però
10: un po'
7: poi è successo qualcosa durante il primo
10: sì,
7: tempo
10: senza dubbio, senza
7: anche
10: dubbio.
7: Se ha smentito Bonucci, ma invece hanno fatto, perché il primo tempo l'ha giocato bene la Juve. Allora, Tiziano da Milano, fatico a comprendere come molti tifosi sostengano che di fronte alla clausola Bremer possa andare via prima dell'infortunio, decisamente più giovane, nessun top club europeo l'ha mai voluto, a mio modesto parere è un giocatore sopravvalutato e vedere che resterà sul groppone della società fino a scadenza del contratto. Quest'anno non ha avuto delle amnesie a dir poco impressionanti dopo due interventi chirurgici, però Tiziano, egregi nobili uomini, Quintiliano e Discreti, bello perché a me chiamano per nome, Discreti per cognome, quindi la nobiltà sta in Discreti più che altro, no? Vi scrivo tristezza con tristezza per constatare che circa il 95% dei nostri giocatori rispettano soltanto la busta paga. Noi poveri ed appassionati tifosi non abbiamo nessun valore, teniamoci il Diz, Calulo, Concesao, per quanto riguarda tutto il resto via, forza Juve, Gianfranco da Grottammare che farebbe un repulist, caro Stefano. Poi sempre Gianfranco, ma questa volta da Firenze. Non voglio cancellare i cronici limiti tecnici, fisici, mentali di questo gruppo, ma con un arbitraggio onesto e non da open bar avremmo avuto almeno 12-13 punti in più a questo punto, ed anche nelle coppe avevamo subito evidenti torti dal punto di vista arbitrale, anche con la Fiorentina, al netto del nostro ignobile primo tempo, con un arbitro normale l'avremmo ribaltata. Complimenti a chi ha fatto il calendario, normalmente giochiamo 11 contro 12, le ultime due 11 contro 13, forza Juve sempre e comunque. Io non metto mai al primo posto, però qualche punto alla Juventus manca. Ciao Quintiliano e Stefano, l'unico da salvare è Calulu, gli altri sarebbero da mandare via tutti, ma sappiamo che non sarà possibile. Comunque questa squadra va rivoluzionata, Alessandro da Taormina. Vai Fede.
10: Volevo dire dire due o tre cose rapidissime sui messaggi. Uno, addirittura Bremer lo dovremmo tenere fino alla fine. Io cito i tre primi difensori convocati da Ancelotti nelle convocazioni ufficiali del Brasile, i primi tre che ha nominato, e sono Alexandro, Bremer, Danilo. Quindi per far capire comunque sia, io prima di privarmi di uno come Bremer ci penserei non uno ma 100 volte, e quindi questo è il discorso. E vorrei chiudere una cosa che mi ero tenuto prima, che volevo dire, e poi dopo riandiamo ai messaggi, sul discorso di Conte. Nonostante voi sapete che io quello che penso di Conte, io lo trovo molto difficile che Conte possa essere allenatore della Juventus l'anno prossimo, e ti dico perché se dai delle garanzie che farai un grande mercato, a meno che come lì martedì non comunichi che abbiamo litigato con Spalletti, esonero Spalletti, perché altrimenti tu mi devi dire una cosa: perché Conte dovrebbe accettare la panchina della Juve senza garanzie? Quelle garanzie che a quel punto direbbe...
7: Ma non l'accetta nemmeno Spalletti.
10: No, quelle garanzie che a quel punto direbbero a Spalletti sì, vada avanti, no? Cioè, quindi se daranno garanzie a Conte, perché, non,
7: a
10: perché lì, non le daranno a Spalletti? Allora, l'unica cosa, l'unico motivo che potrebbe portare a Conte adesso all'allenatore è un esonero di Spalletti,
7: però io,
10: da parte di Comolli, ma mi sembrerebbe un altro allenatore pagato.
7: Io, ragazzi, voi insistete, però vi ripeto, ora Zazzarone ha detto che il 99,9% sarà Mancini CT della nazionale, per carità, magari negli ultimi giorni, perché sappiamo che anche Mancini è un po' amico di Malagò. Io so che in pollo ci sta Conte, poi vedremo, ragazzi.
10: No, ma io parlo di un ragionamento logico.
7: Sì,
10: cioè, alla fine,
7: capito,
10: se tu dai le garanzie a Conte, vuol dire che le stai a dare pure a Spalletti. Perché Spalletti si dovrebbe dimettere?
7: Certo.
10: Spalletti si dimette se gli dici no, non ti do le garanzie. L'unico vero problema è che veramente Comolli dice: io non faccio un passo indietro. Spalletti mi ha mancato di rispetto, chiederò alla società di esonerarlo.
7: Ma non verrebbe lo stesso Conte, anche
10: quindi,
7: con la permanenza di Comolli. Comolli, secondo me, non verrebbe nessuno con Comolli, a parte il mercato, che ovviamente è importante. Vai, un mini treno di vocali. Dai Fede,
10: treno di servizi, come diceva un tempo Sandro Piccini.
13: Buonasera Quinti, buonasera Discreti, però c'è un racconto di Moggi, io l'ho sentito intervistato da Sabatini, dove lui racconta che un giorno arrabbiato entra nello spogliatoio con tutti i giocatori, dice perché ci sono giocatori che la sera fanno i vizi, fanno le serate qua e là, E Montero con la faccia un po' dice però presidente faccia i nomi, e Moggi che dice tu non ti preoccupare che li farò i nomi però tu non c'entri, e invece dice era proprio Montero uno dei principali che andava fuori tutte le sere,
7: ma non
13: dice, e giocava bene, quindi non potevi dirgli nulla. Poi si sposò e smise di giocare bene. E gli disse una volta, cioè, Montero, bisogna che torni a fare qualche serata di bisbocce, perché sennò qua non saltiamo mica fuori.
7: Grazie, non ho capito perché ha iniziato però, sembra quasi ci volessi contraddire.
10: No, che noi avevamo Fede. Detto che il discorso dei sposati, le cose, cioè, comunque che andavano a vedere. Allora, guarda, posso dire una cosa, oggi alcuni...
7: Ho parlato di Boniperti però,
10: io dico, alcuni giocatori, comunque sia, ti posso assicurare per certo, poi alcuni giocatori, ovviamente non è che tu puoi controllare tutte le persone, tutto qua. Alcuni giocatori si sapeva che facevano una vita mondana al di fuori, cioè Montero, Davids, gli uruguagi, Fabiano Nil, il compianto Fabiano Nil, mi spiace tutto quanto, cioè nel senso Sorin, cioè, quindi ci sono stati tante, ma lui aveva, diciamo, comunque teneva sotto controllo tutto e si informava, e nelle determinate situazioni, poi ci sono, beh, magari aneddoti che non si possono nemmeno raccontare, ci sono stati proprio dei giocatori a cui sono stati accompagnati alla porta quando a un certo punto gli è stato detto proprio, cioè, basta, ok, ho provato a darti delle possibilità, ciao. Quindi questa è la cosa, però il controllo c'è sempre stato.
7: Vai, magari non faceva, non impiegava le società per come faceva Moratti con Vieri, che gli ha fatto una avvertenza peraltro. Vai.
14: Allora, un saluto Quinto, un saluto al mio mentore.
7: E chi
14: non
7: è,
14: non nemmeno a nominarlo.
7: Sono
14: Massimo D'Apprato, scusate la voce, ma purtroppo questi cambi di temperatura
7: è andato,
14: producono così. Comunque, concetto è questo: bello ricordare, ma ragazzi, non so cosa ne pensiate voi, io ho una voglia matta di tornare a vincere, riprovare quelle emozioni, così veramente, con tutto l'affetto possibile, seguire la Juve negli ultimi anni è diventato veramente un atto di fede.
7: Sì,
14: c'è bisogno di tornare a vincere, senza pensare troppo a ciò che è stato, nel ricordare tutte quelle
7: che però
14: vittorie.
7: Ha ricordato,
14: io voglio tornare a vincere. Un saluto.
7: Allora, Massimo D'Aprato, due punti, io voglio tornare a vincere. Discreti, due punti, io voglio vincere. Quintigliano, due punti, io sono frustrato dalla mancanza di vittoria. Donatella, che è anche nuova, quando c'è Stefano, è vero, Donatella ormai è... Dici nome, cognome, facciamo amicizia su Facebook, interviene tutte le sere. No, siamo contenti, diversi radioascoltatori oggettivamente nuovi. Buonasera, io ero in ospedale, operata da appena una settimana con drenaggio ancora attaccato insieme, mamma mia, agli atti davanti a un 14 pollici. Chi se lo scorda, la cosa assurda, arrivò un tifoso in pronto soccorso con un infarto in corso causato dalla forte emozione, assurdo, mamma mia. Forza Juve, Donatella, non so da dove scriva. Marcello da Roma, curva sud in un olimpico stracolmo con un biglietto con tutta una storia dietro, legata alle Iselle, dove ero in Z, mamma mia. Tra l'altro il 29 c'è la commemorazione. Buonasera a voi, ho visto un'intervista a Bettega, che era stato uno dei dirigenti di quell'epoca Champions, di quest'ultima Champions, ha lamentato il fatto che non è stato invitato a questo evento. Perdonatemi, mi sembra una grossa sgarbatezza, dice Gino dalla Sardegna. Ragazzi, queste sono cose che non dipendono ovviamente da noi, eh. Vai Fede.
15: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quinti, buonasera Stefano, sono Antonio da Roma.
7: Ciao Antonio.
15: Allora, la cosa che voglio dire, ragazzi, calmi, che negli anni 80 la Roma con un Lecce in Serie B perse uno scudetto proprio ai danni della Juventus, proprio a beneficio della Juventus. Quindi non sentite sta settimana le storie, siamo fuori, come facciamo e che si fa? Calma, domenica finisce il campionato e lì si tirano le somme, non prima ragazzi, non prima. Troppa piagnistea, troppa
7: noi no.
15: Rimissioni. Non va bene.
7: Ah, tu dici che se siamo ottimisti la Juve passa in Champions League? Noi siamo realisti. Grazie comunque, un abbraccio. forse hai ragione, bisognerebbe essere un po' più ottimisti, però non è semplice adesso esserlo. Poi c'è un messaggio di Massimo da Roma: ciao Quintiliano e discreti, io credo che i problemi della Juve siano tanti piccoli, come la mancanza di qualche campione nei ruoli cruciali, di dirigenti all'altezza, di istituzioni che ci remano conto, di grande sfortuna in momenti determinanti. Ha detto piccoli problemi, ma tutti questi piccoli problemi, che secondo me sono grandi, condizionano da anni il cammino della Juve. Sono arrivato alla conclusione, purtroppo, che il comune denominatore di tutto questo sia il proprietario attuale, che non sa gestire evidentemente la società e butta solo tanti soldi senza poi ottenere risultati e ritorno economico. Anche per la Ferrari mi sembra che la situazione da anni non sia proprio rosea. Per me devono cambiare almeno 8 undicesimi dei titolari per il futuro, non solo per la qualità, ma perché sono cotti mentalmente. Alla prima difficoltà cadono in un loop di ansia e paura. Ciao Michele da Roma, vai Fede.
15: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quinti, buonasera Stefano.
7: L'abbiamo ascoltato, nostro amico.
10: Federico è distratto perché è venerdì sera e siamo quasi in orario di serata per andare a ballare, alla febbre del sabato sera. Guarda.
7: Sta pregustando già, vai.
16: Ciao Quintiliano, buonasera Stefano, sono Stefano da Roma.
7: Ciao,
16: un saluto al grande Sergio Porrini e naturalmente, allora, per quello che riguarda la prossima Champions, diciamo che non nutro grosse speranze, sono sincero. Per la prossima stagione non vorrei vedere più Comolli.
7: Strano.
16: Nutro delle perplessità sul fatto che comunque nella dirigenza sia fatta da una famiglia, la famiglia Chiellini, più un amico loro, quasi una casta, ma vediamo poi quello che faranno. E invece sotto il profilo tecnico non vorrei vedere più il portiere e non vorrei più vedere quei 6-7 giocatori che sono tanti anni che sono alla Juve, perché secondo me sono un po' loro il problema, essendo giocatori, diciamo, non di livello alto, modesti. Di conseguenza, chi arriva si allinea a quella linea di giocatori con una personalità alquanto scadente in campo. Invece fuori mi sembra, e si sente anche da voi dire, che abbiano fatto fuori un paio di allenatori, e questi sinceramente in una squadra di calcio, soprattutto in una squadra di calcio che si chiama Juve, non ci possono stare. Buonasera a tutti.
7: Quindi riepilogando, 6-7 via, compreso Di Gregorio, via tutta la famiglia Chiellini perché è una casta. Poi che cos'altro? Tutti quanti li vuole far fuori il nostro amico Stefano.
10: Prendiamo Quintiliano.
7: No. Ciao Quintiliano, sono Cisco dalle Marche. Non credo a una clamorosa rimonta domenica. Purtroppo sono disilluso da questa squadra e da questa società. Non vedo l'ora che finisca questo strazio e sono un ottimista per natura, per fortuna. Luca, col senno del poi, quel gol di Faraone è stata una maledizione più che un favore. Non ci fosse stato, forse la ricostruzione sarebbe cominciata nel 2021. Non avremmo buttato via 5 anni. Io non la vedo così. Ciao Quinti, ciao Stefano, Tribuna Tevere, gioia immensa, Marco Trasimeno, Bianconero. Magari ci siamo anche abbracciati, anch'io ero in Tevere. Pier da Giza, degli arbitri non se ne parla più, svanito tutto in una bolla di sapone. Per il momento hanno bloccato le audizioni. Ovviamente è ancora tutto nella giustizia sportiva, nella giustizia penale, quindi Procura di Milano. Però hanno stoppato per il momento le audizioni. Si è partiti da l'accusa gravissima nei confronti di Rocchi e Gervasoni, concorso in frode sportiva, ma non per il momento siamo in stand by, diciamo così. Ciao a tutti, sono Nicola da Firenze. Voi non avete idea di cosa io abbia dovuto sopportare per una settimana dopo Juve Fiorentina. Per il trentennale ero a casa a vedere la finale da solo, ho mandato mia moglie e da sua madre. I rigori non li ho voluti, queste mogli, i rigori non li ho voluti vedere, spegnendo la TV. Poi grande gioia grazie a quei campioni che purtroppo oggi non riusciamo ad ingaggiare più fino alla fine. Ce lo dice Nicola. Poi Fausto: ciao ragazzi, tanto non giocheremo comunque per lo scudetto il prossimo anno, non si riuscirà a coprire un divario così grosso in un solo calciomercato, per cui giochiamo per provare a vincere l'Europa League e rientrare in Champions. Vai Fede.
17: Buonasera a tutti, Radio Bianconera, sempre Leonardo a Roma, non mi pubblicate più niente, ma io vi faccio sempre delle domande e non mi rispondete mai. La domanda mia è questa qua: io credo che il più grosso errore di Spalletti, io lo reputo anche un buon allenatore, attenzione, però il più grosso errore di Spalletti, e ci deve essere qualche problema societario perché l'ha indotto a fare questo grosso errore, e seguitano a mettere De Gregorio un porta, ma anche un cieco avrebbe visto che Perin, che è un modesto, è sicuramente meglio di quel termosifone, perché quello non è un termosifone. Cioè, questo errore, io credo che io do la risposta, poi me la date voi. Io credo che per motivi di venderlo, mentre Perin rimarrà come secondo, loro lo vogliono vendere. Vendere uno che è stato messo in panchina non è così semplice. Per me questo è l'unico motivo, e ci ha fatto perdere la Coppa dei Campioni.
7: È un po' quello che temo io, che ho detto prima. Vai, l'ultimo, e ci salutiamo, Fede, ci diamo gli auguri, dai.
18: Ciao Quinti, ciao Stefano, ma sapete qual è la tristezza?
10: Ciao.
18: E la mancanza di spessore di una squadra, di un gruppo, che oggi non si allenavano, cioè questa settimana non si sono allenate due volte. Io gli avrei fatto fare il doppio allenamento tutti i giorni, per quanto mi riguarda, e alla festa, chiamiamola festa, dei 30 anni, secondo me, ragazzi, vi devo dire la verità, un po' triste, perché è 30 anni che non vinciamo una Champions, ci rendiamo conto? Non c'era nessuno. O ditemi voi quanti giocatori erano presenti. Se avevano veramente l'attaccamento alla maglia, alla società Juventus, oggi si allenavano e si facevano vedere da tutti gli ex giocatori della Juventus che avevano vinto l'ultima Champions.
7: Quello ho detto, bravo Giacomo, ho detto io alla fine del mio podcast. Magari gli dovrebbero proiettare quella parte, perché ho detto giocassero contro il Torino come fosse una finale di Champions League. A proposito, poi ho ricordato nell'ultimo rigo, forse è il caso che Locatelli e compagni guardino quella finale e si ispirino ai Del Piero, ai Vialli, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi. Lunedì inizierà una settimana, secondo me, difficile, speriamo di no, e quindi ci rivediamo qui lunedì. Grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi, grazie a Stefano, e buon weekend.
10: Ciao
7: a tutti ragazzi.
10: Buon fine settimana.
7: Ciao.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
20: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio, chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa. Ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese sta viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. Fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farai il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico. Ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda

0: aggiornamenti, centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio, news, anteprime ed esclusive sul calciomercato, approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno. Buon venerdì a tutti. Antivigilia del derby della Mole, domenica ore 20:45. Torino contro Juventus. L'ultima partita del campionato. A mezzanotte sapremo il nostro destino e poi lunedì si sveglieranno i protagonisti sapendo il loro. Può succedere di tutto. Attenzione, c'è Yves da Roche in cabina di regia per i vostri vocali. Ci sono qua io per le vostre consonanti, ma oggi sono 30 anni esatti dall'ultima conquista della Champions League. I campioni del 96 in questo momento stanno entrando alla Continassa. Avremmo voluto averli e li avremmo avuti, tra l'altro, tre di loro qua in diretta su Radio Bianconera, ma non si può in questo orario della mattina perché sono dentro la Continassa a festeggiare, insomma, a ricordare, a incontrare la squadra. Magari speriamo che, insomma, possano dire in questo incontro ai nostri fantastici giocatori, raccontargli, svelargli di retroscena, fargli capire come si vince quando si indossa la maglia della Juve. Quindi oggi noi saremo tra i festeggiamenti della Champions del 96 alla tristezza della non Champions momentaneamente del 2026. Allora facciamo così, se Ive è d'accordo. Io ho avuto una grandissima idea. C'è il sole a Torino, Ive?
6: La temperatura sta salendo, fa molto caldo.
5: Molto bene, fa molto caldo anche a Milano. Ci sono 30-35 gradi, quasi 38 sul, 38 sul terreno. Oh, facciamo così. Dalle 9:30 alle 10:30, in quell'ora lì, apriamo gli interventi telefonici. Ragazzi, mi raccomando, voi mi intervenite, chi non riesce al telefono via messaggio, voi mi dovete dire, beh, magari un ricordo della Champions del 96 dove eravate come avete festeggiato, ma voi mi dovete, perché io adesso quel video lì lo prendo, lo confeziono, ci faccio un video contenuto e lo mando alla Juve. Cioè voi dovete intervenire per raccontarmi i vostri sacrifici per la Juve. Ciao Claudio, sono Massimo da Zurigo. Sai com'è la mia giornata quando c'è la partita? Devo svegliarmi un giorno prima, parto alle 8, carico la macchina, prendo un volo, ho 4 al seguito, ho 2 bambini, mi costa 300 euro. Mi dovete fare la vostra giornata per andare allo stadio a vedere la Juve in modo che si percepisca il vostro sacrificio per la passione bianconera. Cosa facciamo? Si prenotano via messaggio, poi li richiami tu?
6: Aspettiamo le candidature.
5: Aspettiamo le candidature al 340-5425-324. 340-5425-324. Mandate le vostre candidature tra le 9:30 e le 10:30. In quell'ora faremo gli interventi telefonici. Mi raccomando. Capisci a me? Oggi è il compleanno di Vidal, volete fare gli auguri a Arturo Vidal? No, perché poi quando è andato via di qua la Juve ancora non gliel'ha fatti. Il compleanno anche di Barrenecea, volete fare gli auguri a Barrenecea? Che fine ha fatto Barrenecea? Ma lo so che fine ha fatto, so dove gioca, però ma anche Bentancur e Kulusevski alla fine, cioè vi ricordate la discussione? Bentancur e Kulusevski, è colpa dell'allenatore, è colpa...

0: a chi se li ricorda? Bentancur e Kulusevski, che fine ha fatto? Triste, in un Tottenham quasi retrocesso. Perché poi alla fine andare via di qua. E invece c'è qualcuno che... Che fine ha fatto Douglas Luiz? È lì sul pullman della Aston Villa che festeggia l'Europa League. Douglas Luiz sta festeggiando l'Europa League con l'Aston Villa. Beh, magari l'anno prossimo lo festeggia con la Juve. Si sa mai. Fratelli bianconeri e sorelle bianconeri, è la vostra rassegna stramba del 22 maggio 2026. Sulla Gazzetta dello Sport c'è svolta Milan. Arriva Cardinale, il proprietario, anche lì. Prende Goretzka, blinda Allegri e Ibra che fa? Pensa alla box il primo di agosto, così un incontro benefico, va a tirare quattro pugni di là, quattro pugni di là. Napoli tenta Allegri però. Però sale italiano. C'è irritazione con Sarri, che pensa all'Atalanta. E intanto Conte cosa fa? Fa l'ultima grigliata con la sua squadra prima dei saluti finali. Chissà se nella grigliata con i giocatori ha parlato del birraiolo messicano. Perché, cioè, avrei voluto essere una mosca per stare lì in mezzo alla brace a vedere la grigliata messicana. Beh, basta vedere con che birra era accompagnata. Lippi e la Champions è diventato un libro quella sera di 30 anni fa. Perché la mia Juve ha vinto? Lippi dice un gran discorso che non l'ho preparato, mi è uscito spontaneo e allora gli ho detto l'Ajax è più forte, sì, l'Ajax è favorita, sì, loro lo pensano, sì, vinceranno con noi 9 volte su 10, sì, ma io me lo sento, stasera vinciamo noi, ce la meritiamo, la Champions League la vinciamo noi. E non era ancora uscita, ogni maledetta domenica di Al Pacino uscì 3 anni dopo, quindi semmai è quell'altro che ha copiato Lippi. Ravanelli rimarca, notte incredibile, fatta la storia, era una squadra innovativa, 4-3-3, tutto l'attacco, tutto sacrificio, Lippi ha cambiato il calcio. Poi dopo è andato dalla parte oscura della forza, la forza del male a Milano. Io mi ricordo feci un incontro con Lippi a Viareggio dove mi raccontò questa cosa qua che è passata un po' inosservata, cioè che quando lui era all'Inter di Moratti, Moratti gli disse no, mi raccomando, qua siamo all'Inter, è mica come alla Juve che rubavate le partite praticamente. E Lippi lo guardò e gli disse noi la Juve vincevamo perché lavoravamo, mica come qua. Spalletti, il grande gelo. Tensione Juve. Attenzione. Lunedì Luciano vede Elkan, perché martedì no? Perché martedì Elkan vede la dirigenza. Prima Spalletti, poi Comolli. 72 ore dal derby. Tensione. Il Milan è qualificato in 67 combinazioni. Alla Juve resta solo il 18% di possibilità di fare la Champions League. Vabbè, però è inutile che stiamo lì a trastullarci. Noi dobbiamo vincere il derby e gli altri non vincerle loro. Cioè è molto semplice, non è che c'è tanto da... Inter da derby, Marotta punge, va all'Arena Civica di Milano, festeggia con tutti gli organigrammi dell'Inter, pure quelli storici, dice noi siamo a Milano, unici ad avere 2 stelle, dice Marotta. Alla Juve stappava la bottiglia delle 3 stelle, a Milano quella delle 2 stelle. Oh, nessuno che gli faccia mai la domanda, scusi signor Presidente, ma come ha fatto a festeggiare il 30 con la Juve e il 20 con l'Inter? C'è distonia, dove sta la verità? Perché ha festeggiato uno scudetto 2 volte? Ma questa è la stampa italiana. Cioè, quante volte ogni volta che noi abbiamo messo, vi ricordate, 30 sul campo e poi 31-32, la Juve mette 32 ma sono 30, la Juve mette 38 ma sono 36, no? Ma all'Inter qualcuno che gli faccia domanda, scusi Schumarotta, ma se lei ha detto che la Juve è stata ingiustamente penalizzata da Calciopoli a favore dell'Inter, ha festeggiato la stella di là, com'è possibile che la festeggi di qua? Una domanda. Poi noi com'è possibile lo sappiamo. Una domanda, cari miei. 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, come sempre al suo archivio storico, com'erano i titoli oggi 20 anni fa? Oggi c'era un'intervista a Paolo Maldini sulla Gazzetta dello Sport che titolava così: Maldini non voglio quegli scudetti. Non mi piace festeggiare per titoli già festeggiati da altri. Le regole ci sono, basta rispettarle. Non come Capitan Zanetti. Moggi uno spiritoso, sono garantista ma pretendo giustizia. Cioè stava ai lati dicendo io non sono per colpevolizzare la gente. Voglio la giustizia, vediamo quale sarà. Vabbè, non gli avevano ancora spiegato che il Milan doveva andare in B con noi, l'hanno salvato per vincere la Champions, ma comunque aveva fatto più telefonate di Bertoldo. Però quello lui non lo poteva sapere. Non capisco perché Lippi debba fare un passo indietro, perché all'ordine del giorno c'era che Lippi doveva assolutamente fare un passo indietro. Brivido Lippi. Una reazione di coerenza, titolava l'editoriale di Vocalelli sul Corriere dello Sport Stadio, perché Baldini diceva di no alla nemica Juve. E da non perdere dal 4 maggio ad oggi, giorni che hanno sconvolto il calcio attraverso le prime pagine. Ci facevano anche, capito, il riassunto. Dai, domani in edicola tutte le prime pagine dal 4 maggio a oggi. Intercettazioni, così fu costruito il dossier che doveva infangare l'immagine di Della Valle per le elezioni, eccetera. Piazza Pulita, si sono dimessi tutti, Gagliani no. Mercoledì in Lega i presidenti chiederanno a Gagliani di fare un passo indietro, ma Berlusconi gli diceva non ti dimettere. Torniamo ai giorni nostri. Riecco Gatti, uomo da derby a sorpresa con Bremer out. 54 minuti nelle ultime 9 partite per Supertele Gattone, poi forse sarà addio. Tra l'altro io mi sono visto Bordeaux Camp stanotte perché non dormivo e devo dire che riguardando bene le reazioni di Spalletti da Bordeaux Camp e quello che faceva la squadra dentro, anche Gattone quando rinvia di testa centralmente e serve la palla Mandragora che segna. Spalletti si è dimesso solo una volta in carriera, a Roma, era il 2009, per un mercato sbagliato, per insoddisfazione, mancanza di progetto e per una sommossa popolare. Vabbè, qua c'è tutto tranne che la sommossa popolare, perché... però oggi avete una grande occasione, la fate al telefono, con educazione ma con convinzione. Thuram si allena ancora a parte, Vlahovic, Illiz e Cicco sono il tridente, mossa finale per cercare il miracolo. Vabbè, ma anche nell'altra partita hanno giocato loro tre, non è che... Da più di un mese la squadra non segna 2 gol, siamo fermi a quello con Lecce e quello col Verona. 59 gol però è il terzo attacco, ci ha sorpassato il Como che ne ha 61. Ronaldo intanto è re d'Arabia, titolo all'Al Nassr, 2 punti, Inzaghi beffato. Inzaghi ha fatto subito la conferenza stampa, ha detto ringrazio i ragazzi, con 84 punti in genere si vince, beh abbiamo avuto gli infortuni, un cambio della rosa, poi insomma continuavamo a giocare, non c'è stato tempo per progettare e lavorare, anche in Arabia c'ha le scuse meravigliose. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, alta tensione Juve, Como lì non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elkan. Come giunto, non è che uno arriva, c'è i pieni poteri, dice ah mi faccio da parte. E i tifosi invocano Del Piero, che ieri è andato alla Continassa, ha fatto il suo bel video insieme a Yildiz per celebrare il 96. L'amministratore delegato non ha intenzione di fare passi indietro né di rinunciare ai suoi poteri, pronto addirittura a intervenire settimana prossima in conferenza stampa nel caso fosse confermato, per chiedere scusa del mercato, per dare le giustificazioni di rito, per spiegare il progetto che si farà. Però posso dire, io dopo questo, tra virgolette, sputtanamento di questi giorni, perché ormai, cioè, addirittura l'agenzia esterna per fare lo scouting, il ruolo della moglie nella comunicazione, i collaboratori che hanno detto sì, sì, sì, adesso dicono no, no, no. La squadra non si allena, Spalletti spera che i giocatori sbolliscano a casa lo stress, un giorno di riposo ieri. A rischio anche il prossimo mondiale per club, 100 milioni di euro, senza quarto posto balla il prossimo mondiale per club che varrà 100 milioni. Eppure la celebrazione dei vincitori della Champions 1996 diventa un problema, tra malumori e imbarazzo. Però se oggi 22 maggio, diciamo l'ultima Champions, cioè non è che possiamo cambiare la data, ragazzi. Como lì uomo troppo solo al comando, dice Tutto Sport. Perché anche Marotta il primo anno fallì senza Champions. Però non era un uomo troppo solo al comando. Lavorava insieme a Paratici e Agnelli. Il progetto era chiaro, avevano sbagliato il primo anno, ma stavano lavorando insieme. Qua invece Como lì, ma è forse quello l'errore di Elka? Aver dato prima le chiavi ad Allegri che doveva fare l'allenatore e invece lo ha investito di robe non sue. Poi aver dato lo scettro del comando a Giuntoli, uomo solo del comando. Poi adesso averlo dato a Como lì. Troppa roba in mano a una sola persona. Dimentichiamoci che è già stato praticamente promosso, perché da direttore amministratore delegato ha dentro il consiglio di amministrazione, Como lì, quindi ha già i ruoli che aveva Marotta. però è derby, domenica sera è derby. E allora è derby, Graziani, clamorosa rivelazione. Cairo mi ha confidato, è stufo, vuole vendere il Toro. La contestazione penalizza tutti, ma non ci sono acquirenti. E quindi chi sono comprato? Chiedo ai tifosi di tornare vicini alla squadra. Ciccio, sta tranquillo, dai, sono tutti vicini, domenica c'è il derby, tifosi sono vicini alla squadra. Sullo sfondo, la svolta Chiellini alla Juve, decide John dopo il derby. Le accuse, tra le altre, a Comolli. A giugno la Juve deve pagare la penale a Motta. Comolli non lo ha mai cercato per fare una risoluzione come invece ha fatto Tudor. Agli agenti dei calciatori non è mai arrivata una telefonata in questo anno. Sia quelli che devono rinnovare, sia quelli che sono in prestito. E Spalletti deve alleggerire la tensione. La squadra andrà in ritiro già da domani per preparare il derby. Domani è sabato. Quando devono andare il ritiro lunedì? Torniamo all'Arbe. Per il derby non rientra. Infiltrazione al ginocchio, niente da fare. Pieco Milik! Ma l'addio è già scritto. Vabbè, come l'anno scorso. L'addio è già scritto e poi lui c'ha il contratto e sta lì a farsi curare. Alisson a prescindere. Mercato Juve. Ora il Liverpool apre. La Juve mette in ghiaccio le piste De Gea e Carnesecchi perché c'è un maxi sconto dei Reds sul cartellino del buon Alisson, che a oggi vale 10-15 milioni, magari ce lo fa pagare solo 5. Vabbè, 5 non è un numero che piace, 5 si può fare. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Modric nello staff di Max. Il piano di Luca. Il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico. Se Allegri resta. Se non resta, va a giocare un anno dall'altra parte e poi nel futuro fa l'assistente di Allegri. E se Allegri va alla nazionale, fa l'assistente nazionale. Roma è Ryan l'uomo in più, il vicepresidente va con i giallorossi a Verona in trasferta, in gioco c'è la Champions finalmente. Ma ogni tanto mi viene in mente, ma quel passaggio da Pallotta ai Fritchi, cioè dove c'è il falso in bilancio e le plusvalenze della Roma, falso in bilancio accusato dalla procura di Roma, che fine ha fatto? Quel Carnevali che a giugno disse con la Roma siamo amici, servono una plusvalenza entro il 30 giugno, ci siamo noi, non c'è problema. Luciano chiede garanzie per restare, Juve, dubbi Spalletti. Non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. Prossima settimana possibile incontro con Elka, come possibile? Lo sanno anche i portinai che c'è l'incontro. Intanto Maurizio sceglie l'Atalanta, Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e da Giuntoli, perché anche Giuntoli va a Bergamo. In arrivo anche Pompiglio che risolve con la Juve. Non avevamo già risolto il contratto con Pompiglio. Deve liberarsi però Sarri dal biennale che ha con la Lazio, sai che lo tito un po'. La Juve riparte da Ildiz, è l'unico intoccabile anche senza Champions League. Il suo ginocchio dolorante ha fatto sì che niente gol e niente assist da fine marzo. Il suo calo fisico ha messo sulla flessione tutta la Juve, è fermo a 11 gol e 10 assist, non pochi. Juve dubbi e mercato sospeso, sono tutti lì nel limbo. Oggi è la continassa la celebrazione trentennale della Champions, ma intanto Comolli rischia, Spalletti riflette e decide Elka. Comolli rischia, Spalletti di fretta e decide Elka. Vlahovic, altro incontro rinviato, tutto fermo. Bernardo Silva si è allontanato, tanti giocatori preoccupano, insomma falliremo praticamente, disastro. Un po' come l'Inter con Zang. Attenzione! Rischio altissimo di minusvalenze. Oh, cosa fanno? Ci ridanno i punti e i soldi da Champions? Scusa, se con le plusvalenze ci ha condannato, se c'ha le minusvalenze ci premieranno, no? No. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, dai, apriamo la grande famiglia che almeno ci tiriamo sul Moriale. Cominciamo con tuttojuve.com, come sempre. Il primo piano in questo momento ha un po' di mercato, Juventus il mercato rallenta, senza Champions cambiano gli obiettivi, ecco chi viene lo stesso però. Alisson viene lo stesso, attenzione. Hai capito Alisson? La sconfitta contro la Fiorentina complica il mercato della Juve, alcuni obiettivi si allontanano, ma Colomoni e Alisson restano possibili. Colomoni è concreto. Il nodo portiere ha il nome Alisson. Bernardo Silva purtroppo più no. Però la Juve deve ritrovare ambizione. La Juve, scrive Pavan, si trova davanti a un bivio importante. Da una parte la necessità di contenere i costi, dall'altra l'obbligo di costruire una squadra capace di tornare competitiva ad alti livelli. Per riuscirci serviranno giocatori di qualità, ma soprattutto uomini con personalità, carattere, capacità di cambiare le partite nei momenti decisivi. È questa la vera priorità della prossima Juventus. Poi i nomi sono una conseguenza. Il box nero su bianco o bianco su nero è imperdibile, a firma di Luigi Schifo. È solo qua da Farsopoli a Silenziopoli, le verità che nessuno vuole dire. Moggi, Gagliani, la storia riscritta. John, di qualcosa da Juventino. John, te prego. John, te prego, di qualcosa da Juventino. Gagliani, la ricostruzione del 2006, le intercettazioni, il ruolo del Milan, il confronto con il calcio italiano del 26. Andatevi a leggere il punto di Luigi Schifo perché è imperdibile. Il virgolettato del giorno, Telchi. Da campioni della Champions 1996 a senza Champions 2026, Juve sveglia, serve la svolta. Perché è un attimo, eh? È un attimo. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. Attenzione. In primo piano, in questo momento, ci sono le maglie, quelle orizzontali, ma nuove maglie, risultati amari, la strana statistica Juve dal 15-16 ad oggi. Cos'è successo? Coincidenze? Casualità? Superstizione? Quando abbiamo giocato con le nuove maglie abbiamo beccato? Ah! Vabbè, tanto col Toro vinciamo, allora non giochiamo con la nuova maglia. Semplice. Il box giallo su nero vuol dire editoriale, vuol dire quintiliano, significa Juve con Molli processo, i capi di puntazione, l'attesa del verdetto, addirittura. La posizione di Comolli è a rischio, la prossima settimana l'incontro con Elka. Non si esclude un addio della D bianco-nero. I capi di imputazione, il processo a Comolli. Sportivo, si intende. Mancherebbe altro. Vogliamo andare a vedere un po' di dindi, un po' di dobloni? Che famo, Yves? Diamo?
1: Ci sono belle notizie.
0: Ci sono belle notizie. Calcio e finanza, attenzione, quali sono le belle notizie? No, dai, la faccia di Infantino di Ceferino. Nuove qualificazioni ai mondiali, i criteri per le fasce, cosa propone la UEFA e cosa vuole la FIFA. Due le opzioni sul tavolo per stabilire come stilare le tre fasce in cui saranno divise le 36 nazionali della nuova Ligue 1. Voglio anche vedere questi. Dai giocatori ai ricavi, come il risk management è diventato centrale nel calcio. L'esempio di Willis tra il caso Inter Covid e le sfide del futuro. Dai diritti TV ai controlli economico-legali. GA Allianz ospita a Milano il convegno Sport e Finanza. Stellantis, piano strategico da 60 miliardi per accelerare crescita e profitto. 60 miliardi. Germania, i convocati per i mondiali. Nessuno della Serie A. Ma che abbiamo tedesco forte Serie A, scusa. A Gossens? Gossens è il tuffatore, non l'hanno premiato, non lo porta ai mondiali. La FIFA non si ferma allo studio mondiale a 64 nazionali nel 2030. È bellissimo perché sia la FIFA che l'UEFA hanno praticamente messo in campo la Superlega, tutte e due sono meravigliose. Sono meravigliose. Alla fine hanno fatto tutte e due la Superlega. Però quella che vince di più è quella della Premier League, la Superlega inglese. Quella è lì, quella è imbattibile, quella è assolutamente imbattibile. Piccolo stop per noi, tra poco siamo al telefono con voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Jannik Sinner per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovics e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato mentre Dardery l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Griekspoor e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperi e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le 2 salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche 2 volate disputate dal gruppo, con un 3° posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, una chat bollente. Oggi vi potete sfogare, tra virgolette, costruttivamente parlando, quindi il vostro messaggio ai giocatori, alla società, al mercato, a Comolli, a Spalletti, come vivete voi il giorno della partita della Juve, i vostri viaggi, i soldi spesi, fateglielo vivere anche a loro. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, dalla Champions vinta del 96 al senza Champions di oggi, del 2026, ci sono in mezzo 30 anni di Juve. sulla chat di Era Bianco Nera, l'unica radio che conta, Pasquale dice: ma Bernardo Silva doveva venire alla Juve per aumentare il nostro tasso tecnico, aiutarci a progredire, oppure vuole andare in una squadra dove non ci sono e ci sono invece altri campioni? E allora può andare dove vuole. Via Simone da Cesena ha un flash, dice: per caso mi è comparso uno spaccato di un'intervista a Ranucci da parte dello schierato giornalista interista Maurizio Mannoni su Rai 3, il quale invitava espressamente il noto giornalista di Report a non divulgare notizie sulla sua squadra d'appartenenza. Raggelante ciò che ho visto. Mentre tempo fa c'era un minimo di contegno, ora è tutto la luce del sole, neanche si pongono il problema delle loro esternazioni. Ma si può andare avanti così? Caro il mio amico, se in sabbia nessuno si lamenta, Michele, se mi potete chiamare, mi candido da Trasimeno, poi Adriano da Garino, iniziano le candidature, candidatevi ragazzi che poi Yves vi richiama. Alfredo da Varese dice: seguo a pieni voti quanto dici, che a questa squadra mancano dei punti per errori arbitrali. La Juve negli anni successivi ha sempre creato una squadra che andava oltre gli errori arbitrali. Visto che ad oggi non sono più in grado, è giusto che la società fa presente gli errori arbitrali. È facile dire che questa squadra è scarsa. Se la Juve avesse avuto un arbitraggio corretto, oggi non ci troveremmo al sesto posto. Marotta, quando era di qua, accennava un seguita di Napoli e non se la sente, insomma. Quando è andato di là, ti ha ricordato subito che la Juve con il rigore preso da Cuadrado si è guadagnata la Champions League. Dimenticandosi tra l'altro che in quella partita siamo penalizzati in quel campionato pure. Questa è la differenza. Quando van di là, parlano degli arbitraggi e tirano in ballo te. Quando sono di qua. Giacomo da Susa dice: la situazione è sicuramente delicata. Mi sembra che lo scoramento sia enorme. Inviterei però a considerare che il portiere ci ha fatto perdere almeno 10 punti. Gli arbitraggi ci hanno messo del loro. Per cui speriamo che ci sarà e che chi ci sarà sappia cogliere il meglio da quello che abbiamo e innesti quello che serve per il nostro campionato, alquanto modesto. La mia paura sta in Elka nelle sue prossime mosse circa la dirigenza, vista la sua inabilità nello scegliere gli uomini al comando. Massimiliano da Roma spera che prima o poi Alex tornerà, ma crede che finché la società navigherà a vista senza un progetto serio, ADP non credo verrà. Penso che non abbia voglia di rovinarsi la reputazione con una società in queste condizioni, soprattutto vorrà un ruolo importante, non far la figurina. Pepi da Chioggia vuol sapere se ci risulta che il procuratore federale, il dottor Giuseppe Chiné, sia un capo di gabinetto di un ministero dell'attuale governo. Bell'esempio di terzietà e indipendenza. Adriano da Londra non vorrebbe dire nulla, ma da quando è rientrato Illiz ed è stato tolto Bogà, abbiamo fatto molto male. Per non dire schifo, eh? È compromesso tutto. Vabbè, adesso è la colpa di Illiz, adesso. Cristian dalla Sardegna dice: no, attenzione. I sacrifici dei tifosi della Juve. Cristian dalla Sardegna: noi per andare a vedere la Juve a Torino dobbiamo partire la mattina presto direzione Milano, continuità territoriale, euro 150 a testa, treno Milano-Torino, pernottamento a Torino, rientro stessa tratta dell'andata. Considerando che siamo in quattro famiglie non bastano 1.000 euro. Cristian dalla Sardegna dice questo. Al telefono abbiamo Michele. Ciao Michele.
6: Ciao Claudione.
0: Michele, da dove?
6: Da Trasimeno, Passignano su Trasimeno per l'esattezza.
0: E cosa mi fai il giorno della partita della Juve? Quanto mi costa?
6: Il giorno della partita della Juve mi faccio una bella levataccia, perché io sto 6 ore da Torino, o prendo il pullman oppure con la macchina arrivo a Torino, faccio tutta la trafila fuori, tutto quanto, e poi dopo riprendo un alberghetto perché mi devo fermare per la notte, perché sennò non ce la faccio a fare in cost to cost, e poi mi ritorno a Trasimeno con altre 6 ore di macchina.
0: Però alberghetto, mi prendi l'alberghetto per risparmiare, alberghettino?
6: Sì, qualcosa di veloce, diciamo, detto alberghetto.
0: Qualcosa di veloce, giusto per dormire un pochetto.
6: Giusto per dare, sì. O se no,
0: e quando dormi nel tuo alberghetto? Quando dormi nel tuo alberghetto, dopo che hai preso 2 pappine dalla Fiorentina, dormi o non dormi?
6: No. Lì sono dolori, perché purtroppo io, o per fortuna, io sono molto, molto affezionato alla Juve, e quindi c'ho proprio mal di stomaco quando perdiamo. Poi quando perdiamo in quel modo ancora peggio, perché era una partita
0: oggi festeggiamo 30 anni Michele, dalla Champions League vinta. Cosa vuoi dire ai giocatori di oggi?
6: Quello che ho mangiato quella sera. Che cosa come voglio dire? Che devono imparare da gente come Ravanelli, che aveva fame, gente come Vialli, che era un gran capitano, da queste persone che sapevano esattamente che cosa significava stare alla Juventus, sapevano esattamente che stare alla Juventus non è come giocare con il Bologna, con la Fiorentina, con tutto il rispetto per queste squadre, ma era continuamente sentirsi in discussione, avere un'attenzione mediatica diversa, avere gli avversari che ti trattano in maniera diversa, perché quando noi andiamo sugli altri stadi io sento le peggio cose, e non è così per le altre squadre. Ecco, anche quando io sono stato a Perugia, l'ultima volta che ho messo piede su quello stadio, ho sentito cose sugli spalti incredibili. Una squadra che non si giocava niente. E questa è la Juve.
0: Michi. Sì. C'è un giocatore della Juve di oggi che mi vuoi salvare stile 96 o no?
6: Stile 96? È dura, eh? Salvo Ildiz perché secondo me c'ha una gran prospettiva, è un giocatore, però stile 96 è tanta roba, se lo devono guadagnare.
0: Sul campo come sempre, Michele, grazie, buona
6: Ciao,
0: Juve
6: Claudio,
0: anche a te.
6: Sempre forza Juve.
0: Grande Michele dal Trasimeno. Maurizio da Grosseto scrive: per venire a Torino si parte 6 ore prima della partita, si dorme a Torino, si torna. Queste cose la società non le considera, ma io lo faccio per la gioia dei miei nipoti. E poi Luca da Genova, il jingle di RBN dice: ci vuole sacrificio per essere dei campioni. E allora io mi domando, i giocatori della Juve oggi lo sentono? Non bastano i piedi per giocare a pallone, ci vuole anche dell'altro. Attenzione, oggi sono, scrive Enrico Bianconerissimo, esattamente 30 anni dall'ultima Champions, e vedendo l'attuale rosa in confronto a quella lì con la lacrimuccia all'occhio non vedo tante speranze. Spero di sbagliarmi. Davide è proiettato sul derby e dice: la qualificazione Champions è un miraggio. Bisogna essere dei grandi ottimisti. Ma pensate, se per una congiunzione astrale la Juventus dovesse vincere e gli altri perdere, ma credete veramente che dopo tutto ciò che hanno fatto quest'anno gli arbitri non ci potrebbero mettere lo zampino? Attenzione! E poi cosa c'è di meglio che festeggiare oggi i 30 anni dall'ultima Champions League per distrarci un attimo dalla Juve attuale? E poi tutti i sacrifici che stanno facendo i nostri tifosi, attenzione, state scrivendo in tantissimi. Qualcuno subito interviene e dice: no, beh, un attimo però, Ildiz, attenzione, scrive Cosimo, non sarà mia colpa di Ildiz, Poi però ci pensa e dice: beh, non sarà colpa di Ildiz, però non tira i rigori, non tira le punizioni. Sembra aver perso sulla fascia sinistra la sua pericolosità. Vabbè, ok, ginocchio, che c'ha male. Però qualcosina in più. È legittimo chiederlo anche al numero 10 della Juve o no? Il numero 10 della Juve ieri ha vissuto una grande giornata con il nostro storico numero 10 della Juve, autore di quella Champions League là, Lempiero, che con lui ha realizzato dei video anche di ricordo sulla Champions del 1996. Mentre Aldo da Venezia ricorda quel 22 maggio 96, manda anche una foto notizia, era in curva sud all'Olimpico, una delle notti più belle della sua vita. A partire dal 12 aprile 1991, ci scrive Meda, la Juventus ha disputato oltre 880 partite ufficiali a Torino, tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. Per tutte queste partite ho organizzato almeno un pullman a volta, più quelle in trasferta. Ed è tempo, sottratto anche al lavoro per molti, e dobloni. Attenzione, caro il mio Yves, possiamo tranquillamente far intervenire anche un nostro altro affezionato juventino, così che ce la raccontiamo tra di noi e ci sfoghiamo nelle nostre dimostrazioni di grande passione e sacrificio. Gianluca da Salisano scrive: se ci sto male una settimana stando a casa, se vado a Torino e prendo due pappine dal Toro finisce male. È meglio che io stia a casa, dice lui. Riccardo Corinaldo dice, sì caro Michele, amico del Trasimeno, ma chi avevamo come allenatori? Ravanelli, Vialli e Marcello Lippi, ecco, pensate a chi li comandava, perché è il primo tassello da mettere per tornare a avere una Juve vincente. 20.000 chilometri d'amore ha fatto AGB, che ce lo scrive in chat per ricordarcelo. Mentre Cosimo rimane su Ildiz, Cinzia è un po' indispettita dalla Europa League, dice visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno prossimo? Eh no, però Cinzia, Emery vince solo l'Europa League se c'è la desinenza Villa, eh? Villarreal, Aston Villa, Sevilla. Oh, se non c'è Villa, non vince. Nella Juve Villa non c'è, a meno che non cambiamo il sottotitolo, mettiamo Villa. Che Villa mettiamo? Potremmo mettere una Villa a caso. Ma perché, si domanda Carlo, qualcuno vedrà la partita col Toro? Ma lasciamo perdere, dopo lo schifo con Verona e Fiorentina, lasciamo perdere. Maurizio! Maurizio, perché sei tu Maurizio? Ciao, come stai Maurizio?
7: Bene, grazie, sono in palestra, quindi
0: no, tutto ok. Palestra? Ma come, la squadra riposa, tu sei in palestra? Com'è sta cosa?
7: E io lavoro più di loro, loro avrebbero bisogno di lavorare un pochino di più.
0: No? Quindi tu lavori per posto della squadra. E mentre lavori, e mentre fatichi, che cosa ti viene in mente da dire agli spettabili giocatori?
7: Ma che mi viene in mente? Mi viene in mente di dire tante cose, però io non do un po' di colpa a tanti giocatori, non a tutti, do colpa anche al sistema arbitrale, perché insomma nelle ultime partite ci hanno annullato due gol a partita e non mi sembrano tutti giusti da annullare. Poi il problema è anche la società. La società purtroppo è un po' come sempre assente, non ci difende mai. Ora io non voglio difendere il tifoso, perché ripeto, noi facciamo sacrifici per venire su e quindi li facciamo per l'amore della Juve. Però la società dovrebbe un pochino difendere la nostra squadra, perché veramente ci stanno prendendo in giro tutti e la società tace. Come sempre, tutti protestano quando giocano con noi e in altre partite silenzio assoluto, nonostante abbiano ricevuto torti più che a Torino, e questo mi dà fastidio, questo dà fastidio. Io la penso così, ecco, poi non so te come la vedi.
0: Io ci metto dentro tutte le componenti, anche questa, non soprattutto questa, perché la storia ci impone prima di tutto di guardare a noi, ma anche questa che è molto pesante. Allora ti dico, ti chiedo, ti do la possibilità di dire qualcosa. Cioè tu sei Spalletti. Tu sì. Mentre ti alleni, tu sei Spalletti. Cosa dici lunedì a Elka?
7: Beh, io lunedì a Elka direi questo. Certamente non si può cambiare, come dicono tanti, tutti i giocatori. Io lascerei 6-7 giocatori attuali, tra cui forse andrò a controcorrente anche Locatelli, perché non è un fenomeno, però è l'unico che si suda la maglia, e poi prenderei 4-5 giocatori cercando di non sbagliare gli acquisti. Io non sono in grado di dire chi, perché non è il mio compito, però io ho 63 anni e vengo da una Juve che gli acquisti le sbagliava pochi, e adesso dopo sono anni che ormai tutti gli anni si sbaglia all'acquisto. Io direi questo.
0: Capito. E Maurizio, allora per concludere, adesso è bello sto giochino, mi piace. Tu adesso sei Elkan, invece. Tu sei Elkan e ti si presenta di fronte a Comolli. Tu Elkan cosa dici a Comolli?
7: A Comolli gli direi solo questo: grazie per quello che ha fatto e fortuna da un'altra parte, perché uno che già ha 2 anni che era Juventus e ancora non parla una parola in italiano, non mi sta bene. Dico questo. Quindi, grazie per quello che ha fatto e arrivederci.
0: Glielo diresti tutto in inglese, buono. Bye bye and thank you, sostanzialmente. Sì. Bye bye and thank you. Va bene. Maurizio, grazie, buon allenamento, tu che lavori.
7: Vi ringrazio a voi per l'opportunità che mi avete dato e sempre forza Juve. ciao Claudio.
0: Sempre fino alla fine, grande Maurizio, forza Juve anche a te. Antonella dice: io non abito lontano da Torino, ma per non pesare sul bilancio familiare. Insomma, lei e tutti quelli come lei si devono permettere abbonamenti. Oh, l'abbonamento in curva scorso anno 529 solo per partite di campionato, Villar Perosa, bravo Daniel da Tenerife. Se vogliamo far venire Emery, fargli vincere l'Europa League, siccome ci vuole la parola Villa, potremmo mettere Juventus da Villa Perosa. Vedete, di staccare la R. Villa Perosa, attenzione. Lo scrive anche Ale da Torino. Vi siete messi assolutamente d'accordo. Anche Michele da Gorizia. Mettiamoci Villa Perosa, portiamo Emery, così almeno vinciamo la Europa League. Riccardo dice: la Juve ha bisogno di uomini, non di figurine. Daniel dice: l'onore alla squadra del 96, sempre per sempre. Ma festeggiare il fatto che siano 30 anni oggi che non vinciamo la Champions League è triste. È un po'. Noi prendevamo in giro gli altri quando facevamo queste robe qua, Ma no, non è che festeggiamo il fatto che non la vinciamo, festeggiamo i campioni del 96, che è un po' diverso, Però tu dici in questo momento qua, ci sono un sacco di ragazzi in attesa, allora dai Yves, abbiamo tempo, sentiamo ancora un altro amico, mentre Bruno da Cuneo dice: io sono fortunato perché sto vicino, Cuneo, Torino, non proprio attaccato, però vicino. La Juve dovrebbe dare agevolazioni perché arriva da lontano, tipo albergo con grande sconto, abbonamento ridotto. Per i giocatori attuali non spreco delle parole, è meglio che spreco delle parole per noi tifosi, che almeno abbiamo la stessa idea, la stessa passione, facciamo gli stessi sacrifici. E poi ancora un tripudio di Marcello Lippi, oggi che lui ci ricorda come ha fatto a vincere quella Champions League nel 96 contro l'Ajax, che era favorita, Cioè, ragazzi, voi non ve lo ricordate bene, ma l'Ajax veniva da campione della Champions League, aveva il titolo in tasca dell'anno prima e veniva da assoluta favorita nei confronti della Juve di Lippi, che invece, che aveva una grande squadra, Juve di Lippi, ma favorita era l'Ajax, tant'è che Van Gaal fece un po' delle conferenze prepartita da sborone, qui praticamente diceva che l'aveva già vinta, e allora sugli armadietti dei giocatori, secondo me, qualche frasetta qua e là, il buon Lippi l'ha appesa per dargli della grande motivazione, Mentre in chat un po' di tifosi dice: ma lasciamo perdere stasera, ma lasciamo, quindi un po' quello che avrebbe detto come lì alla squadra, vabbè, se i risultati sono questi, che cosa vi devo dire, lasciamo perdere, mentre ci sono un po' troppe faide interne, Maurizio dice: Calvo, Giuntoli, come lì, uno contro l'altro, l'altro contro uno, chi è il colpevole? Come fai a trovarlo in tutte queste faide qua? Del Piero, Chiellini, Tognozzi, Conte, si riparte, quindi Del Piero come figura apicale, Chiellini come direttore praticamente, Tognozzi come direttore sportivo e Conte come allenatore, via, Maurizio ha la chiave di volta, mentre Davide è ancora lì attaccato al miraggio per la Champions League. Mentre Paola sta arrivando con tutta la sua ipotesi cervellotica e le combinazioni che porterebbero la Juve da ciuffare, ad acchiappare la Champions League all'ultima giornata, ma è semplice. La Juve deve vincere col Toro e sperare che 2 su 3, come Milan e Roma, 2 su 3 non vincano la loro partita. Considerando però che il Como è in vantaggio con noi in scontri diretti, quindi non dobbiamo arrivare appaiati al Como. Milan e Roma sì, ma non dobbiamo arrivare appaiati al Como. Ragazzi, attenzione, notizia di servizio, qui vi siete prenotati per intervenire, ma vi fa i numeri, o c'è la segreteria o risulta bloccato il numero, com'è sto faccenda? Allora, non mi fate i timidi, sbloccate tutto, avete la grande occasione di intervenire e dire alla società e ai giocatori il vostro pensiero ed esporre, se no è inutile che mi mandate sempre i messaggi, io faccio tutti i sacrifici e poi 340-5425-324, prenotate il vostro intervento. Cosi scrive: Ave, come poter fare per interagire? Cosimo, l'hai già fatto in questo momento, ti sei praticamente prenotato, adesso va a prendere il messaggio Yves, c'è il tuo numero di telefono e Yves ti chiama. Davide dice: potremmo mettere Villar Perosa, attenzione, è proprio lui, pronto?
1: No, è proprio lui che ha il blocco anche.
0: Ah, è proprio... Ma Cosimo, come? Cosimo, mandi messaggi, come faccio intervenire? Io ti chiamo, c'hai il blocco chiamata. Ma Cosimo, ma dai. Davide dice, anche lui potremmo mettervi l'Alperosa, mentre Ricky scrive, scusate, ma Marcello Lippi, prima di diventare Marcello Lippi, cos'era stato? Un centrocampista di mediocre capacità. No, non è vero, era un libero innanzitutto, non era un centrocampista ed era anche bravo.

0: Claudius, ciao.
1: Ciao. Ragazzi, mi raccomando, se vi volete prenotare, facciamo eccezionalmente anche la prossima mezz'oretta. 340 5425 324, mandate un messaggio, io vi richiamo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
4: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
3: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
4: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
3: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
1: Forza ragazzi, non vi fate timidi, avete ancora pochi minuti per poter intervenire e spiegarci, raccontarci i vostri sacrifici, soprattutto quelli che vengono da lontano per vedere le partite della Juve, così poi lo facciamo sapere all'aspettabile società. Alberto dal Molise dice: a tutto c'è un perché, nulla accade per caso, soprattutto per il nome Juventus che è la vittoria.

0: nel destino, vedremo col tempo che benediremo questo status di galleggiamento e foschia, perché c'è qualcosa che sta per accadere, decisiva per un lungo e vincente futuro. E se avessimo raggiunto ora la Champions League non avremmo realmente svoltato. Ricorda questo momento, lo benediremo e gioiremo come non mai. Grazie Alberto Dal Molise. Cosa sta per accadere, Alberto Dal Molise? Cosa sta per accadere? Cosa sta per accadere? Ecco, dice più che uscire dal tunnel. Io ho l'impressione che ce lo stiano arredando il tunnel. Gian scrive da Pisa e dice: io il derby non lo guardo, per me la stagione è chiusa. Confermiamo Spalletti, speriamo che Elkan gli dia carta bianca e soldi veri. Come lì via, la Juve deve tornare tra la gente, basta ristiri all'estero, per due soldi per arrivare a inizio stagione non in forma, tornare alle amichevoli in Italia, Bari, Cesena, Palermo, ritrovare la vera anima Juve con gli ex campioni in dirigenza. Andrea da Roma vuole intervenire, tra poco lo chiamiamo. Poi il nostro zoccolo molle andrebbe cambiato, scrive Dani. Tanto vale prendere qualche giocatore che ha vinto in una grande squadra per questa missione. E poi ancora Davide da Bologna: io sono juventino fino al midollo, prima di tutto grazie a RBN. Vorrei solo dire a Spalletti di fare una rosa più italiana in campo e ad Elkan di ascoltare Chiellini e soprattutto Oceano, il figliuolo. Anche Giovanni da Monza vuole intervenire, ma c'è chi fa sacrifici da più lontano, è Luigi da Taranto, Puglia. Ciao Luigi!
1: Ciao, buongiorno a tutti i gobbi ventini.
0: Ne fai tu di sacrifici per vedere la Juve?
1: Sì.
0: Quanti ne fai?
1: Io farti una domanda, perché il mio dubbio, anche nell'ultima partita vista con la Fiorentina, io ho notato che molte volte, quando noi attaccavamo sui soliti schemi che sono oramai consolidati, molte volte vedevo tre giocatori della Fiorentina che praticamente chiudevano con Sesao e Ilitz, e quindi erano in possibilità di giocare. Una manovra molto lenta e un contropiede molto lento, perché quando per esempio attaccano quelli della Fiorentina li vedi in 4-5 già pronti, sempre in sovrannumero rispetto ai nostri, mentre quando attacchiamo noi siamo pochi, due massimo tre persone, il centrocampo non supporta. Cioè, e questa è una cosa che io ho visto in molte partite nella Juve negli ultimi due anni. Quindi la mia domanda è: se il tecnico, qualunque sia, che dice vicino ai giocatori a un certo punto che vede che hanno quel limite, giocate con tranquillità come sapete giocare? Cioè, è una cosa che io mi pongo, perché gli allenamenti li fanno. Quindi durante gli allenamenti questa pochezza di velocità nel gioco, questo rilassamento, questo modo proprio di entrare in campo, io una parte della responsabilità la do al tecnico, fermo rispondo che io considero Spalletti un ottimo tecnico, attenzione, però non lo so, il limite di questa squadra è questo, che non riesce ad assimilare i concetti del nuovo tecnico. Ogni tecnico che ci va sembra che siano sulla strada giusta, ma poi ritornano sulla vecchia strada praticamente. Secondo te?
0: Guarda, io ho appena finito di vedere come sempre Bordocam, e quindi la partita vista da Bordocam alle spalle dell'allenatore, e anche in questa partita con la Fiorentina Spalletti urlava a tutti di salire, gli diceva: Kelly, cosa cavolo stai a fare lì, che siamo in superiorità numerica, vai avanti. Urlava sette volte a Cobb Miners: gioca, inizia a giocare, perché non giochi. Quindi più che sbraitarsi l'allenatore, secondo me non può fare, evidentemente questa squadra non assorbe questo messaggio né da lui né da quelli che c'erano prima, non c'è niente da fare. Spalletti quindi come allenatore ancora vorresti cambiarlo?
1: No. Io penso che con dei cambi, cioè, noi il problema, prendiamoci chiaro, il centrocampo, Locatelli, con tutto il bene che gli voglio, ma è un adattato. Cioè, la cosa grave di questa società negli ultimi anni non è stata in grado di dare un giocatore che guidi la squadra, che dia delle geometrie, che accentri più il gioco, perché noi proprio il gioco centrale non lo conosciamo. Non lo conosciamo, questo perché c'è il limite a centrocampo, il vero limite a noi che parliamo di portieri, parliamo di attacco, ma il vero limite è il centrocampo. Se non costruisci gioco, come puoi pretendere che la squadra dia dei risultati continui? quello è il problema.
0: Giusto, quindi centrocampo, centrocampo. Sì, Luigi, sì. Chiaro, per te il centrocampo. Luigi, il grazie, centrocampo. Fino alla fine,
1: prego,
0: forza Juve anche a te.
1: Davvero un
0: grazie,
1: piacere. Luis. Auguri per la trasmissione e devo dare grazie. Veramente un plauso a tutta la redazione, a tutta Radio Bianconera, perché siete fantastici. Siete davvero fantastici e mi avete aperto gli occhi per le vicende del 2006, perché io, devo essere sincero, 2006, io che sono un 64enne, quindi ho vissuto tutte le annate più belle, e nel 2006 ho avuto una batosta fortissima, e se voi non mi aveste aperto gli occhi con tutte le documentazioni, c'era davvero da pensare, perché io oggi l'ho sempre visto una persona, un guascone, non mi piacevano certi suoi muti. Però il fatto che me lo abbiate veramente illuminato i miei occhi da dire che comunque è una persona corretta mi ha fatto un grande piacere, perché io stimavo tantissimo.
0: Grazie Luigi, questo è il miglior complimento per il nostro lavoro. Grazie anche a Luigi da Taranto, siete tantissimi oggi. Dries scrive: un buon centravanti fisico l'abbiamo già in rosa, basta mettere uno sopra l'altro, Davide Openda. E ciò come è fatto. Ruben scrive: Locatelli out, trovare uno alla Pirlo Pianice. Grazie, trovamelo tu un Pirlo o un Pianice adesso. Francesco da Ischia dice: a prescindere come andrà domenica, finalmente finisce sto campionato, anzi questa stagione, guarda, è andata male con Tudor, è finita peggio con Spalletti, anche se colpe non ne ha. Purtroppo ha trovato una squadra sotto le macerie e che non sono degni di essere la Juve. Abbiamo avuto quella scintilla dove in quell'arco di un mese segnavamo, giocavamo bene, poi all'improvviso un lungo declino. Anche Emilio si è prenotato, anche Gino si vuole prenotare. Allora adesso facciamo il rush finale, appena c'è un nuovo ospite, ascoltatore, tifoso della Juve al telefono, naturalmente Yves ce lo fa sapere. Dani scrive: l'anno scorso sapevamo anche noi tifosi che era libero Berta dall'Atletico, possibile che questo profilo non fosse nella lista per noi. Nico da Legnano, Legnano o Lignano? Nico.
2: Legnano, buongiorno Claudio, Legna. Un abbraccio, finalmente ti parlo, è un onore.
0: Oh, un onore mio, Nico. Come si sta Legnano, come si sta?
2: Ma oggi c'è il sole, niente, allora. Comincia il caldo, dai.
0: Vedo che stai pensando ad altro, tu mi sai che stai pensando ad altro, o stai pensando al derby,
2: Sto pensando al derby, sì, però non mi tolgo l'immagine di Juventus-Fiorentina, guarda. Non mi tolgo con l'immagine lì.
0: Tu te lo saresti aspettato? Io sinceramente sono arrivato a Juve Fiorentina tranquillo, cioè veramente ero tranquillo, io non me la sarei mai aspettato.
2: No, io no Claudio, io ormai ho capito che da questa squadra qua ci si può aspettare di tutto, però era troppo importante quella partita lì da vincere e i nostri giocatori per l'ennesima volta ci hanno deluso. Guarda, sono veramente
0: i nostri giocatori, plurale, i plurale o c'è qualche singolare che
2: no
0: che
2: no io do in i giocatori, perché io metto nel calderone tutti perché hanno bruciato tre allenatori barra quattro, perché anche Allegri ci metto dentro, e quindi la colpa per me è proprio dei giocatori. Ci sta anche,
0: però scusa
2: società,
0: Nico.
2: Sì, dimmi.
0: No, Nico, mi viene in mente questo ragionamento. Allora, oggi è stata una puntata molto bella, per cui sono venute fuori cose anche nuove.
2: Certo, no, veramente bella. Sì.
0: No, io concludendola un po', cioè, potrei dire e condividere con te questo pensiero, e cioè, ma se stiamo tutti dicendo che questi giocatori, appunto, come dicevi adesso tu, hanno bruciato dirigenti, allenatori, continuiamo. Cioè, se noi ogni anno continuiamo a cambiare, io so già quello che potrebbe essere il primo messaggio che arriva, no? Ah beh, allora se confermiamo come l'ISPA, allora dovevamo confermare. Ho capito, però non è che se ogni anno sbagliamo dobbiamo continuare a sbagliare. Cioè a sto punto è veramente necessario cambiare tutto anche quest'estate, o forse sarebbe il caso di dare a tutti, come lì compreso, la seconda chance?
2: No, per me bisogna mettere innanzitutto gente di calcio in società, gente che capisce veramente cosa sia il calcio italiano soprattutto, e poi mettere in squadra campioni, quei 3-4 campioni che quelle partite come Juventus-Fiorentina, Juventus-Verona scendono in campo insieme agli altri giovani e dicono: ragazzi, tiriamo fuori oggi le cosiddette, perché in quelle partite lì sono proprio mancati i campioni, come una volta che c'eravamo prima noi, Buffon, Chiellini, Bonucci, Mandzukic, che ieri era il suo compleanno, mancano proprio quello zoccolo duro che c'era prima, che adesso non c'è, perché non mi venite a dire che Locatelli e Bremer sono zoccolo duro della Juve, perché ragazzi, io non vedo questo, ecco, adesso.
0: Nico, sì. non abbiamo trattato Chiellini. Chiellini, ecco. Cosa deve fare? Che ruolo deve avere?
2: No, Chiellini deve rimanere, e io spero, Claudio, tu lo sai che mi senti sempre nei miei vocali che ti mando, di Tognozzi. Io sono un fan di Tognozzi per quello che ha fatto, sì, la Juve, ma anche Ottolini ha fatto bene la Juve in passato. L'unica cosa che ha sbagliato quest'anno la Juve è che è andato in Turchia, l'ha sbandierata su tutti i giornali e non ha portato l'attaccante a Spalletti. Quello ha sbagliato, però in passato ha fatto bene. Quindi io terrei Chiellini, porterei Tognozzi, come lì ed Modestò li saluterei, e porterei, beh, Ottolini rimane, Tognozzi lo porterei, e io riporterei anche Manna e farei uno zoccolo duro di società così.
0: Tu dici Manna c'ha il tatuaggio della Juve, perché lasciarlo altrove? Riportiamo
2: la casa. Giusto. Però Spalletti io non lo cambierei.
0: Così compensa.
2: Perché, ecco, giusto, quello di Spalletti, giusto. Però io Spalletti proprio non lo cambierei, sennò è inutile. È il quinto allenatore, ragazzi, in quanto? In 4 anni. No, ragazzi. Sì. Abbiamo trovato finalmente.
0: Sarebbe un record che la Juve vorremmo evitare.
2: Neanche l'Inter l'ha fatto un record così ai tempi passati.
0: Vabbè, questi li fanno 5 in un anno nei periodi belli. Nico, grazie, alla prossima.
2: Grazie mille, Nico. È stato un onore. Un abbraccio.
0: Ma è stato un onore per me. Siete voi il fino alla fine Forza Juventus, che diciamo sempre. Allora, da Nico da Legnano passiamo a Giacomo da
3: Pontremoli.
0: A Pontremoli? E che si fa a Pontremoli?
3: Cosa si fa a Pontremoli? Si viene al bancarellino a Pontremoli, al bancarello.
0: Dove si porta, va? Al
3: bancarello. C'è il bancarella a Pontremoli, Claudio. Sì, che ti piacciono, cos'è? I libri. Bancarella.
0: Ah, la bancarella dei libri. Ah. No, e che libro è questa Juve? Giacomo, che libro è questa Juve?
3: Un brutto libro questa Juve da qualche anno, caro Claudio. Secondo me ci vuole una figura tipo Del Piero presidente, perché secondo me su Del Piero tante volte abbiamo un po' questo pregiudizio che ma non è una persona che ha lavorato, insomma, oppure ha studiato per fare il presidente, però invece secondo me politicamente è una persona importante, e anche in televisione quando lo vediamo parlare di calcio si vede che è una persona che sa di calcio, sì, e sa tanto. E noi ne abbiamo bisogno, secondo me, di una figura
0: però,
3: di calcio.
0: Però attenzione, in questa giornata in cui siamo al trentennale dell'ultima Champions vinta nel 96 con i grandi gol alla Del Piero, ci potremmo aggiungere questa considerazione su Del Piero, e cioè cultura, educazione, preparazione, grande leggenda della Juve, super Del Piero, convinzione, valori della Juve dentro, ma lui vorrebbe venire, secondo te, alla Juve per fare, cioè, il presidente, immagine? No. Credo che vorrebbe venire per poter contare, e per poter contare dal punto di vista dirigenziale, guarda, Chiellini è un anno e mezzo che sta imparando e ancora non ha un ruolo apicale.
3: Quello è vero, però vedi, Chiellini alla fine, se è vero che, per dire, l'allenatore l'ha scelto lui, un po' di peso ce l'hai, perché comunque l'allenatore nella Juve è una figura importante, cioè, quindi voglio dire, anche il scegliere, dover scegliere l'allenatore non è una cosa da poco, secondo me. È che Chiellini è uno che ha studiato, e secondo me è molto capace e assolutamente importantissimo, e credo che sia uno di quelli che non si deve muovere da lì, ecco.
0: Attenzione, no, ma sai che vedi che io a parlare con voi risolvo sempre tutto? È la chiave di volta, mi si è illuminato il cervelletto. Ma certo, ma scusa, noi prendiamo Del Piero? E come ha confessato Lippi, lo stesso Del Piero, in questi giorni, ricordando quell'annata del 96, quando a fine allenamento Del Piero si metteva a tirare le punizioni da 30 metri e Lippi lo guardava e gli diceva: Ale, ma non è un po' troppo lontano, non va bene già quello che stai facendo? Lui diceva: no, bisogna trovare un nuovo modo di battere le punizioni. Ha presente i brasiliani, che uno tira sulla palla, l'altro tira al volo, il pallone scende, ecco, vorrei fare sta stessa cosa ma da fermo. E Lippi lo guardava e diceva: vabbè, contento te, mi sembra un po' strano. E poi invece gli è riuscito. Ti ricordi quella punizione con lo Zenit?
3: Con lo Zenit.
0: Da 30, quasi 5 metri, che gira. Quindi gli è riuscito. E allora Del Piero sì. Viene, mette lì Ildiz a fine allenamento, Del Piero, e gli dice: Kenan, Vieni qua. Iniziamo a vedere come si battono le punizioni, eh?
3: Anche perché il piedino è rimasto quello, cioè, nel senso, quindi
0: il piedino davvero è rimasto. Senti, chiudiamo con un tuo messaggio a Elkan, dai, cosa vuoi chiedere all'ingegnere? Chiedigli qualcosa.
3: Cosa gli voglio chiedere all'ingegnere? Gli voglio chiedere di prendere qualche giocatore, 5 giocatori.
0: 5. 5, bravo, 5 è il numero dalla scorsa estate, tra poco c'è anche il festeggiamento annuale del Magico 5, 5 è il nostro numero, ti voglio bene, grazie, alla prossima.
3: Grazie a te Claudio, grazie mille.
0: Grazie ciao, ragazzi, ciao. Grande esperimento, andiamo veloci perché adesso si sono svegliati i centralini, allora via uno sotto un altro, caro il mio Yves, ti stai divertendo oggi, Tanto Camillo dice, io sarei anche disposto come tifoso a sostenere economicamente la nostra grande Juve, guarda un po', con una sorta di azionariato popolare stile Barcellona, però non facendoli spendere a questi dirigenti, ne vuole degli altri, vuole Tognozzi, vuole Del Piero, pronto! Sergio?
4: Sì, pronto! Claudio, che onore!
0: Okay. Sergio, ma da dove chiami? Da dove chiami? Dallo spazio?
4: Dalla Sardegna, in provincia di Firenze, purtroppo.
0: No, dov'è l'asta Sardegna in provincia di Firenze? Da quale parte?
4: È vicino Scandicci, sono 15 chilometri da Firenze.
0: Posto tranquillo, posto tranquillo.
4: 20 chilometri da Certaldo, dal mio amico Spandetti.
0: Attenzione! ma tu sei a Fagiuolo, capiti a Fagiuolo. E tu se abiti vicino a Spalletti, cosa ci puoi dire? Dici tutto.
4: Che a me mi è sempre piaciuto come allenatore. Poi quest'anno secondo me ha fatto le nostre fin secchi, come si dice a Firenze. Però questa partita a me domenica mi sono praticamente morto. Mi stanno bombardando i miei amici di Firenze. Guarda Claudio,
0: ma che hanno vinto a fa? Che tanto adesso in casa nell'ultima contestano ancora di fisco.
4: Che hanno vinto a fa? Siete venuti a vincere a Torino e voi il vostro scudetto anche per quest'anno l'avete vinto, perché voi vincete con la Juventus e avete vinto il vostro scudetto.
0: Sono a posto,
4: è una
0: sono
4: battaglia
0: a posto.
4: Continua, Claudio.
0: Senti, caro amico di vicino a Scandicci e quindi vicino a Firenze, quindi molto in sintonia con Spalletti, ma se tu fossi Spalletti, visto che lo conosci bene, che sei conterraneo, tu vai da Elkan lunedì e martedì, cosa chiedi all'ingegnere?
4: Ti chiedo, prima di tutto, garanzie sui giocatori. Chi si può prendere e chi non si può prendere. Secondo me poi la parte del dirigenziale cominciando da Comolli e Modesto, togliere su, rimanere Chiellini, amministratore delegato, prendere Tognozzi e come ha detto l'amico prima io sono anche per Manna.
0: E se l'ingegnere invece parlando con Spalletti i due si salutano, chi prendi come allenatore?
4: Se venisse prenderei Inzaghi.
0: No, veramente?
4: Sì.
0: No. Ma perché vuoi continuare un po' a piangere per quello? È piaciuta, questa ti è piaciuta, eh?
4: No, questa è...
0: questa è la fine, è di alto livello, questa è vero. Amico mio, grazie! Visto, almeno ti ho tirato fuori un sorriso.
4: Comunque grazie. Io sono consigliere nel Juventus Club Firenze.
0: Ah, molto bene, ti teniamo buono allora, come si dice in questi casi, grazie.
4: Claudio, quando viene da queste parti... o dal direttore lì a Firenze chiamami, si va a mangiare una pizza col presidente dello Juventus,
0: ma no, ma io vengo a Firenze, Ma no, ma io vengo a Firenze, si va a mangiare una pizza, ma si andrà a mangiare la Fiorentina, no?
4: La bistecca, non la Fiorentina.
0: La bistecca. Ciao, fino alla fine anche a te, un grande abbraccio.
4: Ciao Claudio, ciao.
0: La Juventus ha tifosi in tutta Italia, Europa e mondo, è per quello che fanno i sacrifici. Noi da Firenze andiamo giù, andiamo a Caserta da Lello. Lello!
5: Buongiorno, e forza Juve sempre.
0: Ma sempre, soprattutto in questi momenti, Lello, sennò che ci stiamo
5: appunto,
0: a fare?
5: Appunto, fa passare la voglia di vedersi la partita, perché...
0: No,
5: l'entusiasmo di guardarsi la partita, perché vedere quello spettacolo non è cosa, mamma mia.
0: Non è il massimo. Ma scusa un po', Lello. E se noi, io te la butto lì, così te la butto lì. E se noi domenica sera a mezzanotte, finito il derby che abbiamo vinto, vediamo che due delle altre tre non vincono e ci ritroviamo in Champions League?
5: Ha la stessa possibilità che verrebbe Shannon Stone e Monica Bellucci a casa mia a cena.
0: Mamma mia, e se succede?
5: Se succede non sei pronto, te lo dico io
0: Lello, se succede non sei pronto, perché tu gli apri la porta, le vedi e dici
5: appunto,
0: non ero preparato,
5: tornato un'altra volta.
0: Quindi se arriva la Champions, no, ormai avevamo fatto il conto, dobbiamo disfare tutto, scusa, se arriva la Champions, allora Spalletti non va più da Comolli non va da Enca.
5: Io questo non lo farei comunque. Chiedo scusa per i rumori, ma stanno lavorando di fronte a noi e quindi ci sono dei rumori.
0: Meno male che c'è gente che lavora.
5: Dicevo, su Comolli bisogna prendere una decisione. Ho letto che lui vuole fare una conferenza stampa per spiegare. Spiegare a chi? Di che?
0: A voi, ai tifosi.
5: Che mi spiega, scusa?
0: Che ne so io, non so, mica sono nella testa di Comolli, che ne so.
5: Appunto, io devo sapere quali sono i compiti di Comolli. Come ha preso Openda? Perché ha preso Openda? Perché ha preso David? Il rendimento di David l'abbiamo visto, no? Il non rendimento di Openda l'abbiamo visto.
0: Quindi tu dici, come lui avrebbe detto ai giocatori, se perdete che ve parlo a fa, che ci parla fa lui a noi, dici tu.
5: Bravo, esatto. Allora, io vedrei, poi decidono in società, io non sono nessuno per dire prendete questo, prendete quello, a livello dirigenziale. Come allenatore io terrei Spalletti, però non facendo l'errore che abbiamo fatto con Tudor. Mi spiego meglio. Tudor è stato rinnovato perché si doveva fare il mondiale per club, giusto?
0: Sì.
5: Dopo si è scoperto che non ci credevano tanto e l'hanno esonerato, giusto?
0: Sì.
5: Tu devi rinnovare, cioè confermare la fiducia in Spalletti, ma se ci credi. Per questo io mi sono molto allarmato quando Spalletti ha detto: se avete un minimo di dubbio su di me, non vi preoccupate dei due anni di contratto, una soluzione si trova. Ecco, io sono molto allarmato per questo. Perché ritengo che Spalletti abbia detto o andiamo insieme avanti ma credendoci, o se no è inutile.
0: Ha detto una roba anche abbastanza ovvia, voglio dire, cioè se non si ha fiducia all'allenatore è inutile andare avanti.
5: Sì, ma nella situazione attuale della Juve non capisci quello che dici? Chiedo scusa,
0: sì, ho capito, sì. No, ho capito Lello. Sei stato chiaro ed esaustivo, Lello, per grazie.
5: Per quanto riguarda una cosa sola, per quanto riguarda un nuovo allenatore, io sì, non lo so, tutti hanno dei pro e contro, quelli che ce l'hanno di meno forse è Conte, che almeno verrebbe e rinnerverebbe la squadra, per innervare di spirito agonistico la squadra.
0: Vedo già la prima riunione al campo d'allenamento di Conte, se ritorna, eh? Un ecco, po' come quell'estate in montagna, li guarda e gli dice: avete finito di fare
5: esatto. Farebbe rispondere,
0: però ci deve essere anche qualcuno che recepisce dall'altra parte questi messaggi,
5: sì, qua, perché ma io penso che poi recepirebbe, toccati i tasti giusti dovrebbero recepire. Capisci che intendo?
0: Capisco benissimo, oggi ho capito tante cose. Lello, grazie, fino alla fine.
5: Fino alla fine, forza Juve. Ciao.
0: Forza Juve, grazie. Grazie a Lello. Basta, adesso che siete come i diesel, avete carburato, non volete smettere più. Però cosa facciamo, Yves? Magari dopo ci fermiamo o andiamo avanti? Cosa facciamo? Decidi tu.
6: Possiamo andare avanti anche, tranquillamente, se non ti vuoi riposare.
0: Andiamo avanti. Va bene, no, io mica sono stanco, andiamo avanti tranquillamente, tra poco avremo anche l'inviato Camillo De Michelis. Intanto il messaggio di ringraziamento di prima era Nico D'Alegnano, scusami non mi sono fermato, ma figurati, non c'è nessun problema, l'abbiamo anche sentito. Dani scrive: se dovesse essere Champions domenica le cose devono restare uguali alle scelte che sono già state prese, ma non sono state prese le scelte. Dani, e se non le prendevano? Cioè Elkan giustamente sta aspettando il derby, perché cambia, se siamo in Champions o in Europa League cambia tutto. Cambia tutto. William da Ivrea ad Elkan chiederebbe una nuova dirigenza, terrebbe Chiellini, aggiungerebbe Del Piero, Tognozzi e Manna, manderei via Comollemo, Destò, continuerei con Spalletti se vuole restare, altrimenti Conte, ovviamente puoi fare eccezioni remunerative, Bremer, Gatti, Cambiaso eccetera, 5-6 acquisti di valore, tra cui 2-3 d'esperienza perché ci serve, un abbraccio e sempre forza di Juve, sia in Champions che in Europa League, anche se fossimo fuori da tutto, anche a te William da Ivrea, che hai questa passione bianconera come migliaia di voi che state scrivendo e telefonando. Ma che belli che siete. Chico dice: bella sta roba delle telefonate, bellissima. Ho capito, però non è che possiamo fare tutti i giorni. Se no, programma ve lo faccio fare a voi e a me non mi paga più qua. Maurizio da Palermo. Minchia! Maurizio!
7: Ciao Claudio. Ciao. Come stai?
0: Io bene, ma non mi sembra la voce di un palermitano, però. Tu non sei di Palermo.
7: Vivo a Caserta da 18 anni.
0: Ah.
7: ho preso una cadenza un po' diversa.
0: Ho detto mi sembra poco siciliana sta cadenza qua. Ah, ma adesso sei a Caserta o Palermo?
7: Caserta, adesso sto a Caserta. Sì. Vivo a Caserta,
0: Perché ti firmi Maurizio di Palermo?
7: Sì, Palermo, perché ci tengo sempre a puntualizzare chiaramente la provenienza è quella che effettivamente è il mio stato.
0: Senti, ecco. ne hai fatti pochi o ne hai fatti tanti di sacrifici per seguire la Juventus, Mau?
7: Ma guarda, ne faccio continuamente e sono sempre felicissimo di fare sacrifici per seguire la mia Juve, perché non vorrei esagerare, ma quasi vivo per la Juve, sono proprio un fan scatenato, infatti vivo un momento un po' difficile, ti dico la verità.
0: Sei combattuto, cosa vorresti?
7: Ascolta, io allora partirei dal fatto che intanto credo che ancora per la Champions non è finita, voglio dare un augurio di positività. Però mi dispiace solo, credo che il problema vero per domenica sera sia il Como, perché tra Milan e Roma una delle due sono convinto che non vinca la partita. Non lo so, sarà una sensazione, però la penso così.
0: E allora con il Como però siamo in difetto di risultati diretti. Quindi.
7: Esatto. E quindi questa cosa qua sinceramente ci credo, però mi fa paura quel Como lì, anche se giocando a Cremona effettivamente la Cremonese avrebbe bisogno di vincere la partita, però tutto sommato, vabbè, voglio crederci, voglio almeno sperare di vincere il derby e poi magari faremo i conti alla fine, chissà.
0: Sì, vabbè, però posso dirti, e questo esula dal nostro, tanto che sia o che non sia, non cambia quella che è la nostra discussione di oggi, perché comunque un confronto settimana prossima Champions o non Champions ci sarà, a questo punto è inevitabile. Tu cosa ti auguri?
7: Allora, io intanto mi auguro intanto che ci sia tanta chiarezza, nel senso che sono anni in cui viviamo situazioni poco chiare, quindi mi auguro che ci sia chiarezza, che da questo incontro Spalletti possa uscire rafforzato, perché mi auguro che sia lui e il quello che l'anno prossimo guidi la Juve, perché quest'anno io voglio essere molto onesto, mi sono divertito in alcune partite a vedere giocare la Juve, cosa che non mi succedeva da un bel po' di tempo. Poi è vero che la squadra, insomma, ha bisogno di essere decisamente rinforzata e credo che Champions o non Champions, chi viene alla Juve deve venirci con lo spirito e la felicità di venire alla Juve. Non il progetto, sì, sicuramente ci deve essere, ma vieni convinto di venire a giocare alla Juve, che è sempre la Juve. Non è che adesso possiamo mettere in dubbio il blasone, la storia, tutto quello che è la Juve, solo per il fatto di non eventualmente partecipare alla Champions. Tu vieni alla Juve, devi essere onorato di giocare con la maglia della Juve, cosa che purtroppo alcuni giocatori non mi stanno dimostrando e questo mi dispiace tanto.
0: Locatelli capitano?
7: Locatelli capitano, nel senso che lui è uno juventino, lo sappiamo, abbiamo le prove della sua juventinità, però io credo che il capitano debba essere una persona...
0: Di
7: quelli di oggi se rimane Bremer, di quelli di oggi se
0: e se
7: rimane
0: non rimane?
7: Bremer,
0: e perché... se non rimane?
7: Beh, se non rimane diventa un po' più difficile e complicata la domanda, perché di quegli altri che rimangono sinceramente a pensare... Io adesso sai cosa ho fatto, Claudio? Mi sono fatto una domanda. Prima io ogni anno compro la maglia della Juve, no? E negli anni in cui la Juve in un certo modo aveva giocatori dal calibro di Trezeguet, Nedved, Del Piero, Ibrahimovic, Buffon, vabbè, bla bla bla eccetera, io avevo difficoltà a scegliere il nome da mettere sulla maglia e mi dicevano che nome ci mettiamo, allora dovevo stare lì a pensarci. Chiaramente c'ho Del Piero, c'ho Trezeguet, c'ho Ibra, c'ho tutta questa gente qui. Adesso se io mi sono fatto la domanda, dico, ma io adesso vado a comprare la maglia della Juve, quando mi chiederanno che nome ci metti dietro? Io onestamente, Claudio, non ti so rispondere, non so che nome mettere dietro
0: fatto
7: sulla
0: io.
7: Maglia.
0: Fai come ho fatto
7: mettiamo
0: io.
7: Il nostro?
0: Fai come ho fatto. Certo, io ho messo Zuliani 66.
7: Perfetto, allora prenderò in pieno il tuo consiglio, evidentemente userò il mio nome.
0: A sto giro ti tocca usare il tuo nome, amico mio, grazie, un bacio, un abbraccio fino alla fine.
7: Sei un grande, siete grandi ragazzi, grazie. Ciao ragazzi.
0: Grazie anche a te, siete tantissimi. Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna Stampa.
9: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis, Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA, dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference. I Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per quattro giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, rush finalissimo di Rassegna stramba su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, con il nostro inviato di punta Camillo De Michelis. Ciao.
12: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Oggi giornata particolare, 30 anni dalla Champions, libero sfogo nelle telefonate dei nostri ascoltatori. Cosa chiedono ad Elkan, cosa chiedono a Comolli? A Comolli chiedono di andare via. Ad Elkan chiedono tante cose, soprattutto una squadra forte. A Spalletti chiedono di rimanere per la maggior parte. Tu pensa?
12: Beh, sì, perché alla fine, secondo me, in tanti in questo momento sono consapevoli del fatto che è stata l'unica cosa buona di questa stagione, è stato l'unico appiglio nei momenti difficili. E quindi in questo caso Spalletti si è conquistato l'affetto dei tifosi, anche quotidianamente alla Continassa comunque esce per foto, autografi, ha sempre cercato, no, di creare un rapporto di empatia con tutto l'ambiente, ci è riuscito. Adesso poi nel corso della prossima settimana ci sarà questo incontro con Elkan. È ovvio che Spalletti, da un punto di vista, no, del cercare di interpretarlo, è difficile, Claudio, perché Spalletti può fare qualsiasi cosa, però i segnali sì. vanno tutti in una direzione, dai.
0: Vabbè, in tutto questo del derby non ne abbiamo neanche parlato. La Juve verso il derby con il Torino, Olme, Gatti titolari. Vabbè, Gatti non c'è, Bremer lo do per scontato.
12: Bisogna capire come schiererà la squadra Spalletti, se vorrà confermare il 4-2-3-1, se tornerà al 3-4-2-1. Onestamente credo la sensazione in questa settimana da parte dei nostri tifosi, almeno con me nel pomeriggio, è di un totale disinteresse nel derby, e sostanzialmente sono tutti proiettati già al dopo come lì, ecco la cosa che ho chiesto ieri per tutta la trasmissione, senza quella di aspettare con le ipotesi, con 109 dirigenti o robe varie, ma iniziare ad andare con ordine, ovvero aspettare la decisione di Elkan su come lì, e poi a quel punto lì cercare di unire i pezzettini del puzzle. Ma in questo momento qua, ecco, sul derby diciamo che c'è parecchio disinteresse.
0: Inizia a crescere il partito dei super ottimisti, che mi manda le combinazioni, che mi dicono vedrai che alla fine ce la faccia. Ma se alla fine ce la dovessimo fare, vabbè, ma non cambia nulla, o cambia?
12: Ma guarda Claudio, te lo dico in maniera molto semplice, secondo me è meglio fare altro, e da un punto di vista del cercare le combinazioni abbiamo sbagliato, siamo fuori, e è difficile, se non difficilissimo, quasi impossibile. È giusto secondo me in questo momento accettare la sconfitta, poi c'è ancora un barlume di speranza, però essere aggrappati alla speranza quando hai due risultati da gufare sostanzialmente, e tutte le squadre hanno una partita più semplice della tua, onestamente io non ci credo. Apprezzo la voglia delle persone, però rimango coi piedi ben saldi a terra, e secondo me hanno sbagliato tutto, e adesso è giusto andare in Europa League e l'affronterò con grande serenità.
0: Senti, qua la gente ti fa notare che se andiamo in Europa League come sembra, visto che Emery l'ha vinta con il Sevilla, l'ha vinta con l'Aston Villa, l'ha vinta col Villarreal, se lo portiamo qua e facciamo la Juventus da Villa Perosa, la vinciamo anche noi.
12: Sì, ma il Dalì non lo porti via manco per sbaglio. No, bravo lui.
0: Dimmi la
12: bravo
0: verità, lui. Ma dimmi la verità, ma ti ha fatto un po' difetto vedere Douglas Luiz che posta sul pullman della Aston Villa che ha vinto l'Europa League?
12: Ma no, non l'ho guardato, guarda, non l'ho guardato. Ho fatto, posso dirti Claudio che questa settimana ho fatto veramente fatica a guardare calcio.
0: Vabbè.
12: Ho fatto veramente fatica a guardare calcio perché non so, anche ieri alla Continasta, no? C'era la sensazione di avere una squadra completamente disinteressata alla Juve, chi nei giorni di vacanza va al mare, anche non lo so, un segnale, no? Magari il tuo allenatore ti concede la vacanza, tu dici no, domani ci alleniamo comunque perché poi tanto la stagione è finita, cioè Claudio, domenica sera qualcuno ha già l'aereo pronto. Domenica sera a mezzanotte qualcuno ha già l'aereo pronto per andare in vacanza. Quindi
0: c'è stagione.
12: Sì, però è proprio una squadra che è distaccata e non ha la fame, non ha la voglia, non ha la ferocia. Senti parlare Tacchinardi, senti parlare Ravanelli, senti parlare qualsiasi giocatore del 96, e ti raccontano che per la Juve erano pronti a morire, cioè che in allenamento vomitavano dalla fatica, cioè questa è la Juve, la nostra è più, non lo so, in questo momento sembra più un villaggio vacanze la Juve.
0: Attenzione, Juve villaggio vacanze, dichiarazione forte del nostro inviato Omar da Seregno, ciao!
13: Ciao Claudio, è un piacere parlare con te, la prima volta, veramente.
0: Ma è un piacere per noi.
13: No, ti faccio i complimenti innanzitutto perché sei numero uno in assoluto, non perché ti sto parlando, ti seguo anche in televisione tantissimo.
0: Ma c'è Camillo, c'è Camillo numero uno, inviato. Sì.
13: Ascoltami, già il fatto che mi chiamo Omar, hai già capito tutto, no? Non c'è bisogno che ti spiego com'è la mia passione. Giusto?
0: So, l'hai preso per la Juve, immagino.
13: Ecco, mio padre mi ha chiamato per quello. Quando sono nato c'era Omar.
0: Sì, ma certo.
13: E quindi
0: certo,
13: mi ha dato il nome Omar. Se venivo su da un'altra squadra mi ammazzava.
0: Meno male, meno male. Omar è più bello. Omar è più bello di Xavier.
13: Ti sei vuoi mettere, Claudio? Vuoi mettere
0: Omar, devi approfittare. C'è qua il nostro inviato di punta, Camillo De Michelis. Lui ha contatto tutti i giorni alla Continassa. Devi dire a lui le robe che vuoi dire ai giocatori. Dai,
13: guarda, io in questa situazione, diciamo drammatica, per io la definirei drammatica, della Juve, io non riesco a capire perché non si faccia di tutto per portare l'unica persona che adesso deve arrivare alla Juve, che è Del Piero. Perché con Del Piero in società
0: Camillo l'ha visto e ci ha parlato. Cosa ti ha detto Camillo Del Piero ieri?
12: C'è un'amicizia ormai stretta tra me e Del Piero, l'ho visto due volte in due giorni, ma netto di questo ha ragione Omar, e la domanda probabilmente da un miliardo di euro in questi giorni, ma anch'io no, subito dopo la partita contro la Fiorentina, ma mi ricordo anche lo scorso anno, subito dopo la prima brutta sconfitta contro l'Atalanta, avevo detto serve Del Piero, noi tanti no, sono bravi a parlare di Del Piero quando ci sono i caos in nazionale, ma noi adesso abbiamo un bel caos, non è molto peggio la situazione rispetto allo scorso anno, questo lo voglio dire a tutto il mondo Juve, perché se no sembra che questa Juve qua non possa fare mercato, non possa fare niente, non possa vivere, non possa respirare, farà tutto, farà mercato, vivrà, respirerà e creerà una squadra, però ecco, la struttura andrà rimodellata, e sono d'accordo, perché con Chiellini che dovrà avere un ruolo anche e maggiore in società, con un aspetto anche politico a livello di federazione, serviranno delle figure. Una dovrebbe essere Tognozzi, l'altra secondo me con un ruolo importante ma attivo, non il presidente attuale, perché il presidente attuale non ha nessuna responsabilità ma non dà niente ai giocatori e fa parte di una dirigenza diversa, e quel nome dovrebbe essere accostato a Del Piero, a Platini, però in questo caso non si riesce a capire perché si ha così paura di alzare il telefono e chiamare Del Piero.
0: Attenzione, sei soddisfatto, Omar?
13: Sì, no, soddisfattissimo, Claudio. Però quella, l'unica cosa che mi pongo quest'ultima domanda è Del Piero che non vuole venire in questo momento alla Juve o è la società che non lo chiama? Perché sono due cose ben differenti. Cioè, io fossi in Del Piero sarebbe la mia massima ambizione.
0: Te lo devo dire io?
13: Dimmi.
12: Vai, Claudio.
0: È la società che non l'ha mai chiamato.
12: Mai.
13: Però non c'è più Andrea Agnelli.
12: Ma non c'entra niente.
0: Non è quello il problema.
12: No.
13: Ok, quindi è la società che non vuole.
0: Vabbè, però Camillo, non è che mi devi dare ragione e dire sì, di là tutto. Io dico lui sì, così
13: scontro. Comunque, Claudio, tu che sei il re delle tabelle.
0: Sì. Giusto?
12: Allora io vi saluto.
0: No, stai lì Camillo.
13: No, non sono tabelle, però guarda, scriviti il nome Omar e poi ci risentiamo lunedì. La Roma non vince a Verona.
0: Attenzione. Okay?
13: La Roma non vince a Verona e poi bisogna sperare sulla Cremonese. Non è l'1%, ci sono pochissime probabilità. Non lo meritiamo.
0: 18%, 18% di possibilità.
13: 18? 18. Non lo meritiamo, Claudio, perché è giusto che andiamo in Europa League.
0: Però c'è il 18.
13: Però attenzione, ricordati di Omar. Verona.
0: Mi ricordo di Omar. Mi ricordo te. Okay. Omar, grazie. Me lo sei. Grazie, Omar.
13: Ciao.
0: Ci credo. Salute. Ciao, grazie. Me lo gioco. Camillo De Michelis, 18%, andiamo in Champions League e poi lunedì diciamo no, abbiamo scherzato, Spalletti allenatore, no, con Molli AD, è il cane contento, i tifosi sono contenti.
12: Anzi. E come ti dicevo prima, no, non siamo messi peggio rispetto allo scorso anno, Claudio. Scherzando per dire, ecco, alla Champions scompriamo, siamo fortissimi, abbiamo fatto dei disastri enormi dall'allenatore iniziale, anzi la scelta di Conte, poi Conte che ci fa un bel piripi e dice io resto a Napoli e spendo 200 e passa milioni di euro. E poi la scelta del triennale, certo, a Tudor, tutto quello, poi abbiamo sbagliato veramente tutto. Quindi quando sente dire, no, che la Juventus è in una situazione drammatica, ma non dai tifosi, anche da altri, dico, certo, la Juventus non è né più né meno dello scorso anno, solo che forse quest'anno dovrà dire 1, 2, 3, via, devo vendervi. Però,
0: invece una volta dicevamo 1, 2, 3 stelle, adesso diciamo 1, 2, 3 via. Camillo, grazie, a oggi pomeriggio.
12: Grazie a te Claudio.
0: Grazie Cami, grazie a Yves in cabina di regia, grazie veramente di cuore a tutta la chat. Esperimento riuscito, lo riproporremo in futuro con una motivazione, non è che tutti i giorni possiamo fare, sennò poi Yves mi passa le giornate al telefono, non riesce più a fare tutto il resto delle cose. Grazie a tutta Radio Bianconera per questa giornata infinita. Ricordatevi che 30 anni fa oggi alzavamo al cielo di Roma la Champions League, adesso invece non la tocchiamo minimamente, a meno che c'è il 18% di possibilità. Alla prossima, cioè a lunedì, ciao.
8: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
14: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Rezzini. Venerdì 22 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, inizia a fare caldo letteralmente a Torino perché finalmente è spuntato un po' di sole e sono giorni caldi anche in casa Juventus perché inizia il weekend decisivo per questo campionato, l'ultima giornata di questa Serie A con il derby che andrà in scena domenica sera alle 20.45. Allora andiamo subito a leggere qualche numero in vista della partita contro il Torino, a partire da Vlahovic. Un articolo di ieri sera su Tutto Juve parla di Vlahovic e del suo feeling con il derby. Può arrivare un nuovo traguardo. I numeri di Dusan Vlahovic nel derby della Mole alimentano la fiducia della Juventus. Il serbo cerca un nuovo gol decisivo contro il Torino. Dusan Vlahovic si prepara a vivere un nuovo derby della Mole con statistiche che alimentano le speranze della Juventus. L'attaccante serbo è già riuscito a lasciare il segno in una delle due stracittadine disputate in trasferta in Serie A contro i Granata. Vlahovic è il derby della Mole, il precedente decisivo del 2022. Il riferimento è alla sfida del 15 ottobre 2022, quando il centravanti bianconero realizzò la rete che decise l'incontro, fissando il punteggio sull'1-0 finale. L'attaccante juventino arriva inoltre all'appuntamento dopo il gol segnato nella gara esterna contro il Lecce, ha segnato in teoria anche con la Fiorentina, gol che però gli è stato annullato per fuorigioco, a caccia di due reti consecutive in trasferta, un dettaglio che potrebbe aprire la strada a un altro dato significativo. Vlahovic infatti non va a segno in due trasferte consecutive di campionato dal periodo compreso tra settembre e ottobre del 2024, numeri che confermano come il centravanti serbo possa rappresentare ancora una delle armi principali della Juventus in una partita dal peso specifico elevato come il derby contro il Torino. E dall'altra parte in casa Toro c'è anche l'altro attaccante che potrebbe far male alla Juventus, ne parla sempre tutto Juve, qui Toro, Simeone sogna un record nel derby e alla Juventus ha fatto male già più volte. Giovanni Simeone arriva al derby contro la Juventus con numeri da protagonista, il Ciolito sogna un nuovo record con la maglia del Torino. Giovanni Simeone si avvicina al derby contro la Juve con numeri che certificano il suo grande momento davanti ai tifosi Granata. Il centravanti argentino è andato a segno in ognuna delle ultime 5 partite casalinghe disputate in campionato, un rendimento che potrebbe permettergli di entrare nella storia recente del club. In caso di gol contro i bianconeri, Simeone diventerebbe il primo giocatore del Torino nell'era dei tre punti a vittorie in Serie A a trovare

rischio al nome anche del Ciolito Simeone, che ha fatto male alla Juventus quando giocava al Genoa, quando giocava al Verona e, se non sbaglio, anche con la maglia della Fiorentina. E poi il primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve: Juventus, il futuro resta un rebus, servono stabilità e una guida chiara. La Juventus prepara il derby della Mole tra dubbi societari e incertezze sul futuro, servono continuità, leadership e una visione vincente. La Juventus si avvicina al derby della Mole in un clima carico di interrogativi, non soltanto per quanto riguarda il campo, ma soprattutto per ciò che riguarda il futuro del club. Le decisioni strategiche continuano a sembrare sospese, senza una direzione definitiva e con una sensazione crescente di instabilità che accompagna l'ambiente bianconero. La stagione ha lasciato strascichi pesanti e il club appare ancora travolto dalle difficoltà accumulate negli ultimi mesi. Il problema principale non riguarda soltanto i risultati, ma l'impressione è che manchi una leadership forte, capace di dare una linea precisa alla squadra e all'intero progetto tecnico. Gli errori fanno parte del percorso, è giusto ricordare che anche i grandi dirigenti hanno attraversato momenti complicati. In passato anche Beppe Marotta visse una fase iniziale complessa prima di costruire la Juventus dominante dell'era Conte. Per questo motivo un anno difficile non può automaticamente cancellare ogni prospettiva futura. Tuttavia ciò che oggi preoccupa maggiormente è la mancanza di sintonia tra le varie componenti del club. Proprietà, area tecnica, allenatore e dirigenza sembrano procedere su binari differenti, senza quella compattezza necessaria per costruire un progetto vincente. Troppi cambiamenti e poca continuità. Negli ultimi anni la Juventus ha dato la sensazione di vivere in uno stato di trasformazione continua. Cambiano dirigenti, cambiano allenatori, cambiano strategie e obiettivi, ma raramente si percepisce una reale continuità progettuale. Il rischio è quello di diventare una società incapace di programmare con lucidità, costretta ogni stagione a ripartire quasi da zero, una situazione che inevitabilmente indebolisce anche la squadra, sempre più fragile nei momenti decisivi e lontana dall'identità storica del club. Una squadra che sta perdendo la propria identità. La vera emergenza della Juventus non è soltanto tecnica, ma è soprattutto mentale e identitaria. Per anni il club bianconero è stato sinonimo di qualità, solidità, ambizione e cultura della vittoria. Oggi invece la sensazione è che è quella di una squadra che vive più di rimpianti che di certezze. L'ambiente appare segnato da una malinconia crescente, alimentata dai continui cambiamenti e dall'assenza di una visione chiara. E quando manca una direzione precisa, anche i risultati finiscono inevitabilmente per diventare altalenanti. E quindi serve una scelta netta. La Juventus ha bisogno di prendere decisioni definitive. Non bastano più mezze rivoluzioni o correzioni temporanee. Occorre stabilire un percorso condiviso per creare un progetto vincente. Il derby può essere un simbolo di ripartenza. La sfida contro il Torino può diventare un test emotivo importante, non soltanto per la classifica, ma per capire se questa squadra abbia ancora dentro di sé gli elementi della Juventus: orgoglio, carattere, voglia di reagire, perché il futuro della Juventus passerà inevitabilmente dalla capacità di ritrovare la propria identità, ed è proprio da questo che la Juventus deve ripartire, secondo Massimo Pavan. Si alimentano voci anche sul mercato, perché si continua a parlare di Bernardo Silva, un Bernardo Silva che però dice di no alla Juve. Atletico Madrid in pole, Bernardo Silva si allontana sempre di più dalla Juventus e guarda all'Atletico Madrid. Decisiva l'incertezza bianconera sul futuro europeo. Bernardo Silva insomma è già stato ampiamente accostato alla Juventus, ma il fantasista lusitano avrebbe raffreddato in maniera significativa l'ipotesi Juventus dopo le recenti difficoltà sportive del club bianconero. A prendere quota sarebbe invece la candidatura dell'Atletico Madrid, che cerca l'erede di Griezmann. Diego Simeone vuole inserire in rosa un elemento capace di garantire qualità tecnica, leadership e mentalità vincente. In questo scenario Bernardo Silva rappresenta il profilo ideale. Il contratto del centrocampista del City scadrà il prossimo 30 giugno e è stato già confermato che lascerà i Citizens a fine contratto, e l'Atletico Madrid potrebbe portare a casa un colpo di enorme valore tecnico e anche mediatico con Bernardo Silva, che era arrivato al City dal Monaco nel 2017, è diventato uno degli uomini simbolo del ciclo vincente costruito da Pep Guardiola. E quello che emerge da questa situazione è che la Juventus perde appeal internazionale. La Juventus aveva inserito il nome del portoghese nella lista dei possibili rinforzi, gli aveva anche offerto un contratto triennale, ma la situazione attuale

0: del club avrebbe frenato ogni possibile sviluppo, l'assenza quasi certa dalla prossima Champions League e i dubbi legati al progetto tecnico avrebbero convinto Bernardo Silva a guardare altrove. La Liga sotto questo aspetto appare oggi molto più affascinante per un giocatore che vuole continuare a competere ai massimi livelli. Tra l'altro su di lui c'era anche l'interesse del Real Madrid, che però si è sfilato dalla corsa a Bernardo Silva. Le prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, si parla principalmente di Milan. Cardinale fa il nuovo Milan, si legge sulla Gazzetta, e la Juve vinceva perché aveva fame, per quanto riguarda i bianconeri. Ecco, e allora il titolo in prima pagina è: svolta Milan, arriva Cardinale, prende Goretzka e blinda Allegri, il proprietario sarà a San Siro, poi il diavolo volterà pagina e Ibra ora pensa alla box, con Ibrahimovic che a quanto pare sembra sempre più lontano dal Milan. Continua a mantenere un ruolo centrale nelle dinamiche societarie, anche se nelle ultime settimane starebbe valutando nuovi progetti personali legati al mondo dello sport e della comunicazione. Si parla anche di Inter in prima pagina sulla Gazzetta. Inter da derby, Marotta punge, noi siamo Milano gli unici con due stelle, con Marotta che ha lanciato una frecciata ai cugini rossoneri sottolineando la differenza di palmarès recente tra le due società. E poi anche il Napoli tra Allegri e Italiano, anche il Napoli resta protagonista sul fronte allenatori. Il club azzurro starebbe monitorando Massimiliano Allegri mentre cresce il gradimento per Vincenzo Italiano. E poi c'è un Sarri sempre più vicino all'Atalanta, Maurizio Sarri sarebbe sempre più orientato verso la Dea, scenario che avrebbe generato una certa irritazione nell'ambiente napoletano. E poi anche il tennis, definito il tabellone del Roland Garros, nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale del Roland Garros, con grande attenzione rivolta al percorso di Jannik Sinner e ai possibili avversari del numero uno italiano. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che praticamente non cita la Juventus se non con le dichiarazioni di Lippi. Lippi era Champions quella sera di 30 anni fa, perché ha vinto la mia Juve, con il tecnico che parlava della Coppa dei Campioni del 1996. Passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, perché anche qui si parla di Milan in prima pagina. Il piano di Luca, il Genoa vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico Modric nello staff di Max, con Allegri anche in futuro. Se l'allenatore restasse al Milan potrebbe rinnovare fino al 2027, altrimenti si troverebbe un'altra squadra per chiudere prima di diventare il suo assistente. Questa è una grande notizia, insomma notizia importante, con Modric che a quanto pare vuole entrare a far parte dello staff di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il suo futuro calcistico anche fuori dal campo. In taglio alto l'Atalanta, Maurizio ha scelto l'Atalanta, Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e Giuntoli, ora deve liberarsi dal biennale con la Lazio. In arrivo anche Pompilio, che risolve con la Juve. E poi Spalletti, Luciano chiede garanzie per restare, Spalletti i dubbi. Il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. La prossima settimana possibile incontro, probabile incontro a questo punto direi, con Elkan, visto che se ne parla già da diversi giorni, da tutta la settimana insomma. E poi in taglio basso la Roma, il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions, Roma e Ryan l'uomo in più. Si parla anche dei playout di Serie B, l'ansia di Bari e la notte salvezza sul campo del Sud Tirol alle ore 20. I biancorossi non hanno alternative, devono vincere dopo lo 0-0 dell'andata. E poi si parla anche del tennis, il sorteggio di Parigi, Sinner la prima è con Tabur, Roland Garros, Yannick debutta con il francese 165esimo del mondo, possibile derby con Dardery negli ottavi, poi Shelton con le previsioni che si fanno già in vista del possibile tabellone futuro, dei possibili prossimi avversari di Sinner. Anche la prima pagina di Tutto Sport si concentra invece sulla Juventus, con l'alta tensione della Juve. Comolli non si farà mai da parte nel caso dovrà intervenire Elkan, e i tifosi invocano Del Piero. L'attuale amministratore delegato della Juventus non ha alcuna intenzione di fare passi indietro né di rinunciare ai suoi poteri. La squadra non si allena, Spalletti spera che i giocatori sbolliscano a casa lo stress. A rischio anche il prossimo mondiale per club, eppure la celebrazione dei vincitori della Champions 96 diventa un problema tra malumori e imbarazzi. Insomma, tantissimi problemi in casa Juventus allo stato attuale. In taglio alto si parla di altri sport. A sinistra il tennis, al debutto la wild card Tabor. Sinner seduce Parigi, è troppo più forte. La Francia ha i suoi piedi. Camporese spiega perché a Roma è cresciuto ancora. Pellegrino e Cina si qualificano per il loro primo slam. E poi a destra invece la Formula 1, Antonelli, la Mercedes mi segue, Kimi parla da leader, sviluppi mondiali, ora il team ha fiducia in me, do i miei input e vengono ascoltati, l'orgoglio di Hamilton, smettere no, resterò in Ferrari a lungo. Di spalla si parla del Torino, Graziani, clamorosa rivelazione, Cairo è stufo, vuole vendere, il presidente mi ha detto che la contestazione penalizza tutti ma che non ci sono acquirenti, chiedo ai tifosi di tornare vicini alla squadra. E poi le visite di Ventura al Philadelphia, Petrachi lo vorrebbe con un ruolo alla Ranieri, domani allenamento a porte aperte, domenica il corteo della curva maratona verso lo stadio con la tifoseria organizzata del Torino che tornerà all'Olimpico dopo diversi mesi di assenza dallo stadio per scelta, proprio per contestazione. E in taglio basso si parla ancora di Sarri, il tecnico orientato a scegliere Bergamo, Sarri corre da Giuntoli, è sempre più Atalanta, e si parla anche di Scamacca, il centravanti può lasciare la Dea, Scamacca accende il duello Milan-Roma. E poi l'intervista a Careca tra Napoli e Brasile, Francia mondiale ma da noi c'è Ancelotti con il mondiale che si avvicina sempre di più, il mondiale nordamericano che andrà in scena appunto tra meno di un mese a cui ovviamente l'Italia non parteciperà, si è sempre più allontanata l'ipotesi del ripescaggio. La prima pagina anche del quotidiano sportivo si concentra anch'essa sul Milan, futuro Milan, le leggi di Max, Allegri resta ma chiede più spazio e il ritorno di Galliani. Di spalla si parla di motorsport, Formula 1 a Montreal, Kimi, Antonelli, il principe cerca il podio Hamilton, non penso al ritiro. Per quanto riguarda la MotoGP, Alex Marquez dopo il grave incidente di qualche giorno fa dovrà saltare il Mugello e anche l'Ungheria. Il vincente, l'Europa League, regno di Emery, quinto trionfo con tre club, facendo riferimento alla finale vinta l'altra sera sulla panchina dell'Aston Villa. In taglio alto il tennis, Tabor all'esordio, Sinner a Parigi la chance d'oro, Cina Pellegrino, prima volta slam. E in taglio basso il lutto, si è spento Alfredo Magni, scrisse la storia del Monza da calciatore e in panchina. E poi anche l'Inter, Serie A, Inter, festa bis, orgoglio Marotta, solo noi in città, bagno di folla all'arena, unici con due stelle, questa sera l'Atalanta in campo a Firenze, con appunto la frecciatina di Marotta al Milan che avevamo già accennato anche prima, e che viene riproposta anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato della situazione legata all'allenatore della Juventus.
1: Allora, di assoluto non c'è niente, nel senso, assolutamente fuori Spalletti da tutto questo, no, perché è lui stesso a fare questo tipo di riflessione, l'ha messa sul piatto ad Elkan, no? Ricevendo comunque rassicurazioni sul fatto che sarà ancora lui l'allenatore. Però lui aveva dimostrato di sapere a un certo punto cavare il sangue dalle rape da questo gruppo, no? Come si dice in questi casi, ossia la Juve si era tirata fuori aveva dato segnali di continuità, di determinazione, eccetera. Solamente che ha fallito l'esame più importante, cioè quello nel quale tu dici sono vicino al traguardo, adesso questa partita qua me la devo mangiare, e invece non l'ha nemmeno bevuta. Parlo di quella col Verona e parlo di quella con l'ultima con la Fiorentina. E allora è lì che casca l'asino, che non è Spalletti, ma sono i giocatori, perché Spalletti, a detta sua, ha passato mezz'ora prima di quella partita, prima di partire dalla Continassa per andare allo stadio, a parlare dell'importanza di quella partita. E se tu, giocatore, lo ascolti per mezz'ora e poi entri in campo come se tu dovessi fare un amichevole a Villar Perosa, allora non vuol dire che qualcosa non funziona. E io sono dell'avviso che questi giocatori non vanno incolpati, sono questi. Cioè, sono questi. Questa è mediamente una squadra formata da persone che non sono all'altezza di giocare nella Juventus, ma non tanto dal punto di vista qualitativo, perché comunque si vedono anche delle belle giocate, perché comunque ci sono giocatori validi dal punto di vista tecnico, no? Il problema è mentale. Quando arrivi in queste squadre, lo step ulteriore te lo dà la testa. Te lo dà il fatto di sentirti conscio dell'essere e onorato, devi essere onorato di giocare in una squadra così. Quando mi si parla di pressione, non siamo stati capaci di reagire alla pressione, quello che ha detto Locatelli, mi viene in mente di rispondere che quando giochi alla Juve, la pressione deve essere una cosa normale, anzi, nella pressione devi trovare gli stimoli, anzi, vado anche oltre, se non c'è la pressione te la devi creare. Perché tu devi vivere nella pressione. E la pressione non è un fatto negativo, eh? Non è un sentimento negativo, eh? Se tu la sai gestire e incanalare, anzi, diventa un sentimento molto positivo. Ed è quello che faceva la Juve del passato. Questi non sono in grado di farlo. Molto semplice, ma non è colpa loro.
0: Parole sante di Gianni Balzarini. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si parla di un gelo in casa Juve, rapporti freddi tra Spalletti e Comolli, Juventus tra tensioni societarie e obiettivo Champions. Il derby col Torino sarà decisivo per il futuro di Spalletti e della dirigenza. Luciano Spalletti prova a isolarsi dalle tensioni che agitano l'ambiente bianconero e concentra ogni energia sul derby contro il Torino. La sfida del Grande Torino però non rappresenta soltanto un crocevia sportivo per la Juventus. Attorno alla squadra si muove una dirigenza compatta con l'amministratore delegato Comolli, Giorgio Chiellini, Modestò e il direttore sportivo Ottolini presenti in prima linea in un momento particolarmente delicato per il club. Dietro le quinte, però, il rapporto tra l'allenatore e l'amministratore delegato non ha mai trovato un vero equilibrio. Differenze caratteriali e visioni opposte hanno progressivamente alimentato distanze e incomprensioni. Spalletti ha spesso scelto una comunicazione diretta e senza filtri, mentre Comolli ha preferito muoversi con maggiore prudenza e riservatezza. Uno dei principali motivi di attrito riguarda il mercato invernale. Il mancato arrivo di un centravanti richiesto dal tecnico ha lasciato strascichi evidenti, con Spalletti che nel corso delle settimane ha manifestato sempre più apertamente il proprio malcontento. Il legame con Elkan e il confronto atteso. Il tecnico aspetta segnali dalla proprietà. Nel frattempo si è rafforzato il filo diretto tra l'allenatore e John Elkann, un'intesa emersa pubblicamente anche durante la serata dedicata al ricordo di Gianluca Vialli al Teatro Regio, dove i due erano seduti fianco a fianco tra sorrisi e gesti di complicità. Elkann continua a stimare Spalletti non soltanto per gli aspetti tattici mostrati dalla squadra, seppur con risultati altalenanti, ma anche per la personalità e la capacità di trasmettere identità al gruppo. Dall'altra parte, il tecnico considera il numero uno del club una figura di riferimento affidabile. Dopo il derby è previsto un confronto diretto alla Continassa. Sul tavolo ci saranno i risultati deludenti delle ultime settimane, i dubbi emersi nonostante il rinnovo firmato fino al 2028 e soprattutto la volontà dell'allenatore di capire se gode ancora della piena fiducia del club. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport riguardo al rapporto tra Spalletti e Comolli. E noi allora andiamo a sentire le parole di Nino Ori, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè, proprio perché ha parlato sia di Spalletti che dei giocatori bianconeri.
1: Io me lo chiedo e non riesco a trovare risposte, perché allora, se Spalletti non fosse un buon allenatore, darei la volentieri la colpa all'allenatore, no? Ma Spalletti è un buonissimo allenatore, nel senso che quello che ha fatto da quando è arrivato alla Juventus rimane comunque positivo. Certo, il problema è che non hai raggiunto l'obiettivo, e siccome la Juve conta solo raggiungere l'obiettivo, ho idea che in questo momento non sia esattamente nelle grazie della proprietà.
2: Di niente, nessuno.
1: Esatto, esatto. Però, ripeto, lui comunque è uno che le partite... chiedo scusa, è uno che il suo lavoro lo ha sempre saputo fare bene. Poi probabilmente manca quella, come si chiamava a Napoli, la cazzimma, no? quella cattiveria. Non lo so, io vedendo l'inizio della partita.
2: Però Nino, scusami, la cattiveria questa squadra l'ha tirata fuori contro l'Inter.
1: È una squadra che quando è una squadra immatura, perché quando è ora non tira fuori ciò che è il caso di tirare fuori. La partita è stata preparata male dall'allenatore, ma giocata male dalla squadra, dai giocatori, mica dall'allenatore, insomma. Alla fine poi l'unico dato positivo che, se non altro, una partita ancora e poi ce la siamo levata, questa stagione orrenda, e avremo tempo per prepararci per le figuracce della prossima stagione. Cioè, ci sono dei limiti caratteriali, su questo non ci sono dubbi. Non c'è nessun giocatore che abbia vinto qualcosa dentro questa squadra, no? Cioè, l'unico ad aver vinto uno scudetto in Italia è Kalulu, poi ce ne sono due che hanno vinto degli scudetti, uno in Francia e uno gli unici altri che hanno vinto qualcosa sono stati comunque David e Openda,
2: tra l'altro,
1: per dire che questa non è una squadra abituata a lottare ad un certo livello. Evidentemente gli attributi per giocare a un certo livello non ce li ha, o non ce li ha ancora, nel senso che poi per giocare a un certo livello non è che ti inventi qualcuno, cioè, per carità, se trovi Del Piero, ok, quello già a 19 anni portò via il posto a Baggio in squadra, no? Che ha portato via il posto al giocatore più importante, al giocatore più forte che si sia visto nel dopoguerra in Italia, no? Però di Del Piero ne nasce uno ogni 50 anni, insomma, se va bene. Questi sono dei bravi ragazzi, perché sono sicuramente dei bravi ragazzi, anzi forse anche un po' troppo, credo l'abbia detto anche Spalletti, no? Io mi ricordo che Lichtsteiner raccontò che Conte gli aveva detto che per vincere bisogna essere figli di puttana, no? E tutto sommato Conte aveva ragione. Allora, io non voglio una squadra di tagliagole, ovviamente, no? Però non voglio neanche una squadra di mammolette troppo educate.
0: Queste erano le parole di Nino Ori. Noi ci spostiamo sul sito di Tutto Sport per provare a delineare quale potrebbe essere la formazione della Juventus nel derby di domenica sera contro il Torino, articolo di ieri sera. Su Tutto Sport, Juventus, la probabile formazione di Spalletti per il Toro, Thuram ancora allenamento a parte. La Juve si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1, in porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, l'estremo difensore, anche nell'ultima gara contro la Fiorentina è stato tutt'altro che impeccabile, perché se il secondo gol di Mandragora vedeva una traiettoria praticamente imprendibile, la prima rete firmata da Ndur appariva decisamente più evitabile, ma Spalletti per l'ultima di campionato sembra pronto ad affidare ancora a lui i pali della porta bianconera, in attesa di capire poi quali saranno i risvolti per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione, sempre con il nome di Alisson, su cui la Juventus sta cercando di puntare. In difesa, Bremer out nel quartetto difensivo che si appresta a sfidare il Torino. Non ci sarà Bremer, il brasiliano convocato da Ancelotti per il prossimo mondiale dovrà saltare il match causa squalifica. Diffidato, ha ricevuto un pesantissimo cartellino giallo domenica scorsa che non gli consentirà di disputare la sfida da ex contro i Granata. Al suo posto, ad agire al centro della difesa, insieme all'inamovibile Kelly, è pronto Gatti, zero dubbi per quanto riguarda le corsie esterne. Sull'auto destro pronto a scendere in campo Kalulu, mentre sulla corsia mancina ci sarà invece Cambiaso. E per quanto riguarda il centrocampo, l'unico grande dubbio riguarda Thuram, il centrocampista francese, infatti anche quest'oggi anche ieri si è allenato a parte. È da capire dunque se l'ex Nizza sarà disponibile e con quale minutaggio, se le sue condizioni non sono ancora ottimali. e già con la Fiorentina Spalletti non lo aveva rischiato dall'inizio, inserendolo durante la ripresa. Dopo 4 giorni dall'ultima partita, il recupero non è ancora completo. Nel caso in cui non dovesse farcela giocare dall'inizio, ecco che al suo posto, a partire titolare, sarà Coop Miners. A completare la linea mediana ci sarà ovviamente il capitano bianconero Locatelli. E poi le scelte per l'attacco, in pochissimi dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato. Per una gara di importanza capitale, Spalletti è pronto ad affidarsi alle sue certezze: Ildiz a sinistra e con Seisau a destra, con quest'ultimo che nelle scorse settimane è diventato sempre maggiore punto di riferimento per le sortite offensive bianconere, sempre con la pecca della concretezza. In mezzo a completare la linea dei trequartisti ci sarà ancora una volta McKenny, che proverà a sorprendere la retroguardia del Toro con la sua capacità negli inserimenti. Riferimento avanzato invece Vlahovic, che da quando è tornato dall'infortunio si è messo sulle spalle l'attacco, tra gol siglati e altri messi a segno ma non convalidati. Il tecnico punterà sul numero 9 dal primo minuto per vincere il derby contro i Granata e sperare nella qualificazione Champions. E quindi 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso in difesa, Locatelli e uno tra Coop Miners e Thuram a centrocampo in base alle condizioni del francese, con Seisau, McKenny e Ildiz alle spalle di Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus durante la partita contro il Torino. Andiamo invece a sentire le parole di Luciano Moggi, che ha parlato ieri ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio, dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato della situazione attuale della squadra.
3: Io mi sarei guardato allo specchio e avrei detto: ma che cazzo squadra ho fatto? Perché il problema di fondo non è il risultato, il problema di fondo è guardare la realtà in tutte le sue sembianze. Quando tu praticamente hai una vedete, io mi sono sempre sforzato di dire: attenzione, abbiamo giocato a Bergamo con l'Atalanta e abbiamo vinto con fortuna perché hanno fatto un palo e una traversa, però ci siamo difesi abbastanza bene. Abbiamo giocato a Lecce vincendo addirittura 2-1 e abbiamo giocato addirittura il miglior giocatore della Juventus, è stato considerato Locatelli. Poi però queste partite in trasferta si trasformano in boomerang in casa. Perché? Perché la squadra non ha un attacco, perché la squadra non ha un centrocampo e non sa fare la partita. E se fa la partita per segnare gol, succede come è successo a Firenze con la Fiorentina, perché lascia praterie di spazi liberi per l'incursione avversaria e poi subisce gol. E questo l'ha fatto con la Fiorentina e l'ha fatto anche con Verona, entrambe le partite in casa. Quindi di che dobbiamo parlare? È una squadra che non sa fare la partita, che però di rimessa può fare anche qualche risultato, ed è quindi una squadra non competitiva.
0: Queste erano le parole di Luciano Moggi. Noi andiamo e torniamo su tutto Juve a parlare dei giorni decisivi tra campo e società per la Juventus, che si gioca il futuro tra derby e corsa Champions. Elkan valuterà tutto mentre Spalletti riflette sul progetto bianconero. La Juventus si prepara a vivere ore decisive dopo il derby contro il Torino. Infatti il club entrerà in una fase di profonde valutazioni che potrebbero coinvolgere sia l'area tecnica sia quella dirigenziale. Secondo il giornale, la qualificazione alla prossima Champions League resta appesa a diversi risultati e nemmeno una vittoria nella stracittadina garantirebbe automaticamente il quarto posto. Il rischio Europa League pesa sui conti. L'eventuale mancato accesso alla Champions rappresenterebbe un problema non solo sportivo ma anche economico. La Juventus dovrebbe ridimensionare programmi e ambizioni in un momento in cui i bilanci continuano a mostrare criticità importanti. Dal 2019 al 2025 Exor ha sostenuto il club con circa 1 miliardo di euro attraverso vari aumenti di capitale, ma i risultati ottenuti non sono stati all'altezza degli investimenti effettuati. La situazione finanziaria e l'incertezza sul futuro stanno alimentando tensione all'interno dell'ambiente bianconero. Alla Continassa il clima viene descritto come particolarmente pesante, anche a causa dei dubbi che coinvolgono Luciano Spalletti, che riflette nonostante il rinnovo. Il tecnico ha recentemente prolungato fino al 2028, ma questo non rappresenta una garanzia assoluta sulla sua permanenza. I rapporti tra Spalletti e il direttore generale Damian Comolli sarebbero ormai ai minimi termini, mentre il legame con John Elkann e Giorgio Chiellini resta molto saldo. L'allenatore starebbe riflettendo soprattutto sulla fragilità mostrata dalla squadra nelle ultime settimane, elemento che avrebbe incrinato molte certezze sul progetto tecnico. Elkann deciderà dopo il campionato. Terminata la stagione, sarà John Elkann a prendere le decisioni definitive sul futuro della Juventus. Le valutazioni dipenderanno anche dal piazzamento finale della squadra, ma il malessere di Spalletti sembra andare oltre il semplice obiettivo Champions. Secondo le indiscrezioni, l'ex commissario tecnico della nazionale potrebbe anche scegliere di lasciare Torino qualora non fosse convinto delle prospettive future del club. Conte resta sullo sfondo. Nel caso di separazione con Spalletti, la Juventus dovrebbe individuare rapidamente un'alternativa. Il nome di Antonio Conte resta uno dei più suggestivi. L'esperienza del tecnico salentino al Napoli sembra vicina alla conclusione e sebbene i rapporti con la Juventus e con Elkann si fossero chiusi in modo turbolento, il tempo potrebbe favorire un riavvicinamento. Ma insomma, occhio a non fare il passo più lungo della gamba. Prima cerchiamo di capire se Spalletti potrà rimanere o meno, cosa che a questo punto penso si potrà sapere poco dopo la fine del campionato, e poi eventualmente si penserà a un possibile sostituto. La rincorsa Champions e le risposte attese, si legge sempre su Tutto Juve. Luciano Spalletti attende risposte dalla squadra. Tutti devono dare un segnale in casa Juventus. La qualificazione alla prossima Champions League appare complicata, ma non ancora definitivamente compromessa. Per questo motivo il derby assume un valore ancora più importante, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo emotivo. Spalletti vuole capire quali giocatori siano realmente pronti a reagire dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. L'allenatore è convinto di aver dato alla squadra maggiore personalità e coraggio, ma ritiene che nei momenti decisivi siano mancate continuità e lucidità. Il tecnico chiederà quindi una prova di carattere ai suoi uomini in una delle partite più sentite della stagione. Questa che tra l'altro sarà la settimana decisiva per il futuro bianconero, con Elkann che valuterà allenatore e dirigenza. Secondo la Gazzetta si capirà molto per lo staff e l'allenatore del futuro. Servono energia e leadership. La Juventus oggi però deve pensare al campo e a dimostrare il carattere in partite come il derby. L'aspetto emotivo può fare la differenza quanto quello tecnico. Per questo motivo si punta sui giocatori di carattere. Il ritorno di Gatti assume un valore particolare. La Juventus cerca un difensore capace di dare intensità, alzare il livello agonistico e trascinare il gruppo nei momenti di difficoltà. Domenica sera toccherà a lui raccogliere la sfida e forse anche giocarsi una parte importante del proprio futuro in bianconero, che si discuterà per lui come tanti a partire da lunedì, appunto, quella nel derby. Sarà una grande occasione per Gatti, con un futuro tutto da decidere, e lui che potrà sfruttare la squalifica di Bremer per provare a dimostrare di poter essere un giocatore da Juventus e per rimanere anche nella prossima stagione. Andiamo a sentire per ultime le parole di Daniele Bassi, ieri ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani. Bassi che ha parlato della situazione attuale della Juventus, definendola chiaramente e inevitabilmente come un fallimento. Andiamo a sentire le parole di Daniele Bassi.
4: Ma noi dobbiamo, a meno di miracoli, andare a ratificare sportivamente un fallimento. C'è poco da dire, c'è poco da fare, secondo me. E vedere come abbiamo affrontato le ultime partite. È inspiegabile che professionisti che erano davanti a tante finali si siano comportati in questo modo. Evidentemente questo atteggiamento, che sembrava che fosse la Fiorentina a giocarsi un posto in Champions. Fiorentina che ha fatto la propria partita, nulla da dire, ma bisogna anche, in quel fragile equilibrio che dobbiamo tenere, io ricordo poche settimane prima che la Fiorentina sembrava, rispetto a ciò, alla verve legittima, ha fatto bene, che ha messo con la Juventus, contro la Roma sembrava si scansassero, sembrava fossero lì ad aspettare che finisse la partita. Così come, ma non sono giustificazione, sono dati di fatto che vanno ratificati. Il gol che è stato annullato a McKennie figlio di un tuffo alla Klaus Di Biasi di Gosens. Ma che roba è? Perché li dobbiamo sommare? No, siamo andati al mare.
0: Queste erano le parole di Daniele Bassi ieri, ospite alla rassegna Stramba. Dovremmo avere con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
5: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo insomma dal grande passo indietro che ha fatto la Juventus domenica, anzi i passi indietro che sono stati addirittura tre, perché la Juventus è scalata dalla terza alla sesta posizione in classifica dopo una partita che credo che tu sia d'accordo con me abbastanza bruttina contro la Fiorentina.
5: Assolutamente, oserei definirla un disastro, una catastrofe, proprio perché la classifica la conoscevamo anche prima del fischio d'inizio delle gare dello scorso weekend e sapevamo di dover scendere in campo con l'obbligo di portare a casa i tre punti, ma soprattutto con l'obbligo di onorare la maglia che si indossa. Così purtroppo non è stato, anzi è scesa in campo una squadra che non solo è apparsa priva di idee e di azioni concrete con cui poter mettere in seria difficoltà gli avversari, ma è apparsa soprattutto vuota, come svuotata, ecco, dalla voglia di perseguire l'obiettivo, e questo è davvero un aspetto molto grave su cui bisognerà per forza di cose lavorare in vista della prossima stagione.
0: Inevitabilmente, dopo aver capito qual è la situazione attuale con la Juventus al sesto posto e non so, ti chiedo anche quante possibilità ci sono secondo te di arrivare in Champions, dicevo, inevitabilmente si fanno delle riflessioni anche in merito al futuro di Spalletti. Secondo te può essere messo in discussione l'allenatore della Juve?
5: Non credo, anche perché non penso che la soluzione sia ogni anno operare una rivoluzione non solo a livello societario ma anche a livello di organico, quindi di staff sia tecnico che dei calciatori stessi. Credo che bisogna sedersi a un tavolino, analizzare i problemi che ci sono, che non possono essere più negati, e trovare una soluzione, ma insieme. Non credo che la soluzione sia cambiare l'ennesimo allenatore nelle ultime tre stagioni, anche perché da un punto di vista economico, qualora non centrassimo la qualificazione alla prossima Champions League, credo che le casse bianconere non possano neanche permetterselo con il rinnovo appena firmato. Quindi credo che bisognerà dare fiducia a Spalletti e di conseguenza operare sul mercato per garantirgli dei profili che possano trascinare la squadra verso di nuovo i vertici che le spettano.
0: Ecco, poi c'è.
5: Mi avevi chiesto anche delle possibilità di entrare in Champions League. Purtroppo sono poche, però non sono nulle. Possiamo aggrapparci a questo, anche se non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che in questo momento non conta più soltanto il nostro risultato, ma dipendiamo dal risultato di chi ci sta davanti, e non avremmo dovuto metterci in questa situazione.
0: E su questo non ci sono dubbi. Ecco, in merito al rapporto, no, tra Spalletti e Comolli, si parla di questo rapporto un po' incrinato, no? C'è sempre stato, sì, in realtà. Ecco, secondo te cosa non ha funzionato da questo punto di vista, e se effettivamente, come si dice, secondo te, se rimarrà effettivamente solo uno dei due?
5: Credo che a quel punto la decisione finale proprio sul futuro di Comolli e non di Spalletti spetti ad Elkan, nel senso l'ultima parola credo che sarà la sua. Certo, la qualificazione alla Champions gioca un ruolo fondamentale in questo senso, vedremo come andranno gli ultimi 90 minuti e vedremo se verranno tutti confermati sulle loro poltrone, ecco, come si dice in gergo aziendale. Credo che a livello proprio di rapporto tra Comolli e Spalletti non abbia funzionato l'idea che si ha della squadra. Da un lato abbiamo comunque un aziendalista, dall'altro una persona che vive il campo e che probabilmente conosce meglio degli altri i problemi che riguardano i suoi calciatori, e che quindi dovrebbe avere un minimo di voce in capitolo in più, a mio parere.
0: E Ecco, da questo punto di vista, secondo te, quando si conoscerà il futuro di Spalletti e in generale della dirigenza, subito dopo il campionato, durante il mondiale, in cui effettivamente l'Italia ha veramente, cioè, non ha nulla da fare, quindi c'è il tempo di fare quel tipo di pensieri, o dopo il mondiale, durante l'estate, secondo te quando verranno fatte decisioni importanti?
5: Credo che il mese di giugno in questo senso sia fondamentale, proprio come dicevi tu stesso, non avendo calciatori impegnati ma soltanto a livello italiano, perché tanti altri invece saranno coinvolti nel mondiale, credo che ci si potrà concentrare a livello proprio di calcio italiano nel rifondare un minimo le squadre che un tempo erano big del nostro campionato e che ora da qualche anno vivono momenti di difficoltà come la stessa Juventus. Credo appunto che nel mese successivo alla chiusura della stagione si possa trovare una soluzione o un punto di incontro, chiamiamolo come vogliamo, per costruire il futuro imminente di questa squadra.
0: Ecco, come dicevi prima, la qualificazione Champions non è ancora totalmente abbandonata, ma è giusto fare ragionamenti in merito a una possibile esclusione da questo punto di vista. Se effettivamente la Juventus non dovesse raggiungere la Champions, secondo te come sarà il mercato? Se ci saranno dei sacrificati e chi eventualmente?
5: Allora, il mercato credo che verrebbe inevitabilmente ridimensionato, anche perché la liquidità a disposizione sarà effettivamente inferiore rispetto a quella che si poteva avere qualora ci si qualificasse in Champions. Credo che ci si concentrerà sui profili, o perlomeno spero che ci si concentrerà sui profili più necessari proprio all'interno della rosa. Mi viene in mente, anche considerando l'ultima uscita, quindi la sconfitta contro la Fiorentina, la necessità di intervenire per forza tra i pali bianconeri, perché la nostra
0: di Gregorio
5: storia
0: continua
5: parla
0: a non dare certezze.
5: Sì, no, purtroppo no, la nostra storia ci parla di un posto, quel posto occupato dai migliori al mondo, converrete con me che con Di Gregorio non siamo neanche vicini a questa definizione, per cui abbiamo bisogno di ripartire dal basso, quindi dalle fila più indietro della formazione dell'undici titolare. A livello di sacrifici, sì, purtroppo ci potranno essere, è innegabile che c'è una clausola rescissoria nel contratto di Bremer che potrebbe essere attivata e che potrebbe far comodo alle casse bianconere qualora ci servisse la liquidità appunto di cui parlavo prima.
0: Su questo non c'è dubbio, tra l'altro anche il mondiale potrebbe fare da vetrina importante per Bremer, anche per McKennie, con insomma diversi giocatori che andranno negli Stati Uniti. Ecco, in merito al derby contro il Toro che andrà in scena domenica, ti chiedo che partita ti aspetti e se secondo te può essere una partita che può essere decisiva anche per il futuro di Spalletti, per il futuro di diversi giocatori come Vlahovic ad esempio.
5: Potrebbe essere una partita abbastanza decisiva da questo punto di vista. Mi auguro che sia sostanzialmente diversa in tutto quello che abbiamo visto lo scorso weekend, soprattutto nell'atteggiamento, e mi auguro che ci si possa incontrare dopo questi ultimi 90 minuti stagionali per decidere al meglio il futuro di delle principali pedine, tra cui lo stesso Vlahovic, che potrebbe in un certo senso accettare ribassare le sue pretese economiche rimanendo a indossare la maglia della Juve. Lo ricordiamo, finora di offerte concrete non ce ne sono state, o quantomeno l'unica offerta concreta che è arrivata a Vlahovic è proprio quella della stessa Juventus a livello contrattuale, per cui toccherà guardarsi un po' intorno e comprendere se è il caso di proseguire assieme questo rapporto professionale o se interromperlo e virare su un altro profilo.
0: Ecco, questo è il grande dubbio che ci portiamo dietro da tutta la stagione, insomma. Fabiola, grazie mille davvero, ti auguro una buona giornata e un buon weekend.
5: Grazie mille a te, fino alla fine, specie per questi ultimi 90 minuti.
0: Grazie ancora Fabiola Graziano con la sua speranza verso il derby. Noi siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon weekend e soprattutto un buon derby.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Venerdì 22 maggio, cose di calcio, versione XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per due ore qui con voi. Verso il derby, allenamento invisibile per la Juve, mentre il Toro domani apre la rifinitura ai propri tifosi. Ancora infiltrazioni per Thuram, il francese prova ad esserci per domenica 22 maggio 1996, 30 anni fa. La Champions bianconera di Lippi e i suoi ragazzi, oggi quasi tutti allo stadium per ricordarla, senza incrociare però l'attuale rosa. La qualificazione vale una stagione, ma anche la possibilità di esserci al prossimo mondiale per club. Juve in questo momento dietro Inter e Atalanta nel ranking europeo. Braccio di ferro, Spalletti con Mollì, con l'ombra anche del cambio tecnico. Chi più ne ha, più ne metta. Inserite il gettone. Questa è Radio Bianconera. Buona giornata, bentrovati. Ciao Paolo.
9: Ciao, ciao a tutti.
8: Hai sentito quanti temi?
9: Un po' troppi.
8: Prendi quello che vuoi, parti da quello che vuoi. Oggi li tocchiamo tutti con te, con i nostri ospiti, in questa ultima puntata di campionato. Poi non lasceremo, tu andrai in vacanza un po' di tempo perché ne hai bisogno, io invece resisterò qui la settimana che andrai via. Ma ci saremo e non molleremo mai, cari ragazzi, anche se comincia a fare caldo o freddo, dipende da come andrà il derby. Da cosa vuoi cominciare? Prendi il tema, la busta.
9: Intanto io credo che giustamente bisogna avere la testa al derby, perché è vero che le speranze di qualificazione sono molto basse, sono le più basse di tutti, e potrebbe anche, come dire, non avere neanche una portata emotiva eccessiva la domenica, se per caso gli altri fanno il loro dovere subito. Cioè, per intenderci, traduco, se alla fine del primo tempo Milan e Roma hanno risolto le loro partite, il calcio è strano, però fino a un certo punto. Però sarebbe veramente clamoroso se la Juve, in presenza di un doppio regalo che potrebbe arrivare dai tre campi, non ne sapesse approfittare. Aggiungo, abbiamo già vissuto abbastanza pagine brutte quest'anno, non aggiungiamoci quella del derby, nel senso che credo che soprattutto i juventini di Torino tengano molto a questa partita. È vero che magari vinci e non cambia nulla, però ti cambia un minimo di quella cosa che nel calcio esiste, cioè di orgoglio, di onore, di rispetto di se stessi. Una Juve che facesse una partita sconcertante contro un avversario al quale teniamo molto, sarebbe una bruttissima notizia. Non è che va a prefigurare chissà quale scenario per il prossimo anno. Il prossimo anno sarà determinato dalla classifica, non da una singola partita. Però perché dobbiamo già darci per battuti? Ripeto, speranze poche, ma quelle poche bisogna assolutamente giocarsele tutte. Quindi io spero che ci sia il giusto, la giusta concentrazione e la giusta qualità. Gli amici che ho del Toro mi dicono: ah, ma guardate che il Toro di quest'anno è pessimo.
8: Io l'ho visto nelle ultime settimane, perdere con questo Toro anche solo pareggiare è drammatico.
9: È vero che in casa è un po' cresciuto con Roberto D'Aversa, è vero anche, aggiungo, che torna il pubblico e quindi per loro, e quindi
8: torna appositamente il pubblico per
9: quindi
8: loro.
9: Questo non vuol dire che sia un bene, perché a volte da un lato ti carica, ma dall'altro ti dà anche una forma di responsabilità, di ansia, che loro probabilmente nell'ultimo periodo non hanno più vissuto, perché giocavano tra pochi intimi. È un derby, è una bella partita da vivere, quindi io spero che la squadra affaccia questo. Poi tutte le analisi sulle conseguenze di questa stagione le si andrà a fare nel momento in cui ci sarà questo benedetto vertice tra Spalletti e John Elkann, e vedremo che cosa succederà. E la prossima settimana sicuramente non abbiamo da stare in vacanza, non c'è distrazione. Perché si decideranno delle cose, però adesso concentrazione sul campo per tutto quello che significa.
8: Paolo, quindi come te l'aspetti questa partita con queste premesse? A me è giunto questo messaggio di gente che conosce meglio di te e di me i giocatori di oggi,
9: sì,
8: di oggi. Speriamo solo di passare in vantaggio. Ci sono rimasto malissimo, però coincide con un pensiero che mi porta un po' al pessimismo, non che non siamo in grado di passare in vantaggio, che se non lo facciamo diventa davvero dura.
9: Lo capisco questo pensiero, lo capisco, perché abbiamo visto che la Fiorentina, cioè con la Fiorentina non avevamo tutto il tempo.
8: Cioè, ti sembra un messaggio pesante?
9: Mi sembra un messaggio che, allora, il Toro in vantaggio...
8: Nella mia memoria del mio cellulare,
9: Certo. No, certo.
8: La notizia è quella, l'indiscrezione è questa.
9: Ma ce la capisco, perché la Juve ha dimostrato in altre situazioni, vedi Roma, di avere le energie, il furore, la rabbia, la disperazione anche per andare a recuperare un risultato. Adesso mi sembra piatta. Cioè, Juve Fiorentina, allora, dovremmo dircela così, ma Juve Fiorentina è stato un episodio o invece qualcosa che ci segnala un male più profondo? Essendo passati in svantaggio col Verona e avendo fatto una fatica bestiale per rimontare e comunque non vincere una gara contro una retrocessa, figurarsi andare a giocare al Grande Torino con loro che hanno l'occasione di mettere, come dire, una pietra positiva in questo sentiero negativo della stagione che hanno vissuto, anzi di sanare anche un po' una ferita storica. Il Toro non batte la Juve dal 2015, quindi insomma Cairo, per intenderci, ne ha vinto uno dei derby con noi, questo sarebbe secondo. Non che il pubblico lo perdonerebbe per tutto quello che gli imputa, però darebbe prestigio a una stagione che il Toro ha vissuto nella parte destra della classifica prevalentemente. Quindi certo, se loro vanno in vantaggio si caricano, e noi temo che, sapendo tra l'altro che neanche una vittoria ci garantisce, quindi non dipende da noi il destino, se questi per caso sentono minimamente che Milan, Roma e Como non hanno problemi, il derby è bello che è finito. Però credo che proprio partite così ti dicano anche un po' lo spessore caratteriale della squadra, e quindi qualcosa farei.
8: Allora, a livello di combinazioni, di incroci, dei risultati probabilistici, la Juventus è quella che ha naturalmente,
9: sì, mi sembra il 18% di probabilità,
8: non sul non su 100, 18 su 71, quindi un po' di
9: vabbè,
8: più.
9: Allora un po' di più.
8: È un po' di più.
9: Mi sembra troppo, però.
8: Cioè, 4 squadre per 2 posti, 67 combinazioni per il Milan, la Juve ne ha solo 18.
9: Ah, ok, combinazione.
8: Sì, combinazioni, sì. Quegli incroci comunque che portano a classifica avulsa, se sono tutte. Tanto per essere chiari, il totale delle combinazioni favorevoli per ogni squadra fa 162, il totale delle combinazioni. Raddoppiando così le 81 combinazioni dei risultati, perché i posti ancora a disposizione per qualificarsi alla prossima Champions sono 2. quindi le combinazioni vengono dimezzate perché i posti sono solo due sulle quattro squadre, quindi viene agevolato il calcolo in questo modo. Detto questo, la Juventus ne ha poche. Passare in vantaggio potrebbe aiutare, ti aggiungo l'altro pezzo del messaggio. Perché quando passi in vantaggio cominci a rivedere un po' di luce, non la nebbia, e ti senti un po' più forte, quantomeno in certe partite. È anche vero, terzo passaggio del messaggio, te lo analizzo così scientificamente, la Juventus difficilmente dopo aver sbagliato la volta dopo ha fatto peggio.
9: Sì.
8: Però è una sconfitta, perché io mi ricordo già con Spalletti, eravamo all'inizio, Fiorentina e Torino... Torino e Fiorentina finirono con due pareggi.
9: Molto, molto superficialmente possiamo dire anche che i messaggi che arriveranno dal derby hanno un peso, ripeto, io non credo
8: ed esce da tutti questi schemi, secondo me.
9: Ma non credo che la Juve si giochi l'allenatore. Semmai è l'allenatore che si gioca la Juve, cioè Spalletti, alla luce di quello che potrebbe capitare domenica sera, se vede una squadra che non ne ha più, potrebbe anche dire: ma sai che c'è? Fa la parola ad Elkan e gli dico: guarda, penso che il compito sia improbo, lascio perdere.
8: E... sarebbe una resa, una brutta
9: sarebbe una resa, però...
8: è come uscire dai mondiali.
9: Sì, però devi avere... lo so, però ad un certo punto invece è diverso se tu hai in testa tutta un'altra serie di situazioni. E se la Juve, ripeto, io penso che la Juve, quando fai una brutta figura, è una brutta figura che ti condiziona... ripeto, io penso che il derby ci darà tante indicazioni, perché c'è uno spettro che va dall'umiliazione all'impresa, no? E poi c'è uno che secondo me è quello più realistico, cioè vado a vincere il derby e anche se non passo in Champions, io il mio dovere l'ho fatto fino in fondo, che non è proprio una cosa brutta. Perché io credo che sia doveroso per un gruppo che quest'anno ha tradito le attese cercare almeno di correggere una brutta impressione che abbiamo maturato in queste ultime settimane. Poi, se non dipendiamo da noi, la frittata è stata fatta prima, però aggiungerci il carico con un brutto derby sarebbe qualcosa che andrebbe, credo, a darci delle indicazioni anche su come la squadra segue Spalletti. Spalletti ha detto delle cose importanti in questa settimana, alla fine della partita scorsa. Quindi, da un lato, vorrebbe dire stringere il rapporto con l'allenatore, che non è proprio una cosa banale. Se invece vedi che proprio tiri remi in barca, nel senso che non trovi più la soluzione, mi chiedo, ma se non la troviamo adesso, che cosa ci porterà a trovarla in seguito? O meglio, quali probabilità avremo di trovarla in seguito? Perché poi tutto può cambiare. Quindi io credo che il derby sarà importante.
8: Sto leggendo, perché ti voglio poi arrivare, noi possiamo dibattere in questo blocco, voi potete cogliere la sfumatura che più vi intriga, che più vi interessa, e potete aggiungere anche il vostro pensiero scrivendoci o mandandoci un vocale breve, 30-40 secondi, al 340-5425-324. Perché gelo, tensione, Juve, lunedì Luciano vede Elkan. Questione di vedute, caratteri diversi tra il tecnico e AD, il dialogo non è mai decollato. Gazzetta dello Sport, ma al di là che chi lo scrive mi fa piacere, perché leggo la testata da cui prendo questo titolo. Salto sulle colonne della stampa e in questo momento Conte in sospeso. Il tecnico in po' per la nazionale, ma guarda anche alla Juve. Se Spalletti dovesse lasciare, perché siamo tutti d'accordo, secondo me, dimmi anche la tua, Spalletti ha forzato un po' la mano l'altra settimana, però vediamo anche come va il derby, perché presentarsi che perdi anche il derby con i cambi che lasciano un po' discutere, su questo ne parleremo anche con Domenico Marocchino, che mi ha svegliato alle 8 stamattina, io di solito alle 8 e 5, lui alle 8 mi ha già fatto tutte le sue spiegazioni del caso, anche su Spalletti, anche su Yıldız, anche sul momento, e ne parleremo. Io penso che sia una forzatura per chiedere, io vorrei questo potere per scegliere più in fretta anche il giocatore col budget che abbiamo e decidere, però o ridimensionate come lì o posso rimandare, non sono preoccupato dai 2 anni di contratto che mi avete già fatto e rinnovato. Poi andiamo su altri quotidiani, no? Ed è credibile, pronto come lì a dire la sua, a spiegare le sue ragioni, il perché agisce in un certo modo, come per dire quello che ti dicevo l'altra volta quando l'abbiamo conosciuto. Gli allenatori si devono adeguare alla strategia societaria. La patata bollente è tra le mani di, no, della proprietà. Ma la mia domanda è questa. Salta Spalletti, perché da lui le dimissioni al massimo, secondo me. Ma attenzione che da Jonel Khan posso aspettarmi o vi mette

0: figliata.
1: Sì.
0: Sono due cose diverse. Paolo.
1: Io penso che se rimane Comon lì, sarebbe bene che Comon lì scegliesse l'allenatore che vuole. E siccome però, allora, io...
0: E ti faccio un nome, Palladino, te lo faccio oggi, perché Palladino era stato informato da Comon lì, aspetta, perché tanto non accetta 8 mesi. Ve lo do non come virgolettato, ma come tema.
1: Sì.
0: Palladino aspettava la chiamata della Juve prima di al pari di Spalletti. Spalletti ha spiazzato tutti con accetto 8 mesi.
1: Spalletti ha accettato 8 mesi. Poi la Juve ha scelto Spalletti per i prossimi anni. E allora, i casi sono due. Faccio proprio un ragionamento quasi matematico. Perdonami la brutalità.
0: Dai.
1: Se Spalletti è stato confermato perché, visti i progressi che la squadra aveva registrato, visto il gioco migliorato, vista l'unità del gruppo, visto tutto quello che ha determinato la conferma e visto soprattutto il fatto che Comon lì ha detto apertamente che l'esigenza di una società è quella della continuità, io ho immaginato, per non sapere né leggere né scrivere, che tutte le componenti fossero d'accordo. Cioè,
0: assolutamente
1: che,
0: no.
1: Che Elkan, Comon lì e Spalletti fossero assolutamente convinti della strada intrapresa. Se non è così, stiamo tornando a quello che è successo l'anno scorso con Tudor.
0: Esattamente.
1: Ma se è così, allora quali sono i poteri di Comon lì? Cioè, se Comon lì ogni volta, tra virgolette, sceglie un allenatore,
0: viene depotenziato,
1: allora è abbastanza fatale
0: che vada lui a parlare
1: che, Comon lì dia le dimissioni, perché se una volta prima di confermare Tudor fa il giro delle 7 chiese, telefona a tutti e poi obtorto collo, anche forse per la sua incapacità, non riesce a portare a casa un altro. La seconda volta, in corso d'opera...
0: Perché devi andare al Mondiale per Club a luglio.
1: Ok, vabbè, però voglio dire, abbiamo drammatizzato una vicenda che francamente mi sembra abbastanza assurda. Il secondo aspetto è che confermi Spalletti prima dell'ottenimento dell'obiettivo e del risultato e poi arriviamo a questa vicenda qui con un casino totale per cui sembra che tutte le componenti della Juve possano saltare, nessuno va d'accordo, che Spalletti voglia i suoi diversi uomini, eccetera, eccetera. Quindi è veramente difficile capire qual è il punto che tiene assieme tutti. Cioè, Spalletti, per intenderci, quando andrà da Icahn, farà delle richieste tecniche o farà delle richieste di organico?
0: Di potere. Ma di allora, poter scegliere e di poter proporre lui a Chiellini.
1: Se richiedi il potere è perché evidentemente quando sei stato confermato già sai che c'era una frattura interna alla società.
0: Beh,
1: e allora
0: penso che chi è dentro se ne accorga facilmente.
1: Va bene. E allora vuol dire che
0: giocatori compresi.
1: Allora vuol dire che Comon lì non conta un tubo, quindi io si può mandare tranquillamente a casa.
0: Quindi sembra questa la strada più
1: questo credo
0: possibile.
1: Cioè, assolutamente. Dire, poi sentiremo, se la dirà, la versione di Comon lì, che però è abbastanza bizzarro che venga messo a non a fare il direttore sportivo, ma a fare l'amministratore delegato, si presenti col suo manifesto di calcio innovativo, fa delle scelte, chiaramente...
0: Non ottiene risultati
1: un
0: e della spiegazione che gli darà.
1: Un po' come giunto al primo anno, no?
0: Esatto.
1: Giunto al primo anno si trova in una situazione che non è esattamente quella ideale e la gestisce. Poi al secondo, quando dovresti veramente far tu la differenza, vieni mandato a casa perché addirittura la tua opinione sul tecnico non viene condivisa. Quindi allora Comon lì è già di fatto depotenziato e ci si saluterà tranquillamente.
0: Però lui dice non faccio un passo indietro.
1: Dopodiché, vabbè, certo che lui... ci sono anche questioni economiche poi lì, Cioè mandami
0: via. C'è tutta una struttura attorno che lui aveva.
1: Mandami via. Se io non conto più niente, sono amministratore delegato della società, mandatemi via e licenziatemi. Certo è che se Spalletti va da Elkan a chiedere di essere licenziato, cioè a chiedere di licenziare Comon lì, io credo che siamo in una società comunque molto debole. Molto debole.
0: Molto debole.
1: Molto debole.
0: Questo è chiaro.
1: Perché
0: questo
1: deve essere chiara una cosa, però. Molto. E quindi, e poi ti dico.

0: Chiudo dicendoti cosa io spererei, non cosa vorrei, cosa spererei, che sono due cose diverse.
1: Chiudi prima, poi passiamo un po' ai nostri radioascoltatori e poi alla ripresa del prossimo blocco.
0: Te la metto così, te la metto così.
1: Mi piace oggi questa chiacchierata. Come quando
0: tu cosa vorresti?
1: Cioè, Martin, il bene della Juve.
0: Il bene della Juve, sì, però ognuno di noi ha un'idea diversa del bene della Juve. Tu cosa vorresti? Cioè, ti chiama la Juve e dice: senta, signore, sono John Elkan. Ma no, ma lei non è John. No, sono John Elkan.
1: E attacco.
0: Antonio Paolino,
1: e attacco.
0: Guarda, io ti ho sentito diverse volte, non ci crederai, ma ti ho sentito diverse volte. Secondo me tu sei una persona molto competente. Cosa devo
1: con
0: fare?
1: Quell'altro lì a fianco.
0: Secondo te? No, no, l'altro l'abbiamo già mandato via. Che cosa devo fare secondo te? Tu cosa gli dici?
1: Allora, veniamo io e Paolo Rossi.
0: No, no, tu cosa gli dici?
1: Dalla continassa. Cosa gli dico? Mi fai pensare un attimo.
0: Ok, cioè... va bene. Allora, non ci hai pensato ancora.
1: No,
0: ci
1: ho pensato.
0: Io invece mi chiama. Ah, okay. Mi chiama. Dico,
1: tu e quell'altro tu a fianco.
0: Gli dico, John. Allora... non parliamo di proprietà, perché non parliamo di proprietà, cioè sono affari della proprietà quelli, cioè sì. Non sto a dire, non è che se mi telefono John Elkan posso
1: a me
0: dire...
1: verrebbe difficile,
0: no,
1: lavorare con
0: Paolo
1: lì, posso, lo dico
0: non
1: molto
0: non è che gli posso dire John, vendi la società, quelli sono affari tuoi. Gli dico, John, allora, appurato il fatto che tu la vuoi tenere, no? Ti dico cosa bisogna fare. Beh, secondo me bisogna chiaramente confermare Spalletti, perché l'hai confermato, magari è stato un errore, però l'hai confermato, quindi non è che puoi proprio mandare via uno che hai confermato tre mesi fa, se no non sei credibile.
2: Dipende
0: a tutti i livelli,
2: lei.
0: No? Non sei credibile a tutti i livelli. E quindi, siccome Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, l'amministratore delegato lo mandi via, però mi raccomando, trova un amministratore delegato molto forte, non è che Spalletti può fare il bello e il cattivo tempo. E gli devi spiegare chiaramente a Spalletti quali sono i margini di operatività. Punto. Questo è quello che io vorrei.
1: La soluzione
0: se è... martedì sera, mentre sono a casa con la pasta asciutta, per dire, no? E sto bevendo un Barbera, faccio marocchino.
1: Sì. Mi sto siete insieme a cena.
0: Mi arriva la notizia che John Elkan ha fatto fuori tutti. Mi stappo una bottiglia di champagne.
1: Chiarissimo, voi che bottiglia stapperete? Oggi mi
0: quindi
1: hai dato un assist per marocchino.
0: Tra diverso. Quello che bisogna fare e quello che mi farebbe piacere. Quindi
1: però
0: mi...
1: tutti quanti cosa vuol dire? Allenatore, amministratore, legato?
0: Tutti.
1: Tutti.
0: Tutti.
1: Tutti.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Si riparte, rinasce il quel... channel e chiama Antonio Paolino.
1: Chiaro. Dai. E io chiamo Paolo Rossi.
0: Grazie.
1: E trasmetteremo lì... presenti, non che ci cacciavano, sì, in base a quando c'era.
0: No, però hai
1: aperti
0: capito
1: al pubblico.
0: Però attenzione, siccome io vi ho detto che quest'anno potevamo giocare per lo scudetto, quindi non sono credibile. Non sono credibile. Io ho diviso tra quello che probabilmente bisogna fare e succede
1: e quello
0: che a
1: vorresti.
0: Me farebbe piacere, che è una cosa mia. Come dire, capisco. Me la tengo per me, l'ho detta a te, l'ho detta agli
1: e voi
0: è una cosa per me. Se ne vanno via tutti, io sono contento. Per motivi diversi.
1: Per motivi diversi. Comprensibili, tutti, scientifici, tecnici.
0: Perché non sopporto.
1: Una cosa.
0: Non sopporto gli egocentrici. E secondo me, qui in
1: ce ne
0: Juve,
1: sono
0: ormai
1: troppi.
0: Ce ne sono un po' troppi.
1: E forse lo sanno anche loro. Ed è iniziata la battaglia di chi sgomita.
0: Bravo,
1: in fretta.
0: Bravo.
1: Vedi
0: bravo.
1: Che servirebbero due così a trasmettere.
0: No,
1: a trasmettere
0: no.
1: Da lì, a dirle no. Queste cose simpaticamente.
0: No, no.
1: Vieni un attimo in diretta. Ma tu sei uno di quelli che sgomita? No? E ci fai vedere i gomiti?
0: No.
1: Vorremmo fare i due carabinieri. Interessante, voi che anima avete di Paolo Rossi? Quella bianca,
0: quella realista,
1: quella nera?
0: Quella che dice no, sì. Ragazzi, con Spalletti.
1: Quale?
0: Ci si ferma con Spalletti, ci mancherebbe altro.
1: Io penso che alla fine sarà Spalletti allenatore, Chiellini amministratore delegato in quel ruolo lì, e in mezzo ci devi ficcare solo l'uomo giusto, l'interfaccia tra Chiellini, che parla tanto con la proprietà, che parla tanto con Spalletti, e in mezzo devi metterci anche qualcosa. Non è ancora il momento di Del Piero, secondo me, per diversi motivi, ma di una figura intermedia tra Spalletti, con un passo in più anche nelle scelte, ma con la supervisione di Chiellini, con cui ha un buonissimo rapporto. Io lo dico così, ma sogno, non lo so. Che anima avete dopo questa riflessione? Perché adesso la blocchiamo questa riflessione. Andiamo in pausa qualche secondo Possiamo tornare almeno, apriamo gli occhi, oggi è il 22 maggio. Cos'è successo 30 anni fa? Ce lo godiamo un attimo insieme? Secondo me sì, e parleremo anche di un libro in uscita oggi, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Darderi e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Cose di calcio.
1: Se qualcuno dice Conte in sospeso, Paolo ci ha lanciato i conti in sospeso. Cioè,
0: conti in sospeso.
1: I conti in sospeso che ci...
0: Ma Conte andrà in nazionale, dai.
1: Anche penso secondo che, me. Anche
0: penso
1: secondo
0: che
1: me.
0: Andrà in nazionale.
1: Dai, fammi il valzer delle panchine. Il valzer delle
0: no,
1: panchine.
0: Sai, la cosa tra virgolette è pericolosa per chi proporrà Conte in nazionale è che sperabilmente bisognerebbe fare un progetto per 4 anni, cioè per il mondiale. Conte è uno che dopo 2 anni ti lascia.
1: Beh, qui gli fai firmare. Gli fai, firmare.
0: Gli fai firmare, ma ti lascia. Quindi
1: è cambiato.
0: Sotto quindi, secondo, è cambiato. Me, secondo me,
1: sarà cambiato.
0: Bisogna anche lì capire qual è il vero mandato che tu dai a un allenatore della nazionale. Conte ho l'impressione che non sia esattamente quello in grado di gestire un percorso basato sui giovani, ecco. Però è sicuramente un allenatore che dei risultati te li porta a casa, se questa è la logica.
1: La dimensione è quella, la sua volontà è di risparmiare un po' di tempo per la famiglia, non
0: sì, sì,
1: prima
0: no, certo,
1: degli impegni
0: certo,
1: sportivi, e di concentrarsi su un progetto a lunga scadenza con delle idee teoricamente chiare dall'inizio,
0: sì,
1: con il nuovo presidente che verrà annunciato
0: però
1: votato
0: se il valzer delle panchine parte, sai...
1: Ma ti dico, io cancellerei solo, ho letto tanti nomi, cancellerei solo il nome di Ranieri, se mi permetti.
0: In nazionale?
1: In nazionale. Lo cancellerei per definizione, cioè
0: sì,
1: riposati.
0: No, piuttosto, visto che sta facendo un buon lavoro... E allora lancia anche un messaggio un po' ai colleghi, cioè della serie basta con i grandi nomi, torniamo all'idea un po' di Berzotte, Bernardini, cioè dell'allenatore, o di Vicini, cioè dell'allenatore fatto in casa, mi vado a prendere Baldini dell'Under 21 e gli dico che sta facendo un buon lavoro.
1: Tra l'altro sarà lui il tecnico che ci porterà le due amichevoli, quindi, anche se la Grecia non vuol giocare con quell'Italia lì.
0: Però per dire, cioè, capisci,
1: non credo che
0: Ranieri veramente, allora...
1: Ho letto anche questo nome,
0: sì,
1: poi c'è quello di Mancini.
0: Con tutto, cioè, ogni tanto si aprissero le finestre, no?
1: Esatto.
0: E
1: si cambiasse un po' l'aria.
0: Si cambiasse un po' l'aria, lo dico anche per nonostante noi siamo io sono più vicino a Ranieri, che è un giovane allenatore anagraficamente, però penso che oggettivamente
1: usi ancora il cervello.
0: Oggi ci voglia un po' di rinnovamento, no?
1: Allora, sto rispondendo all'ospite che vedo sia in questo momento inquadrato su Sky, nel romanzo, nel racconto di quella Champions della Juventus, di quello successo anche di Marcello Lippi con la nazionale in un momento molto complicato, no? Per il movimento calcistico italiano. Quindi dico a Yves, che forse non abbiamo ancora salutato, che possiamo andare dall'ospite appena vuoi, però se mi fai ascoltare un vocale così capiamo casualmente qual è la tendenza da casa sul derby, su Spalletti, su Comolli, sulla Champions di oggi, e ci concentriamo
2: buongiorno
1: appunto.
2: Buongiorno direttore, buongiorno da Riccardo da Perugia.
1: Ciao.
2: Io succeda quello che succeda, sono cose della proprietà. Io spero e vorrei con tutto il cuore che la Juve torni ad essere un pochino odiata e un pochino più cattiva, dunque vorrei gente a cominciare da chi allena, da chi dirige, gente un pochino più cattiva, un pochino più di sangue. con tutto il bene che voglio Ferrero, mi sono un po' da juventino stancato vedere un presidente lì che dorme in tribuna e un amministratore delegato che in un anno che è qua mai metterci la faccia dopo una partita, dopo una sconfitta, dopo una vittoria. Forza Juve.
1: Forza Juve, let's go. Grazie, una voce nuova, mi fa piacere. Paolo, prima, visto che stiamo contattando l'ospite, mi presenti tu quella giornata, la tua giornata da tifoso di 30 anni fa?
0: Ah, beh, molto, molto velocemente. La mia è che io parto per Roma grazie a un biglietto recuperato all'ultimo momento.
1: Tutti dicono così.
0: No, veramente, guarda, ho avuto la fortuna e mi... lo ringrazio perché poi è una persona conosciuta ancora oggi, Bruno Longhi. Mi ha trovato un biglietto perché lavoravo insieme a lui in quel periodo e mi ha trovato un biglietto alla fine, due biglietti. Parto, notte in treno senza dormire per la tensione, giornata a Roma, e come tutti coloro che ci ascoltano e hanno almeno fatto una trasferta sanno quanto è bello quelle...
1: arrivare stanchi
0: alla partita, arrivare che non ce la fai quasi più. Per tutto quello che c'è stato, partita che ci sembra maledetta perché la Juve la fa interamente ma non riesce a metterla a posto, e poi i calci di rigore dove io ero nella curva sud, cioè la curva destinata ai tifosi della Juve, quindi vedevamo poco perché l'Olimpico si è molto lontano, ma soprattutto non ho visto il famoso sorrisino di Jugovic. Perché se io avessi visto il sorriso di Jugovic mi sarei tranquillizzato. Uno che sorride vuol dire che il gol lo fa. E invece no. Però è stato meraviglioso. È stata una partita di quelle che valgono veramente un anno di vita per tutto quello che c'è stato. Anche per i protagonisti che ci sono stati. Nel senso che il migliore in campo di quella partita, secondo me, indubitabilmente, è stato Moreno Torricelli. C'è un ragazzo che 3 anni prima è nei dilettanti. E questo ti fa capire... la grandezza di quella storia, cioè la grandezza di quella storia.
1: Le variabili non è, che ruotano
0: non
1: attorno
0: è una
1: a un
0: vittoria
1: così.
0: E basta. È qualcosa di umanamente. Non a caso leggevo e la conosco l'amicizia che c'è tra tutti questi giocatori che si rivedono oggi. Perché? Perché è stata un'avventura anche umana. La Juve 2 anni prima è una Juve in difficoltà totale. Si chiude il ciclo dei trapattoni. La Juve esce dalla Coppa UEFA, la Juve non partecipa alla lotta a Scudetto, 2 anni dopo è sul tetto d'Europa e un anno dopo è la squadra più forte del mondo, con gente che noi consideravamo non adatta alla Juve. Questa è una bella lezione.
1: Grazie Paolo, perché hai introdotto al meglio quello che sicuramente ha approfondito con questa uscita editoriale il collega che abbiamo già al telefono, ovvero Fabio Liccari. Buongiorno Fabio, ben trovato.
7: Buongiorno a voi e grazie.
1: Grazie a te, anche perché proponi per il pubblico bianconero stasera la vinciamo noi. Purtroppo è un riferimento solo a 30 anni fa. Diciamo che il prossimo dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile. Marcello Lippi è campioni della Juventus 95-96. La tua uscita editoriale, diciamo così, il tuo libro. Raccontaci qualche aneddoto, curiosità, racconta.
7: L'ho fatto con Marcello intanto, Marcello Lippi, che è un tecnico che ho conosciuto, seguito e apprezzato in nazionale, una persona straordinaria, oltre che un grande tecnico, un grande CT, e le sue vittorie sono spesso legate alle sue intuizioni e alle sue prestazioni, perché quella Juve non sarebbe nata se non ci fosse stato un Lippi a guidarle, a prendere delle decisioni fondamentali, anche impreviste, coraggiose, come quella dei tre attaccanti, che anticipa di quasi 20 anni la tendenza del calcio di oggi, cioè delle tre punte, due delle quali rientrano sempre e la terza rientra abbastanza, pur essendo Del Piero, che fisicamente non poteva reggere il confronto con Bialli e Ravanelli, che erano molto, molto più fisici. Sono vittorie, e questa è una vittoria di Lippi. Volevo augurare ai tifosi juventini che non fosse l'ultima, che non passino altri 30 anni, però è stato davvero bello e divertente scriverla, ascoltando i ricordi di tutti i protagonisti, e dico tutti davvero, ma non solo i giocatori, perché il Giorno di Oro è stato fondamentale nel ricostruire questo mosaico di dialoghi, di situazioni, di scherzi, di giochi, di anche litigi, perché erano degli uomini che si confrontavano spesso, e creare questo romanzo che spero possa piacere, insomma, chi ha vissuto quella partita, come io che l'ho vissuta, perché per me è molto importante, è stato il primo grande servizio che ho fatto da giovane redattore della Gazzetta, la prima finale di Champions, non posso dimenticarla, poi è anche andata bene per un'italiana, quindi doppiamente si dice.
1: Ecco, hai dovuto raccogliere molto materiale, molte eri anche presente, come ci hai ricordato. Oggi quei giocatori, gran parte di quei giocatori lì, si stanno ritrovando proprio alla Continassa, un invito allargato a chi può, a chi poteva raggiungere. Ieri c'è stato Del Piero, oggi sicuramente ho sentito Rampulla, Ravanelli, ci saranno. Probabilmente la Juventus aveva idea di fare qualcosa prima del derby, per ricordare questa data. Doverosamente, mi permetto di dire, è stata fatta slittare probabilmente in quel di novembre. Ma al di là di questo dato giornalistico, ti chiedo che cosa è stato bello sentire che ti era sfuggito dalla tua memoria.
7: Ma intanto è stato bello capire che quelle di Lippi non erano parole, ma erano delle verità. Quando Lippi dice io ho vinto quella Champions come il mondiale perché avevo degli uomini e non semplicemente dei giocatori, è venuto fuori dai ricordi di questi giocatori, di questi uomini, che mi hanno ricostruito quell'atmosfera con grande sincerità. Se avete dato un'occhiata al libro, ci sono anche delle situazioni anche spiacevoli nei confronti di qualcuno, dei rimproveri, dei litigi, il Porrini che risponde duramente a Lippi, diciamo sempre io non sono d'accordo, Lippi dice sei un rompiscatole, però io ti ho scelto anche per quello. E poi Porrini che ha il coraggio di telefonare a Lippi nel pomeriggio dopo dicendo guardi mister, io resto della mia idea, ma le chiedo scusa per quello che ho fatto oggi in uno spogliatoio. Si sono aperti tutti, avevano tutti voglia di raccontare e tutti voglia di farlo per Marcello Lippi, quindi questa coesione è stata la base. Non avrebbe vinto la Juve se i giocatori non avessero giocato tutti per Lippi e, come spesso è successo nelle sue squadre, erano tutti titolari mentalmente. Anche quelli che erano in panchina si sentivano titolari. Faccio un nome per tutti: Padovano, decisivo in Champions League come gli altri 11, più degli altri 11, è pronto ad accettare questa situazione, diciamo, di prima riserva. Il giorno prima, vi racconto, questa, Padovano non può dimenticare Lippi che si avvicina a lui, alla Borghesiana, mentre si allena, e fa guarda Michele, domani giocano altri, tu non giochi, ma tu preparati perché sarai decisivo alla fine, nell'ultimo quarto d'ora. Direi che Lippi ha sbagliato di qualche minuto, perché poi insomma è stato decisivo dopo, quando si è arrivati al momento chiave.
1: Ecco, e in cosa ti ha aiutato a capire qualcosa di più anche Marcello Lippi o l'ultimo dei giocatori che è rimasto in panchina o anche solo lo staff? Quello prima di tutto era un gruppo di uomini o era un gruppo di grandi calciatori, la stragrande maggioranza?
7: Era un gruppo. Allora, discorso dei calciatori, oggi non voglio fare un discorso di pancia, rivedendo la Juve di allora e quella di oggi verrebbe quasi da dire che trasportata nel 2026 quella Juve sarebbe titolare, o al contrario che nessuno di quelli che giocano oggi nella Juve sarebbe titolare in quella Juve del 96. Non entro nel discorso perché non posso dire se sono uomini come quelli del 96, probabilmente questi, i ragazzi di oggi sono bravi, è un momento difficile, un momento particolare per il calcio italiano, là c'era un'anima italiana che qui non esiste, forse non potrà esistere più, però ecco, quelle cose non accadono per caso, anche se poi il tabellino dice che per due rigori la storia è cambiata, perché immaginate quella stagione, la Juve in campionato non va bene. Se Jugovic fa il sorrisino e sbaglia, si riparte e l'Ajax stravolge il risultato, probabilmente noi non staremmo parlando oggi del ciclo fantastico della Juve, di Lippi, quei 4-5 anni che comunque entrano nella storia, e l'unico ciclo che ha vinto tutto. Quindi ci sono delle sliding door nella storia del calcio e di certi personaggi, però se un allenatore come Lippi ha tante sliding door, perdonatemi, c'è anche il mondiale rigore, vuol dire che se le è meritate, vuol dire che ha saputo creare qualche cosa, e l'affetto che oggi i giocatori hanno per lui, perché continuano a incontrarlo, hanno chat, gli parlano, lo vanno a trovare, significa che non è stata una casualità quella Roma 96.
1: Ti lascio le domande del collega Paolo Rossi, che è qui con me nell'edizione di Cose di Calcio XL.
0: Ciao Fabio.
7: Ciao.
0: Intanto ti chiedo questo. La Juve di quell'epoca è una Juve che 3 anni prima comunque vince una Coppa UEFA con Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni alleva un gruppo di peones, mi verrebbe da dire, no? Che però si forgiano anche nelle sofferenze, perché poi quando arriva Lippi la Juve è in netta difficoltà. Secondo te quanto c'è di continuità però tra i due allenatori in questi termini? Cioè nell'idea che comunque si può andare oltre i propri limiti, perché poi insomma io prima dicevo Torricelli per me è stato il migliore in campo in quella serata, E l'Ajax era
7: una... Torricelli. Però ecco, la continuità è in questo, se posso. Perché quando, parlando con Marcello, e nel libro viene fuori, Marcello era emozionato del dover ricordare io dopo Trapattoni sulla panchina della Juve. Io che da più giovane ricordavo Trapattoni che allenava quella Juve, le sue interviste, i suoi modi di fare, e apprendevo da quelle parole, da quella grinta, da quel coraggio. Quindi la continuità virtuale c'è sicuramente. Nei giocatori un po' meno, perché se ricordiamo la Juve di Trapattoni aveva come simboli i due Baggio, per esempio, e io dico che Dino Baggio nella Juve è stato all'altezza del più famoso Roberto Baggio, era un giocatore fondamentale che oggi sarebbe titolare non nella Juventus ma in nazionale, per distacco rispetto a tutti i centrocampisti che abbiamo. Però c'era quel Torricelli che alla Juve non sarebbe arrivato se Trapattoni, con il suo essere popolare, permettetemi, non avesse deciso di mantenere in squadra, proponendo alla sua società: senti, io, se non mi prendete Vierkovod, questo è ricordato nel libro, Trapattoni dice, se non mi prendete Vierkovod, io prenderei volentieri questo ragazzo della Caratese su cui posso lavorare. Queste sono le intuizioni che fanno grande allenatore, non, come dice Marcello, mettere i giocatorini sullo schemino come se fossero giocatori su Buto, tu stai a destra, tu stai a sinistra. No, è vedere quello che poteva fare Torricelli. Quindi questa continuità c'è. Poi certo, Marcello ha avuto un'altra società, ha avuto, diciamo, altre idee, e la sua Juve è quella lì piana, con i tre attaccanti, con una identità, diciamo, più offensiva, ma mai dire che quella di Trapattoni una Juve difensivista, perché se guardiamo i tabellini è soltanto un diverso approccio alla partita, ma non scherziamo. Però certo, quella di Lippi ha una caratteristica: ha vinto tutto, qualsiasi competizione abbia giocato ha vinto tutto. E tu hai ricordato la finale del 93, però c'è anche la prima finale di Lippi, perché Lippi fa quattro finali di fila, cioè quella di Europa League è una finale che perde, perché quel Parma era incredibile, poi perderà le altre malauguratamente, ma una squadra che fa quattro finali di fila arriva sempre alla fine. Poi c'è l'episodio, e in altre occasioni l'episodio è stato meno favorevole che a Roma.
0: Ti posso fare un'altra considerazione, un'altra domanda? Se voglio capire se con Lippi magari ne hai parlato. Cioè, a me impressiona, oggi riguardavo la formazione, pensare che Juve-Ajax è l'ultima partita di Vialli, è l'ultima in bianco-nero, è l'ultima partita di Ravanelli, è l'ultima partita di Paolo Sosa, è l'ultima partita di Vierkovod. Cioè, è veramente il contrario,
1: quasi il 50%,
0: il contrario del calcio come lo raccontavamo prima, cioè del, esatto, squadra che vince non si cambia. Quella sera lì noi diamo l'addio a una serie di giocatori importantissimi,
7: ma con la triade Moggi si era inaugurato un altro slogan: squadra che guadagna, che fa guadagnare si cambia. Ed anche qui c'è la grandezza di un tecnico, perché immaginate un tecnico al quale tolgono Vialli, Ravanelli, anche se Vialli in teoria aveva deciso anche in sì, suo di cambiare, però Ravanelli sarebbe rimasto, gli avevano proposto la fascia di capitano, era stato Don Bertagnelli, però poi qualche suo diciamo screzio, ma conosciamo tutti la grandezza di Ravanelli, che sta in questo carattere infinito. Anche in finale Fabrizio si arrabbia quando viene sostituito, poi chiede scusa 1200 volte a Lippi, però cioè, Lippi gli dice: guarda Fabrizio, potevi risparmiartela questa seconda, questa terza volta in stagione. Però Lippi ha cambiato mezza squadra e l'ha ricostruita riandando in finale, anzi era più forte quella dell'anno dopo. E francamente io non mi piace mai parlare di arbitraggi, la Juve ha perso con il Real Madrid nel 98 per un gol in fuorigioco, però io dico che sono situazioni di calcio che possono accadere a favore e contro. Quello che da osservatore esterno non mi è mai piaciuto è la finale col Borussia Dortmund, nel quale c'è una squadra nettamente più forte che la Juve, e c'è una partita che sembra indirizzata verso un'altra strada. Ecco, non è il gol testa del Real Madrid che fa scandalo, succede. Quella partita di Juve Borussia Dortmund ha qualche cosa che non mi piace nel suo svolgimento, situazioni negate a una squadra e concesse all'altra. Quello secondo me è il grande rimpianto, e anche Marcello è d'accordo, quella è una finale da vincere.
1: Stasera la vinciamo noi. Il libro scritto con Marcello Lippi, con Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, come reperirlo? Ci dici come fare? Edito allora, da Mondadori, 371 Mondadori, pagine di aneddoti, sì, lo possiamo anticipare.
7: Sì, sono, è un romanzo, perché magari non è chiarissimo, si può pensare che sia un saggio, la Juve vinse, quel giorno giocò, viaggiò. No, è un romanzo, Lippi voce narrante e tutti i giocatori, i massaggiatori, gli avversari, quello che sia, che partecipano a questo romanzo corale parlando, ridendo, scherzando, mandandosi anche a quel paese, però insomma è così che in 371 pagine si è arrivati a vincere la Champions.
1: Col giusto mix di tutto quello che ci hai detto, perché se poi prevalgono gli insulti significa che c'è uno spogliatoio spaccato.
7: No.
1: Se ci sono troppi complimenti nascondi i problemi. E non arrivi mai al traguardo.
7: Sono scassi creativi, perdonatemi l'espressione. Insomma,
1: così ci fortificano. Ci dai l'idea di quel successo datato 30 anni
7: fa. Prego. Chiudo dicendo questo, l'editor del libro non è juventino. Alla fine ha detto, vabbè, io ti dico una cosa Fabio, Maria Resi per un po' simpatici perché ho capito che c'era un gruppo insuperabile d'acciaio e questo secondo me è la cosa che mi ha fatto piacere sentire, perché comunque al di là del tifo è venuta fuori quest'anima d'acciaio di una Juve che non poteva che vincere, e così è stato.
1: E allora questo libro, oltre che agli juventini, regalatelo anche, come si fa, lo so, alle grandi società, e anche al nemico sportivo. Perché il calcio resta una partita di calcio in un rettangolo d'erba, secondo me, e magari sfogliandolo anche quelli più scettici potranno imparare qualcosa anche da questa vittoria della Juventus, di una squadra ostica, nemica, antipatica, quello che vuoi. Me lo concedi un giudizio su questo finale incredibile del nostro campionato e della situazione bianconera? Cioè arriviamo alla fine, di nuovo Spalletti chiede di Comolli allora, chiede, leggiamo anche delle colonne.
0: Fabio, la domanda è chi ci salva, era diversa, non è, allora, non è così edulcorata.
7: No,
1: ma ci saremmo arrivati, sai, facciamo i giornalisti, abbiamo imparato da Fabio Liccari.
7: Ma no, le domande sono dirette, è giusto così. Io ho seguito la Juve molto quest'anno e le ultime l'ho seguito, sono rimasto, io ero convinto che per la situazione che c'era, cioè Fiorentina e Torino, due squadre senza troppe pretese che la Juve avrebbe vinto, sono sorpreso di quello che è accaduto, sorpreso però fino a un certo punto, perché c'è qualcosa nell'animo di questa Juve che è assolutamente distante, parente lontano da quella della Juve di Lippi. La mia idea è che rinunciare in questo momento a Spalletti sarebbe una follia, o meglio, preciso, ci sono pochi allenatori con i quali si può ricostruire. Io capisco il voler scegliere un giovane, ma non è il momento di scegliere il nuovo Trapattoni 37enne, non lo è. E di allenatori in questo periodo ce ne sono due, Spalletti o Conte. Dovesse arrivare Conte, per carità, sarebbe all'altezza, però perché rinunciare a Spalletti, che ha fatto un gran lavoro e ha dato finalmente una identità alla squadra che mancava dal primo Allegri? Certo, se diamo due siti secchi a Spalletti non ce la farà neanche lui, bisognerà investire in qualche modo, trovare le risorse, e qua ci vuole un grande dirigente che saprà vendere Bremer, Thuram, Kaufmann, giocatori che potranno dare dei soldi, e come si faceva un tempo, come faceva anche Boniperti, individuare i migliori. Se non è capace un dirigente, beh, forse è il caso di cambiare.
1: Ci sarebbe partita più difficile del derby per raggiungere quest'anno con mille problemi?
7: Ma il derby, allora, negli ultimi tempi il derby per la Juve non è mai stato una partita difficilissima. Ora però cambia un po' la prospettiva, perché potrebbe essere la partita chiave, ma siamo sinceri, non è nelle mani della Juve il futuro. Il tifoso juventino può soltanto sperare che accada a Milan, a Roma e a Como quello che è successo alla Juve una settimana fa, cioè che sul più bello, boom, Arachiri, suicidio, vuoto improvviso, amnesia. Però la realtà è che, vista l'esperienza degli altri, tu incameri questa esperienza e cerchi di non ripetere l'errore. Quello che è brutto nella Juve negli ultimi turni è stato vedere questa, io la chiamo quasi supponenza, cioè la Juve crea tante occasioni, non riesce a segnare, rallenta il ritmo, lo rallenta quasi scientificamente pensando, ma sì, tanto, visto che tengo la palla all'80%, prima o poi la palla entra. E invece avrebbe dovuto rendersi conto che questo non nel calcio di oggi non accade più, a meno che tu non sia il Barcellona di Guardiola, per cui puoi creare questa superiorità che si trasforma immediatamente in goleada. La Juve non ha questa capacità. E il Torino sulla carta è inferiore, sulla carta non ha alcuna motivazione, però il derby, voi lo sapete meglio di me, cioè te le crea. Poi i 50 anni dello scudetto del Torino, una coincidenza che alla Juve piacere non può fare in prospettiva di questo match. Certo. Sarebbe ancora, posso dire, una bestia ancora peggiore se la Juve vincesse, comunque vincendo arrivasse sesta, perché le altre tre hanno fatto il loro dovere. Non lo so, io sarò allo stadio, scriverò la partita, commenterò la partita.
1: Ci incroceremo allora.
7: Ci incroceremo.
1: Grazie Fabio Licari, stasera la vinciamo noi, Marcello Lippi e Fabio Licari, in questo libro che potete trovare anche in edicola, anche nelle migliori librerie. E io e Paolo stiamo pensando a un libro che uscirà domani mattina, domenica sera vinciamo noi. Noi ci limitiamo a un capitolo, speriamo.
0: A mezza pagina,
1: Vabbè. Domenica sera speriamo di vincerla noi.
0: Volentino.
1: Grazie Fabio per questo importante, interessante intervento qui su Radio Bianconera. Grazie Paolo. Che bello, abbiamo pensato senza parlare troppo d'altro.
0: No.
1: Ci raccontate anche voi un po' della Champions? O siete talmente arrabbiati che è meglio parlare d'altro o di preparare magari il pranzo? Ditecelo al 340-54-25-324. Cominceremo da voi.
4: Cose di calcio.
8: Radio Bianco.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Paolo, in televisione stanno parlando di cosa serve per il miracolo Champions. E si avvicina molto al miracolo o...
0: Beh, perché... più che al miracolo, al suicidio degli altri, perché due su tre dovrebbero fare... Ma non è impossibile.
1: No, nel non è impossibile.
0: Che, nel senso che, come diceva prima Fabio Licari, cioè noi comunque abbiamo perso dei punti con squadre che dal punto di vista della classifica non avevano più... niente da chiedere, motivazioni. Quindi la Roma si trova esattamente il Verona che abbiamo affrontato noi a Verona. E il Verona ha dimostrato in queste giornate che non è una squadra che comunque ha staccato la spina. Quindi questo è già un primo elemento. Il Como va a Cremona e lì è mors tua vita mea. La Cremonese deve vincere a tutti i costi, sperando che non faccia altrettanto il Lecce per salvarsi. E il Milan... Ecco, il Milan è un po' la squadra che in questo momento può più ricordare la Juve per la propensione a farsi del male. Gioca col Cagliari, il Cagliari è salvo.
1: Trasferta.
0: No, a Milano.
1: Milano.
0: Quindi, insomma, però, ripeto, noi dobbiamo comunque chiudere la giornata senza ulteriori sensi di colpa. Cioè, tu hai fatto il tuo, gli altri l'hanno fatto, ok, è andata così. Non è stato il derby a essere un problema, e prima che dobbiamo andare a individuare i buchi neri, altrimenti sarebbe veramente il colmo, Se ci mettono sul piatto d'argento e non riusciamo a prendere il quarto posto, sarebbe veramente, quello sì, sarebbe la beffa assoluta.
1: Allora, ascoltiamo un vocale, perché poi abbiamo parlato di miracoli e andiamo nella città dei miracoli, con un avvocato che fa i miracoli. Ne deve fare ancora uno, deve aiutarci
0: quello
1: a
0: quello più grosso.
1: Quello più grosso. Ci faremo raccontare con tutta la scaramanzia del caso se ci crede o meno. Ascoltiamo un vocale, così lo ascolta anche l'avvocato De Frede, che è già lì pronto.
9: Buongiorno, Radio Bianconera da Caotico. Un quesito ai grandissimi conduttori che avete in studio, direttore Paolo Rossi. Io parlo di fantacalcio. Mi potete dare un vostro parere se Guardiola venisse la Juventus, visto che lui ha frequentazioni in Italia, in posti che io conosco, e
1: non devi dircelo tu.
9: Non è che qualcuno ci ha fatto un pensierino a dargli non l'incarico, ma da tecnico o da supervisore, da farlo inserire in società. È un fantapolitica, fantacalcio, tutto quello che vuoi, ma economicamente non siamo il City, però lui l'esperienza italiana vorrebbe farla. Voi che ne pensate? Dai, fatemi questo piacere, rispondete a questo quesito. Vi ringrazio, allora, aspetto la vostra risposta.
1: Allora, io ti ho sentito tremare mentre parlavi, cioè sarebbe un grande sogno, allora ti dico, spero che si avveri già solo per regalarti un sogno.
0: No, Paolo, più altro, ma perché supervisore? Supervisore, cioè. Ma visto che prendi Guardiola, almeno fagli fare l'allenatore. Cioè, scusami, ma chi è che...
1: Si supervisiona
0: da solo. Chi è l'allenatore supervisionato da Guardiola? Cioè, oggettivamente è una figura talmente tanto immensa.
1: È stato diplomatico.
0: Che se lo vai a prendere, lo prendi come allenatore. Dopodiché...
1: C'ha più probabilità di venire Guardiola alla Juve o la Juve di battere il Toro e di andare in Champions?
0: Ha più probabilità la Juve di battere il Toro e andare in Champions che Guardiola alla Juve. Per me, io credo.
1: Avvocato De Frede! Non creda che questa è l'ultima puntata. Guarda com'è già tranquillo lui. Già
0: rassegnato, la postura è rassegnato. Roberto, la postura è rassegnato.
1: Buongiorno. No, spiegami che postura è, perché... Prego, ciao intanto.
10: Buongiorno a tutti e due, a tutti. È una postura di rilassamento di memoria storica, inebriato, come se fossi inebriato da quel Barolo, quello champagne di cui narravate prima, perché 30 anni fa io c'ero e come, e non ne parliamo, insomma, ecco, sono ancora, per fortuna è una bella giornata solo di memoria storica, perché di memoria recente... preferisco bere per dimenticare.
0: Quindi, allora deve venire fra mezz'ora. E ce n'è da bere, ce n'è da bere.
10: E ce n'è da bere. Con Domenico e con tutti e due ci andiamo a fare una bella bevuta, perché che meravigliosa giornata quella trentina d'anni fa. Che meraviglia, che meraviglia. Senti, di mattina io feci l'esame di diritto processuale civile di mattina, e di primo pomeriggio mio zio, che era un professore universitario di storia moderna, mi disse, che era già in pensione, mi disse: senti, vai a seguire delle lezioni all'Istituto di Studi Storici, perché ci sono delle lezioni su Johannes Huizinga, cioè un grande storico olandese. E la prima lezione era appunto su questo storico olandese, e c'erano tanti ragazzi olandesi a Napoli che ascoltavano questa lezione. Quindi figurati un pochettino, quel primo pomeriggio tra questi olandesi, io, diciamo così, dicevo, sembra un caso del destino, insomma, ecco, prima di quel Juventus Ajax. E poi sì, quel sorriso di Jugovic, quella voce di Bruno Longhi. Bruno Longhi, grande appassionato di musica. E infatti, ogni tanto in qualche sua diretta televisiva, insomma, radio telecronaca, metteva sempre tra un calciatore e l'altro qualche citazione di grande musica. Lui era il, se non erro, era il bassista di Lucio Battisti. Infatti in quella bellissima, rarissima e unica video che si trova ancora in archivio con Battisti e Mina, quando si scambiano le canzoni e cantano tra di loro, c'è Bruno Longhi dietro alle spalle di Lucio Battisti che suona il basso. E quindi, insomma, perché ho detto questo? Perché è una giornata musicale, una giornata armoniosa questo 22 maggio.
1: Però noi abbiamo la puntina rotta qui a Radio Bianconera.
10: Parecchio rotta, molto rotta.
1: Qual è la nota stonata di questo traguardo?
10: La nota stonata di oggi?
1: Di questo traguardo, di questi due giorni che
10: la nota stonata è che la Juventus non l'ha festeggiata, no? Questo grande trentennale, diciamo così, probabilmente perché appunto oltre alla puntina rotta c'è tutto il piatto Torrens in riparazione.
1: Che balla, quando balla e stona un po'.
10: Ma balla sì, balla perché sembra banale dirlo, perché questa Juventus non ha quell'anima. Ecco, noi pensavamo 30 anni fa che alcuni calciatori di quella Juventus non erano proprio da Super Juventus, però avevano un'anima mostruosa. Torricelli, ha detto Paolo benissimo, fece una finale meravigliosa, e Torricelli non aveva i piedi né di Platini, né di Del Piero, né di Zidane, insomma, ecco, ma aveva un'anima che si può ancora oggi tagliare a fette e distribuirla a tutta la Serie A, non solamente a 15-16 calciatori, insomma. E questo manca, la nota stonata è questa, è una Juventus sbiadita. Che cosa c'è da fare? Bartali diceva c'è tutto da rifare, insomma, però ogni anno facciamo tutto. Sì, perché le rivoluzioni bisogna saperle fare, perché se si fanno male si scassa tutto e ci rimetti le penne. probabilmente gli uomini che ci stanno, che ci sono stati, non sanno fare le rivoluzioni. Chi serve? Servono uno che caccia i soldi e uno che è super competente. Questo serve. Forse uno che c'ha i soldi, non so se li caccia abbastanza, ci sta, il super competente non c'è. Quindi bisogna ripartire da questo e da tanto altro, perché l'80-85% dei calciatorini che vestono oggi la maglia meravigliosa col nuovo colletto della Juventus non dovrebbero indossarla.
1: Paolo, esperto di abbiamo parlato di musica, aggiungiamoci un film e chiudiamo. Che film è la Juve in questo momento? Tu da grande esperto. No, non fare così.
0: Vorrei che fosse il sorpasso, però il sorpasso finisce male. Comunque, però almeno il titolo vorrei che fosse quello. Vorrei che fosse quello. Quanto vorrei che avesse un po' di quell'allegria che quel film è meraviglioso dà vedendolo. Poi ripeto, finisce male, tutti lo sanno, però c'è veramente un'ora e mezza di follia anche, no? Ecco, la Juve vorrei che tornasse anche un po' quello e non questo. Perché quello che ha fatto male, secondo me, nell'ultimo periodo è stata la mancanza di appigli. Me la spiego così. Non è che possiamo dire, ah, ma con la Fiorentina poteva succedere quello, poteva succedere quell'altro, col Verona. Cioè, ho visto una squadra, non dico rassegnata, ma involuta terribilmente. Questo fa male, perché tu puoi perdere, puoi non centrare l'obiettivo. Però almeno avere nella memoria quel senso di rimpianto o di rabbia. Oggi invece io vedo una Juve vuota. E questa è la cosa che a me personalmente fa più male.
1: Parto da una considerazione, poi vado sui temi che non abbiamo ancora trattato. Lo vedo altamente disponibile oggi l'avvocato. Noi ci sentiamo ancora la prossima settimana, perché incrociamo poi i dati di quello che è successo. Troppo comodo finire la stagione prima. Perché qui questi due signori devono andare avanti, ci mettono la faccia, non è che possiamo cambiarla, caro avvocato. Ti volevo chiedere, ma fondamentalmente parto dall'avvocato De Frede. Questa squadra, come l'ha definita anche Paolo, come ce l'hai in testa anche tu, Roberto, ha passato del tempo insieme. Io invece con la Fiorentina un po' dubitavo, no? Perché sono un po' pessimista con questa squadra, con le caratteristiche dei singoli giocatori. Poi penso non alle grandi Juventus, perché ho imparato una lezione, dimentica quella Juve lì. Mi hanno detto dimenticala, se no ti boccio all'esame. Allora la dimentico, non devo fare riferimento. Bene, mi tengo fuori. Un po' di tempo l'ha passata insieme. Io immagino Thiago Motta oggi, ieri, dopo la Fiorentina, prima della Fiorentina, pensare le stesse cose che abbiamo pensato noi. O lui quelle che abbiamo pensato noi, sì, e viceversa. Cioè, non matura questa squadra? Non impara questa squadra? Al di là di quello che ha male al ginocchio, di quello che pensa ai mondiali. Cioè, quella squadra lì, in due anni, non poteva fare meglio e mettere sotto il tappeto altra polvere? È questo che mi dispiace e che mi preoccupa per il Toro.
10: Non ne parliamo, sì. Allora, poteva fare meglio. Allora, anche qua devo fare una brevissima citazione. Quando Borges diceva che nulla è costruito sulla pietra, ma tutto è costruito sulla sabbia. Ma dobbiamo costruire come se fosse pietra. Il problema è che questa Juve sembra che stia sempre sulla sabbia e non a giocare a Rio, diciamo così, a Padova. Sembra sempre che sia con lavori in costruzione, come se fosse quasi disinteressata alla faccenda della costruzione, come quasi che bastasse quello che sta facendo, perché non se ne importa più di tanto. Io noto una grande improvvisazione certe volte. Ecco, il contrario di quello che dicevi, cioè in che senso? Tu dici giusto, dici sono passati due anni, quindi dovrebbe essere un qualcosa di programmato, di studiato. E invece io, nonostante due anni,
1: di maturato,
10: invece io continuo a vedere una sorta di precarietà, cioè di incertezza, di provvisorietà, come se dovesse sempre accadere qualcosa, il Deus ex machina che scende dall'alto. Ma non scenderà mai questo Deus ex machina se quella sabbia non la facciamo sedimentare e far diventare pietra. Cosa serve? Servono gli uomini che sanno cosa è giocare con la Juventus, perché non c'è niente da fare, la storia, per quanto a volte boicottata, ma serve a qualcosa. Cioè, se questi non sanno che cosa significa entrare in quel campo, o meglio entrare in quella maglia, sarà tutto inutile. Servono i campioni, servono i senatori che vengono a dare un po' di direttive, visto che quelli che stanno seduti non capiscono niente di calcio. Allora è meglio che vengano due o tre vecchietti che giocano ancora e che dicono a quelli che stanno intorno: signori cari, noi abbiamo l'esperienza europea, sappiamo fare questo e quest'altro, ma oggi vestiamo tutti la maglia della Juventus, quindi anche voi siete centuplicati di questa forza. Questo serve. Se invece si mette il biglietto, il ticket, si oblitera e basta, e diventa una catenella di montaggio. E la catenella, a volte, noi la troviamo anche nelle toilette, insomma, la catenella. E non è bello così.
1: Ha reso l'idea il nostro avvocato, quando sveste i panni dell'avvocato diventa il miglior juventino che conosciamo. Senti, anzi, questo lo faccio a entrambi. Parto sempre da te. Prendi il binocolo, guarda la Continassa. Stanno pranzando, so che iniziavano alle 13, pranzando coloro i quali hanno potuto accettare l'invito, no, di festeggiare insieme, di ritrovarsi di quella fatidica serata di Roma. Diciamo quasi volutamente, è scattato ieri l'idea di un allenamento invisibile, no? Che alla luce dei risultati probabilmente qualcuno dice: ha senso riposarci? L'avevamo fatto già l'altro giorno, è stato aggiunto, al di là del diplomatico o non diplomatico. L'allenamento invisibile serve? Cioè, fa vedere qualcosa? Che c'è un traguardo da raggiungere, c'è una dignità da dimostrare, e non ti incroci neanche con i giocatori? Non voglio criticare la scelta, però mi stona anche qui qualcosa. La puntina è di nuovo saltata e mi ricordo che dovevo alzarmi, andare, rimettere, ribilanciare il piatto e far ripartire la musica.
10: Ma guarda, ma qua invece di parlare di cose di calcio, qua mi sembra di parlare di cose di psichiatria, di psicologia. Cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, io non veramente non ci capisco più niente, insomma, perché, ma Dio mio, c'è il derby col Torino, va bene, il derby. Già questo è una partita, insomma, sì.
1: Per la prima volta all'ultima giornata.
10: Per la prima volta all'ultima giornata, eccetera, eccetera. C'è una possibilità su un milione, perché veramente oggi posso dire la mia, non ci credo, però c'è una possibilità su un milione che si possa fare qualcosina di buono, e voi fate le cose invisibili, voglio dire, ma stiamo scherzando, ma un'altra Juventus, ma stava sotto torchio, sotto pressione, ma un'altra Juventus non arrivava a questo. Quindi ecco, tutte queste cose sono cose un po' nuove per noi, perché è un'altra Juventus, non è la Juventus, è un'altra Juventus, e io mi auguro, perché non la do per morta, che ritorni quella Juventus, quella che narrava Bruno Longhi, quella che ha narrato poi anche lo stesso Piccinini col Borussia e col Real Madrid, andate male, e sappiamo come e perché andate male, eccetera, eccetera. Ma quella era la Juventus, non ne parliamo quelle di prima, diciamo così, o anche quelle di dopo, ma questa non lo è. Ed è un dispiacere che io ho mentre dico questa cosa, perché era una delle pochissime certezze della mia vita, cioè la Juventus. Quella era e quella sarebbe rimasta. E lo dico con un pizzico di commozione, questa cosa.
1: Paolo,
0: ma io penso che questa settimana, come dire, c'è stata la maledizione, no? Nel senso che l'evento del trentennale ti capita proprio nella settimana in cui la Juve è fuori dalla Champions. Perché se la Juve avesse battuto la Fiorentina, io credo che oggi si sarebbero allenati, avrebbero fatto anche la foto. C'è un precedente che non va dimenticato, Spalletti prima dell'Europeo convoca i grandi della nazionale.
1: I numeri 10.
0: Ha portato male come pochi. Quindi, diciamo, però, perché poi c'è questo tema qui, che il raffronto può essere anche un po' pericoloso. Però c'è un dato vero. Che Spalletti sceglie di non allenarsi, cioè questo è, cioè questi allenamenti invisibili che vedo che sempre di più fanno gli allenatori, ci deve far pensare evidentemente che quella idea del calcio come anche ferocia, come mentalità, come, tra virgolette, come sostituto simbolico della guerra, diciamola così, non è molto come dire, legata a questi allenatori. Quindi, perché a te, oggi è venerdì, cioè oggi venerdì dovresti andare sull'acceleratore. Evidentemente Spalletti fa questo, non penso perché ci sono gli ospiti alla Continassa, ma perché ritiene che questa squadra è talmente stressata che in questo momento non gli devi fare niente. Però questo è il dato grave.
1: Cioè, per me è un dato grave.
0: Però fa il

0: o non prima di un derby, con l'obiettivo da centrare, perché se devo essere sincero, ho qualche possibilità, no? La squadra prima della Fiorentina aveva già organizzato il pranzo. Il pranzo? Aspetta un attimo, organizziamoci dopo. Non c'è niente di male, a incontrarsi. Ma forse questa squadra parla ancora troppo un linguaggio non uniforme all'interno dello spogliatoio. E forse qualcuno gli concede anche gli alibi di fare in questo modo, perché probabilmente non si sanno che pesci prendere o che formaggio mettere sugli spaghetti con le vongole. Tanto per essere chiaro, cioè, le colpe qui ce l'hanno un po' tutti, perché gli allenamenti invisibili. È vero che non vai in guerra, ma è vero che ti devi allenare. È vero che negli altri sport, dove forse adesso arrivano dei risultati importanti a livello
1: Certo.
0: nazionale, si allenano il triplo. Io finora, cioè io avrei voglia di andarmi a allenare perché voglio battere il toro e forse aprirei non solo il toro, anche lo spazio ai tifosi. E non sono populista. Avvocato, mi tranquillizzi.
1: No, non tranquillizzo niente oggi perché invisibile diventerà la zona Champions a questo punto. Perché, cioè, voglio dire, è follia una cosa del genere. Il calcio, per ringraziando a Dio, per tante cose non è cambiato da 100 anni a questa parte, va bene? Perché bisogna se migliorare, cioè cambiare non significa sempre migliorare, va bene? Non c'è bisogno di cambiare tanto per migliorare, c'è bisogno forse di gestire quello che si ha alla meglio per migliorare. Quindi voglio dire, tutte queste cose, queste novità, queste situazioni, e poi all'interno manca, proprio per fare un riassuntino di due parole, manca quello che ti dice vatti a tagliare i capelli. Manca quello, e manca quello sì, perché ci vuole, perché quello è il calcio. Dice, ma è una cosa vecchia? No, quello è il calcio. Se vuoi giocare a calcio devi entrare in quel range, in quel meccanismo. Ed è importante perché non è solo, parliamoci chiaro, batti a tagliare i capelli, detto a Del Piero, detto al Di Livio, detto a qualcun altro, dal presidente, dall'avvocato o da Boniperti, ma significava dare delle regole. Con dei postulati all'interno, cioè vincere. Qui è la Juventus. E probabilmente manca tutto qui. È un po', sono un po' cadute tutte. Insomma, si va avanti senza regolamenti condominiali, senza tabelle millesimali, senza niente.
0: Tanti
1: All'anarchia, l'anarchia
0: esempi.
1: totale.
0: Il braccio di ferro come finisce in società, secondo te? C'è un braccio di ferro in atto? Deve decidere il proprietario padrone in quale modo per sbagliare meno? Perché non c'è la soluzione,
1: Per
0: forse
1: sbagliare
0: quella giusta per vincere.
1: meno, no, per sbagliare meno non lo so. Chi decide chi e chi paga? Da che mondo è mondo? Chi decide e chi paga? E chi mette i soldi? E quindi chi li mette i soldi? John? E John decide. John deciderà sicuramente. Su Como lì è quello degli algoritmi. Insomma, vedete voi, fate voi.
0: Cosa ci sta dicendo l'avvocato Paolo?
2: Sì, io però aggiungo un elemento, cioè che se c'è un allenatore che teoricamente è anche uno autorevole, non dico autoritario, ma autorevole, cioè in grado di stabilire le regole, e Spalletti, cioè per essere chiari, vediamo come va il derby, se l'allenamento invisibile ha funzionato, complimenti, siamo su un altro piano, se l'allenamento invisibile ci porta a perdere il derby. Del derby ne risponde Spalletti, eh. Non è che poi fa
0: Sì,
2: come
0: no, non per
2: discorsi sui
0: l'allenamento,
2: massimi.
0: no,
2: No, no,
0: cioè
2: no, ma
0: non.
2: sui massimi sistemi. Cioè, quella partita lì la devi vincere tu. Non è che poi facciamo l'inno. Cioè, diventa noi. Perché vedo questa
0: Cambiando dopo
2: tendenza.
0: 10 minuti quello che non sta
2: Cioè,
0: correndo,
2: ma
0: passando in
2: voglio dire, ma è
0: vantaggio, cioè.
2: venerdì, non li fai allenare, allora stai dicendo che oltre all'allenatore sei anche uno psicologo che capisce il momento, eccetera, eccetera. Siccome ti si dà dei milioni di euro, il derby. Non ti, guarda, versione
0: Fai
2: ancora
0: quello che
2: minima,
0: vuoi.
2: non lo devi neanche vincere, però lo devi giocare. Non ti dico neanche che lo devi vincere, te lo devi giocare. Perché se vediamo la Juve di Juve Fiorentina, ne rispondi tu. Non è che poi puoi dire il giorno dopo, ah, ma perché venerdì non ti alleni, il venerdì. Quindi, insomma,
0: Esatto.
2: quando gli altri
1: Però
2: domani aprono lo
1: Spalletti
2: stadio,
0: qua,
2: il loro campo allenamento, a farsi caricare dal
0: farsi caricare dal
2: pubblico,
0: pubblico, e noi invece no,
1: però
0: se facessimo in tre
1: Spalletti,
0: guardiamo gli
1: no.
0: schemi incredibili di questa Juventus, ma lo dico in generale.
1: Però
0: Prego.
1: Spalletti è quello che ha detto ultimamente, la Juventus è una buona Juventus, attenzione, tutto a
2: E ha fatto
1: posto,
2: una
1: tutto
2: grande
1: sotto
2: stagione.
1: controllo.
2: e ha fatto una grande stagione.
1: Una grande, ma grandissima.
0: Conosco.

0: anche chi gliel'ha chiesto, rischiando... Esatto.
1: Gliel'ha fatto dire lui, pensa che capolavoro che siamo riusciti a fare.
0: Pensa. Ma quando
1: a me era quasi, non ti dico che era arrivato ad essere simpatico. Non era.
0: Io ho
1: Spalletti. Non mi era arrivato ad essere simpatico. Però ero su quella strada, ma mi ha fatto tornare indietro con la svolta sulla tangenziale.
0: Io ho aperto il passaggio a livello.
1: Proprio a svolta sulla tangenziale, adesso sono qui che quasi lo detesto. Pensa a te, che capolavoro che ha fatto il mio socio.
0: Senti,
2: grazie Paoli.
0: No, dite, dipende anche da voi. Senti, noi fra 20 minuti facciamo un piccolo brindisi con un amico che virtuale. Porta un bottiglione virtuale. Ti chiamiamo? Ti chiamiamo?
2: Certo.
0: Ci sei? Certo, prepara il calice, prepara il calice che io parliamo di vino qui. In chiusura.
2: Anche il vino, prepara il vino tutto.
0: Va bene? A tra poco.
2: Ci sono. Ciao.
0: Grazie per questa bella chiacchierata. Ciao. Preparate tutti un bicchiere perché questa è l'ultima puntata prima delle cose che diremo lunedì senza più campionato. Brinderemo e brinderete insieme a noi l'avvocato De Frede, Yves, Paolo, Antonio Paolino e Domenico Marocchino che ci illuminerà su questo allenamento. Lui ne avrà fatti tantissimi.
1: Lui era
0: l'uomo invisibile, il supereroe. Tanto è già lì che sta provando a entrare nella chat. Tra pochissimo, dai.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaud lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Club Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Che bello, bisognerebbe accendere i microfoni, tenerli accesi anche durante la pausa, eh?
1: Ma no, ma io no, ti dico anche di no.
0: Anche no.
1: Io ti dico di no.
0: Tra poco è il momento che tutti aspettavate. Cosa dici? Ho fatto un gesto?
9: Ci sono sempre un avvocato e un ex calciatore.
0: Ci sono già? Sono pronti?
1: Sono pronti.
0: E allora cominciamo con chi con la giocatore? Con chi faceva allenamenti invisibili?
1: Dai, proviamo a capire questo concetto.
0: Domenico,
1: dai.
0: Marocchino, il giocatore degli
10: allenamenti. Iniziamo pure con l'avvocato, che sopra l'avvocato c'è solo il giudice.
0: Quindi... Esatto, tu sei l'imputato. Allora l'abbiamo già avuto l'avvocato De Frede, che stravede per te, ti ha citato anche nel suo libro.
10: Un mio amico diceva sempre: sì, guarda che ti devi sposare un giudice. Ma non aveva tutti i torti.
0: No, tu ti devi sposare il giudice. La mamma...
1: Domenico, ma come fai a dimenticare così il Crane Caramel di 4 giorni fa? Ma dai, ma non è possibile, non è possibile che tu dica una cosa del genere.
0: Mamma mia, guarda, lei
1: ma anche per rispetto del Crane Caramel.
0: Fatemi intervenire l'ospite, ti hanno chiamato subito e io ti butto nella mischia subito. Avvocato De Frede, perché ha fatto riferimenti che vorrebbe brindare col vino buono.
11: Il calice l'ho preso.
0: Il vino.
11: Aspettavo Domenico che portava il vino.
0: Perché abbiamo detto finiamo.
10: No, io il vino rimane sempre morto sulla bottiglia, rimane sempre coricata sul tavolo.
11: Ripongo tutto. Allora, ci pensiamo domani dopo il derby a brindare. Vedi? Rimandiamo tutto a domani sera.
0: Domenica
10: è una partita un po' particolare, non perché è un derby, perché non so come dire, anche se esci dall'appartamento che ci hai abitato e devi uscire chiudendo bene la porta e lasciando tutto come quando l'hai trovato. Quindi è molto importante fare il risultato, è molto molto molto importante, soprattutto da un punto di vista morale, da un punto di vista morale, perché ovviamente i giochi mi sembrano già fatti, difficilmente la Juventus ha la possibilità di entrare nelle prime quattro, però sai, chiudere bene è sempre un gesto di eleganza, e quindi speriamo bene, insomma.
1: Ci ho sentito molta biografia in questa tua frase, Domenico.
10: Ma sai, io sono piemontese e come tu sai, Paolo, in Piemonte ci sono tantissimi tifosi del Toro, forse dei paesini ancora più di quelli della Juventus, e ho sempre avuto un buon rapporto con i tifosi del Toro. Stamattina stavo uscendo a portare Nina a passeggio, che zoppica un po' come la Juventus. Nina mi assomiglia un po' alla
0: Juventus. Somiglia un po' a te, un po' alla Juventus.
1: Somatizza, un cane veramente gobbo. Somatizza.
10: Somatizza. Tutte le cose che succedono a me succede a lei. E ho incontrato un signore anziano tifoso del Toro, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu quanti derby hai fatto? E io ho detto: ma una decina, insomma. Poi non sono stato lì a dire che la maggior parte li avevo vinti e via dicendo. Però per un piemontese che è cresciuto, no, piemontese Juventus, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il derby è molto savoiardo, è molto sentito.
1: Certo.
11: Soprattutto domenica sera, secondo me, la sconfitta potrebbe essere una sorta di falciatrice per il futuro, non per quello che è stato fino ad oggi. Capito? Cioè, probabilmente, come dicevi tu, un qualcosa proprio di morale per dare un senso per il domani, perché i giochi sono quasi fatti, quindi veramente, insomma, per dare quella sensazione che possa anche diventare certezza in realtà di una nuova anima, nuova forza. Ecco quello che dico spesso, insomma, io quello che vedo che manchi è proprio quest'aria piemontese, sabauda, insomma, ecco, della Juventus di oggi. E io lo dico da qui, da qualche centinaia di chilometri di distanza, ma io la sentivo da bambino, insomma, quindi fino a qualche tempo fa. E oggi, come dicevo ai due di cose di calcio, non la sento più, ecco, quindi mi auguro che la risentirò.
0: Domenico, il risultato di questo derby, per quello che state dicendo, che abbiamo detto e continueremo a dire fino a domenica sera, può incidere in qualche modo, non il risultato e di conseguenza l'obiettivo raggiunto o meno, può incidere nei pensieri di chi deve prendere in mano la patata bollente da lunedì? Cioè decidere, ascoltare, prendere provvedimenti, rivoluzionare dopo la rivoluzione di un anno fa? Cioè perdere male, vincere bene, entrare o meno in Champions League? Cioè, sono fattori che condizionerebbero la tua scelta, il tuo peso sulla posizione da prendere?
10: Per quanto mi riguarda, no, non dovrebbero condizionare, perché a me c'è stata una frase di Spalletti che mi ha dato un po' fastidio, insomma. Abbiamo vinto, ma basta questo. Mi stride un pochettino, bisogna costruire qualcosa, poi puoi vincere o perdere. Spalletti ha costruito, perché io non mi rimangio quello che ho detto, lui ha costruito, direi, ha dato un'ossatura alla squadra, una certa identità, anche se mi sembra che dal punto di vista matematico abbia fatto in percentuale gli stessi punti di Thiago Motta e di Tudor. Di questo non sono sicuro, l'ho sentito. E quindi alla fine della fiera non è che ha portato qualcosa in più, però visivamente mi ha dato un'idea che la Juventus aveva un certo stile, un certo modo di approcciarsi alle partite. Le analisi non devono essere fatte né a freddo né a caldo, devono essere fatte nel giusto momento, con le giuste considerazioni e anche con certe diversità di idee. È abbastanza evidente che la Juventus ha bisogno di non commettere gli stessi errori nel mercato, anche se diventa difficile capire chi fa le scelte, nella capacità di individuare un'area tecnica che non sia, non so come dirti, troppo univoca, no? Cioè io un allenatore e un secondo e un preparatore atletico e un capo osservatore e un match analyst che ragionano tutti allo stesso modo o che comunque dicono sempre sì a chi inventa mi dà un pochettino di fastidio. E sono diverse le analisi da fare, ecco, insomma. Sicuramente ci sono due cose molto importanti da focalizzare. Uno è capire che deve rimanere e la capacità di poter vendere, anche giuntandoci parecchio, per forza, i giocatori che sono in sovraccarico. Come diceva Moggi, la Juventus ha bisogno di 5-6 giocatori, però bisogna sceglierli bene stavolta, perché sennò...
0: Allora, intanto ti informo...
10: Che tristezza, perché... nonostante che abbia mangiato un gelato e che alle 2:05 minuti passa il Giro d'Italia qua a 350 metri, quindi caro direttore...
0: Devi andare?
10: Caro Paolo, alle 2 esatte io scappo, anche se il giro poi lo vedi 3 secondi, ma perché era via Rigi...
0: Ti aspettano.
10: Facendo una media ho calcolato che passeranno davanti all'S lunga di Casale alle 2:02 minuti
11: alla Carlo Verdone,
0: conviene che ti facciamo andare via un minuto prima, allora,
10: Poi io ti giuro l'avvocato è elegante, Paolo, tu veramente sei vestito, no, io non... che cos'è quella roba che c'è addosso?
0: Questa maglietta qui?
1: Con ti
0: questa...
1: telefona all'editore adesso,
0: con questa? Ti chiamare l'editore?
10: Bellissima.
0: No, nel senso, con questa maglietta qui io ho sfidato il signor Nicola Legrottagli e Moreno Torricelli in un torneo e ho vinto.
10: Ma non capisco come mai parte stretta, poi è arrivato a un certo punto si allarga.
0: Perché il logo è il logo di
1: Radio. Sai cosa, Antonio? Domenico? Che non so se lo sai, così ti facciamo ragionare su questo.
0: Intanto questa è la tua ultima puntata, poi ci ritorniamo.
10: No, è in controtendenza al centrocampo della Juventus, che è un centrocampo stretto. Sì. Un centrocampo stretto non è un centrocampo qualitativo e quantitativo. Un centrocampo, lo dice già, centro deve essere padrone del territorio, e se ne metti solo due in mezzo al campo, quello che ti ho detto stamattina al telefono quando ti ho chiesto un paio di altre cose, quando ti trovi a giocare con un centrocampo stretto e soprattutto hai davanti giocatori che non arretrano ad aiutarti perché non ne hanno le caratteristiche, tu è ovvio che vai in difficoltà, perché ti trovi numericamente inferiore e non c'è carattere, non c'è amore di maglia, non c'è spirito di obiettivo che possa risolvere questo problema, perché ti trovi in un'inferiorità numerica che ti mette là sotto.
0: Avvocato, quanti anni gli diamo? Cosa chiediamo al giudice?
11: Per Domenico,
0: sì,
11: qua
0: per questo
11: no, la soluzione piena per la scelta tua, la soluzione piena, è chiaro.
0: Ma lui è allora... uno che ha fatto solo allenamenti invisibili, no. Si vede, si capisce dai ragionamenti.
11: Ma lui era geniale, che c'entra? E questi calciatori qua potevano fare anche allenamento a casa giocando con l'amico a 3-7, insomma, quindi poi andavano in campo e bastava un quarto d'ora,
1: sì.
11: E facevano qualcosa di buono.
1: Non erano le carte la prima passione di Domenico, ma
10: No. Voi, ma a parte gli scherzi, che anche quella è una passione interessante, perché quella passione lì ci permette di vedere gli avversari, quelli pericolosi,
0: e di dribblarli.
10: E i compagni di squadra che possono darti fastidio. Quindi avete menzionato il 3-7. Io ogni tanto mi è successo, ma è una mia intuizione anche molto stupida, che insomma mi è capitato a volte che qualcuno mi chiede: ma io ho un bambino piccolo, un ragazzino, gli piace giocare a calcio, secondo te cosa dovrebbe fare? E io tra le due o tre cose gli ho messo gli scacchi, perché aiuta il cervello a ragionare, a differenza della dama, ad esempio, che ha un'analisi lunga, perché tu fai solo un piccolo passo quando non puoi superare. Negli scacchi tu hai ad esempio il cavallo che saltano. Tardelli era un cavallo, era uno che dalla linea difensiva saltava il centrocampo e ce l'aveva. McTominay è un cavallo, gli scacchi sono un gioco intelligente che apre il cervello e ti fa capire cosa puoi analizzare. Poi ho detto, mi è venuto in mente, le discese in montagna, perché le discese in montagna, a differenza delle salite, ti migliorano le capacità coordinative, se no cadi. Tu, ad esempio, che sei un po' tombolotto, quando scendi dalla montagna rischi di rotolare, perché insomma, a parte che hai le gambe corte, quindi a una certa frequenza ti puoi salvare. E via dice,
0: scendo molto velocemente.
10: Poi ho detto il nuoto, perché apre le capacità polmonari, sì, quindi ti dà una capacità. E ultimo, ma non per questo meno importante, è una cosa che non esiste più, il quadro inglese, che mi ricorda mio papà. Il quadro inglese sono tutti quelle cornici messe nei giardini un po' asimmetriche, dove uno ci si può arrampicare. Perché il gioco del calcio è un gioco di cambi.
0: Forse il quadro
10: direzione.
0: Svedese, volevi dire.
10: Quello svedese.
0: Che non è
10: inglese. No, perché...
0: No,
10: perché
0: scusa, perché tu hai le gambe lunghe, no? Ma capisco quelli con le gambe lunghe.
10: Il quadro svedese è molto importante perché ti permette di modificare delle strategie, capito? Ma devi arrampicarti un pochettino così.
0: Senti, mi interessa detto ancora questo... perché è molto interessante. Tu che pedina saresti degli scacchi? Che pedina eri? Sei.
11: Lui il cavallo è geniale, il
0: anche
11: cavallo.
0: Lui cavallo. No. Tutti i cavalli, geniale, abbiamo una squadra di cavalli.
1: Lui era la torre.
0: Lui è la torre.
11: No, il cavallo.
0: Sta
11: cavallo
0: lì e può uscire dalla
1: torre.
0: Esce dal angolo di gioco. E
1: Domenico, io ti voglio far fare una piccola riflessione, ma proprio piccola sulla tua esistenza.
0: Prima cioè, di come sei
1: di come sei passato da una fase nella quale alle 8 non ti svegliavi. E se ti svegliavi non sapevi in che casa eri, alle 8 in cui tu mandi già un messaggio ad Antonio Paolino. Rifletti su questo oggi, mentre passa il Giro d'Italia, rifletti su questo.
0: E rifletti sul fatto che l'ultima puntata, mandiamo anche la bella notizia, che ripartirà poi la stagione l'anno prossimo con Domenico Marocchino, perché è impegnato, mondiali, cene, bottiglie... serate, disco night, eccetera.
11: Allenamenti invisibili.
0: Mi dite una cosa che può servire ai nostri radioascoltatori per chiudere, poi vi lasciamo e vi salutiamo tutte e due, anche perché l'avvocato è atteso per salutare.
10: Pedalista o civilista? Perché è importante per te.
11: Civilista. Lui civilista.
0: Quindi cosa chiediamo alla Juve? Che risarcimenti chiediamo per l'ultima partita? Preventivamente.
11: Di dare l'anima, di vedere quegli 11 che danno, di vedere 22 in campo, cioè il corpo e l'anima, questo chiedo.
0: Concretamente, corpo e anima ce l'ha la Juve? Quanto pesa? E quanto farà la differenza?
11: No, non ce l'ha, l'anima non ce l'ha, la deve cacciare almeno domenica sera.
0: Domenico, guarda all'infinito.
10: No, stavo pensando che cos'è che mi disturbava del 4-2-3-1, che io rimango sempre per le caratteristiche dei giocatori.
0: Così mi dice quello che come dovremmo giocare col Toro, va bene.
10: No, perfetto. Ma probabilmente ha sempre fatto un 4-2-3-1, cioè Ildiz e Consensao, McKenny dietro le due punte, che ci sta anche perché è il giocatore di interdizione, e due soli centrocampisti in mezzo campo. In quel caso lì, se i due... Consensao e Ildiz non sono in grado di leggere la partita, quindi di rientrare, o anche non hanno la capacità di farla fisica, organica, di rientrare a fare il centrocampista aggiunto, dipende molto dai due esterni difensivi, quindi da Cambiaso e dall'altro, mi sfugge il nome,
0: Kalulu,
10: che devono essere in grado, non so se lo sono, non per qualità fisiche, ma per analisi della partita, non so se lo sono, come Zambrotta, come Pessotto, che facevano il quarto, partivano come quarti della linea difensiva ai tempi di Lippi, per passare poi a fare il centrocampista. Quindi è molto importante analizzare la fase difensiva, dipende molto il reparto difensivo dipende molto dagli errori singoli. Se io non anticipo, non chiudo, do l'appoggio, mi distraggo, invece, ma il centrocampo deve essere di quantità. Tu puoi mangiare anche bene in un ristorante stellato famosissimo, ma se esci che poi devi andare in pizzeria ti trovi male, vuol dire che qualcosa non è andato bene, perché oltre a spendere tanto per lo stellato devi aggiungere 20 metri per la pizzeria. Quindi il ristorante, che è quello che è in mezzo al campo, deve essere una cosa molto completa, ed è lì che la Juventus non deve più sbagliare coppata, soprattutto oltre che per la tre. Lì deve trovare qualcuno, un paio di giocatori, quei 5-6 che diceva Moggi, che è un grande vecchio, quindi ha una grande sapienza calcistica, è lì che devi trovare la struttura forte della squadra, cioè quella che ti permette sempre di uscire dal ristorante soddisfatto.
11: Se fosse questa la coperta corta.
0: Se fosse ecco, questa la formazione, la perché poi sta passando il Giro d'Italia, lo vediamo già, stanno aspettando attorno a Casa Marocchino, a Casa Marocchino di vederlo. Se fosse questa la Juve, i quattro difensori li abbiamo capiti, con Gatti al posto di Bremer squalificato. Il centrocampo con Locatelli, non Thuram, ancora infiltrazioni e fino a ieri, oggi invisibile, ieri infiltrazioni, più no che sì, con McKennie e Holm. E davanti Yıldız con Senzao e Vlahovic, risponderebbe alle tue esigenze?
10: Più. Sì, mi piace di più, mi piace di più, mi dà più sicurezza. Poi non è detto che con questo tu possa ottenere il risultato o vincere il derby, però c'è più un assetto stabile, ecco, insomma, c'è più un assetto stabile. Se io salgo su una barchetta, la prima, dove vado subito? In mezzo, per capire se è sbilanciato o no. Lo stesso una squadra di calcio, è in mezzo che devi dare. Poi questo non vuol dire, noi parliamo sempre di teorie, noi chiacchieriamo e parliamo di teoria, poi la pratica è sicuramente una cosa diversa.
0: In pratica ti piace, avvocato, questa formazione?
11: In pratica sì, perché è stabile, ma nello stesso tempo la vedo anche dinamica, cioè Holm, sì, centrocampo, sì, la vedo così, quindi sì, mi piace, saranno importanti i primi 15-20 minuti, eh? Sì, secondo me sono fondamentali.
10: Avvocato, Brindisi, dove sei tu che c'è una...
11: Napoli.
10: Mamma mia, che bella città.
11: Che meraviglia,
10: bella.
11: Quella partita che facessi in nazionale a Napoli.
10: Napoli, una bella, io adoro Napoli, io andavo a mangiare in un posto...
1: Carramba e confronto andavo... era un format.
0: Ma andiamo a trovare l'avvocato De Freda, che è una
10: Quando sono andato l'ultima
0: squisita.
10: Volta a Napoli qualche anno fa, e vai a mangiare il posto figo, e vai a mangiare in un altro posto famoso, a un certo punto su un taxi ho chiesto: senti, ma tu dove vai a mangiare? E al taxista, e il taxista mi ha detto: guarda, io vado in un posto che, se tu lo vedi da fuori, già la piazza, che è la piazza dei francesi vicino al porto, perfetto, è una piazza tutta sgaroppata, e già se vedi la piazza non ti permetteresti. E lì c'è, vabbè, non faccio il nome, c'è una pizzeria, ristorante, che secondo me noi andiamo e si mangia bene. Non ho saltato più una volta, tutte le volte andavo lì.
0: Avvocato, non cada nella trappola. Avvocato, non cada nella trappola, è il classico modo per farsi invitare. Noi ringraziamo tutti e due. Brindiamo.
10: No, poi aspetta, velocissimamente, poi mi è capitato di andare a San Carlo da imbucato, perché
0: tutti begli esempi.
10: No, due begli esempi. Sono andato, allora, velocissimamente, ero fuori che vedevo il teatro, c'era una scolaresca con una guida che stava entrando dentro, io mi sono inserito dietro la scolaresca con la guida che mi ha spiegato tutto il San Carlo. Perché il San Carlo, dalla posizione del re, vedi tutti, no? Vedi tutto quello che fanno, che è la stessa identica cosa che c'è nel carcere di Ventotene. Da una posizione vedi tutte le cose. E poi invece sono andato, come si chiama quel
0: noi dobbiamo poi andare, cioè solo per continuare.
1: C'è il giro, domenica. Lo vuoi vedere la maglia rosa?
0: La vuoi vedere? Ti rimane da vedere il tribunale, la casa di De Frede, sentitevi e vi potete incontrare. È stato bello, divertente come sempre. E ripartiremo poi da qui l'anno prossimo. Non tutti, magari, non tutti. Ci dobbiamo pensare. Le faremo sapere, Marocchino. Ciao, Domenico.
10: Perché sembra un'autostrada sulla tua panza.
0: Va bene. Ciao. Ciao, Domenico Marocchino. Ciao, avvocato De Frede.
1: Ciao.
0: Scusaci.
1: Ciao.
0: Gli ospiti sono
1: passa
0: questi.
1: Passa il giro.
0: Grazie, Yves, anche se avevamo detto di chiamarlo agli ultimi 5 minuti l'avvocato, così si prendeva il caffè tranquillo. Paolo, una battuta finale.
1: Forza Juve. Vabbè. Assolutamente, forza Juve.
0: Guardate mentre entrate a casa, ognuno pensi alla Juve più forte, proiettiamo quella forza, giriamola alla nostra squadra per domenica sera. Ciao.
1: Radio Bianconera
0: non si ferma mai. Ciao.
12: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Radio Bianconera.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere e pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, dall'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
2: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la Vila torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.